0: un pensiero alternativo che potrebbe minare il potere costituito. E non era l'unico che lo poteva fare, c'erano diverse persone in quel momento che erano dei capi tribù, dei capi popolo. Ma Gesù aveva qualcosa che incuriosiva molto Giuda, i Vangeli di Giuda che adesso la Chiesa Cattolica da molti anni sta studiando, quindi i Vangeli dei contemporanei di Cristo, i Vangeli che non vengono letti nella Chiesa, perché poi il cristianesimo ovviamente e giustamente si fonda su una parte del pensiero di Cristo che poi diventa il pensiero metafisico, il pensiero per chi crede divino. In fondo in quella cena aveva scelto 12 persone, di queste 12 persone 3 sono traditori. Giuda è quello che porta su di sé l'aura dell'infamia, cioè quello che compie l'azione più importante perché Cristo venga scelto e giudicato dalla storia, e poi da quel tradimento, da quella consegna, nascerà il cristianesimo che sarà capace con Costantino e con l'editto di Milano di fatto rovesciare il potere costituito dell'intero pianeta. Quindi Gesù Cristo in quel momento diventa in poche ore da una persona condannata, da una persona scelta per essere esposta al pubblico ludibrio, per impedire ad altri di seguirlo, il capo di qualcosa che non rimane lì dove è nato, ma arriva in questa Europa che ancora oggi è cristiana e non ha il coraggio di dirlo, non abbiamo avuto il coraggio di scriverlo nella Costituzione, abbiamo passato 30 anni a togliere i crocefissi dalle scuole, sempre che ci fossero, così come magari domani ci diranno di togliere o camuffare i grattacieli, i campanili, che sarebbero dei grattacieli, come dire, anti-laicità, sarebbero dei luoghi alti da cui si guarda il mondo con una prospettiva che oggi noi riteniamo un'infamia. Allora, Giuda di quei 3 traditori è l'unico tradito, cioè l'unico che di fronte alla scelta di quella cena, cioè di lasciare che finisse come Cristo aveva deciso, non vedrà la resurrezione e comunque non saprà nulla di quello che succede dopo la morte di Cristo, mentre Pietro, l'altro grande traditore, vedrà la resurrezione di Cristo, per chi ci crede, o comunque vedrà la nascita del cristianesimo al punto da essere poi ucciso a Roma e crocifisso a testa in giù, quello del gallo che canterà 3 volte, fondando la Chiesa Cattolica. Quindi due figure che all'apparenza sono così distanti sono i complici di Cristo nella nascita di un pensiero che ancora oggi dura. Ma il tema qui qual è? Il tema è che Giuda si assume le sue responsabilità. Giuda si toglie la vita, Giuda riceve del denaro e poi oggi noi ci staremo a domandare se questo denaro gliel'avevano offerto, se l'aveva richiesto, se era concussione, se era corruzione, se ci sarebbe stata una condanna di terzo grado, ma certamente porta l'umano al suo grado più infimo, assume tutte le nefandezze del mondo. Oggi se tu vuoi definire il cattivo, il traditore, quello che porta ogni male, dici è un Giuda. Mentre Cristo continua questa cena con lui e lascia che finisca, e oggi nel cristianesimo la figura di Giuda è guardata anche dagli studiosi più intelligenti come necessaria. Allora, immaginare che Cristo avesse quell'idea del mondo, quella capacità rivoluzionaria, e che proprio in Giuda, che sceglie come suo ultimo compagno di, come dire, di vita umana, ci fosse il problema dell'umanità, è abbastanza difficile. Quindi io scrivo di Giuda perché credo che Giuda abbia una dotazione di forza nell'essere umani, nel non sentirsi divini, nel non pensare di avere le soluzioni per tutto, ma di sapersi assumere le proprie responsabilità e quindi la contestazione alle proprie opinioni, la forza di dire no, la forza di dire qualcosa che non ci si aspetta, cioè di rompere questo silenzio opprimente che è il conformismo che questo paese ha risucchiato, dentro l'idea che chi sta con chi dice quello che è giusto può parlare, e se le stesse cose vengono dette da chi viene classificato come qualcosa di pericoloso, di antitetico al potere, non si possono dire. Io che alla fine, come Mussolini, poveraccio, che aveva fatto il direttore dell'Avanti, come la Vitola, Mussolini e la Vitola avevano fatto lo stesso lavoro, solo che Mussolini non c'aveva Ranucci, che poi gli faceva pure le puntate della trasmissione su quello che lui gli raccontava, e diventava il più grande giornalista italiano. Allora io sto chiedendo a questo grande giornalista italiano di fare una puntata di Report. Io sono contrario che glielo tolgano, la RAI sta discutendo, glielo tolgono, non glielo tolgono. Io dico, non te lo devi togliere, però devi fare una puntata su te stesso. Cioè ci devi raccontare come hai fatto con tutte queste inchieste, se tutte queste inchieste sono vere, se, o se tu credevi che fossero vere, se tu sei in buona fede, ci devi raccontare la tua storia. Ci devi raccontare la storia di un signore che viene applaudito, ed è una cosa vergognosa, dall'ANM, di tutti i magistrati italiani che si alzano in piedi a fare un osanna a un signore, che poi si scopre che mentre tutti noi siamo terrorizzati dall'idea che qualcuno voglia ucciderlo, ha una bomba a 2 metri dalla sua auto in casa, che è stata messa per non esplodere e comunque per non far male a nessuno, da quello che lui considera il suo migliore amico, e che è un signore che io, tanto che sono un traditore, quando ero all'Espresso ho contribuito a mandare in galera per le cose che faceva, e che invece oggi scopro essere la fonte amichevole del grande giornalista d'inchiesta italiano. Allora, perdonatemi, io faccio il giornalista in maniera modesta, qualche cosa l'ho scritta anch'io. Però se c'è una puntata di Report che non è mai andata in onda, è la storia allucinante dell'amicizia tra il più grande giornalista d'inchiesta italiano e il più grande faccendiere italiano, che insieme a un signore che adesso è scappato in Camerun hanno messo una bomba con dei ragazzi che si conoscevano tra di loro, e conoscendosi tutti hanno lasciato il paese credere che qualcuno volesse uccidere qualcun altro di fronte a folle che saltavano dalle terrazze e assemblee di magistrati che applaudivano. Questo è non essere Giuda? Questo è dire la verità? Io chiedo alla RAI ufficialmente di fare una puntata di 2 ore dove Ranucci ci racconta e ci fa vedere e sentire tutte le conversazioni dei suoi amici. Quando l'avrò sentita, quando l'avrò vista, potrò parlarti di chi è Ponzio Pilato, di chi è Gesù Cristo e di uno stronzo come me, che sarà anche Giuda, ma una cosa del genere non l'avrebbe mai immaginata, perché questa è l'Italia in cui noi viviamo, dove gli eroi vengono costruiti appannaggio di un antipotere e di qualcuno che vuole che questo paese non scelga mai chi lo governa, non scelga mai che cosa possiamo fare, e torni ad essere quel paese in ginocchio che negli ultimi 15 anni ci ha ridotti come vedi che siamo ridotti.
1: Direi che abbiamo lanciato anche un appello, una richiesta, una sfida, una provocazione, chiamiamola come vogliamo, ma insomma, ecco, da questo palco è uscita una cosa molto forte stasera. E, tra l'altro, ecco, nel libro, a proposito, c'è scritto che siamo un po' un paese di traditori, no? Gli italiani, questo elettorato così volubile, c'è stata l'era del PD, c'è stata...
0: L'era del PD l'hai vista solo tu.
1: Sì,
0: io,
1: no, c'è stata.
0: Io ho visto il PD nascere nel 2007 e perdere sempre le elezioni fino adesso e governare praticamente sempre. Quindi non mi meraviglio quando un governo presenta una proposta di legge che dice non importa chi vince, l'importante è che chi vince governi, e il PD è contrario. Perché giustamente se tu hai sempre governato quando perdevi, saresti un coglione se voti una legge che dice che governa chi vince. Scommetti che se fai una legge che dice che governa chi perde, che diciamo nella Costituzione non sarebbe previsto, il PD la vota in massa, perché sarebbe la sua fortuna, nel senso che è l'unico partito che ha governato di più quando ha perso di quando ha vinto, che non mi sembra propriamente la democrazia occidentale.
1: Neanche la Schlein ha portato questa ventata di novità, che
0: beh,
1: forse
0: intanto la Schlein ha fatto una cosa straordinaria, ha smentito Berlusconi, che nelle sue profezie, insomma, di varia natura, aveva detto una frase che all'epoca era stata presa dalla sinistra come offensiva, in realtà era una frase molto vera. Lui diceva alla fine questa sinistra, dopo Prodi, vince le elezioni solo quando le fanno tra di loro, cioè voleva dire vince solo le primarie. La Schlein ha dimostrato che hanno cominciato a perdere anche le primarie, perché loro avevano candidato Bonaccini, quindi non volevano che vincesse la Schlein. Quindi la Schlein in realtà è la prima che ha smentito Berlusconi e ha detto: per ricominciare a vincere, cominciamo a vincere almeno le nostre. E ha vinto le sue elezioni primarie senza che nessuno del PD capisse come. Tant'è vero che nello statuto del PD c'è scritto che chi vince le primarie del PD è il candidato premier della sinistra, ma come voi avete sentito ogni giorno dovranno rifare le primarie perché Conte dice no, voglio esserci anch'io. Quindi i primi che non solo non hanno ancora intenzione di vincere le elezioni, ma sperano di governare perché questo governo cala in qualche maniera con l'Europa, con la magistratura, come hanno fatto cadere tutti gli altri, è che tra di loro non sono nemmeno d'accordo su chi dovrebbe provarci. Quindi figuriamoci riuscirci. Quindi siamo nella protopolitica. E perché siamo nella protopolitica? Perché noi siamo un paese disabituato a dare ai cittadini la possibilità di scegliere. Tutti parlano del fascismo, che è un periodo ormai seppellito dalla storia, dove tra l'altro Mussolini furbescamente nel 22, siccome la volta prima aveva perso le elezioni, per essere sicuro di vincerle fece il campo largo, perché lui alla fine si candidò in lista con Giolitti, quindi il primo campo largo l'ha fatto Mussolini. Poi quando gli hanno dato il governo, diciamo, ha fatto in un altro modo. Ma da quella volta, cioè da quando è finito il fascismo, che sono cadute le dittature, sono arrivate la Repubblica, la democrazia, ma voi me lo dite quando veramente ci sono state le elezioni in questo paese? Cioè la Democrazia Cristiana, non mi verrete mica a dire che faceva le elezioni. Quelle non erano elezioni. Il Partito Comunista non poteva andare al governo, quello era un patto non scritto che presero De Gasperi e Togliatti, gli lasciarono alcuni spazi del potere pubblico, la scuola, l'università, e una zona d'Italia che era quella dove il PC ancora oggi è molto forte, un po' la Toscana, non tanto in questa zona, però ancora lo è, e l'Emilia Romagna, insomma questa area qua. Per il resto vinceva sempre la DC, quindi erano primarie, anche quelle, erano esattamente come le primarie del PD. Dovevi decidere se era Andreotti, se era Forlani, se era De Mita, oppure primarie di coalizione se i socialisti avevano abbastanza voti per mettere un premier, quindi una volta era Goria, una volta era, c'era un repubblicano, mettevano Spadolini, una volta c'era Craxi. Le prime elezioni sono state nel 94, quando tu avevi contro due visioni del paese e noi abbiamo visto che la sinistra e la destra hanno vinto e perso queste elezioni in maniera democratica. Prodi ha vinto due volte e l'hanno fatto cadere i suoi, nessuno gli ha fatto nulla, l'hanno sempre fatto cadere i suoi dopo due anni, e Berlusconi ha vinto le elezioni, invece l'hanno fatto cadere un po' i giudici, un po' questa lettera dell'Unione Europea che andrebbe esposta al Museo degli Uffizi, perché se voi andate a leggere il motivo delle dimissioni di Berlusconi nel 2011 è una cosa surreale, ma erano elezioni. L'unico altro premier che in qualche modo ha un mandato popolare, dopo, quindi parliamo dal 48 al 2026, è Giorgia Meloni. Tutti gli altri governi sono stati fatti a palazzo, tenuti in piedi a palazzo e durati quello che il palazzo decideva. Quindi che cosa sta succedendo in Italia? Che per la prima volta nella storia, non avendo la Meloni, come ha detto un giudice nelle chat dell'ANM, quelli che applaudivano Ranucci in piedi, la standing ovation della magistratura, il grande giornalista d'inchiesta, ha detto: la Meloni è pericolosa. Ah, tu fai il magistrato e dici: la Meloni è pericolosa perché è una delinquente. Allora uno dice: c'è una logica, tu fai il magistrato, lei è una delinquente, è pericolosa. No, è pericolosa perché non ha fatto niente, quindi non possiamo ricattarla, l'hanno scritto, E quindi dobbiamo trovare un sistema per far creare un problema a questo governo. E l'unica cosa che possiamo fare è agire sull'immigrazione. Questo i magistrati, scritto nelle loro mail. Noi, io l'ho pubblicato, mi hanno denunciato, siamo andati in tribunale e i loro stessi amici magistrati hanno detto: vabbè, l'avete scritto e questo l'ha pubblicato, non potevano farci niente. Allora, che cos'è il problema? Che per la prima volta, siccome non ci sono i reati, siccome non ci sono le lettere dell'Unione Europea, potrebbe vincere due volte lo stesso governo. E questa cosa spaventa talmente tanto quel sistema che ci ha venduto professori, ci ha venduto tecnici, ci ha venduto equilibri, ci ha venduto i moderati. Ma che cazzo sono i moderati? Ma se tu non c'hai 1500 euro al mese e lavori come un cane, ma moderato di che? E questa cosa li spaventa, quindi voi preparatevi a una campagna elettorale come non le avete mai viste, perché sarà una campagna elettorale violenta e basata sull'idea che la razionalità non comporta, e cioè che devi avere paura a dire quello che pensi, che è l'unica cosa che in questo paese la sinistra sta facendo. Sta facendo l'elenco delle cose che è vietato dire. Allora io vi dico che in un paese libero, dove la Costituzione, non so se voi l'avete letta? Bella rottura di cazzo. Non è così bella come dicono, ma non è che lo dico io, lo diceva De Gasperi, cioè De Gasperi che l'aveva fatta e che gli avevano detto: senta, lei deve fare questa Costituzione e poi deve decidere quando è finita la guerra. E lui fece due cose molto italiane, disse: la Costituzione va bene così, è una bella carta. Cosa aveva di bello la Costituzione? Che avevano fatto un accordo di base, gli italiani hanno detto: ok, adesso andiamo avanti insieme e proviamo a fare un paese che si sviluppa. E quello era la sua forza, non quello che c'è scritto, che è inapplicato ed è usato a come comoda, quando comoda. E poi la data della fine della guerra, straordinaria, 25 aprile. Che cazzo è successo il 25 aprile? Non si sa. A Milano sì, qualcosa è successo, a Milano. Cioè, come se adesso a Milano c'è una manifestazione e diventa la rivolta dell'Italia. Ma era una data prima della morte di Mussolini, perché ovviamente se tu avessi scelto di festeggiare la morte di Mussolini, l'Italia, che non aveva avuto il tempo di capire che cosa era successo, che era stata divisa in due, con un re che era scappato, con un pezzo di paese che era diventato una repubblica ma non si capiva che roba era, che era una specie di provincia nazista, dove ti ammazzavi tra fratelli, tra cugini, tra vicini di casa. Io vengo da una regione, il Friuli Venezia Giulia, dove hanno tirato un confine col comunismo che ha diviso a metà la mia famiglia. Io, metà della mia famiglia erano titini e l'altra metà sono finiti nelle foibe. Nelle foibe non è che li mettevano con gentilezza, cioè arrivavano i comunisti che avevano ricevuto l'ordine che era finito il fascismo e quindi non c'era più bisogno di uccidere i fascisti perché erano già morti, bisognava entrare in Italia e prendere lo spazio più ampio possibile per la Repubblica Socialista Sovietica. Quindi avevano poche pallottole, perché la guerra era stata lunga, e cosa facevano? Prendevano gli italiani dai paesi, mentre entravano, li mettevano in fila, li legavano con un filo di ferro davanti alle foibe, che sono questi buchi dentro il Carsono, in questa montagna, e sparavano solo i colpi che servivano ad uccidere i primi fino a quando il peso dei morti era sufficiente a trascinare vivi nella foiba anche gli altri. E poi tu per giorni e giorni ascoltavi queste grida, ma la guerra era finita il 25 aprile e la Costituzione Almirante non aveva voluto firmarla. Come poteva firmarla? Nel 46 non c'era il movimento sociale e nel 48 la Costituzione era già firmata, quindi anche se avesse voluto non l'avrebbe potuta firmare. Quindi la Repubblica Italiana su cosa nasce? Su un grande patto di silenzio e di storia scritta per chi doveva superare una grande tragedia, che lo è stata, che ha devastato il paese, che non dovrebbe mai tornare, ma che era fatta di cosa? Di bugie e di censura. E oggi cosa ci raccontano? Che noi dobbiamo parlare in un certo modo, perché se io vado con un uomo a letto non posso dire che sono frocio, come ho sempre detto e mi hanno sempre detto tutti, devo dire che sono LGBTQ, perché se non dico che sono LGBTQ non è la stessa cosa. Allora io vado a letto con chi cazzo voglio e mi chiamo come voglio, se sono nella Repubblica di quella Costituzione. Perché erano quegli altri che ti dicevano come si chiamano le cose. Quindi oggi la censura, ovviamente molto chic, molto da Milano Salotto, chiamata woke, chiamata politically correct, è esattamente quella che nello secolo scorso è stata attribuita alla destra e che oggi invece viene da sinistra e che ha la stessa potenza, con la differenza che la censura vera, quando la vedi arrivare, puoi avere il coraggio di respingerla. Quando è un veleno che lentamente respiri e che ti insegna a mettere gli asterischi su Dante Alighieri, sei morto, perché noi non siamo integrati perché togliamo Maometto dalla Divina Commedia, se no quattro islamici si offendono e chi cazzo se ne frega, ma siamo integrati quando gli islamici che vengono qua leggono Dante Alighieri e capiscono che nel 300 le nostre culture erano già culture e ne fanno una propria, mentre noi stiamo cancellando la nostra per mettere la loro, e io mi opporrò con tutte le forze che ho.
1: Tra l'altro è stato toccato un argomento che appunto è uno spunto pazzesco in questo libro. Cioè, i primi Giuda dovranno essere, toccherà ai gay essere i primi Giuda, perché dovranno loro difendere la famiglia che oggi è in crisi e che invece è un progetto così inseguito dagli omosessuali e sposato dalla destra, diciamo, no?
0: Sai, la cultura, diciamo, capitalista ha sempre insegnato che dove c'è gusto non c'è perdenza. Siccome gli omosessuali praticamente sono discriminati dal 600 avanti Cristo, ma per un motivo stupido, nel senso che quando i persiani stavano per perdere tutti i ragazzi che andavano in guerra, hanno fatto delle leggi omofobe dicendo: voi che vi divertite a trombare senza fare figli, sappiate che noi abbiamo bisogno di fare un esercito, quindi bisogna fare i figli. Allora, da quella volta lì è nata l'omofobia: tutti quelli che non facevano figli sono cattivi. Il problema è che adesso l'omofobia è che loro i figli li vogliono fare, hanno fatto provette, controprovette, inseminazioni di ogni tipo. Praticamente i gay sono in grado di farti quattro figli in 5 minuti e adesso li discriminano perché li fanno. Quindi il problema non è quello, il problema è che cos'è la famiglia nella storia dell'Occidente. La famiglia storica dell'Occidente, la famiglia gregoriana, no? Di Gregorio Magno, che ha fondato lo Stato Pontificio. Com'è nato lo Stato Pontificio? È nato dicendo chi si può sposare e chi no. Hanno fatto due calcoli. Quella volta, insomma, la gente non è come adesso, che aveva la mobilità, come la chiamano adesso, cioè che era in grado di spostarsi dove voleva, di conoscere uno su Tinder, di sposarsi con uno dall'altro capo del mondo, con i parenti che ti arrivano in casa. Ci si sposava nelle vicinanze, e nelle vicinanze c'erano le parentele, quindi tu calcolavi, diciamo, le famiglie nobili, quelle che avevano terreni e proprietà, mettevi una parentela e sapevi che di 9 figli, 4 potevano sposarsi e gli altri facevano i preti. Quando moriva il papà, ai preti andava qualcosa. La famiglia gregoriana nasce così, e poi diventa la famiglia aristocratica, che questo trasmissione dell'avere e del sapere, perché all'epoca la famiglia trasmetteva anche il sapere, non esisteva la scuola per tutti, il diritto all'istruzione, ha fatto in modo che il paese andasse avanti e avevi, diciamo, delle classi, delle sociali, per cui i figli dei contadini nessuno sapeva da dove venivano e non gli interessava. Pensate, se voi andate in Emilia-Romagna, ancora adesso il sinonimo di figlio in dialetto è bastard, perché non si sapeva da dove venivano, mentre i figli dei nobili erano in qualche maniera, spesso dei giardinieri, ma erano in qualche maniera collocati. Se voi avete visto Downton Abbey, che è stato la grande summa, no, del passaggio della Gran Bretagna, adesso ne faranno uno sul passaggio della Gran Bretagna a questa nuova Riyadh che è diventata Londra, dove non c'è uno senza burca, ma hanno raccontato il cambiamento dall'affondamento del Titanic agli anni 30, quindi la caduta dell'aristocrazia. E c'è un certo punto in Downton Abbey, la contessa madre, quella che tutti considerano la più vecchia come mentalità, in questa follia che se uno viene da prima vede meno di te, mentre se tu vieni da prima vedi molto più lungo, ed è quello che è in mezzo che ci deve stare, che quando la terza figlia prima di morire si sposa con quello che era il suo meccanico e autista addetto alle auto, tutta la famiglia dice: come facciamo ad accettarla in casa? e la contessa madre, che veniva invece dall'Ottocento, dove l'aristocrazia era intangibile, dove non si poteva sgarrare, dice: beh, sì, è vero che lui ha guidato anche la macchina, ma in fondo ha scritto anche degli articoli. E il conte dice: ma socialisti, degli articoli, quindi è un giornalista, quindi può fare parte di questa famiglia. E quelli la guardano dicendo: ma come, ma mamma, dice, ma perché l'importante è la famiglia. Allora qual è la sfida che noi abbiamo davanti? Se voi guardate il matrimonio gay dalla parte della parola gay, vi può sembrare una cosa qui da queste parti, Viareggio, eccetera, divertente, da Milano bene. Ma se voi la guardate dalla parte della parola matrimonio, pensare che ci sono persone che sono ancora disposte a prendersi un dovere e un diritto, ma anche un dovere, di fronte allo Stato, un diritto di atto pubblico, che si sostituisce allo Stato nel rapportarsi insieme, nel potersi badare nei momenti difficili, nel procedere dentro quello che lo Stato ti dice essere il futuro, rispetto al modello delle famiglie di sinistra, che sono il modello di Michela Murgia, quello che la stessa mamma della Murgia diceva: io non la vado mai a trovare perché non capisco chi sono. Oggi sei tu, domani è lui, il figlio è figlio, non è figlio, il matrimonio serve o non serve, che è la versione woke della poligamia islamista, dove noi abbiamo la sinistra femminista o il gay pride che mette in prima fila le bandiere pro Hamas, che sono quelli che poi gli passano sopra col furgoncino a Berlino e li ammazzano, perché loro difendono quelli che i gay li impiccano e si incazzano con Israele perché non gli piace Netanyahu, quando Israele è l'unico paese democratico del Medio Oriente dove i gay possono vivere liberi e dove i palestinesi di Hamas scappano per non essere ammazzati. Noi viviamo in questo Occidente. Quindi io dico, domani tra una famiglia che è un patto pubblico, che dopo la famiglia aristocratica, la famiglia patriarcale, la famiglia coniugale, la famiglia affettiva, chiamatela come cazzo volete, ma sempre famiglia è, continua questo modello nostro, coerente, che dura da secoli, e l'alternativa, cioè lo scioglimento del concetto di famiglia in una fusione sociale, che quindi diventa tribale, fatta di culture diverse che devono stare per forza insieme, applicando cose che noi riteniamo fuori dalla realtà e che diventano realtà nel nome dell'integrazione. Cioè io ho visto all'Unione Europea ricevere una delegazione di talebani, cioè dei criminali terroristi islamisti, che hanno fatto una legge in Afghanistan che dice che se io con una spranga picchio una donna, se non le rompo le ossa non è reato. In Europa, cioè la summa della democrazia, che dicono che Trump è un pazzo dittatore, hanno ricevuto questi delinquenti per fare un accordo con loro sui rimpatri in Afghanistan. Allora, signori, Trump non è un delinquente e a me non frega niente di cosa pensano in America di Trump, ma certamente tra Trump e un gruppo di teocrati terroristi che ammazzano gli studenti in piazza, un gruppo di criminali che fanno leggi per picchiare le donne, che le obbligano a mettere il burka, io se fossi la sinistra pre-tradimento mi vergognerei a stare un minuto vicino a questi qua. E invece questi qua sono il futuro della sinistra italiana, perché stanno facendo partiti, alleanze e programmi politici. Io sono stato a Venezia 3 volte in campagna elettorale e non sono riuscito a sentire uno di sinistra che parlasse italiano, parlavano arabo. E tutti quelli che andavano a sentire i comizi avevano in arabo i fogli per spiegargli come votare. Allora, se hanno capito che gli italiani non li votano, e l'hanno capito perché dal 2007 hanno sempre perso, e adesso hanno capito che non si può più fare i governi senza vincere, perché magari qualcuno vince, evidentemente vogliono portare in Italia altre persone che votino per loro al posto nostro. E allora io citerò Beppe Grillo in una delle sue frasi più famose dell'inizio del suo movimento: vaffanculo.
1: Eccoci. Ma quale può essere la strada per difendere l'identità?
0: Beh, intanto capire che cos'è l'identità. Cioè l'identità non è guardarsi indietro e guardare avanti. Se tu non sai da dove vieni, non puoi sapere esattamente dove vai. Quando tu tracci una traiettoria, Puoi porre un punto come obiettivo, ma se non sai da dove stai venendo, non capisci quali sono gli ostacoli per arrivarci, non capisci qual è la via migliore e non capisci nemmeno quante persone potranno venire con te. Nella logica per cui la tradizione, come abbiamo detto prima, di fatto è la summa del progresso, è l'enciclopedia del progresso, sono le cose del progresso che aveva un senso fare, che sono rimaste. Quando hanno inventato la ruota, è rimasta, la fanno meglio, ci mettono i pneumatici, adesso con le macchine elettriche gli fanno i freni che prendono più aria, ma sempre ruota è. Non l'hanno ancora sostituita, magari un giorno voleremo, ma qualcuno aveva inventato anche gli aerei e qualcuno li aveva immaginati. Quindi quella è la tradizione, il progresso più spinto, quello che ha portato avanti la società e che è rimasto patrimonio comune. Quello che chiamano progresso oggi a sinistra, cioè l'idea che io devo togliere il crocefisso e festeggiare il Ramadan. Allora spiegatemi. O io ho fatto 20 anni il laico togliendo il crocefisso senza motivo, nel senso che il crocefisso non era lì perché tu pregassi. Io sono andato a vedere un sacco di chiese quando ero a scuola, nessuno mi ha mai obbligato a mettermi in ginocchio a recitare il Padre Nostro. Però ho visto che i nostri ragazzi quando vanno a visitare le moschee vengono obbligati a pregare e a mettersi su questi cazzo di tappeti. Allora, questo concetto per cui esiste la storia della religione e di quello che ha fatto, con le cose giuste, le cose sbagliate. Nella Chiesa Cattolica esistono persone straordinarie, chiederei un applauso per Antonio Mazzi, Don Mazzi, che è morto adesso a 97 anni, ha dedicato la vita, prima che prete era un uomo. Poi abbiamo avuto persone che hanno fatto cose devastanti, siamo stati i primi ad andare a colonizzare gli altri, siamo stati i primi a usare la religione per l'Inquisizione, per fare un sacco di cose sbagliate, ma sono passati 600 anni. Pensare che oggi io non posso dire Buon Natale a mia sorella, perché se dico Buon Natale a mia sorella, il suo vicino di casa si offende, beh, anche vaffanculo, io dico Buon Natale a chi voglio e chiamo mia mamma come voglio. Se tu la vuoi chiamare genitore 1, chiamala genitore 1, io la chiamo mamma, e quando mi vengono a dire che Sinner non è italiano perché secondo loro parla strano, io vi dico che Sinner quando vince una partita la prima cosa che fa è alzarsi e andare a dare un bacetto alla mamma, quindi è stra italiano. Queste sono le tradizioni, questa è l'identità, sono piccole cose, tu me la vuoi levare? Tu mi vuoi classificare? Cioè io sono un insetto, io mi sono battuto perché la diversità diventasse uguaglianza. Quando la diversità è diventata uguaglianza, tu me la centellini e me la dividi in 1000 rivoli e me la trasformi in un obbligo di linguaggio e comportamento che è disuguaglianza. Leggevo qualche giorno fa, qualche settimana fa, proprio qua vicino, a Grosseto, che un assessore è andato con la fascia tricolore a inaugurare un cesso. Allora, già per me uno che va con la fascia tricolore a inaugurare un cesso dovrebbe starsene a casa in generale. Ma poi questo cesso, che cesso era? Era un cesso gender fluid, cioè aveva sempre il water dove cagano tutti, però sulla porta c'era un elenco di figure che erano la post-uguaglianza della sinistra. Siccome non gli va bene l'uguaglianza, devono classificarci, quindi LGBTQ, e allora lì c'era LGBTQ, quindi c'era il maschio, poi non si capisce cosa fa, cosa non fa, poi c'era il robot, poi c'era la sirena, poi c'era l'alieno, cioè era un modo per dire che in quel cesso potevano cagare tutti, ma era anche un modo per dire che dovevano chiedere a loro se andava bene, perché se tu ti riconoscevi in questa classificazione allora eri un vero uguale. Se invece, come mia nonna, che aveva un bar negli anni 50, e c'era una porta con scritto gabinetto e andavano comunque a cagare tutti, e se veniva un robot andava anche il robot, e se veniva una sirena andava anche la sirena, quella per loro è la destra delle tradizioni. Allora scusate una cosa, io questo gabinetto l'ho sempre aperto a tutti, ma non pretendo che chi lo usa scelga me. Allora se tu hai fatto una battaglia per l'uguaglianza e l'hai vinta, e noi possiamo anche ammettere che l'hai vinta, dopo non te ne puoi impossessare, non puoi ricattarmi e dirmi che se voglio essere libero devo parlare come te, pensare come te, votare per te. Se tu fai una battaglia per tutti, la consegni al paese e lasci che gli italiani ne facciano quello che vogliono. Quello che manca alla sinistra è questo, la libertà di battersi per i diritti degli altri e non per i voti propri.
1: Infatti lei non ha sostenuto neanche il DDL Zan, mi risulta.
0: Certo, perché DDL Zan era

0: io invece vado da lui perché in lui riconosco l'idea di una cosa che io condanno, perché dice certe cose, perché fa certe cose. Quindi viene fatta una legge, la legge Mancino, che dice che una serie di categorie sono più a rischio. In queste categorie ci sono le persone di colore, gli ebrei, cioè tutta una serie di minoranze che possono essere prese di mira da alcuni fanatici. Non ci sono gli omosessuali. Quindi cosa vuol dire? Che se tu fai una legge così, o non la fai, ma se la fai ce li devi mettere tutti, perché altrimenti io, che sono il matto, o islamista, o nazista, quello che volete, che voglio dare una lezione al mondo e pagare meno, scelgo il gay perché, non essendoci nella legge, mi deve denunciare, e tante volte non lo fa perché magari non vuole che pubblicamente si sappia, deve venire in tribunale, mentre se becco l'ebreo mi arrestano, non devo denunciare, denuncia lo Stato. Quindi quella legge cosa doveva semplicemente fare? Estendere la legge Mancino a tutte le categorie, l'avrebbe votata in massa tutto il Parlamento. Cosa ha fatto il PD? Per trasformarla in una battaglia elettorale ha scelto di metterci dentro una parte ideologica che riguardava i programmi dei ragazzi a scuola, come dovevano parlare, un articolo addirittura su cosa si poteva o non si poteva dire dei gay, che io, non da frocio, ma da giornalista non avrei potuto firmare, perché io scrivo quello che mi consente la legge sulla stampa e la Costituzione, non quello che mi dice il PD o il PRI o il PLI. E l'hanno fatto apposta, al punto che quando io andai da loro, e ovviamente loro avevano una commissione per occuparsi di questa legge, mica mi avevano invitato, io ero l'unico frocio che c'era in Senato, la legge era in Senato, l'hanno fatta votare. Allora gli ho detto, o che siete tutti ma non lo dite. E loro mi hanno detto, ma sai, ma questa roba qua non deve passare, perché se passa dopo, l'abbiamo fatta insieme, dobbiamo portarla in campagna elettorale come una bandiera. E io gli ho detto, guardate, io le bandiere, ce n'è una sola, a tre colori, è la libertà delle persone di vivere libere. Quindi uno che fa bocciare una legge, che può aiutare qualcuno che davvero può farsi male, perché l'ideologia dice che devono raccontare a scuola a mio nipote come si parla di sua cugina, anche no. Quindi quella fu la vittoria della grande ipocrisia della sinistra, che è la stessa che al Pride di Roma ha cacciato il carro degli ebrei e ha messo le bandiere di quelli che a Berlino gli hanno ammazzato una donna e ferito dei ragazzi che non avevano nessun motivo di essere feriti.
1: Qual è per oggi il prezzo per non essere allineati? Si paga un prezzo alto oppure ne vale la pena ancora?
0: Ne vale assolutamente la pena. Io credo che in realtà in questo paese, noi, a parte il fatto che questo è un paese libero, basta sentire il numero di stronzate che dicono ogni sera in televisione per sapere, quando dicono in Italia manca la libertà di espressione, ma che cazzo dici? Ce n'è fin troppa, fanno dire delle cose surreali. Il problema di questo paese non è la censura, non è la paura, certamente toccare alcuni temi è sicuramente pericoloso, no? Quando ti occupi della mafia, quando ti occupi dell'islamismo, a me dicono che sono islamofobo, no? Io sono islamofobo nel senso che intendono loro, lo dico, nel senso che io ho un tale rispetto per l'islam religioso, per i musulmani come religione, così come ce l'ho per i cristiani, indipendentemente dalla corrente che hanno, dal papa che c'è, da quella che è la dottrina, che sono molto allineato con il più grande imam europeo, che è l'imam, diciamo, capo della comunità islamica di Francia, il quale vive sotto scorta perché gli islamisti lo vogliono uccidere. E perché lo vogliono uccidere? Perché lui, che è un uomo di Dio e quindi ha una lettura del Corano che è quella dell'Islam più bello, quella della religione che noi abbiamo visto negli anni 80 e 90, Karim Abdul-Jabbar, Muhammad Ali, non ci facevano mica paura. Era un modo di interpretare l'interreligiosità molto occidentale, molto legata all'idea di libertà e di pensiero differente. Ma oggi l'Islam è un pensiero politico e non è guidato da un'autorità religiosa, tant'è vero che l'Islam non ce l'ha un'autorità religiosa superiore come c'ha

0: come il Papa, ed è per questo che è l'unica religione che non ha chiuso accordi con il nostro Stato su come esercitare questa religione, per cui loro prendono quella casa lì, adesso gli va anche comodo perché chiamano la Salis, gliela occupa, poi dopo ci mette dentro il fidanzato per prendere lo stipendio, poi la trovi e cambia residenza, ci fanno una moschea abusiva e tu gli dici, scusi, questo è un appartamento, non può farci una moschea, ecco la libertà religiosa, tu prova a fare una chiesa a casa tua e vedi che cosa ti vengono a dire quando vai fuori con le particole in giardino. Quelle comunità lì sono guidate da un'associazione, da un'organizzazione che ha sede in Francia e che in Italia ormai è fortissima, che si chiama Fratelli Musulmani, la Fratellanza Musulmana. Sono dei terroristi che di mestiere fanno in modo che qui arrivino gli immigrati islamisti e dentro quelli che fuggono, spinti e portati dalla nostra criminalità in mezzo ai flussi irregolari, portano in Italia fanatici religiosi che occupano spazi dentro le nostre città e che lentamente costruiscono delle comunità di persone diverse. Ci sono i radicalizzati fanatici espliciti e poi ci sono i signori come quelli di Bologna e come quelli di Modena. Noi a Modena abbiamo visto un signore islamico che ha preso un'auto ed è passato sopra la folla. E abbiamo assistito a un dibattito surreale e vergognoso in questo paese se chiamarlo terrorista o non chiamarlo terrorista. Allora, il mio pensiero è molto semplice. Uno che prende la macchina invece che per andare a lavorare o andare al ristorante con la famiglia, ma per prendere sotto degli innocenti e ammazzarli, si chiama terrorista, perché quello che fa è incutere terrore e paura. Posso capire che il magistrato non lo accusi di terrorismo ma di tentata strage, perché? Perché magari ha paura che nella procedura penale, se lui gli dice che è un terrorista, trova un giudice che gli dice però non è di un'organizzazione, non sappiamo come si chiama questa organizzazione, e lo liberi. Allora, se tu non mi metti il terrorismo per non liberarlo, a me va bene. Ma che noi stiamo a discutere, che quello è un matto che gli è scappata la frizione, come ha detto la sinistra, mentre andava a passeggio, e non un terrorista islamista, è una follia. Allora, quello è l'ultimo pezzo della propaganda islamista di Fratelli Musulmani. Cosa vogliono loro e cosa dicono e scrivono loro? Voi dovete, in nome di Allah, spaventare gli infedeli. E poi fare in modo che loro ci difendano. E che cosa fa la sinistra? Ogni volta che un islamista compie un reato è colpa della polizia, è colpa della destra, è colpa della Meloni, è colpa di Piantedosi, è colpa di Cervo, perché non è mai colpa loro, mai una volta. E questo è esattamente quello che loro teorizzano. Quindi basterebbe leggere quello che loro proclamano, lo dicono. Ma noi siamo talmente chiusi nella nostra sicumera che nemmeno se te lo dicono ci credi. Io ho fatto un'inchiesta in solitaria con i miei giornalisti, con il mio giornale, prima Il Tempo, poi Al Giornale, su questo Mohamed Hanoun, che è il capo dei terroristi palestinesi in Italia, probabilmente da 30 anni, come un fiume carsico è salito ed è sceso dalle cronache, ed era palesemente a capo di un gruppo di associazioni che fingevano di occuparsi dei bambini di Gaza, che nessuna persona in questo paese vuole vedere morire, che nessuna persona in questo paese vuole vedere soffrire, ma che, perché non muoiano e non soffrano, devono essere rimossi da un regime di terroristi in guerra e ridati a uno Stato democratico che ne garantisce i diritti. Questo signore a me dicevano, ma no, ma lui è un benefattore. E io ho continuato da solo. Allora questo signore è stato arrestato, è ancora in prigione assieme al suo gruppo, è stato sostituito da un altro paio di fanatici e mandava milioni di euro di persone che in piena buona fede, convinti davvero di fare del bene, come siamo noi italiani, che se c'è qualcuno che sta male ci togliamo un pezzo di pane per darglielo, perché siamo sempre stati così, mandava decine di milioni di euro per comprare armi e ammazzare la gente e finanziava il terrorismo. Ma in questo paese non solo non lo potevi dire, ma assistevi a manifestazioni pubbliche con simboli di partito, Movimento 5 Stelle, PD, AVS, perfino in Parlamento, con personaggi vicini al terrorismo. Allora, che cosa comporta provare a dire la verità? Sicuramente anche dei rischi, ma sono minimi rispetto all'idea che noi ci addormentiamo di fronte all'occupazione sistematica della nostra libertà, della nostra democrazia e della nostra cultura millenaria schiacciata non da un'altra cultura, che potrebbe essere brutto, ma ci potrebbe stare, da dei terroristi finanziati a livello internazionale per rubarci l'Europa e l'Italia e quello che noi abbiamo costruito nei secoli. Io questo non posso consentirlo, quindi sarò da solo, mi prenderò i fischi, mi chiameranno Giuda, ma continuerò a dire che noi dobbiamo aprire gli occhi.
1: E purtroppo siamo in chiusura. L'ultima domanda, anche se ecco, mi sembra che la prospettiva non sia così rosea, con una campagna elettorale che si preannuncia molto molto all'ultimo sangue, abbiamo detto, e questo problema dei musulmani che incedono e che stanno conquistando.
0: Ma guarda, allora, la campagna elettorale sarà, come tutte le campagne elettorali, più che all'ultimo sangue, all'ultima stronzata, nel senso che la fase tecnica della campagna elettorale sarà una grande invenzione. Qui il tema è, noi siamo un paese che ha avuto, con Renzi, che c'era qua ieri, un momento in cui il 41% degli italiani improvvisamente hanno votato per lui. Che cos'era quel voto? Probabilmente era l'ultimo tentativo della democrazia europea di creare una sorta di grande patto tra diversi, escludendo gli estremi, cioè quel 41% comprendeva sicuramente persone del PD moderate che vengono dalla cultura cattolica, dalla cultura socialista democratica, certamente non estremisti, non radicali, e dentro, dall'altra parte, magari un pezzo di paese che aveva votato Berlusconi perché credeva in un'altra visione del socialismo, della libertà, del cattolicesimo, che si erano trovati insieme. Sicuramente questo progetto è fallito in Italia, è fallito in Europa, è fallito in Occidente, perché oggi le democrazie più evolute dell'Occidente ci presentano una situazione completamente diversa. La Spagna, la vedete, appena l'Italia, perché si sono incazzati con l'Albania? Cioè, è un controsenso, no? Se l'Albania non serve a niente, perché fare tutto questo casino? Perché l'Albania è la cosa più intelligente che sia stata fatta negli ultimi 20 anni in tema di immigrazione, tant'è vero che mi viene il dubbio che l'abbia fatta Rama, però anche la Meloni, devo dire, ha capito. E cioè, che cosa vuol dire? Non vuol dire che tu risolvi il problema dell'immigrazione in Italia, ma vuol dire che fai passare il principio che prima di entrare nell'Unione Europea devo sapere chi sei, e quindi chiedo ai paesi che vogliono entrare di aiutarci a capire chi sono quelli che vogliono entrare per entrare anche loro. E quindi dico a tutti i trafficanti che voi non potete vendere che se loro vi pagano entrano nell'Unione Europea. Gli dovete cominciare a dire che se loro pagano non entrano nell'Unione Europea. E che cosa è successo? Che nel giro di pochi mesi hanno spostato le rotte sulla Spagna. Il Marocco ha capito che questo era un grosso problema per lui e, come ha già fatto negli anni 50, ha caricato questa invasione. Il governo buonista di Sanchez, socialista, per farsi vedere spettacolare di fronte a questa Europa cattiva, ha fatto una legge e ha detto: se vengono a nuoto possono stare. Come sono andati? Questi li hanno presi, li hanno lanciati in acqua, gli hanno detto andate a nuoto. E noi ci siamo trovati 60.000 persone nello stesso giorno che entravano in Spagna. A segnarci che cosa? Che se tu le politiche contro l'immigrazione clandestina, che significa per la legalità e significa a favore dell'immigrazione regolare che serve al paese, che abbiamo sempre gestito e che ha costruito anche nei secoli scorsi insieme a noi l'Italia. Cioè, se noi distinguiamo non tra stranieri e italiani, perché questo non esiste. Io ieri ero in Lunigiana, mi sono permesso di dire siamo in Toscana, si sono impazziti, qua siamo in Lunigiana. Quindi non è questo il tema è la legalità, perché la legalità significa alimentare se tu alimenti la legalità, alimenti lo Stato e pretendi dallo Stato. Se tu alimenti l'illegalità, alimenti le mafie, alimenti il crimine. Oggi noi vediamo che 21 paesi d'Europa hanno chiesto all'Italia di andare avanti così. E la Spagna, con Sanchez che è andato a Lanzarote in vacanza e che è in giro in boxer a fare il bagno e che per sicurezza personale ha fatto chiudere la possibilità di sbarcare nell'isola delle Canarie dove c'è la sua residenza di Stato, dove non può arrivare neanche il mega yacht di Musk, figuriamoci questi a nuoto, ci guarda dicendo che noi facciamo delle politiche sbagliate. Invece l'Europa, dopo tanti anni, ha capito che noi ci siamo stancati di essere l'hub dei tedeschi e dei francesi, perché noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso miliardi che abbiamo dato a cooperative, ve ne cito una su tutte, quella di Sumaoro, noi abbiamo preso miliardi pubblici, li abbiamo dati a Sumaoro per prenderci tutti gli immigrati e poi scegliere gli ingegneri, gli architetti e quelli che lavoravano bene il ferro e mandarli in Germania e tenerci quelli che vedete alla stazione di Milano, alla stazione di Roma in giro di notte. Allora, siccome adesso anche in Germania hanno capito che non lo facciamo più, improvvisamente l'Italia comincia a essere capofila. Quindi questo che, per dirti cosa? Esiste una destra in Europa che è tenuta distante dai governi, in Spagna dove avevano vinto i popolari, in Francia dove Macron ha fatto qualunque tipo di governo tranne quello che i francesi volevano, in Germania dove Merz è costretto a essere alleato con i socialisti e ormai AfD è più alta di lui, in Europa dove la von der Leyen sta con i socialisti e i verdi, le uniche tre cose decenti che hanno fatto sul green, sull'immigrazione, sui redditi l'hanno fatta con la maggioranza di centrodestra che chiamano maggioranza Meloni, è lì pronta ad andare al voto. La destra, gli si può dire tutto, ma ha sempre governato solo quando ha vinto, quindi non ha paura del voto, ma non ce la mandano. In Italia ce la vogliono mandare, perché tutti parlano di elezioni anticipate, ma in verità nessuno le vuole, perché questa legge elettorale cosa dice? Due cose. Gli italiani quando vanno a votare devono sapere che se vincono quelli per cui hanno votato, il premier sarà questo e devono poter scegliere i parlamentari che mettono dentro. Cosa è successo? Che hanno gridato allo scandalo perché non vogliono l'indicazione del premier, perché ovviamente a sinistra ci sono 7 mozioni sull'Ucraina, se tu gli chiedi di scegliere un premier danno di matto, ne hanno almeno 14 di premier. E non vogliono le preferenze. Io ho visto la sinistra italiana esultare in Parlamento perché il Parlamento aveva bocciato le preferenze, cioè ridere e esultare perché voi non possiate decidere se volete che in Parlamento ci vada lei, ci vada io o ci vada lui, perché lo devono decidere loro. Allora, una sinistra così non è pronta a vincere, non è pronta a governare, ma farà di tutto per andare al potere. E quindi la destra deve continuare a dire che vuole le preferenze, che vuole dire chi è il premier, e se perde va all'opposizione con grande dignità e democrazia.
1: E ringraziamo il nostro direttore. Come vedete, da Giuda ne è emersa una dissertazione incredibile anche sullo stato dei fatti e l'avremmo tenuto qui ancora ore e ore a parlare per sua sfortuna, ma noi ci dispiace, è concluso questo appuntamento e vi aspettiamo al prossimo appuntamento al Caffè della Versiliana. Grazie al direttore Tommaso Cerno, per il firmacopie è a disposizione le ragioni di Giuda.
0: Grazie a tutti, grazie a voi.

0: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro Le ragioni di Giuda di Tommaso Cerno al Caffè Versiliana Festival il 5 di agosto scorso. Ci spostiamo a Campiglia Marittima, incontri di Villa Mussio 2026, il 4 di agosto l'incontro con Eugenio Ciani, presidente della Regione Toscana, un dibattito organizzato dal Tirreno, erano presenti il direttore del quotidiano Cristiano Marcacci, Maurizio Berrichi che è l'editore, insieme a Stefano Zurlo, un collega del quotidiano Il Giornale, e al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani.
1: Allora cominciamo, grazie, scusate il ritardo.
2: Tutti, si prega di prendere posto. Allora, intanto ringrazio il presidente Gianni che per la terza volta viene qua nelle tre iniziative che abbiamo fatto. E quindi si ringrazia Eugenio, ovviamente ringrazio il direttore Marcacci e anche Stefano Zurlo. Volevo ringraziare anche gli sponsor che hanno contribuito a queste iniziative. E ci tengo a dirlo: Meti Invest e Adia, Castagneto Banca e Fondazione Castagneto Banca, la Conad Nordovest, Masini e Santino, Unicalce, Rinascenza Toscana e Gruppo Vergere Tusco Profilati. Volevo dire due parole in base a questa iniziativa di questi signori che sono venuti e che in gran parte si condividano, perché certe scelte vanno fatte ponderate, però mi è sembrato che siamo stati molto gentili, perché quando oggi mi hanno chiamato le forze dell'ordine ho detto vengano con educazione, come del resto è stato fatto, però alla fine bisogna sempre ricordarsi che una gran parte di quelli che ho visto io lì denigrano queste iniziative, quindi nessun problema, il dissenso è ammesso, anzi con educazione non ci sono problemi. Davanti, oh, buono costa caro. No, così va.
3: Dicevo, poi soprattutto sono le persone che urlano alla mancanza del confronto che al momento in cui inizia il confronto e nel momento in cui potrebbero ascoltare cose interessanti anche per loro, dal loro punto di vista, se ne prendono e se ne vanno.
2: Certo.
3: No, ma... Quindi sono i famosi leoni da tastiera, quelli che domattina si mettono lì e cominciano a smerdare quello della porta accanto su Facebook o su Instagram o su X.
2: Ci tengo a dirlo, perché quando le forze dell'ordine mi hanno chiamato, mi hanno avvisato, è una proprietà privata, si poteva chiudere. No, non lo faccio, è stata però insomma 25 minuti in confronto a quelli che aspettano per sentir parlare della Toscana, della nostra bella Toscana. Quindi ringrazio davvero Eugenio e lascio la parola a voi.
1: Grazie. Allora, abbiamo avuto questo inizio movimentato, volevo passare a argomenti più rilassanti. Oggi c'è stato lo sciopero per l'Ilva a Taranto e quindi passiamo ad un argomento un po' più divertente, figuriamoci gli altri. E noi avevamo fatto una serata in cui c'era anche il presidente con Urso, in cui si annunciavano degli annunci. Siamo sempre all'annuncio degli annunci. Piombino, si farà, a che punto stiamo?
2: Ma io innanzitutto grazie, no, questo è quello che non funzionava.
1: C'è quello censurato.
4: Innanzitutto grazie, un saluto a tutti, grazie anche per la pazienza se abbiamo iniziato un po' dopo, grazie alle forze dell'ordine che svolgono sempre un ruolo discreto ma di grande efficacia. E devo dirvi che sono contento, perché i colloqui di Villa Mussio sono sempre particolarmente stimolanti, interessanti, poi anche attraverso le pagine dei giornali, Cristiano dirige la testata storica, il Tirreno, riescono a animare dibattiti e argomenti di assoluta attualità e interesse. Zurlo è partito subito con,
1: ormai è inutile
4: con
1: fare.
4: Grande forza su un tema che in realtà vorrei inquadrare. Noi ci troviamo a vivere una delle grandi sfide della Toscana che può rimanere nella storia. Piombino è città vocata a uno sviluppo industriale nella siderurgia, che è uno dei beni fondamentali nel destino di un paese. Il ferro, da quando gli Etruschi fecero fare il salto di qualità alla penisola italica 2500 anni fa, introducendo l'età del ferro, che prendevano all'isola d'Elba e portavano qua a trasformarlo in utensile per una civiltà che si sviluppava e diventava sempre più bella e forte, è una vocazione per Piombino. Ripeto, Isola d'Elba, Piombino, che cosa significa? Che si è nel corso dei secoli sedimentato l'idea che Piombino ha un ruolo importante, perché anche la sua struttura urbanistica ha portato a far sì che da una parte del comprensorio, del promontorio, vi sia bellezza e magari turismo, mare, balneazione, dall'altra invece una zona industriale che nel corso del tempo ha significato in questa città equilibrio fra manifattura e mare, fra produzione industriale e sviluppo balneare. Quindi Piombino, fa questo ragionamento per dire che cosa? Piombino è forse in Italia la realtà che meglio può far convivere, e anche da un punto di vista della strutturazione urbanistica, vivere quello che è la siderurgia, meglio di Taranto, dove ricorsi al TAR, Consiglio di Stato, contraddizioni interne. Io ho sempre detto ai ministri: guardate che Piombino ha una vocazione naturale, l'Italia deve puntare su Piombino, perché ha già pronto una conformazione urbanistica che certo deve portare dall'altiforno al forno elettrico, perché la produzione sia compatibile e sostenibile con l'ambiente, però è predisposta a questo. E abbiamo costruito quindi gli accordi di programma con i due soggetti, il soggetto che deriva dalla produzione storica, che dalla Lucchini portò all'Algerino che voleva farci centri commerciali, e dall'Algerino a Jindal, e dall'altra questa esperienza di Metinvest, una professionalità assoluta che ha avuto a Mariupol in Ucraina le proprie maggiori capacità produttive. Con il fatto che Mariupol oggi è Russia, noi possiamo vivere qui quella esperienza, e naturalmente abbiamo costruito, come sempre accade col tempo, accordi di programma che ora possono essere concretizzati. I due accordi di programma per un polo industriale manifatturiero fondato sulla siderurgia, su due soggetti importanti. E quando avviene questo, io che rappresento una regione con un orientamento politico al centro-sinistra, nel momento in cui mi trovo una realtà in cui il governo è di centrodestra e naturalmente si esprime attraverso il ministro Urso, la città di Piombino ormai da due volte ha fatto la scelta di essere amministrata da un'amministrazione centrodestra con il sindaco Ferrari, come mi sono posto? Mi sono posto in termini costruttivi, perché prima di tutto c'è l'interesse dei cittadini. E quindi io, davanti al sindaco Ferrari e al ministro Urso, ho detto con molta chiarezza: io sono a disposizione laddove si sviluppano degli interessi, degli interventi che vanno nell'interesse del rilancio manifatturiero siderurgico di Piombino. Ma chiaramente in una posizione come dire di minoranza, il governo, il comune, io rappresento la regione. In quella occasione il ministro Urso, anzi in quelle occasioni, che sono state più riunioni, a un certo punto fa questo ragionamento: io sento il bisogno di assicurare con il sindaco una possibilità di prossimità sul territorio per il rilascio delle autorizzazioni ambientali. E però sento che la regione ha un ruolo importante, quindi Gianni, come può essere il coinvolgimento?
2: E io gli ho fatto presente il coinvolgimento in prima persona in una versione commissariale, perché tanto ormai l'avete visto, questi interventi si fanno con i commissari, la burocrazia in Italia, l'appesantimento legislativo nelle condizioni ordinarie ti fa perdere la strada per tornare a casa, quindi se vuoi fare le cose si nomina il commissario, ormai è uno stile in questo paese. E naturalmente ecco il ragionamento che in questa sede venne fuori. Il ministro Urso, che poi ha la supervisione nei rapporti con i soggetti che possono svolgere questa azione, ovvero Mitinvest e Jindal, Gianni fa il commissario per le infrastrutture, del resto sono stato io a far ripartire con l'incontro del 3 di febbraio del 2022 un ragionamento sulle infrastrutture. Voi lo sapete, vivete qui, la 398 da 30 anni se ne parlava, mai nessun intervento. Allora erano i tempi in cui come commissario da parte del governo Draghi, del presidente Draghi, firmai l'autorizzazione da commissario per il rigassificatore. Il presidente Draghi telefonò ad Aldo Isi, commissario, cioè presidente dell'ANAS, e gli disse di ricevermi. Aldo Isi in quella occasione su a Roma, di fronte alla mia richiesta forte e decisa di poter partire subito per realizzare la strada che collega da Rimateria, per intendersi, alla circolare di Gagno, laddove poi da un lato c'è il porto industriale, dall'altro ci si rimette nella strada, mi disse sì, va bene, se il presidente Draghi, con lei che lo richiede, richiede che noi dobbiamo intervenire con carattere di priorità, e lì iniziarono i lavori che vedete sono in corso, lavori non facili, perché sempre Isi, con cui tra l'altro mi vedo domattina, perché nel frattempo lui oggi è il presidente, è il direttore di Italfer, mi disse con il metadetector noi troviamo metallo da tutte le parti, quindi i lavori di quella strada sono stati lenti, perché indubbiamente la procedura di bonifica prima di poter lavorarci è stata complessa, però avete visto ormai ci sono le rampe anche per gettare il ponte che entra sulla circolare. Morale della favola, io questo lavoro me lo annovero fra i meriti, e conseguentemente dissi bene, io lavoro su il ruolo di commissario per le infrastrutture, ci sarà oltre che quell'intervento da terminare, da realizzare il secondo lotto, quello che dalla circolare del porto arriva alle banchine dei piroscafi che vanno verso l'isola d'Elba, e contemporaneamente da realizzare la seconda banchina sulla quale abbiamo con un emendamento trovato la convergenza e quindi il finanziamento. Ferrari è invece il commissario per le autorizzazioni ambientali. Ci stringemmo la mano, ne abbiamo dato notizia con il ministro Urso a fare in qualche modo da supervisore. Io sono pronto a lavorare, poi onestamente se ancora non mi hanno firmato il decreto non penso proprio sia da attribuirmi responsabilità, tutt'altro. Io spero che questa intesa per lavorare nell'interesse di Piombino, della Val di Cornia, ma negli interessi del Paese possa essere concretizzata con atti che sono atti commissariali, quindi sono atti di governo, e a quel punto io ci metterò tutto l'impegno perché sul piano delle infrastrutture si arrivi il prima possibile. Certo, la Regione ha anche altre competenze, quelle di supervisionare da un punto di vista delle autorizzazioni ambientali, ma la nostra struttura è a disposizione e la nostra direzione via valutazione impatto ambientale sta facendo già un lavoro preliminare perché possa essere offerto quelle autorizzazioni che danno seguito all'accordo, agli accordi programma. Io ci credo molto che possa ripartire la crescita sostenibile di uno sviluppo fondato sulla sinergia che contemporaneamente tenga in equilibrio le voci di sviluppo dell'area. Siderurgia da un lato, promozione e valorizzazione turistica dall'altro, possibilità di una città che ritrovi sul piano dei servizi anche una vitalità su cui tutto il nostro
1: non c'è per la via c'è. Il solito malloppone di richieste
2: quelli
1: complicate.
4: Quello lo chiede la legge italiana, però state tranquilli che io sto addosso anche a chi deve, i tecnici, nel rispettare la legge italiana, portare avanti le pratiche. Io voglio vivere in questa legislatura una situazione in cui vedo ripartire il lavoro attraverso i due soggetti.
3: Presidente.
1: Sei tu che fai fuori i microfoni. Allora.
3: Sono io che...
1: Ma... Se ammazza il terzo si autoelimina però.
5: Dicevo, oggi abbiamo ballato un po' e non c'era la musica, tra Pisa, Livorno e Lucca, Presidente. Io fra l'altro le devo dire, quando sono stato raggiunto dalla notizia che si trattava di un 4.3, ho detto, fra me e me, ho detto probabilmente c'è qualche danno, probabilmente ci sono danni. Invece... Abbiamo tenuto molto bene, la Toscana ha tenuto molto bene.
1: Rischiava di che è saltato anche il mio.
4: Devo dire, quando mi ha telefonato il nostro direttore della protezione civile, erano le 10:15, il terremoto è delle 10:13, e mi ha detto, guarda, i sismografi hanno registrato un terremoto con indice 4,3 scala Richter, e mi sono molto preoccupato perché io ho vissuto in questi anni l'esperienza del Mugello 2019, quando con 3,9 noi abbiamo visto edifici crollati, il fronte della chiesa che si è staccato dalla chiesa, che si è dovuto quindi ricostruire ex novo, quindi 4,3, però significa alla prima comunicazione mi ha significato una grande preoccupazione, tanto è vero che ho preso la macchina, mi sono precipitato verso Pisa, infatti mi ritroverete magari sui social nel fare i sopralluoghi stamattina a Pisa. Peraltro io sarei stato lì comunque, perché a San Giuliano Terme oggi ripresentavamo il piano di riforestazione, ovvero dopo quello che è stato l'incendio che avete visto qualche mese fa, abbiamo come regione finanziato con 400.000 euro una prima riforestazione del Monte Faeta, ovvero del monte che era andato a fuoco per 660 ettari. Quindi ero già, diciamo così, predisposto ad arrivare a Pisa, e quando sono arrivato sono consultato subito col sindaco, con i miei funzionari della protezione civile, e abbiamo visto che le segnalazioni che erano arrivate di danni, in realtà mandando i nostri funzionari, mandando i vigili del fuoco, erano limitate e di danni davvero rimediabili, ovvero creette, ma nessuna distruzione. Questo dipende anche dalle tipologie del sisma, perché sussultorio è una cosa, altrimenti può essere più pericoloso, e dal fatto che era in profondità l'epicentro sotto il parco di San Rossole a 7 chilometri. Morale della favola, nessun danno ai beni monumentali, leggeri danni a quello che è un patrimonio edilizio che si è dimostrato essere congruente con le normative antisismiche, e questo comunque è stata una verifica in positivo, però ho tanta paura, perché io vi fa vedere le email che ho ricevuto anche in ufficio e che ha ricevuto la mia protezione civile a Novoli, sicuramente è stato molto sentito e molte persone hanno avuto paura. Ad oggi, ad ora, sembra comunque che il fenomeno si sia manifestato con le condizioni di poterlo gestire.
5: Tra l'altro è un po' una stranezza il fatto che un epicentro sia localizzato nel parco di San Rossore, cioè storicamente non ci sono numerosi precedenti.
4: Hai ragione, Pisa non è considerata un'area di particolare significato sismico, l'area delicata da un punto di vista sismico in Toscana sono gli Appennini, e non a caso nessuno si era meravigliato nel 2019 del terremoto nel Mugello. Mugello negli anni 30 fu distrutto da un terremoto durissimo, la Garfagnana ha avuto dei terremoti terribili nel 1920, quest'anno abbiamo pubblicato un libro, una pubblicazione, ebbe delle vere e proprie devastazioni di paesi e di centri abitati. Onestamente sulla costa non vi è una conformazione sismica di particolare pericolosità. Poi, capito, Pisa, la torre di Pisa, subito ti viene il senso del timore, ma onestamente...
1: Non passi alla storia per la torre, dai.
4: No, preferisco non passare alla storia per la torre.
1: Sì, a proposito, diciamo, di difficoltà, queste settimane sono caratterizzate dal blocco che c'è a Firenze, che si sente a ondate, dal blocco che c'è a Firenze anche, no, le ferrovie, la ristrutturazione del ponte, i lavori che sono sulla ferrovia. E com'è la situazione? Perché molti sono preoccupati, dicono che il viaggio da Milano a Roma è complicatissimo, con vari blocchi che si susseguono durante l'estate. E quest'idea che alla fine arriverà poi questa fermata famosa di Firenze-Belfiore.
4: Ma dunque, stamani abbiamo fatto una specifica riunione su questo. Devo dire che traiamo una valutazione positiva rispetto alla gestione che si è concentrata in questo mese. Ora il ponte c'è, dall'inizio di settembre sarà riattivato anche per le auto. Già è ponte nuovo quello che vede passare sotto di sé i treni. Ma è stata una procedura che sostanzialmente ha sopportato in un mese quello che in condizioni normali sarebbe stato un disagio che ti portavi dietro per sei mesi. È stato sostituito.
1: Visto la gru, era incredibile. La gru che è stata messa era una gru incredibile.
4: Pensa che non ce ne sono in Europa, è stata una gru che le ferrovie hanno ritrovato negli Stati Uniti. E devo dire che è una gru che ha tolto il pezzo del ponte, un impalcato metallico senza nessun fronte intermedio, e immediatamente è stato sostituito da altro impalcato metallico. Sai, quello è il punto sotto il ponte alpino dove passa il traffico di treni regionale, intercity, treni merci, alta velocità da Roma a Milano. È la spina dorsale del paese. Del resto era un secolo che quel fronte metallico non veniva sostituito. Avevamo fatto dei lavori intermedi, figurati, io li ricordo bene, ero assessore alla mobilità e lavori pubblici del Comune di Firenze 32 anni fa, nel 1994, e onestamente per un lavoro che toccava solo i due fronti laterali, le due passerelle laterali, allora impiegammo, mi ricordo, 100 giorni, quindi è stato un lavoro molto efficace che avevamo pianificato in tutte le riunioni con i nostri tecnici fra Regione e Stato e Ferrovie dello Stato, e sono contento perché è stato fatto un lavoro a regola d'arte bene e che ora dà autentica sicurezza. Del resto, se sui ponti non viene fatta la manutenzione, spesso la sostituzione, poi non ci meravigliamo di quello che è accaduto a Genova. Questi lavori vanno fatti. Ripeto, è quasi un secolo che il ponte alpino era il ponte caratterizzato dallo stesso impalcato metallico.
5: Presidente, andiamo un po' in politica. Io ho fatto bene oggi a mandare uno dei miei appositamente alla Versiliana a seguire Renzi, perché
1: non si sa mai.
5: Come sempre fa, insomma, ci regala sempre qualche chicca. E lui è uscito fuori dicendo oggi: vabbè, il centro ormai è finito, ormai è morto, esistono solamente destra e sinistra.
4: Ma vedi, non è una questione diciamo di scelta politica, è una questione,
1: meglio parlare dell'impalcato,
4: no di sistemi elettorali. Ovvero i partiti, ma gli stessi cittadini devono adeguarsi alle regole del gioco. Quando giochi a calcio tu fai un calcio funzionale alle regole che ti vengono date, e la rappresentanza democratica è questa. Nel momento in cui noi abbiamo un sistema legislativo che orienta alla competizione fra centrodestra e centrosinistra. Chi rimane sacrificato è la capacità di rappresentanza delle forze più moderate, che magari al centro si orientano una volta verso un rapporto verso la destra, una volta verso il rapporto alla sinistra. Il sistema elettorale che avevamo e che è andato avanti per tutta la cosiddetta Prima Repubblica, fino agli anni che vanno dal 92 al 94, quando cambia tutto, era invece un sistema che premiava il centro, perché era un sistema parlamentare e conseguentemente in quel sistema parlamentare anche una forza relativa ma moderata ti consentiva di avere una forza contrattuale alta. Il Partito Socialista, ma tutti i partiti laici, il Partito Repubblicano, Socialdemocratico, Liberale, esercitavano una forza importantissima, magari avendo la metà di quello che era da un lato la Democrazia Cristiana o dall'altro il Partito Comunista. In questo sistema elettorale è evidente, lo vediamo per le elezioni da sindaco, per le elezioni a presidente della regione, ma questo si è trasferito anche a livello generale, indubbiamente conta l'alleanza precostituita che si viene a creare, e quindi anche una forza di centro rischia di avere meno forza contrattuale. Il ragionamento di Renzi è un ragionamento magari dal suo punto di vista più amaro, perché è persona che interpreta posizioni moderate, anche se dobbiamo dare atto a Renzi con molta chiarezza, orientate al rapporto in modo molto lineare di centro-sinistra, e quindi magari lui l'ha detto con amarezza, ma ha ragione. Oggi le posizioni di centro richiedono non una contrattazione e quindi un peso e un'autorevolezza, ma una scelta preventiva, e quindi risultano con meno forza contrattuale.
1: Ecco, il centro, diciamo, è un po' smontato, vediamo che succede. Ma intanto da domenica è in corso un nuovo duello, che è un vecchio duello, Schlein-Conte. Conte ha detto, Conte domenica ha detto, in base a chi vince le primarie stabiliamo la politica estera, le posizioni, il programma. Ieri dalle colonne, che non sono colonne, dalle telecamere del TG3, Elly Schlein gli ha detto: no, scusa, prima si fa il programma e poi si decide eventualmente chi vince. Oggi, per riassumere, Paolo Mieli sul Corriere della Sera ha detto: forse a questo punto è meglio non far più neanche le primarie.
4: Ma io devo dirti che non sento l'esigenza delle primarie, anzi, non cadrei nella trappola del centrodestra. Il centrodestra ha un governo consolidato da 4 anni, quando si arriva a votare 5 anni di governo, e ha una premiership chiara. La Presidente del Consiglio ha guidato il governo, si ripropone per altri 5 anni. Nel centrosinistra tutto questo non c'è, ma io non lo vedo come un fatto negativo. Nel centrosinistra c'è stato un lavoro serio di alleanza fra quelle che sono le forze definite del campo largo, da Renzi fino ai 5 Stelle. Io ne sono un'espressione. Noi siamo andati alle elezioni con il campo largo alle ultime elezioni 9 mesi fa. Peraltro sono andato bene, evidentemente ho anche saputo interpretare quello che potevano essere gli elementi di sintesi fra tutte queste forze. E se voi andate a vedere la Costituzione della Repubblica, ci dice che a scegliere il Presidente del Consiglio non sono le primarie, ma è il Presidente della Repubblica. Quindi, come noi abbiamo difeso in occasione del referendum della magistratura le prerogative del Presidente della Repubblica, che venivano messe in discussione perché sostanzialmente gli si imponeva un modo di molto condizionante per il Consiglio Superiore della Magistratura, per quello che era il Collegio Giudicante, lo stesso io dico per il Premier. Finché la Costituzione è questa, è lui che sceglie il Premier. E come lo sceglie? Con le persone che votano un partito, perché ancora c'è l'articolo della Costituzione che ci recita, mi sembra sia l'articolo 49, tutti i cittadini si esprimono attraverso l'adesione a un partito per concorrere con metodo democratico a determinare la politica del Paese. Ripeto cosa dice la Costituzione: si vota un partito per concorrere con metodo democratico a determinare la politica di un Paese. Quindi, a mio giudizio, si deve votare il partito e il rappresentante nel partito che meglio può portare avanti, secondo le nostre idee, la
2: politica del Paese, sarà il Presidente della Repubblica, vedendo i risultati che i partiti hanno, a determinare la figura di sintesi. Io quindi non voglio cadere nella logica che premia il centrodestra perché un Presidente del Consiglio l'ha consolidato e collaudato per 5 anni e un centrosinistra che invece con le primarie arriverebbe a dividersi. I partiti esprimano il loro programma, a Ragionelli, cerchiamo di fare una mediazione, con quello si va alle elezioni. Diverso è se viene cambiato la Costituzione, ma se noi andiamo con questa Costituzione a votare, secondo me condizionare da prima delle elezioni la scelta del Premier è un insulto che si fa al Presidente Mattarella.
1: Quindi diciamo no alle suggestioni lanciate da Conte?
2: Io dico no alle suggestioni lanciate da Conte, perché Conte in questo momento indubbiamente ha fatto un ragionamento dal suo punto di vista condivisibile, dal suo punto di vista, ma dal mio punto di vista sinceramente ritengo di avere fiducia nel mio partito, mi sento ancorato a un partito che ha una sua segretaria, non sento il bisogno di fare delle primarie, ma di votare e di riuscire, avendo quella coalizione che ad esempio a me mi ha eletto, il campo largo, la possibilità di poter poi decidere Premier. Prima quello che devi decidere è una sintesi programmatica, non tanto la figura del Premier. Guardate che in questo sistema elettorale, 4 anni fa, il centro-sinistra, che allora non era in grado di mettere tutti d'accordo, ma se sommi i voti di Italia Viva, Partito Democratico, la forza di sinistra che oggi si chiama AVS, allora si chiamava SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, e 5 Stelle, queste forze presero, se non vado errato, il 46%. Il centrodestra prese il 44,5%, ovvero prese meno centrodestra e centrosinistra. Ma il problema è che in questo sistema elettorale fondato sui collegi uninominali, cosa succedeva? Il centrodestra nel collegio di Piombino aveva un candidato, il centrosinistra ne aveva 4, aveva quello del PD, quello di Renzi Calenda, quello del Movimento 5 Stelle, in molti collegi aveva il candidato di SEL. È evidente che poi il centrodestra ha preso 2/3 dei parlamentari. Ecco, oggi che noi invece abbiamo il vantaggio di aver costruito un'alleanza larga e la vediamo funzionare in tanti comuni, nelle regioni che sono andate al voto, insomma, a mio giudizio andiamo con questo sistema elettorale, con il campo largo. Cerchiamo di approfondire prima delle elezioni una maggiore sintesi dei temi programmatici, ma
1: insisto, proviamo a fare la sintesi, ma Conte sta facendo la campagna contro il riarmo, dice che bisogna sedersi al tavolo della pace, ma con chi ti siedi?
2: Ma da un punto di vista internazionale è indubbio che l'aspirazione alla pace è un'aspirazione che ha tutto il centro-sinistra. Ora tutti, dall'altra parte Vannacci non mi sembra abbia una grande aspirazione alla pace, predica la decima mass.
1: Ma è molto più vicino a Conte Vannacci che non il centrodestra.
2: Da un punto di vista dei rapporti internazionali io ritengo che sia forte e legittima la posizione del PD, ovvero sostegno a quello che è un'Europa sempre più unita e quindi solidarietà e vicinanza all'Ucraina, sostegno al popolo palestinese colpito da un genocidio, sostegno a una politica di pace che dica a Trump smettila di creare quelle condizioni di instabilità come in Medio Oriente la politica americana ha fatto. Diversa e più confusa è la politica della Meloni, che per 3 anni è stata dietro a Trump, poi quando ha visto che non andava di moda ha cambiato un po' posizione con Trump, che è una persona schietta, e gli ha detto: oh signorina, ma non ti provare più nemmeno a fare un selfie con me, perché non puoi venirmi vicina ad accarezzare le mie idee quando ti fa comodo e poi negarle
4: farle quando non ti fa più comodo. Quindi devo dire è stata molto più lineare la posizione autorevole del centro-sinistra di quello che poi abbiamo visto nel centro-destra. C'è una bella differenza fra l'Italia rappresentata fino a 5 anni fa da Draghi, rispettatissimo in Europa, con un governo rispettatissimo in Europa. Io ricordo durante il Covid, nella drammaticità di quei momenti, ma dove lo ritrovi, il ministro della salute della Germania che diceva sulle vaccinazioni prendiamo tutti esempio dall'Italia. Oggi da quella autorevole posizione ti trovi il governo spagnolo che ti dice i ministri italiani non sanno nemmeno quello che dicono, perché onestamente sull'isola di Ceusa noi abbiamo preso una posizione penosa,
6: però noi allora,
4: ci siamo trovati qui,
5: però
4: a dover...
5: Però lì il problema è che la Meloni si è rifatta una robustezza politica.
4: Ma io per direi quanto, il contrario. Successo, io direi il contrario.
5: Ha trovato la firma di altri 21 leader sulla lettera.
6: Tra cui la socialdemocratica danese.
4: Io direi il contrario nella misura in cui, guarda che cosa ci dicono oggi i ministri spagnoli rispetto all'atteggiamento che lì abbiamo avuto.
6: Non c'è però, scusa, un atteggiamento un po', come dire, di eccessiva valutazione, stima, come sempre capita, dell'innamoramento verso una sinistra europea. Sanchez, che viene molto valutato positivamente dalla sinistra italiana, bisogna stare ai fatti però, a Ceuta sono annegate più di 100 persone a 100, 200, 300 metri dalle spiagge. Forse è successo in Italia, forse sarebbe caduto il governo Meloni. Gli spagnoli non hanno mosso un dito e sono annegate più di 100 persone. E i reportage che noi abbiamo visto da Ceuta ieri, l'altro ieri e oggi sono spaventosi. La gente non riceve una bottiglietta d'acqua, i minori non accompagnati sono centinaia. Ripeto, prova a immaginare se sul molo di Viareggio o di Piombino annegavano 120 migranti e la guardia costiera non muoveva un dito. Però se fosse successo in Italia sarebbe successo il finimondo, come è successo giustamente a Cutro, dove però c'erano le onde, le tempeste di notte e compagnia. In Spagna noi continuiamo a dire grande modello spagnolo. Io sono un po' meravigliato di questo atteggiamento.
4: No, io non ho detto grande modello spagnolo. Ho detto che cosa c'entra dopo quello che vedi a Ceuta dire io rifiuto Schengen? Cosa c'entra se non inseguire Vannacci?
6: E per rispondere, diciamo, al grande tema della migrazione, cosa possiamo dire, cosa possiamo fare? Perché la vicenda di Ceuta, adesso non voglio entrare in tutte le dinamiche spagnole, vale a dire se è favorita, perché il Marocco ha mandato le persone, c'è un accordo che non è stato rispettato, però il tema dell'immigrazione clandestina è un tema che sta coinvolgendo un po' tutta l'Europa e, come diceva il direttore, la posizione della Meloni alla fine è quella di 22 paesi europei su 27 oggi.
4: Ma dunque, sul tema dell'immigrazione...
6: Molti di sinistra, tra l'altro, sì. Cominciando dalla famosa Danimarca, che non viene mai citata dal campo largo. Si cita sempre Sanchez, mai la premier danese.
4: Ma io devo dirti che sul tema dell'immigrazione non ho visto degli interventi da parte di questo governo di particolare incisività. Ho visto che invece che a Lampedusa hanno mandato 40 navi a Livorno e a Marina di Carrara, probabilmente per fare qualche dispetto. Ma laddove sono state mandate a Livorno e a Marina di Carrara, noi li abbiamo seguiti, gestiti, inseriti e abbiamo avuto un approccio che poi ha portato a quella che è una capacità di gestire il fenomeno. Un fenomeno che è mondiale, ma è un fenomeno che indubbiamente deriva dal fatto che da noi abbiamo una diminuzione demografica pazzesca, che la stessa forza lavoro richiama per chi vuole avere una speranza nella vita anche a viaggi dove si rischia la vita pur di arrivare. Nel momento in cui noi cerchiamo di vivere questo fenomeno semplicemente come fenomeno di repressione, come il centrodestra cerca di offrirci, non ottieni nulla. Guarda anche questa storia dei CPR, che significa centro per il rimpatrio. In realtà non riesci a rimpatriare nessuno, perché non hanno fatto le convenzioni con i paesi d'origine e di conseguenza questi rimpatri rimangono in questi CPR, che dovrebbero essere per 2 o 3 giorni i luoghi prima del rimpatrio, e rimangono delle semi-prigioni permessi. Voi ditemi che significato ha, e questo è il modello che lancia la Meloni, il modello Albania, dove si è speso 800 milioni per fare quella cosa lì, senza che ci siano sostanzialmente nemmeno le persone che vengono mandate. Oggi è questo il modello? È il modello Albania? No, è un modello di demagogia populistico che ti fa spendere i soldi senza costrutto. Meglio spenderli per integrare queste persone.
6: Probabilmente sarà così, ma proprio oggi, come sappiamo dalla riunione dei ministri degli esteri, dei 27, il modello Albania diventa il modello Ruanda, il modello Uganda e il modello Ghana.
4: Vediamo se funziona il modello Albania in un Ruanda, in Uganda. A me sembra che sia un modello molto superficiale, dove si spende senza ottenere risultati. È un darsi un'idea che ti lava le mani senza ottenere risultati. E noi dobbiamo renderci conto che ci sono paesi che in questo momento vivono delle condizioni in cui si cerca di trovare oltre uno stimolo a avere lavoro, occupazione, e questo paese lavoro e occupazione apparentemente ne dà, e da un certo punto di vista neanche bisogno. Questi processi vanno gestiti, non fondati sulla repressione. Ti faccio un esempio. Negli anni 90 noi avevamo nelle immagini dei nostri giornali queste navi

0: senza gli albanesi, voglio vedere dove trovi il muratore che ti fa le cose. I nostri ristoranti, senza chi ci va nelle nostre cucine, voglio vedere se solo da noi lo potremmo fare. E ormai gli albanesi non vengono più qui, perché vivono in un paese, il loro, dove hanno un tasso di sviluppo del 5-6%. E io che ci sono stato quando feci il gemellaggio di Firenze con Tirana nel 2000, quando un paio d'anni fa ci sono ritornato, vedendo i grattacieli, la viabilità, la modernizzazione di quel paese, e ho visto quello che lì è successo. E oggi l'albanese non ha bisogno di venire qua, siamo più noi che magari con gli imprenditori sa bisogno di andare lì. La stessa identica sensazione, pochi giorni fa sono stati in Uzbekistan, un paese dell'Asia centrale, e devo dirti che nessuno manifesta interesse verso quello che accade in questi paesi, non c'è immigrazione, non ne hanno bisogno. Sono paesi che sono usciti poverissimi dall'Unione Sovietica, si sono dati autonomia, hanno incominciato a cercare, e grazie anche ai nostri geologi dell'Università di Pisa hanno trovato l'oro, quarto produttore al mondo di oro, principale miniera di oro di quel paese, e loro si propongono da noi anche dicendoci: guardate, le nostre facoltà di medicina, che considera loro hanno 39 milioni di persone, di abitanti, né le famiglie sono prolifiche, prevedono nel 2040 50 milioni di abitanti come noi, nelle strade e nelle piazze vedi bambini, vedi famiglie. La sensazione che io ho avuto è che i paesi, questi paesi sono emergenti, noi li consideriamo paesi del terzo mondo, sono paesi che stanno crescendo, siamo noi purtroppo in declino, e quando sei in declino non puoi reagire con la repressione, devi saperti calare, devi saper magari indirizzare i flussi, perché se loro mi arrivano e io li formo all'Università di Pisa come medici, probabilmente ci fanno comodo. In Maremma mi mancano 12 medici di famiglia oggi. La capacità che noi dovremo avere è quella di un'autentica integrazione, magari un'integrazione che non li aspetta sulle spiagge di Lampedusa, ma va a cercare là, magari con le nostre università, con borse di studio, persone che possono venire e integrarsi. Io vorrei che il ragionamento fosse questo, volto allo sviluppo del paese. Però, e invece noi abbiamo spesso delle condizioni che con la repressione ingannano la nostra mancanza di idea e la nostra capacità di governare il paese.
1: Però il punto è, siamo tutti d'accordo che vanno potenziati i flussi dell'immigrazione regolare, ma con l'immigrazione clandestina che facciamo?
0: La governiamo come la stiamo facendo, non certo con i CPR, non certo con delle prigioni in cui invece che l'agente di polizia penitenziaria ci metti il dipendente della cooperativa al massimo ribasso. Piante dosi che mi può fare il CPR in Toscana. Io non voglio un centro in cui si contrabbanda la gente che ci stanno 3 giorni e le restituisco quando in realtà ci stanno mesi, e invece che l'agente di polizia penitenziaria lì c'è il ragazzo che è stato assunto dalla cooperativa al massimo ribasso. Oh signori, i CAS oggi sono questi. Qui sulla immigrazione il centrodestra fa discorsi, ma in 5 anni non ha risolto niente.
1: Anche se loro dicono che, diciamo, gli sbarchi sono crollati del 60% negli ultimi 4 anni. Però adesso, poi, se no non finiamo più su questo tema. Ci sarebbe un ulteriore tema, che è quello delle sentenze creative della magistratura, che collabora al tema. In Spagna l'ultima sentenza creativa ha messo in moto questa vicenda, perché hanno detto: se tu arrivi a nuoto non ti posso respingere subito. Questi sono arrivati a nuoto, molti sono purtroppo, come dicevo, annegati, e si è creata questa situazione assolutamente drammatica. Questo forse è anche un elemento che favorisce, no, la confusione sul tema. In Albania sarà sbagliato il modello, stranamente l'Europa lo sta copiando, ma le sentenze hanno ampliato il problema.
0: L'ideologizzazione di una magistratura che non funziona è una ideologizzazione tipica della destra, che è stata sconfitta alle elezioni del referendum in modo democratico e puro. Quindi io sinceramente il problema della magistratura in Italia non lo vedo. Voglio lavorare insieme ai magistrati, voglio solidarizzare con il loro valore, con il loro lavoro. Io ho fatto un protocollo con il pubblico ministero che

0: guida la Procura di Prato e ho fatto un protocollo perché insieme lavoriamo anche dandogli del personale della regione, in Toscana 30 fra ispettori delle ASL e funzionari della regione collaborano con i magistrati per garantire sicurezza del lavoro, intervenire verso le irregolarità dei cinesi. Ecco, io con la magistratura voglio lavorarci insieme, non stigmatizzare in modo ideologico una magistratura che fa i suoi interessi, non sono d'accordo. Io con le forze dell'ordine, con la magistratura, da Presidente della Regione ci lavoro, abbiamo fatto dei protocolli importanti e svolgiamo un lavoro che va a tutelare i cittadini.
1: A proposito di sentenze, ricorsi eccetera, c'è anche il tema di questo governo che, diciamo così, si è affezionato a impugnare le leggi della Toscana, no? Diciamocelo chiaramente, insomma. Fine vita, salario minimo, ci ha preso un po' il vizio.
0: L'ha preso in tasca a tutte le parti. Pensate alla legge sul fine vita, sembrava una legge che non fosse costituzionale, sui principi fondamentali è stata, addirittura la Corte Costituzionale è stata così precisa che non si è messa nemmeno a fare sentenze interpretative, per cui dovevi ripassare comunque dal Consiglio regionale per approvarla anche con modifiche che poi erano marginali. Ti ha detto esattamente gli articoli da mettere, gli articoli ammissibili, e tutto il corpo più importante della legge è rimasto assolutamente intoccato, con la Corte che ha replicato all'Avvocatura Generale dello Stato in modo preciso. Le cose che non andavano, ti ha detto proprio con il cesello qual era il comma, la parola o l'articolo da togliere, quindi non abbiamo nemmeno dovuto ritornare in Consiglio regionale. Tolti quegli elementi, tutto sommato marginali rispetto all'impalcatura della legge, noi abbiamo avuto una legge che abbiamo approvato solo una volta, la legge 16 del 2025, e oggi è in vigore. Avete visto l'altro giorno sul giornale quella persona che in Puglia ha scritto sulle pagine di tutti i giornali: io vorrei andare in Toscana perché lì sì che questa materia è stata disciplinata per bene. Eppure il governo ha un scandalo, cioè aveva sollevato la questione di costituzionalità. Sul turismo lo stesso, abbiamo fatto tutte le precisazioni e la nostra legge ormai è presa un po' come riferimento in tutta Italia. E analoga situazione è avvenuta in quella decina di leggi che negli ultimi due anni sono state sollevate nel loro profilo di incostituzionalità. Mi sembra che chi ha la pazienza di andare a vedere è stato, diciamo così, chiaramente strumentale, perché in quasi tutti i casi la Corte Costituzionale ci ha dato ragione.
1: Ecco, tornando velocemente al campo largo, partendo dal presupposto che non c'è un Giani in tutti i luoghi della Toscana dove governa il campo largo e quindi può gestire, diciamo, un po' meglio certe situazioni, hai già sperimentato quali possono essere le frizioni, no? Perché lo abbiamo visto con l'approvazione a maggioranza del piano faunistico regionale dell'altro giorno, con i 5 Stelle che hanno votato a favore, mentre AVS, pur facendo parte della maggioranza di governo, ha votato contro, e poi nei giorni successivi, rimanendo in tema di caccia, insomma, se ne sono sparate di tutti i colori. Te ne attendi altre di certe frizioni d'ora in poi, oppure è una cosa, è stato, diciamo così, un tema, un aspetto isolato questo?
0: No, io è un tema di cui sono orgoglioso, e magari in questi 5 anni tutti i temi spinosi si possano risolvere come con il piano faunistico venatorio. Io l'anno scorso sapevo benissimo, era il mese di giugno, è evidente che da un lato continuavo nel governo perché sapevo si andava a votare a ottobre, ma erano gli ultimi colpi, e volli proprio perché mi rendevo conto che l'evoluzione delle alleanze avrebbe portato alle elezioni, io che governavo con una maggioranza PD Italia Viva, che alle elezioni mi sarei presentato non tanto perché ne avevo bisogno da un punto di vista dei voti, poi ho vinto con il 14% di distacco rispetto al candidato del centrodestra, ma perché lo voleva creare le condizioni perché il campo largo ci fosse anche a livello nazionale, che io poi portassi in maggioranza sia AVS che 5 Stelle. E allora cosa pensai di fare? Io non sono un cacciatore, ma credo che la caccia abbia un ruolo importante. I cacciatori hanno un ruolo importante nell'interesse generale, ci sarà il loro piacere, ma nell'interesse generale l'equilibrio, la biodiversità, il rapporto fra coltivazioni e prolificazione degli ungulati, tanto per citare esempi concreti, richiede che i cacciatori debbano svolgere la loro attività. E quindi sono a favore della caccia, una caccia controllata secondo le regole, ma sono a favore della caccia. Contemporaneamente l'agricoltura, io ritengo che l'agricoltura sia in Toscana importantissima, noi siamo una regione che ha tanta superficie coltivabile che deve essere valorizzata, gli agricoltori li dobbiamo sostenere, dobbiamo riportare i giovani a lavorare sulla terra anche attraverso quello che i contadini una volta non avevano, le tecnologie, i macchinari, la strumentalità. Contemporaneamente la vocazione ambientale, io sono persona molto attenta all'ambiente, basta vedere cosa sta succedendo con i cambiamenti climatici, quindi ascolto le quindi mi proponevo fin dall'inizio un piano che riuscisse a trovare un equilibrio fra le tre componenti, cacciatori, agricoltori, ambientalisti. Facemmo questa prima adozione del piano. E perché la volli allora lì? Perché volevo anche con 5 Stelle e AVS partire dicendo: noi ci alleiamo, ma guardate, le mie idee sono queste, il piano faunistico venatorio ci deve essere, non venitemi a tirar fuori ideologie contro la caccia, io voglio che sul piano dell'equilibrio fra le tre componenti ci sia questo piano. Ma dentro di me mi dicevo, immagini quando avrò anche queste componenti, se un piano di questo genere lo potrò portare avanti, chissà come lo potrò portare avanti. Il fatto di vederlo approvato, 22 voti su 41 del Consiglio, è per me motivo d'orgoglio, è un esempio in tutta Italia. La Regione non aveva mai approvato un piano faunistico venatorio, perché prima li approvavano le province e quindi è dal 2015, da 11 anni, che la Regione non era mai riuscita a farlo. È stato un successo. Portare i 5 Stelle a approvarlo con i due consiglieri che l'hanno votato, un anno fa non ci avrei messo nessuna mano sul fuoco, tutt'altro, sarei stato scettico. AVS non l'ha votato, AVS sono Sinistra Italiana e i Verdi. Il fatto che non lo votassero lo mettevo un po' in conto, ma il modo con cui non è stato votato, con argomentazioni costruttive, con argomentazioni mai ostruzionistiche, con un atteggiamento che porta l'assessore dei Verdi Alberto Lenzi, quando c'è un provvedimento su quello o quell'altro aspetto della caccia, a prendere, uscire, non vota nemmeno contro perché vuol testimoniare le sue idee, ma rispettare quello che è la maggioranza. Insomma, su questo argomento ho dimostrato come il campo largo abbia avuto una capacità di gestione. Un documento di 1770 pagine che disciplina tutti gli aspetti della caccia, del suo rapporto con le superfici agricole, che afferma come l'agricoltura sia vocata alla tutela del territorio. Non c'era mai nessun atto in regione. Oggi gli animali sono pubblici. Secondo la legge italiana, differente da altri paesi europei, un cinghiale è un bene pubblico. E conseguentemente questo ha portato a far sì che spesso la fauna selvatica ha distrutto la nostra agricoltura, accettando nel piano faunistico il principio della superficie agricola vocata. Io autorizzo il cacciatore a colpire l'ungulato che mi fa dei danni su una superficie che è vocata all'agricoltura. E insomma, signori, abbiamo messo in riga una serie di principi che non a caso hanno portato le associazioni agricole a valutare molto positivamente questo piano. Del resto poi ha tutelato l'aspetto ambientale in tutta un'altra serie di aspetti e ancora ho tutelato i cacciatori nella loro attività in tutta una serie di aspetti organizzativi, di disciplina dei loro calendari. Insomma, siamo riusciti a portare una maggioranza assoluta su un piano che magari tutte le volte arrivare a far questo con il campo largo, dimostreremo una grande capacità di governo anche sulle questioni più spinose.
2: Quindi anche i cinghiali entrano nel campo largo?
0: Ma senti, oggi sono così tanti in Toscana che almeno ci danno la maggioranza.
1: Sono beni pubblici, ha detto, i cinghiali sono beni pubblici, soprattutto quelli con le olive intorno.
2: Vengono convogliati al voto.
1: Quelli con le olive sono fantastici.
0: Poi vedi la biodiversità. Oggi cinghiali, quando io sono arrivato 6 anni fa, sapeste quante pressioni per la soppressione di cinghiali? Oggi ne sento meno, perché nel frattempo sono arrivati i lupi e in tante zone della Toscana ci stanno pensando loro.
2: Ma io vengo dall'Oltrepò Pavese, è successa la stessa cosa, i lupi hanno fatto fuori i cinghiali, quindi il problema si è un po' attenuato o risolto. Senti, dobbiamo tornare un secondo, poi non è che possiamo parlare all'infinito. Abbiamo iniziato con una, diciamo, discussione sulle energie. C'è anche il tema della geotermia in Toscana, che è molto interessante, che è in sviluppo, con composizioni anche lì da capire, imprese locali, imprese nazionali. Che succede?
0: Ma noi siamo la quarta regione che sul conto energia porta a produzione di energia rinnovabile. Il 51% del nostro consumo di energia nasce da ciò che ci produciamo in Toscana. Il 34% è geotermia. Noi abbiamo in Toscana 34 su 36 centrali geotermiche che ci sono in Italia. 34 sono in Toscana, 2 sono nel Viterbese. Abbiamo una capacità bella, alta, solo alcune regioni del nord più di noi sull'idroelettrico. Quello che accadde nel dopoguerra sul fiume Serchio nella provincia di Lucca, portato a 11 invasi e quindi a una grossa caratura di energia idroelettrica. Poi un po' di fotovoltaico e di eolico, morale della favola, il 51% dei nostri consumi di energia, se esistesse ancora il Granducato di Toscana, ce la produrremmo da soli. Io voglio arrivare da metà circa a 2/3, almeno al 66%. E come? Attraverso un lavoro di buon senso. Innanzitutto il geotermico ha ancora molte potenzialità. Io ho fatto l'accordo nel febbraio del 2025 con Enel Green Power, ci abbiamo lavorato un anno, oggi l'energia geotermica è di questa società dell'Enel, Enel Green Power, e prevediamo di realizzare altre 3 centrali. Prevediamo anche un progetto che probabilmente interesserà queste zone, ovvero il fatto di creare una dissalazione dall'acqua del mare e una condotta che porti nelle zone geotermiche l'acqua dissalata dal mare. Perché? Perché noi ormai abbiamo una tecnologia che consente non solo di sfruttare il soffione burascifero naturale, ma anche di rimettere l'acqua e quindi autorigenerare all'infinito quello che è la produzione che il calore della terra poi porta. Conseguentemente abbiamo fatto il calcolo che noi potremmo aumentare di 100 megawatt, oggi la produzione geotermica è di 925 megawatt, quello che è la potenzialità, quindi un 10% in più di quello che già produciamo attraverso questo impianto. Ci vorranno 3 o 4 anni, ma è un impianto che consente questo. E poi abbiamo previsto altre 4 centrali geotermiche. Quindi molta parte della nostra energia alternativa è sull'energia geotermica. Anche quando prima mi avete visto rapportarmi a questi signori che legittimamente a loro punto di vista protestavano, se qui non c'è tanta pressione per fare impianti fotovoltaici o eolici che guastano il territorio, perché il sottoscritto ha dato tanti pareri negativi e i nostri sindaci, che prima dei signori mi sollecitarono come loro hanno fatto in modo più costruttivo, sono qui davanti, la sindaca di Sovereto, la sindaca di Cecina, la sindaca di Campiglia non è qui perché è giù alla festa, ma i nostri sindaci qui in modo molto serio e costruttivo si sono rapportati e devo dirvi che
2: sta arrivando l'energia geotermica naturale.
0: Sì, quello che loro hanno fatto nel sollecitarmi ha consentito di puntare molto sul geotermico, e io mi sono potuto permettere di dare tanti pareri negativi sul fotovoltaico e sull'eolico. Certo, qualcosa dovremo fare, ma potremo studiarlo con intelligenza, e è il lavoro da fare, non da urlare.
1: L'altro
0: di mettersi lì nelle cartine.
1: C'è da darne un altro, Eugenio. Ci sarà da darne un altro, Presidente, per questi 13 mostri pronti a essere piazzati sulle colline pisane. Tra Fauglia, insomma.
0: Ma insomma se ne darà tanti, anche in quello hai ragione, gli daremo il nostro parere negativo. Del resto poi sull'energia alternativa dobbiamo essere anche un po' creativi. È nel Green Power che ci fa la geotermia e ci fa l'idroelettrico. Quando io nel 2021 gli presentai un progetto che un ingegnere del nostro territorio aveva prospettato, ovvero di sfruttare le briglie dell'Arno, dove ci sono le pescaie, metterci le turbine. E l'Energy Power mi disse: no Gianni, non ci faccia perdere tempo, qui è più il costo dei progetti di quello che poi si riesce a ricavare. Questo lo raccolse invece un'impresa di Brescia, Bergamo. Morale della favola, lo sapete che mettendo le briglie in 13 pescaie, compresa la pescaia dell'Isolotto a Firenze, la pescaia di Pancia Poggi, la pescaia del Girone, quella del Ponte d'Annibale a Rignano, noi ne abbiamo già attivati 7, entro fine anno ne attiveremo 13. Quando abbiamo attivato le 13 briglie delle pescaie, noi copriremo il 25% dell'energia elettrica di Firenze. Quindi spesso attraverso i microimpianti riusciamo a trovare anche delle risposte, che io è quello che voglio costruire in Toscana, non i grandi impianti, ma attraverso questi microinterventi come i pannelli fotovoltaici in cave che non possono essere recuperate, in aree che magari hanno la discarica e che possono quindi anche prestarsi a, diciamo così, una mitigazione di interventi pesanti sul territorio, lungo quello che sono le autostrade e le strade regionali. Ecco, si tratta di fare un lavoro di cesello, e con le tre leggi che noi stiamo portando, quello sull'accelerazione degli interventi, quello sulle aree idonee e quello sulla semplificazione delle procedure, nel mese di settembre metteremo a punto un piano che ci consolidi questa posizione. Dopo, regioni che hanno molti più abitanti di noi, la Lombardia, il Lazio e il Veneto, chi porta più conto energia dalle energie rinnovabili è la Toscana, e lo potremo fare in modo intelligente, senza interventi devastanti come quelli che venivano segnalati.
1: A proposito di acqua, Presidente, con questo caldo opprimente siamo al sicuro sotto il profilo della disponibilità della risorsa idrica per l'estate, per tutta l'estate?
0: Siamo al sicuro, è una parola grossa. Siamo in condizione di reggere meglio di altre regioni, anche le regioni padane, perché ci sono stati amministratori bravi che nessuno ha mai nemmeno salutato per quello che hanno fatto, e che ad esempio nell'area centrale toscana, quella più abitata, hanno fatto interventi di grandissimo significato e di avanguardia. Negli anni 70 sul Tevere, nella parte dei 7 comuni della Toscana della Val Tiberina, fu realizzato l'invaso di Monte d'Oglio. Pensate, l'invaso di Monte d'Oglio riesce a ritenere 135 milioni di metri cubi di acqua. 135 milioni di metri cubi mi hanno portato addirittura a firmare con la presidente dell'Umbria Proietti un patto che, quando vi è emergenza sul Trasimeno, l'ha fatto lo Stato, una conduttura a aiutare anche il Trasimeno. E in questo momento da Monte d'Oglio noi passiamo l'acqua in provincia di Siena fino a Chiusi, in fondo alla Val di Chiana, e in provincia d'Arezzo fino all'area della Val di Chiana che tocca Lucignano, con la salvaguardia degli interventi agricoli in tutta la Val Tiberina e in buona parte delle province di Arezzo e di Siena. Chi fece quell'impianto non fu mai ringraziato, perché i meccanismi del comitato popolare portavano a condannare il fatto di aver utilizzato superfici di acqua. Oggi noi dobbiamo dirgli grazie, perché sapeste quanto sono importanti nei periodi di siccità. O Bilancino. Bilancino, 67 milioni di metri cubi d'acqua. Non è mai stato inaugurato, perché con le inchieste le persone, tutte poi andate assolte per non aver commesso il fatto. Le persone che guidavano quello che era il consorzio, però, schema 23, per tutti coloro che, no, ma lì ci sono anche magistrati che in Corte d'Appello hanno assolto per non aver commesso il fatto. Bisogna aver fiducia nella magistratura. Però voi pensate al calore della gente che diceva: ma lì priviamo il Mugello di aree, comitati, controcomitati, petizioni. Oggi con Bilancino quei 67 milioni di metri cubi d'acqua portano l'Arno, che è un torrente che arrivava anche ad avere non più di un metro, due metri, metri cubi d'acqua al secondo in agosto, salvo poi con l'alluvione 4.300 metri cubi d'acqua al secondo sotto l'Arno. Ecco, un carattere torrentizio come quello viene regolato, per cui nei mesi di luglio e agosto con Bilancino te fai passare sotto l'Arno almeno sempre 20 metri cubi d'acqua al secondo, e questo ti tiene in funzione i due acquedotti a Firenze, dell'Anconella e di Mantignano.
1: E poi dobbiamo aggiungere,
0: se
1: il
0: non
1: fatto
0: abbiamo problemi,
1: che la Toscana con Bilancino ha anche una meta turistica in più.
0: Esatto. Io veramente tante volte quando vedo comitati, li rispetto tutti, però tante volte dico: ma se noi stiamo dietro a questi, gli interventi di questa lungimiranza non l'avremo mai fatti. E oggi la Toscana con Monte d'Oglio e con Bilancino è molto meno esposta di tante altre regioni, anzi ne dovremo fare altri. Infatti stiamo lavorando col sindaco di Bucine per farlo in Val d'Ambra, e voglio arrivare anche a riprendere un po' l'idea di una serie di laghi e laghetti che possano consentirci di ritenere l'acqua. Noi oggi riteniamo solo il 10% dell'acqua che piove, quando l'acqua ormai è preziosa come l'oro. Con i cambiamenti climatici che viviamo, l'acqua è preziosa come l'oro. Per questo io credo nell'acqua pubblica, nessuno pensi a speculare su questo bene prezioso, deve essere gestita in modo tale da poter avere sempre più la capacità di ritenerla durante il periodo estivo e di preventivare con la ritenzione nel periodo invernale quello che poi sono le alluvioni,
2: quindi,
0: con le casse di espansione.
2: Giusto per chiudere l'argomento, comitati, controcomitati, vale anche per il nucleare?
0: Ma io, senti, del nucleare sono molto laico, nel senso che voglio vedere studi. Io sono convinto che la dimensione del nucleare sarà quella che accompagnerà il futuro. Però il nucleare sappiamo che si fonda su principi che sono quelli della fissione e nell'evoluzione quella della fusione. Ovvero la fissione, che è quello che quando gli strumenti erano rudimentali ha presentato i problemi che ha presentato con la sicurezza Chernobyl, man mano si evolve sul piano della sicurezza, ma ormai abbiamo un processo che è quello di lavorare sulla fusione, e sulla fusione, che è invece energia nucleare pulita. Mi dicevano funzionari autorevolissimi dell'Enel che dagli anni 2030 in poi può incominciare una produzione. Quindi io il nucleare so che a un certo punto arriveremo al nucleare, ma vorrei arrivare al nucleare quando è a un livello tecnologico che ci garantisce sicurezza. Perché andare ora a inseguire quel nucleare che ha problemi, che insomma con il referendum dell'88 noi avevamo annullato.
2: Però ci vogliono 10 anni per arrivarci. La bolletta aumenta ogni giorno.
0: E noi facciamo quello che stiamo facendo in Toscana, un'intelligente politica di energie rinnovabili che attraverso il geotermico, un posizionamento intelligente del fotovoltaico, l'uso intelligente dell'idroelettrico ci arriva intanto da qui a 5 anni a portare dal 55 al 66%, molto meglio di tante altre regioni italiane.
2: Sentici, in conclusione, l'anno prossimo si vota, ma voteremo magari Gianni da qualche parte o va avanti così?
0: Senti, è una concezione della politica, guarda, voglio essere sincero, io dov'è che trovo gusto nel lavoro che faccio? Nel vedere i risultati. E quindi quando io so che su 273 comuni ho rinnovato con l'invenzione della legge sugli impianti sportivi, che crea un volano con i comuni, le società sportive, dando un contributo che arriva a 400.000 euro, ho rinnovato 236 impianti sportivi della Toscana, che ho fatto tanti interventi di protezione civile che poi mi pigliano in giro, è sempre a tagliare nastri, taglio nastri perché ho fatto le cose. Riesco a focalizzare con un sindaco come oggi era a Castiglioncello l'obiettivo di restaurare la limonaia del Castello Pasquini e di farci un museo civico, è venuto benissimo, ma quello mi dà soddisfazione, sono queste cose. Quindi io sto proprio bene a fare il lavoro che faccio, perché mi motiva nella politica del fare, in quello che io chiamo il riformismo del fare, una politica fatta di solidarietà, di aiuto alle persone più fragili, ma anche di fare, di aiutare l'imprenditore che crea lavoro, di aiutare l'azienda pubblica che ha una strategia, come prima dicevo, sull'energia o sulle multi-utility e sui servizi, perché questo è quello che sento mi dà tanta motivazione nel mio ruolo istituzionale, di poter andare sui luoghi e vedere che attraverso l'opera che noi abbiamo messo, le risorse che abbiamo a disposizione, che utilizziamo, facciamo le cose per rendere la nostra Toscana sempre più efficiente, più bella e più funzionale. Quindi io penso a concentrare il più possibile di questo tipo di impegno nei prossimi 4 anni, perché so che da Presidente della Regione Toscana posso dare un segno alla storia di questa regione, di vivere la politica come un corso costante del far carriera, di pensare a un livello più elevato, personalmente non mi appartiene. Ora penso a far bene per 4 anni Presidente della Regione.
1: Grazie. Questo però, Presidente, non significa che poi nel 2027 magari non tu debba rimettere mano alla Giunta.
0: Questo hai perfettamente ragione, chi mi va via bisogna sostituisca e conseguentemente cercheremo di creare le condizioni per avere nel momento in cui, anzi ti dirò di più, io stimolerò alcuni assessori a presentarsi, perché li ho visti crescere, formarsi, essere bravi, e ce l'ho nella Giunta. Sinceramente io sento il bisogno da Presidente della Regione di avere a Roma dei riferimenti, perché uno dei grandi limiti di questa regione,
1: si sta parlando anche di Grosseto magari,
0: sì vabbè, anche di Grosseto anche di Grosseto per Marras, ma io sento, colgo questo tuo spunto per dirti questo: una delle cose che io sento oggi, non per me ma con personale adeguato, questa Toscana a Roma deve pesare di più, perché lo merita, perché noi abbiamo bisogno poi per trovare finanziamenti di chi rompe le scatole al ministro Salvini, perché non ci dà soldi per fare la Tirrenica, non ci dà i soldi per realizzare quelle opere che aveva promesso di fare e non ha fatto. Dico lui perché ne potrei citare altri. Vorrei avere a Roma una squadra toscana più forte. Il centrodestra ha fatto questo governo, non ci ha messo nemmeno un ministro della Toscana, nemmeno un ministro. Quindi con questo governo la Toscana conta poco. Vorrei che il centrosinistra, nel presentare la sua squadra la prossima volta, invece al contrario avesse delle figure che o in Parlamento o nel presiedere le commissioni di Camera e Senato, o se si va al governo con ministri e sottosegretari, pesasse, perché ne abbiamo bisogno di questi ruoli. E quindi io mi adopererò alle elezioni perché persone giuste dalla Toscana possano poi farci contare di più a Roma.
2: Qual è la priorità delle priorità sulle infrastrutture e l'autostrada? Sì, adesso bevi, abbiamo finito, è l'ultima domanda.
0: Sulle infrastrutture è quella su cui io mi sto concentrando molto, diciamo 5. In modo che ti dico quello che io voglio vedere finito, inaugurato e tagliato il nastro in barba a chi mi piglia in giro alla fine della legislatura. A Pisa voglio completare quell'ospedale Cisanello, che sarà il miglior ospedale fra Roma da una parte e Milano dall'altra. Sta avvenendo una struttura di grandissimo significato, trasferimento di Santa Chiara al nuovo Cisanello, una cittadella della salute dove lavoreranno 6.000 persone, dove i profili di alta professionalità dell'università possano esprimersi con reparti, con robotica, con alte tecnologie, e dentro lì ci saranno le aule universitarie perché i giovani possano crescere e formarsi. A Livorno la darsi in Europa. Trovatemi un'altra regione in cui la regione mette 200 milioni per un'opera dello Stato e di proprietà statale, ma lì la darsena e il fatto di poter rimettere con un pescaggio di 20 metri le navi nel porto di Livorno è importantissimo. Da 12 metri a 5 a 20 metri significa il porto dei container, portarlo a rivitalizzare quello che sono le grandi linee navali internazionali. È un'opera nella quale, ripeto, di solito i soldi ce li mette lo Stato. In questo caso l'ultima volta che lo Stato ce l'ha messi c'era la ministra De Micheli, ovvero 4 anni fa, e ora i 200 milioni della regione, e spero di poter vedere, se non realizzata, ma ormai ha un corso irreversibile di costruzioni. La terza opera fondamentale è l'attraversamento dell'alta velocità sotterranea a Firenze. Fra Roma e Milano, a Bologna fermano tutti i treni, a Firenze ce n'è già 40 che non fermano.
2: Dice Salvini che sta scavando.
0: E è importantissimo, no, l'appalto l'ha fatto il ministro Giovannini con il consiglio, le insistenze e le pressioni del sottoscritto. E onestamente il termine dei lavori è previsto fra il 2029 e il 2030, proprio alla fine del mio mandato. Per me sarebbe la più bella soddisfazione poter tagliare il nastro. Contemporaneamente ci metto accanto a queste tre opere che vedo realizzabili perché sono già in cantiere. Per me sarebbe importantissimo vedere, e lì cambia molto il governo che viene eletto l'anno prossimo, se viene eletto il centrosinistra sono sicuro si fa, se c'è il centrodestra sono sicuro che non si fa, ovvero la Tirrenica, ovvero quel collegamento almeno in quei due lotti da Fonte Blanda ad Albinia e da Albinia a Pescia Fiorentina, che possono cambiare il collegamento diretto che dalla costa si ha su Roma. L'avevano inventato gli antichi romani con la strada Aurelia. Quando si è fatto lo strato italiano, la strada Aurelia è diventata la numero uno. Possibile che il ministro Salvini non abbia in 4 anni messo nemmeno un euro per realizzare quello che è un percorso naturale. E quindi questo sarebbe il quarto obiettivo a cui mi riferisco. Un obiettivo che diventa coerente anche col fatto che lì, grazie al ministro Giovannini, che dicevo prima, io ho fatto ripartire i lavori per la Siena-Grosseto, che nei tre lotti in cui si stanno sviluppando a Civitella, a Bagnaia e a Casal, come si chiama l'altra frazione, si stanno sviluppando. E contemporaneamente, come quinto obiettivo, invece un servizio. Io sono arrivato a fornire in Toscana i nidi gratis fino a 40.000 euro di reddito per le famiglie, e quindi 17.000 famiglie. Io per principio voglio che la scuola valga da zero fino a che si è in vita. La scuola e la cultura sono fondamentali. Riuscire a poter ampliare questo servizio con i fondi europei che si rinnoveranno dal 2028 è l'altro obiettivo che mi propongo.
2: Grazie, grazie. Direi che abbiamo esaurito tutto. Grazie infinite al presidente Gianni, e noi ci rivediamo il 27. Ci vediamo il 27. No, non doveva bere, doveva rispondere però.
0: Darvi facendo un plauso a Maurizio Berrighi, perché in questa realtà noi ogni anno sviluppiamo dibattiti. Ora il mio è modesto, ma ho visto i più grandi personaggi che ormai stanno venendo a Villa Mussio, e per la Toscana anche questa è una grande opportunità, diventare terra di dibattito, di feconda confronto e discussione. Insomma, sta diventando un riferimento, una
2: ma i grandi vera personaggi propria... passano, ma Gianni resta. Grazie a tutti.
3: Grazie a questo incontro che abbiamo terminato di ascoltare con Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, da Incontri di Villa Mussio 2026, da Sabaudia Incontra, Dialoghi in Corte, una rassegna estiva realizzata in collaborazione col Comune di Sabaudia e condotta dal vice direttore del TG La 7 Andrea Pancani, questo dibattito che aveva come suoi ospiti Alessandro Morelli, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica del governo, con Busi, presidente dell'ANAC, insieme ad alcuni amministratori delegati, ANAS e la società Stretto di Messina, il fondatore del gruppo Iacolino, Giuseppe Iacolino, Janina Lindau e il presidente onorario di Auxilia Finance Paolo Righi, insieme al presidente di TCI Gianfranco Librandi,
4: che l'anno scorso per una serie di motivi non è potuto venire, mi aveva fatto una promessa, l'ha mantenuta, e quindi io saluto e ringrazio il ministro dell'interno Piantedosi. Grazie,
5: buonasera a tutti, grazie.
4: Dico soltanto una cosa molto rapidamente, perché poi qualche volta il ministro oggi è un po' l'uomo del giorno, lo è spesso ma oggi particolarmente. Noi avremo una seconda parte dedicata all'impresa, all'economia italiana, con un parterre de roi. Devo dire che devo ringraziare tutte le persone che parteciperanno alla seconda parte di questa serata, perché abbiamo il meglio delle imprese italiane, delle nostre eccellenze, e parleremo di molte cose che credo saranno molto interessanti. Voglio salutare tutte le autorità presenti, tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, ringraziandoli sempre per il grande contributo che tutti i giorni spendono nei nostri confronti per farci sentire sicuri. Questo è una cosa a cui tenevo particolarmente. Allora, c'è il sindaco Alberto Mosca, che come sempre quando comincia una manifestazione viene qui da noi per dirci qualcosa in questa bella estate di Sabaudia.
6: Sì, allora intanto buonasera a tutti, mi corre l'obbligo innanzitutto di veramente ringraziare di cuore il sogno del signor ministro, perché anche quest'anno ha voluto essere presente alla rassegna. Il ministro Piantedosi è molto attento a questi eventi, io veramente guardi, la ringrazio di cuore. Ringrazio poi il sottosegretario alla presidenza Morelli, è la prima volta che interviene, ma posso dirlo, mi ha già espresso il proprio apprezzamento per questo evento. Ringrazio poi tutte le autorità civili e militari per aver voluto aderire al nostro invito. La rassegna Sabaudia Incontra ormai fa parte a pieno titolo degli appuntamenti estivi che l'amministrazione organizza per offrire un soggiorno quanto più possibile qualificato ai tanti cittadini e tanti turisti, quindi io credo che veramente questa sia la migliore occasione possibile per poter fare cultura unitamente a quelle che sono le attività correlate strettamente al turismo. Ringrazio tutti gli autorevoli intervenuti, veramente il presidente Busia dell'ANAC, il presidente Fini. Veramente io credo che questo parterre sia unico, e quindi un parterre che lascia presagire una bella Sabaudia Incontra.
4: Grazie sindaco, come si dice abbiamo voluto esagerare, ma credo che ne varrà la pena. Dico solo un'altra cosa, l'estate di Sabaudia è piena di iniziative dal punto di vista anche di spettacolo, artistiche, musicali. Noi ci siamo ritagliati, grazie all'amministrazione che ci ha creduto, una nicchia, perché sapete il mondo ribolle, e parlare di politica italiana, di geopolitica, di economia, mi pare l'unico modo per capire e far capire, almeno questo è il nostro tentativo. Caro Ministro, allora che è successo? Abbiamo sospeso Schengen oggi con la Spagna, perché credo che tutti i presenti sappiano che è successo questa improvvisa invasione nelle due enclave, anzi in una enclave spagnola che è Ceuta, di, si dice addirittura 60.000 persone arrivate dal Marocco. Che è successo?
5: Ma innanzitutto diamo la giusta dimensione a questa decisione, perché dico, per qualificarla, noi già abbiamo un provvedimento del genere in vigore da ormai da più di un anno sulla frontiera orientale con la Slovenia. È una misura che gli stati che compongono l'Unione Europea possono adottare in determinate situazioni e determinate condizioni, vale a dire ripristinare i controlli alla frontiera, controlli, voglio specificarlo, mirati, specifici, nei confronti di cittadini di paesi terzi. Quindi non viene messa in discussione la libera circolazione da parte di cittadini europei. Lo dico questo perché si era già diffuso un po' notizie, sì, adesso i turisti italiani che sono in Spagna, quelli spagnoli che vengono, nulla di diverso da quello che già accade. Sono provvedimenti che consentono, e sono anche onerosi per noi, di ripristinare i controlli alla frontiera, quindi di controllare che non ci sia un ingresso che si avvantaggi della libera circolazione di Schengen, ma da parte di cittadini di paesi terzi. È una misura che abbiamo adottato nella circostanza, data la situazione che è stata vista da tutto il mondo, no? Da quello che sta succedendo. Io oggi ho riunito il comitato di analisi e di informazione sulla sicurezza delle frontiere e per il contrasto all'immigrazione, e quindi ci sono un comitato che riunisce anche rappresentanti dell'intelligence oltre che delle forze di polizia. Si è fatta questa valutazione di tipo cautelativo rispetto ai motivi di sicurezza che possono esserci dietro alla possibile poi estensione degli arrivi sul territorio extraspagnolo, quindi in tutta l'Europa. Non c'è nulla di grave, lo voglio dire, anche se è una misura molto importante che abbiamo assunto. L'abbiamo assunta per un mese, ma potrebbe essere ripetibile. Noi confidiamo che la Spagna saprà, e abbiamo dato anche la disponibilità a collaborare insieme a tutta l'Unione Europea. La Presidente Meloni sta adottando delle iniziative specifiche insieme agli altri premier dei paesi che compongono l'Unione Europea per in qualche modo offrire alla Spagna un aiuto per risolvere la situazione che si è creata. È una misura cautelativa, durerà un mese, decorso il quale tutto
4: verrà. Quindi nessuna frizione col governo spagnolo, come pure abbiamo letto, anche se le opposizioni hanno detto insomma dall'Italia nessuna solidarietà.
5: No, non è più. Guardi, il fatto che esista un precedente che costituito dall'analoga misura che è vigente da più di un anno con la frontiera con la Slovenia, il fatto che esistano precedenti tuttora vigenti in tutta Europa, c'è cioè la Germania che ha istituito e praticato questa misura in alcune frontiere terrestri del proprio paese, quindi il fatto che sia una misura che molto spesso viene adottata in Europa, vuol dire la stessa Francia è con noi al confine con Ventimiglia, pratica questo tipo di ripristino dei controlli, rispetto ai quali, ecco, oggi mi sono sentito col collega francese, abbiamo convenuto e condiviso l'opportunità, anche se una frontiera con la Francia, quindi di retrovia, di rafforzare quei pattugliamenti congiunti che pratichiamo via Ventimiglia. Quindi sono misure che gli Stati membri adottano come deroga alla libera circolazione di Schengen, e quando ci sono eventi che hanno caratteristiche come quelle che abbiamo visto, cioè di arrivi incontrollati, almeno fin tanto che sono incontrollati, dietro i quali sicuramente si possono porre problemi di sicurezza. È bene tenere presente, quando ci sono degli arrivi come quelli che sono stati visibili, ed è tutto evidente che nessun paese nell'immediatezza può essere in grado di censire, di sapere quali persone arrivano, che tipo di problemi possono portare, e quindi sono misure cautelative finché la situazione non rientra sotto controllo. Io sono sicuro che la Spagna sarà in grado, so che già sta operando in tal senso, di ripristinare la normalità della situazione, e che quindi questo poi anche per noi potrà trovare una composizione a breve.
4: Senta, questo ci porta a poter dire qualcosa sulla grande questione dei migranti. Mi verrebbe da chiedere qual è lo stato dell'arte e lo stato dei rimpatri.
5: Guardi, lo stato dell'arte io lo dico un po' con soddisfazione, ma non vorrei sembrare farvi corso troppo ad elementi tra virgolette di propaganda, però i numeri parlano chiaro. Noi quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione che ricorderete anche di grande difficoltà, perché anche l'anno, il primo anno che ci riguardò come anno di governo, fu molto impegnativo. Subito dopo abbiamo assunto una serie di iniziative che dopo le evidenze o le pillole, e che hanno fatto sì che progressivamente ci sia una curva discendente. Abbiamo avuto nel secondo anno un calo del 60% degli arrivi, si è passati da 157.000 a poco più di 60.000, e l'anno dopo si è consolidato questo trend riducendo ulteriormente. Quest'anno noi abbiamo, se pensate che noi l'anno scorso ad oggi avevamo 36.000 ed oltre arrivi, quest'anno siamo poco sopra i 16.000, quindi un 55% di più. Io vengo spesso accusato di rappresentare molti dati, ma io credo che i dati sono il misuratore oggettivo di quelli che
4: almeno dovrebbero essere,
5: soprattutto quando poi segnano la concretezza di obiettivi progressivi, quindi non episodici. Dice, quest'anno hai avuto questo caso, attenzione che c'è.
4: Sì,
5: c'è un attentato,
4: via.
5: C'era un elicottero. E dico, quindi sono dati evidenti. ma questo non è stato ottenuto a caso, come qualcuno all'inizio ha teso a dire, la variabilità del clima, del tempo e quant'altro. No, sono politiche molto rigorose che abbiamo portato, di collaborazione con i paesi di origine e di transito dei migranti.
4: I cosiddetti anche paesi sicuri, no?
5: Cioè, sicuri e anche quelli meno sicuri. Le tenga presente che io ho visitato e sottoscritto accordi per mettere in piedi tutto questo, sia nel sud-est asiatico, con Bangladesh, Pakistan, sono stato di recente in Kenya, a Mogadiscio, inutile dire l'Egitto, Tunisia, Libia, Algeria, quindi tutti i paesi che in qualche modo hanno un ruolo, o per originare o perché essere paesi attraversati dai flussi. E i risultati sono questi, adesso sarebbe troppo lungo spiegare che cosa abbiamo fatto. I risultati sono questi. Per venire al tema dei rimpatri, analogo discorso, perché siccome tutti noi, voi commentatori, ma i rimpatri si fanno o non si fanno a seconda degli accordi. Ora anche qui i numeri parlano chiaro, noi ad oggi, quindi quando poco più di metà anno, abbiamo un numero maggiore di rimpatri effettuati in quest'anno rispetto a 2 anni fa in tutto l'anno, quindi stiamo procedendo con una progressione anche qui, ogni anno di un aumento tra il 20 e il 30%, io ho dato un obiettivo ai miei uffici un po' ambizioso quest'anno di raggiungere la quota simbolica soglia di 10.000 rimpatri nell'anno, mai successo. Il trend statistico che abbiamo ci dice oggi che come minimo ci andremo molto vicino, ma io spero, confido di dare un'accelerata alla fine, quindi di riuscire ad ottenere questo risultato. Sono soddisfatto, la soddisfazione non significa cullarsi sugli allori, il fenomeno migratorio, come un po' tutti i temi che riguardano la politica in generale, ma soprattutto i temi che riguardano il Ministero dell'Interno, della sicurezza, tutti i fenomeni di migrazione e l'altro, sono ambiti tematici che vanno presidiati sul lungo e sul medio periodo, e quindi noi continueremo convinti che stiamo facendo bene su questo lavoro.
4: Senta, proprio di sicurezza, no? Guardavo anche in comune se ci fossero telecamere, no? Com'è la questione del riconoscimento facciale che ha fatto insorgere?
5: Ma anche lì mi consente una piccola tempesta in un bicchiere d'acqua. Basti pensare che io questo provvedimento, che all'improvviso è assurdo, insomma, l'elemento critico della discussione pubblica, io dunque ai primi di giugno personalmente ebbi modo di presentarlo in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri in cui avevamo approvato questo decreto legislativo che più in generale, ridisciplinando l'applicazione in Italia della normativa europea.
4: Perché si è creato un po' di confusione?
5: Ma si è creato un po' di confusione perché secondo me, guarda, mi consente una digressione un po' politica polemica, probabilmente qualcuno non ha più argomenti per attaccarci, quindi si attacca su cose che non stanno né in cielo né in terra, perché io come ebbi a dire, basta riprendere quella conferenza stampa, ma basta vedere il testo, non si tratta di creare un grande fratello, non si tratta di creare cose che siano svincolate dalla supervisione dell'autorità giudiziaria, si tratta di imbracciare metodiche di lavoro da parte anche delle forze di polizia per questo aspetto specifico, che sono molto utili e molto performanti in relazione solo ad una lista di reati molto gravi, tipo reati di terrorismo o per esempio per esigenze di salvezza di persone che sono scomparse e quant'altro, è sempre tutto sotto l'egida e sotto la supervisione dell'autorità giudiziaria. Adesso anche qui non voglio entrare nel dettaglio, quindi tutti elementi che non solo non dovrebbero di per sé creare elementi di paura, ma sono perfettamente coincidenti e corrispondenti a quella che è la regolamentazione europea. Quindi, poi mi consente solo di fare un'ultima precisazione. Io dico sempre, siccome è ricorrente un atteggiamento di sfiducia e di preoccupazione rispetto alle innovazioni tecnologiche, adesso noi viviamo l'epoca dell'intelligenza artificiale, io dico per quello che riguarda il mio mestiere, quindi anche le dotazioni che noi dobbiamo dare alle forze di sicurezza, alle forze di polizia, attenzione perché i limiti che noi giustamente ci dobbiamo dare, che sono imposti anche dalle cornici normative internazionali ed europee, ad esempio in questo caso quello di rispettare la privacy e quant'altro, i criminali non ce l'hanno, hanno a volte anche più risorse dello Stato per poter utilizzare quelle tecnologie a beneficio delle loro attività. Allora voglio dire, se è doveroso e giusto che lo Stato si dia una regolamentazione che sia bilanciata rispetto alla salvaguardia di tutti gli interessi in giochi, bisogna anche stare attenti a non fare professione di sfiducia pregiudiziale, perché dall'altra parte abbiamo organizzazioni criminali che questi limiti non ce li hanno e non ce li danno, e noi non possiamo permetterci di consegnare ad organizzazioni criminali transnazionali su scenari criminali importanti, pensi al narcotraffico, all'organizzazione del traffico illegale di immigrazione, non possiamo consegnare a loro il primato, l'esclusiva della disponibilità degli strumenti tecnologici moderni.
4: Senta, parliamo un po' del clima del paese, no? Perché insomma, molto recenti fatti di cronaca, insomma, hanno fatto un po' salire la tensione. Adesso il 2 agosto, per esempio, a Bologna c'è l'anniversario, da tanti anni mi pare sia il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, e il sindaco ha chiesto una grande partecipazione, legittimamente. Il sindaco della città, lei ha il cuore, anche una parte del suo cuore a Bologna, come sappiamo. Intanto le chiedo così un po' brutalmente, teme?
5: No, non credo, perché quella è una ricorrenza, è una cerimonia, una manifestazione che negli anni segna la ricomposizione di tutta la parte sana della società civile, che grazie a Dio è ampiamente e straordinariamente maggioritaria, intorno ad un ricordo e alla commemorazione di un evento straordinariamente importante, che fu quella strage, che attività giudiziarie poi furono sviluppate, che sono state portate fino alla sentenza definitiva, hanno definito di matrice fascista, ma più in generale il tema è che, insomma, sicuramente è stato un evento straordinario che ha segnato anche un passaggio importante di un'epoca in cui nel nostro paese accadevano queste cose molto importanti. Oggi quando si parla di sicurezza, giustamente si hanno giustamente delle esigenze molto forti, ci si dimentica che il nostro paese, che ha vissuto epoche in cui appunto succedevano attentati di questo tipo, dove morivano quasi 90 persone per motivi appunto che sono quelli che poi la magistratura ha scoperto, insomma, fossero dietro. Quindi voglio dire, quello è stato un passaggio epocale anche di civiltà in qualche modo, è stato uno di quegli eventi che hanno fatto prendere coscienza al nostro paese di quali erano i passaggi che dovevamo fare per trasformarci definitivamente in un paese civile, moderno, democratico, liberale, scevro da condizionamenti del passato.
4: Ci sarà un supplemento di attenzione,
5: ma questo c'è sempre, ma noi c'è sempre, lei dice per la manifestazione, ma non c'è dubbio. Io immagino che lei mi faccia questa domanda immaginando che abbia un qualche nesso con quello che è successo a Bologna negli ultimi giorni, ma io sono certo, conoscendo Bologna e bolognesi, che la cerimonia, la manifestazione del 2 agosto seguirà una logica, un percorso tutto suo, perché una cerimonia è una commemorazione intorno alla quale ci si ritrova tutti, veramente tutti, oggi tutti, non si può dire che nessuno possa sentirsi escluso rispetto a questa, al significato e al valore che ha rispetto a quello che segnò quel passaggio fondamentale. Quello che è successo nei giorni scorsi a Bologna è un'altra cosa, altrettanto importante, altrettanto grave, ma insomma che credo non abbia nulla a che vedere con quello che adesso succederà con la cerimonia.
4: Così chiudiamo questo capitolo. Mi dice una cosa, perché molte critiche sono arrivate per il fatto che si è detto, ma questi violenti, questi black bloc, si sa chi sono, si sa da dove vengono, ma perché non si riesce a fermarli prima? Ma
5: guardi, questo talvolta mi consente di dire che è un po' la foglia di fico di chi poi vuole in qualche modo dire che certe manifestazioni ci sono dei gruppi predeterminati, predefiniti, che in parte è vero, sia chiaro, e che quindi nulla a che vedere con la commissione che si crea con altri manifestanti, insomma, la parte importante, che è vero, sia chiaro, non lo voglio respingere. In realtà non è molto facile dimostrare, noi per avere voluto fare una norma che prevedeva tra le varie altre cose l'ipotesi, quindi uno strumento che non è detto che poi debba essere attivato, quindi sono le forze di polizia insieme alla magistratura che lo valutano, questo del fermo preventivo, siamo stati accusati di essere
4: tra i 14 fino a 18 anni, praticamente, 14 anni.
5: No.
4: Anche quelle sono due cose diverse.
5: Esatto, però c'è una misura di carattere preventivo, peraltro in vigore in molti altri paesi europei, ad esempio, sulla possibilità di pura cautela preventiva in occasione di manifestazioni pubbliche, cioè, tendono a limitare la partecipazione di soggetti, avete bisogno trovarli, bisogna sapere che ci sono, in qualche modo, che per una serie di motivi possono essere considerati pericolosi per quella manifestazione. Si è parlato di mancato funzionamento e del fatto di una norma che non ha avuto significato, le dico che da quando è stata, quando è entrata in vigore qualche mese fa, sono più di 100, 110-120 casi in cui è stata applicata, insomma, per il numero di persone che sono state assoggettate a questa misura. Quindi non è vero che non è stata applicata, che non ha significato, non è vero che è una misura repressiva e di compressione delle libertà individuali, quasi, ecco, di retaggio fascista in qualche modo. Però trovo strano che da una parte veniamo accusati di cercare in qualche modo anche di dotarci di questi strumenti e dall'altra parte poi ci si dice, ma quando fanno quella roba voi non siete in grado di reprimerli. Guardi, è significativo quello che è successo proprio in Val di Susa sabato scorso, dove, se lei riprende un po' la cronologia delle note di agenzia, delle dichiarazioni fatte in agenzia, ci sono stati alcuni esponenti politici di alcuni partiti dell'opposizione o comunque opinionisti che hanno dichiarato ad un certo punto, vedendo i controlli massivi che stavano facendo le forze di polizia nelle città della zona, Val di Susa, che insomma stavamo in qualche modo comprimendo la libertà di manifestazione e che quindi in qualche modo si stava facendo qualcosa che era appunto, si tornava a retaggio quasi di fascista. Dopo sono gli stessi che ci hanno accusato di non essere stati in grado di
4: Senta, ma lei che ha questo ruolo di grande responsabilità, qual è, come si trova un confine, un punto di caduta tra la prevenzione, la repressione e permettere, diciamo, la libertà di manifestare, perché questo è un punto molto delicato.
5: Guardi, il punto di confine che io chiamerei punto di equilibrio è la professionalità delle nostre forze di polizia e della nostra magistratura. Questo lo dico al di fuori, mi fa piacere l'applauso ma direttore di ogni forma di retorica, perché poi sono loro quelli che sono sul campo, sono quelli che sono sul campo che devono assumere un po' come l'arbitro in campo, che non ha il VAR, la moviola, ma deve prendere una decisione legata al momento. Quindi il punto di equilibrio è quello, sicuramente quello che viene adottato, e le segnalo che non ci sarà mai una contabilità del lavoro che viene fatto e che produce elementi di questa prevenzione. Anche il sabato scorso noi abbiamo avuto contezza di quello che è successo.

0: nel modo come lo immaginiamo, e quindi io credo che il punto di equilibrio è sempre affidarsi alla professionalità di chi lavora su questi scenari.
1: Le faccio queste due domande avviandoci alla conclusione, che era più politico. Se le dico Vannacci, che mi dice?
0: Mi sembra che sia un personaggio politico del momento, un parlamentare europeo, credo che sia.
1: No, questo, molto, questo non ci sono dubbi.
0: Molto in voga nel momento, molto che fa, insomma, mi interessa molto, soprattutto quelli della stampa, perché vedo che ne parlate molto.
1: È anche un fenomeno mediatico.
0: Sì, sì, sì, bravissimo, bravissimo. Io ho detto pubblicamente che lui è molto bravo, ad esempio. Ho fatto una produzione recente in quel video a proposito di intelligenza artificiale, ne avete parlato tutti, quindi è molto abile, gli ho dato atto, quindi è molto molto abile, molto bravo dal punto di vista comunicativo.
1: Ma alla fine riferirà nel centrodestra, nella coalizione di centrodestra, o no, secondo me?
0: Ma sa, allora, premesso che credo che questa è una domanda che dovrebbe fare poi a chi gestirà questo dossier, quindi i leader politici. Io dico una cosa. Bisogna capire anche Vannacci cosa vorrebbe fare, perché mi sembra che lui faccia, dichiari di essere, insomma, politico che si affaccia sulla scena facendo una proposta di centrodestra, di destra, quello che sia. Però parla di cose che noi già stiamo facendo, io ho sempre detto, no? La rimigrazione, per esempio. E se lui si riferisce ai rimpatri, come le dicevo, noi la stiamo praticando con numeri crescenti, non solo che cosa abbia in mente di diverso.
1: Addirittura lui vorrebbe rimpatriare chi già da moltissimi anni vive e lavora in Italia.
0: Credo che questa sia
1: la cittadinanza italiana, quindi
0: posso immaginare, insomma, che io non conosco, sia una persona intelligente che per anche per il per queste professioni, insomma, che ha svolto, sia una persona intelligente, quindi abbia molto più chiaro il confine tra ciò che è realmente praticabile e ciò che si può dire perché piace alla gente, che insomma si senta dire. Io le dico su questi temi, non stiamo facendo, io sono, ecco, abbiamo parlato in maniera in cui si poteva parlare di un trattamento come questo, dei risultati che stiamo ottenendo, siamo severi su quelli che sono i fenomeni di immigrazione incontrollata, con i risultati che dicevamo. Sulla sicurezza in generale, per carità, è chiaro che la sicurezza è sempre un'esigenza permanente, lei non convincerà mai una persona anziana che ha subito una rapina, non la convincerà mai, insomma, di essere una persona che versi in una condizione di sicurezza assoluta. Però noi abbiamo anche qui dei trend statistici straordinari che vedono, almeno negli ultimi due anni, un calo progressivo dei reati.
1: Mi dice perché però c'è la percezione, che molti sondaggi ci rivelano, di questa insicurezza, nonostante i reati gravi siano tutti in calo?
0: Guardi, perché io credo la discussione della sicurezza sia stata di ogni epoca, più o meno. Perché l'aspirazione alla sicurezza è qualcosa di permanente, non risolvibile solo con la narrazione della statistica. Uno, attraverso l'evidenza della statistica o comunque dell'attività delle forze di polizia e della magistratura, puoi colmare quel differenziale tra ciò che è la realtà e ciò che si dice essere una percezione, che in realtà è la fiducia che i cittadini possono avere nei confronti delle istituzioni. Quindi c'è una condizione già connaturata alla sicurezza di essere un'aspirazione che, a cui comunque si tende a prescindere. Poi c'è un grande dibattito perché, da Dio, questo l'hanno praticato un po' tutti, diventa spesso, in assenza, soprattutto, mi consente di dire, in assenza, caso nostro, in assenza di argomenti concreti, reali, di contestazione a quello che il governo sta facendo, si tira fuori dal cilindro l'elemento della sicurezza, perché tanto qualche cosa farà sempre effetto, e quindi si dice, quindi io dico l'unico modo per contrapporsi a questa narrazione è quello di citare dati, dare il senso dell'attività e della volontà e della dedizione a quello che si può fare in questa materia.
1: Senta, le faccio una domanda secca, nonostante appunto la percezione, credo che lei l'abbia detto in qualche intervista degli italiani, no? La legge sulla legittima difesa va bene così o va ampliata, come è stato detto? Guardi, il sottosegretario Morelli, che è partita un'iniziativa proprio da un parlamentare della Lega, no, Borghi?
0: Guardi, anche lì è un tema abbastanza complesso, perché la legge sulla legittima difesa va bene nei termini in cui ad oggi fotografa la ricerca di un punto di equilibrio da quella che deve essere una proporzionalità, un'adeguatezza, una congruità dell'azione, la reazione che uno può mettere in campo quando si trova aggredito. Poi i casi di cronaca ci mettono di fronte a delle situazioni che scuotono la coscienza civile, perché evidentemente sembrano paradossali, a legge vigente applicata, perché che addirittura una persona che ha difeso la sua famiglia, il suo lavoro, si trova a dover consegnare tutto il patrimonio che in qualche modo ha guadagnato con una vita di lavoro a quelli che dovevano essere i suoi consigli, che poi poverini sono morti per la sua reazione. Obiettivamente questo è difficile, trovare qualcuno che in qualche modo possa ritenere tutto questo corrispondente a coscienza civile e a quello che è il diritto naturale in qualche modo. è una materia anche questa molto complicata, che quindi

0: anche il fatto appunto di suscitare sensazioni che è difficile sempre poi tradurre in regola scritta, però io credo che come tutte le cose la normativa, così com'è, frutto di una ricerca di un equilibrio che sempre va salvaguardato, ma è legittimo in democrazia discutere da parte di chi ha anche una possibilità di rivedere.
1: Chiudo con due cose. Lei ha proposto all'epoca, c'è chi l'ha ripreso, un patto sulla sicurezza con le opposizioni, con i comuni, con le regioni, con i magistrati. È un pio, una pia illusione.
0: Ma io fui sollecitato a rispondere in tal senso da un quotidiano importante.
1: Sì, Foglio.
0: Esatto. E risposi che ero disponibile a lanciare questo appello. Fui sollecitato come ministro dell'Interno a lanciare questo appello. Probabilmente dietro questa richiesta che mi fu fatta voleva vedersi da parte di chi proponeva la richiesta la disponibilità a non fare da parte mia, di ministro dell'Interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, a non vedere la materia che tratto, diciamo, che mi compete come elemento appunto di contrapposizione sociale, politica, ma di proporla come patrimonio comune. E quindi in tal senso ho fatto quella proposta. Guardi, ci sono molti elementi per cui tutto questo avviene, noi abbiamo accordi con sindaci, più delle volte anche di parte politica avversa, con cui facciamo delle cose anche molto importanti. Anche sindaci, adesso non li voglio citare, che, con cui talvolta ho avuto personalmente un confronto dialettico un po' così acceso, danno atto che il governo, il ministro dell'Interno, ha una collaborazione in qualche modo nelle città, soprattutto nelle principali città, nelle aree metropolitane, dico soprattutto perché sono quelle un po' più complesse su questi temi, che è sicuramente degno di menzione. Quindi secondo me deve essere patrimonio comune, perché la sicurezza è un bene primario della cittadinanza, riguarda tutti noi, è una precondizione della libertà dei cittadini, e quindi al di là del fatto che poi quando si discute, si parla, si contrappone, è legittimo e anche va messo in conto che ci possono essere elementi di divisione, ma sicuramente poi quando ci si lavora concretamente deve essere patrimonio condiviso.
1: Senta, allora per salutarla io non le chiedo quando si vota, perché ci vorrebbe che aveva la palla di vetro. Non lo so.
0: Ad oggi è previsto che sia a scadenza del
1: non lo sapevo. Le chiedo però, alla fine mi pare il 3 o 4 settembre il governo segnerà, diciamo, la famosa data del governo più longevo, no? C'è una cosa che alla fine di questa sua esperienza alla guida di un dicastero così importante lei le piacerebbe poter portare a casa, una che ancora non ha.
0: Allora, premesso, mi consente una premessa, appunto io ricordo che la stabilità di governo è stato un principio invocato per decenni. Qui abbiamo il presidente Fini, che è testimone di stagioni politiche importanti, che saluto, saluto tutti gli ospiti. E voglio dire, è stata un'ambizione che noi abbiamo avuto, abbiamo provato anche a riformare il modello istituzionale, il sistema elettorale, per ricercare la stabilità di governo. E abbiamo scoperto che nel momento in cui è stato il governo di centrodestra, il governo dell'ombra, che esprime la maggiore stabilità, ormai ci siamo a un passo delle cose, è diventato non più da parte di alcuni commentatori un valore in sé. Io le dico e rispondo alla sua domanda, invece io più che immaginare qualcosa di preciso, perché anche poi diciamo, la caratteristica tipica di quello che faccio è difficile che possa indicare qualcosa, mi piace fare riferimento al fatto che proprio questa stabilità, la fortuna di avere operato in un governo innanzitutto a forte caratterizzazione politica, io sono un cosiddetto tecnico, ma che ha avuto il vantaggio di avere degli interlocutori a partire dalla premia con una chiara matrice, connotazione, visione politica, unita alla stabilità, ha fatto sì che noi quello che era nella nostra mente, io ho parlato di quello che volevamo fare sull'immigrazione e sulla sicurezza, siamo riusciti a pianificare cose che poi col tempo hanno prodotto i loro effetti. Molto spesso probabilmente i nostri predecessori non hanno avuto questa possibilità e questa opportunità perché duravano poco. Quindi tenderei a dire questo. Se poi ecco qualche cosa, più che qualche evento in particolare, mi piacerebbe che appunto tutto quello che ho fatto sia percepito come un servizio al nostro paese, al sentimento, alla visibilità di un sentimento da parte mia di aver avuto il grande onore e il grande orgoglio di servire il nostro paese, e quindi qualcuno se ne possa ricordare solo da questo punto di vista.
1: Grazie, prima di andare via volevo dare, secondo me, un microfono al presidente Fini, perché il presidente Fini ha fatto molte cose ovviamente nella sua vita importanti, lo conoscete. Grazie, ha messo la firma sì, no, però le devo chiedere una cosa, visto che siamo media che abbiamo smetta qui, smetta così, sia da qui. Aspetta, abbiamo parlato di migranti, no? Lei ha firmato la legge Bozzi-Fini.
0: Adesso ho capito che ci mette,
1: No, io le chiedo soltanto una cosa, era del 2002 mi pare quella legge. andrebbe cambiata?
2: Va aggiornata, nel senso che dal 2002 al 2026 quanta acqua è passata sotto i ponti, quanti eventi di carattere internazionale si sono susseguiti. Il principio della legge credo che sia un principio ancora valido e non lo metterà mai in maniera convinta la sinistra. La sinistra ha governato in diverse occasioni, tanto nel 2002 qualche tempo fa. Se avesse voluto avrebbe potuto cambiare la legge Bossi-Fini, non l'ho fatto perché la legge Bossi-Fini partiva in qualche modo da un principio valoriale, giusto secondo me, che era non esplicitato ma era già percettibile nella turco-napoletana. Qual era il principio? Vieni in Italia e lavori e quindi hai un reddito. Reddito che poteva essere reddito da lavoro dipendente o reddito da partita IVA. Ministro, poi faccio complimenti sinceri, non ho motivo per essere ipocrita. Ha detto esattamente quello che andava detto sui temi dell'ordine pubblico e della sicurezza. Parlo di numeri, poi è chiaro che ci sono anche le opinioni, ovviamente, no? Ma nel momento stesso in cui, tornando un passo indietro, il fenomeno della immigrazione è radicalmente cambiato rispetto al 2001-2002, è chiaro che aggiornarlo diventa, salvando appunto il pilastro. In Italia chi può venire, non chi vuole. Chi conosce gli Stati Uniti sa che negli Stati Uniti la cultura libera, la cultura woke cosiddetta, ha costituito delle città santuario, Los Angeles, Chicago, New York. Sono città in cui norme federali e statuali non sono applicate, in primis quelle relative al controllo delle frontiere, no? Ad avere garanzia che chi vive in quelle città rispetti le leggi regolamenti. Allora, in Italia chi può venire? Chi necessita in primo luogo di tutele di carattere umanitario? Credo che questo non possa o non debba essere messo in discussione. Non si può dire se ci sono gli estremi per il riconoscimento del diritto di asilo, no, perché mi sei antipatico. Decisione che viene presa, come ben sapete, dalla magistratura, quindi dall'autonomia e la valutazione, quello importante, pilastro della nostra democrazia, e accanto al diritto di asilo, alla questione umanitaria, c'è la grande questione relativa al carattere economico. Se, come ho capito, segue a questo incontro un incontro con le categorie collettive, saranno le stesse categorie a ribadire che la nostra economia è un'economia che in alcuni comparti ha necessità di forza lavoro, termine desueto, ma ha necessità di donne e uomini che prestino la loro professionalità per garantire lo sviluppo dell'impresa in cui lavorano, per garantire la crescita del prodotto interno lordo. In questa parte d'Italia, che conosco abbastanza bene, basta fare un giro fuori dalle campagne di Savona per capire che ci sono interi comparti produttivi che, se non fosse per la presenza di lavoratori stranieri, di migranti, sarebbero a carenza di manodopera. Allora qualcuno dice, ma questa è una politica di sinistra, questa è una politica di elementare buon senso. La questione qual è? Di quanti ingressi nuovi vi è necessità? E su questo credo che qualche cambiamento rispetto alla legge che si finirà fatta, sul modo con cui vengono cliccate, no? Il ministro sa perfettamente, poi mi fermo, e garantire la sicurezza delle frontiere, garantire ovviamente un afflusso ordinato. La vera grande questione è la terza, di cui purtroppo si parla poco. Nel momento in cui sono regolarmente qui presenti, lavorano, mettono su famiglia, che garanzia reale c'è di integrazione? È l'anello più importante, soprattutto perché io da qualche anno mi dedico, diciamo per ragioni di studio, no? Capire bene l'Islam. L'Islam europeo è già una realtà. L'Islam non è un pericolo, come è detto. L'islamismo politico è un pericolo. Allora, attenzione, perché persino il riconoscimento dell'acquisita cittadinanza è di per sé garanzia assoluta di reale integrazione. Perché integrato non solo chi rispetta le regole, chi rispetta le leggi, chi riconosce i valori della Costituzione, ma chi ha poi dei comportamenti che sono in sintonia con quei valori. è la grande questione di tutto l'Occidente. E allora la legge Bossi-Fini appartiene a qualche anno fa, secondo me ha ancora una sua validità di fondo. Mi auguro, ma so che le politiche sensibili da questo punto di vista, anche se poi ci sono opinioni diverse tra destra e sinistra, ribadisco, a completare l'opera, vale a dire, premesso che l'economia italiana, l'economia occidentale ha bisogno di lavoratori, un tempo abbiamo detto extra-comunità, premesso che non possono essere, per un ieri, salvapiedi, devono essere integrati, come ci garantiamo che siano integrati e integrabili? Non è questa la sede, ma dico subito, attenzione, perché l'integrazione del cittadino, del migrante, di colui che viene da un'altra parte del mondo, cui religione musulmana, è più complessa. Non perché siano pericolosi, ma perché hanno un pilastro, l'Islam risponde a 5 pilastri, non di te, ma hanno un comandamento. Per un cristiano Dio si è fatto uomo. Per un musulmano Dio è il libro. Nel Corano c'è scritto chiaramente che Islam vuol dire sottomissione. Il dovere di un uomo musulmano è sottomettere il globo al volere di Allah, al sacro testo del Corano. Poi viene distinto la jihad, che non è la guerra santa in Arabia, è il massimo impegno per raggiungere quell'obiettivo, jihad della parola e jihad della spada. Allora attenzione, perché non è sufficiente essere controllati, non è sufficiente essere monitorati, non è nemmeno sufficiente in modo automatico essere cittadini. Bisogna avere la capacità di dialogare con la parte dell'Islam che dice chiaramente, nel massimo rispetto della loro fede, signori, l'Occidente si basa su alcuni valori che non sono, un cattolico direbbe, negoziabili. Dai a Cesare quel che di Cesare, dai a Dio quel che di Dio. Quello che ti dice il tuo sacro testo non può essere ciò che ti obbliga a fare il tuo Stato. La separazione tra sfera pubblica e sfera privata è un pilastro della civiltà occidentale. Guardate, è una banalità, non per tutti i musulmani. Ecco perché quando si parla di immigrazione in paesi che hanno una stragrande maggioranza di cittadini musulmani, secondo me occorre questa cautela o, se volete, questa capacità di lettura in più. Lo dico perché secondo me è possibile farlo.
1: Allora, no, voglio una battuta, guardate, le serate estive sono belle perché fuori il programma.
0: Grande piacere, sì. Sì. Sottoscrivo tutto quello che ha detto, se non che la legge Bossi-Fini sono addirittura più conservativo dell'autore,
1: sì,
0: nel senso che secondo me, premesso che ha subito negli anni qualche modifica, qualche rifinitura, ma guardi, se lei le fa il mestiere che fa, se lei chiede alle tante persone che hanno come feticcio, come dobbiamo rivedere la Bossi-Fini, gli chiede perché, non le sanno dire perché. Cioè va di moda dire, siccome porta il nome di due grandi leader storici della centrodestra italiana, e bisogna, non avete abolito la Bossi-Fini, perché? Prova a chiederlo.
1: Sì, sì,
0: ho visto che in qualche trasmissione.
2: Io mi sono divertito, l'ho fatto, scusa ministro, mi sono divertito a chiedere in qualche dibattito televisivo ai miei colleghi della sinistra di oggi, colleghi, uomini e donne della sinistra di oggi, ma scusa, perché non hai chiesto ai tuoi mentori, ai tuoi ispiratori, a quelli, perché non l'hanno fatto?
1: Non hanno saputo rispondere.
0: No, è veramente in pillole, perché è una legge che dal punto di vista del cuore fondamentale, che poi riprende la legge che si chiamava Turco, che prevede esattamente quello che ha detto il presidente Fini, che si entra innanzitutto a avere per una presupposto, una precondizione dell'integrazione, che ci significa il lavoro, la possibilità di lavoro, che non basta, perché come diceva il presidente,
1: è la precondizione.
0: Non sono elementi solo economici, gli migranti hanno poi una vita personale privata, e questo è dimostrato. Se noi vediamo i casi di cronaca, noi stiamo avendo problemi, ci affacciamo su questo scenario da poco, Francia, Germania, pronto lì, non col migrante che sbarca ieri e domani, ma con le seconde,
1: sì,
0: generazioni,
1: le seconde
0: per
1: generazioni.
0: I motivi che dice il presidente Fini, abbiamo non sottovalutato, probabilmente, ecco, sottovalutato il fatto che c'è un elemento, quello dell'integrazione reale, anche culturale, oltre che religiosa, delle persone che in qualche modo erano entrate qui e che hanno fatto tutto il percorso di lavoro, la scuola e tanto.
1: Allora,
0: chiudo dicendo, consentete di dire, perché la Bossi-Fini, perché anche noi l'abbiamo cambiata, a parte che riteniamo che abbia degli elementi precisi, sì, di tutto, perché secondo me la Bossi-Fini, che mi vede nell'argomento, quello che ha scritto, dicesse Churchill della democrazia, è piena di difetti,
1: ancora non abbiamo forme alternative.
2: Grazie ministro. No, una sola cosa e poi scappo via.
1: Sì,
2: ma credo importante. La Francia e Gran Bretagna, i due grandi imperi del Novecento, Gran Bretagna, Francia, in misura minore la Germania, ma anche in Germania. Il problema è soprattutto quello delle seconde e delle terze generazioni. E comincia da noi, no? Perché io, per ragioni appunto di studio, qualcuno sorride, ma per ragioni di studio e di approfondimento, mi sono incontrato tante volte con la Moschea di Roma, una delle più importanti moschee d'Europa, e il problema te lo pongono loro, ti pongono il problema, se la vedo, siamo già cittadini italiani, e lo sono, non per ogni soldo, ma perché hanno superato quello che è il lungo tragitto per arrivare alla cittadinanza. Attenzione a che cosa? Attenzione al fatto che non automaticamente chi è nato in Italia o chi è nato in Francia o chi è nato in Germania considera la Francia o l'Italia romana la sua patria. L'ultimo incontro che ho avuto a Parigi su questa questione, nei quartieri in cui il problema è enorme, mi sono sentito dire da uno di quei ragazzi: se sei cittadino francese, non sono cittadino francese, ma non mi puoi dire che la Francia è la mia patria, perché se la patria è la terra dei padri. Mio padre e mio nonno erano algerini, erano marocchini. La patria è la terra dei padri. La Francia, per coloro che ci sono nati, l'Italia, per coloro, può diventare la patria, o, come deve essere, è lo Stato nazionale in cui sei nato, in cui ti sei inserito, che ha il dovere di rispettare nei suoi valori, ma anche nella sua identità. Ragazzi, signori, è una sfida culturale. La questione della identità, non mi dilungo, perfetto, è anche una delle questioni che sta dietro al grande tema della sicurezza. La richiesta securitaria nasce spesso quando si teme circa la propria identità. Se io non so chi sono, se un popolo non sa che cos'è o cosa rischia di diventare, si sente insicuro. Allora, parlare di vostri figli, benissimo, grazie, bene, ma attenzione, perché il problema va molto, molto al di là di come articolata lui. Grazie comunque per aver conservato la vita e che ci sono affezionato.
1: Allora, faccio un piccolo di servizio, ringrazio ovviamente il ministro Mendelone, grazie al presidente Fini, c'è il sindaco che credo, ministro, le voglia dare un ricordo di Sabaudia, no?
3: Grazie, no, volevo fare dono veramente al ministro, quale segno di stima, di gratitudine e ringraziamento per essere qui. E le dono i racconti di Sabaudia, è una raccolta molto gradevole, leggibile, sono aneddoti e storiette che riguardano in particolare il nostro territorio. Le dico soltanto che 5.000 copie di questo libretto sono state date ad aeroporti di Roma e nel giro di qualche giorno sono sparite tutte. Quindi Sabaudia gira al mondo.
1: Allora, una sola raccomandazione, fra poco parliamo di economia e di imprese italiane con un parterre de roi, come si direbbe, quindi diamo tempo al ministro di lasciarci salutarci, grazie, buone vacanze, se potrà prendersi qualche giorno, caro ministro. Grazie, adesso è il tempo di mettere delle poltroncine e ricominciamo. Facciamo accomodare, allora. Noi riprendiamo, vi prego di accomodarvi. Allora, il sottosegretario Morelli, io vado a memoria, poi l'amministratore delegato di ANAS Gemme, l'amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto Ciucci, prego, il fondatore del gruppo Iacolino, Giuseppe Iacolino, dove è Gianfranco Librandi, eccolo lì, arriva anche lui, poi, no, adesso io c'ho però, siccome la serata è calda e lunga, senti Gianfranco, ho la mia grande amica e collega Nina Landau che mi aiuterà in questo percorso, poi alla fine di questo coinvolgeremo il presidente Puglia, Paolo Righi di Auxilia Finance, siediti, ce l'hai? Aspetta che ti do un microfono, ti passiamo un microfono, ti ho dimenticato, qualcuno? No, non credo, no? Vediamo un po' di microfoni, questo lo do, interviene alla fine. Alla fine, ecco qui, ce l'hai? Questo lo lascio perché ce li dividiamo. Ce li abbiamo? Ci siamo? Allora, tanto grazie di essere arrivato qui alla stazione. Io volevo partire, Yanina, no, non so se c'era. Allora, volevo fare solo una domanda iniziale subito al dottor Ciucci, perché io, lo sa che insomma col ponte no, ci sarebbe molto di cui parlare. Mi dice qual è lo stato di questo ponte? Qual è lo stato dell'arte? Lo vedremo, non lo vedremo.
4: Certo che lo vedremo. Lo stato dell'arte, io rispondo dando quello che è il nostro obiettivo. L'obiettivo è quello di passare in fase realizzativa entro fine di quest'anno e ovviamente come tutti gli obiettivi deve essere un obiettivo sfidante che richiede un grandissimo impegno non soltanto della società ma di tutti i protagonisti, ovviamente a partire dal governo essendo la più grande opera pubblica in fase di realizzazione. Dico fine anno perché abbiamo realizzato in questi mesi notevoli risultati e traguardiamo per settembre, lo sai, ma...
1: Chissà perché se avrei seduto vicino a lei.
4: Per controllarmi.
1: Ah, e poi ce lo spiega.
4: A settembre noi contiamo di essere nuovamente all'esame del CIPES con il progetto, con tutta la documentazione, che è una documentazione ampia che riguarda non soltanto l'aspetto tecnico ma l'aspetto ambientale, la finanza, gli espropri, le misure compensative e poter ancora continuare. Nella prossima settimana avremo ancora dei passaggi importanti, aspettiamo da un giorno all'altro l'emissione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che abbiamo chiesto volutamente noi per dare un aggiornamento ulteriore all'aspetto tecnico del progetto. Stiamo completando il dialogo con l'Europa, sa di questi problemi che a volte vengono sollevati, ma il progetto rispetto all'aspetto delle direttive ambientali o le direttive sugli appalti, la crescita per il gruppo rispettivo. Bene, abbiamo avuto delle risposte, soprattutto per quanto riguarda uno dei problemi principali della crescita del corrispettivo. Ovviamente il contratto è un contratto che risale a oltre 15 anni fa e l'Europa ci ha dato un'interpretazione autentica, ci ha dato un algoritmo, una formula che rispecchia l'interpretazione puntuale della norma, dice prendi il numero A, togli il numero B, fai un apporto con il denominatore un terzo numero e vedi se questo importo rientra nei limiti del 50%. Benissimo, l'importo rientra ampiamente nel limite del 50%, eravamo convinti di questo, abbiamo firmato un contratto in questa condizione perché il contratto è già firmato. Quindi fine anno come sfida per passare in fase realizzativa.
1: Fine anno. Yanina? Io avrei fatto una domanda, ma tu, Yanina Landau, lo conoscete, è il capo della redazione romana di Class CNBC, di questioni economiche, di questioni di grandi imprese, di piccole e medie imprese, sa moltissime cose. Vuoi chiedere tu qualche cosa intanto ai nostri amici? Perché un parterre così non c'è tutte le sere.
5: Assolutamente sì. Cominciamo subito col dire che sono recentissimi dati che vogliono 0,8% il PIL italiano, sì. Sicuramente superiore a quello che erano le stime, con un tendenziale dell'1%. E cos'è che ha portato a questi risultati? Sicuramente i servizi, ma anche tutto quelli che sono gli investimenti. Gli investimenti dati dalle imprese che per quanto se ne dica soprattutto le PMI sono quelle che stanno trainando e trainano la nostra economia. Ecco, abbiamo qui delle eccellenze, bisogna dire questo, perché in un mondo in cui si dice, scusatemi, grande e bello, invece noi oggi abbiamo una testimonianza, tranne alcune eccezioni, ad esempio sì. Il Ponte dello Stretto, grandissime realtà che lo stanno portando avanti, che piccolo è assolutamente bello, soprattutto è lungimirante, perché stanno riuscendo a cogliere quelle che sono le caratteristiche in questo momento. Quindi io continuerei con una domanda al dottor Ciucci, insomma un'opera strategica ma che soprattutto viene un po' accusata di avere un costo molto alto.
1: Mi pare 13 miliardi e mezzo, non vorrei sbagliare.
4: Quello è l'aggiornamento.
1: Sì.
5: Ecco, qual è, a cosa risponde? risponde a chi dice qual è il costo, cioè qual è il vantaggio economico per il nostro paese di un ponte di questo tipo e soprattutto qual è l'indotto che porta un investimento, una infrastruttura di questo tipo per il nostro paese?
4: Sì, una domanda molto articolata che richiederebbe una buona parte della
1: sintetica.
4: Prima risposta, sì è vero, l'investimento è un investimento importantissimo, abbiamo un consorzio di grandi imprese per realizzare l'opera, capitanato da Bimini, perché a parte il termine inglese è una società, come sappiamo, italianissima, ma questo non significa che non ci sarà il coinvolgimento delle piccole e medie imprese, assolutamente, al contrario. Nei diversi ruoli di fornitori di imprese grandi e piccole specializzate, lavori specialistici, manutenzione. D'altronde noi stessi nel contratto che abbiamo già stipulato, che diventerà efficace con l'approvazione della delibera CIPE, sono già ricordata, abbiamo previsto e condiviso con il contraente generale un valore, cioè un riconoscimento del valore della piccola e media impresa come motore essenziale per lo sviluppo a livello
1: alla nazionale, è importantissimo.
4: E quindi questo è, se vedete le attività di WeBuild nel Mezzogiorno, ci sono migliaia di imprese coinvolte nella realizzazione di queste opere, affidate a WeBuild e a consorsi, ma che coinvolgono migliaia piccole e grandi imprese, e quello che è importante è l'occupazione. I lavoratori sono, si lavora la ferrovia in Sicilia, si lavora l'autostrada in Calabria, qualcosa si può dire di quel genere, ma sì, la gran parte dei lavoratori sono calabresi e siciliani. E questo è anche un impegno per noi, ho detto tante volte, il ponte è un ponte del territorio, del territorio. Quindi non è qualcosa che viene trasferito e montato sul territorio come se fosse una scatola di montaggio, e questo significa un coinvolgimento del contesto a livello di impresa e di lavoratori. Quali sono le ricadute a livello locale e nazionale? Potremmo parlarne per ore, ma immaginate una cosa più banale, la libertà di avere di movimento di un collegamento stabile, aperto 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno. Non è soltanto una questione di risparmio di tempo, che pure è molto significativo, sapete che il nostro è un ponte stradale e ferroviario, quindi parliamo di un'ora, due ore, tre ore di risparmio, ma la libertà di movimento è essenziale ed è un completamento della rete ferroviaria stradale nazionale, del corridoio europeo da Helsinki fino alla Valletta, quindi fino a Palermo. È un problema di ricadute sul PIL, oltre 20 miliardi di euro di incremento del PIL, è un tema di occupazione, calcoliamo oltre 100.000 unità lavorative impiegate nel periodo di costruzione. E poi tutta una serie di ulteriori impatti difficili perfino da valutare, l'incremento del turismo, il miglioramento urbano delle città.
1: Questa nuova crescita è musica per le orecchie di Morelli, lo so.
4: Si potrebbe continuare.
1: Adesso arrivo dal sottosegretario, come vado anche da gente. Volevo però chiedere a Giuseppe Iacolino. Giuseppe Iacolino e Gianfranco Librandi hanno delle aziende di grande importanza, proprio quando parliamo delle competenze, della forza delle aziende italiane, e però hanno capito entrambi che bisogna fare rete, bisogna fare network, no, mi pare, o no?
6: Ma credo sia essenziale trovare un modo per essere competitivi. Intanto, essendo siciliano, devo esprimere un parere sulle infrastrutture e sul ponte, perché questa sia un'opera basilare del nostro tessuto imprenditoriale.
1: Posso, scusa se ti interrompo, no, è una comunicazione di servizio che continuiamo, l'ho detto all'inizio, perché oltre alla bellezza e a ringraziarvi ancora per la presenza qui nella Corte Comunale di San Paolo, noi stasera, grazie a Eurocomunicazione e grazie al suo direttore Giovanni De Negri, che ringrazio, siamo in streaming, quindi in diretta sui portali e i canali social di Eurocomunicazione, quindi anche chi non è fisicamente a San Paolo può seguirci. Scusami.
6: Stavo esprimendo un parere sulla importanza delle infrastrutture del paese, perché sicuramente oggi sotto il profilo degli investimenti siamo più abituati a parlare di transizione digitale, di transizione energetica, però a volte dimentichiamo che ci sono dei presupposti essenziali determinanti per la continuità delle imprese. Certo, il ponte, quindi le infrastrutture aeroportuali, le infrastrutture viarie rappresentano una base di competitività del sistema paese. Quindi credo che la realizzazione di questa opera importante possa dare senz'altro uno sviluppo diverso a tutta l'area territoriale e non solo, perché comunque di certo è interessato il sistema paese. Devo aggiungere, ricollegando un attimo al contesto della competitività delle piccole e medie imprese, è che chiaramente la realizzazione del ponte oggi, l'ha detto bene il Presidente Ciucci, è un'opera che è affidata a grandi aziende, per cui oggi WeBuild è fortunatamente un'azienda italiana, però ci sono tantissime altre opere che oggi sono presenti sul mercato, hanno bisogno di una realizzazione, e per questo non possiamo escludere la competitività delle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese oggi, pochi sanno, che rappresentano il 99.9% della popolazione imprese italiana. Quindi noi abbiamo il 95% che fattura da 0 a 2 milioni e poi abbiamo un'altra fascia che fa da 10 a 200 milioni per l'altro, altri 4.9%. Per cui pensare a WeBuild, alle grandi società che non voglio nominare, però diciamo il sistema paese non può essere rappresentato da chi di fatto oggi rappresenta lo 0.1% della popolazione di imprese. Perché? Se vogliamo investire sul prodotto interno lordo per cercare di creare una migliore competitività del paese, dobbiamo pensare che il sistema delle popolazioni, che la popolazione imprese è composta per lo più da piccole e medie imprese. Noi abbiamo pensato a un modello che possa aggregare le competenze delle piccole e medie imprese, sono competenze di eccellenza, perché oggi il paese è mantenuto anche da queste realtà che hanno delle specializzazioni veramente molto verticali, e stiamo cercando di creare dei presupposti di aggregazione che ci consentano a poter competere con le grandi aziende e con le multinazionali. Quindi il contesto è un contesto sicuramente molto complesso, perché chiaramente
1: bisogna mettersi insieme, ovviamente con degli standard di competenza, di qualità, no?
6: È chiaro che le piccole e medie imprese hanno delle difficoltà importanti rispetto alla specializzazione da un lato, ma dall'altro alla presenza di una serie di limiti operativi, scarsa capacità manageriale, difetto di competenza tecnica sulla parte magari un po' più specialistica legata ad aspetti legati alla finanza, ad aspetti legati alla reticenza che si ha al cambiamento. Quindi noi stiamo cercando di mettere in atto un modello che possa fare da guida e che possa accompagnare quante più aziende che vogliono farne parte, perché abbiamo potuto sperimentare nel corso di questi due anni che è un modello vincente, è un modello che oggi, l'ho già detto, aggrega a piccole e medie aziende per un fatturato prossimo a 1 miliardo di euro, è un modello che oggi ha consentito a questa azienda di acquisire commesse per oltre 100 milioni di euro, e quindi sostanzialmente vuol dire che anche la piccola e media impresa in una formula aggregata può dire la sua, e quello che abbiamo fatto.
1: No, voglio tornare da Anina, però volevo per una cosa. Io prima parlavo con Gianfranco Liberati, che racconta un episodio che molto dice della nostra italianità, no? Perché Gianfranco Liberati, che è un imprenditore italiano, che ha una grande azienda a Saronno, ha anche un'azienda in Cina, no?
7: Certo.
1: Tu mi raccontavi questo, no? Mi piacerebbe che lo raccontassi una sera estiva, perché è molto forte come impronta quello che hai raccontato.
7: Che cosa? Il fatto che alla mattina siamo la bandiera italiana e facciamo cantare ai cinesi, che cantano volentieri, l'Inno d'Italia. E l'Inno d'Italia cantato dai cinesi è affascinante, perché gli manca la R, e quindi però loro lo vogliono cantare un po' così, non fanno niente per 10 minuti, no? Quarto d'ora. Però è una cosa che li sente vicini all'Italia, amano gli italiani. Poi voglio raccontare anche questa cosa. Quando sono arrivato io in Cina, il tempo che veniva dato per la nascita dei bambini, per la maternità, era in pochi giorni. Cioè venivano dati pochi giorni, poi la ragazza rientrava, perché lì ci sono i dormitori, dove devono ritornare, perché loro abitano di solito lontano dalla città, in tutta la Cina, e quindi se non rientravano perdevano il posto. Io, contro il volere del governatore di quella provincia lì, che lo vedeva come un costo inutile e dopo aveva paura che questa cosa dilagasse, ho portato la mia azienda a 3 mesi di
1: maternità.
7: Cioè, maternità, sì, questa è stata una cosa che veramente penso che ha fatto piacere ai cinesi, e ho ottenuto tanti risultati perché sono molto attaccati agli italiani che lavorano lì. Quindi volevo dire che sono d'accordo con Iacolino, con quale lavoro. Lui è più piccolo di noi, ma più sveglio di noi. Cioè, noi abbiamo tanti dipendenti, abbiamo 4.000 dipendenti, e adesso lo porterò in Cina a lavorare, a fare le strade, a fare le infrastrutture, e vi dirò che gli italiani nei secoli sono riusciti a lasciare un'impronta molto positiva in tutti i posti dove lavoriamo in Germania, in Arabia, dovunque c'è un'apertura verso le nostre aziende, verso il nostro carattere, verso il nostro modo di gestire le aziende, che è veramente gradevole. Noi imprenditori italiani, c'è la crisi, facciamo fatica, però c'è il PIL che è 0,8, però c'è la stabilità, come diceva Cantedosi prima, e poi c'è la voglia di noi italiani di viaggiare, di scoprire, di costruire, e quindi direi che siamo noi imprenditori molto felici di portare la bandiera dell'Italia in tutto il mondo.
5: Andrei a aggiungere una cosa: se non vado errato, lui ha scritto un libro che è una storia italiana, dove racconta un pochettino quella che è stata la storia della sua vita, se mi posso permettere. Lei nasce come operaio, cioè nel senso, comunque una persona che ha cominciato conoscendo la parte più forte del lavoro. In quei tempi lei si occupava di quelle che sono le antenne, se non vado errata, delle televisioni. Da lì ha avuto la lungimiranza di capire che si andava, che quello era forse il settore giusto dove andare. Quindi parliamo tanto di sogno americano, possiamo dire che forse il suo è stato anche un po' un sogno italiano, diventato imprenditore. Certo. E non l'associo a un'altra persona che da questo punto di vista un po' mi sembra un po' in alto, no? Nel senso che ci sta guardando all'alto, però di una persona che ha fatto della propria esperienza personale una politica industriale, ma anche una politica che le poi ha portato nella politica.
7: Certo. Sì. Prima di tutto sono nato povero, questa è la base. Poi il primo lavoro che ho fatto il portapane, perché non c'erano i soldi in casa, mi fanno male ancora le mani di tutto il freddo che ho preso al nord d'Italia, però ho la testa dura, quindi ho detto a un certo punto: adesso andiamo a scuola, finiamo le scuole che avevo saltato, ho fatto 2 lauree, e quindi ho cominciato a scalare il mondo dell'elettronica. Sono stato molto fortunato, perché la fortuna che poi era un imprenditore è quella di trovare la strada giusta, cioè il prodotto giusto, e quindi l'elettronica, che in quel momento soprattutto per l'illuminazione era un'intuizione molto giusta, mi ha portato ad avere successo con tanta testardaggine. Ho girato tutto il mondo, ho avuto la fortuna di trovare in Germania qualcuno che mi ha accompagnato in giro per il mondo, e ho capito tutto, e quindi adagio adagio abbiamo fatto un'azienda.
1: Questa è la caratteristica degli imprenditori, di avere la testa dura. Fatemi andare, ho venuto un po' in dettaglio adesso, da Gemme, dal sottosegretario, anzi voglio dare uno sfizio adesso, non arrivo, dopo vengo da te, perché voglio chiedere, ci abbiamo un microfono per tale, e ce li dobbiamo dividere, quindi il microfono, eccolo qui. Allora, l'amministratore regalo di ASE, mi pare, vado a memoria, 32.000 e passa chilometri di strade e autostrade, no?
7: Certo.
1: Mamma mia,
7: 33.000 che stanno evolvendo verso 40.000, che ricordo tutti che
4: il globo terracolo. Questo è il percorso.
1: Io le voglio fare subito una domanda che credo interessi tutti e che è stata, diciamo, è stato il sottofondo di molte discussioni in questi anni. Lo stato delle nostre strade e quindi tutto quello che riguarda la manutenzione. Come stiamo?
4: Beh, una domanda meravigliosa. Diciamo che le nostre strade, anche frutto degli investimenti che annualmente avevano fatto dal governo, hanno una manutenzione puntuale, non completa, perché ricordo a tutti che Anna Soggi, con 33.000 chilometri, ha interiorizzato nel suo portafoglio le strade provinciali. Le strade provinciali che sono state restituite ad ANAS non è che erano in condizioni così importanti. C'è da dire che all'interno delle nostre strade c'è una valenza molto importante. Noi congiungiamo 3.550 comuni, quindi abbiamo a che fare con 3.500 sindaci.
1: Sì.
4: E devo dire che quotidianamente li ascoltiamo perché hanno delle esigenze veramente reali da poter apportare. Ma nel nostro portafoglio abbiamo anche 19.700 ponti, 2.172 gallerie, in un territorio dove il dissesto idrogeologico è pazzesco. Al 19.46 ricordo che chi non lo sa c'è stato il terremoto nei campi Fregrei. Io ho 500 uomini in questo momento sulla strada che ovviamente stanno affrontando.
1: Ma lei anche i sopralluoghi, no?
4: Certamente.
1: È la prima cosa.
4: Quindi, voglio dire, l'ANAS è diffusa sul territorio, ha una grandissima responsabilità di gestione, la manutenzione è un building block. Noi nei 5 miliardi di fatturato, 4 miliardi e 7 l'anno scorso, abbiamo incluso 1,8 miliardi di manutenzione e circa una cifra analoga di nuove opere. E nei contratti di programma, che peraltro abbiamo discusso con il sottosegretario Morelli, con CIPES eccetera, ci sono nella nostra pipeline 43 miliardi di lavoro da fare entro
1: 10 anni, detto
4: entro 35. All'interno di questo volume sono 15 miliardi di manutenzione che devono essere fatti ovviamente gradualmente, perché un conto è la competenza e un conto la cassa, e quando manca la cassa ovviamente non è facile.
1: Qui ciò che guardava, manca la cassa, guardava la rete.
4: Certo. Io qui sento la cassa.
1: Certo.
4: E quindi questo è, quindi poi ovviamente è un portafoglio importante di lavori, portiamo quotidianamente, e la manutenzione è un must.
1: Adesso volevo chiedere una cosa, ma c'è credo Ianina, non so se vuole chiedere qualcosa.
5: Sì, volevamo sapere, insomma, un po' il tema dell'estate.
1: Sì.
5: Il tema delle strade, c'è un momento di esodo oggi, bollino nero, anche il prossimo weekend. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare per quest'estate? Come vi siete organizzati? Perché possiamo sapere. Insomma, sappiamo bene che quello dell'estate è un tema caldo, soprattutto in un periodo come quello di agosto.
4: Come tutti sanno, tutti gli italiani vogliono la manutenzione delle strade, per fare manutenzione bisogna aprire i cantieri. In questo momento 1.414 cantieri erano aperti in Italia, dal 25 luglio al 7 di settembre, con un piano che si chiama Estate Sicura, abbiamo chiuso 1.175 cantieri, quindi l'83%, con un costo di assicuro per la comunità importante, per i soldi pubblici, per agevolare ovviamente l'esodo. Noi abbiamo previsto che dal 25 luglio, quindi è già scattato questo countdown, 440 milioni di autoveicoli passeranno nelle nostre strade. Quindi questo è il valore certo, ma è facilmente calcolabile, anche perché oggi senza l'esodo estivo ne passano 8 milioni quotidianamente di veicoli. Quindi è un volume importante, ovviamente deve essere considerato anche per i fattori di sicurezza che sono fondamentali.
5: Voi siete una società del gruppo FS e fate un po' il contrario di quello che fa Ferrovie, cioè nell'estate cerca di intensificare i lavori perché in momenti in cui ci sono meno pendolari, meno scuole, meno insomma, abbiamo visto quello che sta succedendo in Italia con Design 2. Invece parlavamo di Andrea, di finanziamenti, qui abbiamo un po' una persona che ci ha visto lungo, perché è vero, ci sono i grandi finanziamenti, però l'Italia è retta anche dai finanziamenti medio e piccoli, e quindi c'è il dottor Righi che ha avuto la lungimiranza di creare quella che è una società dedicata alla mediazione del credito fondamentalmente, ovvero voi avete creato Auxilia, che è anche insomma, sponsor della serata, ma è insomma, un momento di eccellenza, perché ha fatto sì di fare da ponte da quelle che sono le esigenze del, mi passo il termine, del cittadino nei confronti delle banche in primis. E poi un altro passaggio importante che forse se ne parla troppo poco, ma è importante che secondo me l'opinione pubblica, le persone sappiano, che è un altro elemento in questo momento di grande difficoltà economica, che è quella della cessione del quinto. Voi siete un'eccellenza della cessione del quinto. Il cessione del quinto dello stipendio, per chi non lo sapesse, è una Janina Landau vuole fare un mutuo e in questo momento non ha i soldi, chiede alla mia società, al mio datore di lavoro, se mi fa da ponte per il quinto dello stipendio, che è il 20% del mio stipendio, quindi non sono io che pago, ma è la società. E questa realtà sta andando in questo momento molto bene, e la cessione del quinto, quasi che del 77%, è gestita dalla realtà come la sua. Quindi voi siete un po' quelle persone che danno la possibilità al cittadino di avere il mutuo un po' tailor made. Ecco, come gli è venuta? Perché lei è uno, insomma, è stato uno dei primi. Come ha avuto l'intuizione che in questo momento ci fosse necessità di una realtà come la sua?
8: Mi racconto anche io un episodio.
1: No, Paolo, un po' più vicino.
8: Al di là, dopo il fallimento di Lehman Brothers 2008, se vi ricordate, il costo del funding per le banche italiane era irraggiungibile, e quindi le grandi banche italiane cercavano di non fare i mutui, no? Una sera Lessima sentì una dichiarazione di Pizzoni, che era la di Unicredit, che disse: i giovani non devono comprare casa, i giovani devono andare in affitto. E io ho capito che qualcosa non andava, perché se si perde il senso, no, della proprietà, del risparmio e così via. Io sapevo perché Pizzoni all'epoca diceva quella cosa, e gli ho detto: ci vuole un accordo tra il mondo bancario, il mercato immobiliare e la gente e le piccole e medie imprese. Quindi nel 2010 fondai questa azienda, che oggi è la terza, quarta azienda italiana, lavoriamo con tutte le banche, con tutte le istituzioni, e colmiamo questo gap, perché oggi qualsiasi persona di voi, se vuole parlare con un direttore di banca, o che non ci sono più,
5: la desertificazione delle banche, sono sempre mia banca sul territorio.
8: Se sei una piccola media impresa, non vai più a parlare col direttore, ci sono gli algoritmi che decidono. E quindi che cosa succede? C'è bisogno di un traduttore, perché molte volte anche l'imprenditore che ha bisogno del piccolo finanziamento va in banca, va con i bilanci dei passati, dice: oh, io guadagno, ho fatto quello. Non gli interessa niente, le banche vogliono sapere cosa farai da lì al domani, quanta possibilità di riprendere i soldi. Quindi c'è un grande vuoto che va colmato, e le società come la nostra, in particolare Auxilia, colmano questo vuoto. Sul mito dello stipendio ci stiamo lavorando tantissimo, perché una volta era la garanzia per i protestati, no? Diciamo: ah, ti sequestriamo i 20 dello stipendio. Oggi è uno strumento che permette al lavoratore dipendente di stare tranquillo, è un finanziamento di liquidità che viene garantito dall'impresa. Noi consigliamo a tutti gli imprenditori di favorire all'interno delle loro aziende queste cose, perché dà un senso di tranquillità e liquidità fino a 60-70 mila euro, e non c'è bisogno di e non c'è bisogno di garanzie altre, ed è liquidità, cioè non devo dire è finalizzata una cosa o quell'altra. Questo permette alle famiglie in momenti un po' particolari di essere difficili. Ma tornando a quello che diceva Iacolino, guardate che oggi con l'unione delle grandi banche, che è in atto, questo modello di concessione del credito cambierà ancora di più. Oggi il direttore, dicevamo, non conta niente, il direttore territoriale non conta niente, nel senso che non prende più decisioni, addirittura i direttori territoriali non concedono più il credito. Quindi la necessità oggi è che nel formarsi grandi gruppi bancari che vorrebbero concedere il credito, ma non possono, perché poi ci sono delle legislazioni europee, ci sono dei modelli di garanzia che ci sono, queste grandi unioni comporteranno un fermo per le piccole e medie imprese. Quindi un auspicio anche che il governo possa lavorare. Mi sono girato adesso,
1: mi sono guardato,
8: visto che no, un auspicio che si cerchi di trovare il modo di trovare più vicinanza tra le BCC, le banche del territorio e le imprese, perché le grandi banche sono ormai da un'altra parte. Fra 10 anni le grandi banche saranno società prodotto, saranno completamente pervase dall'intelligenza artificiale, non avranno più bisogno, forse ridurranno ancora della metà gli sportelli, e quindi il legame tra cittadino, territorio e banca per un paese come l'Italia, appunto, come diceva prima Iacolino, che è formato da piccole e medie imprese, ma più piccole che medie, la necessità è proprio quella di avere un contatto stretto con un traduttore che possa spiegare i bilanci di queste aziende e portarli all'interno di questi algoritmi.
5: Cambiare la narrazione, perché oggi diciamo, ma questo mutuo adesso il rialzo dei tassi mi conviene comprare o meno, ma bisogna cominciare a monte, cioè certo. Io sono adatto per questo tipo di investimento e voi fate un po' quello.
8: Noi addirittura consigliamo a tutte le persone di dire: stai pensando di comprare casa, prima prequalificati, noi diamo un servizio di prequalifica, perché pensate che per quanto riguarda i mutui privati, fino a 3 anni fa il mutuo medio era di circa 103.000-110.000 euro. Oggi, dopo 3 anni, siamo arrivati a mutuo medio di circa 138.000-140.000 euro. Quindi vuol dire che cioè, i prezzi delle case sono aumentati, ma c'è anche l'esigenza dei più giovani di prendere un pochino più di scorta per stare più tranquilli nel futuro.
1: Ianina, da dove partire con Morelli? Da dove cominciamo? Diamo il microfono.
5: Beh, insomma, sicuramente adesso siamo in
1: una... No, mi perdonerete, scusate, sì. Una mozione d'ordine, Presidente.
9: Sì,
1: io stasera non ho la cravatta perché me l'ha detto lui, Mi ha detto nessuno avrà la
9: cravatta. Allora togliamoci tutti la cravatta.
1: Nessuno avrà la cravatta, vieni senza cravatta. Sì. Così mi ha detto.
5: Ma poi neanche io ho la cravatta.
1: Ianina, mi perdoni.
5: Perdonami. Ti perdoniamo.
1: Grazie.
5: Allora no, insomma il tema grosso è che siamo al fine di una legislatura, sono le legislature insomma più longeve, abbiamo di fronte una legge di bilancio sicuramente importante, soprattutto c'è un tema appunto che era la parola che più sentivamo parlare, adesso se ne sta parlando sempre di meno, il PNRR. Ecco, le chiedo, dal punto di vista degli investimenti, quali sono i progetti reali e concreti che state portando avanti e, insomma, e soprattutto in questa fase in cui l'Italia, non solo l'Europa, chiederà il conto di quello che abbiamo fatto in PNRR?
1: Allora, innanzitutto grazie per l'invito, grazie Sindaco per l'organizzazione, anche per tutti coloro i quali si stanno impegnando in una giornata e per un periodo così intenso di lavoro che chiaramente vi vedrà impegnatissimi per tutto agosto, quindi complimenti anche per lo sforzo. Ora, è chiaro che siamo in un momento di svolta, il tema dei finanziamenti legati al PNRR oramai si è chiuso, i sindaci, le amministrazioni comunali, ma tutte le amministrazioni interessate, ora il vero lavoro è dare contezza delle realizzazioni fatte, quindi certificare che ai soldi investiti e non sono spese, poi corrispondono delle opere, e quindi buon lavoro ai sindaci che ulteriormente alle squadre di comuni che sono impegnate anche in questo. Ora il governo di centrodestra ha chiaramente, e di questo io sono assolutamente orgoglioso, Janina, perché io sono orgoglioso del fatto di dire che io la penso in maniera differente rispetto a qualcun altro.

0: potete immaginare che mi colpisce, perché io ho dei valori profondi e cerco di trasmetterli attraverso le azioni amministrative e politiche che metto in pratica. Dunque il governo di centrodestra, avendo dei valori differenti rispetto agli altri, essendo un governo molto politico, avendo un'impostazione liberale, sta aprendo in tutti i modi, anche con dei dibattiti in Europa che sono abbastanza accesi, inutile stare a girarci troppo intorno, sul corretto, adeguato ed equilibrato rapporto tra pubblico e privato, cioè il partenariato pubblico-privato,
1: sì,
0: che il sindaco probabilmente conosce molto bene, perché le amministrazioni si stanno mettendo, esponendo su questo fronte, che ci permette e permetterà nei prossimi anni di fare degli importanti investimenti pubblici attraverso il contributo economico-finanziario e di competenze del privato, permettendo alla fine di ottenere il risultato per il quale tutte le persone che sono qua sono sedute. Allora, perché si fa? Io vengo da un'esperienza precedente al Ministero delle Infrastrutture. Perché si fa un'infrastruttura? Perché GEM si impegna a realizzare la nuova statale o a migliorare la statale?
1: Ricordiamo che l'ARA sembra una lira del PNRR, no?
0: No, lo volevo ricordare, no?
1: Che lo dico.
0: No, no, corretto, grazie. Perché l'Europa ci ha imposto di non poter fare investimenti sulle strade, perché questo è uno dei grandi temi su tutte gli investimenti che calano dall'Europa con i soldi italiani, perché sono soldi italiani che vanno, anche italiani che vanno in Europa e poi tornano, che è un problema. Ora si sta parlando tanto del cosiddetto del SAFE, che sul quale personalmente sono assolutamente neutro. Sottolineo che quando arrivano i soldi dall'Europa, i soldi italiani che vanno in Europa e che poi tornano, è l'Europa che decide come noi li dobbiamo investire. Allora forse sarebbe meglio ragionare su come decidere noi su come investire i nostri soldi. Però non voglio allargare il ragionamento. Perché GEM? Perché tutti gli interlocutori che sono qua dicono un giorno, vabbè, miglioriamo questa statale, costruiamo una nuova infrastruttura. Tante ragioni. La risposta definitiva è migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, nostri e dei nostri concittadini. Sicurezza quando andiamo per le strade, se parliamo di strada in questo caso, maggiore efficienza, tendenzialmente migliore qualità e minore prezzo. A quel punto pensiamoci, se nell'andare al lavoro e tornare a casa ogni giorno ci impieghiamo 10 minuti in meno, sono 10 minuti in meno che noi possiamo investire in quello che desideriamo, nella nostra passione, ad stare in famiglia, se proprio non abbiamo nulla da fare, si figuri di Anina persino per litigare con la suocera. Però il tema vero è questo, noi facciamo le infrastrutture per migliorare la qualità della vita delle persone. Ora, se non ci sono più finanziamenti pubblici puri, è evidente che dobbiamo investire con il privato. Un privato che chiaramente deve avere delle regole di ingaggio, che siano regole di ingaggio chiare, fissate, per cui le amministrazioni, dalle piccole amministrazioni alle grandi amministrazioni che vogliono, che intendono percorrere questa strada, possono essere assolutamente tutelate di fronte a grandi aziende che chiaramente intendono fare questi investimenti. Quindi spero di averle risposto su come. Ce ne sono tante, chiaramente la ricetta è complessa. Questa è una di quelle che caratterizza la volontà politica amministrativa del governo centrodestra, che ha cambiato l'approccio rispetto a questa, che per noi è una grandissima opportunità.
1: Allora ti voglio grazie, perché è importante, se volete applaudire potete anche applaudire,
0: senza timidezza.
1: Volevo tornare sia Iacolino che da Liberati. Intanto, siccome lo abbiamo ripetuto e detto in tutte le salse, che il tessuto produttivo di questo paese è rappresentato da piccole, medie e anche micro imprese, no? Anche alla luce un po' di quello che diceva il sottosegretario, alla luce della politica del governo, si sta favorendo la piccola e media impresa o no? Perché questo è un grande tema.
2: No.
1: Anche rispetto a grandi società, di cui abbiamo due grandi rappresentanti, no? Che poi hanno bisogno anche delle piccole imprese, dell'indotto sul territorio.
2: Diciamo che il codice dei contratti che

0: riguarda gli appalti pubblici, in qualche modo tende a dare dei contributi e quindi a favorire un po' il mercato delle medie e piccole imprese. E questo lo fa quando impone magari alle grandi stazioni appaltanti la distribuzione dei lotti e dei grandi appalti, quindi già cerca di dare uno spazio diciamo, a delle aziende che comunque possono meglio rispondere a una entità diversa rispetto a quella iniziale. Quindi ci sono una serie di sicuramente regole che aiutano, però secondo me non sono bastevoli. Perché non sono bastevoli? Lo vediamo in tutti i settori, abbiamo ascoltato.
1: Sì.
0: Bisogna tradurre, cioè significa che il linguaggio finanziario delle banche non dialoga col linguaggio dell'imprenditore, cioè la microazienda non capisce che significa gli indicatori di bilancio, non li sa leggere, quindi arrivare all'accesso al credito è qualcosa che per un CFO, che diciamo è responsabile di una grande azienda che si occupa di finanza, per tradurre, e questa figura nelle piccole imprese non ci sta, non esiste, è l'imprenditore che fa quell'esercizio. Il problema qual è? Che oggi questo non riguarda chi fa impianti come noi, piuttosto che chi fa edilizia e infrastruttura, riguarda tutti. Cioè, questo è un problema strutturale. Allora, se il governo, i successivi governi della politica in genere, vogliono dare un contributo per migliorare questo prodotto interno lordo, devono capire che il tessuto imprenditoriale del paese è quello. Quindi dobbiamo cominciare a fare delle traduzioni. Cosa facciamo per dare un miglior accesso al credito alle imprese? Allora, noi abbiamo creato un modello, si chiama Noi Impianti. Allora, la invito a poter prestare i suoi servizi alle nostre tantissime aziende che oggi si aggregano per cercare di avere dei contributi, perché lì noi abbiamo bisogno di qualcuno che finanzia, ma non è che abbiamo bisogno delle banche, abbiamo bisogno di strutture come la sua che fanno la traduzione. Allora, questo non è solo per l'accesso al credito, questo è per spiegare come si partecipa a un bando di gara, perché non è normale che oggi parliamo di lavori e poi ad un bando rispondono 5 aziende. Vuol dire che su 4 milioni e 300 aziende queste non riescono a rispondere.
2: È stato il problema del PNRR.
0: Ma allora il problema del PNRR io preferirei non commentarlo.
1: Ecco,
0: perché diciamo, per quanto mi riguarda noi non abbiamo fatto un singolo lavoro di PNRR, perché diciamo noi ci occupiamo di opere un po' più grandi, per cui diciamo anche PNRR è pensato grandi opere, però diciamo che non sono stati interessati in questi interventi investimenti. Però vi voglio diciamo, perché poi il pubblico magari lo dice sempre, andrà cerchiamo di spiegare meglio le cose, però il concetto della traduzione mi è piaciuto tanto, perché di fatto abbiamo due sistemi che non dialogano. Un sistema paese, stazioni appaltanti che hanno bisogno di tanti lavori, e dall'altra parte quindi il rapporto domanda-offerta, l'offerta non riesce a dialogare, perché se questi sono i presupposti, chi dialoga? Dialoga la grande azienda, dialoga la multinazionale. Se noi oggi vogliamo parlare di partenariati pubblici privati, da quanto mai un piccolo imprenditore che rappresenta il tessuto della nostra popolazione di imprese saprà fare un partenariato pubblico privato? Ci siamo mai chiesti che significa presentare una manifestazione di interesse per un partenariato pubblico privato? Significa che devo fare quello che ha detto lui, un piano economico finanziario, significa che devo andare da una banca e farmelo asseverare. Quindi ci sono tanti presupposti che non la micro, ma neanche la media impresa oggi riesce.
1: Grandi.
0: Allora io dico, attenzione, noi abbiamo messo in piedi un modello che è un progetto, ho detto questo poco fa al Presidente dell'ANAC, noi non realizziamo lavoro, cerchiamo di creare un servizio per gli imprenditori che possono farlo. E allora facciamo da traduttori sul mercato finanziario, sul mercato delle opere pubbliche, cerchiamo di fare traduttori anche nel dialogo con i fornitori, perché come fa un'azienda a comprare, caro De Blandi, in Cina? Lo fa perché c'è Gianfranco, noi l'abbiamo messo in piedi e l'abbiamo sperimentato. Noi oggi con Gianfranco abbiamo efficientato tutto il grande raccordo anulare, l'abbiamo fatto assieme, due aziende diverse.
1: C'è l'illuminazione del grande raccordo, no? Spieghiamolo, perché magari non abbiamo detto le vostre aziende di che si occupano, che è un contributo anche all'innovazione e alla sostenibilità.
0: Assolutamente, peraltro pochi sanno questo intervento abbiamo cercato anche di realizzare delle opere, cercando di farlo rispettando anche dei presupposti di carattere comunitario, quindi il cosiddetto bilancio materico. Noi abbiamo efficientato senza prendere il vecchio corpo illuminante e buttarlo, ma bensì rigenerandolo. Grazie a quale contributo? Grazie a una progettualità aggregata, grazie a un'industria che dialoga a livello mondiale e quindi grazie a un progetto di comunicazione tradotta, perché purtroppo questi esercizi non sono del mercato paese, questo è il vero problema. Adesso diciamo lasciamo un po' valutare ognuno di noi nel nostro piccolo, perché poi è giusto, è vero, poi diciamo da un lato facciamo piccoli lavori, poi dall'altro poi abbiamo bisogno pure di comprare la casa, anche se siamo piccoli imprenditori o medio imprenditori, abbiamo bisogno di fare investimenti, quindi sì, interessa, poi interessa ognuno di noi, siamo manager, dipendenti, per cui sono presupposti veramente essenziali. Queste cose bisogna capirle e bisogna cercare di capire come stimolare queste aziende a crescere e ad aggregarsi.
1: Volevo sentire su questo anche per Manuel Berardi, perché per Manuel Berardi ha anche un passato da parlamentare, quindi ha visto anche l'altra parte, diciamo.
3: Posso dire?
1: Sì,
3: speriamo anche nel futuro da parlamentare.
1: Ah, ecco,
3: si sta provando. Allora io dico questo, a prescindere che sono assolutamente d'accordo con Giuseppe Iacolino che merita il premio Nobel, perché lui sa fare dell'economia delle cose che veramente non si può stare qui a discutere su quello che fa, perché ha tutte le autorizzazioni, le so, cose difficilissime da fare, e quindi riusciamo a lavorare bene insieme per la sua capacità di creare gruppi, creare consorzi. Veramente è una persona geniale, ogni tanto non nasce qualcuno. Detto questo, è vero quello che lui dice, le banche non finanziano, le banche, però in Italia ci sono anche delle strutture istituzionali che sono molto forti, abbiamo la SACE, abbiamo tante strutture che è vero, guardano soprattutto le aziende grandi, però noi come aziende medie e grandi dobbiamo cercare di farci rispettare. Devo dire che molti presidenti di banche importanti, senza fare nomi, sono molto attenti alle aziende medie in questo momento, le aziende piccole. E quindi notiamo in questo governo, specialmente nell'ultimo governo, anche un'attenzione a diminuire la burocrazia, a favorire le nostre aziende nel mondo. E questo è il motivo per cui riusciamo a competere. Lui ha detto siamo 5 milioni di aziende e ognuno di noi ha un prodotto originale, vendibile in tutto il mondo, soprattutto per il Made in Italy, e quindi continueremo su questa strada cercando di migliorare il rapporto con lo Stato. Giuseppe, ce la metteremo tutta, tu ed io, a fare le cose per avvicinarci a Morelli, che è un bravo ragazzo che conosco da tanti anni, gli voglio tanto bene, e quindi ci darà il suo apporto, no? Giusto? E come tutti gli altri personaggi che lavorano nei nostri ministeri, e cercheremo di dire di lavorare di più, di fare più fatturato, di far lavorare più gente. Infatti in Italia c'è il 5% di disoccupazione, è vero, ci sono gli stipendi un po' più bassi, però la Spagna, che la dipingono tutti, 10% di disoccupazione, una cosa sgradevole. Questo poi fa il PIL facendo entrare gli immigrati. Hai capito come fa a fare il PIL? Incredibile, una cosa
1: incredibile.
3: Gli immigrati che rubano il lavoro agli spagnoli. Quindi io direi che il governo e gli italiani sono sulla strada giusta. Certo, si può sempre migliorarsi, però i nostri imprenditori in tutto il mondo sono presenti con la bandiera dell'Italia e ce la stanno facendo molto bene. Poi adesso con le nuove leve sicuramente miglioreremo ancora di più.
1: No, volevo semplicemente dire, ma al di là della contrapposizione politica, sapete, la Spagna viene presa molto a modello, in questo caso dai partiti italiani di opposizione. Poi uno dovrebbe vedere la superficie della Spagna, la popolazione della Spagna, il tessuto industriale della Spagna,
0: continua a pensare
1: che non è paragonabile.
0: Detto, ieri l'avevamo detto,
1: sì, l'avevamo anche detto recentemente.
0: Succede la cosa che avevamo detto. No?
1: Allora, io volevo fare come un'ultima domanda, un flash, sia a Gemme sia a Ciucci. Perché? Tu l'hai sollecitato giustamente, se è finito il PNRR, la cosa pazzesca è che strade non se ne potevano fare, ne avremmo un grande bisogno, mentre tutto quello che la rotaia, sappiamo, credo che le ferrovie siano la maggior, no? la, maggiore, la maggiore realtà. No, ma la mia domanda è, se adesso è finito il PNR, eccetera, alla luce anche della burocrazia che veniva giustamente richiamata, perché è così difficile fare un'infrastruttura in tempi brevi in Italia? Perché?
4: Ma i vincoli che ci sono, sicuramente a partire dai vincoli ambientali, guarda, una delle cose che sicuramente io metterei nel catalogo prodotti della mia azienda è la capacità dei miei collaboratori di vivere nei vincoli, no? E quindi di trovare la possibilità, come ovviamente i comuni, e quindi avere la capacità veramente eccezionale di portare avanti delle imprese che io in questi giorni ho girato l'Italia in lungo e largo, abbiamo chiuso dei lavori che sono iniziati 40 anni fa, cioè cose, con le imprese che falliscono continuamente, con una... Io ho seguito molto bene quello che ha detto Iacolino e anche Librandi. Se l'ANAS con i soldi pubblici non avesse creato un meccanismo per cercare di premiare le aziende virtuose, cioè ovvero assegnare dei contratti dando una premialità alla parte tecnica per il 70% o addirittura l'80% e il 20% alla parte economica, le aziende che si associano per fare questo tipo di attività non avrebbero avuto successo, come loro hanno avuto ad esempio dei contratti anche sul GRA eccetera. Quindi voglio dire, è un meccanismo che sta evolvendo, ci sono poche aziende virtuose, l'aggregazione delle aziende è sicuramente un vantaggio e poi il tema nostro è cercare di portare avanti le attività in un contesto dove i fallimenti sono continui. I fallimenti continui sono le imprese medio-grandi, poi le imprese piccole sappiamo che hanno anche loro una difficoltà, il modello di aggregazione ci aiuta, ma per rispondere i tempi sono costi, più abbreviamo i tempi e più ovviamente noi risparmiamo. Questo è...
1: Lo voglio chiedere a Giucci, che fa la stessa domanda, ma se lei avesse, chiaramente così, la bacchetta magica per realizzare infrastrutture che servono al paese in tempi brevi, a parte che noi qui abbiamo, non so se è una caratteristica solo italiana, ma abbiamo due commissari tentiamo di velocizzare tutto, ma possibile che nella normalità non si possa fare, non dico così.
4: La sua difficoltà di realizzare opere pubbliche strade posso portare la testimonianza diretta, visto che sono stato 10 anni presidente amministratore delegato di ANAS, certo. E molte delle opere che abbiamo adesso l'amico Claudio, certo, sono quelle che ho avviato io 10 anni fa. E senz'altro il tema della dimensione dell'azienda è un tema, piccolo e bello, le imprese medie sono importanti, ma c'è bisogno anche di far crescere la massa critica. E sinceramente non credo ai commissari possano mai considerare una soluzione e forse non credo neanche troppo a figure di intermediazione, cioè bisogna far crescere le strutture, non intermediarle verso altre realtà. Se poi vediamo i grandissimi opere, quale il ponte sullo stretto di Messina, ovviamente subentrano altre problematiche. C'è una resistenza anche psicologica verso le grandi opere, che sono quelle che stravolgono gli equilibri dello status quo, e quindi ognuno difende la sua posizione.
1: Cortile famoso.
4: Non è il mio cortile, è una delle, solo uno degli aspetti, ma sostanzialmente una grande opera, vedo il mondo dello stretto di Messina, cambierà gli equilibri economici di quelle regioni. Quindi ci saranno benefici per molti, ma ovviamente non per molti. Poi c'è una componente politica
1: che è
4: la stessa che è fondamentale, quindi bisogna semplificare le procedure non commissarie, ma procedure ordinarie più semplici e più rapide.
1: Allora, questa è l'ultima domanda che voglio chiamare il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione che è l'occhio attento poi su tutto questo, che vigila.
2: Allora la domanda vera è
1: a chi la fai? A
2: Giorgio. Il ponte si fa secondo lei sì o no?
5: Sì, si fa, perché stiamo lavorando in maniera fortissima per far questo. Abbiamo avuto delle difficoltà perché le procedure per realizzare il ponte sono la cosa più complessa che si poteva mai immaginare, un puzzle, non so bene quante tessere, non so bene quanti attori protagonisti, tutti con diritto di veto. Stiamo superando le difficoltà della ricusazione del visto della Corte dei Conti, è stato definito con il governo una procedura dettagliata, puntuale, siamo vicini a tornare al passaggio fondamentale del CIPES con l'approvazione, quindi contiamo di passare in fase realizzativa entro fine anno, siamo molto fiduciosi e molto positivi anche sul dialogo con l'Europa che è stato evocato spesso come una delle difficoltà maggiori, sì. Ma non è così.
1: Voleva aggiungere un flash poco finale per esempio.
6: Io da super commissario ho un po' offeso, lo so, no, comunque quello se mi devo riposare. Il tema è che un messaggio è, noi stiamo spendendo in questo momento 10 miliardi in Calabria di strade per raggiungere il ponte, sì. E circa 5 miliardi in Sicilia. Allora, questi soldi li stiamo spendendo, gli investimenti li stiamo facendo, stiamo rifacendo a 106 ore, stiamo rifacendo completamente la Calabria e questo è propedeutico. Ovviamente con una Salerno, la Reggio Calabria, abbiamo condiviso con Pietro Ciucci questa avventura nel 2008, che sta funzionando. È una strada completamente gratuita, 500 chilometri, è un investimento enorme che abbiamo fatto, che se ci fosse magari un euro di pedaggio, anche
1: questa è la
6: no, nel senso
1: ci abbiamo messo però 60 anni ci 70
6: anni no, però no, messo,
1: è
6: una storia
1: no, no, che viene da lontano,
6: dovremmo aprire un mondo,
1: sì.
6: Non
1: l'apriamo stasera. C'era credo Orenti voleva
7: allora punti sullo Stretto di Messina, lo dico io con il mio accento, perché 10 anni fa se mi avessero detto cosa ne pensi di fare il ponte sullo Stretto di Messina, io personalmente avrei detto wow, spendere 13 miliardi e mezzo per collegare due medie città italiane, parliamo. Ora, oggi, stanti gli investimenti che ha testimoniato Genova, stanti gli investimenti che con le ferrovie stiamo facendo per l'alta velocità verso Reggio Calabria, stante una serie di investimenti che epocali che hanno l'obiettivo della Sicilia e della Calabria, io vi dico, con il mio accetto, che non fare il ponte sullo Stretto di Messina sarebbe una semplice idiozia, semplicemente perché con gli investimenti che stiamo mettendo in campo, avere quella che in termini tecnici si chiama rottura di carico, una rottura di carico di 3 km per 3 è una idiozia, perché noi stiamo realizzando de facto la migliore piattaforma naturale logistica d'Europa, che è la Sicilia. Ora, qui qualcuno magari se ne intende di fiscalità, voi dovete sapere che l'IVA, quando i prodotti arrivano in Europa, viene pagata da chi scarica i prodotti nel paese che ospiterà i prodotti. Poi vengono distribuiti in tutta Europa, ma intanto le tasse portuali. Ora, tutti i prodotti, questo bicchiere che probabilmente l'ha fatto la ditta di fianco agli brandi in Cina, perfetto, magari è partito dalla Cina, è andato a Rotterdam ed è arrivato qua, a Sabaudia, grazie sindaco che me l'ha offerto. Ora, se questo bicchiere fosse arrivato in Sicilia, forse saremmo un po' più contenti, perché assieme agli altri miliardi di bicchieri, la tassazione a cui facevo riferimento rimarrebbe a casa nostra e non sarebbe a Rotterdam. Quindi, uno, interessi internazionali, anche contrapposti europei, che diciamo non sono proprio coerenti con la nostra volontà. Due, una questione interna politica, è inutile girarci troppo intorno, chi si è inventato il ponte sullo Stretto di Messina all'inizio degli fine anni 90-2000 aveva un nome, si chiama Silvio Berlusconi, che oggi è Mussolini, punto, e quindi c'è una questione anche politica di fondo. Quindi tutto questo deve essere superato con il buon senso. Se noi vogliamo far dare al meridione d'Italia la grande opportunità di vivere una nuova primavera e veramente fare il salto di qualità, dobbiamo realizzare il ponte. Altrimenti sì, non c'è problema, la Sicilia rimarrà la Sicilia, siamo un posto stupendo, meraviglioso, fantastico, che ci invidiano nel mondo, ma non sarà, non potremo mai immaginare che la Sicilia sia collegata col continente con una logica logistica, oltre che trasportistica, perché io e lei bancari, magari settimana prossima vogliamo andare a Catania a passare un weekend.
1: Sì, ma lo so.
7: Chiudo sugli appunti che legittimamente hanno fatto gli imprenditori. Ora, noi dobbiamo fare la fotografia di una situazione. È vero, il governo è in carica da 4 anni, ma la bacchetta magica purtroppo nell'amministrazione, e vedo qui degli appartenenti ad altre amministrazioni, voi sapete, tutti sanno perfettamente quanto sia difficoltoso cambiare la logica con la quale, anche mentale, con la quale le amministrazioni si muovono. Uno, devi cambiare le norme, due, devi cambiare non chi controlla, ma i tipi di verifiche che sulla base delle norme devono essere applicate. Perché dico questo? Perché ora è chiaro ed evidente, e io insomma, lei vede il simbolo che ho sul barco della giacca, si figuri se sono contro i territori, contro chi investe anche dal punto di vista finanziario sui piccoli territori, tanto che, come lei saprà, noi siamo sempre stati fortemente contrari alle riforme che l'Europa ha voluto sulla finanza bancaria. Ora però non possiamo dimenticarci che Basilea 1, Basilea 2, Basilea 64 esistono. E dunque noi dobbiamo fotografare una situazione nella quale siamo arrivati dopo 40 anni in cui purtroppo il credito locale è stato massacrato, disintegrato a favore della grande agglomerato, in questo caso bancario e finanziario. E dunque questo è un oggettivo problema rispetto a quanto lei affermava, tesi sulle quali io sono perfettamente d'accordo. Ma noi stiamo come i salmoni rimontando una corrente che per 40 anni è andata in una determinata direzione. Ierina ha iniziato il ragionamento questa serata dicendo piccolo e bello. Pancani, tu sei testimone, quindi puoi affermarlo davanti a tutti. Io venivo da te in trasmissione quando tutti mi davano del pazzo, quando dicevo che piccolo e bello, e l'Europa dal 2013, da quando ho iniziato a frequentare i studi televisivi, l'Europa ci ha sempre detto ma in Italia non va bene piccolo e bello, bisogna fare come in Germania, in Francia, il grande e bello, con Confindustria italiana, le Confindustrie di tutta Europa che ci dicevano che l'Italia era una nana rotola perché c'era il piccolo e bello, la logica del piccolo e bello. Io sono convintissimo che il piccolo sia bello, convintissimo, e sono assolutamente favorevole a conglomerare il piccolo, fare delle unità del piccolo, ma non il grande. Perché cosa stiamo vedendo nella realtà europea di questo periodo? Che per le scelte ideologiche che l'Europa ha imposto e ci sta imponendo, sottolineo e ricordo, se qualcuno di voi ha ancora un motore endotermico Euro 5, a ottobre non potrà venire in Lombardia. Vi dico solo questo, che magari qualcuno di voi può anche disinteressare. Avete su Lombard, insomma, mi girano un po' le scatole. Ma il motore endotermico entro il 2035 non esisterà più in Europa. E non è che lo dico io che sono cattivo e sono contro l'Europa, io non sono contro l'Europa, io dico che dall'Europa non accetto imposizioni di questo genere. Perché? Perché attraverso queste imposizioni hanno ucciso, disintegrato, suicidato una delle industrie nelle quali l'Europa era la prima al mondo, cioè l'industria dell'automobile. E cosa sta succedendo dunque, per tornare all'Europa che ci diceva grande e bello? Che per riqualificare e quindi dare una nuova vita alle aziende, in particolare quelle tedesche dell'automotive, adesso ci stanno spiegando che devono riqualificare, reindustrializzare quelle aziende, e noi dobbiamo prendere il debito europeo per pagare i prodotti militari, costruiti nelle aziende tedesche che loro hanno distrutto, Audi, Volkswagen, eccetera, eccetera, e quindi non faranno più l'Audi 80, la 6, ma faranno il carro armato. E io lo pagherò.
1: Ah, non prendono neanche il 6, perché la Germania non lo prende, peraltro.
7: Loro non lo prendono, lo devo prendere io. Allora, adesso
1: Allora,
7: grazie per, sì, grazie, no, per avermi, no, permesso,
1: no, di... mi piace che si è scaldato però,
7: no, perché poi mi sono sentito
1: ora, io... il Morelli d'antan,
7: grazie,
1: devo far, no, c'è il presidente Busia che mi invita a venire qui perché io vorrei farvi concludere, grazie, io lo ringrazio particolarmente perché ci siamo sentiti molto tempo fa, è venuto, io vorrei chiudere con questa domanda alla luce anche di tutto quello che abbiamo sentito, e siccome è il ruolo anche istituzionale che ricopre il presidente Busia, come si mettono insieme, capisco che non è originale la domanda ma è la domanda delle domande, la trasparenza, la legalità, la celerità e anche il fatto che un paese si deve modernizzare, come si fa?
8: Si possono mettere insieme, abbiamo cercato di metterle insieme in questi anni e si possono mettere insieme. Trasparenza, celerità e non buttare i soldi sono doveri tutti insieme, vanno perseguiti tutti insieme, perché se noi vogliamo realizzare qualcosa, come è stato detto, noi dobbiamo, con le risorse che abbiamo, cercare di utilizzarle bene in modo trasparente, perché lo dobbiamo a tutti quelli che le risorse le hanno messe. E allora, un esempio, si fa col digitale, il digitale oggi consente di andare molto più veloci, di fare controlli e confronti, consente di misurare la vera professionalità, di misurare per esempio quali sono le imprese che hanno capacità e quindi vedere cosa hanno fatto, quanto sono state veloci. Noi abbiamo appena fatto una misurazione di, non solamente esiste già un rating di legalità, vediamo, sono anche questi requisiti fondamentali, ma vediamo quanto tempo ci hai messo a fare un appalto e a seconda di quello che fai io misuro la tua professionalità, misuro la tua capacità e viene premiata, perché quanto più tu sei veloce, io amministrazione ho risparmiato e quindi ti premio. Il digitale è qualcosa che semplifica l'attività delle stazioni appaltanti, cioè le amministrazioni che fanno la gara possono verificare più rapidamente i requisiti. Le imprese non presentano due volte i documenti che hanno già presentato, se qualcuno ha già fatto la verifica non vengono riverificate e questo avviene non sacrificando, come abbiamo fatto in questi anni, la concorrenza e la buona concorrenza tra le imprese. Perché le imprese, prima si diceva molte volte, troppe gare, al di là del PNRR dove sono arrivati più soldi di quelli a cui le imprese potevano rispondere, ma nella normalità, adesso che la gara si fa vera, noi abbiamo bisogno di garantire alle imprese anche il fatto che ci sia competizione vera. E quindi quando si dice fai l'affidamento diretto perché vuoi, in realtà oggi non serve questo, perché verso il digitale si può andare altrettanto rapidamente, ma non favorire solo gli amici o le persone vicine, anche quando non c'è corruzione. Esiste la corruzione ci costa tantissimo. Ma noi abbiamo la necessità di garantire trasparenza agli imprenditori che investono sulla loro qualità. E allora la scommessa che abbiamo tutti, perché non ha colore politico, non ci sono destra o sinistra, la scommessa che abbiamo tutti è avere un'amministrazione che funziona bene, che spende i nostri soldi e li investe non solo per fare infrastrutture, che poi sembra una cosa lontana, ma per comprare la mensa della scuola, far funzionare l'ospedale, le pulizie e tutto questo. Tutti gli investimenti vanno usati e sono un volano enorme di crescita se noi li usiamo bene e li usiamo in trasparenza. Il digitale lo consente, l'altro elemento chiave è la qualità. Qualità e qualificazione da un lato delle stazioni appaltanti, e noi stiamo misurandola questa, perché non tutti, purtroppo, i comuni, anche se hanno professionalità eccellenti, a volte non hanno la struttura che consente di fare la gara e loro devono però trovare qualcuno che te la fa per loro e dobbiamo creare dei campioni di capacità, e anche lì l'aggregazione in qualche modo funziona, si chiama, e dall'altra imprese che devono competere sulla qualità. La scommessa di tutti è proprio questa. È possibile, quindi la risposta è, dobbiamo garantire ai cittadini la trasparenza, dobbiamo garantire che loro vedano come sono spesi i soldi e che non venga spesi male. E allo stesso tempo dobbiamo garantire velocità. Oggi è possibile e le ricette sono mettere insieme la capacità e la qualità e la competenza. Questo è l'investimento di lungo periodo che insieme dobbiamo
1: fare. Venire a chiedere qualcosa al Presidente, o possiamo, se c'hai una domanda così poi...
2: No, un altro tema sicuramente è quello dei controlli. Cioè, bene le regole appaltanti, ma quanto sono importanti poi effettivamente i controlli su tutto l'operato?
8: anche qui i controlli ci sono, i controlli tradizionali che si possono fare con l'ispezione e via dicendo, ma il primo controllo è appunto attraverso la digitalizzazione, quello che si realizza in modo molto facile, che non è solo controllo, ma è creazione di un sistema che funziona attraverso il digitale. Il controllo avviene perché si accendono e si raccolgono tanti dati che non solo servono ad accendere la lucina rossa se qualcosa non funziona e quindi fa scattare l'allarme, ma servono a chi sta guidando la macchina a guidarla meglio, perché attraverso i dati io mi rendo conto di dove si sta fermando la macchina e dove devo investire, dove ci sono i blocchi e dove devo andare più avanti. Quindi anche qui, anche in materia di controlli, il digitale è la soluzione sulla quale bisogna investire. Per usare il digitale, per usare tutto questo, abbiamo bisogno di competenze, quindi tornare all'investimento sulle persone, soprattutto nella pubblica amministrazione, e pensando le amministrazioni non come monadi, ma come soggetti che si mettono insieme. Se io so fare una cosa e tu sai farne un'altra, creiamo due centri di competenze diverse, siamo dalla stessa parte, evitiamo competizioni che non servono e mettiamola a sistema. Questa è la scommessa che stiamo realizzando sugli appalti, ma credo vada realizzato in generale.
1: Grazie Presidente. Allora io direi, se vi vogliamo tenere in ostaggio, abbiamo fatto una bella lunga serata e domani ce ne sarà un'altra, poi ve lo dico. Credo che il sindaco però volesse Alberto, credo che volessi lasciare da portare, però ecco qui volevi.
9: Volevo fare dono dei racconti di San Claudio a questi autorevolissimi ospiti che veramente ci hanno intrattenuto su tematiche di estrema attualità, e vi devo dire con sincerità che
1: posso dire una cosa, ma lo dico non per autocompiacimento, non c'è un festival estivo in Italia che possa sfoggiare un parterre così e parlare di questi argomenti.
9: No, ma di temi di grande attualità. E come sindaco, ormai ho superato i 4 anni in amministrazione, devo dire che mi sono ritrovato in molti aspetti che stasera sono stati trattati, quindi vi ringrazio molto, faccio dono dei racconti di San Paolo.
1: Grazie a tutti. Allora mentre il sindaco regala questo bel volo di San Paolo, domani parliamo della comunicazione politica soprattutto via social. Ci sono i quattro più importanti esperti di comunicazione social italiana, tutti hanno lavorato per la destra, per la sinistra, per il centro. Venite perché ci divertiremo. Grazie.
10: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare Sabaudio Incontra, dialoghi in corte, e adesso torniamo sulla riforma che riguarda la responsabilità erariale. Andiamo ad ascoltare questa intervista realizzata da Sonia Martina con il presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Donato Centrone.
11: Radio Radicale, nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri, prima della pausa di agosto, il governo ha varato il decreto attuativo della riforma Foti. La riforma Foti, che è la riforma della responsabilità erariale, è entrata in vigore lo scorso gennaio, ma ha lasciato al governo il compito di definire la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei Conti. Questo provvedimento, che è stato varato appunto ieri dal governo, è un piuttosto corposo, si compone di 71 articoli. E noi ne vogliamo parlare, lo abbiamo in collegamento telefonico con il presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Donato Centrone. Eccoci qua e ben trovato.
12: Grazie tanto dottoressa, grazie Radio Radicale per l'ospitalità.
11: Allora, io intanto le chiedo subito, dunque ho visto che lei, e immagino insomma voi, non avete avuto il testo, se l'avete avuto insomma non avete neanche avuto il tempo di vederlo. Lei però ha detto che il governo prosegue sulla strada della compressione dell'autonomia della magistratura e dell'indebolimento delle garanzie poste a tutela dei cittadini. Allora, mi spieghi il perché di queste sue parole rispetto appunto a questo decreto attuativo?
12: Beh, sì, c'è questo rischio, perché ora, con la riserva di esaminare in maniera più approfondita le disposizioni attuative, per come sono state poi in concreto scritte, e sa bene che un testo normativo necessita di un'analisi puntuale, parola per parola, addirittura nelle virgole, ma no. detto questo, è chiaro che sono due i profili che destano, a mio giudizio, sotto il profilo che l'hai evidenziato, maggiore preoccupazione, e sono i poteri di coordinamento del procuratore generale nei confronti dei procuratori regionali, che chiaramente che sono il frutto di una serie di disposizioni previste in questo decreto, per ora adottato solo in prima lettura. Parlo della possibilità da parte del procuratore di affiancare dei propri sostituti della procura generale al procuratore regionale, di richiedere una doppia firma su alcuni atti, in particolare di invito a dedurre e di citazione in giudizio, cosa che secondo me poi pone anche un problema di diminuzione delle garanzie per i citati in giudizio, di accesso diretto al fascicolo del procuratore regionale, di avocazione del fascicolo anche in caso di mera inosservanza di direttive di coordinamento. Allora è chiaro che l'effetto che deriva da queste disposizioni è quello di comprimere l'autonomia del pubblico ministero contabile, che, come tutti i magistrati, senza l'articolo 108 Costituzione, deve riconosciuta la sua autonomia e indipendenza. C'è questo rischio, insomma, nella riforma. Come l'altro rischio è quello che, ampliando eccessivamente le forme di intervento preventivo della Corte nella sua funzione ausiliaria, che pure è prevista dall'articolo 100 della Costituzione, la Corte non riesca a espletare adeguatamente questa funzione. Il decreto attuativo prevede che il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, su una serie innumerevole di atti, e soprattutto non in maniera uniforme su tutto il territorio, quindi ponendo anche un problema, perché è a domanda dei vari enti, di calibrazione adeguata delle situazioni organiche. Ora, lei tenga conto che noi abbiamo esaminato l'anno scorso 32.000 atti al controllo preventivo, i comuni sono 8, se un comune ne invia 5 arriviamo a 40.000. Allora, che può succedere? Che o non si espletano le altre attività della Corte, quelle di controllo sui bilanci, volte a mantenere la garanzia dell'equilibrio di bilanci funzionale all'erogazione dei servizi pubblici, in particolare dei livelli essenziali di assistenza, in particolare sanitaria, oppure non si esaminano adeguatamente gli atti sottoposti a controllo preventivo, che, come noto, dopo un certo termine, 60 giorni previsto, prescritto dalla legge, comunque acquisiscono efficacia, e si ha anche l'integrazione di una esimente tacita da responsabilità. E allora c'è il rischio, diciamo, se vi è la Corte inondata di una serie innumerevoli, eccessiva, di atti da sottoporre al controllo preventivo, che peraltro, ripeto, a mio parere questo è un discorso perfettamente coerente a Costituzione, ma bisogna valutarlo sugli impatti, c'è il rischio che possa diventare una mera forma per ottenere un esonero da responsabilità. Ecco, c'è questo rischio ed adeguatamente ponderato in sede attuativa. Ecco, per questo ne abbiamo chiesto confronto e dialogo.
11: Senta, oggi in un articolo sul Foglio di Ermes Antonucci, perché ovviamente un po' di cose me le sono andate a vedere, io le dico un po' la sua lettura, ovviamente. Allora, intanto parla quasi subito della riduzione del 22% del numero di ruoli dirigenziali della magistratura contabile. E poi, secondo lui è una delle disposizioni più importanti, perché dice che, adesso abbia pazienza, ma io sono, eccola qua. Che proprio il numero delle figure apicali o subapicali è anomalo se paragonato alle altre magistrature. Questo sempre viene scritto sul foglio, da Ermes Santonucci, che poi scrive: la riorganizzazione della Corte dei Conti mira, come la riforma della responsabilità contabile, a far sì che il sistema della giustizia contabile non rappresenti più un disincentivo, bensì uno stimolo ad agire per l'amministratore pubblico. E mi sono chiesta perché c'era questa frase, insomma, no? Come un disincentivo.
12: Certo, la frase che usa il dottor Antonucci è una citazione della Corte Costituzionale, una sentenza del 98, se non ricordo male, quella in cui la Corte Costituzionale aveva legittimato la limitazione della responsabilità erariale alla colpa grave e non più alla mera colpa. Ed è una affermazione che mi trova assolutamente d'accordo, più volte poi ripresa dalla Corte Costituzionale anche nell'ultima sentenza, la 123 del 2024. Non vedo però una connessione diretta con la nostra articolazione organizzativa, che è un po' diversa da quella di altre magistrature. La Corte dei Conti ha delle funzioni di controllo consultive e giurisdizionali che naturalmente sul territorio richiedono la presenza di due uffici / sezioni più dell'ufficio di procura, e soprattutto in sede centrale ha l'esigenza di avere delle sezioni che rispondano, che consentano l'esercizio di alcune funzioni che la legge gli attribuisce, addirittura la Costituzione attribuisce. Ricordo che il controllo preventivo di legittimità è previsto dalla Costituzione, il controllo sugli enti, il controllo sugli enti che lo Stato finanzia in via ordinaria è previsto dalla Costituzione, e la Corte Costituzionale nel corso del tempo ha ritenuto che altre funzioni possono essere attribuite alla Corte purché abbiano un ancoramento costituzionale. Quindi abbiamo poi la sezione del controllo sulla gestione, sugli affari europei, il controllo concomitante, eccetera eccetera. Allora è chiaro che il numero di posizioni apicali risponde a quella che è l'organizzazione complessiva. La riforma cosa fa? Riduce le numero di posizioni da apicali di presidente, ma dove lo fa in concreto? Nel non prevedere più la qualifica di presidente in capo ai procuratori regionali. Il numero del presidente delle presidenze ridotte è tutto da reperire nel fatto che i procuratori regionali non hanno più la qualifica di presidente, ma di consigliere, che è l'ulteriore fattore che si somma a quanto detto prima, che rischia di centralizzare e gerarchizzare l'ufficio di procura, perché è chiaro che si ha un rapporto di direttiva non più fra pari, ma fra un procuratore generale con qualifica di presidente, e fra l'altro tre presidenti chiaramente più anziani, e dei procuratori regionali che sono, tra virgolette, meramente consiglieri come me. Ecco, quindi diciamo c'è questo rischio. E evidenzio ancora che, come è noto, lo stipendio dei magistrati, perché qua chiaramente poi tanti pongono il problema dell'impatto economico, ma come è noto lo stipendio del magistrato cresce linearmente nel corso del tempo, poi può essere condivisibile o meno, ma proprio per garantire la sua autonomia, cresce nel corso del tempo in disparte dalla funzione che il magistrato esercita. Quindi quando che siano 80, 70 o 100 il numero delle presidenze, l'impatto sulla finanza pubblica è neutro. non c'è un maggiore costo, ecco.
11: Ho capito. Senta, partendo dalla frase che l'ho letto prima, di Hermes Antonucci, ecco, volevo terminare perché dice questo: il provvedimento approvato ieri intende realizzare questo obiettivo, quello che ho letto prima, no? Innanzitutto rendendo il più possibile uniforme sul territorio l'esercizio della funzione requirente, consentendo quindi agli amministratori pubblici di avere la garanzia che ci sia una valutazione uniforme delle loro azioni. E in questa direzione si pone il rafforzamento del ruolo del Procuratore Generale della Corte dei Conti. Insomma, è una lettura diversa dalla sua, ma io ovviamente...
12: È una lettura assolutamente legittima, ci mancherebbe altro. Tra l'altro mi capita di leggere quanto sia il dottor Antonucci, persona diciamo sicuramente professionista, molto preparato, e quindi però cosa, l'esigenza di uniformità è da sempre un problema della magistratura. Io ho fatto l'abito di calcio, puoi immaginare le mie esperienze anche nel problema dell'uniformità del giudizio degli arbitri sul terreno di gioco. Certo. Non è tuttavia semplice da ottenere, e naturalmente l'uniformità, ci sono dei meccanismi che conducono il processo a cercare di garantire maggiore uniformità, e sono tutti gli strumenti cosiddetti nomofilattici, sia per quanto riguarda il controllo dell'attività consultiva, sia per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, cioè il sistema conosce già degli strumenti per cercare di garantire l'uniformità interpretativa, e conosce già anche degli strumenti come le direttive di coordinamento che sono previste già oggi, gli strumenti di coordinamento dall'articolo 12 del codice di giustizia contabile, per cercare, ed è un'esigenza condivisibile, di garantire anche maggior uniformità nell'esercizio dell'azione requirente. Il problema e il rischio che deriva dal decreto è di comprimere eccessivamente l'autonomia e indipendenza dei singoli pubblici ministeri contabili, rendendoli sostanzialmente dei, mi consenta la parola, sto tagliando un po' con l'accetto il concetto, portavoce del procuratore generale, mentre per Costituzione un loro margine di autonomia e indipendenza devono mantenerlo. Quindi credo che sia un problema non di obiettivi, tutti noi vogliamo l'obiettivo della maggiore uniformità, ma di strumento. Poi magari, naturalmente, siccome poi, ripeto, si tratta di un testo ad alto contenuto di tecnicità, e personalmente non sono riuscito a leggerlo ancora attentamente nei vari richiami, non sono riuscito a leggere tutta la disciplina del come viene rivista dei poteri di coordinamento del Procuratore Generale. Quindi insomma occorre una faccio una riserva sul punto, perché anche poche virgole o poche modifiche
11: possono cambiare
12: gli effetti, l'impatto di questa riforma.
11: Allora, voi avevate chiesto un attimo di riflessione al governo, il governo è andato avanti lo stesso. E che cosa farete allora a questo punto?
12: Poi lo valuteremo in consiglio direttivo.
11: Sì.
12: Lo valuteremo in consiglio direttivo. Io ho convocato già la riunione domani del consiglio direttivo. Valuteremo quale può essere la strategia di approccio, se diciamo continuare in una strategia oppositiva o in quella magari più propositiva, e naturalmente può darsi anche che all'esito della discussione in direttivo coinvolgiamo nuovamente l'assemblea. Noi abbiamo coinvolto l'assemblea il 19 giugno, che era stato deliberato, era stata approvata una mozione che deliberava tra l'altro una convocazione in via permanente e uno stato di agitazione come segno simbolico di protesta. Insomma, magari valuteremo anche se coinvolgere gli associati nuovamente nel delineare la strategia, se meramente positiva o se anche propositiva. Il testo può essere chiaramente emendato, ci sono gli spazi per emendarlo, e le commissioni parlamentari competenti indicate come esatto regioni, noi confidiamo che possano avere anche loro il tempo adeguato per approfondire il testo e per poter proporre anch'esse delle modifiche.
11: Che tra l'altro, se non mi ricordo male, anche la riforma Foti è stata un po', diciamo così, un eufemismo, un po' complicata da digerire, no?
12: Certo.
11: Ecco.
12: Io parlo a nome della Corte, dell'Associazione Magistrati, tra virgolette sindacato Corte dei Conti, che comunque vede iscritti la quasi totalità dei magistrati,
11: sì,
12: intorno a oltre il 95%.
11: Sì.
12: E la Corte istituzione, i nostri vertici istituzionali, sono stati coinvolti, sia pure in un tavolo informale, non una commissione formalizzata, prevista dalla legge, come per il codice dei contratti pubblici o per il nostro codice di giustizia contabile, ma sono stati coinvolti, hanno dato il loro contributo. Io naturalmente non so, o so solo in parte, se poi questo contributo è stato recepito o meno nel testo che poi è stato portato in Consiglio dei Ministri. Però è importante evidenziare questo, che c'è stata, diciamo, una posizione diversa dalla Corte istituzione rispetto alla Corte associazione.
11: Certo, certo, come no.
12: Che naturalmente non, che per vari motivi, diciamo, ha deciso di adottare una, diciamo, politica, una strategia oppositiva piuttosto che collaborativa, ecco.
11: Ho capito.
12: Che però ora naturalmente va rimeditata.
11: Ora non ho capito, scusi.
12: No, che ora può essere anche rimeditata, cioè si
11: può capire,
12: una volta che c'è stata la presentazione in prima lettura, quale può essere la strategia. Va discussa e va valutata in consiglio direttivo.
11: Ho capito. Va bene, intanto noi ringraziamo Donato Centrone, credo che torneremo a risentirci, visto che insomma dopo la pausa estiva qua, almeno sembra, i giornali riportavano che appunto tra commissioni, conferenza Stato, regioni eccetera, si dovrebbe arrivare alla fine di gennaio e quindi se ne riparlerà ancora.
12: Sì, sì.
11: Ecco, intanto io la ringrazio e,
12: la ringrazio io.
11: E le auguro intanto un buon lavoro per domani. Domani, no? Mi ha detto che vi vedete.
12: Sì, sì,
11: ecco.
12: Sì, domani faremo due prime riflessioni sul tema, va bene?
11: D'accordo. Grazie. Grazie.
12: Grazie tanto, dottoressa, grazie.
10: Grazie a Sonia Martini e al suo ospite. Torniamo sulle visite in carcere del Partito Radicale. Ascoltiamo Andrea Billau e Angela Furlan, che con una delegazione del Partito Radicale ha visitato Porto Azzurro e Pianosa.
13: Radio Radicale, ci occupiamo delle visite delle delegazioni radicali nelle carceri toscane. Ieri a Porto Azzurro, oggi a Pianosa. Siamo collegati con Angela Furlan, che faceva parte delle delegazioni che hanno visitato questi due penitenziari. Benvenuta come sempre su Radio Radicale. Angela?
14: Buonasera.
13: Sì.
14: Scusa Andrea, salve. Buonasera a te e agli ascoltatori di Radio Radicale. Allora, sì, come dicevi, siamo reduci da questi due giorni che devo dire è stata molto molto interessante sotto vari punti di vista, come vedremo a breve, ma è stata anche molto impegnativa, perché comunque l'ingresso in carcere, per quanto uno ci possa frequentare le carceri con una buona assiduità, resta sempre un uscire dalla propria comfort zone, resta sempre un'esperienza. Detto questo, la nostra delegazione, grazie a Nicolò, poi naturalmente ve lo passo e ci racconterà lui, perché il pregio, diciamo, di questa delegazione, oltre agli istituti che siamo andati a visitare, è stata anche la valenza internazionale che siamo riusciti a dare a questa delegazione esclusivamente per merito di Niccolò Rinaldi, per cui questo aspetto lascerò che sia lui a declinarlo. Detto questo, per quanto riguarda gli istituti che abbiamo visto, come sappiamo Porto Azzurro è una casa di reclusione, mentre Pianosa è una sezione distaccata, quindi comunque il direttore resta unico e è la dottoressa Martina Carducci da qualche anno, è una dottoressa giovane, ma devo dire molto molto disponibile, e mi sembra anche che ci tenga, insomma, che faccia questo lavoro con la passione e l'umanità necessaria per poter dirigere un istituto di pena. Detto questo, l'esperienza di Porto Azzurro è stata lunga, perché siamo entrati intorno alle 10.30 e ne siamo usciti alle 4.20, 4.30, quindi come potete

0: stata una best practice nel passato, proprio perché si fondava sul lavoro e al suo interno in qualche modo c'era un polo artigianale molto importante, quindi sartorie, falegnamerie, c'era veramente tanta roba, e quindi i detenuti lavoravano tranquillamente una media di 6 ore al giorno e tutto facevano forché oziavano. Purtroppo oggi non è più così, e anche il carcere di Porto Azzurro come casa di reclusione sta diventando molto più simile a una casa circondariale, quindi anziché, cioè, continua ad avere naturalmente detenuti definitivi che però spesso e volentieri gli arrivano magari anche tradotti da altre carceri o trasferiti appunto sempre da altre realtà con fine pena brevi, e quindi di fatto in sostanza si continua ad avere quel turnover che non permette di sviluppare la fase trattamentale come si vorrebbe e come è stato in passato. Quindi fondamentalmente, per quanto riguarda il carcere di Porto Azzurro, i dati poi magari li lascio a Nicolò, quello che ci tengo a dire è proprio questa questa discrepia che c'è tra le prime due sezioni, che sono fondamentalmente una casa di circondariale, cioè proprio la sensazione di entrare in una casa circondariale con moltissimi giovani adulti, immigrati, tanto disagio, altre sezioni dove invece trovi gli ergastolani che anche a livello di età sono spesso e volentieri più grandi, e fa veramente strano, perché hai tocchi proprio con mano una differenza non solo di età ma proprio culturale. Quindi questo è l'aspetto che volevo sottolineare in particolare, che mi ha molto colpito di Porto Azzurro. Per quanto riguarda Pianosa, è una realtà molto molto particolare, io ci sono già stata per cui la conoscevo già, è un'isola che offre delle opportunità sicuramente infinite, sicuramente va sviluppata, perché attualmente i detenuti che vi sono una ventina, sono in articolo 21, quindi lavorano tutti, lavorano poco, nel senso che riescono a fare con le risorse economiche che sono a disposizione, riescono a fare dei part time, e quindi naturalmente anche per loro, pur essendo in un luogo molto bello, pur avendo varie opzioni e possibilità, poi alla fine la parte della giornata lavorativa si traduce in una parte minimale. Io passerei, se sei d'accordo Andrea, la parola a Nicola Rinaldi, che ci parla degli altri aspetti di questa duplice visita.
1: Perfetto. Nicolò.
2: Grazie Andrea. Dunque, come diceva Angela, la nostra è una delegazione che è stata un po' particolare, perché insieme a noi due avevamo una giudice, anzi la presidente della Corte Costituzionale del Belgio, che è venuta in visita privata, non nella sua capacità, ma che già in passato aveva fatto alcune visite con il Partito Radicale a istituti di pena italiani, e un'avvocata specializzata nei diritti soprattutto di persone sotto tortura del Foro di New York, che non lavora con l'Italia ma difensora dei diritti della persona. Ecco, devo dire che soprattutto nella componente straniera, per così dire, non italiana, della nostra delegazione, io e Angela ce lo aspettavamo di già, siamo rimasti comunque molto colpiti dalla straordinaria professionalità e disponibilità, ma devo dire anche voglia, il desiderio di confrontarsi, di parlare, di tirar fuori i problemi che abbiamo riscontrato in tutti gli operatori del carcere. Quindi dalla direttrice Carducci, che Angela ha già citato, ma anche dalla comandante, degli agenti di custodia della polizia penitenziaria e dal gruppo degli educatori. Quindi una grande voglia di approfittare di questa visita per tirare fuori delle buone cose e purtroppo anche tante negatività che abbiamo riscontrato. E devo dire, questo secondo me è qualche cosa che come radicali vogliamo rivendicare, nel senso che questa apertura del carcere, questa necessità e urgenza nel raccontare quello che sta dentro questi luoghi che sono così centrali nelle nostre città, in questo caso qui a Lebba siamo nel cuore di centri di vacanza, centri di

0: di luoghi balneari o altro. Sono in realtà poi poco anzi del tutto sconosciuti, sono dei pianeti che sono comunque esclusi dalla visione, dalla conoscenza diretta dei cittadini. E credo che proprio il fatto di avere queste nostre visite ricorrenti da anni e anni abbia contribuito all'apertura di questo mondo che negli altri paesi europei in molti luoghi rimangono ancora più chiusi, molto più chiusi di quanto non siano da noi in Italia, e quindi questo credo che sia un merito che possiamo rivendicare come radicali. Per quanto riguarda le visite, abbiamo fatto una visita particolare perché è stato un dittico di luce e di ombra. Pianosa è stata indubbiamente una realtà dove abbiamo 20 detenuti, 19 attualmente, ma generalmente sono una ventina, che lavorano purtroppo molto poco in questa colonia agricola, soltanto 3 ore al giorno perché i fondi sono stati tagliati, e quindi il resto del tempo sono impiegati anche in vari altri servizi di accoglienza all'isola, che ha una fruizione molto sostenibile dal punto di vista turistico perché fa parte del parco nazionale dell'arcipelago toscano. Però indubbiamente la caratterizzazione di questa colonia penale, di questa esperienza, che era quella proprio di educare al lavoro, sta un po' venendo meno per il taglio ai fondi. Detto questo, rimane un'isola felice proprio nel percorso di riabilitazione di questi detenuti, che sono selezionati e che si trovano in una situazione certamente privilegiata, perché di fatto sono relativamente liberi all'interno dell'isola, con una serie di vincoli, con una serie di orari che devono rispettare, ma generalmente liberi. Tenete conto che Ponticelli, che è stato colui che nel 1881 ebbe l'idea, primo in Italia, all'epoca Granducato, che Granducato di Toscana, all'epoca era già Regno d'Italia appena avviato sulle ceneri del Granducato di Toscana, ma scrisse anche senza essere molto addentro negli studi psicologici, non ebbi alcun dubbio che nessuno possa capire che l'ambiente in cui l'uomo vive esercita una grande influenza sulle sue facoltà intellettuali. E in questo concetto io mi sono posto, e credo di essere riuscito a rimuovere da questa colonia a Pianosa tutto ciò che potesse arieggiare predominio della coercizione su quello della forza morale, e quindi anche alle case ho dato tutt'altro aspetto all'infuori che quello di una prigione. E in effetti questo lo vediamo ancora oggi, si va a vedere una prigione, quella di Pianosa, ma in realtà ci rendiamo conto che ci troviamo in un contesto che è stato proprio concepito con uno spirito, direi, tardo illuministico, in modo quasi avanguardistico, che capiva che l'ambiente opprimente della prigione molto fa fatica a rieducare e a creare una possibilità di riscatto per il detenuto, che è poi quello che alla società del nostro paese tutto sommato deve interessare. Al di là della punizione, ci interessa di avere persone che sono in qualche modo redente. Porto Azzurro è invece l'ombra rispetto a Pianosa, perché era un penitenziario con una vocazione a trattamento, vale a dire anche intorno al carcere vigne, aziende agricole, siamo in un'isola, quindi detenuti che vengono e stanno isolati in buona parte e che hanno difficoltà ad avere visite e che a Porto Azzurro erano essenzialmente detenuti con pena definitiva e con lunghi periodi di detenzione, e che quindi potevano affrontare in questa fortezza adibita a grande laboratorio, la falegnameria, appunto le coltivazioni agricole, dei percorsi di lavoro, di professionalità, di educazione e quindi di riabilitazione personale, purtroppo da carcere trattamentale è diventato sempre di più un carcere, come è stato definito, di contenimento, vale a dire un carcere dove vengono sempre più alterate le caratteristiche della popolazione carceraria originaria, che era appunto pena definitiva e lunghi periodi, e quindi la possibilità di avviare un vero percorso serio di riabilitazione, con invece una popolazione che è sempre di più ibrida, e quindi persone che vengono inviate e che sono magari agli sgoccioli della loro pena, hanno ancora 2 anni, 3 anni, con problematicità che prima non esistevano nel carcere di Porta Azzurro, che è un grande carcere, 450 detenuti. Una presenza che è quella che citava prima Angela di ergastolani che vengono, come dire, da un'altra generazione di popolazione carceraria, per cui l'istituto, che hanno fatto il loro percorso, che godono di permessi, escono, sono normalizzati per così dire, e con reparti che, nei quali abitano, che sono reparti estremamente ordinati, estremamente puliti, dove c'è un'autodisciplina che è consona, diciamo, a un istituto come quella, e poi in realtà un'altra popolazione carceraria di nuovo arrivo proprio negli ultimi 2-3 anni in gran parte, che ha alterato completamente i tratti di questo carcere, per cui su 450 detenuti abbiamo una presenza di sto guardando alcuni dati 250 con trattamento psichiatrico, 115 con trattamento da tossicodipendenza, quindi una popolazione carceraria, come capite, estremamente difficile. Ci sono per fortuna 80 di detenuti che sono in regime di semilibero e che durante il semilibertà, durante il giorno, possono andare a lavorare, e sono anche professionalità richieste dall'isola, perché con le varie ricezioni turistiche ovviamente il lavoro non manca in un posto come l'isola d'Elba, soprattutto a livello stagionale. C'è una best practice che vogliamo segnalare, che è l'istituzione di un call center, quindi di un'attività professionale fatta proprio da una compagnia privata che ha installato un call center che impiega purtroppo pochi detenuti, soltanto 6, che hanno avuto una formazione particolare, naturalmente una formazione adeguata, e che hanno anche un discreto stipendio, insomma, e quindi questo si inserisce nel loro percorso di riscatto, sulla scia di quello che Porta Azzurro tradizionalmente faceva. Ma poi c'è una mole, appunto, di detenuti nuovi che sono in gran parte abbandonati a se stessi, anche perché c'è il taglio completo delle ore di lavoro, per cui l'istituto è straordinariamente sudicio. Siamo rimasti molto colpiti dalla sua sporcizia, perché non ci sono i fondi per assicurare la pulizia. C'è questa doppia sezione, in cui abbiamo visto su più piani una sezione aperta di 250 detenuti circa, che, tenete conto, è tenuta a bada da 3 agenti di custodia, a volte sono 4, ma generalmente sono 3 della polizia penitenziaria, con un tipo di popolazione carceraria che era quella che definivo, molti con problemi psichiatrici, molti con problemi di tossicodipendenza. E questo è un peccato, perché era una realtà sicuramente molto migliore Porto Azzurro, ma per scelte che personalmente noi non capiamo, non condividiamo, viene purtroppo vanificata. Si ritorna a un tema che da Radicale abbiamo denunciato varie volte: le carceri italiane hanno bisogno di essere quanto più a vocazione, cioè specializzate, carceri per un certo tipo di detenuti, lunga pena, non tossicodipendenti, oppure carceri che invece hanno maggiori attrezzature di sostegno psichiatrico, altro, perché quello è il tipo di popolazione maggiormente presente. Tenete conto che siamo in un'isola qui all'Elba, quindi con presidi medici che sono sguarniti anche in parte per la popolazione residente, e quindi per i carcerati molta assistenza proprio manca o è estremamente più difficile rispetto ad altri. E questa vocazione di avere dei carceri specializzati, ecco, a Porta Azzurro vive proprio il contrario, un carcere che aveva una sua caratterizzazione, che sta avvenendo purtroppo sempre meno, e questo rende la vita tanto dei carcerati, naturalmente di chi vi lavora con tanto impegno, molto ma molto difficile. Chiudo con questa immagine: ci ha colpito che Porta Azzurro molte celle hanno all'interno delle celle delle gabbie per canarini, è una particolarità di questo carcere, molti detenuti tengono nelle proprie celle delle gabbie con dei canarini. Ecco, io ho trovato la cosa, non so, sinistra per certi aspetti, una sorta di moltiplicazione del concetto di prigionia portato dalla cella al piccolo uccellino, che forse è una sorta di metafora di quello che sta vivendo questo carcere.
1: Bene, anzi direi male. Io ringrazio molto sia Angela Furlan che Nicolò Rinaldi per averci riferito di queste due visite all'Isola dell'Elba, a Porto Azzurro e poi a Pianosa, e grazie a tutte e due e ci risentiremo naturalmente per altri collegamenti. Buona giornata.
0: Grazie Andrea.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Grazie ad Andrea Billau ed Angela Furlan, rimaniamo sulle visite in carcere, Sonia Martina con Lorenzo Gobbo.
4: Radio Radicale con Lorenzo Gobbo, che abbiamo in collegamento telefonico, ci facciamo raccontare da Lorenzo Gobbo come è andata la visita che ha fatto questa mattina una delegazione del Partito Radicale, di cui anche egli fa parte, un militante, un simpatizzante radicale. Allora, intanto Lorenzo, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
4: E subito entriamo nel vivo e raccontaci come hai... Non credo che sia la prima volta che sei stato al carcere di Padova.
5: Allora, in questa veste sì, devo dire la verità. Ero stato molti anni fa con la scuola e dal momento che ho voluto iniziare ad impegnarmi con il Partito Radicale è sicuramente... qualcosa a cui tenevo insomma a partecipare in virtù della lunga tradizione di battaglia del partito in questa direzione. Quindi di fatto era la mia prima visita vera e propria.
4: Allora è molto interessante. Ecco, allora.
5: Per ringraziare tanto i compagni che mi hanno coadiuvato in questa occasione, quanto il personale della casa circondariale che comunque ci ha guidato all'interno della visita in carcere.
4: Allora, dicevo che è interessante ancora di più se è una prima visita, perché avrai notato molti dettagli che magari chi fa visite continue nota meno o dà più per scontate, insomma, comunque sia. Intanto che effetto ti ha fatto? E poi cosa hai trovato di positivo, ma soprattutto cosa hai trovato che non funziona?
5: Allora, l'esperienza è sicuramente molto forte, questo chiaramente i compagni lo sanno meglio di me, ed è sempre una realtà molto intensa con cui confrontarsi per quanto riguarda questo tipo di situazione. L'aspetto positivo sicuramente, parto da qui, è di una struttura che sta comunque lavorando per riuscire a limitare sempre di più le situazioni non solo di disagio dei detenuti ma anche del personale stesso, che sta comunque scaricando a terra progetti sia per quanto riguarda l'ampliamento delle possibilità di lavoro all'interno della struttura sia per quanto riguarda la missione sociale del carcere. Hanno appena aperto una sezione di panificazione, apriranno un canile di fatto, quindi questa sicuramente è ciò che di positivo ci portiamo a casa dalla visita di oggi. A impressionare negativamente sono sempre i numeri, che sono drammaticamente alti. Parliamo in questo momento di una capienza di 219 persone presenti in carcere in questo momento, a fronte di 188 di capienza regolamentare, ma si sono toccati i picchi nell'anno di 270 detenuti. Se consideriamo che più della metà di questi in realtà sono persone tossicodipendenti, se consideriamo che tre quarti dei detenuti sono di fatto stranieri, ne emerge comunque un quadro drammatico per quanto riguarda la marginalità che affligge queste persone, e in alcuni casi paradossalmente il carcere diventa il luogo dove si torna sempre prima o poi, e questo è un aspetto doppiamente drammatico della situazione, perché parliamo di persone che di fatto non riescono ad avere la ricostruzione di una normalità al di fuori di esso.
4: E allora, intanto degli aspetti che vengono sempre valutati da un punto di vista, ecco, ad esempio di sanità, di salute, come sono?
5: Allora, l'infermeria è presidiata H24 da un medico su turni.
4: Sì.
5: Quindi per quanto riguarda la componente, diciamo, di assistenza di base, c'è questa parte e c'è, diciamo, un odontoiatra che viene in struttura per le cure dentistiche dalle 2 alle 3 volte a settimana. È un po' più sfumata, ahimè, la questione dell'assistenza psichiatrica, perché di fatto lì parliamo di uno psichiatra che era assegnato alla struttura ma che è andato in pensione, per cui di fatto in questo momento anche qui si va comunque con una frequenza molto inferiore per quanto riguarda il presidio, e chiaramente ciò è problematico soprattutto se consideriamo che almeno 30 persone attualmente sono affette da problemi di carattere mentale.
4: E quindi secondo te c'è una buona assistenza?
5: Secondo me c'è un'assistenza medica adeguata per quanto riguarda soprattutto la gestione delle emergenze. Di fatto parliamo comunque di strutture dove è possibile sempre, diciamo, anzi sono molto frequenti episodi di aggressione, episodi di violenza, e quindi da quel punto di vista sicuramente un presidio c'è, anche per quanto riguarda la terapia ordinaria. Chiaramente se parliamo invece di mentale, la questione diventa è uno dei punti un pochino più critici, questo sì.
4: Hai incontrato qualche detenuto che ti ha colpito in particolar modo?
5: Mi ha colpito in particolar modo, e ritorniamo al discorso della marginalità che vi facevo poc'anzi,
4: sì, sì.
5: Questo ragazzo gambiano che è tornato in carcere a seguito di un arresto, e lì gli hanno constatato di fatto una cancrena ad un arto, che sono riusciti a recuperare in tempo in virtù dell'arresto, perché poi da lì è scattato il ricovero, ed in questo modo sono riusciti a salvarvi la maggior parte dell'arto. Di fatto il paradosso è che in questo caso, se non fosse stato arrestato, probabilmente sarebbe morto, ma questo non ci deve, anzi ci deve preoccupare ancora di più, perché di fatto in questo momento per questa persona il carcere ha supplito ad una assenza di copertura sanitaria, e non è la sua funzione, assolutamente.
4: Certo, ho capito. Va bene, grazie allora Lorenzo Coppo. Hai in programma altre visite?
5: Per il momento non le ho in programma, ma mi metto a disposizione dei compagni nel momento in cui volessero organizzare qualcos'altro, quindi di fatto in caso molto volentieri.
4: D'accordo, grazie davvero a Lorenzo Coppo.
3: E grazie a Sonia Martina, al suo ospite. È il momento di A che punto è la notte, a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, al termine Spazio Transnazionale, in diretta a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Critiche Militanti con Matteo Marchesini, alle 7.35 Stampa e Regime con Michele Lembo. Ma andiamo ad ascoltare A che punto è la notte, Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Buon ascolto.
2: Sostiene Joseph Schumpeter che nel capitalismo non conta il prezzo ma il nuovo prodotto, e convinto che nuove tecnologie, nuove fonti di offerta, nuovi tipi di organizzazione siano decisivi. Si tratta di una concorrenza in movimento che comporta vantaggi di costo e di qualità decisivi, che non colpiscono al margine dei profitti e degli output delle imprese esistenti, ma le fondamenta delle loro possibilità di vita. Il capitalismo non è perciò solo mosso da consumatori che scelgono, ma da quello che sono in grado di fare gli imprenditori, innovando, cambiando, distruggendo, ripartendo, capannoni, filiere, attrezzi e poi centrali, fabbriche, impianti, hanno dentro la loro storia il movimento della distruzione creatrice, di cui si parla tanto, di questi tempi in cui le big tech sembrano non avere limiti. Un processo di mutamento industriale che rivoluziona incessantemente la struttura economica dall'interno, incessantemente distruggendo quella vecchia e creandone una nuova. Questa è la distruzione creatrice. La costruzione di nuovi impianti da parte per lo più di nuove imprese è anche associata alla leadership di uomini nuovi. I nuovi prodotti possono dar vita anche a nuovi settori industriali. È quindi molto più importante il processo di creazione del nuovo rispetto all'amministrazione dell'esistente. Per capire come il capitalismo crea nuove strutture industriali, l'impresa deve essere vista come un agente del cambiamento e l'imprenditore come la fonte di nuove idee. Sostiene Schumpeter che l'imprenditore è una figura cruciale. Originatore, pioniere, realizzatore di nuove idee, rivoluzionario. La sua personale presa della Bastiglia è stravolgere i metodi produttivi e le forme organizzative esistenti e introdurre nuovi prodotti con la creazione di nuove imprese. L'introduzione di prodotti veramente nuovi comporta anche la nascita di nuovi mercati. Non sempre, ma dovrebbe. Sostiene dunque Schumpeter che il processo di distruzione creatrice è il fatto essenziale del capitalismo. Ieri, oggi, domani. Sergio Marchionne, di cui sono appena decorsi gli 8 anni dalla scomparsa, è stato tutto questo. Ha vissuto una vita alla Schumpeter, il cambiamento è stato il suo driver, il suo meccanico, la sua rossa. Sostiene Marchionne di non aver avuto un metodo, eppure la sua vita, il suo insegnamento, lo sono diventato. Amava dire, se ho un metodo, è un metodo che si ispira a una flessibilità bestiale, con una sola caratteristica destinata alla concorrenza, essere disegnato per rispondere alle esigenze del mercato. Se viene meno a questa regola, è un metodo che non vale un tubo. Questo è stato il metodo Marchionne, metodo Schumpeter. Esiste ancora un metodo Marchionne nell'industria automobilistica europea, con la crisi che conosciamo tutti quanti, con 5 milioni e mezzo di auto vendute in meno da quando è in vigore il New Green Deal europeo? Esiste ancora qualcuno che possa distruggere creando nella vecchia industria europea, in quello che un tempo era il capitalismo del Novecento? Questa domanda ce la dobbiamo porre nel momento in cui vediamo che le grandi aziende tecnologiche, le grandi aziende digitali, le grandi aziende che investono enormi risorse nell'intelligenza artificiale sembrano voler creare più capitale col capitale e sempre meno lavoro, un mondo completamente diverso dal metodo Marchionne.
6: 7:10, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato A che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano e Finanza, adesso invece in diretta Spazio Transnazionale di Francesco De Leo.
7: Buongiorno, buongiorno da Francesco De Leo, Iva Radice, Fin Regia, buongiorno a Giampiero Gramaglia come sempre con noi.
8: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
7: Parto dal Financial Times, più che interessante la rubrica The Big Read di oggi, del quotidiano britannico, una grande inchiesta ora...
6: Francesco, ti interrompo un attimo perché ti sentiamo molto basso e quindi non riusciamo a capire bene. Adesso aspettiamo un attimo, vediamo se dalla regia riescono ad aiutarci e a risistemare il collegamento, così ti ridiamo subito la linea. Intanto allora qualche notizia del mattino finché non mi danno conferma di poter tornare da Francesco De Leo con Spazio Transnazionale, i temi di oggi partendo dalla politica con Conte che sfida la commissione Covid, duello con Meloni, scavate pure, non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore, così l'ex presidente del Consiglio Conte che sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare, ma abbiamo di nuovo in collegamento Francesco De Leo con Spazio Transnazionale, torniamo da te, no? Invece no, si è staccato e quindi continuiamo allora con le notizie, continuiamo sul caso Conte e la commissione Covid. Fa sapere tra l'altro il leader del Movimento 5 Stelle di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per JC Electronics di mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier Meloni, la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui, questi mezzucci non portano da nessuna parte. E poi arriva la risposta proprio di Meloni: il lavoro della commissione non è un processo a persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. Ma ora torniamo finalmente con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo.
9: Buongiorno, buongiorno ancora, vi chiedo scusa per l'ascolto. Dunque, partiamo dal Financial Times. Come dicevo, interessante il tema della rubrica di Big Read di oggi, del quotidiano britannico, una grande inchiesta, ora o mai più. L'Unione Europea è davvero intenzionata ad accogliere nuovi membri, questo è il titolo dell'inchiesta. I paesi candidati sperano in progressi dopo anni di stallo, ma a Bruxelles alcuni nutrono ancora perplessità riguardo all'allargamento. Scrivono Henry Foy da Bruxelles e Martin Dunay da Belgrado: da 13 anni il club delle nazioni dell'Unione Europea non ammette nuovi membri, e in un contesto di instabilità geopolitica e competizione tra grandi potenze cresce la pressione affinché si riaprano le porte. Eppure, nonostante il disperato bisogno di trasmettere un senso di sicurezza collettiva e di determinazione di fronte alle provocazioni di Donald Trump, Bruxelles, scrive il Financial Times, è comunque tormentata dall'incertezza riguardo una potenziale espansione. Mentre i leader dei paesi candidati esigono progressi più rapidi nelle loro richieste di adesione, sotto la pressione di elettori impazienti e irrequieti, gli attuali capi di governo dell'Unione Europea, scrive il Financial Times, temono che la struttura del blocco e i propri elettori scettici non siano in grado di gestire l'afflusso di nuova linfa. Vediamo il Kiev Independent: anche noi vogliamo i missili. Trump risponde così all'appello di Zelensky per ulteriori aiuti militari, mentre il Kiev Post: l'Ucraina accelera lo sviluppo dei propri missili, mentre Zelensky fissa l'obiettivo di una svolta nazionale per il 2026-2027. Dedicato al Sudan, la copertina di oggi dell'Economist, come ogni venerdì in edicola, la guerra dimenticata, una battaglia per la supremazia, ha ridotto in rovina il paese e la sua capitale. Esclusiva sul Guardian: il Consiglio di pace per Gaza, il Board of Peace di Trump, assegna il primo appalto edilizio. Si tratta di una base militare esclusiva, un'impresa della Louisiana si è aggiudicata l'appalto per la costruzione di un avamposto di base destinato ad ospitare truppe marocchine. Vediamo Le Monde: elezioni presidenziali del 2027, Gluspa, Natale, Philippe, le ingerenze russe si intromettono nella campagna elettorale, anche se i recenti atti di disinformazione, scrive il quotidiano parigino, spesso inverosimile e con un impatto molto limitato sul dibattito pubblico, sembrano innocui, il governo intende far approvare un disegno di legge in autunno. Vediamo invece il Paese: il governo si prepara alla distribuzione dei minori migranti con il consenso del Partito Popolare, che abbandona la sua ambiguità e promette di rispettare una legge alla quale si era opposto. Velocemente i quotidiani mediorientali: il Times of Israel, Trump sostiene che l'accordo con l'Iran potrebbe essere siglato a breve, dopo che le precedenti previsioni non si sono concretizzate. Il capo negoziatore iraniano deride il presidente degli Stati Uniti per aver ripetutamente fatto marcia indietro sulle minacce, mentre Trump smentisce le notizie secondo cui sarebbe arrabbiato con Excel per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori. Giampiero Gramaglia.
8: Sì, i principali media degli Stati Uniti fanno scelte molto diverse questa mattina sugli sviluppi della guerra in Iran e in Ucraina. Tra l'altro, per quanto riguarda l'Iran, si è persa sostanzialmente traccia di quell'accordo che sembrava imminente, e sull'impatto dei voti nelle primarie. Ma un tema che è presente ovunque, sia pure con rilievo diverso, è una nuova iniziativa del presidente Donald Trump per intaccare con ordini esecutivi lo ius soli previsto dalla Costituzione americana e recentemente confermato dalla Corte Suprema, che ha cassato una prima mossa di Trump per negare o limitare il conferimento della cittadinanza statunitense a chiunque nasca sul suolo americano. Questa volta i due ordini esecutivi firmati dal presidente negano la cittadinanza, uno ai figli delle turiste della nascita, cioè quelle donne incinte che arrivano negli Stati Uniti proprio per far nascere americano il loro figlio, e l'altro ai cosiddetti stranieri nemici e a lobbisti stranieri, sempre ai figli di stranieri nemici e di lobbisti stranieri. La Casa Bianca afferma che le nuove misure non sono in conflitto con quanto sancito dalla Corte Suprema. La previsione dei media è invece che gli ordini esecutivi verranno contestati in giustizia e possono di nuovo finire all'esame della Corte Suprema, probabilmente però non prima delle elezioni di midterm del 3 novembre. L'impressione è che Trump cerchi in tal modo di capitalizzare su uno dei pochi temi su cui continua a godere dei favori dell'opinione pubblica, e cioè il contrasto all'immigrazione. Altre iniziative della Casa Bianca di questi giorni sembrano invece andare contro le priorità degli elettori e creano preoccupazioni fra i candidati repubblicani alle prossime elezioni. Ad esempio, una che limita gli interventi contro la povertà e un'altra sui vaccini, nel segno delle scelte Novax del segretario alla sanità Robert Fitzgerald Kennedy. Sullo ius soli apre il New York Times con la gamma di considerazioni che vi ho appena riferito, ma il tema è presente ovunque. Il Wall Street Journal invece apre con una rivelazione dell'intelligence sulle intenzioni della Russia. I servizi segreti degli Stati Uniti pensano ora che Trump potrebbe testare la risoluzione della NATO a difendersi e soprattutto a difendersi insieme con incursioni limitate. Finora, invece, le previsioni dell'intelligence statunitense erano che il leader russo non avrebbe provocato l'alleanza durante la guerra in Ucraina. Alla guerra in Ucraina dedica l'apertura anche la CNN, come, è il titolo, come i missili balistici russi stanno sfruttando i buchi nella difesa aerea dell'Ucraina. La scarsità di intercettori, scrive la CNN, di missili a lunga gittata e ad alta velocità ha causato decine, forse centinaia di vittime civili nelle ultime settimane. Il Washington Post, resta invece su un tema, insiste invece su un tema che aveva già sollevato ieri e che ripropone oggi con grande evidenza, e cioè il litigio tra il presidente Trump e il segretario alla guerra Pete Hegseth sulla scarsità, peraltro negato ufficialmente sia dalla Casa Bianca che dal Pentagono, sulla scarsità di missili intercettori e di munizioni americane causata dalla guerra in Iran, scarsità che mette espone a pericoli sia Israele che le basi americane nella regione, e che sarebbe una delle cause, se non la causa, del colpo di freno dato dal presidente Trump a una nuova offensiva contro l'Iran. Gli altri media che di solito esaminiamo aprono invece sui fronti della politica interna e della conseguenze delle elezioni primarie di questi giorni. Secondo Politico, la Casa Bianca fa orecchio da mercante alle preoccupazioni dei repubblicani in vista delle elezioni, a partire dalla guerra in Iran e dal prezzo della benzina. Axios invece parla di una offensiva repubblicana di qui alla pausa estiva, cioè in questa settimana, per ottenere risultati che possano interessare gli elettori, e infine la Fox punta sulla vittoria nel Tennessee, nelle primarie del Tennessee, di un esponente della sinistra radicale fra i democratici il Tennessee è uno stato tendenzialmente profondamente repubblicano. E con questo ti restituisco la linea.
9: Grazie Giampiero, a domattina 7:21 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Leo Goretti, esperto di politica estera e diplomazia dello sport e associato dean alla Rome Business School. Bentornato a Radio Radicale, Leo.
10: Buongiorno Francesco, grazie dell'invito.
9: Allora, dal Financial Times di oggi, Gianni Infantino ammette di aver commesso degli errori in merito al fallito piano di investimenti della FIFA da 20 miliardi di dollari. Il presidente cerca, scrive il quotidiano britannico, di voltare pagina dopo la vicenda che ha minato l'autorevolezza dell'organismo che governa il calcio mondiale. In una lettera indirizzata ai membri del Consiglio della FIFA, redatta a seguito di una riunione d'emergenza tenutasi mercoledì in Marocco, uno dei paesi organizzatori dei prossimi mondiali di calcio, Infantino ammette che il controverso piano volto appunto ad attirare investimenti privati avrebbe dovuto essere gestito in modo diverso. Intanto la notizia di oggi, e questa la leggo dal Guardian, è che l'UEFA ribadisce che il boicottaggio dei mondiali rimane in vigore nonostante il sostegno della FIFA a Infantino. Cosa conteneva questo piano, Leo, e perché ha causato decise reazioni di dissenso in modo particolare, come abbiamo visto, dalla UEFA?
10: Il piano prevedeva la creazione di questa FIFA Forward Enterprise, una sussidiaria della FIFA, che sarebbe stata responsabile della gestione delle operazioni commerciali e degli eventi. Ora, per quello che riguarda le operazioni commerciali e gli eventi, questo comprendeva anche la gestione dei diritti televisivi e di sponsorizzazione. Come gli ascoltatori possono facilmente immaginare, si tratta di del vero tesoretto che la FIFA ha in mano, perché i diritti appunto televisivi dei grandi eventi, dei mondiali, sono effettivamente uno dei bocconi più ghiotti da un punto di vista commerciale che la FIFA è in grado di offrire. Il piano prevedeva che dei 20 miliardi di capitalizzazione stimata di questa nuova impresa, 4,2, pari circa al 20% delle quote della società, venissero cedute a esterni, e con questi soldi sarebbero state in parte finanziate tutte le federazioni appartenenti alla FIFA, cioè chi su base volontaria avesse deciso di attingere a questo finanziamento avrebbe ottenuto 20 milioni di dollari spot e poi 20 milioni all'anno per il periodo successivo, dal 2027 al 2030. Questo è l'elemento più interessante, perché Infantino sostanzialmente aveva sottolineato già nel messaggio in cui comunicava questa intenzione come attraverso questi soldi anche le federazioni più piccole, lui faceva riferimento esplicitamente a Capo Verde e Curaçao, che si sono rese protagoniste negli ultimi mondiali, avrebbero avuto modo di sviluppare il loro apparato calcistico e di diventare più competitive. Quindi Infantino presentava questo piano come un modo per ripartire più equamente gli introiti. Ovviamente, diciamo, c'è stata una levata di scudi da parte di quelle che sono tradizionalmente poi le federazioni meno allineate con la FIFA, cioè le federazioni della UEFA, che hanno un loro importante bacino commerciale con la Champions League e che sono state le prime, ma non le sole, a criticare molto, molto veemente questo piano, mettendo Infantino sulla graticola e costringendola alla retromarcia.
11: Senti, tutto quello che hai sinora raccontato alimenta un po' i dubbi sul futuro ovviamente di Infantino alla FIFA. Il presidente dell'organismo di governo del calcio avrebbe dovuto ricandidarsi senza oppositori, ma ora le critiche si stanno moltiplicando. Qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport, in un articolo non firmato dal titolo «Perché il voto di midterm negli USA può decidere il futuro del presidente FIFA», diceva che il Congresso è pronto a rafforzare l'inchiesta per i legami con la Casa Bianca. Cosa ti aspetti?
10: Ah, sicuramente sono già state sollevati degli interrogativi all'interno della Commissione di Giustizia della Camera da Jamie Raskin, che è un importante deputato democratico, che ha proprio chiesto tutta una serie di informazioni sia sui doni, pagamenti effettuati dalla FIFA negli ultimi mesi, sia il registro delle visite all'ufficio che la FIFA aveva affittato nella Trump Tower di New York. Finché però i democratici saranno ovviamente in minoranza nella Camera, è improbabile che queste richieste portino a qualcosa di concreto. Quello che è certo è che in questo momento Infantino, probabilmente preso un po' dalla hubris, dalla ebbrezza del successo quantomeno commerciale della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, dopo aver evidentemente esagerato con la sua spregiudicatezza con questo piano di commercializzazione, adesso è nel mirino dei suoi oppositori, e il fatto che la UEFA non stia facendo retromarcia, come dicevi prima, infatti ha confermato il boicottaggio dei mondiali femminili under 20, ci dà l'idea che effettivamente ci sia chi vede una finestra di opportunità per rimuovere Infantino. Addirittura, secondo fonti giornalistiche, si vorrebbe cercare di non arrivare al congresso previsto il 18 marzo dell'anno prossimo in Marocco per andare a cercare di destituire Infantino, ma di utilizzare delle clausole dello statuto della FIFA che consentono la convocazione di un'assemblea straordinaria da parte del 20% più delle federazioni membre, in quell'occasione appunto mettere sul piatto proprio la questione del ruolo di Infantino. È un momento molto incerto, sicuramente il vero tema è la leadership di Infantino, non credo che sia invece realistica una scissione sul lungo periodo nel mondo del calcio globale come alcuni hanno paventato, perché poi tanto l'interesse comune è quello di rimanere all'interno della stessa casa, quindi questi boicottaggi, queste mosse li vedo più come delle iniziative spot per mettere pressione che non come dei piani di lungo periodo.
11: Abbiamo ancora un minuto, Leo. Infantino ha attaccato i critici dei recenti campionati del mondo di calcio consumati dall'odio. I detrattori si sono persi la gioia, dice Infantino, del miglior spettacolo del mondo. Che bilancio brevemente possiamo fare sulla recente competizione mondiale?
10: Beh, grande successo commerciale, 15 miliardi di dollari di introiti per la FIFA, un giro d'affari stimato tra i 46 e i 50 miliardi di dollari per i paesi coinvolti. Forse si è percepito un po' questo gigantismo, questo numero particolarmente elevato di gare, non tutte oggettivamente dello stesso appeal. Quello che è certo è che i rapporti pericolosi, la spregiudicatezza con cui Infantino ha gestito la relazione col presidente degli Stati Uniti Trump non hanno certamente contribuito a migliorare la sua immagine a livello globale. Ripeto, Infantino è diventato negli anni sempre più spregiudicato, forse questa Coppa del Mondo lo ha spinto un po' troppo oltre, potrebbe essere il suo canto del cigno, il momento in cui di fatto il re viene messo a nudo e si pongono le basi per una sua successione.
11: Davvero grazie a Leo Goretti, è stato come sempre un grande piacere, alla prossima.
10: Grazie, buona giornata a tutti.
11: Chiudiamo con l'ultima notizia che ci dà il Wall Street Journal: Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti di intelligence USA che ipotizzano scenari variabili, da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Tutto questo ce lo dice oggi il Wall Street Journal. Abbiamo terminato, mi scuso ancora per qualche problema tecnico risolto poi brillantemente da Ivar Radicev, che ringrazio alla regia. La linea torna in studio.
6: 7.30 Radio Radicale, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Tra pochissimo invece passeremo a Stampa e Regime a cura di Michele Lembo, ma prima un veloce aggiornamento notizie, partendo proprio da dove ci ha lasciato Francesco De Leo, quindi dall'Ucraina, con un attacco con droni a un centro logistico Wildberries in Russia, un attacco di droni che ha provocato un incendio presso un centro logistico dell'azienda nella città di Ekaterinburg sui Monti Urali, a oltre 1600 chilometri dal confine ucraino. lo riportano i media russi, ricordando che da metà luglio l'esercito ucraino ha attaccato circa 20 centri logistici dell'azienda in diverse regioni della Russia. Il governatore della regione, Denis Pasler, ha precisato che 3 droni hanno colpito il tetto del centro logistico senza ferire vittime. Nel frattempo, Zelensky, lavoriamo per produrre i nostri missili balistici. L'Ucraina sta lavorando allo sviluppo dei propri missili balistici. I test hanno mostrato un grande potenziale. Dobbiamo trasformarli in un'arma reale, lo ha detto il presidente ucraino, che poi ha proseguito: l'Ucraina è in grado di produrre il proprio missile e il lanciatore, mentre i nostri partner forniranno i componenti necessari e gli alimenti critici, radar, sensori e tutto il resto richiesto. Le parole di Zelensky arrivano all'indomani delle dichiarazioni di Donald Trump, che ha lasciato intendere che gli Stati Uniti non sono disposti a fornire nuovi missili Patriot a Kiev. Altri hanno impiegato decenni per sviluppare i loro missili. L'Ucraina deve farlo il più rapidamente possibile, con risultati concreti già entro la fine del 2026-2027, ha detto Zelensky, dopo aver incontrato alti funzionari per discutere di come accelerare lo sviluppo affinché i produttori e gli sviluppatori di armi ucraine possano ottenere risultati concreti. Stiamo creando tutte le condizioni necessarie affinché ciò accada, ha concluso Volodymyr Zelensky. E allora adesso passiamo a Stampa e Regime a cura di Michele Lembo.
12: E buongiorno agli ascoltatori, venerdì 7 agosto, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Iva Radicev in regia, Gabriele Rossi in redazione. Due le principali notizie di questa giornata. Entrambe riguardano il contesto politico del nostro paese. L'audizione di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ex premier, audito in commissione Covid appunto per il suo ruolo, le sue responsabilità nella veste di Presidente del Consiglio, nella difficile, terribile, tragica circostanza della pandemia da Covid nel nostro paese, a partire dal febbraio-marzo del 2020, vedremo questo argomento da diversi punti di vista, affrontato praticamente su tutti i giornali. Conte accusa, secondo il Corriere della Sera, una vittoria, diciamo così, quella di Giuseppe Conte in commissione Covid, perché chi avesse ascoltato da Radio Radicale le registrazioni della commissione, c'era appunto attesa su questo appuntamento. Conte ha rilanciato, vedremo con i quotidiani appunto alcuni passaggi di questa audizione, che Radio Radicale vi ha fatto seguire come sempre in diretta ed integralmente. Da me nessun illecito, per esempio, titola il Messaggero. Il dubbio, l'arringa di Conte, salvai l'Italia e ora mi accusate. Diverse interpretazioni, naturalmente c'è un riflesso sugli equilibri all'interno del campo largo, campo stretto, come da ieri qualcuno dice, o da qualche giorno qualcuno dice. Vedremo appunto queste interpretazioni da parte di editorialisti e analisti. Giornali come Il Tempo, Libero, Il Giornale invece declinano questa lettura dell'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid da un altro punto di vista. La patacca di Conte, per esempio, è il titolo. È il titolo di Libero. Leader 5 Stelle porta in commissione e in procura un documento anonimo sulle mascherine, già smentito dalle sentenze, dice Libero, ma su altri quotidiani si approfondisce questa questione, per esempio sul Fatto, Conte contro Mister 100 milioni, appunto la vicenda di questa azienda che avrebbe avuto tutto da dimostrare questo passaggio, lo ha detto lo stesso Conte nella sua audizione, avrebbe avuto anche finanziamenti da personaggi vicini a Fratelli d'Italia. Il tema è affrontato su quasi tutti i quotidiani, vi diremo qualcosa anche su questo documento che è servito anche in qualche modo come uno degli elementi del contrattacco di Giuseppe Conte in questa audizione. C'è un capitolo che comunque non è chiuso, perché il seguito dell'audizione ci sarà a settembre, quindi forse si continuerà a parlare nei prossimi giorni dei temi emersi in questo appuntamento parlamentare, ma non è chiusa la questione. Altro argomento, anch'esso con dei riflessi sulla politica italiana, la scomparsa di Francesco Guccini, maestro poeta della canzone d'autore, perché appunto c'è un riflesso politico, perché alcuni giornali titolano così, per esempio: addio a Francesco Guccini, morto un grande tra virgolette comunista. E appunto Guccini è stato un protagonista di una stagione in cui la musica, la canzone d'autore, i cantautori hanno rappresentato qualcosa anche nel contesto politico italiano. A spiegare bene anche le idee di Guccini, che non ha mai detto di essere comunista, diversi quotidiani smentiscono, diciamo, questa affermazione, che Libero poi all'interno approfondisce. Infatti dice La Verità, riferimenti all'azionismo, ai fratelli Rosselli. Più volte Francesco Guccini ha ricordato queste sue radici. Un articolo in particolare di Manconi su Repubblica, che tocca diverse questioni. Manconi, profondo conoscitore di musica, non solo moderna, non solo cosiddetta leggera, ma appunto anche nella interpretazione del significato che appunto personaggi, personalità come Francesco Guccini hanno rappresentato nella storia recente del nostro paese. Per esempio nella vicenda del 68, anche qui Manconi forse è quello che dà l'interpretazione più chiara, a mio giudizio, su questa questione, anche per la traiettoria politica, tutt'altro che riducibile alla parola comunista. Ma è un tema anche questo interessante da approfondire, e forse da questo momento triste potrà partire una riflessione anche su quella stagione. Questo è il tema di grande evidenza, perché troviamo fotografie della bella facciona, come dire, di Francesco Guccini su praticamente tutti i quotidiani. Altri temi di cui si continua a parlare: l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid è l'occasione per parlare anche degli equilibri e degli scontri all'interno del campo largo. C'è una lunga intervista a Elly Schlein sul Messaggero, di cui vi daremo conto, e poi altri interventi Sensi, Filippo Sensi sul Corriere della Sera, Andrea Romano sul Giornale, Secondo il Tempo con un retroscena che dovrebbe essere anche una chiacchierata con Bettini, non è chiarissimo l'articolo, pagina 6, ci sarebbe Bettini dietro Giuseppe Conte, ma insomma Conte sembrerebbe anche, diciamo, molto sicuro di sé dal punto di vista politico, ma non è detto che non ci siano stati contatti, secondo il Tempo è così. Quindi si discute molto ancora nel campo largo, ci sono appunto i dissensi e ci sono gli appelli della segretaria Elly Schlein, che sta per diventare una delle personalità che ha mantenuto la segreteria per il periodo più lungo, diciamo, degli ultimi tempi. Questo è anche un tema che forse non è stato notato da molti analisti oggi nella intervista sul Messaggero, anche questa riflessione, questa notizia. Dall'altra parte le acque sono forse un po' più calme, ma ci sono elementi di conflitto, secondo diversi analisti. Sulla legge elettorale monta una protesta, la protesta delle donne contro l'intesa. Manuela Perroni ne scrive sul Sole 24 Ore, malumori nel centrodestra, leggiamo nel sottotitolo: le opposizioni, l'alternanza è un bluff, gli esperti insistono sul ballottaggio per garantire stabilità, evitare polarizzazioni, e Perroni ha il merito di ricordare che nel 1976 il Partito Radicale mise tutte capoliste nelle liste che furono presentate ed elette.

messo in opposizione al centrodestra. Oggi c'è un riferimento che era apparso in realtà già sui giornali di ieri, a cui noi non abbiamo dato da questa trasmissione giusto rilievo. Sul Dubbio oggi si ricorda che ci sarebbe stato qualche contatto tra un think tank legato a Vannacci e Beppe Grillo. Vedremo pagina 5 del Dubbio questa notizia, che è solo un'ipotesi, un retroscena. Vedremo se poi ci sarà un seguito. Si parla ancora della legge Tortora e dell'astensione centrosinistra sulla istituzione della giornata per le vittime degli errori giudiziari, appunto dedicata a Tortora, ad Enzo Tortora. Oggi sul Dubbio un'altra riflessione su questa questione. Si parla anche di quello che sta avvenendo all'interno della NM. Da Radio Radicale cerchiamo sempre di raccontarvi quello che è anche il dibattito, la situazione che c'è nella magistratura dopo l'esito del referendum in primavera, la vittoria del no. Oggi un approfondimento sulla situazione, sull'aria, diciamo, che si respira da quelle parti. Il ministro Nordio è intervistato sul Corriere della Sera per la vicenda del Mastro, la questione delle chat, che ancora solleva dubbi è al centro di interventi politici. Ministro Nordio è certo che Del Mastro non ha niente da nascondere. Intervista sul Corriere a pagina 13. Sui temi più in generale che riguardano la prospettiva del centrodestra, un'intervista a Costa di Forza Italia su Repubblica, e segnaliamo oggi invece sul Foglio un'altra paginata proprio a cura di Carlo Nordio su Norimberga. Il testo molto lungo lo trovate nell'inserto numero 3 del Foglio. Il Fatto Quotidiano oggi, in tema di giustizia, anticipa una notizia che forse farà discutere, perché c'è una lettera di PM. Vi leggiamo proprio un passaggio di questa notizia. La Procura di Milano, che indaga sulla scalata di Montepaschi a Mediobanca, vuole leggere le chat, e qui torniamo alle chat, tra 9 parlamentari e l'ex direttore generale del Tesoro Marcello Sala, perché è necessario verificare se i nomi degli eletti corrispondono a quelli reali, altrimenti si rischia di danneggiare le indagini, perché si tratta di una delle principali operazioni di aggregazione bancaria, con riflessi sull'intero equilibrio del capitalismo finanziario italiano. Questo è un virgolettato, e questo è il senso, spiega Giacomo Salvini, autore di questo scoop, diciamo così, e questo è il senso della lettera di 4 pagine che i magistrati di Milano mercoledì sera hanno inviato alla Giunta per le autorizzazioni della Camera per chiedere di avere accesso alle chat tra parlamentari e Sala. I 9 eletti e l'ex DG non sono indagati. La lettera, con 31 pagine di allegato di scambi tra Procura e Guardia di Finanza, di cui il fatto è venuto a conoscenza, è stata inviata per rispondere alle richieste di chiarimento della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio del 15 giugno scorso. E vediamo, appunto, il fatto già prevede che la cosa farà discutere, perché nel box in prima pagina chat nuovo terremoto, così viene annunciata questa notizia, possibili reati di ministri. Vedremo se questa questione occuperà i prossimi giorni, quando poi l'attività parlamentare sarà conclusa. Questo è un tema che vi segnaleremo, ma in realtà l'abbiamo già fatto leggendovi la parte, diciamo, più importante, almeno a mio giudizio, di questo articolo che trovate sul Fatto Quotidiano. Altri temi della giornata: su Ceuta i servizi di informazione, non solo spagnoli, continuano a tenere alta l'allerta, perché diciamo, ci sono diverse avvisaglie secondo la tecnica di raccolta delle informazioni, appunto dei servizi di informazione. Potrebbe esserci un altro

attacco, un altro assalto, tra virgolette. Per il 15 di agosto ci sono anche degli screenshot, delle fotografie che ritraggono appunto alcuni post sui social che danno questo appuntamento. Vedremo qualcosa anche su questo. E appunto, per tornare ai social, oggi diversi articoli su diversi quotidiani parlano di quanto il ceto politico, proprio diciamo così, oggi sia molto attento a quello che accade sui social, e quanto anche la dinamica parlamentare, di cui Radio Radicale vi dà sempre conto, sia stata influenzata dalla trasformazione dei luoghi nei quali si costruisce l'opinione pubblica. Oggi i social sono uno di questi luoghi. Diversi articoli che ci parlano di questo, del ruolo di Vannacci. Chi avesse ascoltato questa trasmissione alla giornata di ieri ricorderà che Stella sul Corriere della Sera era intervenuto su questo. Oggi c'è una replica da parte appunto dell'ufficio stampa, mi sembra, di Vannacci, in cui si prendono le distanze da gruppi molto, molto volgari che agiscono su Facebook, un social che ormai sembrerebbe anche specializzato verso una certa fascia d'età, ecco, sui social si direbbe boomer. E sul giornale invece proprio si parla di politici influencer. Vedremo qualcosa anche su questo. Attraverso i nuovi linguaggi arriveremo poi agli Stati Uniti, da cui questi nuovi linguaggi, come sempre accade forse negli ultimi decenni, arrivano. La situazione negli Stati Uniti è complicata. Il Dubbio oggi apre con un titolo inquietante: Trump inventa l'AIC che dà la caccia alla sinistra radicale. A Washington c'è una task force contro il terrorismo interno, pronta in realtà a colpire i gruppi progressisti, dice Emilio Minervini. E questa è la risposta di Donald Trump all'affermazione di questo mondo, diciamo, socialista, con le notizie che vengono dal Michigan. E diciamo una strana coincidenza, anche negli Stati Uniti si parla molto del Covid, e si parla in altri termini, lo scontro è molto più duro probabilmente di quanto non lo sia già da noi, perché in questi giorni ci sono le audizioni di Fauci, che è stato uno dei protagonisti della lotta al Covid, e viene attaccato da diversi punti di vista. Fauci, si parla anche di questo sui giornali, e in qualche modo ve ne daremo conto. Il caldo è tema di grave preoccupazione sui quotidiani. Approfondimenti: c'è chi parla del primo anno di una serie che sarà sempre più difficile. Speriamo che la previsione non si avveri, ma sono previsioni che non vengono fatte con i fondi del caffè, diciamo così, ma con metodo scientifico, e quindi purtroppo andrà capito cosa si potrà fare per mitigare gli effetti di un fenomeno che stiamo già vivendo. Chiuderemo con una segnalazione, come sempre un po' diversa dal solito. Antonio Carioti sul Corriere della Sera, pagina 37, ci dà conto di un'iniziativa interessante. Processo alla Repubblica è un'iniziativa di approfondimento storico-politico sugli 80 anni della Repubblica, con questa idea di convocare quattro storici che appunto fanno un po' la parte, da una parte l'accusa, dall'altra la difesa, su questi 80 anni di Repubblica. Chiuderemo con un passaggio dedicato a questa iniziativa, ne scrive Antonio Carioti sul Corriere della Sera, pagina 37. Questi gli argomenti che trovate sui quotidiani di questa giornata, venerdì 7 agosto, di cui parleremo nella rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, che appunto
Iniziamo dall'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid e trovate resoconti un po' su tutti i quotidiani, noi ci rimettiamo anche al sito di Radio Radicale dove se volete potete riascoltare integralmente l'audizione di ieri che è stata anche mandata in diretta. Scegliamo per sintesi e anche per diciamo cronaca diciamo così più neutra, se è giusto il mio giudizio, il Corriere della Sera che a pagina 10 riassume con Emanuele Buzzi i contenuti di questa audizione. Conte all'attacco di Fratelli d'Italia, l'articolo di Emanuele Buzzi che riassume un po' i temi a cui vi rimandiamo. Invece vi leggiamo un articolo relativo a questa questione della lettera in procura che ha sollevato curiosità dei giornalisti già nella serata di ieri. Di che cosa si tratta? Le carte del 2022. È un documento, scrive il Corriere della Sera, di 10 pagine pervenuto in forma anonima a Giuseppe Conte il 14 aprile del 2022, quello che l'ex premier ha consegnato in procura lunedì scorso. La lettera riguarderebbe la consegna delle mascherine effettuata dalla società JC Electronics Italia e rivelerebbe la non conformità di quei dispositivi di protezione. Il leader del Movimento 5 Stelle sostiene che ci sarebbe, aperte virgolette, ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, ha detto Conte, di valutare se addirittura sono stati pagati 100 milioni, una cifra obiettivamente enorme per queste mascherine, chiuse le virgolette, un elemento su cui Conte è tornato nella sua audizione di ieri. La JC Electronics Italia, guidata da Dario Bianchi, imprenditore considerato dai 5 Stelle vicino a Fratelli d'Italia, tra i principali accusatori di Conte nella commissione Covid. I 100 milioni a cui fa riferimento l'ex presidente del Consiglio sono quelli di una transazione attraverso la quale lo Stato ha chiuso un contenzioso con la società di Bianchi. Chiedo scusa. Il documento di 10 pagine di cui parla il presidente Conte, pervenutogli in forma anonima, non è una novità. È un documento sulle mascherine, un documento di 10 pagine sulle mascherine Oxing, è già stato portato in giudizio dallo Stato insieme al dossier dei militari della struttura commissariale ed è uscito indenne dal vaglio della magistratura, ha replicato JC Electronics Italia alla notizia emersa nel corso dell'audizione. Ecco, questa è un po' questione. Per i contenuti dell'audizione vi leggeremo invece le interpretazioni più che il riassunto. Vi segnaliamo però che per esempio nell'articolo di Emanuele Buzzi viene riportato il tweet di Giorgia Meloni in serata che ha scritto: a differenza di Conte non mi interessa gettare fango su nessuno né trasformare una tragedia che ha segnato milioni di italiani in un terreno di scontro personale, scrive la Premier difendendo la Commissione. Non è un processo verso una persona, ha scritto, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. A queste parole di Meloni, Conte ha replicato nei commenti, quindi a fine audizione, e ha scritto: Conte, dici in quale cassaforte sono finite le chat del tuo amico Del Mastro, ha attaccato Conte, con un prestanome di un clan mafioso. Dici dove sono finite le regioni centrodestra che avete scudato dalle domande sulla gestione del Covid. Dici quando Santanchè andrà in tribunale senza protezioni e scudi sull'inchiesta per truffa Covid. Io oggi sono stato per ore a rendere conto e a rispondere. Tu li hai 5 minuti per rispondere all'Italia? Questa è la replica di Conte. Nei commenti,
questo tweet di Giorgia Meloni, leader 5 Stelle, scrive il Corriere della Sera, ha passato la giornata al contrattacco annunciando di aver portato appunto alla Procura questo documento di cui vi abbiamo detto. Simone Cannettieri interpreta dal suo punto di vista, vediamo che cosa scrive a pagina 11 del Corriere della Sera, ricostruzione Fiume, poi il duello con i rivali, i messaggi del capo del Movimento 5 Stelle non solo alla destra. E qui veniamo al tema di cui vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi. Scrive, scherzando, Cannettieri, mancava solo Rocco Casalino, perché nelle prime tre ore filate del suo intervento il presidente, tra virgolette, Giuseppe Conte, ha portato le lancette dell'orologio indietro di 6 anni in una retrospettiva dettagliatissima della pandemia in Italia, piena di acronimi ormai quasi dimenticati, come invece eravamo abituati a sentire, CTS, DPCM, che con un booster di malizia è sembrata una proiezione del leader del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni. Questo è un po' il tema che mettono sul tavolo oggi i quotidiani, un po' una proiezione verso le prossime elezioni. Conte, da politico ormai navigato, ha utilizzato probabilmente, questo nell'idea che si può estrarre da alcune analisi di quest'oggi, ha utilizzato questa sede anche per giocare la sua carta politica in vista delle prossime elezioni. Un green pass di autorevolezza, gioca con le parole Cannettieri, un memento ai leader del campo largo, e suona così, aperte virgolette, questa è la interpretazione di Cannettieri. Ragazzi, io ho gestito una crisi come quella del Covid, ho trattato con l'Europa sui fondi per la ripartenza e siamo stati un modello, chiuse le virgolette. Insomma, care compagne e compagni, lui sa dove mettere le mani ed è pronto a sfidare Giorgia Meloni. È con lei che si vuole confrontare. Un punto lo porta a casa, perché la Premier in serata gli risponde. Questa, diciamo, profonda valutazione di Cannettieri è importante, perché appunto è sempre una lezione non solo del ceto politico attuale, quella di eleggere il proprio interlocutore anche nel campo della polemica, significa dargli visibilità, specialmente appunto da parte dei più noti, più influenti leader politici. Ad ascoltarlo, ironia della sorte, c'erano anche due dei suoi ex ministri, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli. Dettaglio di realtà, invece, che a Palazzo Chigi l'ex premier si è trovata a evocare, difendere e rilanciare le delicate scelte prese all'epoca del suo secondo governo, quello con PD e Italia Viva, al secondo piano di Palazzo San Macuto, già sede del Tribunale dell'Inquisizione. Conte, avvocato del popolo e per un pomeriggio anche di se stesso, ha cercato da giurista di sfruttare il processo nei suoi confronti come una catapulta. Questo è il fatto. Ha respinto così prima il delitto e poi l'eventuale castigo. Aperte virgolette, non sono stato un disertore. Non mi sento nemmeno un eroe. Mi sono fatto trovare dove era necessario, tra le altre sue affermazioni. Anzi, con pochette d'ordinanza, scrive Cannettieri. Con una N, Cannettieri, mi viene sempre da dirlo con due, mi scuso, con pochette d'ordinanza e polsini di camicia sbottonati sotto la giacca, in più di un'occasione non si è rivolto ai membri della commissione di maggioranza voluta e presieduta da Fratelli d'Italia, con Francesco Lisei, braccio destro di Galeazzo Bignami, che lo volevano cucinare a puntino, ma a chi ci ascolta da casa. Così Conte, e qui Cannettieri scrive, i suoi canali social e quelli del Movimento 5 Stelle intanto trasmettevano tutto in diretta in una sorta di maratona Giuseppe. Ecco, c'era anche Radio Radicale, Cannettieri non lo dice, ma come sempre Radio Radicale questi appuntamenti li offre agli ascoltatori integralmente ed in diretta. Forse Conte si riferiva anche a questo, ma questa è una mia ipotesi. Il debutto, si diceva, è stato enciclopedico, introduzione lunghissima di 180 minuti, battuta
arrivata da esponenti di Fratelli d'Italia, aperte virgolette, sembra Massimo Lopez nel vecchio spot della SIP quando non attaccava mai il telefono per non farsi giustiziare. In questo caso Giuseppi ancora parla e riparla per non sottoporsi alle nostre domande. Chiuse le virgolette, un Conte in purezza, insomma assertivo, accademico, ma anche molto politico nell'attaccare appena potuto il governo Meloni per via delle mascherine contraffatte, mettendoci in mezzo anche il fresco caso della chat di Andrea Del Mastro. Io non scappo, ha detto, non mi nascondo, per arrivare poi a punzecchiare in più di un'occasione, e questo lo notano diversi quotidiani, Mario Draghi, che nel 2021 prese il suo posto a Palazzo Chigi. Il capo del Movimento 5 Stelle ha confermato lo scarso feeling con l'ex banchiere senza fare giri di parole, lo ha accusato dell'obbligo vaccinale, dell'uso smodato dei decreti legge al posto dei DPCM, di aver compresso il Parlamento e i rapporti con i portatori di interesse, soprattutto, e anche questo è stato un déjà vu, ha smentito di essere caduto perché sul piano vaccinale non stava decollando. Per Conte, dal dente avvelenato, fu una scusa per aprire la porta al governo dei migliori. Un intervento del genere è stato supportato anche da una vasta gamma di citazioni pronte all'uso, Fabrizio De André, Martin Luther King, fino a Platone, Jacques Delors. Non è mancato nemmeno l'elogio contiano della responsabilità all'epoca di Silvio Berlusconi. Interessante questa citazione, anche diciamo nello scenario politico di cui si parla. Prosegue Canettieri, la scena è cambiata quando con le domande delle opposizioni che lo aspettavano al barco, appunto, sono arrivati altri argomenti. Il partito di Meloni ha schierato due pesi massimi come Francesco Filini e Galeazzo Bignami, che lo hanno incalzato con dati e vecchie interviste, spingendolo a correggersi sull'argomento del piano pandemico. Botta e risposta con il sospetto luciferino della maggioranza, prende tutte le domande e poi risponde in blocco perché intanto gli scrivono le risposte in chat da fuori. Questa è l'ipotesi. Prosegue Cannettieri a ricordargli che il centrosinistra è fatto anche da renziani e forse calendiani. Ci ha pensato la delegazione di Italia Viva, che gli ha chiesto della nomina del commissario Domenico Arcuri, poi revocata da Draghi. E poi quella di Azione per la storia dell'operazione dalla Russia con amore, di cui si è parlato sui giornali di ieri. Ricorderete, solita accusa di fondo per l'ex premier, anche un filo di tensione, nonostante l'appuntamento volgesse al termine, tornerà a settembre, e su questo poi vi leggeremo qualcosa invece dei resoconti, perché sul tema Russia Conte ha detto che invece la situazione era chiara ed era tutto nell'ambito appunto delle intese tra le forze politiche, ma insomma questo lo vedremo tra un attimo. Anche un filo di tensione, appunto, nonostante l'appuntamento volgesse al termine, che tornerà a settembre, resta questa la giornata di Conte, che ha battagliato con la destra mandando messaggi alla sua coalizione, forse con questa citazione spadellata di Freud, aperte virgolette, la rimozione non è dimenticanza, ciò che rimuoviamo non scompare ma sprofonda al di sotto della soglia della consapevolezza. Capito, Elli? Scrive Cannettieri. Il tema della rimozione sulla questione del Covid non riguarda forse solo il mondo politico, ma questa citazione è, secondo me, nella prospettiva che la presenta Cannettieri, insomma, l'argomento, come vedete, è ricco. Ci sono davvero molte questioni che rimarranno, credo, in discussione anche nei prossimi giorni, e di questo poi ne continueremo a parlare da Radio Radicale. Per gli altri approfondimenti possiamo prendere La Stampa, pagina 13, con due interventi: l'arringa infinita di Conte, ho salvato
l'Italia, voi senza onore, Marcello Sorgi, il battagliero avvocato di se stesso. Ecco, forse può essere utile leggere Sorgi, da avvocato del popolo ad avvocato di se stesso. Si è difeso pure con una certa energia Conte, che quel mestiere, come si sa, nella vita lo ha fatto anche più a lungo di quello del leader politico, talché atteso per il patibolo mediatico che da mesi il centrodestra gli aveva apparecchiato alla commissione Covid, nata praticamente solo con questo obiettivo, in un clima da esecuzione, ha lasciato i suoi accusatori senza argomenti, riportandoli ai primi tragici giorni della pandemia, quando non si sapeva nemmeno se l'Italia ce l'avrebbe fatta a superare una delle prove più drammatiche a cui le era toccato andare incontro. Questo è importante anche nella sintesi che fa Sorgi, forse nella rimozione abbiamo messo anche questo, abbiamo dimenticato come eravamo davvero messi in quei giorni, con la mancanza di una prospettiva, davvero non si sapeva come vivere, senza mascherine, chiusi in casa, senza una prospettiva di una cura. Il virus pericoloso anche per le persone non così deboli. Ecco, forse uno dei meriti di Conte in questa sua audizione è stato questo, come in qualche modo riconosce anche Sorgi. E se si riflette, prosegue, sul fatto che il Covid fu politicamente letale a Trump, rimasto vittima nella sua prima esperienza da presidente degli Stati Uniti delle fesserie testuali dette nei primi giorni dell'epidemia, quando sperava ancora di cavarsela con qualche battuta, chiedo scusa, si può comprendere perché Conte si sia presentato davanti ai membri della commissione con il legittimo orgoglio di chi è riuscito, con le scelte del proprio governo e con la propria personale prudenza, a salvare l'Italia. Si può leggere l'intervento dell'ex presidente del Consiglio anche in un altro modo, però legato più alla contingenza della settimana, in cui il centro-sinistra ha mostrato le sue piaghe, vecchie e nuove, in particolare quella della scelta del candidato premier, ecco, su cui verremo tra poco. Senza dirlo esplicitamente, Conte ha ricordato che lui quel lavoro lo ha fatto in un momento tra i più complicati della storia recente, a differenza della sua avversaria interna Schlein, che sarebbe tutta da provare. Queste ultime cose l'ex capo dei governi giallo-verde e giallo-rosso non le ha dette esplicitamente, ma dal modo in cui ha affrontato il tribunale parlamentare che pensava di piegarlo con le accuse di corruzione legate alle forniture delle mascherine, le ha lasciate chiaramente intuire, rivolgendosi non solo ai commissari della coalizione di governo, stanchi anche di questi ultimi giorni di lotta corpo a corpo in Parlamento, ma pure ai suoi a banchi del centro-sinistra, da cui sarebbe dovuta arrivare qualche parola di difesa. Invece 5 Stelle a parte, ovviamente mobilitati, è sceso un inaspettabile silenzio, quasi come non stessero attendendo altro che una resa mani alzate dell'invece battagliero imputato Conte. E Sorgi nota appunto come invece questa è stata un'occasione che Conte ha girato a suo favore, e questa notazione finale anche è importante per capire qual è il clima all'interno del campo largo. Lo vedremo tra poco, perché è ancora importante invece segnalare qualche altra cosa su questa notizia. Fama sempre sulla stampa a pagina 13, ve lo segnaliamo. Prendiamo Libero a pagina 7. Ecco, qui ve lo segnaliamo solamente perché Libero sta pubblicando a puntate un dossier riservato sulla gestione della pandemia da Covid-19 in Italia. Da questo punto di vista invece le questioni da porre a Conte sono davvero moltissime, e Libero parla di patacche, la patacca di Conte, appunto, che poi si autoelogia. Insomma, questa è la prospettiva che invece sceglie Libero. Qui pagina 7 trovate un approfondimento sulle questioni che vengono rimproverate. Gli hub biodegradabili progettati da Stefano Boeri sarebbero costati 500 milioni, poi la solita vicenda dei banchi a rotelle mai utilizzati e le foto che circolavano molto in quegli anni.
dei banchi ammassati, eccetera. Soldi sprecati, così. Libero a pagina 7. JC, il Fatto Quotidiano, ma anche altri giornali, questo documento qui naturalmente si legge: Conte sfida Fratelli d'Italia, non ho paura, e rilancia sulle mascherine d'oro. E qui accanto il Fatto Quotidiano mette, appunto, come abbiamo già detto poco fa, anche quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Fauci invece è stato accusato di oltraggio perché non ha risposto grazie all'impalcatura istituzionale statunitense che gli ha consentito di non rispondere a certe domande che invece ci sono state poste. Marco Lillo a pagina 5 parla di questo documento, merce difforme, l'atto del generale per ribaltare l'accusa. Se volete approfondire questa cosa di cui vi abbiamo già parlato poco fa. Giornale, pagina 2 e 3, Conte inchiodato fa 4 autogol e accusa Meloni, una vittoria ai punti, però scrive Manti, che ammette una vittoria ai punti, 3 ore per difendersi, tira in ballo la Premier, mi affronti la replica di Meloni, sempre sapere è un diritto degli italiani. I 4 autogol che vengono poi elencati davanti alla commissione Covid, la sfanga con le solite supercazzole, buttandole in caciara, questa è una citazione, difende sotto giuramento la gestione del Covid, l'esecutivo non avevo e non ho nulla da nascondere, non ho mai fatto nulla di illecito, governa l'audizione solo con qualche balbettio dopo le domande di Fratelli d'Italia sul piano pandemico, fino a raggiungere vette esilaranti sui rapporti con Mosca e Vladimir Putin. Ecco, quindi questo, non sono putiniano, è una delle affermazioni. Qui, appunto, questo passaggio secondo Manti è esilarante. E sui vaccini, dalle 15 alle 18, quando parla senza contraddittorio, poi difende lo strumento dei DPCM, la magistratura, presidio indispensabile del sistema democratico, perché a Bergamo e a Roma ha archiviato tutte le inchieste sulle mascherine. Poi giù a straparlare di PNRR, Eurobond, patto di stabilità e persino a difendere la memoria di Silvio Berlusconi, pur di non entrare nel cuore della pandemia. La sinistra lo esalta, la verità affonda la propaganda, dicono i grillini. In realtà qui non si nota la questione di cui abbiamo detto con Sorgi. In realtà, e le divisioni all'interno del campo largo sarebbero da sottolineare da una prospettiva come quella del giornale, ma forse non viene ritenuto importante. Una trappola in cui poi cade un plotone di esecuzione la cui regista è Giorgia Meloni. Ecco, questa è una delle trappole in cui la Premier non casca. Il Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ha detto il tweet di cui abbiamo già dato conto. Nel tentativo di svincolare le domande, comunque se ne riparla il 14 settembre, quali sono questi autogol? Ho un verbale anonimo sulle mascherine di JC Electronics, società a cui il commissario all'emergenza Arcuri ha ingiustamente stracciato il contratto perché le considerava farlocche. Per questo, ricorda Manti, ma l'abbiamo già detto, l'azienda di Dario Bianchi ha ottenuto un risarcimento di 100 milioni che Conte contesta, convinto che sia un regalo della Premier Meloni a un amico, tanto da aver investito la Procura di Roma. Quelle mascherine non erano corrispondenti alle caratteristiche anticipate, sostiene Conte, che rincara: gli avete dato 100 milioni e non ne avete trovati che 6 per le mammografie. Ma questo esecutivo, presuntivamente amico di Bianchi, gli ha fatto causa, perdendo clamorosamente, lo ricorda una nota di JC Electronics. Alle domande poi di altri commissari, tra cui Filini, Vinci Guerra e Buonguerrieri, Conte va in difficoltà, tanto che è costretto a ricorrere alla lettura del cellulare.
dopo probabilmente da dove probabilmente arrivano le risposte del suo staff, non sempre pertinenti. Non ho mai parlato di maxi appalto più costoso della storia, affidato a consorzi cinesi sconosciuti per maschinine inidonee, sottolinea lo Stato Maggiore meloniano. Sull'obbligo vacciniale si è clamorosamente contraddetto. Insomma, sono tutte questioni che già vi abbiamo elencato con il resoconto del Corriere della Sera, e qui vengono diciamo presentate con accenti più duri. La patacca di Conte sul Libero a pagina 2-3 viene attaccato su poi altre questioni, gli affari immobiliari, ipoteche e magheggi contabili delle società di Lady Conte. Se volete approfondire queste vicende, Giacomo Amadori ne parla a pagina 2 di Libero. Poi ricordano alcuni giornali che fu il governo 5 Stelle a spiare con Paragon, Casarini e l'ONG. Un passaggio che appunto viene riportato su diversi quotidiani. Il Tempo: Conte Pinocchio sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna. Edoardo Romagnoli e Daniele Capezzone. Giuseppi arriva in commissione Covid ma fa melina, elude le domande. Insomma, che qui viene affrontata molto criticamente questa audizione. Capezzone la definisce un anguillone, sfuggente come un anguillone. Conte ha confermato il peggio del suo repertorio da ormai 8 anni. C'è una rete che lo protegge, lo tutela, lo scherma, ma la sfida è aperta. Sul Tempo anche questa idea della rete. Penso che possiamo fermarci qui con queste segnalazioni. Vero mistero di Giuseppi, per esempio, sul Foglio. Covid, Conte contrattacca in commissione e procura, Avvenire, Il Messaggero, Da me nessuno illecito. Insomma, trovate davvero su tutti i giornali questi argomenti che vi abbiamo sintetizzato in questa prima parte della rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina. Altro argomento cui passiamo abbastanza rapidamente: la morte di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo. Questo è il titolo di Repubblica. Addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore. Morto un grande comunista. Libero, il compagno che conquistò il cuore della destra, ed è questa una notizia importante, è vera, perché appunto poi l'arte e la musica non hanno, diciamo, un ruolo politico se non un ruolo istituzionalmente definito politico, se non nei regimi totalitari, come accadeva in particolare in quelli comunisti sovietici. Guccini è stato un irregolare del tutto da molti punti di vista, e proprio per questo forse anche un importante testimone del tempo che si è trovato a vivere. E come possiamo raccontarvi qualcosa anche poi degli effetti sul mondo della opinione pubblica, della cultura, dell'informazione, appunto del tempo in cui Guccini si è trovato a vivere? Vi segnaliamo solo qualche passaggio. Molto bello l'articolo di Luigi Manconi, che trovate a pagina 8 di Repubblica, che appunto ritrae Guccini davanti a un disegno di Bombi. E qui solo chi ha i capelli bianchi e pochi ricorderà Bombi, uno straordinario disegnatore, che appunto anch'egli non di una prospettiva politica in qualche modo identificabile. Tra l'altro, Bombi e Guccini, autori di un fumetto molto divertente, che era un po' una parodia di Star Wars.
nei primi anni 80, viaggi nello spazio profondo. Il protagonista sembrava un po' un incrocio tra Bombi e Guccini. Era una rilettura dei viaggi interstellari da un punto di vista molto, molto particolare. Qualcosa forse, questa pubblicazione forse si può ritrovare. Solo nel mercato dell'usato, forse. La politica, tanti lo amano per la locomotiva, ma era un romantico. Manconi scrive nelle fantasie sostanzialmente innocue di ampie componenti di due o tre generazioni. Francesco Guccini era quello della locomotiva lanciata a bomba contro l'ingiustizia, oppure quello di Eschimo, che pure lo stesso autore proponeva, incompreso, come canzone antinostalgica e antireducistica. Quell'indumento non era la rivolta permanente, bensì una scelta obbligata, imposta solo dalla povertà. Tra l'altro, la canzone davvero forse non ascoltata, perché raccontava davvero forse molto altro, e poi vicende intime, personali, d'amore forse proprio. Guccini era sì una personalità politica, un cantante altrettanto politico, direi militante, poi spiega perché. Ma forse può interessarci nella prospettiva della rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina la parte finale dell'articolo di Manconi. Nell'autoritratto di sé, dell'avvelenata, dove dice io tutto, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale. Io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino. Chiusa la citazione. Si trovano, dice Manconi, si trovano in queste parole non solo una dichiarazione di poetica e una enunciazione di stile. Qui Manconi parla poi della sua straordinaria competenza su altre questioni, ma anche una sorta di sfida politica. Provate a prendermi se ne siete capaci. Di conseguenza non capisco come tanti si siano sorpresi per questa sua affermazione. Aperte virgolette, non sono mai stato comunista. Che proprio invece con le parole citate sopra, l'avvelenata, dichiaravano così sfrontatamente. C'era in quella etichettatura frettolosa nei confronti di chi esprimeva un'idea forte di giustizia e libertà, non a caso cita queste parole Manconi, credo, la maledizione italiana del voler tutto inquadrare e catalogare. Se proprio si vuole arrivare a ogni costo a una definizione politica, Guccini andrebbe visto come un comunista, ma emiliano. Così come nei decenni del secondo dopoguerra, quella regione pullulava di socialisti, ma emiliani, democristiani, ma emiliani, repubblicani, ma emiliani, perfino anarchici, ma emiliani. Una identità culturale, insomma, talmente robusta da evocare una matrice antropologica di cui si trovano tracce in altri due brani, Emilia, scritta con Lucio Dalla, Gianni Morandi, e Bologna, la terra in cui sopravvivono ancora coloro che sanno dov'è il sugo del sale. Insomma, se volete proprio cimentarvi in queste interpretazioni, forse anche un po' presto per farle, ma Manconi vi aiuta su questo a diciamo andare al di sotto della scorza di queste etichettature che trovate invece quando leggete Morto un grande comunista. Corbi sulla stampa, per esempio, un rivoluzionario senza la rivoluzione. Che cosa voleva dire quando scriveva Trionfi e cantava la giustizia proletaria? Niente è così scontato nella sua musica come ha spiegato lui stesso, rifiutando poi appunto le etichette che via via gli venivano date. Che cosa c'entra? Quella è una storia che ho voluto raccontare, aveva detto, la storia del macchinista Pietro Rigosi. Io sono sempre stato un azionista, questa è una citazione tra virgolette. I miei riferimenti erano giustizia e libertà e i fratelli Rosselli. Ecco, se proprio vogliamo,
Queste sono le dichiarazioni riportate tra virgolette dalla stampa e da Radio Radicale nella giornata di ieri, anche con alcune osservazioni di Roberto Spagnoli molto, molto importanti, molto approfondite sulla storia, sulla vicenda appunto culturale e politica di Guccini, la iscrizione nel 1987 al Partito Radicale per una particolare iniziativa di quel momento del Partito Radicale. Molti giornali riportano le parole di Giorgia Meloni, tra le altre dichiarazioni, Giorgia Meloni che ha detto appunto: io continuerò a cantare, a ricordare le sue parole, anche se si ricorderà ultimamente Guccini aveva avuto parole molto dure di critica politica poi alla Presidente del Consiglio, forse anche non solo di critica politica, ma appunto le dichiarazioni di Meloni riportate da diversi quotidiani che ci testimoniano anche di quanto sia quella di Guccini una personalità che fa parte della identità del nostro paese, e forse le parole di Meloni aiutano anche a capire davvero di che cosa si tratta quando si parla di identità. Un ritratto di Cazzullo su Corriere della Sera, pagina 3, ve li segnaliamo. Un'intervista a Romano Prodi, che l'ha incontrato pochi giorni fa. D'Alema che dice: no, ma noi con Guccini non avevamo tutta questa dimestichezza. Trovate questa intervista sul Foglio, una canzone disperata, la locomotiva. Guccini non amava il PC, ricorda D'Alema, appunto sentito dal Foglio. L'inno invece è De Gregori, che pure insomma il Partito Comunista ha avuto rapporti burrascosi, e non staremo a ricordare la dedica a Marco Pannella di una sua bellissima canzone. Insomma, un tema che ci racconta del nostro paese, di un'Italia che non c'è più, le osterie, una certa musica semplice da accompagnare le parole, insomma, è un pezzo della storia del nostro paese che se ne va. Il saluto su molti quotidiani. Altri temi di cui possiamo parlare questa mattina. Ecco, andiamo un attimo alla vicenda del Campo Largo, perché l'audizione di Conte, con la quale abbiamo aperto la rassegna stampa di Radio Radicale questa mattina, ci dice davvero molto su quelli che sono i temi di cui si discute, e Conte ha diciamo messo un'ipoteca, come dire, sul suo ruolo all'interno del Campo Largo, dimostrando di sapere esercitare una leadership molto forte, come ha fatto ieri in commissione Covid. Quali sono gli effetti sul Campo Largo? Vediamo che cosa dicono gli analisti, retroscenisti, gli interpreti di quello che è, diciamo, non direttamente il primo piano della politica italiana. Maria Teresa Meli: c'è Giuseppe Conte che impone la sua linea, campo stretto sulle spese militari, c'è Silvia Salis che testardamente vuole occuparsi solo di Genova, ma che in tanti vorrebbero vedere scendere in campo per le primarie, e c'è un PD che non ha ben capito da quale parte si va. Questa sintesi, diciamo, forse ci può aiutare in questa parte, ragion per cui la corrente di Stefano Bonaccini con Alessandro Alfieri si lamenta della mozione unitaria sulla clausola di salvaguardia nazionale dell'altro ieri, ma con Piero De Luca controfirma il testo. Elly Schlein, in mezzo a questo teatrino degno di una commedia degli equivoci, non sembra scomporsi più di tanto. Si faranno le primarie, sembra oggi che siamo a questo. Il partito fibrilla, riporta Meli un virgolettato, avrebbe detto Schlein, so che pensano che io secondi Conte, ma non è affatto così, anzi, dopodiché siamo tutti insieme in coalizione a litigare tra noi, adesso sarebbe fare un piacere a Meloni e alla destra.
ci può aiutare per capire meglio appunto qual è la che cosa pensa Elie Schlein, l'intervista di Ernesto Menicucci che trovate a pagina 7 del Messaggero, lunga intervista, tutta pagina, ve ne segnaliamo qualche passaggio. Energia, sanità, lavoro e sicurezza, così al governo cambieremo l'Italia. Questo è il titolo, appena uscita dalla Camera per il Rompete le righe Agostano del Parlamento, e sta salendo in auto per un appuntamento privato tra uno spostamento e l'altro. Elena Ethel Schlein, per tutti Elie Schlein, segretaria del PD, risponde al telefono al Messaggero. 1:10 di chiacchierata che si conclude pure con una battuta. La segretaria lo sa che tra qualche giorno diventerà la più longeva come giorni consecutivi, superando Bersani come giorni complessivi, in testa resta Renzi, ma con 2 round al Nazareno, alla guida del PD. Come c'è riuscita in un partito in cui lo sport nazionale sembra quello di eleggere un leader per poi crocefiggerlo in sala mensa? Risposta: ah, davvero, non lo sapevo, ce l'abbiamo fatta perché abbiamo riportato il partito dove la nostra gente se lo aspetta, al fianco di lavoratrici e lavoratori, davanti alle fabbriche, davanti ai luoghi di cura che sono in sofferenza. L'abbiamo riportato a battersi per la giustizia sociale, per la questione salariale, per la sanità pubblica, la scuola pubblica, per riuscire a migliorare la qualità del lavoro e dell'impresa. Oggi abbiamo una comunità che è affiatata, che capisce questa grande sfida unitaria per portare la sinistra al governo del paese. Domanda: con Elie Schlein premier? Risposta: ho sempre detto che faremo un accordo a chi prende un voto in più, o faremo le primarie. In ogni caso la mia disponibilità c'è tutta, perché sentiamo la responsabilità come prima forza d'opposizione del paese di dare il nostro contributo. Qui mi pare che Schlein mette in chiaro le cose, appunto ricordando anche che la prima forza d'opposizione, di strada ne avete fatta molta dal 2022 in poi, le cifre che conoscete, le istanze dei riformisti. Risposta: io penso alle priorità del Partito Democratico, e quando le ho delineate già abbiamo puntato su temi su cui è possibile costruire convergenze con tutte le forze di opposizione: sanità pubblica, scuola, ricerca, università, lavoro dignitoso, per le politiche industriali, per guidare le grandi transizioni digitale, ecologica. Anche il tema climatico va affrontato, il governo non ha messo un euro sul cambiamento climatico, lascia da sole le città a fare quello che possono, la quinta, perché devono starci sulle dita di una mano, sono i diritti della democrazia, su cui abbiamo fatto tante cose insieme, tra cui vincere un referendum che dicevano che sarebbe stato impossibile vincere, e qui appunto si rivendica la questione del referendum. Ceuta, eccetera, la lettera dei 22 paesi. Andiamo avanti. Fosse lei al governo, cosa farebbe sul fronte migratorio? In sintesi, quello che avevo già fatto da europarlamentare: modificare le regole di Dublino per dire chi entra in Italia entra in Europa, e ogni paese deve fare la sua parte sull'accoglienza. Il governo italiano ha mollato questa battaglia. Sul fronte sicurezza, cosa farebbe da premier? Risposta: intanto riportare in Italia gli 800 milioni spesi per l'Albania, sono già stati spesi, assumere più forza di polizia, mancano 22.000 tra poliziotti e carabinieri per aumentare i presidi nelle città. La sicurezza è un bene comune dei cittadini, e chi ha la responsabilità di garantirla è il governo, senza scaricare sui sindaci. Invece da noi, a fronte di 6 decreti di sicurezza, i reati nel 23-24 sono aumentati, e la risposta del governo è solo propagandistica. E sui reati forse, vabbè. Va bene, ma la sua ricetta più concretamente, chiede l'intervistatore. I pilastri sono 2: repressione e prevenzione, perché accanto ai presidi delle forze dell'ordine servono quelli sociali, educativi e culturali. La sicurezza a sinistra è stata sottovalutata, tema di cui si è discusso nelle settimane scorse, ricorderete. Schlein risponde: non mi esprimo per il passato, ma da quando guido il PD ci siamo sempre occupati di questo tema. Abbiamo fatto il primo grande evento con tutti i nostri sindaci a Bologna proprio su questo,
E qui viene la domanda, diciamo, delle domande. Un governo a guida Schlein confermerà gli aiuti militari all'Ucraina? Risposta. Da settembre lavoreremo al programma, ma in politica estera abbiamo forti convergenze. La condanna alla guerra illegale di Trump e Netanyahu in Iran. Le mozioni su Gaza che sono scaturite in piazza da 300.000 persone, il riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo sa che dalla tregua in Iran muore comunque un bambino al giorno a Gaza? E l'intervistatore qui dice, ok, ma l'Ucraina? Risposta, ci sono delle differenze, ammette Schlein, ma saremo in grado di fare sintesi anche su questo. Il PD non ha mai fatto mancare il suo apporto al popolo ucraino contro l'invasione criminale di Putin. Serve anche uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea, che finora è mancato. Ci vorrebbe un negoziato europeo. Questa è la tesi di Elly Schlein. Idee, serve una figura delle istituzioni europee o scelta comunque dai 27 membri che sarebbe più forte di una decisione in formati intergovernativi. L'Europa è un progetto di pace, eccetera. Qui ci spostiamo sulla questione Europa, quindi però qui si parla di negoziato. È possibile il negoziato? In questi anni non abbiamo visto questo, ma vedremo. È una posizione sulla quale ci sono delle differenze. Questo è il punto, diciamo, sulla questione ucraina. Poi qui altri temi a cui vi rimandiamo, anche l'informazione sulla RAI, qui dice che non si interverrà sulla RAI. E questo si vedrà a tempo debito. Le critiche, diciamo, e le posizioni diverse che ci sono all'interno del Partito Democratico stesso, potete oggi su questo leggere l'intervista a Filippo Sensi a pagina 14. Lo intervista Adriana Logroscino. Il titolo è questo: la risoluzione è stato un errore. Il capo 5 Stelle vuole Palazzo Chigi, su Kiev non si può transigere. Qui parliamo anche, rimaniamo in realtà, la questione dell'audizione di Conte fa parte di questo argomento sul quale ci siamo spostati. Filippo Sensi, senatore del PD, area riformista, consigliere di Renzi e Gentiloni a Palazzo Chigi, due giorni fa la risoluzione unitaria dei Dem e 5 Stelle chiedeva lo stop a tutte le spese per la difesa. Una resa a Giuseppe Conte? Risposta, un errore per vari motivi, era una risoluzione del campo stretto, mentre in questo momento dovremmo allargare il perimetro della coalizione, ma poi aveva un grande assente, non nominava il SAFE, embrione di quella difesa europea che invochiamo, non aveva senso. E infine poi c'è il metodo, nessuno è stato coinvolto e mancato il rispetto delle dinamiche interne. Il regolamento, ricorda l'intervistatrice, impediva di votare e spaccarvi, vi ha salvato. Risposta, bisogna vedere chi ha salvato, noi che avremmo votato contro o chi l'ha concepita. Voi riformisti però protestate, minacciate voti difformi, ma non vi sfilate poi mai. Risposta di Sensi, non ci sfileremo, vogliamo essere utili dentro il PD, al partito e alla segreteria e alla segretaria. Noi solleviamo questioni costruttive. Ho vissuto la stagione del fuoco amico subendolo. Non farei mai lo stesso a chi oggi, rappresentando la dirigenza del partito, se ne lamenta. Niente agende alternative, niente complotti, facciamo lavoro di una minoranza con uno spirito positivo mai visto. Poi ci sono linee rosse che non si valicano, dice Sensi, ma non cannoneggiamo mai il quartier generale. Domanda di Logroscino. Conte non voterà i pacchetti di sostegno militare all'Ucraina. Il PD può permettersi di sconfessare se stesso? Risposta. È da tempo che il Movimento 5 Stelle non li vota. AVS non li ha mai votati. Rispetto tutti, ma le argomentazioni le trovo incredibili. Si sta con l'aggredito e non con l'aggressore. Il PD continuerà a stare con Kiev, come tutte le democrazie occidentali e di centro o di sinistra.
o vogliamo condividere la posizione di AfD, Vox e Bannacci? Domanda dell'intervistatrice: ha dato a Conte del Vannacci del campo largo, del filo russo, se lo rimangia? Le posizioni su Kiev sono lontanissime, che alleanza è? Risposta di Sensi: non mi rimangio niente, ovvio il sostegno a Kiev è un tema della coalizione su cui non si può transigere, sono loro, il Movimento 5 Stelle, AVS, a dover fare un passo avanti verso la ragionevolezza, requisito necessario di chi si candida a governare il paese. O vogliamo prenderci la responsabilità di agevolare questo pessimo governo di destra che sull'Ucraina fischietta per via delle sue tensioni interne e su tutto il resto non ha fatto niente? Questa cosa di burro cannoni di mussoliniana memoria è truffaldina, è uno schema di gioco cinico e populista. Non sembra che parli di un alleato ma di un avversario, risposta di Sensi. Al contrario, penso che alla nostra coalizione servano tutti, dal Movimento 5 Stelle, Italia Viva, da Azione al centro, ma dico no a gruppi ristretti, alla foto claustrofobica in pizzeria i cui presunti azionisti di maggioranza

clamoroso errore. Questa intervista di Sensi. Il Foglio riesce a sentire anche Prodi, che lo trovate su tutti i quotidiani, a commento della morte di Francesco Guccini, che però poi si ferma, viene sentito al telefono da Davide Mattone, dice: questo campo largo è un casino. Romano Prodi, due volte premier, padre dell'Ulivo, commenta al Foglio la settimana in cui SAFE e gli aiuti a Kiev hanno creato una spaccatura nel PD, allontanato il Movimento 5 Stelle fino alla risoluzione del campo largo, rinnegata dai riformisti DEM. La richiesta di Prodi è una sola. Aperte virgolette, prendono una decisione sulla politica estera. Per ora sono solo incasinati. Uno dice una cosa e uno un altro le dice un'altra, ma una decisione dovranno pur prenderla. Poi però si ritrae. In effetti è un periodo che non parlo, dice, non per evitare polemica. No, no, ma nemmeno per polemica. Sono in un periodo di riflessione, dice Prodi, però una cosa l'ha detta e viene riportata dal Foglio. Intervistato anche Andrea Romano sul giornale, sul Tempo, l'ultima segnalazione su questo argomento, perché anche questa mattina il tempo appunto scorre veloce. E secondo questo retroscena, ma questa interpretazione chiacchierata con Bettini, Gianfranco Polillo dice che Bettini è la longa manus dietro le mosse di Giuseppi, che Conte continua ad essere chiamato così. Lo avevamo appena evocato parlando di Giuseppe Conte, ed ecco spuntare il fantasma di Bettini che conferma punto punto tutte le nostre preoccupazioni. Del resto c'era da aspettarselo. Gianfranco Polillo scrive: si poteva forse pretendere di più dal capo dei comunisti romani, che tale è rimasto negli ultimi 60 anni della sua vita politica. Come tale ha attraversato tutte le stagioni, quel partito teorico di volta in volta, le sue diverse metamorfosi, eccetera, dal compromesso storico di Berlinguer, terreno ideale per la conquista dell'egemonia. Veramente era l'opposto, ma comunque. Quindi l'ingresso nella segreteria nazionale, Massimo D'Alema con la testa ma non con il cuore a favore della svolta della Bolognina, voluta da Occhetto. Potremmo continuare, ma quel filo è talmente chiaro da non richiedere ulteriori approfondimenti. È cambiato qualcosa nella visione di Bettini, o esiste un fil rouge che è più resistente di una catena? La sentenza non spetta ai posteri, è data da lui medesimo. L'atto di Putin è stato criminale, questo è il suo approccio, è un virgolettato questo, come ricordo, sono criminali i bombardamenti di Trump sull'Iran, però le stesse parole di Schlein, le stragi di Netanyahu, di migliaia di civili palestinesi. L'Occidente non può giudicare gli stessi fatti con due pesi e due misure, chiuse le virgolette, infatti non lo fa, perché i contesti sono diversi, dice il giornalista. Da un lato l'aggressione nei confronti di un paese libero sovrano, confine all'Europa, dall'altro il voler porre fine a una strategia come quella dell'Iran, che somiglia da vicino a quella sperimentata in passato dall'espansionismo della Prussia. Mentre per quanto riguarda Israele, fermo rimanendo la condanna per una reazione eccessiva da parte di Netanyahu, non si può ignorare il ruolo svolto da Hamas contro gli stessi palestinesi, la guerra per esempio contro Fatah. C'è qualcuno però, prosegue Bettini, che pensa che occorra una guerra da combattere fino alla vittoria finale, la guerra in questo caso sarebbe nucleare, con la conseguente fine dell'umanità. Mi chiedo se questo assillo che ha dominato la coscienza della grande politica dal 45 a oggi, che ha tormentato generazioni di papi e l'insieme del mondo cristiano, dice Bettini, sia completamente scomparso. Ovviamente no, dice l'intervistatore, questo è servito dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'equilibrio del terrore, mentre l'Occidente lavorava per conquistare quella superiorità tecnologica che alla fine ha portato alla dissoluzione della vecchia Unione Sovietica, quel mondo che è rimasto nel cuore del Suslov romano, così viene chiamato. Ed infatti ecco la sua visione. Aperte virgolette, non esiste un mondo occidentale compatto e democratico contro la barbarie negli Stati Uniti d'America. Insomma, temi.

0: generali. Veniamo al campo largo, così chiudiamo un po' il cerchio. Imploderà dopo appunto gli altri richiami, dice: non mancano i leader per governare, dice Bettini. E Schlein ha avuto coraggio e capacità, ha scosso il partito e lo ha reso competitivo. Traduzione, secondo il giornalista, questo quindi è il suo ruolo. Conte, dice Bettini, come ho detto, ha già governato, ha il merito di aver portato una forza antistituzionale ribellistica a competere per un governo unitario di cambiamento. Poco prima aveva ricordato: abbiamo già governato insieme con il Conte 2, regalando una delle migliori stagioni di governo che abbia avuto la Repubblica, dice Bettini. Potenza della suggestione, nel 2020, grazie al duo Conti Gualtieri, ministro dell'economia, il debito pubblico italiano è aumentato di 20 punti di percentuale sul PIL. Questo è il massimo incremento in un solo anno dell'intera storia repubblicana. Ecco, andrebbe ricordato che erano i momenti del Covid, ma poi da allora sono passati 6 anni, siamo ancora lontani dall'aver riassorbito quello shock, appunto lo shock. Basti pensare, lo scorso anno il debito pubblico italiano è risultato pari al 137%, ancora 3,2 punti oltre il dato del 2019. Più che di una delle migliori stagioni di governo, siamo stati ad un passo dal default. Ma di questo Bettini non c'è consapevolezza, dice l'intervistatore. E non si dice però, appunto, ma non per giustificare, ma è interessante la interpretazione che viene data di questa intervista. Appunto, il tempo calca un po' la mano, ma anche per, diciamo, stimolare la discussione interna, probabilmente. Intervista a Pasquino sul dubbio, ancora su questi temi. Ci fermiamo con la parte dedicata al campo largo. Andiamo a vedere invece che succede dall'altra parte. Come abbiamo già detto, anche qui ci sono diversi argomenti all'ordine del giorno. Prendiamo Repubblica a pagina 14, che ci riporta una notizia che ogni tanto riemerge, in particolare per quello che riguarda il dibattito interno alla Lega. Un'associazione del Nord, la sfida dei governatori nella Pontida di Salvini, nuove frizioni nella Lega, la vigilia del direttivo lombardo. Zaia e i presidenti delle regioni lavorano alla nascita del corrente. Lorenzo De Cicco ne scrive: non è una notizia nuova, ma sembrerebbe appunto che l'argomento possa tornare all'ordine del giorno. Vedremo se questa questione proseguirà, avrà un seguito anche di polemiche, di discussioni all'interno del centrodestra, potrebbe riequilibrare un po' tutto. Pagina 15, poi si parla del Melonellum, bluff parità di genere, l'ira delle deputate, tensioni in Forza Italia, e di questo vi abbiamo già detto un articolo del Sole 24 Ore in apertura della rassegna stampa. Il Foglio sente Bignami, parla Bignami di Fratelli d'Italia, capogruppo meloniano. Qui si ritorna sulle sue parole su Scalfaro. La bagarra, la polemica non si è placata, l'opposizione va all'attacco. Galeazzo Bignami con le parole sul Scalfaro, il capo dello Stato che avrebbe liberato 300 mafiosi, le ripeterebbe. Lasciamola stare la Presidenza della Repubblica, parliamo della figura di Oscar Luigi Scalfaro. Fu un personaggio divisivo, si ricorre a questa cosa, divisivo, risponde il capogruppo dei Fratelli d'Italia, il colonnello Meloniano rilancia. Nei fatti, sin dalla caduta del primo governo Berlusconi, ricordo anche il suo famoso "Non ci sto" dopo Tangentopoli. Non mi sembra di aver detto nulla di sorprendente, eppure sì, in effetti facevano molto discutere queste affermazioni di Scalfaro. Ricorderete anche le critiche di Marco Pannella, che aveva poi contribuito alla sua elezione. Sulla situazione all'interno delle forze di maggioranza, Alberto Signore sul giornale, dice che si sta rianimando la fronda rosa alla legge elettorale. La Camera è convocata il 9 settembre, Montecitorio si va svuotando. Un mese di tregua estiva servirà anche per provare a tirare le somme sui nodi ancora sul tavolo, a partire appunto dalla riforma della legge elettorale, nonostante il via libera arrivato mercoledì al termine di un vertice tra Giorgia Meloni, Tajani, Salvini e Lupi. Non a caso l'ultimo giorno di lavoro alla Camera caratterizzato da conciliaboli in cui si disquisisce di liste, listoni, effetto flipper e circoscrizioni estere e soprattutto parità di genere. Tra le parlamentari infatti sono molte le voci critiche, non è un dettaglio perché spiega uno dei componenti più vicini al dossier. Quella delle donne è stata certamente la pattuglia più numerosa del gruppo di circa 30 franchi tiratori che qualche settimana fa hanno affossato le preferenze alla Camera, quindi qua si chiarisce qualcosa. Insomma, non è saggio ripresentarsi a settembre in Senato con lo stesso emendamento bocciato a Montecitorio con il voto segreto, perché è vero che a Palazzo Madama c'è lo scrutinio palese, ma quando il testo tornerà alla Camera il via libera finale sarà di nuovo a voto segreto. Il fatto che per i capolista bloccati non ci sia alcun obbligo di alternanza di genere, insomma, rischia di riaccendere palumori che sembravano in parte sopiti. Non è un caso che la questione sia stata sollevata anche nella riunione dei capi di maggioranza. Giovanni Donzelli, Angelo Rossi per Fratelli d'Italia, il ministro Calderoli, Andrea Paganella per la Lega, Stefano Benigni, Battilocchio e Rosso per Forza Italia, Colucci per Noi Moderati, De Poli per l'UDC. Si è tenuta mercoledì questa riunione a Via della Scrofa. Sul punto però ci sarebbe una certa rigidità dal lato Carroccio, ma anche perplessità tra gli azzurri. D'altra parte, a proposito, è proprio sui partiti più piccoli che l'alternanza di genere per capolista bloccati impatterebbe maggiormente. Insomma, la questione, una delle questioni è queste, ne scrive ad Alberto Signori. Veniamo un attimo negli ultimi minuti al fattore Vannacci, chiamiamolo così. Sul Dubbio, pagina 5, si parla di questa interlocuzione, se c'è. Magari è solo una mutata estiva, non sarebbe una novità trattandosi di un sottogenere politico, ma cioè, sarebbe un invito di Rinascimento Nazionale di Roberto Vannacci, un think tank legato a Vannacci. A Beppe Grillo non può che attirare la curiosità antropologica e giornalistica, un progetto al quale stavamo lavorando da tempo, detto a Repubblica, il presidente del centro studi che fa capo a Futuro Nazionale. Poi lo scontro tra Grillo e Giuseppe Conte ha prestato il fianco per accelerare, è stato detto. In effetti l'attacco dell'ex comico alla sua creatura via Sacro Blog è stato sontuoso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. Osservare la trasformazione antropologica dei suoi protagonisti serve a poco, è il solito film, il nuovo che diventa vecchio, i rivoluzionari che scoprono i palazzi, eccetera. Praticamente un vaffadei contro i 5 Stelle. Punti di contatto fra due populisti sono evidenti, lo ha sottolineato anche Marco Tarchi di recente in un'intervista alla Nazione. Ci sono elementi comuni non solo nei toni ma anche nei contenuti del messaggio, ha detto Tarchi. Vedremo se questa cosa ci sarà. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della rassegna stampa di Radio Radicali questa mattina. Vi segnaliamo su Vannacci anche l'intervista che trovate sul Messaggero al presidente del Senato, Ignazio La Russa. Vannacci si è autoescluso, ma il centrosinistra non ha un programma comune. Sulle questioni di giustizia, abbiamo detto già parecchio in apertura di questa rassegna stampa di oggi. Ecco, prima di passare alle segnalazioni finali, veniamo un attimo a pagina 10 e 12 ancora interventi sull'astensione sulla legge Tortora, pagina 10 e 11 del Dubbio. Pagina 11 del Dubbio però un breve intervento di Gaetano Scalise, responsabile giustizia di Noi Moderati, avvocato, dopo il referendum nella ANM il dissenso finisce alla sbarra. Il vero nodo è la libertà d'opinione. Abbiamo sostenuto il sì, dice Scalise, al referendum sulla separazione delle carriere dal primo giorno di questa campagna. E lo abbiamo fatto nel merito, perché un pubblico ministero e un giudice debbono essere percepiti dai cittadini come soggetti distinti, e perché la sovrapposizione di carriere e organo di autogoverno alimenta condizionamenti che lo scandalo Palamara ha reso evidenti a tutti, avvocatura compresa. Quanto emerso in questi giorni dalla mailing list della ANM non fa che confermare le ragioni di quella battaglia, dice Scalise. All'interno del sindacato delle toghe c'è chi ha chiesto le dimissioni ai colleghi che hanno votato sì, come se un'opinione legittima fosse una colpa da espiare. Lo statuto dell'associazione tuttavia è chiaro e non prevede alcun vincolo di opinione. L'ANM nasce come libera organizzazione di categoria, non come partito con una linea da rispettare, a pena di espulsione morale, tra l'altro. Il referendum è stato vinto dal no, ma l'esito di una consultazione non cancella il diritto del singolo iscritto di pensarla diversamente, né trasforma la minoranza in un corpo estraneo da isolare. C'è poi un secondo profilo, forse più serio del primo: chi invoca oggi le dimissioni altrui per dovere morale dovrebbe spiegare perché lo stesso rigore non sia mai stato preteso nei confronti di chi non si è dimesso dai incarichi direttivi ottenuti all'esito di conversazioni ormai note agli atti della cronaca giudiziaria, e dovrebbe chiarire con la stessa trasparenza oggi richiesta ad altri quali siano i conti e i donatori della campagna referendaria del no. Un'associazione che pretende conformismo dai propri iscritti e che applica due pesi e due misure a seconda di chi ha vinto e chi ha perso. Ha smesso da tempo di essere un sindacato di rappresentanza, ha scelto di essere altro, un soggetto politico che non ammette dissenso. Restiamo convinti, come lo eravamo prima del voto, che la riforma fosse necessaria. Restiamo altrettanto convinti che nessuna appartenenza associativa possa mai valere più della libertà di pensiero. Così Gaetano Scalise sul Dubbio. Segnalazione finale della rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi: processo alla Repubblica, pagina 37, settore pagine della cultura. Antonio Carioti racconta questa iniziativa lunedì 10 in Romagna, San Mauro Pascoli, il confronto tra due accusatori e due difensori a 80 anni dal referendum. Repubblica rispondi: colpevole di aver tradito le promesse o innocente? Al processo giudicherà il pubblico. Queste iniziative, che ci sono già state su altri temi, un team di storici dibatterà sulla innocenza o la colpevolezza dell'imputata. Nella foto appunto ci sono riprodotti i protagonisti, noi leggiamo i nomi: Davide Conti. Gli accusatori sono Davide Conti dell'Università La Sapienza e Marco Balbruzzi dell'Università Federico II di Napoli. I difensori sono Roberto Balzani dell'Università di Bologna e Maurizio Ridolfi. L'approfondimento poi di Carioti, che entra nel merito di questa grande conquista che è stata la Repubblica, pur con tutte le sue gravi contraddizioni. Ci fermiamo qui anche per oggi con Stampa e Regime, che torna domani con Marco Taradas.
1: Radio Radicale 901, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Michele Lembo, e ora il nostro notiziario della mattina. Un ringraziamento a Iva Radicev in regia, un saluto da Gabriele Rossi in studio. Il nostro sommario: la campagna Agosto in carcere del Partito Radicale, transnazionale e transpartito, e poi la politica, l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte e il suo ruolo all'interno dell'opposizione, ancora la posizione invece del generale Vannacci, e poi il tema della clausola di salvaguardia, gli esteri con la Turchia e la questione curda e le situazioni naturalmente in Iran, in Medio Oriente in generale e in Ucraina, e poi infine la scomparsa del cantautore e scrittore Francesco Guccini. E allora apriamo il notiziario ricordandovi che è in corso, come ogni estate, la campagna Agosto in carcere, che vede delegazioni del Partito Radicale visitare molte carceri italiane. Oggi una delegazione del partito si recherà in visita nel carcere di Castelvetrano, dove domani invece una delegazione si recherà nel carcere di Caltanissetta. E passiamo invece alla politica. Scavate pure, non troverete miei illeciti. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. L'ex presidente del Consiglio Conte ha sfidato ieri così la commissione sul Covid che lo ha convocato in audizione per la sua inchiesta parlamentare. In premessa il leader del Movimento 5 Stelle fa sapere di aver ricevuto e depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per JC Electronics di mascherine contraffatte. Sull'audizione di Conte, che Radio Radicale vi ha proposto ieri integralmente in diretta, sentiamo le riflessioni del deputato di Fratelli d'Italia Marcello Coppo al microfono di Lanfranco Palazzolo.
2: Poi ovviamente Conte ha cercato di tirarla lunga, anche perché probabilmente spera che in agosto uno non legga i giornali e la notizia di agosto si stemperano sempre di più, no? Si sciolgono normalmente col caldo e via. Ritengo però che sia stato importante aver voluto questa audizione, perché proprio perché i cittadini italiani se lo ricordano quel periodo, è bene fare chiarezza e anche restituire verità su tanti aspetti che sono ancora oggi poco chiari.
3: Lei che impressione si era fatto all'epoca? Lei abita al nord, che è stata una delle prime zone. Il nord, ricordo, ci fu una serata in cui...
2: Io faccio parte di una zona del nord, soprattutto ero vice sindaco, e una riunione in prefettura...
3: Ad Asti,
2: sì, sì. Sì, una riunione in prefettura, insomma, un giorno prima o due giorni prima, forse il giorno prima che chiudessero tutto, dove in prefettura avevano assicurato che non si sarebbe chiusa la provincia, no? Allora tu rassicuravi, no, tranquillo, noi non ci chiudono, siamo ancora messi bene.
3: Quindi eravamo nel marzo del 2020?
2: Sì, sì, l'8 marzo, mi sembra l'8 marzo. Poi cosa succede? Succede che comincia, ero a casa la sera, e cominciano ad arrivare le prime chiamate, dove mi dicono, ma senti, o avvocato, se no Marcello, a seconda che mi chiamavano come vice sindaco, che mi chiamavano come avvocato, senti, scusa, ti telefono a quest'ora, ma sono fuori casa, perché sono andato a fare, non so, sono andato al mare, o sono andato a trovare degli amici, non posso più ritornare in provincia. Io, che cacchio, che è successo, no? Allora, attacco il giornale, attacco il telefonino, guardo notizie, e vengo a scoprire che eravamo diventati zona rossa, no? Cioè, è stata una bella sorpresa, no?
3: E ci fu quella notte, la notte della fuga dal nord verso il sud?
2: Sì, ma nord, sud, sud, no, c'è cioè dappertutto, c'è stato più giro lì che non durante le zone non
3: secondo lei la rossa. Gestione all'epoca come fu?
2: È stata un po' confusionaria, se posso dire, adesso, per carità, magari di più non si poteva neanche fare. Ma quello che appariva, quindi non so se era così, ma quello che appariva è che non ci fosse proprio una minima idea di cosa bisognava fare.
1: E restiamo sulla lunghissima audizione di Giuseppe Conte di ieri pomeriggio in commissione Covid e ascoltiamo ora le considerazioni di Emma Pavanelli, deputata 5 Stelle, ancora al microfono di Franco Palazzolo.
4: Sicuramente le destre in questi anni hanno sempre attaccato solo lui sulla qualunque, insomma. In questo momento si è ripresa a parlare ovviamente del Covid con la Commissione, dopo anni di attacchi, di accuse varie, Giuseppe Conte è in Commissione da due ore e sta facendo appunto una relazione puntuale su quello che è successo. Adesso vedremo come proseguirà. Sicuramente in questo momento sta lasciando tutti diciamo a bocca asciutta, perché insomma a un certo momento si sono fatte tante illazioni su questioni che francamente lascia anche il tempo che trova, nel senso che tante accuse sono state fatte direttamente all'ex presidente del Consiglio su alcuni dettagli, anche se vogliamo, sapendo benissimo che non è un presidente del Consiglio che fa certe cose direttamente, che va magari appunto a ordinare mascherine o cose varie. Detto questo, hanno attaccato tutti, insomma, abbiamo visto anche i vari commissari, i vari esperti, in maniera anche abbastanza indecente. Basta pensare a quell'episodio, quegli episodi gravissimi dove hanno portato cittadini addirittura in questura per farsi interrogare senza i membri della commissione. Perciò sappiamo bene che questa commissione è una montatura mediatica di propaganda che va avanti da anni. Noi ci auguriamo che dopo oggi, o comunque dopo la fine di questa audizione, vedremo se andrà avanti anche oltre la giornata odierna, che insomma si metta un punto fine, anche perché questa commissione sta costando anche veramente tanti soldi ai cittadini e anche ai parlamentari che ne fanno parte, e magari il tempo e i soldi potrebbero essere utilizzati in maniera più concreta per far sì che i cittadini possano vivere un pochino meglio.
1: Torniamo ora ad analizzare la figura di Giuseppe Conte all'interno dell'opposizione. Sentiamo l'analisi del deputato di Fratelli d'Italia Stefano Maullu.
5: Io credo che Giuseppe Conte in maniera molto lucida stia dando, come dire, i tempi al Partito Democratico, e lo stia facendo con una strategia che tende a ottimizzare le proposte che hanno un radicamento storico all'interno del Movimento 5 Stelle, ma che sono estranee invece alla cultura di un partito che ha, come dire, una lunga, lunghissima tradizione. Ecco, io credo che Berlinguer certamente avrebbe avuto un approccio diverso nei confronti di un ipotetico partner. Ellis Schlein, o chi sta dietro Ellis Schlein, invece continua testardamente a voler offrire il fianco a incursioni di questo genere. Peraltro nell'intervista di qualche giorno fa, Conte ha di fatto creato una sorta di manifesto politico alternativo a tutto quello che l'atteggiamento di governo del Partito Democratico ha avuto negli ultimi, diciamo, 15-20 anni, perché ha detto no alle infrastrutture sostanzialmente, quindi no alla modernizzazione del paese, ha detto no sostanzialmente agli aiuti all'Ucraina, anzi a un ipotetico ruolo di kingmaker che si è ritagliato per poter dialogare con Vladimir Putin, e poi dall'altra parte ha fatto un altro accenno molto forte, che peraltro era riproposto nell'ordine del giorno, rispetto al tema degli aiuti e della dimensione di appartenenza alla NATO. Ecco, io credo che tutto questo francamente escluda il Movimento 5 Stelle da quello che noi siamo abituati a considerare come campo occidentale, ma apra invece a un altro genere di ipotesi. Come possa fare il Partito Democratico a continuare a creare le condizioni per un'alleanza che a questo punto diventa sempre più fragile, è un grande mistero per tutti.
1: Così il deputato Maullu di Fratelli d'Italia, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo, che ha intervistato anche il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, sempre sullo stesso argomento. Ascoltiamo.
6: Direi che in questa stagione vale il trattino. Cioè, c'è una sinistra, chiamiamola così, che è il campo largo. Poi c'è un centro, di cui magari nell'accezione di radical center, di centro radicale, mi ci metto anch'io, che vorrebbe costruire le condizioni di un'alleanza col campo largo per creare una coalizione che possa proporsi come alternativa elettorale di governo a Meloni, Salvini, con o senza generale, con Tajani al seguito. E quindi è stato un momento pesante. Pesante perché Conte ha fatto un affondo molto potente, sbagliato, pericoloso, anche in chiave europea, sull'Ucraina. E a fronte di questo, cioè con Conte che esaspera perfino le sue posizioni più o meno note, non c'è stata una reazione del PD. Questo per me è il problema, perché parli col PD, a partire dalle cose che la dice la Schlein in modo troppo poco assertivo, e in questo momento invece lei dovrebbe essere assertiva, secondo me, ma che dicono responsabili esteri, Provenzano, non solo i riformisti di quarta pelle, Guerrini e Piero Fassino, per capirci. Non gli è stato risposto in modo adeguato che il baricentro di una possibile coalizione resta il PD, il PD resta ancorato all'Europa e oggi essere ancorati all'Europa di oggi, che sia quella popolare di Merz, quella liberale di Macron, quella socialista di Sanchez, di Barnum nel Regno Unito, per andare un po' più in là, è l'Europa che sostiene l'Ucraina, appunto. Si può discutere dell'inviato speciale, di tutte queste cose. Quindi è stato un momento molto importante, dal mio punto di vista preoccupante, e poi bisogna occuparsene.
1: In questo contesto, qual è la posizione di Futuro Nazionale? Palazzolo lo ha chiesto direttamente al suo leader Roberto Vannacci, che si sofferma su Conte e anche sul dialogo con Forza Italia.
7: Sicuramente non mi metto nella testa di Conte, non ce la farei. Non ho mai fatto l'avvocato delle cause perse. Però se Conte mi insegue, vabbè, è una sua scelta. Se lo faccia.
8: Certo, un'ultima cosa, prima di ringraziarla. Quando lei ha sentito Pier Silvio Berlusconi dire quella cosa, aspettiamo Vannacci, vediamo il suo programma, adesso è troppo presto, che cosa ha pensato e se ritiene che il vostro programma sia, insomma, sia possibile collaborare col centrodestra?
7: Intanto ho apprezzato molto le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi.
8: Se l'aspettava, era rimasto
7: solo? No, sinceramente no, ma l'ho apprezzato, una persona di buon senso, intanto perché ha parlato a titolo personale. Ha specificato di non esprimersi per voce di Forza Italia, cosa che invece non aveva fatto la sorella. Ha detto che quello che lui avrebbe espresso lo avrebbe fatto a titolo personale, quindi non ha impegnato un partito politico, che peraltro non lo vede impegnato in nessuna attività politica, né lui né la sorella, perché non mi risulta che né Pier Silvio né Marina Berlusconi abbiano alcun ruolo politico all'interno di Forza Italia. Quindi ho apprezzato la sua terzietà, il fatto di aver espresso delle opinioni a livello personale e non parlando per voce di un partito. E poi un uomo di buon senso, perché giustamente ha detto, prima di dire se sarà possibile collaborare, negoziare, intenderci, vediamo esattamente di che cosa si tratta. Invece tutte le persone che oggi si sono espresso probabilmente lo hanno fatto sull'onda emotiva, piuttosto invece che su un pensiero razionale. Quindi,
8: dopo la legge elettorale potrebbe essere il momento buono per capire...
7: Ma intanto capiamo questa legge elettorale e noi stiamo spingendo per avere le preferenze vere, quelle non con i capilista bloccati. Vediamo se questa maggioranza avrà il coraggio e gli attributi per riproporre le preferenze vere al Senato. Perché è da questa mossa che riconosceremo se effettivamente si sta bluffando o si sta facendo sul serio. Noi vogliamo ridare la sovranità al popolo. E poi vedremo come terminerà questa contrattazione, queste votazioni sulla legge elettorale, per capire quello che sarà l'ambiente nel quale dovremo combattere, no? Nel quale dovremo confrontarci. Perché al momento non lo sappiamo. Se ci sarà questo premio di maggioranza, se non ci sarà, quali saranno le regole del gioco, e sulla base di queste che saranno le regole principali sulle quali ci confronteremo, poi faremo le nostre strategie. Però imprescindibile il ritorno alle preferenze vere e alla sovranità del popolo. Questo è quello che vuole Futuro Nazionale.
1: Rimaniamo sulla politica. Il Parlamento ha approvato la richiesta voluta dal governo di attivare una clausola di salvaguardia nazionale pari all'1,5% del PIL, 35 miliardi di euro da investire in energia e sicurezza. Durante la nostra rubrica Rivoluzione in corso, il professore Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL, ha commentato questa scelta.
9: È una richiesta da parte del Parlamento di impegnare il governo a chiedere all'Unione Europea, appunto, l'attivazione della clausola di salvaguardia in deroga, ma prevista, al patto di stabilità, al nuovo patto di stabilità. Questo significa sostanzialmente avere più flessibilità espansiva nei conti pubblici per raggiungere due obiettivi, sicurezza e energia, cioè poter spendere di più per poter fare investimenti in sicurezza legati a NATO, legati agli impegni che abbiamo preso in sede europea, e in termini di energia, vale a dire contrastare il caro carburanti, il caro benzina, ma anche a fare i necessari investimenti per una maggiore sicurezza, torniamo sulla sicurezza, di approvvigionamento da parte del nostro paese, dell'Italia, nei confronti di quello che sta succedendo a livello geopolitico, vale a dire Hormuz, che non sta finendo, vale a dire le crisi degli stretti, le crisi in Oriente, per cui Questo significa che il paese sarà dotato di maggiori strumenti economici e finanziari, derogando ai vincoli del patto di stabilità, che però non è così stupido perché prevedeva questa clausola di salvaguardia, per cui bene ha fatto il governo, bene ha fatto il Parlamento a mettere in cantiere questa clausola di salvaguardia che per il 27-28, per i prossimi due anni, consentirà all'Italia di avere circa 35 miliardi, 21-22 miliardi per la difesa e 14 miliardi per l'energia, per rispondere alle crisi potenziali che si dovessero realizzare e collocare in questi due ambiti. Però teniamo conto che 21-22 più 14 fa 35, vuol dire 35 miliardi di flessibilità in più che impatteranno sulla crescita, ovviamente, in senso positivo. Quindi più sicurezza, più flessibilità, controllo dei costi per quanto riguarda l'energia, ma controllo anche degli investimenti e sicurezza. Sono 35 miliardi che impatteranno sulla crescita e quindi questo vuol dire un bilancio espansivo. Espansivo in deroga al patto di stabilità e quindi in controtendenza rispetto a quanto prevede il patto di stabilità, e questo, come dire, è dare al patto di stabilità un po' di intelligenza in più, perché se no il patto di stabilità sarebbe stato prociclico, vale a dire problemi, vincoli, ancora più problemi. Noi vediamo problemi, deroga, soluzione dei problemi. Questa è la controtendenza di essere anticiclico. Quindi questa è una clausola anticiclica per sopperire alla banalità della prociclicità del nuovo patto di stabilità.
1: E su questo tema ascoltiamo anche le riflessioni del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
10: Alla Camera ho visto che alcuni settori del PD, i riformisti, i moderati, chiamiamoli così, hanno votato delle mozioni di Più Europa e di altri gruppi che aprono sul fondo SAFE, che sarebbe questo fondo europeo che può essere attivato per le esigenze della difesa. Quindi, mentre il centrodestra è coeso e compatto, la sinistra che marciava baldanzosa per dire basta armi, basta guerre, come se noi fossimo dei guerrafondai e non lo siamo, si sono spaccati e divisi. È dimostrazione che il campo largo è un campo di contese e di liti, ma non ha un progetto di governo sulla politica estera, sulle politiche di sicurezza. E questo è un fatto molto importante. Di che cosa stiamo parlando? Della procedura addirittura preliminare, non obbligatoria, con cui il governo si presenta al Parlamento a dire: noi potremmo attivare uno scostamento di bilancio, cioè potremmo fare delle spese non previste, straordinarie, per la sicurezza energetica e la sicurezza in senso più, diciamo, tradizionale del termine, del Paese. Ci sono guerre, ci sono problemi negli approvvigionamenti energetici, ci sono le sanzioni contro la Russia, ci sono tutta una serie di problemi, Hormuz e dintorni, quindi è giusto prevedere delle spese in più. E quindi il governo le annuncia con una fase preliminare, perché poi la procedura di scostamento sarà fatta più avanti, quando il colloquio con le istituzioni europee che devono autorizzare questi passaggi sarà arrivato a delle prime determinazioni. Progetti è venuto prima ancora di avviare questo iter a chiedere un voto anche del Parlamento, informando sulle macro voci di spesa maggiore, sicurezza energetica, che vuol dire autonomia e indipendenza del Paese, sviluppare energie alternative, sviluppare nuove tecnologie che possano rendere l'Italia meno dipendente dalle importazioni dall'estero, che poi sono condizionate da guerre e da conflitti, e anche spese per la sicurezza, che io concepisco anche come sicurezza interna, controllo del territorio, tecnologie, controllo dei confini, riconoscimenti economici e previdenziali, la previdenza dedicata per le forze armate. Insomma, una azione preventiva e trasparente che un governo serio fa davanti al Parlamento e al Paese. Non la spesa per fare la guerra e il riarmo, certo anche le spese per la difesa, perché chi poi vuole essere autonomo politicamente non può non farsi carico anche di un investimento nel campo della difesa, se no poi è dipendente da chi alle armi e detta le regole. Quindi quelli che ci accusano di stare al servizio di Tizio Di Caio sono loro che, disarmando il paese, lo metterebbero al servizio di alleati o di persone ostili che, armati, potrebbero condizionare la vita di un paese inerme.
1: Ascoltiamo ora il commento del capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.
11: difficile e complesso da affrontare, anche se il dato positivo è proprio che l'Italia, nonostante non sia ancora uscita dalla procedura di infrazione, ha la possibilità di attivare
3: questa clausola. Era stato stabilito prima, insomma, di attivare.
11: Ha la possibilità di attivare questa clausola di salvaguardia, e ovviamente legata a quelli che sono attualmente i vincoli europei, quindi principalmente le spese della difesa, e diciamo con un lavoro che il governo ha fatto anche sulle spese energetiche, anche se è noto che su questo noi non siamo pienamente soddisfatti, perché le spese energetiche per cui è possibile fare nuovo debito sono solo spese di investimento. Noi avremmo voluto poter avere delle coperture anche su quella che è la spesa corrente, però certamente il fatto che anche l'energia possa essere un tema su cui spendere è un successo, diciamo, del governo italiano. All'interno, insomma, di questa ipotesi di attivazione della clausola, quindi questa autorizzazione che si dà al governo di poter attivare la clausola per fare un nuovo debito, quindi un eventuale scostamento di bilancio, si è inserito anche l'argomento dell'utilizzo o meno del fondo SAFE, su cui, come è noto, noi della Lega non siamo particolarmente entusiasti, perché non si conoscono ancora i tassi di interesse, ci sono delle condizionalità comunque forti sul modello del PNRR, è un fondo che può essere utilizzato fondamentalmente per progetti di collaborazione con altri paesi, e quindi nella risoluzione si è specificato che il governo valuterà se utilizzare o meno questi fondi, ma mettendo davanti opzioni ovviamente più convenienti dal punto di vista economico. E poi abbiamo specificato anche nella risoluzione che le spese per la difesa eventualmente autorizzate dovranno andare prioritariamente sulla difesa interna, e quindi, diciamo, questi erano i due punti che ci stavano particolarmente a cuore, quindi siamo, diciamo, soddisfatti della risoluzione che la Camera ha approvato.
1: Così Molinari al microfono di Lanfranco Palazzolo, che infine, sempre sul tema della clausola di salvaguardia, ha intervistato anche il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni.
12: E quell'ipotesi ha un obiettivo molto chiaro, non dichiarato, dichiarato a mezza bocca o dichiarato con il gioco delle tre carte, ma insomma l'obiettivo è chiarissimo. Serve uno scostamento, dunque nuovo debito, per un obiettivo chiaro: aumentare ancora la spesa militare. Questo è il punto, e noi pensiamo che questo sia un delirio, una follia. È un delirio, una follia di fronte alle condizioni materiali della maggioranza degli italiani, che continuano a peggiorare. Tutte le rilevazioni ci dicono che la condizione salariale in Italia vive una vera e propria emergenza, gli stipendi sono fermi al palo mentre l'inflazione continua a crescere, hanno perso potere d'acquisto nel modo più acuto di fronte a tutti gli altri grandi paesi europei. Siamo di fronte ad un paese nel quale cresce anno dopo anno il numero di italiani che rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere, il numero degli italiani in povertà energetica, e viviamo in un mondo, in un'Europa, in un paese che brucia letteralmente, non solo per la guerra ma per la crisi climatica, che ormai è diventata un gigantesco cappio al collo per il futuro dell'umanità. Di fronte a tutto questo, il governo che fa? Trova il tempo, l'impegno, la determinazione per aumentare ancora la spesa militare.
1: Voltiamo pagina e passiamo agli esteri, e lo facciamo collegandoci in diretta con la Turchia, con Mariano Giustino, per parlare della legge per il processo di soluzione della questione curda, che prevede un'amnistia per i combattenti PKK. Mariano, quali sono gli ultimi aggiornamenti?
13: Buongiorno, ieri in Turchia è stato presentato il disegno di legge quadro sull'amnistia per i combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, frutto di oltre 2 anni di negoziati tra lo Stato turco e il leader imprigionato del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, Öcalan, ed è stato presentato alla Commissione Giustizia del Parlamento. Si prevede che la legge intitolata Progetto di legge per rafforzamento della solidarietà nazionale e dell'integrazione sociale venga votata in seduta plenaria già oggi, venerdì. Il disegno di legge si compone di 12 articoli e istituisce un meccanismo legale graduale che riguarda i combattenti del PKK e altri soggetti legati all'organizzazione che soddisfino i requisiti per un'amnistia totale o parziale ai sensi della legge stessa. Alcuni la definiscono una pietra miliare storica, altri una capitolazione umiliante da parte del movimento di resistenza a guida curda. Öcalan ha manifestato il suo pieno sostegno al governo Erdogan, pur riconoscendo che la legge lascia molte questioni irrisolte. Il leader ribelle, 78enne, ha sottolineato che essa rappresenta una chiave in grado di aprire la strada a ulteriori riforme. La sua approvazione ha un impatto tanto sulla decennale lotta dei curdi per i diritti politici quanto sul futuro politico del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il leader turco, infatti, alla caccia del voto curdo, per assicurarsi un terzo mandato presidenziale. Secondo l'attuale Costituzione, Erdogan non potrebbe candidarsi per un terzo mandato alla scadenza del suo attuale incarico nel maggio del 2028. Un referendum sugli emendamenti costituzionali per modificare l'articolo in questione richiede almeno 360 voti. Il sostegno espresso dal partito filocurdo al disegno di legge suggerisce che Erdogan potrebbe raccogliere i voti sufficienti per ottenere tale referendum. Il leader degli Yeni Parti, Özgür Özel, il nuovo partito fondato dal deposto leader del Partito Repubblicano del Popolo di opposizione, dice sì alla legge quadro sull'amnistia dei combattenti curdi, ma critica la procedura utilizzata dall'AK Party per aver seguito un metodo contrario allo spirito parlamentare. Özel sostiene che il progetto di legge avrebbe dovuto essere emanato nell'ambito del processo avviato per la soluzione della questione curda, invece che la proposta si basa semplicemente sull'articolo 6 della legge quadro che riguarda la deposizione delle armi e lo scioglimento del PKK, ma che non ha alcun collegamento con l'articolo 7 relativo alla democratizzazione. Il leader del nuovo partito ha dichiarato che una volta che il Consiglio di Sicurezza Nazionale confermerà la deposizione delle armi e lo scioglimento del PKK, sarà necessario per il futuro comune di curdi e turchi affrontare anche l'articolo 7, che include numerose disposizioni sulla democratizzazione che vanno dall'attuazione della decisione della Corte Costituzionale alla fine della nomina dei commissari nei comuni amministrati dai sindaci dell'opposizione, come sta avvenendo. In sostanza, Özgür Özel sottolinea la necessità di porre il problema della democratizzazione in Turchia piuttosto che della semplice amnistia. Infine, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà oggi in Arabia Saudita per colloqui con il principe ereditario Mohammed bin Salman e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif nell'ambito del continuo rafforzamento della cooperazione tra le potenze regionali. Durante la sua visita di lavoro di un giorno, Erdogan dovrebbe partecipare a un incontro trilaterale con il principe Mohammed e Sharif. Sharif è arrivato giovedì in Arabia Saudita per una visita ufficiale di 3 giorni, accompagnato dal capo delle forze armate pakistane, il Feder Maresciallo Asim Munir, e da un'importante delegazione. Si prevede che la cooperazione regionale in materia di sicurezza e difesa sarà uno dei temi principali dei colloqui. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan dovrebbero firmare un accordo di difesa congiunto in Arabia Saudita. La visita di Erdogan avviene una settimana dopo, appunto, che l'Arabia Saudita ha presentato una coalizione multinazionale per la difesa marittima volta a proteggere le rotte commerciali ed energetiche del Mar Rosso, nello stretto di Bab el-Mandeb e nel Golfo di Aden, a fronte delle crescenti minacce dei ribelli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran. La Turchia, membro della NATO, e il Pakistan, dotato di armi nucleari, sono stati tra i 14 paesi che hanno formalmente appoggiato l'iniziativa di Riyadh. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino, rimaniamo sugli esteri. Secondo nuove informazioni dell'intelligence statunitense, che ipotizzano possibili scenari che vanno da un attacco informatico a una piccola incursione terrestre, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe tentare di mettere alla prova la risolutezza della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. Le valutazioni, aggiungono alcuni funzionari, giungono in un contesto di carenza di alcune munizioni critiche necessarie all'esercito per affrontare la Russia o la Cina in una potenziale guerra futura. Gli Stati Uniti hanno gravemente ridotto le proprie scorte di queste armi a causa dei trasferimenti all'Ucraina dopo l'invasione russa, nonché del conflitto con l'Iran. Tra le scorte a rischio figurano i missili a lungo raggio Precision Strike Missiles e Army Tactical Missile System, oltre ai missili terra-aria a corto raggio Stinger, hanno affermato altri funzionari. Secondo le precedenti previsioni di intelligence, il leader russo non avrebbe provocato l'alleanza durante la guerra in Ucraina. Sul tema delle mancanze nelle scorte di munizioni statunitense torneremo dopo, perché è un tema che è molto attuale, ma rimanendo sulla Russia, in particolare in realtà sull'Ucraina, sulla situazione in Ucraina, l'ex ministro della difesa ucraino Mikhail Fedorov ha dichiarato di essere in trattative con il proprietario di SpaceX Elon Musk riguardo alla possibilità di utilizzare la rete internet Starlink per colpire obiettivi, compresi lanciatori di missili balistici, nel territorio della Federazione Russa, lo scrive la Ucraina ucrainska Pravda, Fedorov ne ha parlato sul canale YouTube di Sternenko, un seguitissimo attivista ucraino. Sternenko ha chiesto se Fedorov avesse effettivamente avuto colloqui con Musk riguardo alla possibilità di dare all'Ucraina l'opportunità di contrastare i missili balistici russi sul territorio russo utilizzando Starlink. Le parole di Fedorov: sì, l'informazione era pubblica, siamo in contatto con Musk, l'ultima volta che ci siamo sentiti è stato qualche giorno fa, ora la sfida è capire come raggiungere il risultato che ci siamo prefissati in questa comunicazione. Fedorov ha poi ricordato che i suoi negoziati con Musk hanno contribuito a disabilitare Starlink per i russi sul territorio ucraino. Passiamo invece all'Iran, al Medio Oriente. Il Parlamento di Teheran ha avviato la discussione di una bozza di legge volta a rafforzare il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars. In base alla proposta di legge, ai paesi ostili come gli Stati Uniti e Israele sarà vietato il transito attraverso lo stretto. Il disegno di legge prevede sanzioni per coloro che violeranno tale divieto. Iran e Oman intanto sono giunti alla fase finale della stesura di un accordo temporaneo per regolamentare il passaggio delle navi commerciali nello stretto, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran. E rimanendo sempre sull'Iran, la guida suprema Mojtaba Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo iraniano dagli attacchi americo-israeliani che hanno ucciso il padre Ali Khamenei, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, vicina all'opposizione, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Pezeshkian. Le fonti affermano che circolano ampiamente ai più alti livelli del regime voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Non ci sorprenderemmo se presto venissimo a conoscenza della sua morte, avrebbe dichiarato una delle fonti. Intanto, al termine dei 3 giorni di colloqui tra Israele e Libano a Roma, mediati dagli Stati Uniti, le parti non hanno ancora raggiunto un accordo su quali paesi saranno rappresentati nel comitato che dovrà verificare l'effettiva bonifica del sud del Libano, lo riporta Haaretz, secondo cui è stata stilata una breve lista di potenziali paesi, ma non è stato ancora raggiunto un consenso. Secondo quanto riportato, Israele si rifiuta di procedere con ulteriori ritiri dal Libano meridionale proprio a causa dei disaccordi sul meccanismo di verifica dell'effettiva bonifica del territorio dei militanti e infrastrutture di Hezbollah. E rimanendo più sulla stretta attualità e su Israele, un raid israeliano su vasta scala nel campo profughi in un campo profughi nella Cisgiordania occupata ha ferito almeno 51 palestinesi, secondo quanto riferito dal governatorato di Gerusalemme ad Al Jazeera. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino ad un checkpoint prima di imporre il coprifuoco nella vicina città di Kafr Aqab e di bloccare le strade che collegano la zona a Gerusalemme. La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato che 35 persone sono state ricoverate in ospedale a seguito di gravi percosse e altre 6 sono state medicate sul posto. Una persona è stata colpita da un proiettile d'acciaio rivestito di gomma. Altre 6 hanno subito danni da gas lacrimogeni, riporta ancora Al Jazeera. Passiamo invece agli Stati Uniti, sempre però legato al tema della guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha riconosciuto che alcune munizioni sono, come diciamo prima, il tema è attualissimo, perché il presidente Trump ha riconosciuto che alcune munizioni sono più limitate dopo mesi di guerra con l'Iran, rimarcando però che gli Stati Uniti hanno a disposizione altri tipi di armi meno avanzate per continuare a combattere qualora fosse necessario. Abbiamo alcuni tipi di munizioni molto potenti, di cui abbiamo scorte illimitate, praticamente illimitate, per altre invece sono più limitate, ma le stiamo rifornendo, ha detto alla stampa nello studio Vale, rispondendo a una domanda sulla richiesta di nuovi finanziamenti per gli armamenti presentata dall'amministrazione al Congresso. Stando a quanto riportato dalla CNN, il presidente ha quindi aggiunto che le scorte di armi meno avanzate sono abbondanti, mentre le aziende della difesa stanno intensificando la produzione di intercettori Patriot e missili Tomahawk. Abbiamo certi tipi di munizioni che potrebbero non essere altrettanto precise, potrebbero non essere altrettanto sofisticate. E intanto, proprio su questo tema, il presidente Trump ha ordinato nuove indagini sulla fuga di notizie riguardante proprio le scorte di munizioni del Pentagono, lo hanno riferito funzionari dell'amministrazione al Wall Street Journal. Secondo i funzionari, Trump ha ordinato le indagini dopo che da settimane i media riferiscono della carenza di intercettori a causa della guerra contro l'Iran. Cambiando pagina, ma rimanendo negli Stati Uniti, Meta dovrà pagare oltre $500 miliardi in 5 anni a seguito delle accuse mosse dallo Stato del Nuovo Messico, secondo cui il gigante dei social media avrebbe creato un disturbo pubblico e arrecato danni ai minori, lo ha stabilito un giudice del Nuovo Messico. A marzo Meta era già stata condannata a pagare $375 milioni di risarcimento danni al Nuovo Messico, dopo che una giuria aveva ritenuto la società responsabile, tra gli altri danni, di aver messo in pericolo i minori, rendendoli vulnerabili ai predatori sulle sue piattaforme. E collegandoci a questo tema, invece, però, passiamo al Brasile, perché l'Avvocatura Generale dell'Unione del Brasile avvierà un'azione giudiziaria per chiedere la sospensione di Discord nel paese e la responsabilizzazione della società dopo la morte di una ragazza di 13 anni che sarebbe stata indotta all'autolesionismo durante una trasmissione in diretta sulla piattaforma, lo ha annunciato l'Avvocato Generale Jorge Messias durante la firma della legge che introduce nuove misure contro la violenza sessuale ai danni di bambini e adolescenti. Chiudiamo la pagina degli esteri con una notizia che arriva dalla Thailandia: sparatorie in una scuola a Bangkok, sono almeno 7 i morti, altre 15 persone sono rimaste ferite. A commettere la sparatoria è stato un ragazzo di soli 14 anni che prima avrebbe ucciso i nonni. Stando a quanto riportato dal Bangkok Post, le vittime sono 3 insegnanti, 3 studenti e il presunto responsabile, lo studente, come diciamo, trovato morto all'interno dell'edificio. E ora chiudiamo il nostro notiziario tornando a parlare di Francesco Guccini, che ci ha lasciato ieri mattina nella sua casa di Pavana. Aveva 86 anni, considerato uno dei massimi esponenti della canzone d'autore italiana, oltre che scrittore e intellettuale. Nelle sue composizioni ha saputo unire la poesia, l'analisi politica e sociale, non priva di ironia. Si definiva un agnostico inquieto in cerca dell'infinito. Quando la RAI censurò la sua canzone Dio è morto, e invece Radio Vaticana la trasmise, disse: i censori RAI si sono dimostrati più papisti del Papa. Era di ideali libertari ed azionisti. Nel 1987, rispondendo all'appello O lo scegli o lo sciogli, si iscrisse al Partito Radicale. Sulle ragioni di questa sua decisione sentiamo lo stesso Francesco Guccini, intervistato da Carlo Romeo l'11 febbraio del 1987.
14: Sono iscritto al Partito Radicale anche se non sono fondamentalmente del Partito Radicale, cioè sono di quelli che hanno fatto la scelta, anche se non ho tessera di nessun altro partito. Perché mi sembra che in un paese democratico un partito che dichiara di dover morire se non ha una riprova dalla gente di un certo numero di persone debba senz'altro essere aiutato. E anche perché il Partito Radicale ha l'indubbio merito di avere lavorato, lottato per delle cause importantissime che probabilmente gli altri partiti più tradizionali avrebbero abbandonato o dimenticato o per vie traverse messo da qualche parte. Questo è un merito che senz'altro, possa essere d'accordo o meno con tutte le scelte del Partito Radicale, questo è un merito che senz'altro bisogna riconoscere al Partito Radicale, io stesso devo riconoscere il Partito Radicale.
15: Se ti chiedessi oggi quali sono le cose che ti hanno più convinto e ti convincono di più delle battaglie radicali, quali ti vengono in mente?
14: Ma soprattutto direi tutta una serie di cose che sembrerebbero quasi non prese in considerazione dagli altri partiti. Sembrerebbe che gli altri partiti, non so, io ho questa impressione che delle volte dice vabbè, insomma, noi abbiamo delle cose troppo serie a cui pensare, capisci? E non possiamo pensare alle cose che invece sono serissime. Con questa scusa che è un po' come se uno dicesse al ragazzino lasciami lavorare, e invece no, insomma, questi lavori sono delle cose molto serie. Questo mi piace, insomma.
1: 9:41 Radio Radicale, chiudiamo qua il nostro notiziario della mattina. Un ringraziamento a Iva Radice a Valare Regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio. E ora vi lasciamo la replica di Stampa e Regime a cura di Michele Lembo.
0: E buongiorno agli ascoltatori, venerdì 7 agosto, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Iva Radicev in regia, Gabriele Rossi in redazione. Due le principali notizie di questa giornata. Entrambe riguardano il contesto politico del nostro paese. L'audizione di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ex premier audito in commissione Covid appunto per il suo ruolo, le sue responsabilità nella veste di Presidente del Consiglio, nella difficile, terribile, tragica circostanza della pandemia da Covid nel nostro paese, a partire dal febbraio-marzo del 2020, vedremo questo argomento da diversi punti di vista, affrontato praticamente su tutti i giornali. Conte accusa, secondo il Corriere della Sera, una vittoria, diciamo così, quella di Giuseppe Conte in commissione Covid, perché chi avesse ascoltato da Radio

Esagero il dubbio, l'arringa di Conte, salvai l'Italia e ora mi accusate. Diverse interpretazioni, naturalmente c'è un riflesso sugli equilibri all'interno del campo largo, campo stretto, come da ieri qualcuno dice, o da qualche giorno qualcuno dice. Vedremo appunto queste interpretazioni da parte di editorialisti e analisti. Giornali come Il Tempo, Libero, Il Giornale invece declinano questa lettura dell'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid da un altro punto di vista. La patacca di Conte, per esempio, è il titolo. È il titolo di Libero. Il leader 5 Stelle porta in commissione e in procura un documento anonimo sulle mascherine, già smentito dalle sentenze, dice Libero, ma su altri quotidiani si approfondisce questa questione, per esempio sul Fatto. Conte contro Mister 100 milioni, appunto la vicenda di questa azienda che avrebbe avuto tutto da dimostrare questo passaggio, lo ha detto lo stesso Conte nella sua audizione, avrebbe avuto anche finanziamenti da personaggi vicini a Fratelli d'Italia. Il tema è affrontato su quasi tutti i quotidiani e vi diremo qualcosa anche su questo documento che è servito anche in qualche modo come uno degli elementi del contrattacco di Giuseppe Conte in questa audizione. C'è un capitolo che comunque non è chiuso, perché il seguito dell'audizione ci sarà a settembre, quindi forse si continuerà a parlare nei prossimi giorni dei temi emersi in questo appuntamento parlamentare, non è chiusa la questione. Altro argomento, anch'esso con dei riflessi sulla politica italiana, la scomparsa di Francesco Guccini, maestro poeta della canzone d'autore. Perché appunto c'è un riflesso politico, perché alcuni giornali titolano così, per esempio: addio a Francesco Guccini, morto un grande tra virgolette comunista. E appunto Guccini è stato un protagonista di una stagione in cui la musica, la canzone d'autore, i cantautori hanno rappresentato qualcosa anche nel contesto politico italiano. A spiegare bene anche le idee di Guccini, che non ha mai detto di essere comunista, diversi quotidiani smentiscono, diciamo, questa affermazione, che è Libero poi all'interno approfondisce, infatti dice la verità, riferimenti all'azionismo, ai fratelli Rosselli. Più volte Francesco Guccini ha ricordato queste sue radici. Un articolo in particolare di Manconi su Repubblica che tocca diverse questioni. Manconi, profondo conoscitore di musica, non solo moderna, non solo cosiddetta leggera, ma appunto anche nella interpretazione del significato che appunto personaggi, personalità come Francesco Guccini hanno rappresentato nella storia recente del nostro paese. Per esempio nella vicenda del 68, anche qui Manconi forse è quello che dà l'interpretazione più chiara, a mio giudizio, su questa questione, anche per la traiettoria politica, tutt'altro che riducibile alla parola comunista. Ma è un tema anche questo interessante da approfondire, e forse da questo momento triste potrà partire una riflessione anche su quella stagione. Questo è il tema di grande evidenza, perché troviamo fotografie della bella facciona, come dire, di Francesco Guccini su praticamente tutti i quotidiani. Altri temi di cui si continua a parlare: l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid è l'occasione per parlare anche degli equilibri e degli

diciamo, degli scontri all'interno del campo largo. C'è una lunga intervista a Elie Schlein sul Messaggero di cui vi daremo conto, e poi altri interventi, Sensi, Filippo Sensi sul Corriere della Sera, Andrea Romano sul Giornale. Secondo il Tempo, con un retroscena che dovrebbe essere anche una chiacchierata con Bettini, non è chiarissimo l'articolo, pagina 6, ci sarebbe Bettini dietro Giuseppe Conte, ma insomma Conte sembrerebbe anche, diciamo, molto sicuro di sé dal punto di vista politico, ma non è detto che non ci siano stati contatti, secondo il Tempo è così, quindi si discute molto ancora nel campo largo, ci sono appunto i dissensi e ci sono gli appelli della segretaria Elie Schlein che sta per diventare una delle personalità che ha mantenuto la segreteria per il periodo più lungo, diciamo, degli ultimi tempi. Questo è anche un tema che forse non è stato notato da molti analisti. Oggi nella intervista sul Messaggero anche questa riflessione, questa notizia. Dall'altra parte le acque sono forse un po' più calme, ma ci sono elementi di conflitto, secondo diversi analisti, sulla legge elettorale monta una protesta, la protesta delle donne contro l'intesa. Manuela Perroni ne scrive sul Sole 24 Ore, malumori nel centrodestra, leggiamo nel sottotitolo: le opposizioni, l'alternanza è un bluff, gli esperti insistono sul ballottaggio per garantire stabilità, evitare polarizzazioni. Perroni ha il merito di ricordare che nel 1976 il Partito Radicale mise tutte capoliste nelle liste che furono presentate ed elesse il 50% di donne. Ecco, è una notizia poco conosciuta questa, che fa parte della storia del Partito Radicale, ma fa parte, come giustamente fa notare Manuela Perrone, della storia del nostro paese. Il ruolo di Vannacci è sempre al centro dell'attenzione. Il Messaggero sente anche Ignazio La Russa, che ribadisce che Vannacci si è spostato egli stesso in opposizione al centrodestra. Oggi c'è un riferimento che era apparso in realtà già sui giornali di ieri, a cui noi non abbiamo dato da questa trasmissione giusto rilievo. Sul Dubbio oggi si ricorda che ci sarebbe stato qualche contatto tra un think tank legato a Vannacci e Beppe Grillo. Vedremo pagina 5 del Dubbio questa notizia, che è solo un'ipotesi, un retroscena. Vedremo se poi ci sarà un seguito. Si parla ancora della legge Tortora e dell'astensione centrosinistra sulla istituzione della giornata per le vittime degli errori giudiziari, appunto dedicata a Tortora, Enzo Tortora. Oggi sul Dubbio un'altra riflessione su questa questione. Si parla anche di quello che sta avvenendo all'interno della ANM. Da Radio Radicale cerchiamo sempre di raccontarvi quello che è anche il dibattito, la situazione che c'è nella magistratura dopo l'esito del referendum in primavera, la vittoria del no. Oggi un approfondimento sulla situazione, sull'aria, diciamo, che si respira da quelle parti. Il ministro Nordio è intervistato sul Corriere della Sera per la vicenda del Mastro, la questione delle chat, che ancora solleva dubbi e
È al centro di interventi politici. Ministro Nordio è certo che Delmastro non ha niente da nascondere, intervista sul Corriere a pagina 13. Sui temi più in generale che riguardano la prospettiva del centrodestra, un'intervista a Costa di Forza Italia su Repubblica, e segnaliamo oggi invece sul Foglio un'altra paginata proprio a cura di Carlo Nordio su Norimberga. Il testo molto lungo lo trovate nell'inserto numero 3 del Foglio. Il Fatto Quotidiano oggi, in tema di giustizia, anticipa una notizia che forse farà discutere, perché c'è una lettera di PM. Vi leggiamo proprio un passaggio di questa notizia. La Procura di Milano, che indaga sulla scalata di Montepaschi a Mediobanca, vuole leggere le chat, e qui torniamo alle chat, tra 9 parlamentari e l'ex direttore generale del Tesoro Marcello Sala, perché è necessario verificare se i nomi degli eletti corrispondono a quelli reali, altrimenti si rischia di danneggiare le indagini, perché si tratta di una delle principali operazioni di aggregazione bancaria con riflessi sull'intero equilibrio del capitalismo finanziario italiano. Questo è un virgolettato, e questo è il senso, spiega Giacomo Salvini, autore di questo scoop, diciamo così, e questo è il senso della lettera di 4 pagine che i magistrati di Milano mercoledì sera hanno inviato alla Giunta per le autorizzazioni della Camera per chiedere di avere accesso alle chat tra parlamentari e Sala. I 9 eletti e l'ex DG non sono indagati. La lettera, con 31 pagine di allegato di scambi tra Procura e Guardia di Finanza, di cui Il Fatto è venuto a conoscenza, è stata inviata per rispondere alle richieste di chiarimento della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio del 15 giugno scorso. E vediamo, appunto, Il Fatto già prevede che la cosa farà discutere, perché nel box in prima pagina chat nuovo terremoto, così viene annunciata questa notizia, possibili reati di ministri. Vedremo se questa questione occuperà i prossimi giorni, quando poi l'attività parlamentare sarà conclusa. Questo è un tema che vi segnaleremo, ma in realtà l'abbiamo già fatto leggendovi la parte, diciamo, più importante, almeno a mio giudizio, di questo articolo che trovate sul Fatto Quotidiano. Altri temi della giornata: su Ceuta i servizi di informazione, non solo spagnoli, continuano a tenere alta l'allerta, perché ci sono diverse avvisaglie, secondo la tecnica di raccolta delle informazioni, appunto dei servizi di informazione, potrebbe esserci un altro attacco, un altro assalto, tra virgolette. Per il 15 di agosto ci sono anche degli screenshot, delle fotografie che ritraggono appunto alcuni post sui social che danno questo appuntamento. Vedremo qualcosa anche su questo. E appunto, per tornare ai social, oggi diversi articoli su diversi quotidiani parlano di quanto il ceto politico, proprio, diciamo così, oggi sia molto attento a quello che accade sui social, e quanto anche la dinamica parlamentare, di cui Radio Radicale vi dà sempre conto, sia stata influenzata dalla trasformazione dei luoghi nei quali si costruisce l'opinione pubblica. Oggi i social sono uno di questi luoghi. Diversi articoli che ci parlano di questo, del ruolo di Vannacci. Chi avesse ascoltato questa trasmissione alla giornata di ieri ricorderà che Stella sul Corriere della Sera era intervenuto su questo. Oggi c'è una replica da parte, appunto, dell'ufficio stampa, mi sembra, di Vannacci, in cui si prendono le distanze da gruppi molto, molto volgari che agiscono su Facebook, un social che ormai sembrerebbe anche specializzato verso una certa fascia d'età. Ecco, sui social si direbbe boomer.
Sul giornale invece proprio si parla di politici influencer, vedremo qualcosa anche su questo, attraverso i nuovi linguaggi arriveremo poi agli Stati Uniti, da cui questi nuovi linguaggi, come sempre accade forse negli ultimi decenni, arrivano. La situazione negli Stati Uniti è complicata, il dubbio oggi apre con un titolo inquietante. Trump inventa l'AISI che dà la caccia alla sinistra radicale. A Washington c'è una task force contro il terrorismo interno, pronta in realtà a colpire i gruppi progressisti, dice Emilio Minervini, e questa è la risposta di Donald Trump all'affermazione di questo mondo, diciamo, socialista, con le notizie che vengono dal Michigan, e per una strana coincidenza anche negli Stati Uniti si parla molto del Covid e si parla in altri termini, lo scontro è molto più duro probabilmente di quanto non lo sia già da noi, perché in questi giorni ci sono le audizioni di Fauci, che è stato uno dei protagonisti della lotta al Covid, e viene attaccato da diversi punti di vista. Fauci, si parla anche di questo sui giornali e in qualche modo ve ne daremo conto. Il caldo è tema di grave preoccupazione, sui quotidiani approfondimenti. C'è chi parla del primo anno di una serie che sarà sempre più difficile, speriamo che la previsione non si avveri, ma sono previsioni che non vengono fatte con i fondi del caffè, diciamo così, ma con metodo scientifico, e quindi purtroppo andrà capito cosa si potrà fare per mitigare gli effetti di un fenomeno che stiamo già vivendo. Chiuderemo con una segnalazione, come sempre un po' diversa dal solito. Antonio Carioti sul Corriere della Sera, pagina 37, ci dà conto di un'iniziativa interessante, Processo alla Repubblica, un'iniziativa di approfondimento storico-politico sugli 80 anni della Repubblica, con questa idea di convocare quattro storici che appunto fanno un po' la parte, da una parte l'accusa, dall'altra la difesa, su questi 80 anni di Repubblica. Chiuderemo con un passaggio dedicato a questa iniziativa, ne scrive Antonio Carioti sul Corriere della Sera, pagina 37. Questi gli argomenti che trovate sui quotidiani di questa giornata, venerdì 7 agosto, di cui parleremo nella rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, che iniziamo dalla audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, e trovate resoconti un po' su tutti i quotidiani. Noi ci rimettiamo anche al sito di Radio Radicale, dove se volete potete riascoltare integralmente l'audizione di ieri, che è stata anche mandata in diretta. Scegliamo per sintesi e anche per, diciamo, cronaca, diciamo così, più neutra, se è giusto il mio giudizio, il Corriere della Sera, che a pagina 10 riassume con Emanuele Buzzi i contenuti di questa audizione. Conte all'attacco di Fratelli d'Italia, l'articolo di Emanuele Buzzi che riassume un po' i temi, a cui vi rimandiamo. Invece vi leggiamo un articolo relativo a questa questione della lettera in procura, che ha sollevato curiosità dei giornalisti già nella serata di ieri. Di che cosa si tratta? Le carte del 2022, è un documento, scrive il Corriere della Sera, di 10 pagine, pervenuto in forma anonima a Giuseppe Conte il 14 aprile del 2022, quello che l'ex premier ha consegnato in procura lunedì scorso.
La lettera riguarderebbe la consegna delle mascherine effettuata dalla società JC Electronics Italia e rivelerebbe la non conformità di quei dispositivi di protezione. Il leader del Movimento 5 Stelle sostiene che ci sarebbe, aperte virgolette, ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, ha detto Conte, di valutare se addirittura sono stati pagati 100 milioni, una cifra obiettivamente enorme, per queste mascherine, chiuse le virgolette. Un elemento su cui Conte è tornato nella sua audizione di ieri. La JC Electronics Italia, guidata da Dario Bianchi, imprenditore considerato dai 5 Stelle vicino a Fratelli d'Italia, tra i principali accusatori di Conte nella commissione Covid. I 100 milioni a cui fa riferimento l'ex presidente del Consiglio sono quelli di una transazione attraverso la quale lo Stato ha chiuso un contenzioso con la società di Bianchi. Chiedo scusa. Il documento di 10 pagine di cui parla il presidente Conte, pervenutogli in forma anonima, non è una novità. È un documento sulle mascherine, un documento di 10 pagine sulle mascherine Oxing, è già stato portato in giudizio dallo Stato insieme al dossier dei militari della struttura commissariale ed è uscito indenne dal vaglio della magistratura, ha replicato JC Electronics Italia alla notizia emersa nel corso dell'audizione. Ecco, questa è un po' questione. Per i contenuti dell'audizione vi leggeremo invece le interpretazioni più che riassunto. Vi segnaliamo però che, per esempio, nell'articolo di Emanuele Buzzi viene riportato il tweet di Giorgia Meloni in serata, che ha scritto: a differenza di Conte non mi interessa gettare fango su nessuno né trasformare una tragedia che ha segnato milioni di italiani in un terreno di scontro personale, scrive la Premier difendendo la Commissione. Non è un processo verso una persona, ha scritto, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. A queste parole di Meloni, Conte ha replicato nei commenti, quindi a fine audizione, e ha scritto: Conte, dici in quale cassaforte sono finite le chat del tuo amico Del Mastro, ha attaccato Conte, con un prestanome di un clan mafioso. Dici dove sono finite le regioni centrodestra che avete scudato dalle domande sulla gestione del Covid. Dici quando Santanchè andrà in tribunale senza protezioni e scudi sull'inchiesta per truffa Covid. Io oggi sono stato per ore a rendere conto e a rispondere. Tu li hai 5 minuti per rispondere all'Italia? Questa è la replica di Conte nei commenti a questo tweet di Giorgio Meloni. Leader 5 Stelle, scrive il Corriere della Sera, ha passato la giornata al contrattacco annunciando di aver portato appunto alla Procura questo documento di cui vi abbiamo detto. Simone Cannettieri interpreta dal suo punto di vista, vediamo che cosa scrive a pagina 11 del Corriere della Sera. Ricostruzione fiume, poi il duello con i rivali, i messaggi del capo del Movimento 5 Stelle non solo alla destra. E qui veniamo al tema di cui vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi. Scrive, scherzando, Cannettieri: mancava solo Rocco Casalino, perché nelle prime 3 ore filate del suo intervento il presidente, tra virgolette, Giuseppe Conte ha portato le lancette dell'orologio indietro di 6 anni in una retrospettiva dettagliatissima della pandemia in Italia, piena di acronimi ormai quasi dimenticati, come invece eravamo abituati a sentire, CTS, DPCM, che con un booster di malizia è sembrata una proiezione del leader del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni. Questo è un po' il tema che mettono sul tavolo oggi i quotidiani, un po' una proiezione verso le prossime elezioni. Conte, da politico ormai navigato, ha utilizzato probabilmente, questo nell'idea che si può estrarre da alcune analisi di quest'oggi, ha utilizzato questa sede anche
per giocare la sua carta politica in vista delle prossime elezioni. Un green pass di autorevolezza, gioca con le parole Cannettieri, un memento ai leader del campo largo e suona così, aperte virgolette, questa è la interpretazione di Cannettieri. Ragazzi, io ho gestito una crisi come quella del Covid, ho trattato con l'Europa sui fondi per la ripartenza e siamo stati un modello, chiuse le virgolette. Insomma, care compagne e compagni, lui sa dove mettere le mani ed è pronto a sfidare Giorgia Meloni, è con lei che si vuole confrontare, un punto lo porta a casa perché la Premier in serata gli risponde. Questa, diciamo, profonda valutazione di Cannettieri è importante perché appunto c'è sempre una lezione non solo del ceto politico attuale, quella di eleggere il proprio interlocutore anche nel campo della polemica, significa dargli visibilità, specialmente appunto da parte dei più, diciamo, noti, più influenti leader politici. Ad ascoltarlo, ironia della sorte, c'erano anche due dei suoi ex ministri, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli. Dettaglio di realtà, invece che a Palazzo Chigi, l'ex premier si è trovata a evocare, difendere e rilanciare le delicate scelte prese all'epoca del suo secondo governo, quello con PD e Italia Viva, al secondo piano di Palazzo San Macuto, già sede del Tribunale dell'Inquisizione. Conte, avvocato del popolo e per un pomeriggio anche di se stesso, ha cercato da giurista di sfruttare il processo nei suoi confronti come una catapulta. Questo è il fatto. Ha respinto così prima il delitto e poi l'eventuale castigo. Aperte virgolette, non sono stato un disertore. Non mi sento nemmeno un eroe, mi sono fatto trovare dove era necessario, tra le altre sue affermazioni. Anzi, con pochette d'ordinanza, scrive Cannettieri, con una N Cannettieri, mi viene sempre da dirlo con due, mi scuso, con pochette d'ordinanza e polsini di camicia sbottonati sotto la giacca, in più di un'occasione non si è rivolto ai membri della commissione di maggioranza voluta e presieduta da Fratelli d'Italia con Francesco Lisei, braccio destro di Galeazzo Bignami, che lo volevano cucinare a puntino, ma a chi ci ascolta da casa, così Conte, e qui Cannettieri scrive, i suoi canali social e quelli del Movimento 5 Stelle intanto trasmettevano tutto in diretta in una sorta di maratona Giuseppe. Ecco, c'era anche Radio Radicale, Cannettieri non lo dice, ma come sempre Radio Radicale questi appuntamenti li offre agli ascoltatori integralmente ed in diretta. Forse Conte si riferiva anche a questo, ma questa è una mia ipotesi. Il debutto, si diceva, è stato enciclopedico, introduzione lunghissima di 180 minuti, battuta arrivata da esponenti di Fratelli d'Italia, aperte virgolette, sembra Massimo Lopez nel vecchio spot della SIP quando non attaccava mai il telefono per non farsi giustiziare. In questo caso Giuseppi ancora parla e riparla per non sottoporsi alle nostre domande, chiuse le virgolette. Un Conte in purezza, insomma assertivo, accademico, ma anche molto politico nell'attaccare appena potuto il governo Meloni per via delle mascherine contraffatte, mettendoci in mezzo anche il fresco caso della chat di Andrea Del Mastro. Io non scappo, ha detto, non mi nascondo, per arrivare poi a punzecchiare in più di un'occasione, e questo lo notano diversi quotidiani, Mario Draghi, che nel 2021 prese il suo posto a Palazzo Chigi. Il capo del Movimento 5 Stelle ha confermato lo scarso feeling con l'ex banchiere senza fare giri di parole, lo ha accusato dell'obbligo vaccinale, dell'uso smodato dei decreti legge al posto dei DPCM, di aver compresso il Parlamento e i rapporti con i portatori di interesse, soprattutto, e anche questo è stato un déjà vu, ha smentito di essere caduto perché sul piano vaccinale non stava decollando. Per Conte, dal dente avvelenato, fu una scusa per aprire la porta al governo dei migliori. Un intervento del genere è stato supportato anche da una vasta gamma di citazioni pronte all'uso, Fabrizio De André, Martin Luther King, fino a Platone, Jacques Delors. Non è mancato nemmeno l'elogio contiano della responsabilità all'epoca di Silvio Berlusconi.
interessante questa citazione, anche diciamo nello scenario politico di cui si parla. Prosegue Canettieri, la scena è cambiata quando con le domande delle opposizioni che lo aspettavano al varco, appunto, sono arrivati altri argomenti. Il partito di Meloni ha schierato due pesi massimi come Francesco Filini e Galeazzo Bignami, che lo hanno incalzato con dati e vecchie interviste, spingendolo a correggersi sull'argomento del piano pandemico. Botta e risposta con il sospetto luciferino della maggioranza, prende tutte le domande e poi risponde in blocco perché intanto gli scrivono le risposte in chat da fuori. Questa è l'ipotesi. Prosegue Cannettieri a ricordargli che il centrosinistra è fatto anche da renziani e forse calendiani. Ci ha pensato la delegazione di Italia Viva, che gli ha chiesto della nomina del commissario Domenico Arcuri, poi revocata da Draghi, e poi quella di Azione per la storia dell'operazione dalla Russia con amore, di cui si è parlato sui giornali di ieri. Ricorderete, solita accusa di fondo per l'ex premier, anche un filo di tensione, nonostante l'appuntamento volgesse al termine, tornerà a settembre, e su questo poi vi leggeremo qualcosa invece dei resoconti, perché sul tema Russia Conte ha detto che invece la situazione era chiara ed era tutto nell'ambito appunto delle intese tra le forze politiche, ma insomma questo lo vedremo tra un attimo. Anche un filo di tensione, appunto, nonostante l'appuntamento volgesse al termine, che tornerà a settembre, resta questa la giornata di Conte, che ha battagliato con la destra mandando messaggi alla sua coalizione. Forse con questa citazione spadellata di Freud, aperte virgolette, la rimozione non è dimenticanza, ciò che rimuoviamo non scompare, ma sprofonda al di sotto della soglia della consapevolezza. Capito, Elli? Scrive Cannettieri. Il tema della rimozione sulla questione del Covid non riguarda forse solo il mondo politico, ma questa citazione è, secondo me, nella prospettiva che la presenta Cannettieri, insomma, l'argomento, come vedete, è ricco. Ci sono davvero molte, molte questioni che rimarranno, credo, in discussione anche nei prossimi giorni, e di questo poi ne continueremo a parlare da Radio Radicale. Per gli altri approfondimenti possiamo prendere La Stampa, pagina 13, con due interventi. L'arringa infinita di Conte, ho salvato l'Italia, voi senza onore. Marcello Sorgi, il battagliero avvocato di se stesso. Ecco, forse può essere utile leggere Sorgi. Da avvocato del popolo ad avvocato di se stesso, si è difeso pure con una certa energia Conte, che quel mestiere, come si sa, nella vita lo ha fatto anche più a lungo di quello del leader politico, talché atteso per il patibolo mediatico che da mesi il centrodestra gli aveva apparecchiato alla commissione Covid, nata praticamente solo con questo obiettivo in un clima da esecuzione, ha lasciato i suoi accusatori senza argomenti, riportandoli ai primi tragici giorni della pandemia, quando non si sapeva nemmeno se l'Italia ce l'avrebbe fatta a superare una delle prove più drammatiche a cui le era toccato andare incontro. Questo è importante anche nella sintesi che fa Sorgi, forse nella rimozione abbiamo messo anche questo, abbiamo dimenticato come eravamo davvero messi in quei giorni con la mancanza di una prospettiva, davvero non si sapeva come vivere senza mascherine, chiusi in casa, senza una prospettiva di una cura. Il virus pericoloso anche per le persone non così deboli. Ecco, forse uno dei meriti di Conte in questa sua audizione è stato questo, come in qualche modo riconosce anche Sorgi. E se si riflette, prosegue, sul fatto che il Covid fu politicamente letale a Trump, rimasto vittima nella sua prima esperienza da presidente degli Stati Uniti delle fesserie testuali dette nei primi giorni dell'epidemia, quando sperava ancora di cavarsela con qualche battuta,
chiedo scusa, si può comprendere perché Conte si sia presentato davanti ai membri della Commissione con il legittimo orgoglio di chi è riuscito con le scelte del proprio governo e con la propria personale prudenza a salvare l'Italia. Si può leggere l'intervento dell'ex Presidente del Consiglio anche in un altro modo, però legato più alla contingenza della settimana in cui il centro-sinistra ha mostrato le sue piaghe, vecchie e nuove, in particolare quella della scelta del candidato Premier, ecco, su cui verremo tra poco. Senza dirlo esplicitamente, Conte ha ricordato che lui quel lavoro lo ha fatto in un momento tra i più complicati della storia recente, a differenza della sua avversaria interna Schlein, che sarebbe tutta da approvare. Queste ultime cose l'ex capo dei governi giallo-verde e giallo-rosso non le ha dette esplicitamente, ma dal modo in cui ha affrontato il tribunale parlamentare che pensava di piegarlo con le accuse di corruzione legate alle forniture delle mascherine, le ha lasciate chiaramente intuire, rivolgendosi non solo ai commissari della coalizione di governo, stanchi anche di questi ultimi giorni di lotta corpo a corpo in Parlamento, ma pure ai suoi banchi del centro-sinistra, da cui sarebbe dovuta arrivare qualche parola di difesa. Invece 5 Stelle a parte, ovviamente mobilitati, è sceso un inaspettabile silenzio, quasi come non stessero attendendo altro che una resa a mani alzate dell'invece battagliero imputato Conte. E sorge in nota appunto come invece questa è stata un'occasione che Conte ha girato a suo favore, e questa notazione finale anche è importante per capire qual è il clima all'interno del campo largo. Lo vedremo tra poco, perché è ancora importante invece segnalare qualche altra cosa su questa notizia. Fama sempre sulla stampa a pagina 13, ve lo segnaliamo. Prendiamo Libero a pagina 7. Ecco, qui ve lo segnaliamo solamente perché Libero sta pubblicando puntate, un dossier riservato sulla gestione della pandemia da Covid-19 in Italia. Da questo punto di vista invece le questioni da porre a Conte sono davvero moltissime, e Libero parla di patacche, la patacca di Conte, appunto, che poi si autoelogia. Insomma, questa è la prospettiva che invece sceglie Libero. Qui pagina 7 trovate un approfondimento sulle questioni che vengono rimproverate. Gli hub biodegradabili progettati da Stefano Boeri sarebbero costati 500 milioni, poi la solita vicenda dei banchi a rotelle mai utilizzati e le foto che circolavano molto in quegli anni, dei banchi ammassati, eccetera, soldi sprecati, così Libero a pagina 7. JC, il Fatto Quotidiano, ma anche altri giornali, questo documento qui naturalmente si legge: Conte sfida Fratelli d'Italia, non ho paura, e rilancia sulle mascherine d'oro. E qui accanto il Fatto Quotidiano mette, appunto, come abbiamo già detto poco fa, anche quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Fauci invece è stato accusato di oltraggio perché non ha risposto grazie all'impalcatura istituzionale statunitense che gli ha consentito di non rispondere a certe domande che invece ci sono state poste. Marco Lillo a pagina 5 parla di questo documento, merce difforme, l'atto del generale per ribaltare l'accusa. Se volete approfondire questa cosa di cui vi abbiamo già parlato poco fa. Giornale, pagina 2 e 3, Conte inchiodato fa 4 autogol e accusa Meloni, una vittoria ai punti, però scrive Manti, che ammette una vittoria ai punti, 3 ore per difendersi, tira in ballo la Premier, mi affronti la replica di Meloni, sempre sapere è un diritto degli italiani. I 4 autogol
che vengono poi elencati davanti alla commissione Covid, la sfanga con le solite supercazzole, buttandole in caciara, questa è una citazione, difende sotto giuramento la gestione del Covid, l'esecutivo non avevo e non ho nulla da nascondere, non ho mai fatto nulla di illecito, governa l'audizione solo con qualche balbettio dopo le domande di Fratelli d'Italia sul piano pandemico, fino a raggiungere vette esilaranti sui rapporti con Mosca e Vladimir Putin. Ecco, quindi questo, non sono putiniano, è una delle affermazioni. Qui appunto questo passaggio secondo Manti è esilarante. E sui vaccini, dalle 15 alle 18, quando parla senza contraddittorio, poi difende lo strumento dei DPCM, la magistratura, presidio indispensabile del sistema democratico, perché a Bergamo e a Roma ha archiviato tutte le inchieste sulle mascherine, poi giù a straparlare di PNRR, Eurobond, patto di stabilità e persino a difendere la memoria di Silvio Berlusconi, pur di non entrare nel cuore della pandemia. La sinistra lo esalta, la verità affonda la propaganda, dicono i grillini, in realtà qui non si nota la questione di cui abbiamo detto con Sorgi, in realtà, e le divisioni all'interno del campo largo sarebbero da sottolineare da una prospettiva come quella del giornale, ma forse non viene ritenuto importante, una trappola in cui poi cade un plotone di esecuzione la cui regista è Giorgia Meloni. Ecco, questa è una delle trappole in cui la Premier non casca il Premier. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ha detto il tweet di cui abbiamo già dato conto. Nel tentativo di svincolare le domande, comunque se ne riparla il 14 settembre, quali sono questi autogol? Ho un verbale anonimo sulle mascherine di Jesi Electronics, società a cui il commissario all'emergenza Arcuri ha ingiustamente stracciato il contratto perché le considerava farlocche. Per questo, ricorda Manti, ma l'abbiamo già detto, l'azienda di Dario Bianchi ha ottenuto un risarcimento di 100 milioni che Conte contesta, convinto che sia un regalo della Premier Meloni a un amico, tanto da aver investito la Procura di Roma. Quelle mascherine non erano corrispondenti alle caratteristiche anticipate, sostiene Conte, che rincara, gli avete dato 100 milioni e non ne avete trovati che 6 per le mammografie. Ma questo esecutivo, presuntivamente amico di Bianchi, gli ha fatto causa perdendo clamorosamente, lo ricorda una nota di JC Electronics. Alle domande poi di altri commissari, tra cui Filini e Vinci Guerra e Buonguerrieri, Conte va in difficoltà, tanto che è costretto a ricorrere alla lettura del cellulare, dopo probabilmente da dove probabilmente arrivano le risposte del suo staff non sempre pertinenti. Non ho mai parlato di maxi appalto più costoso della storia, affidato a consorzi cinesi sconosciuti per mascherine inidonee, sottolinea lo stato maggiore meloniano. Sull'obbligo vacciliano si è clamorosamente contraddetto. Insomma, sono tutte questioni che già vi abbiamo elencato con il resoconto del Corriere della Sera, e qui vengono diciamo presentate con accenti più duri. La patacca di Conte sul Libero a pagina 2-3 viene attaccato su poi altre questioni, gli affari immobiliari, ipoteche, magheggi contabili delle società di Lady Conte. Se volete approfondire queste vicende, Giacomo Amadori ne parla a pagina 2 di Libero. Poi ricordano alcuni giornali che fu il governo 5 Stelle a spiare con Paragon, Casarini e l'ONG. Un passaggio che appunto viene riportato su diversi quotidiani. Il Tempo, Conte Pinocchio sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna, Edoardo Romagnoli e Daniele Capezzone. Giuseppi arriva in commissione Covid ma fa melina, elude le domande, insomma, e che qui viene affrontata molto criticamente questa
questa audizione. Capezzone la definisce un anguillone, sfuggente come un anguillone. Conte ha confermato il peggio del suo repertorio da ormai 8 anni. C'è una rete che lo protegge, lo tutela, lo scherma, ma la sfida è aperta. Sul tempo anche questa idea della rete. Penso che possiamo fermarci qui con queste segnalazioni. Il vero mistero di Giuseppi, per esempio, sul Foglio, Covid, Conte contrattacca in commissione e procura, Avvenire, Il Messaggero, Da me nessuno illecito, insomma, trovate davvero su tutti i giornali questi argomenti che vi abbiamo sintetizzato in questa prima parte della rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina. Altro argomento cui passiamo, ma abbastanza rapidamente, la morte di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo. Questo è il titolo di Repubblica, addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, morto un grande comunista, Libero, il compagno che conquistò il cuore della destra, ed è questa una notizia importante, è vera, perché appunto poi l'arte e la musica non hanno, diciamo, un ruolo politico se non un ruolo istituzionalmente definito politico, se non nei regimi totalitari, come accadeva in particolare in quelli comunisti sovietici. Guccini è stato un irregolare del tutto da molti punti di vista, e proprio per questo forse anche un importante testimone del tempo che si è trovato a vivere. E come possiamo raccontarvi qualcosa anche poi degli effetti sul mondo della opinione pubblica, della cultura, dell'informazione, appunto del tempo in cui Guccini si è trovato a vivere? Vi segnaliamo solo qualche passaggio. Molto bello l'articolo di Luigi Manconi, che trovate a pagina 8 di Repubblica, che appunto ritrae Guccini davanti a un disegno di Bombi, e qui solo chi ha i capelli bianchi e pochi ricorderà Bombi, uno straordinario disegnatore, che appunto anche egli non di una prospettiva politica in qualche modo identificabile. Tra l'altro Bombi e Guccini autori di un fumetto molto divertente, che era un po' una parodia di Star Wars, nei primi anni 80, Viaggi nello spazio profondo. Il protagonista sembrava un po' un incrocio tra Bombi e Guccini. Era una rilettura dei Viaggi interstellari da un punto di vista molto molto particolare, qualcosa forse questa pubblicazione forse si può ritrovare solo nel mercato dell'usato, forse. La politica, tanti lo amano per la locomotiva, ma era un romantico. Manconi scrive: nelle fantasie sostanzialmente innocue di ampie componenti di 2 o 3 generazioni, Francesco Guccini era quello della locomotiva lanciata a bomba contro l'ingiustizia, oppure quello di Eschimo, che pure lo stesso autore proponeva, incompreso, come canzone antinostalgica e antireducistica. Quell'indumento non era la rivolta permanente, bensì una scelta obbligata, imposta solo dalla povertà. Tra l'altro la canzone davvero forse non ascoltata, perché raccontava davvero forse molto altro, e poi vicende intime, personali, d'amore forse proprio. Guccini era sì una personalità politica, un cantante altrettanto politico, direi militante, poi spiega perché. Ma forse può interessarci, nella prospettiva della rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, la parte finale dell'articolo di Manconi, nell'autoritratto di sé dell'Avvelenata, dove dice: io tutto, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino. Chiusa la citazione. Si trovano
dice Manconi, si trovano in queste parole non solo una dichiarazione di poetica e una enunciazione di stile. Qui Manconi parla poi della sua straordinaria competenza su altre questioni, ma anche una sorta di sfida politica. Provate a prendermi se ne siete capaci. Di conseguenza non capisco come tanti si siano sorpresi per questa sua affermazione. Aperte virgolette, non sono mai stato comunista. Che proprio invece con le parole citate sopra, l'avvelenata, dichiaravano così sfrontatamente, c'era in quella etichettatura frettolosa nei confronti di chi esprimeva un'idea forte di giustizia e libertà, non a caso cita queste parole Manconi, credo, la maledizione italiana del voler tutto inquadrare e catalogare, se proprio si vuole arrivare a ogni costo a una definizione politica. Guccini andrebbe visto come un comunista ma emiliano, così come nei decenni del secondo dopoguerra quella regione pullulava di socialisti ma emiliani, democristiani ma emiliani, repubblicani ma emiliani, perfino anarchici ma emiliani. Una identità culturale, insomma, talmente robusta da evocare una matrice antropologica di cui si trovano tracce in altri due brani, Emilia, scritta con Lucio Dalla, Gianni Morandi, e Bologna, la terra in cui sopravvivono ancora coloro che sanno dov'è il sugo del sale. Insomma, se volete proprio cimentarvi in queste interpretazioni, forse anche un po' presto per farle, ma Manconi vi aiuta su questo a diciamo andare al di sotto della scorza di queste etichettature che trovate invece quando leggete morto un grande comunista. Corbi sulla stampa, per esempio, un rivoluzionario senza la rivoluzione. Che cosa voleva dire quando scriveva trionfi e cantava la giustizia proletaria? Niente è così scontato nella sua musica, come ha spiegato lui stesso, rifiutando poi appunto le etichette che via via gli venivano date. Che cosa c'entra? Quella è una storia che ho voluto raccontare, aveva detto, la storia del macchinista Pietro Rigosi. Io sono sempre stato un azionista, questa è una citazione tra virgolette, i miei riferimenti erano giustizia e libertà e i fratelli Rosselli. Ecco, se proprio vogliamo, queste sono le dichiarazioni riportate tra virgolette dalla stampa e da Radio Radicale nella giornata di ieri, anche con alcune osservazioni di Roberto Spagnoli molto, molto importanti, molto approfondite sulla storia, sulla vicenda appunto culturale e politica di Guccini, la iscrizione 1987 al Partito Radicale per una particolare iniziativa di quel momento del Partito Radicale. Molti giornali riportano le parole di Giorgia Meloni, tra le altre dichiarazioni, Giorgia Meloni che ha detto appunto: io continuerò a cantare, a ricordare le sue parole, anche se si ricorderà ultimamente Guccini aveva avuto parole molto dure di critica politica poi alla Presidente del Consiglio, forse anche non solo di critica politica, ma appunto le dichiarazioni di Meloni riportate da diversi quotidiani che ci testimoniano anche di quanto sia quella di Guccini una personalità che fa parte della identità del nostro paese, e forse le parole di Meloni aiutano anche a capire davvero di che cosa si tratta quando si parla di identità. Un ritratto di Cazzullo su Corriere della Sera, pagina 3, ve li segnaliamo, un'intervista a Romano Prodi che l'ha incontrato pochi giorni fa, D'Alema che dice: no, ma noi con Guccini non avevamo tutta questa dimestichezza. Trovate questa intervista
sul foglio una canzone disperata, la locomotiva. Guccini non amava il PC, ricorda D'Alema, appunto sentito dal foglio. L'inno invece è De Gregori, che pure insomma il Partito Comunista ha avuto rapporti burrascosi, e non staremo a ricordare la dedica a Marco Pannella di una sua bellissima canzone. Insomma, un tema che ci racconta del nostro paese, di un'Italia che non c'è più, le osterie, una certa musica semplice da accompagnare le parole, insomma, è un pezzo della storia del nostro paese che se ne va. E il saluto su molti quotidiani. Altri temi di cui possiamo parlare questa mattina. Ecco, andiamo un attimo alla vicenda del Campo Largo, perché l'audizione di Conte, con la quale abbiamo aperto la rassegna stampa di Radio Radicale questa mattina, ci dice davvero molto su quelli che sono i temi di cui si discute, e Conte ha diciamo messo un'ipoteca, come dire, sul suo ruolo all'interno del Campo Largo, dimostrando di sapere esercitare una leadership molto forte, come ha fatto ieri in commissione Covid. Quali sono gli effetti sul Campo Largo? Vediamo che cosa dicono gli analisti, retroscenisti, gli interpreti di quello che è, diciamo, non direttamente il primo piano della politica italiana. Maria Teresa Meli, c'è Giuseppe Conte che impone la sua linea, campo stretto sulle spese militari, c'è Silvia Salis che testardamente vuole occuparsi solo di Genova, ma che in tanti vorrebbero vedere scendere in campo per le primarie, e c'è un PD che non ha ben capito da quale parte si va. Questa sintesi, diciamo, forse ci può aiutare in questa parte, ragion per cui la corrente di Stefano Bonaccini con Alessandro Alfieri si lamenta della mozione unitaria sulla clausola di salvaguardia nazionale dell'altro ieri, ma con Piero De Luca controfirma il testo. Elly Schlein, in mezzo a questo teatrino degno di una commedia degli equivoci, non sembra scomporsi più di tanto. Si faranno le primarie, sembra oggi che siamo a questo. Il partito fibrilla, riporta Meli un virgolettato, avrebbe detto Schlein, so che pensano che io secondi Conte, ma non è affatto così, anzi, dopodiché siamo tutti insieme in coalizione a litigare tra noi, adesso sarebbe fare un piacere a Meloni e alla destra. Ci può aiutare per capire meglio appunto qual è che cosa pensa Elly Schlein, l'intervista di Ernesto Menicucci che trovate a pagina 7 del Messaggero, lunga intervista, tutta pagina, ve ne segnaliamo qualche passaggio. Energia, sanità, lavoro e sicurezza, così al governo cambieremo l'Italia. Questo è il titolo, appena uscita dalla Camera per il Rompete le righe a Costano del Parlamento, e sta salendo in auto per un appuntamento privato, tra uno spostamento e l'altro. Elena Ethel Schlein, per tutti Elly Schlein, segretaria del PD, risponde al telefono al Messaggero. 1:10 di chiacchierata, che si conclude pure con una battuta. La segretaria lo sa che tra qualche giorno diventerà la più longeva come giorni consecutivi, superando Bersani come giorni complessivi, in testa resta Renzi, ma con 2 round al Nazareno, alla guida del PD. Come c'è riuscita in un partito in cui lo sport nazionale sembra quello di eleggere un leader per poi crocefiggerlo in sala mensa? Risposta: ah, davvero non lo sapevo, ce l'abbiamo fatta perché abbiamo riportato il partito dove la nostra gente se lo aspetta, al fianco di lavoratrici e lavoratori, davanti alle fabbriche, davanti ai luoghi di cura che sono in sofferenza. L'abbiamo riportato a battersi per la giustizia sociale, per la questione salariale, per la sanità pubblica, la scuola pubblica, per riuscire a migliorare la qualità del lavoro e dell'impresa. Oggi abbiamo una comunità che è affiatata, che capisce questa grande sfida unitaria per portare la sinistra al governo del paese. Domanda: con Elly Schlein premier? Risposta: ho sempre detto che faremo un accordo a chi
prende un voto in più o faremo le primarie. In ogni caso la mia disponibilità c'è tutta, perché sentiamo la responsabilità come prima forza d'opposizione del paese di dare il nostro contributo. Qui mi pare che Schlein mette in chiaro le cose, appunto ricordando anche che è la prima forza d'opposizione. Di strada ne avete fatta molta dal 2022 in poi, le cifre che conoscete, le istanze dei riformisti, risposta. Io penso alla priorità, alle priorità del Partito Democratico, e quando le ho delineate già abbiamo puntato su temi su cui è possibile costruire convergenze con tutte le forze di opposizione: sanità pubblica, scuola, ricerca, università, lavoro dignitoso, per le politiche industriali, per guidare le grandi transizioni digitale, ecologica. Anche il tema climatico va affrontato, il governo non ha messo un euro sul cambiamento climatico, lascia da sole le città a fare quello che possono, la quinta perché devono starci sulle dita di una mano sono i diritti della democrazia, su cui abbiamo fatto tante cose insieme, tra cui vincere un referendum che dicevano che sarebbe stato impossibile vincere.

gli 800 milioni spesi per l'Albania, sono già stati spesi, assumere più forza di polizia, mancano 22.000 tra poliziotti e carabinieri per aumentare i presidi nelle città. La sicurezza è un bene comune dei cittadini e chi ha la responsabilità di garantirla è il governo, senza scaricare sui sindaci. Invece da noi, a fronte di 6 decreti di sicurezza, i reati nel 23-24 sono aumentati e la risposta del governo è solo propagandistica. E sui reati forse vabbè. Va bene, ma la sua ricetta più concretamente, chiede l'intervistatore, i pilastri sono due: repressione e prevenzione, perché accanto ai presidi delle forze dell'ordine servono quelli sociali, educativi e culturali. La sicurezza a sinistra è stata sottovalutata, tema di cui si è discusso nelle settimane scorse, ricorderete. Schlein risponde: non mi esprimo per il passato, ma da quando guido il PD ci siamo sempre occupati di questo tema, abbiamo fatto il primo grande evento con tutti i nostri sindaci a Bologna proprio su questo. E qui viene la domanda, diciamo, delle domande. Un governo a guida Schlein confermerà gli aiuti militari all'Ucraina? Risposta: da settembre lavoreremo al programma, ma in politica estera abbiamo forti convergenze. La condanna alla guerra illegale di Trump e Netanyahu in Iran, le mozioni su Gaza che sono scaturite in piazza da 300.000 persone, il riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo sa che dalla tregua in Iran muore comunque un bambino al giorno a Gaza? E l'intervistatore qui dice: ok, ma l'Ucraina? Risposta: ci sono delle differenze, ammette Schlein, ma saremo in grado di fare sintesi anche su questo. Il PD non ha mai fatto mancare il suo apporto al popolo ucraino contro l'invasione criminale di Putin. Serve anche uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea, che finora è mancato. Ci vorrebbe un negoziato europeo. Questa è la tesi di Elly Schlein. Idee: serve una figura delle istituzioni europee, scelta comunque dai 27 membri, che sarebbe più forte di una decisione in formati intergovernativi. L'Europa è un progetto di pace, eccetera. Qui ci spostiamo sulla questione Europa, quindi però qui si parla di negoziato. È possibile il negoziato? In questi anni non abbiamo visto questo, ma vedremo. È una posizione sulla quale ci sono delle differenze. Questo è il punto, diciamo, sulla questione ucraina. Poi qui altri temi a cui vi rimandiamo, anche l'informazione sulla RAI. Qui dice che non si interverrà sulla RAI. E questo si vedrà a tempo debito. Le critiche, diciamo, e le posizioni diverse che ci sono all'interno del Partito Democratico stesso, potete oggi su questo leggere l'intervista a Filippo Sensi a pagina 14. Lo intervista Adriana Logroscino. Il titolo è questo: la risoluzione è stato un errore. Il capo 5 Stelle vuole Palazzo Chigi, su Kiev non si può transigere. Qui parliamo anche, rimaniamo in realtà, la questione dell'audizione di Conte fa parte di questo argomento sul quale ci siamo spostati. Filippo Sensi, senatore del PD, area riformista, consigliere di Renzi e Gentiloni a Palazzo Chigi, 2 giorni fa la risoluzione unitaria dei Dem e 5 Stelle chiedeva lo stop a tutte le spese per la difesa. Una resa a Giuseppe Conte? Risposta: un errore per vari motivi, era una risoluzione del campo stretto, mentre in questo momento dovremmo allargare il perimetro della coalizione, ma poi aveva un grande assente, non nominava il SAFE, embrione di quella difesa europea che invochiamo, non aveva senso. E infine poi c'è il metodo: nessuno è stato coinvolto e mancato il rispetto delle dinamiche interne. Il regolamento, ricorda l'intervistatrice, impediva di votare e spaccarvi, vi ha salvato. Risposta: bisogna vedere chi ha salvato, noi che avremmo votato contro o chi l'ha concepita. Voi riformisti però protestate, minacciate voti difformi, ma non vi sfilate poi mai. Risposta:

0: di sensi e non ci sfiliamo, non ci sfileremo, vogliamo essere utili dentro il PD, al partito e alla segreteria, e alla segretaria. Noi solleviamo questioni costruttive, ho vissuto la stagione del fuoco amico subendolo, non farei mai lo stesso a chi oggi rappresentando la dirigenza del partito se ne lamenta. Niente agende alternative, niente complotti, facciamo lavoro di una minoranza con uno spirito positivo mai visto. Poi ci sono linee rosse che non si valicano, dice Sensi, ma non cannoneggiamo mai il quartier generale. Domanda di Logoroscino. Conte non voterà i pacchetti di sostegno militare all'Ucraina. Il PD può permettersi di sconfessare se stesso? Risposta. È da tempo che il Movimento 5 Stelle non li vota. AVS non li ha mai votati. Rispetto tutti, ma le argomentazioni le trovo incredibili. Si sta con l'aggredito e non con l'aggressore. Il PD continuerà a stare con Kiev, come tutte le democrazie occidentali di centro o di sinistra. O vogliamo condividere la posizione di AfD, Vox e Bannacci? domanda dell'intervistatrice. Ha dato a Conte del Bannacci del campo largo, del filo russo, se lo rimangia? Le posizioni su Kiev sono lontanissime. Che alleanza è? Risposta di Sensi. Non mi rimangio niente, ovvio, il sostegno a Kiev è un tema della coalizione su cui non si può transigere. Sono loro, il Movimento 5 Stelle, AVS, a dover fare un passo avanti verso la ragionevolezza, requisito necessario di chi si candida a governare il paese. O vogliamo prenderci la responsabilità di agevolare questo pessimo governo di destra che sull'Ucraina fischietta per via delle sue tensioni interne e su tutto il resto non ha fatto niente. Questa cosa di burro cannoni di mussoliniana memoria è truffaldina, è uno schema di gioco cinico e populista. Non sembra che parli di un alleato ma di un avversario, risposta di Sensi. Al contrario, penso che alla nostra coalizione servano tutti, dal Movimento 5 Stelle, Italia Viva, l'Azione al centro, ma dico no a gruppi ristretti, alla foto claustrofobica in pizzeria in cui i presunti azionisti di maggioranza decidono e gli altri sono i paria, o paria come si dice. Conte però si smarca, vuol far saltare le primarie o direttamente l'alleanza? Risposta, non credo il protagonismo di Conte miri a far saltare l'alleanza, credo voglia andare a Palazzo Chigi, non mi è chiaro come voglia farlo. Si facciano allora le primarie e si candidi. Se pensa a qualche accrocco, se punta a giocarsela come Jeff Gambardella, terremotare Schlein del PD, fa un clamoroso errore. Questa intervista di Sensi. Il Foglio riesce a sentire anche Prodi, che lo trovate su tutti i quotidiani, a commento della morte di Francesco Guccini. Però poi si ferma, viene sentito al telefono da Davide Mattone, dice questo campo largo è un casino, Romano Prodi due volte premier, padre dell'Ulivo, commenta al Foglio la settimana in cui Safe e gli aiuti a Kiev hanno creato una spaccatura nel PD, allontanato il Movimento 5 Stelle fino alla risoluzione del campo largo rinnegata dai riformisti Dem. La richiesta di Prodi è una sola, aperte virgolette, prendono una decisione sulla politica estera. Per ora sono solo incasinati, uno dice una cosa e uno un altro le dice un'altra, ma una decisione dovranno pur prenderla. Poi però si ritrae. In effetti è un periodo che non parlo, dice, non per evitare polemica, no, ma nemmeno per polemica. Sono in un periodo di riflessione, dice Prodi, però una cosa l'ha detta e viene riportata dal Foglio. Intervistato anche Andrea Romano sul Giornale, sul Tempo, l'ultima segnalazione su questo argomento, perché anche questa mattina il tempo appunto scorre veloce. E secondo questo retroscena, ma questa interpretazione chiacchierata con Bettini, Gianfranco Polillo dice che Bettini è la longa manus dietro le mosse di Giuseppi, che Conte viene continua ad essere chiamato così, lo avevamo appena evocato parlando di Giuseppe Conte, ed ecco spuntare il fantasma di Bettini che conferma punto tutte le nostre preoccupazioni. Del resto c'era da aspettarselo. Gianfranco Polillo scrive: si poteva forse pretendere di più dal capo dei comunisti romani, che tale è rimasto negli ultimi 60 anni della sua vita politica. Come tale ha attraversato tutte le stagioni, quel partito teorico di volta in volta, le sue diverse metamorfosi, eccetera, dal compromesso storico di Berlinguer, un terreno ideale per la conquista dell'egemonia, veramente era l'opposto, ma comunque. Quindi l'ingresso nella segreteria nazionale, Massimo D'Alema, con la testa ma non con il cuore, a favore della svolta della Bolognina, voluta da Occhetto, potremmo continuare, ma quel filo è talmente chiaro da non richiedere ulteriori approfondimenti. È cambiato qualcosa nella visione di Bettini o esiste un fil rouge che è più resistente di una catena? La sentenza non spetta ai posteri, è data da lui medesimo. L'atto di Putin è stato criminale, questo è il suo approccio, è un virgolettato questo, come ricordo, sono criminali i bombardamenti di Trump sull'Iran, però le stesse parole di Schlein, le stragi di Netanyahu, di migliaia di civili palestinesi, l'Occidente non può giudicare gli stessi fatti con due pesi e due misure, chiuse le virgolette, infatti non lo fa, perché i contesti sono diversi, dice il giornalista. Da un lato l'aggressione nei confronti di un paese libero sovrano, confine all'Europa, dall'altro il voler porre fine a una strategia come quella dell'Iran, che somiglia da vicino a quella sperimentata in passato dall'espansionismo della Prussia. Mentre per quanto riguarda Israele, fermo rimanendo la condanna per una reazione eccessiva da parte di Netanyahu, non si può ignorare il ruolo svolto da Hamas contro gli stessi palestinesi, la guerra per esempio contro Fatah. C'è qualcuno però, prosegue Bettini, che pensa che occorra una guerra da combattere fino alla vittoria finale, la guerra in questo caso sarebbe nucleare, con la conseguente fine dell'umanità. Mi chiedo se questo assillo che ha dominato la coscienza delle grandi, della grande politica dal 45 a oggi, che ha tormentato generazioni di papi e l'insieme del mondo cristiano, dice Bettini, sia completamente scomparso. Ovviamente no, dice l'intervistatore, quello a questo è servito dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'equilibrio del terrore, mentre l'Occidente lavorava per conquistare quella superiorità tecnologica che alla fine ha portato alla dissoluzione della vecchia Unione Sovietica, quel mondo che è rimasto nel cuore dei Suslov, del Suslov romano, così viene chiamato. Ed infatti ecco la sua visione.
1: Radio Radicale 10:57, interrompiamo qua la replica di Stampa e Regime di questa mattina. Io vi ricordo che potete ascoltarla sul nostro sito e sulla nostra app. La interrompiamo perché adesso ci dedichiamo alla seduta del Senato dello scorso 3 agosto con la discussione e l'approvazione con modificazioni del disegno di legge 1663 sulla delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali collegato alla manovra di finanza pubblica e poi con la discussione della sede redigente approvazione del disegno di legge 1877, infine con la dichiarazione di sul monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle vittime di Marcinelle a Manopello in provincia di Pescara. Allora entriamo nei programmi in convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
4: Verbale della seduta del 30 luglio 2026, numero 444, presidenza dei vicepresidenti Centinaio e Ronzulli. Aperta la seduta alle ore 9.31, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 29 luglio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato resoconto. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge 1939, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026, numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto nazionale, del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Il Ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani, in nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pone la questione di fiducia sull'approvazione senza modificazione dell'articolo unico del disegno di legge 1939 nel testo presentato dal Governo al Senato per la conversione. Il Presidente prende atto della posizione da questione di fiducia. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Scalfarotto, Zanettin, Scarpinato, De Cristoforo, Stefani, Bazzoli e Lisei. Il Presidente sospende la seduta. La seduta è sospesa alle 10.54 e riprende alle ore 11. Il Senatore Lisei conclude la dichiarazione di voto. Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, è quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge 1939, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge numero 100. Per fatto personale interviene la senatrice Malpezzi. Intervengono quindi i senatori Malan, Pirondini e Nicita. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle 11.37 riprende alle 15.03. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento. I senatori Di Cristoforo, Gasparri, Maiorino, Camusso e Mieli illustrano rispettivamente le interrogazioni 2749, 2748, 2751, 2753 e 2750. Risponde il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Tajani. Replicano i senatori Di Cristoforo, Gasparri, Maiorino, Boccia e Mieli. Il senatore Renzi illustra l'interrogazione 2752. Risponde il Ministro della Difesa, Crosetto. Replica il senatore Renzi. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata all'ordine del giorno. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 3 agosto 2026 alle ore 15, con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle 16.03.
3: Grazie, senatrice segretaria. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. Il relatore senatore Rastrelli ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
1: Di Fratelli d'Italia.
5: Grazie Presidente. Il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa ma approvata in sede referente con alcune significative modifiche da parte della Commissione Giustizia, introduce un sistema di delega per la riforma degli ordinamenti professionali basato su nuovi parametri di valorizzazione, trasparenza e tutela del professionista. Nel merito, il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare entro 24 mesi decreti legislativi per la revisione degli ordinamenti di 15 professioni. Volendo raggruppare le professioni interessate dall'intervento di riordino sulla base degli ambiti di attività nei quali prevalentemente operano, è possibile individuare un primo insieme riconducibile alle attività di progettazione e gestione del territorio, nel quale ambito rientrano ingegneri, architetti, geometri e geologi. Un secondo gruppo afferisce al settore della terra e dell'alimentazione e comprende dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari e tecnologi alimentari. Con riguardo alla professione di cui ultimo, è stato approvato dalla Commissione un ulteriore emendamento volto a precisarne la denominazione, dottori agronomi e forestali, agronomi junior e forestali junior, zoonomi, biotecnologi agrari. Un ulteriore gruppo è costituito dai professionisti che operano nell'ambito dei servizi alla persona e al lavoro, quali assistenti sociali e consulenti del lavoro. Vi è poi un insieme di professionisti riconducibili al settore tecnico-industriale e doganale, tra cui figurano i periti industriali, gli spedizionieri doganali e i consulenti in proprietà industriale. Completano infine il quadro delle professioni i giornalisti e gli attuari. Tali decreti sono proposti dal Ministro Vigilante, sentito il Consiglio Nazionale di Categoria, e adottati di concerto con il Ministro del Lavoro per i profili previdenziali e per le previsioni concernenti lo sportello dedicato al lavoro autonomo nell'ambito dei percorsi di riqualificazione e formazione professionale o con il Ministro dell'Università per quelli abilitanti. È previsto il parere delle commissioni parlamentari competente per materia e per i profili finanziari, con la possibilità di adottare atti correttivi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi e l'obbligo di abrogare le norme incompatibili eventualmente anche attraverso testi unici. L'articolo 2 del provvedimento disciplina i principi e i criteri direttivi della delega, introducendo il vincolo per il Governo di agire nel pieno rispetto delle procedure di verifica del principio di proporzionalità sancite dal Decreto Legislativo 142 del 2020. I criteri di delega delineano i pilastri della riforma puntando sulla valorizzazione della figura del professionista e sulla precisa, puntuale definizione del suo campo di azione. Il primo di questi principi impegna il Governo a promuovere attivamente il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, chiedendo un riconoscimento formale del contributo fondamentale che queste categorie apportano quotidianamente allo sviluppo economico, culturale e sociale della nazione. Strettamente connesso a questo riconoscimento è l'ulteriore criterio che impone di strutturare la nuova disciplina in modo da garantire sempre indipendenza e autonomia intellettuale del professionista nell'esercizio delle sue funzioni. Una lettera successiva, la lettera C, entra nel merito della definizione delle attività, stabilendo che debbano essere perimetrate sia le attività riservate in via esclusiva, sia quelle attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna categoria. Su questo specifico punto la Commissione Giustizia ha stabilito che ai professionisti iscritti negli albi debba essere riconosciuta anche l'attività di consulenza nelle materie che rientrano nella loro competenza specifica. Inoltre, la Commissione ha precisato che l'attribuzione delle competenze, oltre ad essere coerente con il titolo di studio e il tirocinio, debba armonizzarsi con i quadri di riferimento nazionali ed europei. Le lettere successive del comma 1 dell'articolo 2 definiscono i binari normativi per l'ingresso nel mondo del lavoro autonomo regolamentato e la successiva tutela del titolo, ponendo l'accento sulla garanzia di qualità del percorso formativo. Il principio cardine è quello della libertà di accesso alle professioni, che deve però sempre conciliarsi con il dettato costituzionale dell'articolo 33, che impone il previo superamento di un esame di abilitazione. Questa prova è finalizzata a verificare che il percorso di studi espletato sia effettivamente coerente con le funzioni della professione a cui si intenda accedere. Sulla stessa scia, la lettera E delega il Governo a disciplinare nel dettaglio lo svolgimento dell'esame di Stato, confermandolo come momento abilitante successivo al perfezionamento degli studi universitari laddove previsto dalla normativa vigente. La lettera F introduce una misura di protezione fondamentale sia per il decoro della categoria che per la tutela del consumatore, stabilendo che l'uso del titolo professionale debba competere esclusivamente a coloro che risultino regolarmente iscritti al relativo albo professionale. La Commissione Giustizia ha poi introdotto una nuova lettera, la lettera H, che specifica natura giuridica e perimetro d'azione dell'ordine professionale di tutti i suoi organi direttivi, sia a livello territoriale che nazionale. E il testo stabilisce formalmente che questi soggetti operano in qualità di enti pubblici non economici e la loro missione istituzionale viene finalizzata esclusivamente alla tutela degli interessi pubblici. La lettera I reca i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi per la modifica della disciplina del sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali degli ordini e dei collegi professionali. Un ulteriore pilastro del sistema elettorale riguarda la parità di genere, che i regolamenti dei singoli consigli nazionali devono garantire attraverso misure specifiche come quote di genere, doppia preferenza o alternanza dei generi nella composizione delle liste. La Commissione Giustizia ha inserito un nuovo punto 4 che introduce un correttivo per le elezioni dei consigli nazionali. Il numero dei voti attribuiti a ciascun consiglio territoriale dovrà infatti rispettare un principio di proporzionalità attenuata con lo scopo di garantire adeguata rappresentanza anche ai consigli territoriali che contino minor numero di iscritti. La lettera I si concentra sull'esercizio dell'attività professionale, delegando il Governo a procedere per ogni singola categoria a un riordino complessivo del regime delle incompatibilità, naturalmente incompatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative. Passando alla configurazione istituzionale, la lettera M stabilisce la natura giuridica sia del Consiglio nazionale che degli ordini e collegi territoriali, qualificandoli formalmente come enti pubblici non economici aventi carattere associativo. La lettera N ribadisce e rafforza il concetto di controllo, prescrivendo che ordini, collegi territoriali e consigli nazionali siano sottoposti alla vigilanza del Ministero competente. La lettera O definisce principi e criteri direttivi che riguardino il regime giuridico e la natura del rapporto di lavoro applicabile al personale dipendente degli ordini e dei collegi professionali. Il testo stabilisce che a questo personale debba essere applicata la disciplina generale sul pubblico impiego, facendo esplicito riferimento al decreto legislativo 165 del 2001. E dal punto di vista contrattuale, la norma prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali con specifica attinenza alla sezione dedicata agli enti pubblici non economici. La lettera P reca specifici criteri con riguardo alla disciplina dei consigli di disciplina territoriali e nazionali, stabilendo che la nuova normativa debba uniformarsi ai principi del procedimento disciplinare già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 137 del 2012 in quanto applicabili. Le lettere successive QR non sono state modificate dalla Commissione Giustizia e stabiliscono che ai consigli nazionali dovranno essere attribuite funzioni giurisdizionali e riconosciuta la possibilità di adottare regolamenti organizzativi per rendere tali funzioni rapide ed efficienti. Il legislatore delegato dovrà poi riservare in via esclusiva il compito di adottare e aggiornare i codici deontologici che dovranno garantire qualità della prestazione e competenza del professionista. Puntuali criteri direttivi sono dettati dalla lettera S con riguardo al tema dei compensi. Il legislatore delegato dovrà prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto di opera professionale sia libera. Tuttavia, tale libertà incontra pur sempre il limite della proporzionalità, per cui il compenso dovrà essere parametrato a quantità, qualità, contenuto specifico e caratteristiche intrinseche della prestazione professionale fornita. I criteri per la determinazione dei compensi devono trovare applicazione per tutte le prestazioni professionali, incluse quelle svolte in forma associata o societaria. La Commissione ha poi introdotto una nuova lettera T per riorganizzare il tirocinio professionale, garantendo sempre rimborso spese e possibilità di riconoscere una indennità o un compenso comunque commisurato all'apporto professionale. Le lettere successive impegnano il Governo a prevedere sistemi di tutela a garanzia dei professionisti nel caso in cui si verifichino impedimenti gravi ed oggettivi, quali infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità. Una novità sostanziale introdotta durante i lavori in Commissione è rappresentata dalla lettera Z, che riguarda il regime di prescrizione dell'azione di responsabilità connessa alle attività professionali. Questo criterio di delega impone al Governo di stabilire per tutte le professioni un termine di prescrizione quinquennale per l'azione di responsabilità connessa all'attività professionale. Le lettere successive del comma 1 dell'articolo 2 completano il quadro dei criteri di delega, affrontando temi che vanno dall'aggiornamento professionale continuo alla struttura societaria dell'attività fino ai servizi di supporto per il lavoro autonomo. Il comma 2 dell'articolo 2 disciplina le modalità di adozione delle disposizioni attuative dei decreti legislativi di riforma, stabilendo che esse possano essere emanate tramite regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione oppure attraverso regolamenti governativi o ministeriali, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale interessato. L'articolo 3, infine, Presidente, reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dalla riforma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il relatore, Presidente, chieda che venga acquisita agli atti dell'Assemblea la versione integrale della relazione. Grazie.
3: Grazie, relatore autorizzato al deposito. Prima di dare la parola al senatore Scalfarotto, salutiamo in tribuna i presidenti degli ordini professionali interessati alla riforma. Benvenuti in aula. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola al senatore Scalfarotto.
6: Grazie Presidente.
1: Italia Viva.
6: È un disegno di legge atteso da molto tempo, 13 anni dall'ultimo intervento, è un disegno di legge che riguarda centinaia di migliaia di professionisti ed è un disegno di legge al quale ci siamo avvicinati, diciamo così, con spirito critico, ma anche apprezzando taluni aspetti positivi del medesimo. Mi lasci dire subito che ci troviamo ancora una volta davanti a un disegno di legge delega e ovviamente davanti ai disegni di legge delega il giudizio resta sempre un sospeso, perché poi, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni, dipende molto poi da quanto e come il governo esercita quella delega e anche da quanto e come le commissioni parlamentari chiamate a dare un parere sono coinvolte in questo delicato esercizio. Quindi evidentemente una parte della valutazione potremo farla soltanto quando potremo leggere i decreti delegati. E tuttavia mi lasci dire che l'attenzione con la quale abbiamo guardato questo disegno di legge riguarda anche un po' la natura degli ordini professionali. Noi abbiamo una storia pluricentenaria di professioni che si associano per gestire il mondo della professione. Le gilde, le corporazioni fanno parte della identità del nostro paese. Però ecco, la nostra convinzione è che gli ordini professionali acquisiscano un ruolo importante quando servono a garantire la qualità della professione, quando servono a garantire l'ordinato esercizio della professione, quando servono a stabilire, a creare una reputazione rispetto a quella professione. Però è evidente che la linea verso, diciamo così, la protezione di rendite di posizione e anche di barriere all'ingresso è una linea molto sottile. Ci vuole un grande esercizio di disciplina, diciamo così, a non trasformare gli ordini professionali in corporazioni nel senso peggiore del termine. Ora, devo dire che in questo disegno di legge, nel lavoro in commissione, è stato introdotto un principio importante, che è quello che dice che la riserva è l'eccezione, è la libertà, è la regola, e questo mi sembra che sia molto giusto. E tuttavia pensiamo che ci sia scappata un'occasione, sia un po' un'occasione mancata, perché io credo che in questo disegno di legge avremmo potuto introdurre alcuni, diciamo, elementi di trasparenza e di apertura, tant'è che noi abbiamo presentato pochi emendamenti, non ne abbiamo presentati tanti, non avevamo un atteggiamento, diciamo così, ipercritico, però c'erano alcune cose che si potevano fare proprio per garantire che gli ordini professionali avessero quel tipo di natura, una natura appunto di promozione della professione e non di chiusura. Faccio un esempio: avevamo proposto che i decreti legislativi fossero discussi o ci fosse comunque un coinvolgimento dell'autorità antitrust. Ci sembrava che fosse importante proprio perché quella è l'autorità che deve badare all'apertura del mercato. Abbiamo chiesto, per esempio, che fossero resi pubblici i bilanci degli ordini professionali e le loro scritture contabili, che ci fosse una trasparenza finanziaria. Anche qui l'emendamento non è stato approvato. Abbiamo chiesto che, per quanto riguarda per esempio la formazione, ci fosse una garanzia di un'apertura del mercato, perché è chiaro che se noi rendiamo obbligatoria una formazione, poi abbiamo soltanto un fornitore di quella formazione, è chiaro che creiamo un monopolio che è tutto il contrario della libertà del mercato. Ecco, in tutti questi casi non si è voluto aprire e io penso che sia veramente un peccato, perché guardi, io penso che poi alla fine, quando noi creiamo delle professioni chiuse, lo abbiamo visto anche con l'annosa vicenda degli esami A per diventare avvocati, di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, quando chiudiamo le professioni in maniera irragionevole, pur consapevoli dell'obbligo costituzionale di avere un esame, chi paga poi sono i giovani professionisti, i nostri giovani, che devono secondo me farsi valere sul mercato prima ancora che nell'esecuzione di un test con il quale dimostrano i loro colleghi più anziani se sono capaci o no. Non dimentichiamo che abbiamo 190.000 italiani, giovani italiani, che sono andati via nel 2024 per andare a lavorare all'estero, quindi io penso che un atteggiamento di apertura, anche di fiducia nelle capacità del mercato di selezionare, sarebbe stato importante vederlo un po' di più in questo disegno di legge. Quindi noi alla fine, poi le mie colleghe, la collega Fregolent, la collega Musolino interverranno ancora, terremo un atteggiamento, diciamo così, di astensione, ma sappiamo che ci sarà una fase successiva e veramente incoraggiamo il governo, questo o il successivo, se non si farà in tempo a scrivere questi decreti delegati, a dare un occhio appunto al fatto che gli ordini restino a tutela e a promozione della professione, non a tutela di posizioni di, ripeto, di rendite di posizione o di chiusura o di barriere all'ingresso, che secondo me, ma dirò anche secondo la Commissione europea, in questo nostro tempo davvero fanno fatica a trovare una ragione di esistere. Grazie.
3: Grazie senatore Scalfarotto. Do la parola al senatore Potenti.
7: La ringrazio, Presidente. Dire che siamo soddisfatti di questo passaggio, che non mi esimo da dire che sia storico, è veramente un dato di fatto. Siamo soddisfatti. Siamo soddisfatti perché è passato tanto tempo da quelle attese che molti professionisti della Lega hanno pazientemente visto scorrere per arrivare ad una riforma che qualcuno tra i presidenti, voglio citare il presidente dei consulenti del lavoro De Luca, non so se è qua presente con noi, ma ha voluto usare queste parole: si è superato una logica corporativa, si sono fatte delle rinunce rispetto a rivendicazioni particolari per costruire finalmente una posizione unitaria. Questa è stata la logica e credo sia il segreto del successo di questa grande operazione di riforma, per cui deleghiamo appunto il governo ad operare. E devo dire, i numeri che stanno dietro ai soggetti beneficiati da questa riforma sono tutt'altro che rilevanti, sono importantissimi. Si parla di oltre 1.300.000 professionisti, il 5,8% degli occupati e il 27% del lavoro indipendente. Quindi possiamo dire che l'Italia resta il paese con la più alta percentuale di professionisti. Esiste un rapporto che noi abbiamo a cuore di vedere preservato, e è quello tra professionista e il suo committente. È un rapporto intuito persone, è un rapporto personale, un rapporto di fiducia, una scelta che potremmo dire si basa sulla capacità di stare efficacemente all'interno della società, apportando all'interno della comunità una serie di attività esercitate nel rispetto di regole deontologiche, un'altra caratteristica tipica dei professionisti, di doversi rifare anche a una condotta specchiata eticamente e moralmente irreprensibile. E devo dire, nel trattare questo testo noi abbiamo affrontato quelli che sono poi i veri problemi dei professionisti. Esistono due risorse, una delle quali forse è la più importante, è il tempo. Il legislatore non deve mai dimenticare che la burocrazia che assilla le professioni è la minaccia penso, più terribile e preoccupante, e lo dico da professionista, oltre a quella reddituale. Credo la Lega possa fregiarsi di una delle più grandi operazioni fatte a favore di tanti professionisti, non solo professionisti, tante partite IVA, ma in particolare sono i professionisti che hanno potuto beneficiare di quella flat tax, tanto vituperata, ma che in realtà ha permesso una semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale in favore di tanti professionisti, fino a un limite piuttosto considerevole. Io ho iniziato da professionista quando questo limite era 15.000 euro, poi l'ho visto aumentare a 30.000, poi anno per anno cambiava ogni anno la normativa, ogni anno si doveva fare una comunicazione diversa all'Agenzia delle Entrate. Siamo finalmente arrivati a semplificare una redditività di 85.000 euro di fatturato, con delle garanzie anche nei casi di sforamento. Beh, io penso che questo sia un grande passo avanti che, prima di tante riforme, tocca le tasche dei professionisti. E devo dire, quello che caratterizza, oltre al tempo ovviamente, la professione è quella particolare dedizione che supera dei limiti che normalmente anche nei corsi universitari ci insegnano nel diritto del lavoro essere, diciamo, i cardini dell'attività lavorativa. E ci sono ad esempio il fatto di avere un orario giornaliero. Il professionista spesso passa talmente tante ore nel proprio studio che fa buio, come si dice da noi in Toscana. L'orario che delimita l'esercizio della professione di fatto non esiste, se lo dà ognuno di noi. C'è l'esigenza di essere in salute, perché purtroppo nessuno ti sostituisce, e non timbrando il cartellino, non avendo a volte neppure le ferie pagate, vi posso assicurare che anche, diciamo, la deontologia della propria salute è un aspetto non indifferente dell'attività professionale. E naturalmente, e qui lo risolviamo e lo prendiamo in esame, l'esigenza di studiare nuove forme di aggregazione che non lo abbiamo mai citato, ma sono aggregazioni che possono superare anche i limiti dei confini nazionali, possono estendersi fruendo della libertà di circolazione delle persone all'interno della comunità europea. Ci sono tantissimi professionisti che ormai esercitano le proprie attività in più paesi della nostra comunità, e quindi l'esigenza di studiare nuove forme di partecipazione nell'attività professionale e anche nuove forme di esercizio dell'attività in luoghi che in inglese si chiamano co-working. Sono luoghi in cui i giovani professionisti soprattutto possono sfruttare l'opportunità di mettersi insieme. Quindi questa riforma, e ovviamente il relatore ha, e vado a concludere, precisato quale sia la grande fortuna di aver messo assieme tutti i punti che caratterizzano l'ordinamento delle singole professioni, ci vedranno assolutamente favorevoli e soddisfatti di andare avanti, di non considerare completata la grande riforma a favore delle professioni, ma di aver messo un altro tassello insieme ai tanti, come quello che ricordavo di natura fiscale, che miglioreranno e garantiranno ai committenti, a tutti i cittadini, di poter fruire di professionisti validi, preparati e integerrimi. Grazie.
3: Grazie senatore Potenti. Do la parola alla senatrice Fregolent.
8: Grazie signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Le professioni, le libere professioni, come ricordava il mio collega Scalfarotto nel suo intervento, vengono da lontano. Però se si vuole traguardare il nuovo millennio bisogna dare delle strutture e delle risorse. Non si può fare una riforma delle professioni a invarianza di bilancio. Mi dispiace, signora Ministro, non lo si può fare per tanti motivi. Uno, le libere professioni, come lei ben sa, i liberi professionisti sono quelli che hanno pagato maggiormente il prezzo della pandemia da Covid. Eppure i vari decreti di ristoro li hanno visti semmai non protagonisti. E quindi bisogna un po' finire di fare riforme senza mettere le risorse, perché vede, ha ragione il collega nel ricordare quanto sia difficile fare libero professionista nel nostro paese. forse in tutti i paesi, ma nel nostro non hai la maternità. Noi possiamo mettere tutte le norme teoriche possibili, e lei lo sa benissimo, signora Ministro, ma se una donna che partorisce in tempi rapidi non torna al proprio lavoro, i clienti, avendo un'offerta così ampia, non gli garantiscono di rimanere a lei fedeli. Quindi forse bisognerebbe mettere delle risorse per creare la possibilità alle giovani donne madri di avere subito delle alternative ai nonni, alla famiglia, perché finché noi continueremo a pensare di fare il welfare insistendo solo sulla rete familiare, non faremo fare passi avanti al nostro paese. In secondo luogo, vede, signora Ministro, ci accingiamo a parlare sempre di più di intelligenza artificiale, e mi permetto di suggerire ai colleghi, se non hanno fatto, di leggere l'enciclica di Papa Leone XIV, molto interessante, sul tema intelligenza artificiale e morale. Noi mettiamo nelle condizioni i professionisti del futuro di sopravvivere a questo evento? Perché, come ben lei sa, occupandosi di questo da sempre, oggi, soprattutto nel mio di settore, non so se questo avviene anche tra gli altri tipi di libere professioni, ma tra gli avvocati, i miei colleghi mi raccontano che arrivano i clienti con già il premodello. Prima c'era Google che ti faceva il premodello stampato, adesso l'intelligenza artificiale più o meno ti scrive già la lettera da scrivere al collega e gliela mettono dicendo: in fondo il vostro lavoro è un lavoro facile, lo potrei fare anch'io. Lei sa benissimo invece che cosa vuol dire, non solo di preparazione ma anche di esperienza. Noi mettiamo nelle condizioni le future generazioni di rimanere in un alveo di libere professioni come l'abbiamo conosciuto o anche come non l'abbiamo conosciuto? E quindi il terzo punto, signora Ministra, la formazione. Noi continuiamo a far fare la formazione ai nostri ragazzi e ragazze che vogliono diventare avvocati, commercialisti, eccetera, eccetera, eccetera, come la facevo io 30 anni fa, ma non è possibile. Non è possibile, signora Ministro, non è possibile, perché in 30 anni il mondo è cambiato anche di quelle stesse professioni. Prima il collega della Lega Potenti diceva che si dà la possibilità di fare società intraeuropee o internazionali. Ci fa piacere che Schengen non è stato soppresso definitivamente, ma come dire, c'è la possibilità ancora di avvalersi di Schengen per fare le società tra professionisti. Questo vuol dire che i professionisti che noi abbiamo conosciuto si sono evoluti, perché come minimo quelli che noi abbiamo conosciuto gli interessava la provincia, la città, la regione, addirittura faceva fatica a occuparsi del paese, signora Ministro, lei lo sa benissimo. Oggi noi diciamo giustamente che può essere internazionale, ma allora, ripeto, la formazione, non quella universitaria, quella della pratica, deve essere radicalmente rivista, perché non è sufficiente che il ragazzo sappia fare come facevano nei miei tempi, signora Ministro, no? Devi fare 10 commissioni in 2 ore, se ci impieghi 2 ore e mezza non ce la farai mai a diventare un bravo avvocato. E tu eri galoppino, il motivo per cui cammino veloce non è dovuto alle mie leve lunghe, ma al fatto che si faceva in chilometri e chilometri e chilometri nel giorno in poco tempo. Qua c'è una sfida che va alla radice. E in ultima, e veramente chiudo, ringrazio la Presidente per la sua cortesia che mi ha lasciato più tempo, le pensioni. Le casse delle libere professioni che in difficoltà i ragazzi non pagano, perché pensano di poter risparmiare perché non ce la fanno. La possibilità di prevedere il computo con altri tipi di pensioni deve essere deve essere lo standard, perché noi che abbiamo conosciuto, a differenza dei nostri predecessori, la precarietà, ne abbiamo di spezzatini che, se non ci danno la possibilità di essere uniti,
9: facciamo veramente fatica a pensare ai pensionati del futuro. E quindi chiudo veramente, signora Ministro, dicendo che ci rammaricano due cose. Uno, nella delega, guardi, e non perché io non mi fidi di lei, perché io la conosco, ma è all'ultimo anno di esercizio del suo governo. Chi verrà dopo di lei? Boh, non lo so. Quindi avrei preferito un dialogo più costante e continuo con le forze di maggioranza e di opposizione, quindi con un provvedimento finito qua, oggi. E due, la mancanza di risorse ci fanno propendere purtroppo per un'astensione. La ringrazio.
3: Grazie senatrice Fregolent. Dichiaro chiusa la discussione generale e chiedo al relatore se intende intervenire in replica. Prego senatore Rastrelli.
5: Di Fratelli d'Italia. Grazie Presidente, in realtà più che una replica sarà soltanto una presa d'atto ed un ringraziamento. La presenza in aula oggi dei rappresentanti nazionali degli ordini professionali certifica come il provvedimento che oggi variamo sia sì un punto di ripartenza ma anche un punto di arrivo. Un punto di arrivo che giunge all'esito di un percorso lungo, fruttuoso, con le realtà più rappresentative della nazione, che hanno avuto il coraggio di condividere con il legislatore l'impegno gravoso nella riforma degli ordinamenti professionali, di voler coniugare insieme cultura, merito ed etica nell'attività professionale. Perché sia chiaro, per noi le professioni rappresentano la spina dorsale della nazione, rappresentano una delle principali risorse cui attingere per il suo rilancio, perché un modello come quello italiano, con oltre 2 milioni di professionisti, è un unicum nello scenario europeo ed internazionale, sia sotto il profilo culturale, che sotto il profilo del merito, che sotto il profilo sociale. Il ringraziamento invece va naturalmente al governo ed in modo particolare al ministro Calderone per la scelta convinta di voler non soltanto salvaguardare ma esaltare lo straordinario contributo che gli ordini professionali hanno sempre fornito e che con le loro competenze continueranno a fornire per il rilancio della vita di cittadini, famiglie ed imprese. Grazie.
3: Grazie senatore Rastrelli, do la parola per la replica alla ministra Calderone.
10: Grazie signora Presidente. Prendo la parola e confesso non senza emozione. Voglio ringraziare a nome del governo il senatore Rastrelli, il relatore, ma anche i componenti delle commissioni parlamentari che hanno accompagnato fin qui il provvedimento. Ecco, ci sono riforme che intervengono sulle norme e riforme che incidono sulla storia delle istituzioni. Ecco, io credo che l'atto Senato 1663, che reca la delega al governo per la riforma degli ordinamenti professionali, sia da ascrivere a quei provvedimenti che cambiano radicalmente la storia delle istituzioni, e lo fanno nel momento in cui, occupandosi di regolamentare e individuare i principi di riforma delle professioni ordinistiche, prendono atto e evidenziano ciò che sono oggi gli ordini professionali per il nostro Paese. Per il suo tramite, Presidente, ringrazio la senatrice Fregolent per aver ricordato il fatto che io mi occupo di professioni da un po' di tempo, in quanto professionista iscritta a un ordine professionale, ma anche presidente per tanto tempo di un ordine professionale. E io ricordo molto bene la riforma del 2011-2012. Ricordo molto bene quell'articolo 3,5 del 138 del 2011 che in quel momento, in quell'epoca storica, consentì invece di arginare quelle che potevano essere delle spinte estremamente negative per quello che era la storia, il percorso, la tradizione e soprattutto le garanzie degli ordini professionali italiani. Grazie a quel percorso che poi si è tradotto nel DPR 137 del 2012, le professioni hanno vissuto una stagione di riforma e hanno vissuto una stagione di responsabilità nell'attuazione della riforma. E allora un ringraziamento e un saluto ai presidenti e ai rappresentanti degli ordini professionali che sono oggi qui, perché io sono certa, certissima, che con quello spirito oggi si siano posti di fronte a una sfida che il governo ha voluto consegnare loro e soprattutto una sfida che ha voluto condividere, quella prima di tutto di impostare un percorso di riforma che non dividesse ma unisse e soprattutto che consegnasse al nostro Paese un percorso di novità e soprattutto un nuovo percorso che tenesse insieme tutte quelle che sono le necessità che giustamente avete evidenziato per i professionisti. Oggi le professioni italiane rappresentano un mondo del lavoro in cui i numeri raccontano l'importanza e soprattutto la storia dei singoli percorsi professionali. 2.300.000 professionisti iscritti agli ordini professionali italiani che rappresentano la totalità di quelli che sono poi i settori e l'ossatura portante del nostro Paese. E allora ecco che in questo disegno di legge presentato dal relatore Rastrelli sono condivise e soprattutto rappresentate delle opportunità oltre che delle responsabilità in termini di accesso alla professione, in termini di formazione. Ma ecco, su questo consentitemi di dire che le professioni sono molto più dinamiche di quello che a volte si pensa o che si vuole anche credere, perché oggi per esercitare una professione ordinistica, la formazione continua del professionista deve tenere in considerazione quelle che sono le evoluzioni della società e soprattutto le evoluzioni del mondo del lavoro. E allora all'interno dei principi contenuti in questo Atto Senato ci sono tutti i presupposti per costruire dei percorsi di formazione continua, moderni, non nuovi, ma certamente anche aderenti a tutte quelle che sono le sfide, compreso quella dell'impatto della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale sulle professioni. Condivido a questo proposito la preoccupazione che possa cambiare il volto delle professioni, da un lato per quelle che possono essere le richieste dei clienti, ma anche per quelle che saranno le modalità con cui i professionisti stessi vorranno utilizzare l'intelligenza artificiale per fare il loro lavoro. E allora ai presidenti mi permetto di segnalare l'importanza in questo di quel percorso di revisione dei codici deontologici che tenga insieme la necessità di dare le garanzie agli utenti, ma anche di garantire la prosecuzione del percorso professionale. Nei temi strategici trattati c'è appunto la disciplina, c'è la rappresentanza e la rappresentanza anche di genere, c'è l'organizzazione degli ordini. Ecco, questo disegno di legge è un disegno di legge che consente nella delega di poter poi attuare una vera riforma con dei percorsi e dei decreti legislativi che possano andare ad approfondire quelle che sono le singole specificità delle professioni, unendo e non dividendo, non aprendo certamente a quelle che possono essere le contese sulle competenze.

0: privatizzate, al di là di quelle che possono essere delle situazioni che possono e devono essere attenzionate. Però il sistema è maturo, il sistema è sistema di garanzia, il sistema è pulito ed è soprattutto motivo di vanto. E allora spero veramente di non ingenerare nuove polemiche, soprattutto lato social, nel dire che noi possiamo essere orgogliosi dei professionisti ordinistici italiani, perché si tratta di qualità, si tratta di garanzia, si tratta sempre e comunque di amore per il Paese. Grazie.
1: Grazie signora Ministra. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della Quinta Commissione Permanente. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti. Chiedo ai firmatari degli emendamenti all'articolo 1 se intendano illustrare senatore Bazoli e senatore Scalfarotto. Se non ci sono illustrazioni, chiediamo i pareri al relatore e governo.
2: Grazie Presidente. Il parere sugli emendamenti all'articolo 1 è contrario per tutti.
1: Governo.
0: Signora Presidente, il governo dà parere conforme alla proposta del relatore.
1: Grazie. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. Emendamento 1.2, Bazoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.3, Scalfarotto. Interviene il senatore Scalfarotto in dichiarazione di voto.
3: Sì, Presidente, appunto questo è uno degli emendamenti che avevamo presentato anche in commissione. Chiede che il parere, che sul parere possa pronunziarsi anche l'autorità antitrust, proprio perché per loro natura gli ordini professionali costituiscono un limite alla libertà d'impresa. E dunque diciamo che questa riserva si deve essere giustificata e deve essere soppesata rispetto a quella che è la regola per cui noi viviamo in un'economia di mercato. Questo non vuol dire che non sia giustificabile, penso che lo sia assolutamente, che ci siano tutte le buone ragioni per avere degli ordini professionali e per avere una riserva che li protegge e che dà loro una certa responsabilità, però sentire quell'autorità che appunto garantisce della libertà del mercato e della concorrenza nel nostro Paese sarebbe stato un arricchimento, io penso, di questo procedimento e avrebbe anche, come dire, indotto a riflettere sulla scrittura del decreto. È un peccato davvero che il Governo e il relatore abbiano dato parere contrario a questo emendamento.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.3 Scalfarotto con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.4 Bazoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. E siamo alla votazione dell'articolo 1. Votiamo quindi l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo agli emendamenti all'articolo 2. Chiedo ai senatori Scalfarotto, Bazoli, Verini, senatrice Cucchi, Lopreiato se intendano illustrare. Senatrice Lopreiato in illustrazione. E poi senatore Scalfarotto.
4: Grazie Presidente, ma colgo l'occasione, visto considerato che il Ministro ha ringraziato anche l'opposizione per il lavoro fatto in Commissione, la ringrazio, però io ho sentito anche quelle che sono le sue auspici e in verità questi suoi auspici erano anche in qualche modo inglobati in un'attività emendativa dell'opposizione, che è stata dichiarata inammissibile in Commissione stessa oppure ha avuto i pareri contrari in Commissione. Le dico questo proprio col cuore in mano, perché lei ha parlato dei giovani professionisti e quello a cui io mi sono rivolto con l'attività emendativa del Movimento 5 Stelle, e le invito quindi in qualche modo a leggere in maniera attenta anche per quelli che sono futuri provvedimenti. Faccio in particolar modo riferimento a quella che è la possibilità di una gratuità dell'iscrizione all'albo per coloro i quali si affacciano alla professione, che credo che sia una qualcosa che bisogna considerare viste le ampie difficoltà che hanno i professionisti, o per esempio in qualche modo di

0: E questo l'ho detto anche in occasione della legge professionale, per pensare a quello che è un tirocinio fatto durante il percorso universitario che permetta ai liberi professionisti di anticipare i tempi in modo tale da potersi immediatamente poi affacciare a quella che è la professione. Gli emendamenti che sono rimasti qui nel fascicolo, uno riguarda anche quello che sono i mandati, a cui tengo moltissimo. Fatto riferimento anche alla legge professionale, purtroppo legge professionale che abbiamo trattato in maniera separata a quello che è questo provvedimento che concerne altri 15 ordini professionali. Il prevedere solo due mandati consecutivi nei consigli capisce bene che è importante anche per un ricambio generazionale, sempre per permettere in qualche modo di avvantaggiare i giovani. Ecco, non la voglio tirare perché voglio dire sono emendamenti di facile comprensione e la invito, seppure oggi purtroppo avranno un parere suo contrario, a fare un'analisi accurata del lavoro avanzato dal Movimento 5 Stelle e in qualche modo di portarlo avanti. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato, do la parola al senatore Scalfarotto.
2: Sì, illustro gli emendamenti adesso piuttosto che in dichiarazione di voto, perché sono tre, sono emendamenti anche lì che tendono appunto a limitare la riserva e a giustificarla sulla base di un principio di proporzionalità, e cioè talune attività non possono essere svolte da persone non iscritte agli albi professionali perché esiste un diritto fondamentale del cittadino che lo richieda, esistono interessi riconosciuti che richiedono questa protezione, cioè che la protezione sia sempre giustificata in quanto limitazione dell'attività economica da un interesse che è contrapposto e ugualmente rilevante. Un altro emendamento invece chiede una trasparenza rispetto a quella che è l'attività finanziaria degli ordini professionali, perché sostanzialmente esistendo un obbligo di iscrizione, un obbligo di versamento di queste quote, è opportuno che sulla vita finanziaria degli ordini esista la massima trasparenza, che quindi le scritture contabili siano fornite al governo perché il governo possa scrivere una relazione che poi invierà alle Camere in modo periodico, annuale, soprattutto pensavamo fosse annuale. E anche qui dispiace che i pareri siano contrari, ma ripeto, l'obiettivo era proprio quello di contemperare il bisogno di creare una riserva rispetto a certe attività professionali con quello di tutelare quella che è la regola generale per cui in un'economia di mercato l'accesso al mercato è il più libero possibile, salvo che non sussistano ragioni legittime, ragioni solide per limitare l'accesso a quell'attività economica. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Bazzoli, in illustrazione.
3: Sì, brevemente Presidente, solo per dare atto che in sede di discussione, in istruttoria, in commissione, alcuni emendamenti dell'opposizione, anche nostri del Partito Democratico, sono stati accolti e noi riteniamo ovviamente che questo abbia contribuito a migliorare il provvedimento. Nonostante questo, noi abbiamo ripresentato alcuni emendamenti al provvedimento perché ci pare che qualche ulteriore miglioramento fosse possibile, in particolare sotto il profilo della migliore tutela dell'autonomia regolamentare dei singoli ordini professionali, che questa legge delega, a nostro modo di vedere, ma anche secondo alcuni rilievi che sono pervenuti dagli auditi e degli ordini professionali coinvolti, non salvaguarda e tutela adeguatamente. Bisogna ricordare che gli ordini professionali sono espressione del principio pluralista e della sussidiarietà orizzontale interna al nostro ordinamento. La loro funzione consiste nel rappresentare gli interessi pubblici rilevanti connessi ovviamente all'esercizio delle professioni, per garantire la qualità e la competenza e il controllo deontologico, e per questo garantire e salvaguardare meglio, di più e per quanto possibile, l'autonomia regolamentare degli ordinamenti è secondo noi un principio ineludibile, e quindi questi emendamenti che noi abbiamo presentato vanno esattamente in quella direzione.
1: Grazie senatore Bazzoli. Se non ci sono altre illustrazioni, chiediamo i pareri al relatore.
4: Grazie Presidente, i pareri agli emendamenti dell'articolo 2 sono tutti contrari, grazie.
1: Grazie Ministro.
4: Parere conforme al relatore del Governo, quindi contrari.
1: Grazie. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.3 Scalfarotto con parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.4 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.7 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.200 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.201 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.202 Lopreiato. Prego, senatore Martonno.
5: Sì, Presidente, questo volevo aggiungere la firma, se la collega me lo consente,
6: del Movimento 5 Stelle.
5: È un emendamento estremamente importante. Mettere il vincolo dei due mandati credo sia assolutamente ragionevole, non ne vedo la motivazione per bocciare questo emendamento, almeno che non ci siano interessi particolari a dover garantire a qualcuno il ruolo che già ha attualmente. Grazie.
1: Grazie senatore Martonno. Sottoscrive anche la senatrice Pirro. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.202. Lopreiato, Marton, Pirro, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrarie? Astenuti? Il Senato non approva. 2.203 Verini ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrarie? Astenuti? Il Senato non approva. I successivi sono inammissibili, quindi 2.205 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? No. Annullo la votazione. Senatore, vuole intervenire in dichiarazione di voto? Prego.
2: Sì, molto brevemente, soltanto per dire che poiché la legge stabilisce che sull'intelligenza artificiale decidano i codici deontologici, la preoccupazione di evitare che i codici deontologici non precludano in modo irragionevole l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla prestazione professionale e che sia rispettato il principio di neutralità tecnologica. Cioè bisogna, io credo, lavorare affinché naturalmente ci adattiamo a questa rivoluzione, non tentando di fermare ciò che non è fermabile, ma cercando di gestire un processo storico che stiamo attraversando. Per cui, ecco, quando ci limitiamo ai codici deontologici, forse mi pare una cosa un pochino troppo ristretta. C'è una riflessione in corso che riguarda ovviamente l'Unione Europea, ovviamente il Parlamento italiano. Insomma, teniamo conto di questo. Anche le professioni devono essere al passo con i tempi. Non è una scelta, è una necessità inderogabile, la quale non ci si può sottrarre.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo in votazione l'emendamento 2.205 Scalfarotto con parere contrario di relatore e Governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Emendamento 2.206 Bazzoli ed altri. Votiamo la prima parte fino a ministro vigilante. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. L'emendamento 2.208 è ritirato. Votiamo quindi l'emendamento 2.209 Bazzoli ed altri con parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.210 Scalfarotto, che interviene in dichiarazione di voto.
2: Anche qui l'attività formativa è un'attività, diciamo così, Italia servente, mio. Un'attività parallela rispetto all'attività core, quindi all'attività principale, che è quella, appunto, conosciamo qual è la funzione degli ordini professionali. Tra le altre cose esercitano una funzione di erogatori di formazione, ma questa è di per sé un'attività economica, quindi gli attori sul mercato che fanno formazione sono molteplici. Nel momento in cui creiamo una riserva, questa riserva ovviamente crea una situazione di monopolio. E quindi anche la situazione di monopolio rispetto all'offerta formativa, io credo debba essere gestita, debba essere giustificata, non debba dare luogo a discriminazioni irragionevoli, perché esiste l'interesse anche di altri soggetti a poter formare quei particolari professionisti. Quindi l'emendamento era volto a una correzione, quindi ad assicurare che il monopolio che si viene a costituire sia un monopolio, diciamo, ragionevole, giustificato, bilanciato e trasparente. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.210. Scalfarotto, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.211, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.212, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.213, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.214, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 2.72 Bazzoli ed altri e 2.73 Cucchi ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Ora siamo al voto dell'articolo 2. Votiamo l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, 2.0.1 Bazzoli ed altri e 2.0.2 Cucchi ed altri sono identici, quindi li votiamo in unica votazione con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva, il successivo è inammissibile e quindi votiamo l'articolo 3. Favorevoli all'articolo 3? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Do la parola alla senatrice Musolino. Se intendete lasciare l'Aula, vi prego di farlo in silenzio in modo che la senatrice possa intervenire con la sua dichiarazione di voto.
6: La ringrazio, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo.
1: Aspetti un attimo, mi scusi senatrice, aspettiamo che si faccia un po' di silenzio. Prego.
6: La legge delega di riforma, di riordino delle professioni di cui ci siamo occupati oggi, richiamo espressamente gli interventi dei miei colleghi, del senatore Scalfarotto e della senatrice Fregolent, è sicuramente un provvedimento atteso, è la presenza dei presidenti dei vari ordini in tribuna che ci hanno omaggiato della loro presenza oggi, ne testimonia certamente quanto questa riforma fosse attesa e quanto ci si sia lavorato per arrivarci. Le professioni sono probabilmente l'espressione storica proprio del tessuto sociale, del tessuto economico, della storia stessa dell'Italia, che nasce e si distingue proprio per la sua corporazione di arti e mestieri. Storicamente, ancor prima dell'Unità d'Italia, già c'erano le corporazioni, era un modo per tenere insieme gli artigiani, i professionisti, quelli che sono stati poi il tessuto, lo scheletro della nostra società, e si davano delle regole, si disciplinavano fra di loro, avevano un concetto di mutua assistenza. Era una forma di società mutualistica, ma anche di tutela della stessa esperienza, della professionalità, che si è tramandata e si è valorizzata e nel tempo sicuramente è arrivata fino a noi con una grande tradizione, un orgoglio di cui dobbiamo essere sicuramente portatori e testimoni, preservarlo e continuarlo. E su questo questa riforma sicuramente incontra la nostra, diciamo, approvazione. Al tempo stesso però le professioni si distinguono per una sfida costante, continua, incessante, la sfida del tempo, la sfida tecnologica, la sfida delle competenze, la sfida del mercato del lavoro che cambia, la sfida delle esigenze dei clienti che cambiano. una sfida che è fatta di competenza, di professionalità e di responsabilità. Invero, fra tutti coloro che prestano la propria opera, soltanto i professionisti iscritti negli ordini, quindi le professioni ordinistiche, sono soggetti a un doppio binario di responsabilità. Hanno la responsabilità civile, come tutte le persone, la responsabilità penale per le condotte delittuose, ma hanno una responsabilità specifica, che è la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi deontologici, una responsabilità professionale propria, che caratterizza le professioni proprio perché richiede a chi esercita la professione un grado di autorevolezza, di professionalità, di severità, di competenza e conseguentemente, mi sia consentito dirlo, anche di responsabilità più elevato. Ai professionisti noi affidiamo, io sono una professionista iscritta a un albo, sono un avvocato, la mia collega la senatrice Fregolent altrettanto, ai professionisti le persone affidano la loro vita, chiedono di risolvere i loro problemi, di farsene carico, di risolvere controversie più o meno importanti, ma signora Presidente mi sia consentito anche un piccolo richiamo ai recenti fatti di cronaca della mia città. Ai professionisti viene affidata spesso anche la vita, quando si dà un lavoro di ristrutturazione, quando si chiede di costruire un palazzo, c'è un ingegnere, c'è un calcolista che ci deve dire se quel palazzo può sopportare quel peso, se si può tagliare una tramezzatura, se si può togliere una trave. Ecco, dietro una scrivania alla quale siede un professionista c'è una responsabilità e spesso questa responsabilità non si esaurisce nella pratica, nel presentare la pratica all'ufficio competente e ottenere l'autorizzazione. Al contrario, è una responsabilità che riguarda la vita, la stessa sopravvivenza di tutti noi e è una responsabilità che va avanti negli anni. In questa legge c'è una responsabilità, una clausola, per esempio di salvaguardia, di riduzione della responsabilità per i fatti ovviamente disciplinari limitata a 5 anni, ma noi sappiamo che noi siamo chiamati a rispondere ben al di là di questi 5 anni e ce ne facciamo carico, assumiamo su di noi questa responsabilità e sappiamo di essere responsabili. Allora, se ai professionisti si chiede tutto questo e noi ce ne facciamo carico, parlo a nome dei professionisti perché me ne sento parte orgogliosamente, è anche vero che però con questa legge possiamo e dobbiamo fare qualcosa di più ed è quello che le chiediamo, signora Ministra, perché la sfida dei tempi, la sfida tecnologica, la sfida delle risorse non deve diventare una sfida che taglia fuori i giovani o quelli che hanno meno risorse per poter sostenere la sfida del mercato favorendo grossi gruppi o professionisti che sono più avanti, più avanzati, hanno più risorse. Deve essere una sfida che deve consentire di integrare il giovane professionista che vuole iniziare a fare la professione, quale che sia delle 15 professioni che sono oggetto di questa delega, più la professione forense che abbiamo stato oggetto di un intervento normativo 2 settimane fa, con la sfida delle donne che devono essere integrate. Voi qui in questa legge delega prevedete le quote di genere, la parità nella composizione degli ordini, nella composizione delle liste, ma c'è ancora di più da fare dal punto di vista sostanziale, che non è soltanto la partecipazione all'elettorato attivo e passivo, ma è il coinvolgimento delle professioniste donne nella vita degli ordini, nella vita della professione, nello sviluppo della professione, nel non dover imporre alla donna professionista di scegliere a un certo momento della sua vita se dedicarsi alla famiglia o continuare con la professione e non dover sentire neanche un minimo di senso di colpa quel giorno in cui deciderà di dover restare in studio un po' di più e tornare a casa un po' più tardi perché deve completare quella pratica, deve presentare quel ricorso, deve fare quell'autorizzazione, cioè quel termine va rispettato. In tutto questo deve essere importante la figura dello Stato, delle istituzioni, dei presidi, degli asili nido, del tempo pieno, di tutti quegli strumenti che purtroppo sono deficitari e che finiscono per tagliare fuori proprio il mondo femminile, anche e soprattutto dalle professioni, dove la presenza femminile è aumentata sensibilmente, ormai direi paritaria rispetto a quella maschile, ma non ha la stessa progressione di carriera né la stessa possibilità di accedere allo stesso livello di reddito, c'è un gender gap anche dal punto di vista salariale. E poi, signora Ministra, ovviamente la sfida tecnologica, l'ha detta prima anche sia il mio collega Scalfarotto che la mia collega Fregola. La sfida tecnologica ormai è evidente, è innegabile. Gli strumenti dell'intelligenza artificiale, gli strumenti ormai tecnologici sono così evoluti che pensare di farne a meno sarebbe impossibile, vorrebbe dire relegare le professioni italiane nazionali indietro rispetto alla competizione internazionale. D'altro canto però deregolamentare o pensare semplicemente di affidare al buon senso l'uso di questi strumenti è riduttivo. Contemporaneamente è all'opposto, essere troppo severi nel loro utilizzo, nel consentirne l'applicazione, finisce per colpire quel principio di neutralità tecnologica di cui parlava prima il mio collega Scalfarotto. Perciò che cosa le voglio dire, signora Ministro, nel raccomandarle nel prosieguo del lavoro che andrà fatto per i decreti attuativi, che questi strumenti entrino a far parte già del codice deontologico che dovrà essere aggiornato per le singole professioni, non come forma di divieto e neanche come forma di limitazione, ma come strumento da imparare e da governare, affinché non sia l'intelligenza artificiale a dire al professionista cosa può fare, ma sia il professionista a sapere utilizzare l'intelligenza artificiale per farsi aiutare magari in quei calcoli complessi, in quelle analisi più articolate dove prima ci si impiegava più tempo e che invece gli strumenti ci consentono di ridurre i tempi di analisi, ma mai di delegare al nostro cervello, al nostro ragionamento, alla nostra esperienza e alla nostra professionalità. Su questo io le chiedo di essere vigile, di essere attenta, di non delegare e non consentire che ci siano deroghe, perché le professioni, ripeto, sono fondamentali, sono la nostra espressione forse storica più antica che si tramanda con un sapere che è tesoro, tradizione e importanza, ma va preservato, tutelato e nel mondo in cui viene tramandato deve essere anche affiancato dagli strumenti del futuro, perché i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, che vogliono fare le professioni forense, già usano questi strumenti, ne sono consapevoli, ne sono particolarmente capaci, e se noi li allontaniamo da questi strumenti in qualche modo è come se dicessimo loro che le professioni non sono le professioni del futuro, ma sono un mercato chiuso, e invece così non è. Quindi il nostro voto è un voto di astensione, signora Ministra, proprio perché vorremmo e chiediamo che questo procedimento non si fermi qui, che questo sia l'avvio di un percorso ancora più importante, più delicato e più attento, e sul quale ci raccomandiamo alle sue competenze. Grazie.
1: Grazie senatrice Musolino, do la parola al senatore Magni.
7: Grazie Presidente. Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare affronta una materia importante che riguarda il futuro delle professioni e in definitiva in effetti la qualità dei servizi resi ai cittadini. Nel corso dell'esame in commissione si è svolto un lavoro serio e approfondito che ha consentito parzialmente di migliorare il testo sotto diversi profili. Di questo ne diamo atto a tutti i gruppi che hanno contribuito al confronto con spirito costruttivo. Rimangono però, secondo noi, alcune criticità importanti che non possiamo ignorare. Innanzitutto, continuiamo a nutrire perplessità, se non addirittura a volte contrarietà, sulla scelta di intervenire attraverso una legge delega così ampia che affida al governo un margine molto esteso nella definizione futura della disciplina degli ordinamenti professionali, sui temi che incidono sull'accesso alle professioni, sulla loro organizzazione, sull'equilibrio tra tutela dell'interesse pubblico e la libertà di esercizio. Avremmo e vorremmo un maggior ruolo del Parlamento nella definizione di queste cose, cioè riteniamo il Parlamento di avere un asse centrale su questi temi. Avremmo anche inoltre auspicato un intervento più coraggioso per favorire realmente l'inserimento e l'ingresso dei giovani nelle professioni, rimuovendo gli ostacoli economici che molto spesso chi si appresta alla professione all'inizio ha, e quindi anche le difficoltà economiche che poi diventano organizzative e ancora oggi rendono troppo difficile l'avvio del percorso alle, diciamo, sul terreno professionale. Per questa ragione avremmo voluto un maggiore determinazione in favore dei giovani, così come sarebbe stato necessario affrontare con maggiore decisione le sfide poste dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale, che già sta trasformando profondamente il modo di esercitare le professioni, per la verità non solo quelle, ma in generale, diciamo, e su questo, ad esempio, il terreno della formazione e quale formazione fare, ovviamente rimane un dato importante. Permangono infine dubbi sul rischio che alcune scelte possano tradursi in un irrigidimento degli ordinamenti anziché di un loro necessario aggiornamento. La tutela della qualità della professione è un obiettivo che condividiamo pienamente, ma non deve trasformarsi in un sistema che rende più complesso l'accesso e ne limiti inutilmente l'innovazione. Per queste ragioni, pur riconoscendo il lavoro svolto fatto in commissione e i miglioramenti apportati al testo, il nostro gruppo non ritiene di poter esprimere un voto favorevole e annuncia un voto di astensione sul provvedimento. Grazie.
1: Grazie senatore Magni. Do la parola al senatore Zanettin.
8: La ringrazio, Presidente,
9: di Forza Italia.
8: Signor Ministro, onorevoli colleghi, relatore. Questa legge delega riguarda la vita professionale di decine di migliaia di professionisti, la qualità dei servizi che ogni giorno i cittadini e le imprese ricevono, ma anche la credibilità del nostro Paese nel mercato europeo. E riguarda soprattutto il modo in cui l'Italia decide di valorizzare il lavoro intellettuale. L'obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione e un riordino organico delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei. Tutti gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, sono i seguenti: una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni. Una revisione della disciplina delle società tra professionisti, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione. La promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali. Sono 15 le professioni oggetto della revisione prevista dal presente testo di legge. Non sono compresi invece gli avvocati, come già stato ricordato da chi mi ha preceduto, che sono stati oggetto solo un paio di settimane fa di un altro provvedimento specificatamente loro dedicato. Gli ordinamenti professionali sono restati ancorati per troppo tempo a norme varate nel secolo scorso. È evidente che un sistema professionale moderno non può continuare a appoggiare su fondamenta così datate. Questa riforma interviene finalmente in modo organico. Non tocca una singola categoria, ma riordina l'intero sistema, costruendo un quadro coerente, aggiornato di tipo europeo. Questa riforma fa tre cose fondamentali. Innanzitutto restituisce dignità e valore sociale alle professioni. Lo fa riconoscendo il ruolo economico e culturale che queste categorie svolgono, ma anche garantendo l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dei professionisti. Ed inoltre definendo con chiarezza le competenze e le attività riservate, evitando sovrapposizioni ed incertezze. In un paese che spesso parla di merito, questa riforma lo mette in pratica, con professionisti che saranno inevitabilmente più preparati. Innanzitutto perché modernizza l'accesso e la formazione, con percorsi più lineari, che prevedono esami di Stato coerenti con la preparazione, con titoli universitari finalmente abilitanti, con specializzazioni organizzate dagli ordini e dalle università. Tutto questo significa dare ai giovani professionisti un sistema chiaro, trasparente e comprensibile. E significa soprattutto garantire ai cittadini che chi esercita una professione regolamentata ha davvero le competenze necessarie. Inoltre si rendono gli ordini più moderni, più trasparenti, più rappresentativi. La riforma aggiorna il sistema elettorale interno, introduce il voto digitale e garantisce la parità di genere con strumenti concreti. Inoltre rafforza i consigli di disciplina, li rende più indipendenti, più formati e più efficaci. A questo proposito, con un nostro emendamento, è stato previsto un termine quinquennale per l'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti dei professionisti. La legge in esame, infine, qualifica gli ordini come enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale. Con emendamento, anche questa volta a prima firma di Forza Italia, è stato previsto che si garantisca anche adeguata rappresentanza ai consigli territoriali di minore dimensione. Sono scelte che aumentano la credibilità delle istituzioni professionali e accresceranno la fiducia dei cittadini. E poi ci sono le tutele ulteriori per i professionisti e per i loro clienti, che prevedono l'equo compenso, l'assicurazione, la formazione continua, per avere professionisti sempre aggiornati, le società da professionisti e persino gli sportelli per il lavoro autonomo. Per quanto in particolare concerne le società di professionisti, è stato introdotto con un nostro emendamento il principio per cui la partecipazione agli utili deve essere sempre proporzionale alla partecipazione al capitale, senza alcuna possibilità di deroghe. È un modo concreto per dire che il lavoro professionale è una cosa seria. È un lavoro che merita tutele, diritti e strumenti adeguati. È la scelta di dare all'Italia ordinamenti professionali più moderni e allo stesso tempo di costruire un sistema che sostiene la crescita economica, la qualità dei servizi e la tutela dei cittadini. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole al provvedimento dei senatori del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie senatore Zanettin. Do la parola alla senatrice Lopreiato.
0: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe,
9: il Movimento 5 Stelle
0: ha seguito con estrema attenzione, un'attenzione costruttiva, l'intero iter di questo disegno di legge delega, che investe la disciplina di ben 15 ordini professionali e che per la sua ampiezza avrebbe richiesto e richiede tuttora un supplemento di riflessione. Lo dicevo anche prima al Ministro. Come già ho avuto modo anche di dire in Commissione, si tratta di un provvedimento che ha l'ambizione di offrire una visione organica del mondo delle professioni ordinistiche, ambizione che condividiamo nel metodo, ma che nel merito presenta ancora criticità non pienamente risolte. La prima criticità riguarda la frammentarietà con cui il Governo e la maggioranza hanno affrontato la riforma degli ordini professionali. Perché, Presidente, mentre discutevamo questa delega ampia, appunto di 15 ordinamenti professionali, contemporaneamente abbiamo anche discusso quella che è la legge professionale, quindi abbiamo parlato di avvocati in maniera separata, quando le due cose dovevano essere fatte in maniera unita, perché appunto non si può parlare solo esclusivamente degli avvocati e non considerare in toto quelle che sono tutti gli ordini professionali. Una simile impostazione così per compartimenti stagni indebolisce la coerenza complessiva dell'intervento e priva il legislatore di una visione realmente unitaria della professione che deve essere regolamentata nel suo complesso. Restano inoltre aperte questioni segnalate a più voci anche da soggetti auditi. Parlo dell'esistenza di professionisti privi di un ordine di riferimento, per i quali il provvedimento nulla dispone, il rischio di sovrapposizione di competenze tra diversi ordini che merita un lavoro attento in sede di decretazione delegata, Ministra, lo dicevo anche prima, l'esclusione di alcune lauree e di alcune figure tecniche che, se ricomprese, avrebbero potuto rappresentare un fattore di innovazione e di sviluppo per interi settori produttivi, mentre oggi rischiamo di restare con questa scelta a margine del sistema ordinistico. Il nostro gruppo, Presidente, ha presentato in Commissione un pacchetto di emendamenti puntuali ispirato a un obiettivo preciso: favorire l'ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro, riducendo costi e vincoli eccessivi e accompagnare così i giovani professionisti alla professione. Ecco perché prima, con rammarico, evidenziavo al Ministro come, ahimè, quegli emendamenti in questo senso fossero stati dichiarati addirittura inammissibili in Commissione. Rivendichiamo invece con soddisfazione l'approvazione di un emendamento relativo alla riorganizzazione del tirocinio professionale. Questo sì, ho apprezzato moltissimo quello che è stato l'impegno di questo governo. Finalmente non parliamo soltanto di un rimborso di spese, ma parliamo anche di una indennità o di un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Questo sicuramente è un passo avanti, ma come dicevo prima, bisogna fare anche ulteriori passi avanti, proprio in qualche modo favorire quelli che sono i liberi professionisti giovani che iniziano ora la loro attività. Ci rammarichiamo di converso quindi che non abbia trovato quindi analogo accoglimento la nostra proposta più ambiziosa su questo fronte, cioè quello che prevedeva l'iscrizione gratuita agli albi professionali per i primi 3 anni di attività. Una misura che avrebbe rappresentato un segnale concreto nei confronti di una generazione di professionisti che si affaccia al mercato del lavoro in condizioni di crescente precarietà. E Ministro, io nuovamente le rinnovo quello con una particolare attenzione su questa criticità. Abbiamo altresì insistito e continueremo a farlo nella fase di attuazione della delega sulla necessità di superare la disomogeneità degli esami di Stato e di ridurre tempo oggi troppo dilatati di accesso agli ordini professionali che penalizzano proprio i più giovani. A me dispiace invece che per quanto riguarda la legge professionale su questo punto noi in qualche modo abbiamo messo in difficoltà i giovani dottori in giurisprudenza che si affacciano ora si affrontano ora quello che è l'esame dell'abilitazione, perché in corso d'opera abbiamo visto cambiare quelle che sono le prove scritte, che ora saranno ben 2, e sappiamo benissimo quello che è il percorso che hanno fatto i dottori in giurisprudenza fino ad oggi, che è ben diverso, la preparazione è ben diversa. Ma andiamo avanti. Sul piano della trasparenza e della democraticità interna agli ordini abbiamo proposto coerentemente con una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle l'introduzione del voto telematico obbligatorio con modalità certificate che ne garantiscono l'integrità e l'anonimato e il limite dei 2 mandati consecutivi per gli organi direttivi a tutela del ricambio generazionale. Un capitolo a parte, Presidente, merita la disciplina dell'equo compenso. Lo dico in questo tono perché in Commissione più volte ho richiamato l'attenzione sull'equo compenso, sulla quale numerosi auditi hanno espresso preoccupazione, evidenziando come il testo originario rappresentasse per alcuni profili un arretramento rispetto alla disciplina vigente introdotta nel 2023. Non parlo di 10 anni fa, l'abbiamo introdotta nel 2023, addirittura stiamo facendo passi indietro. Il nostro gruppo ha proposto una revisione organica dell'istituto, volta a renderlo applicabile anche ai rapporti di natura non convenzionale e a ridurre il parametro dimensionale del committente, ampliando così la platea dei professionisti effettivamente tutelati. Pur avendo la Commissione compiuto alcuni passi nella giusta direzione, riteniamo però che il punto di equilibrio raggiunto non sia ancora pienamente soddisfacente. Non possiamo infine tacere una contraddizione politica che continua a pesare sul giudizio complessivo che il Movimento 5 Stelle dà di questa maggioranza nei confronti del mondo delle professioni. Infatti l'ultima legge di bilancio ha escluso, e sottolineo escluso, i professionisti iscritti alle casse di previdenza private dalla possibilità di rottamazione dei debiti previdenziali, riservate invece ad altri soggetti operanti sul mercato. Al netto di quelle che sono tutte le considerazioni che si fa circa la rottamazione dei debiti previdenziali, però non si capisce perché bisogna in qualche modo differenziare quelle che viene riconosciuto a tutti rispetto a quelle che sono i liberi professionisti. Non ho capito perché per loro non debba valere a questo punto una rottamazione. Io questo l'ho detto anche legge di bilancio. E sul punto voglio in qualche modo riportare in quest'aula quello che è stato una richiesta d'aiuto fatto proprio da una collega nonché cara amica Barbara, una collega che ha avuto un brutto male e che non ha visto riconoscersi dalle casse quello che gli è dovuto, perché attualmente fortunatamente ha superato il male ma ha tutta una terapia lunghissima da dover affrontare, perché nel 2018 aveva una pendenza con la cassa, gli è stato interdetta la possibilità di rottamare quel debito, quindi oggi vive di fatto l'impossibilità di avere qualcosa che l'aiuta nel periodo di malattia, perché non ha la possibilità di accedere come tutti quanti gli altri a una riduzione nei termini in cui sono stati concessi agli altri della propria esposizione debitoria e ne è permesso una compensazione, visto che la cassa dovrebbe riconoscere molto di più rispetto a quello che è il debito, lei ha chiesto quantomeno riconoscetemi al netto di quello che io vi dovrei dare, invece questo non gli è assolutamente possibile e parliamo di una persona che ha superato un bruttissimo momento, sta affrontando e sta combattendo contro un tumore. Lo trovo assolutamente assurdo. Signor Presidente, il lavoro emendativo del Movimento 5 Stelle ha consentito di migliorare, seppur parzialmente, un testo che restava eccessivamente generico su temi decisivi per il futuro delle professioni regolarmente e in particolare per i giovani che a queste professioni si affacciano. Riconosciamo questi passi avanti, ma non possiamo ritenerci pienamente soddisfatti di un impianto complessivo che lascia irrisolti nodi strutturati. Parlo della frammentazione dell'intervento riformatore, delle competenze sovrapposte e delle professioni escluse, dei tempi di accesso, Ministro, glielo ricordate anche prima, i tempi di accesso alla professione ancora troppo lunghi, un equo compenso non pienamente riformato e una contraddizione, quelle sulle casse private, che il governo non ha inteso sanare e che ho detto quali problemi comporta. Per queste ragioni, coerentemente con quanto già dichiarato in sede di Commissione Giustizia sul mandato al relatore, il Movimento 5 Stelle conferma in aula il proprio voto di astensione. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato. Do la parola alla senatrice Stefani.
9: Grazie Presidente. È una norma questa di particolare importanza per il mondo delle professioni. In primo luogo riconosce ciò che anche noi della Lega sempre abbiamo sostenuto, che le professioni, le libere professioni, e si chiamano libere proprio per questa ragione, non solo devono avere ed essere garantite sotto il profilo dell'indipendenza e l'autonomia stessa anche dell'opera intellettuale che svolge, ma con questa norma riusciamo a valorizzare quello che è un ruolo e anche un riconoscimento di un ruolo sociale e economico delle libere professioni nel mondo proprio della nostra società. Perché il libero professionista, quando magari nel modo più semplice in cui noi lo intendiamo, è un professionista che vive a pari, insieme con il cittadino, con l'impresa, con la famiglia. Non sempre si ricorre al libero professionista nel caso di problematiche, come un po' viene interpretato anche lo stesso avvocato. Ma oggi la libera professione accompagna, perché abbiamo un mondo anche di particolare difficoltà, di difficoltà anche di interpretazione, normative anche complesse, e la persona, il soggetto, nel momento in cui si fa la casa, che apre l'azienda, che persegue magari anche una qualsiasi attività, necessita di chi sappia interpretare quella che è la normativa, che possa essere leggibile anche da parte della persona. E per questa ragione che è stata oggi andiamo ad approvare e con convinzione questa legge delega, questa norma va a stigmatizzare quelli che sono dei principi anche cardine, possiamo considerarle anche delle pietre miliari per quella che è l'attività professionale e perché vi sia un futuro anche dell'attività professionale che possa garantire appunto questa indipendenza, l'autonomia e possa valorizzare il contributo che dà la società alla libera professione. E quali sono i punti? In realtà è proprio tutta la storia del libero professionista, che va dall'accesso alla professione, il tirocinio, la formazione, l'ipotesi di responsabilità del libero professionista, la rappresentanza tramite gli ordini, il collegio, la stessa deontologia professionale e magari argomento che può considerare magari poco elegante, tutta la parte che riguarda il compenso. Ma perché, uno dice, perché noi stiamo facendo questa norma, la stiamo facendo a beneficio del professionista, a beneficio del consumatore? In realtà queste norme che regolamentano anche le professioni vanno a beneficio non solo del libero professionista, ma anche e soprattutto di chi fruisce del servizio del libero professionista. Perché in realtà ognuno, nel momento in cui si rivolge al suo geometra, all'ingegnere, all'agronomo, deve avere fondamentalmente una garanzia che non sempre il libero mercato le assicura. E che è quella che se tu ti rivolgi a un libero professionista con quel titolo, devi avere la quasi sicurezza, quantomeno il principio base, che ci sia l'elemento base, il livello essenziale, visto che è tanto usato questa parola, il livello essenziale della prestazione. E quindi sapere che nel momento in cui ti affidi al libero professionista, tu sai o ti aspetti che sappia fare la sua professione. Ma nel momento in cui hai questa garanzia, tu garantisci anche il libero professionista, il quale non può agire in un mercato anarchico, non può essere che possa essere paragonato qualsiasi che possa fare qualsiasi cosa. Nel momento in cui io vado da un ingegnere per farmi un calcolo, non so, di portanza, io devo immaginare che sappia fare i calcoli e non aspettare che ci sia il mercato che mi dica se questo è bravo o non è bravo e se la mia casa può restare su. Ed è per questa ragione che anche questa norma va a disciplinare delle questioni che magari sembravano anche anni fa superate. E ricordiamo negli anni 90, fra gli anni 90 e 2000, dove ci fu un grande afflusso anche a fare giurisprudenza e poi tutti a iscriversi e diventare avvocati, e l'ho fatto anch'io. E in quel momento lì qualcuno diceva: togliamo l'esame di Stato, sarà il mercato a stabilire. Ecco, noi siamo convinti, io stessa ne sono convinta, che l'accesso alla professione invece deve essere un accesso che deve passare attraverso a una verifica di quelle che sono le tue caratteristiche e la tua competenza e quello che sai fare in quel mestiere. Ed è per quello che anche qui su questo disegno di legge si prevede che venga proprio regolamentato l'esame di abilitazione professionale. Come parimenti la formazione. Non è detto che perché sei diventato libero professionista e ti puoi fregiare del timbro da ingegnere invece che il titolo di avvocato, anche se gli avvocati in questo caso non sono inclusi in questa norma, l'ho preciso giusto per non creare anche delle confusioni. Ma occorre la formazione. La normativa oggi galoppante, contribuisce anche questo Parlamento a farne numerose. Occorre saperla leggere, saperla interpretare, abbiamo bisogno di conoscerla. Ma non solo la formazione, ma abbiamo bisogno anche di un'altra grandissima componente, che è quella della deontologia, che è quello del rispetto di quelle che sono le leggi che regolamentano la condotta del libero professionista. E anche questo può sembrare un qualcosa di borbonico, di antiquato. In realtà l'attività professionale, come la svolgiamo, come viene svolta, rispetta e deve rispettare la legge, ma nel momento in cui devi rispetti anche la normativa che riguarda la tua condotta, puoi veramente lavorare, non solo tu libero professionista meglio, ma puoi prestare un'opera di più alto livello nei confronti anche del tuo cliente, del tuo assistito. Perché sai quali sono le regole del gioco? Perché se tutti noi lavoriamo come in un mondo anarchico, semplicemente quello più forte vince, quello che più urla vince, ma non sempre allora quella vittoria lì può essere nell'interesse della persona. Tema fondamentale, la responsabilità. La responsabilità professionale. Si diceva, c'è normativa complessa, ci sono delle difficoltà, chiediamo che chi ci presta l'opera intellettuale deve esserne all'altezza, e se commette un errore non lo deve pagare di certo il cliente. Ed è per questo che in questa norma viene previsto fortemente che la responsabilità professionale deve passare attraverso una copertura, che deve esserci una copertura assicurativa, la copertura per fare sì che comunque anche se uno commette un errore deve permettere poi di avere un risarcimento. Poi passiamo magari a un punto che può considerare anche qui, magari sai, di denari sembra sempre una brutta cosa di cui parlare, ma l'equo compenso. L'equo compenso, abbiamo approvato una norma fondamentale all'inizio di questa legislatura, che è la legge 49, che prevede qualcosa di molto semplice, che il compenso debba essere proporzionato alla qualità e alla quantità dell'opera prestata. Pare una cosa detta quasi tuzioristica. In realtà il compenso garantisce non solo la dignità del professionista, perché il professionista che lavora sotto costo non è detto che poi quel lavoro lo possa eseguire con la libertà e l'autonomia che gli compete, ma anche nei confronti del cliente, perché nel momento in cui un'opera viene prestata, non dico sotto costo, ma a prezzi vili, quasi simbolici, uno ci si domanda: ma chi mi sta fornendo questa opera? Ha seguito la formazione? Ha gli strumenti nello studio adatti? Oppure per avere quel prezzo lì è costretto a fare dei patti anche con la propria coscienza nell'erogare? Quindi è stato stabilito, e qua è stato di nuovo confermato il principio dell'equo compenso, che è stata veramente una grande vittoria proprio per gran parte, voglio dire, del mondo anche delle libere professioni, e su questo possiamo dire che come governo, come maggioranza, abbiamo fatto anche molto. Vado soltanto a chiudere dicendo: questa è la legge delega, vi sarà di sicuramente tanto da fare, ancora da fare. Un punto che è stato sottolineato anche in sede di discussione generale dal mio collega, il senatore Potenti: un grande passaggio è stato quello della, di quello che era una volta il regime dei minimi, abbiamo utilizzato adesso questa chiamata flat tax. E sotto questo profilo io colgo qui l'occasione, non perché ce l'ho qui a fianco, ma di ringraziare chi, perché qualche volta le norme, le riforme hanno un nome. E noi abbiamo avuto la fortuna di poter avere l'esperienza politica e l'esperienza tecnica del senatore Garavaglia, che questa norma l'ha fatta, l'ha voluta, ed è quello che permette a moltissimi liberi professionisti, anche giovani, di lavorare. Chiudendo questo, io non posso che ringraziare ancora veramente tutta la Commissione, la nostra Presidente Buongiorno e il relatore Rastrelli, e preannunciamo convintamente il voto a favore della Lega.
1: Grazie senatrice Stefani. Do la parola al senatore Bazzoli.
3: Sì, grazie Presidente. Ma anche noi,
10: Partito Democratico,
3: crediamo che questo sia un provvedimento utile, riguarda un mondo importante, quello delle libere professioni, 15 ordinamenti professionali, quasi 700.000 professionisti coinvolti. C'era certamente necessità di un aggiornamento dei rispettivi ordinamenti professionali e quindi abbiamo accompagnato il lavoro in commissione con spirito assolutamente collaborativo e costruttivo. Credo che, come ho detto anche in un intervento in dichiarazione di voto sull'emendamento, credo che abbiamo anche apportato qualche contributo utile che è stato peraltro anche accolto dal governo, e quindi pensiamo che sia stato fatto un lavoro certamente utile. Il mondo delle professioni è un mondo in profonda trasformazione. Il Parlamento in questa legislatura si è già occupato della riforma dell'ordinamento professionale forense, che anch'esso aveva bisogno di una profonda trasformazione. Si sta occupando anche della riforma dell'ordinamento dei dottori, dei ragionieri e dei dottori commercialisti. È necessario un aggiornamento perché le professioni sono alle prese con una profonda trasformazione anche del modo di lavorare. I dati statistici ci dicono che c'è anche una qualche sofferenza negli ordinamenti professionali rispetto alle nuove iscrizioni, quindi rispetto ai ragazzi che fanno il tirocinio e che poi sostengono gli esami. Quindi questo ci dice appunto della necessità di questa trasformazione per consentire agli ordini professionali e ai liberi professionisti di continuare a svolgere il ruolo che hanno così importante e fondamentale nello sviluppo economico e sociale del Paese, perché gli ordini professionali costituiscono una ricchezza straordinaria e sono un'applicazione del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici di cui è innervata la nostra Costituzione, cioè una Costituzione in cui c'è un principio di sussidiarietà verticale e orizzontale del quale certamente gli ordini professionali costituiscono un tassello fondamentale. Quindi noi abbiamo accompagnato questa riforma con grande spirito di collaborazione e ne riconosciamo anche alcuni aspetti positivi. Si introducono norme nuove sulla specializzazione, sulla formazione continua, sulla necessità che la formazione continua ricomprenda anche gli approfondimenti, le competenze sull'avvento dell'intelligenza artificiale, che per le professioni è assolutamente fondamentale. Ci sono norme che tutelano meglio di quanto oggi non accada nelle professioni, negli ordini professionali, la parità di genere. Anche se uno dei grandi problemi irrisolti e che non verrà probabilmente risolto neanche da questa riforma è il gap reddituale che c'è tra uomini e donne all'interno delle professioni, vale per gli avvocati ma vale anche per tutte le professioni. Abbiamo visto i dati statistici che sono allegati anche al dossier allegato appunto a questa riforma. Le donne guadagnano circa la metà degli uomini nelle libere professioni, e questo è ovviamente un dato ingiustificabile, perché anzi sappiamo bene che molto spesso le donne sono molto più preparate e qualificate dal punto di vista professionale rispetto agli uomini, ma questo riflette evidentemente un sistema e un mercato che da questo punto di vista non riconosce adeguatamente le competenze delle donne, e io penso che questo sia un grande problema che va affrontato. quindi riconosciamo tanti aspetti positivi, tuttavia ci sono anche dei limiti in questa riforma. Intanto è una legge delega che, avendo ad oggetto 15 professioni molto diverse tra loro, evidentemente ha dovuto sviluppare e enunciare dei principi di delega molto generici, che poi dovranno essere

0: singole professioni ci sia qualche frizione, perché sappiamo che questo è un tema molto delicato quando si parla di ripartizione, di perimetrazione precisa delle competenze. Questo è un tema che può sollevare notevoli discussioni, perché c'è il rischio che magari qualche professione, per qualche anche, come dire, caratura diversa nell'interlocuzione col governo, possa accaparrarsi materie o riserve che invece dovrebbero essere assegnate ad altre. Quindi questo è un tema delicato sul quale ovviamente ci dovrà essere una grandissima attenzione da parte del governo. Ci sono anche altri aspetti che noi riteniamo potevano essere affrontati un po' meglio. C'è il tema dell'equo compenso, è stato citato prima dalla collega Lopreiato. Forse questa è l'occasione per mettere mano a qualche aspetto dell'equo compenso che ancora non ha trovato compiuta compiuta disciplina per dare ai professionisti le garanzie che meritano. Ricordo che l'equo compenso ancora non si applica, per esempio, ai rapporti tra i liberi professionisti e la pubblica amministrazione. Questo forse era un tema che si poteva trattare. Si poteva forse avere un po' di coraggio in più anche per quanto riguarda il tema dell'accesso alla professione. È vero, ci sono criteri di delega che danno al governo il compito di disciplinare gli esami, ovviamente di concerto con gli ordini professionali, però io penso che anche qui, come in altre riforme che riguardano le libere professioni, segnatamente quella forense che abbiamo affrontato un paio di settimane fa in quest'aula, si poteva provare a introdurre nell'ordinamento qualche principio che garantisce l'avvio del tirocinio professionale già nella fase degli studi universitari, perché questo secondo noi è un punto molto delicato sul quale il nostro paese è ancora probabilmente un po' arretrato rispetto a quello che accade in tanti altri ordinamenti, perché troppo spesso noi abbiamo ordinamenti universitari che preparano fortemente a una grande preparazione teorica, ma che non preparano adeguatamente poi l'ingresso alla professione. Forse anche su questo si poteva fare qualche passo ulteriore. E come ho detto in sede di votazione degli emendamenti, di illustrazione degli emendamenti, qualche altro aspetto critico riguarda la tutela dell'autonomia regolamentare degli ordini professionali. Anche qui qualche audito ha sottolineato questo aspetto, e cioè che nei principi di delega si tiene poco in considerazione la necessità che gli ordini professionali garantiscano e abbiano una forte autonomia regolamentare e quindi che siano meno sottoposti al controllo del Ministero della Giustizia e abbiano una maggiore autonomia. Sono tutti aspetti che potevano essere migliorati e che noi ci aspettiamo, auspichiamo che poi in sede di attuazione con le leggi delega che farà il governo potranno trovare compiuta attuazione e potranno trovare anche soluzione quei nodi che ancora sono rimasti. Tuttavia è una legge che certamente fa fare un passo avanti, riteniamo che sia da questo punto di vista una legge utile e necessaria. Per gli aspetti però sui quali si poteva fare qualche cosa in più, noi esprimeremo, come le altre opposizioni, un voto di astensione, auspicando che poi in sede di attuazione il governo possa sviluppare meglio gli aspetti che ancora mancano e risolvere anche in maniera adeguata i nodi che sono rimasti sul tappeto. Grazie.
1: Grazie. La senatrice Mancini, grazie, può intervenire.
2: Grazie, Presidente.
1: Vice Mancini da Mantova.
2: Da Mantova, sì. Signor Presidente, grazie, colleghe e colleghi, Ministro.
3: Di Fratelli d'Italia.
2: Come molti di coloro che sono intervenuti prima di me, io prendo la parola non solo come senatore, ma come professionista. E come professionista consulente del lavoro, quindi di uno di quei 15 ordini che sono all'oggetto oggi della riforma. Io conosco dall'interno cosa significhi la parola che sta

0: centro di questo provvedimento. Professione. So benissimo cosa c'è dietro a un albo, dietro a un tirocinio, dietro a un codice deontologico. E so soprattutto che le professioni non sono una corporazione da difendere, ma sono una funzione da riconoscere, che troppo spesso abbiamo dimenticato. Questo è proprio il punto da cui vorrei partire. Nel nostro ordinamento le professioni regolamentate sono un pezzo di quella che mi piace definire l'architettura costituzionale della sussidiarietà tra il cittadino e lo Stato, tra l'impresa e il mercato. C'è questo corpo intermedio che garantisce fiducia. Il professionista iscritto a un albo non risponde solo al proprio cliente, ma risponde a una comunità, a regole condivise, a una responsabilità pubblica. Quando un'impresa si affida a un ingegnere, quando una famiglia si affida a un assistente sociale, quando un imprenditore si affida a un consulente del lavoro, non sta chiedendo semplicemente un servizio. Chiede una garanzia di competenza, di terzietà, non solo un algoritmo che nessuna piattaforma potrà mai sostituire. Ecco perché questa riforma è necessaria, perché quel corpo intermedio oggi regge su una disciplina estremamente stratificata e frammentaria. Molte delle professioni di cui ci occupiamo sono regolate da leggi che risalgono a oltre 50 anni fa, c'è chi addirittura è disciplinato ancora da regi decreti del 29. Sono norme scritte per un paese che non esiste semplicemente più. E la frammentazione non è un dettaglio tecnico, significano regole diverse, problemi identici, incertezza sulle competenze, disparità di trattamento tra chi esercita la stessa funzione con la stessa dignità, perché di dignità si parla. I numeri lo confermano, prima il ministro sottolineava il numero impressionante di professionisti di cui queste 15 professioni sono un corpo centrale. Ma dietro il dato aggregato c'è un mondo di sofferenza. La quota degli under 40 tra i professionisti è scesa dal 41% dal 2005 a circa il 27% ad oggi e l'età media ha raggiunto i 49 anni. Alcune categorie perdono iscritti a due cifre e il segnale di una professione che rischia di invecchiare e di non parlare più ai giovani. E una società che non trasmette i suoi saperi qualificati alle nuove generazioni è una società che rinuncia a parlare del proprio futuro. È qui, colleghi, che la scelta è stata fatta, è qui che il governo è intervenuto, proprio dalla parte di quelle professioni. Noi guardiamo le professioni per quello che sono davvero, il cuore del ceto medio produttivo italiano, quel lavoro autonomo e qualificato che per troppi anni è stato descritto come un privilegio da comprimere e non come una risorsa da liberare. I professionisti sono i primi alleati delle nostre imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale della nostra economia. Sono loro che accompagnano l'artigiano, il commerciante, l'impresa familiare nella loro crescita, negli adempimenti, ma anche nell'innovazione. Difendere e modernizzare le professioni significa difendere il lavoro vero di chi si alza la mattina e si assume le responsabilità che questa nazione chiede. È la stessa idea di paese che ci ha portato a batterci per l'equo compenso e contro ogni deriva che schiaccia il professionista al ruolo di prestatore d'opera senza tutele, quelle tutele che invece sono fortemente necessarie. C'è di più. Persistono divari che feriscono il principio di equità. Le donne, sempre più presenti negli albi, restano largamente sottorappresentate ai vertici, poco più del 28% nelle cariche apicali, e permangono divari territoriali profondi, con redditi professionali del mezzogiorno inferiori a quasi la metà rispetto a quelli del nord. Chi crede nella coesione nazionale non può considerare questi numeri una semplice fatalità. Di fronte a tutto questo, colleghi, avevamo due strade. Potevamo intervenire professione per professione, 15 leggi separate, tempi incerti, l'ennesima stratificazione. Oppure potevamo scegliere un intervento organico, una legge quadro che fissa principi comuni e affida al governo sentiti i consigli nazionali, il compito di riordinare. Abbiamo scelto la seconda strada ed è la scelta giusta perché è l'unico che rispetta insieme due esigenze. Uno, l'uniformità dei principi e rispetto della specificità di ciascuna professione, esattamente il metodo della sussidiarietà applicato alla tecnica legislativa, lasciando da parte, proprio come citava qualcuno, la velleità del singolo. E consentitemi di rivendicarlo con orgoglio, è una riforma che altri avevano promesso ma che non hanno mai realizzato, come sempre, siete arrivati dopo. Di riordino degli ordinamenti professionali si parla in questo paese da decenni, con il risultato di lasciare in piedi un mosaico di norme d'altri tempi. E quindi sorrido chi ancora una volta continua a dire dovevate, potevate fare meglio. Intanto noi lo stiamo facendo. Questo governo ha scelto di farla davvero, l'ha inserita dentro una cornice seria di finanza pubblica, sì, senza oneri per lo Stato e soprattutto con tempi certi, 24 mesi per i decreti con il coinvolgimento del Parlamento e dei consigli nazionali ad ogni passaggio. È il metodo del riformismo concreto, non gli annunci, ma i provvedimenti che arrivano fino in fondo. Il metodo si vede nel merito. Questa delega non cala dall'alto un modello unico, ma chiede parità di genere, ma lascia agli ordini la scelta degli strumenti, introduce il voto telematico, ma affida i consigli e i regolamenti, ridefinisce la formazione continua, ma la costruisce sul dialogo con le università e le casse, valorizza l'autonomia dei corpi professionali invece di comprimerla, introduce l'ego compenso come principio, aggiorna le tutele per maternità, malattia e infortunio, rafforza la responsabilità verso il cliente. Inoltre, aspetto tutt'altro che marginale, porta dentro agli albi la sfida del digitale e dell'intelligenza artificiale, che per quanto assistita dalla tecnologia resta e deve restare sempre frutto delle competenze e della responsabilità dell'iscritto. È il metodo giusto di stare nell'innovazione, governarla e non subirla. Aggiungo che tutto questo si muove in una linea con l'ordinamento europeo. Mi rivolgo in conclusione a chi da quei banchi annuncia perplessità e quindi l'astensione rispetto a questo provvedimento. Io rispetto la posizione, ma chiedo, scusate, ma qual era l'alternativa? Lasciare com'era tutto questo, come abbiamo fatto fino ad ora? Difendere lo status quo di vecchie leggi di 90 anni e non difendere i professionisti, abbandonarli? Chi oggi non sceglie dice no al voto telematico, dice no alla partecipazione, alla parità di genere, tutte quelle cose che prima ho citato. Noi abbiamo l'ambizione di cambiare e lasciamo ad altri la scelta più comoda di limitarsi a conservare. E per questo votiamo a favore, convinti di un'idea precisa di società, una società che non chiede allo Stato di fare tutto, ma che riconosce e valorizza chi, con competenza, responsabilità, tiene insieme il tessuto economico, civile della nostra nazione. Le professioni sono questo, sono corpi vivi della nostra economia di servizi, presidi di fiducia, scuole di merito. Modernizzare l'ordinamento significa riconoscere la loro funzione e insieme restituire ai nostri giovani una ragione per crederci. Annunciando il voto favorevole di questo provvedimento di Fratelli d'Italia, io voglio ringraziare il relatore Rastrelli per il lavoro preciso e puntuale che ha svolto. Grazie per il lavoro fatto.
1: Bene, grazie. Quindi ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge 1663. Dichiaro aperta la votazione. Uno scatto felino, ce l'ha fatta, bravissima. C'è qualcun altro che deve votare?
2: Un attimo, la senatrice Valente.
1: Valente.
2: Avvocato.
1: Avvocato Valente, non l'avvocato, la senatrice Valente ha votato. Bene. La votazione è chiusa e il Senato approva con 81 voti favorevoli, 0 contrari e 50 astenuti. Bene, mi complimento anche per l'assenza di voti contrari.
3: Radio Radicale, 13 in punto, interrompiamo qua la replica della seduta del Senato dello scorso 3 agosto, abbiamo ascoltato la discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge con la delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali collegato alla manovra di finanza pubblica e anche insieme alla votazione finale qualificata e poi la discussione della sede redigente e approvazione del disegno di legge 1877. Interrompiamo la seduta, come dicevo, perché e la riprenderemo più tardi, perché tra poco andremo in diretta proprio dal Senato per la seduta odierna. L'ordine del giorno prevede le comunicazioni del Presidente, quindi attenderemo, dovrebbero collegarsi a momenti, ma nel frattempo usciamo dai programmi in convenzione.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: E allora, dicevamo, tra poco saremo in diretta con il Senato per le comunicazioni del Presidente. Prima abbiamo ascoltato la seduta invece del 3 giugno, che proseguirà più tardi con le dichiarazioni di Monumento Nazionale della Piazza Caduti di Marcinelle e della Cappella delle Vittime di Marcinelle a Manopello in provincia di Pescara, con gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. In attesa di tornare al Senato, dunque, leggiamo quali sono le ultime notizie dalle agenzie di stampa. Partiamo dagli esteri. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove, secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, ha in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. Veniamo all'Europa, che però sempre invece collegato in questo caso alla guerra in Ucraina, perché l'Unione Europea ha adottato nuove misure sanzionatorie mirate contro 5 persone ritenute coinvolte nel complesso militare industriale russo in risposta alla recente ondata di attacchi aerei lanciati da Mosca contro l'Ucraina. Lo ha annunciato l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera, Kaya Kallas. Ogni nuovo attacco all'Ucraina è un'ulteriore ragione perché l'Europa stringa le viti alla Russia, si legge in un messaggio pubblicato su X da Callas. Come risposta alla recente serie di raid aerei russi, oggi l'Unione Europea ha adottato nuove sanzioni contro 5 individui coinvolti nel complesso militare-industriale della Russia. Secondo l'alta rappresentante, con il suo esercito bloccato sul campo di battaglia, Mosca sta ulteriormente intensificando la sua campagna di terrore contro i civili. Per questo motivo, ha concluso, l'Unione Europea deve continuare ad aumentare la pressione sulla Russia fino a quando Mosca non porrà fine alla sua guerra. E intanto, proprio sul campo di battaglia, invece, l'esercito russo ha attaccato questa mattina un veicolo civile su un'autostrada nella regione di Kherson utilizzando un drone, uccidendo una donna di 77 anni, ha riferito Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare della regione. Anche un uomo di 70 anni è stato trasportato in ospedale. Sempre sugli esteri, ma cambiando tema, a quello che è successo in Thailandia con uno studente che uccide 8 persone, tra cui i nonni. Prima ha ucciso i nonni e poi è andato a scuola, dove ha fatto una strage, è accaduto nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il premier thailandese ha dichiarato che oltre 30 persone sono rimaste ferite. 9 di loro hanno riportato ferite gravi, questo lo riporta la BBC. Invece veniamo a una causa negli Stati Uniti, dove un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta, l'azienda di social, di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte in precedenza. Veniamo all'Italia, invece. Continua a tenere banco il caso di Conte che è stato sentito in commissione Covid, e oggi è tornato proprio lo stesso leader del Movimento 5 Stelle con un post su X su quello che sta succedendo. Sono passate ore, ma 5 minuti ancora non li ha trovati, scrive sul social Conte, proseguendo il botta e risposta con la Premier Giorgia Meloni. Quindi queste le parole di Conte riferite a Meloni, botta e risposta iniziato proprio ieri dopo l'audizione di Conte nella commissione indagine sul Covid. La Premier aveva scritto sui social, replicando alle parole di Conte, che la commissione non è un plotone di esecuzione contro di lui, né si tratta di un processo a una persona, perché la verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. Conte aveva rilanciato spiegando di essere sempre stato disponibile a rispondere a domande e chiedendo conto a Meloni di altre verità a proposito delle chat di Delmastro e del caso Santanchè, nonché della gestione della pandemia da parte delle regioni di centrodestra che avete scudato dalle domande. Io oggi sono stato per ore a rendere conto e a rispondere. Tu li hai 5 minuti per rispondere all'Italia? Queste le parole di Conte ieri. E invece un fatto di cronaca proprio dall'Italia: la polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Invece torniamo sulla questione di Ceuta, perché il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria che ha colpito Ceuta, e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. E sempre su quello che è accaduto e sta accadendo a Ceuta, decine di minori entrati irregolarmente alla settimana scorsa si sono presentati fin dalle prime ore di questa mattina davanti alla questura della città per essere identificati. Ufficialmente erano stati registrati 528 minori non accompagnati, ma molti ragazzini non si erano presentati nei centri di accoglienza e avevano continuato a vagare nelle strade per il timore di essere rimpatriati. Fino a quando non si è sparsa la voce che per essere presi in carico e posti sotto tutela della città autonoma i minori avrebbero dovuto dare le loro generalità. Da ieri dunque sono cominciate le file davanti agli uffici della polizia locale. Il numero degli identificati è salito a 1017, ma è destinato ad aumentare ancora. E proprio oggi invece un giovane che ha tentato di entrare a Ceuta senza riuscirci e morendo, è stato recuperato il corpo del giovane migrante di origini subsahariane mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco, quindi con un parapendio, quindi non in mare, ma precipitando poi successivamente proprio in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile citate da Efe. Il giovane era decollato dall'area di Benzù, sulle colline sovrastanti la costa marocchina, prospiciente la baia settentrionale di Ceuta, per entrare nell'exclave in Marocco. In Marocco, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso proprio dalla Guardia Civile. Una notizia invece di economia, tornando a, all'Europa più in generale, i rapporti con gli Stati Uniti, perché proprio il paese americano ha informato la si viene a sapere che ha informato la BCE solo a posteriori dell'utilizzo dell'euro la scorsa settimana per la manovra congiunta effettuata con il Giappone per puntellare lo yen, che era calato ai minimi storici sul dollaro. Lo riporta il Financial Times, citando fonti anonime secondo cui il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent avrebbe riferito dell'accaduto alla presidente della BCE, della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, solo sabato, mentre la manovra è stata portata avanti il giorno prima, venerdì 31 luglio. Gli Stati Uniti, di concerto con Tokyo, hanno venduto euro per acquistare yen in modo da rafforzare la valuta nipponica senza che parallelamente si deprezzasse il dollaro. Ma averlo fatto senza, quantomeno, informare prima gli europei è qualcosa su cui fonti della Banca Europea manifestano un chiaro disappunto. Non è mai accaduto prima, in molti decenni di cooperazione tra banche centrali e ministeri del tesoro è triste e molto eclatante, aggiungono le fonti. E invece un'altra notizia sulla scomparsa di Guccini: il comune di Bologna ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di sabato 8 agosto per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina verso la scomparsa del cantautore, poeta, scrittore Francesco Guccini, si legge in una nota. Per l'intera giornata di sabato, dunque, le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz'asta. Allora, sono le 13:11, noi siamo in attesa di collegarci con il Senato in diretta per le comunicazioni del Presidente, come da ordine del giorno. Intanto, allora, io ne approfitto finché non inizia la seduta per annunciarvi quali sono la nostra agenda, quali sono gli eventi che seguiremo oggi, che potrete trovare sul nostro sito online, oltre naturalmente proprio al Senato, che siamo in attesa di seguire anche qua in diretta. Abbiamo anche il festival Una Montagna di Libri, il nuovo grande gioco del Giappone, dal Giappone all'Ucraina, viaggio sulla frontiera tra libertà e autoritarismo, incontro con Gianni Vernetti alle 18, sarà disponibile in seguito la registrazione. E poi alle 21:15 rassegna Sabauda Incontro 2026, incontro dal titolo La Nuova Primavera. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, è protagonista del faccia a faccia con Andrea Pancani, vice direttore del TG La 7, che porta sul palco della città protagonisti della politica, delle istituzioni e dell'attualità nazionale. E infine, invece, precedentemente un altro evento alle 15 da Sorrento, Bar Italia, seconda tappa del tour estivo ideato da Fratelli d'Italia, confronto sul tema della sicurezza. Parteciperanno tra gli altri il presidente del gruppo Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, l'europarlamentare Enrico Gambino, i senatori Antonio Iannone e Sergio Rastrelli e i deputati Marta Schifone, Imma Vietri e Michele Schiano. E allora, visto che siamo ancora in attesa di collegarci in diretta con il Senato, noi andiamo ad ascoltare un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Emma Pavanelli, la senatrice del Movimento 5 Stelle, sull'audizione in commissione Covid di Conte. Ascoltiamo.
5: Radio Radicale, siamo con Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle per parlare dell'audizione di Giuseppe Conte alla Commissione Covid. Allora, l'audizione dura tantissimo, insomma, però mi sembra che alla fine Giuseppe Conte ne esca anche abbastanza bene, e dopo la giornata di ieri diciamo si ha l'impressione che lui in qualche modo abbia contro tutto il centrodestra e chi ha molti nemici, diciamo, politicamente viene apprezzato molto di più. È così, la morale della storia è questa?
6: Ma non so se questa è la morale della storia. Sicuramente le destre in questi anni hanno sempre attaccato solo lui, sulla qualunque, insomma. In questo momento si è ripresa a parlare ovviamente del Covid con la Commissione, dopo anni di attacchi, di accuse varie, Giuseppe Conte è in Commissione da 2 ore e sta facendo appunto una relazione puntuale su quello che è successo. Adesso vedremo come proseguirà. Sicuramente in questo momento sta lasciando tutti diciamo a bocca asciutta, perché insomma a un certo momento si sono fatte tante illazioni su questioni che francamente lascia anche il tempo che trova, nel senso che tante accuse sono state fatte direttamente all'ex presidente del Consiglio su alcuni dettagli, anche se vogliamo, sapendo benissimo che non è un presidente del Consiglio che fa certe cose direttamente, che va magari appunto a ordinare mascherine o cose varie. Detto questo, hanno attaccato tutti, insomma abbiamo visto anche i vari commissari, i vari esperti, in maniera anche abbastanza indecente. Basta pensare a quell'episodio, quegli episodi gravissimi dove hanno portato cittadini addirittura in questura per farsi interrogare senza i membri della commissione. Perciò sappiamo bene che questa commissione è una montatura mediatica di propaganda che va avanti da anni. Noi ci auguriamo che dopo oggi, o comunque dopo la fine di questa audizione, vedremo se andrà avanti anche oltre la giornata odierna, che insomma si metta un punto fine, anche perché questa commissione sta costando anche veramente tanti soldi ai cittadini e anche ai parlamentari che ne fanno parte, e magari il tempo e i soldi potrebbero essere utilizzati in maniera più concreta per far sì che i cittadini possano vivere un pochino meglio. Oggi abbiamo dei temi ingenti, caro carburante, caro energia, abbiamo letto oggi l'indicazione della Banca Centrale Europea che sta mettendo anche in guardia i paesi riguardo all'emergenza climatica, che avrà conseguenze enormi sulla spesa dei cittadini, sul tutto il comparto agroalimentare da tutta Europa. Insomma, io credo che le emergenze e le necessità dei cittadini oggi, dopo 4 anni di questo governo, siano ben altre, e senza dover andare a rivangare quello che è successo durante una pandemia, ricordiamo, mondiale, che di fatto ha colpito tutti i paesi, il nostro in particolar modo. Si poteva magari fare meglio, poi questi non spetta a me dirlo, ma semmai a degli esperti, però oggi, se dovesse tornare un'altra pandemia, mi domando se questo governo sarebbe pronto ad affrontarlo in maniera migliore, o se magari andrebbe a fare appunto magari scelte fotocopie rispetto a quegli anni difficilissimi, dove abbiamo perso veramente tantissimi concittadini, e magari era meglio affrontare anche la commissione in maniera diversa, come lo stanno affrontando in altri paesi, dove appunto si lavora per capire magari appunto quello che è andato storto, quello che è stato fatto bene e come poter far meglio se dovesse ricapitare.
5: E comunque è meglio affrontare sempre tutto. Abbiamo visto Anthony Fauci negli Stati Uniti, che oggi è stato incriminato perché si è rifiutato di rispondere a una commissione negli Stati Uniti, al Senato.
6: Esatto, no, sicuramente lì ci sono altre problematiche. In questo momento stanno anche affrontando delle malattie che stanno tornando, perché c'è una politica anti-vaccinazioni, tanti bambini purtroppo stanno morendo nel paese in cui insomma si dovrebbe essere maggiormente protetti, visto che appunto è uno dei paesi più ricchi al mondo.
5: Allora hanno un segretario alla salute che è un Novax.
6: Esattamente, un Novax sta dicendo ai genitori di non vaccinare i figli, e stanno tornando malattie che anche in Italia sono scomparse per perché insomma c'è una vaccinazione diciamo completa e della maggior parte della popolazione. Poi dopo, per carità, ognuno può avere, può fare le proprie scelte, secondo me è anche giusto quello. Il problema oggi quando si affrontano questi temi e soprattutto quando si è governo o comunque si fa politica, magari serve anche maggiore responsabilità verso i cittadini, verso la sanità, verso chi appunto deve occuparsi del bene comune, dei beni della massa dei cittadini e non soltanto magari fare propaganda dando un contentino a una piccola fetta di cittadini che nel nostro caso in Italia sono ovviamente appunto i Novax che sono qui nel nostro paese.
5: Grazie come sempre a Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle.
3: Così dunque la deputata del Movimento 5 Stelle nell'intervista di Lanfranco Palazzolo sul tema di Conte e l'audizione in commissione Covid. Vi ricordo che siamo in attesa di collegarci in diretta con il Senato della Repubblica per le comunicazioni del Presidente. Invece in precedenza abbiamo ascoltato proprio sempre dal Senato in differita la seduta dello scorso 3 agosto sulla discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali collegato alla manovra di finanza pubblica e poi alla discussione della sede redigente, dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge Sigmondi ed altri, e in seguito, dopo proprio essere andati in diretta dal Senato e conclusesi le comunicazioni del Presidente, torneremo ad ascoltare la seduta del 3 agosto con le dichiarazioni di monumento nazionale della Piazza Caduti di Marcinelle e della Cappella delle Vittime a Monepello in provincia di Pescara, con gli interventi sugli argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Questo è il nostro programma per il nostro palinsesto delle prossime ore. Allora, ancora in attesa, leggiamo altre notizie che ci arrivano dalle agenzie di stampa. Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania condannano le violazioni russe in Georgia. I quattro paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui condannano le violazioni del diritto internazionale in Georgia. Ecco il testo diffuso in occasione del 18° anniversario dell'intervento armato russo nella Repubblica Caucasica. Si legge dunque il testo: il 7 agosto è una data in cui ricordiamo le gravi conseguenze dell'imperialismo russo. In questo giorno, nel 2008, la Federazione Russa ha intrapreso azioni militari contro la Georgia, compromettendo ulteriormente l'integrità territoriale del paese con l'occupazione delle regioni georgiane, dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud. A 18 anni dall'aggressione russa ribadiamo il nostro pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Accogliamo con favore la decisione della Repubblica di Nauru di revocare il riconoscimento della cosiddetta indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud. Esortiamo gli stati che hanno instaurato relazioni diplomatiche con queste entità a seguire questo esempio. Ribadiamo la nostra condanna della presenza militare russa in corso nelle regioni separatiste occupate in violazione del diritto internazionale e degli obblighi della Russia previsti dall'accordo in 6 punti del 12 agosto 2008. La continua militarizzazione da parte della Russia dei territori georgiani occupati rappresenta una grave minaccia per la sicurezza della Georgia e per la stabilità regionale ed europea. Nell'ottobre 2025 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto la Federazione Russa responsabile di una serie di violazioni commesse nelle regioni separatiste occupate, tra cui l'uso eccessivo della forza, maltrattamenti, detenzione illegale e restrizioni illegali alla libertà di movimento quotidiana attraverso la linea di confine amministrativo tra il territorio controllato dalla Georgia e quello occupato dalla Russia. Esortiamo la Russia a dare attuazione alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo relative a tale situazione e ad adempiere pienamente agli impegni assunti il 12 agosto e l'8 settembre 2008. E la nota si conclude: siamo inoltre preoccupati per gli ultimi sviluppi in Ossetia del Sud. L'accordo sul rafforzamento dell'alleanza e della cooperazione firmato il 9 maggio 2026 tra Mosca e le autorità de facto dell'Ossetia del Sud costituisce un'ulteriore violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia, in palese violazione del diritto internazionale. Questo documento, così come la nomina di un cittadino russo a guida della regione, suscita preoccupazioni riguardo a una possibile annessione a tutti gli effetti della regione, che non resterebbe senza risposta. Ribadiamo il nostro sostegno alla piattaforma dei colloqui internazionali di Ginevra. Che si tratta dell'unico meccanismo che consentirà alle parti di adoperarsi per la risoluzione del conflitto. Esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dalla missione di monitoraggio dell'Unione Europea in Georgia e continueremo a sostenere il suo ruolo. E sempre rimanendo agli esteri, invece, oggi Pakistan, Arabia Saudita e Turchia hanno firmato l'accordo di difesa congiunta, la Mecca, che stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti, è quanto ha reso noto il Ministero degli Esteri pakistano. L'accordo è stato siglato nella città santa dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif. Nel comunicato il Ministero degli Esteri pakistano ha affermato che l'accordo rispecchia l'impegno condiviso dei tre paesi a rafforzare la loro sicurezza collettiva e a promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione. E oltre, l'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno qualsiasi dei tre stati sarà considerato un attacco contro tutti e tre, ha aggiunto. Inoltre, prevede il potenziamento di tutti gli aspetti della cooperazione in materia di difesa tra i tre paesi. Il premier pakistano è giunto ieri in Arabia Saudita, dove oggi ha avuto un bilaterale con Bin Salman prima della firma dell'accordo. Anche Erdogan, giunto questa mattina nel paese, invece ha avuto un bilaterale con il principe saudita. E adesso invece, in attesa ancora di collegarci al Senato, che sarebbe dovuto iniziare alle 13 ma è in leggero ritardo, allora continuiamo a parlare di politica ma sui temi italiani, e continuiamo a parlare di Conte e della commissione Covid, e lo facciamo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo al deputato di Fratelli d'Italia Marcello Coppo.
7: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marcello Coppo di Fratelli d'Italia per parlare dell'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte. Allora, io le volevo chiedere, insomma, la sua valutazione sull'audizione e su come, insomma, ci sono state tante polemiche. Le volevo chiedere un giudizio un po' su quello che stiamo vedendo.
8: Ma adesso l'audizione è in corso.
3: Interrompiamo l'intervista perché sta per iniziare la seduta al Senato e quindi entriamo nei programmi in convenzione.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Siamo in diretta dal Senato della Repubblica, è in corso la lettura del verbale.
9: Seduta alle ore 9.39, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 4 agosto 2026. Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e sospende la seduta. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2001, conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno 2026, numero 107. Recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, approvato dalla Camera dei Deputati. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani, a nome del Governo, pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge 2001 nel testo indicato e quello approvato dalla Camera dei Deputati. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia. Per dichiarazioni di voto prendono la parola i senatori Enrico Borghi, Lombardo, De Poli, Magni, Damiani, Pirro, Claudio Borghi, Nicita e Liris. Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, è quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge numero 107. Il Presidente sospende la seduta. Il Senato passa all'informativa del Ministro per la Protezione Civile e Politica del Mare in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione di interventi per la popolazione. il ministro Musumeci rende l'informativa. Prendono quindi la parola i senatori spagnoli Fregoland, Cristoforo, De Rosa, Nave, Cantalamessa, Biancofiore, Valente e Rastrelli. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'informativa e sospende la seduta. Il Senato passa alle comunicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito all'avvio della procedura di riattivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il Ministro Giorgetti rende le comunicazioni. In sede di discussione prendono la parola i senatori Turco, Manca, Fregolent, Gelmini, Gasparri, Pirro, Caravaglia e Masini. Il Presidente comunica che sono state presentate 4 proposte di risoluzione. Replica quindi il Ministro Giorgetti. Il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Freni esprime a nome del Governo il parere sulle diverse proposte di risoluzione presentate. Per dichiarazione di voto intervengono quindi i senatori Lombardo, Paita, Servitti, Magni, Craxi, Patronelli, Claudio Borghi e Boscia. Il Presidente sospende la seduta a seguito delle proposte di alcuni senatori del gruppo del Movimento 5 Stelle. Il senatore Boccia conclude le dichiarazioni di voto. Per dichiarazione di voto interviene altresì il senatore Calandrini. Posta ai voti è quindi approvata con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, richiesta del senatore Boccia, la proposta di risoluzione numero 3, accettata dal Governo. Le altre proposte di risoluzione sono pertanto precluse o in parte assorbite. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene infine la senatrice Fregolent. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 7 agosto 2026 alle ore 13 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 18.09 e letta approvata sulla del 7 agosto 2026. Grazie Presidente.
1: Ringrazio, non mi pare che vi siano osservazioni, quindi il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarichi ricevuti dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 7 agosto sono stati presentati i seguenti disegni di legge: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per gli Affari Europei, del PNR, le politiche di coesione, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il testo è conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143 recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. L'altro è invece, proviene dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Interno, del Ministro per la Protezione Civile e la Politica del Mare. E il testo è conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026, numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Bene, le abbiamo comunicati, anche se siamo in una seduta che in gergo si definisce di apri e chiude, anche se è previsto un intervento di fine seduta che farò fare subito dopo, anche con l'aula doverosa, giustamente non piena, mi fa piacere ricordare la commossa partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini. Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani, e io che ho rispettato ma non condiviso alcune sue idee di tipo politico, invece ho apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità. E Candido Guccini in una canzone viene definito da un altro cantautore, e quindi mi pare giusto e bello poterlo oggi onorare qui al Senato. Anzi, approfitto del fatto che siamo solo noi pochi, perché l'ultimo ricordo che ho fatto in quest'aula riguardava Franco Baresi, che è stato il capitano della Nazionale. Ho visto che qualcuno si è lamentato perché ho privilegiato il suo ruolo di capo, di capitano della Nazionale, piuttosto che quello di capitano del Milan. A me sembrava che fosse un motivo di omaggio mettere al Senato il suo ricordo in capo a tutti i tifosi del calcio di qualunque squadra e quindi della nazionale. Ma se i tifosi del Milan voglio che lo ricordi anche come capitano del Milan, non ho certo un motivo per non farlo, anche perché in famiglia sono pieno di milanisti, tutti i miei fratelli erano milanisti. Bene, abbiamo fatto una chiacchierata di fine stagione e quindi era la mia, come si può dire, il mio intervento di fine seduta. Adesso tocca a lei, senatore Sensi, fare il suo intervento di fine seduta.
10: Grazie Presidente, sarò molto breve nel ringraziarla per le sue parole dedicate a Francesco Cuccini. Mi sarebbe piaciuto ricordare anche Glenn Hansard. Le chiedo qualche istante perché Palazzo Madama onori oggi un caduto della guerra in Ucraina che aveva dedicato la sua vita ai caduti in guerra.
11: Del Partito Democratico.
10: Yukov, 40 anni, fisico asciutto, guizzante, occhi da shrapnel, barba da perec, a capo del gruppo di ricerca Platzdarm, che per 20 anni ha rintracciato e recuperato i corpi di soldati e civili uccisi in Ucraina e saltato l'altro giorno su una mina nel Donetsk. Prima del 2014, il vero anno d'inizio dell'invasione, Yukov recuperava i resti dei soldati morti della Seconda Guerra Mondiale. Entrati i russi, Platzdarm si è data la missione di non lasciare insepolti i cadaveri abbandonati sul campo di battaglia, recuperando anche i caduti russi. Una missione che segna la differenza etica, antropologica, ontologica, direi, tra ucraini e russi. Restituire dignità e memoria a ogni corpo, riconsegnarlo ai parenti per seppellirlo e piangerlo e onorarlo contro chi abbandona i suoi morti sul selciato. Tanto vale la vita umana per l'esercito di Putin. Yukov operava nelle zone di guerra, al fronte, subito dopo le esplosioni che stanno trasformando città un tempo floride e popolose, vive in scheletri di pietra, con la sua asticella da inserire nel terreno, come fosse un attrezzo da rabdomante, da archeologo della pietà. Quando una persona muore esce dalla vita di tante altre persone, raccontava cercando di spiegare il suo lavoro. La gente ha dimenticato cosa sia l'umanità. La cosa più importante è ricordare quelli che hanno dato la loro vita per il futuro, per bambini che non sono ancora nati. E ancora, dietro ogni missione di ricerca, proseguiva qualche giorno fa, Presidente, c'è l'anima di qualcuno e la speranza che qualcuno che amiamo possa tornare dall'inferno. E noi lottiamo nei boschi e sui campi per riportare ogni anima a casa. Che l'anima di Oleksiy Yukov resti con noi e continui a parlare anche in queste aule, Presidente. Ce n'è tanto bisogno, pare, purtroppo, stando al miserrimo dibattito italiano sull'Ucraina, a destra e, ahimè, a sinistra. E che il suo corpo straziato dall'odio possa trovare sepoltura e riposo a casa sua. Domani ci saranno i funerali a Kiev, circondato dall'amore dei suoi cari, così come lui ha consentito, come Edgar Lee Masters, a migliaia di ucraini di dare nome e dignità e pace, sì, pace, a chi si ama, a chi siamo. Slava Ucraini, la ringrazio.
1: La ringrazio, senatore Sensi, e mi unisco alle sue parole. Bene, a questo punto mi pare che la seduta, prima di essere tolta, meriti solo che ricordi che la prossima sarà il 9 di settembre alle ore 10 e sarà per quest'anno la 449esima seduta pubblica, che non sono poche, 449 a settembre. Discussione dei disegni di legge, deputati Bignami e altri, disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, questo è l'ordine del giorno del 9, boccia, modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, al testo unico di cui al decreto legislativo numero 533 in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali, e Malan modifica il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57 numero 361 in materia di elezioni della Camera dei Deputati e al testo unico di cui al decreto 20 dicembre 93 numero 533 in materia di elezioni del Senato della Repubblica. Questo è stato approvato dalla Camera dei Deputati, il voto finale sarà con la presenza del numero legale, naturalmente. Bene, rinnovo gli auguri di buone vacanze ai presenti, che ringrazio particolarmente, e anche agli assenti, partendo come presenti dalla rappresentante del Governo che ci onora. Buone vacanze, la seduta è tolta.
12: Radio Radicale, siamo stati in diretta con il Senato della Repubblica, l'Aula di Palazzo Madama aveva all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente. Adesso noi facciamo un passo indietro e continuiamo ad ascoltare la seduta che vi abbiamo già proposto per la parte iniziale del 3 agosto del Senato. In particolare la riprendiamo sulla discussione dalla sede redigente, l'approvazione del disegno di legge che riguarda le dichiarazioni di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle vittime di Marcinelle a Manopello in provincia di Pescara. Buon ascolto.
1: Prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno, sul quale però voglio subito dire che mi fa piacere attirare la vostra attenzione perché riguarda Marcinelle, un luogo che induce alla riflessione, a ricordare le vittime, i minatori che molti anni fa persero drammaticamente la vita, molti italiani, ma non solo italiani, e che ogni anno ricordiamo con grande dolore e grande affetto. Ricordo mio caro amico scomparso, l'onorevole Mirko Tremaglia, che non mancava, era particolarmente attento, poi fece la legge, come ricorderete, per il voto degli italiani all'estero, che io ero ragazzo già allora, regolarmente ogni anno ci ricordava l'importanza della memoria di questo drammatico episodio. Se vogliamo tributare un applauso di ricordo, credo che è giusto. E a proposito di ricordo, a proposito di commemorazione di ricordi, lo scorso 31 luglio ci hanno lasciato due persone che ciascuno nel proprio campo hanno fatto qualcosa di veramente significativo. Don Antonio Mazzi, lo ricordate, morto a 96 anni, è stato un prete coraggioso, un prete che è anche capace di comunicare anche nelle reti televisive, ma soprattutto di fare per i più deboli, per i giovani, per i tossicodipendenti, per i più gracchi, per coloro che avevano bisogno qualcosa di più. Lui diceva che le case non si costruiscono coi mattoni, si costruiscono con gli amici, diceva lui, e credo che sia stato il suo modo di interpretare la sua missione, perché una missione è stata quella di aiutare i più deboli sempre col sorriso, così come noi oggi vogliamo ricordarlo. Accomuno a lui un'altra figura che lascia un ricordo indelebile in tutt'altro campo, ma anche lui ha dato gioia, ha dato amore agli italiani, agli amanti dello sport. Parlo di Franco Baresi. Oggi c'è il funerale a Milano di Franco Baresi, mi spiace non poter essere presente, e credo anche ad alcuni di voi, ma lo ricordiamo come è stato un campione mai fuori dalle, mai sopra le righe, un campione della nazionale più che del suo club, anche del suo club naturalmente, ha vinto di tutto ed si è sempre imposto più con l'esempio che con le parole, più con gli sguardi che con le azioni. Era non solo un grande campione, lo chiamarono in onore di Beckenbauer Kaiser, perché assomigliava ed era alla stessa altezza di Franz Beckenbauer, che come lui reinventò il ruolo di libero nel calcio. Chi capisce di calcio sa a cosa mi riferisco, ma la sua memoria ci accompagna ed è di grande passione per tutti coloro che sanno che il calcio può unire e che le figure che possono unire nel calcio sono figure grandi, come lo è stato Franco Baresi. Per tutti e due li voglio accomunare, vi chiedo qualche attimo di silenzio. Grazie.
12: Radio Radicale, sono le 13:44, vi stiamo proponendo la seduta del Senato del 3 agosto, la seduta pomeridiana che, come avete potuto ascoltare, si è aperta con il ricordo da parte del Presidente del Senato Ignazio La Russa di Franco Baresi e il conseguente minuto di silenzio.
1: Come vi dicevo, l'ordine del giorno reca la
12: commemorare tutti quelli che sono morti e che vengono ricordati nelle aule parlamentari. E tra poco invece si passerà alla discussione dalla sede redigente e all'approvazione del disegno di legge della dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle vittime di Marcinelle a Manopello in provincia di Pescara.
11: Grazie signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori.
12: Su questo provvedimento la relazione orale di Paolo Marchischi
11: all'esame dell'Assemblea
12: di Fratelli d'Italia.
11: Disegno di legge 1877 a firma del senatore Sigismondi, volto a conferire riconoscimento

0: 1956 nel disastro di Bois du Cazier in Belgio. Il provvedimento individua due spazi distinti che costituiscono il fulcro della memoria collettiva della comunità abruzzese e nazionale. Il primo è la piazza Caduti di Marcinelle, che, come si legge nella relazione illustrativa, ospita lapidi commemorative, un monumento fontana, opera dello scultore Pietro Cascella. La piazza è arricchita da un carrello di carbone, simbolo del legame storico e lavorativo fra le miniere locali della Maiella e quelle belghe. Il secondo, la Cappella della Memoria, eretta nel 1957 presso il cimitero comunale, accoglie le spoglie di ben 22 minatori manopellesi. Il sito rappresenta il tributo di sangue versato dall'emigrazione italiana e il dolore di un intero territorio. Quanto alla rilevanza storica e sociale, la tragedia di Marcinelle, come è noto, è assunta al simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo, tanto da essere celebrata annualmente l'8 agosto come giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, ai sensi del DPCM 1 dicembre 2001. Il riconoscimento proposto dal disegno di legge in esame giunge in prossimità del 70° anniversario del disastro, con l'obiettivo di consolidare il legame fra Manopello e i comuni coinvolti, così come del dare nuovo impulso al cammino della memoria, oltre che alle relazioni internazionali nate dal gemellaggio con Charleroi. L'articolo 1 dispone formalmente la dichiarazione di un monumento nazionale per i siti citati, con la precisazione risultante dall'unico emendamento approvato nel corso della discussione che essa non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio. L'articolo 2 invece introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e affidando la gestione alle risorse umane e strutturali disponibili a legislazione vigente. In considerazione della condivisibile finalità del provvedimento e dell'iter in commissione, auspico che si possa giungere anche in aula a una convergenza unanime sullo stesso. Grazie.
1: Grazie senatore Marcheschi. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo subito alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge al nostro esame nel testo formulato in sede redigente dalla settima commissione permanente. Do la parola al senatore Borghi.
2: D'Italia Viva.
3: Signora Presidente, il gruppo di Italia Viva Casa Riformista voterà con convinzione questa iniziativa legislativa di ricordo di un momento particolarmente doloroso quanto importante della storia del nostro Paese, e lo farà ricordandosi e richiamando all'attenzione dei colleghi l'insegnamento storico di uno dei padri delle Annal, che ci ricordava come possono esistere molti modi di guardare la storia. La storia è stata ricordata fino ad un certo punto come la storia dei grandi uomini, come la storia dei cosiddetti grandi uomini, dei condottieri, degli imperatori, dei re che muovevano guerra, conquistavano i popoli, e nella narrativa si trasformava questa vicenda in una vicenda quasi epica. E poi sono arrivati gli storici degli Annal a ricordarci che in realtà la storia è la storia degli uomini e delle donne del popolo, degli uomini e delle donne che tutti i giorni, silenziosamente, costantemente, con sacrificio, danno corpo, vita, sostanza ad una esperienza. Ed è attraverso questa storia degli uomini e delle donne che rifuggono ad una storiografia oleografica fatta di racconti di presunti miti e di presunti eroi, che noi possiamo riscrivere il tratto anche di

0: una identità nazionale, perché sicuramente Marcinelle rappresenta un pezzo di questa riscrittura, che è stato un momento estremamente doloroso, estremamente difficile, del tutto peculiare, nel quale, signora Presidente, gli emigranti eravamo noi, quelli che se ne andavano a cercare fortuna erano i nostri padri, i nostri nonni, i nostri antenati, che fuggivano da un paese povero, da un paese che aveva per vanità immaginato di poter costruire un impero, un paese che era stato sconfitto e che per questo motivo affidava ai suoi concittadini lo stigma di essere quelli chiamati ad andare altrove per fare il lavoro che altri non volevano fare. Scavare nelle viscere di una montagna, di un territorio, estrarre quel carbone che era così importante e significativo per concorrere alla potenza delle nazioni dell'epoca e che proprio in quei mesi andava conoscendo una nuova riscrittura geopolitica. Marcinelle, da questo punto di vista, ci racconta anche come era in corso una riscrittura del controllo e del dominio di quella materia prima, perché ci si era resi conto che l'utilizzo di quella materia prima portava alla guerra tra le nazioni e portava alla distruzione della dignità della persona. E quindi bisognava abbandonare una logica intimamente sfruttatrice che portava al conculcamento dei diritti fondamentali delle persone. Ecco, quando noi vogliamo ricordare Marcinelle, se vogliamo uscire da una dimensione retorica e da una dimensione, come dire, fin troppo da cartolina, dobbiamo ricordarci di tutti questi aspetti. Non fu l'unico dramma dell'immigrazione italiana. Pensiamo anche a quello che accadde a Matmark poco più di 50 anni fa. E anche in quel caso quegli emigranti arrivavano tutti da quelle parti d'Italia che maggiormente soffrivano la contraddizione, la complessità e la sperequazione di uno sviluppo che nel nostro paese aveva favorito alcuni e aveva colpito altri. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo avere la consapevolezza che il ricordo di quelle vittime, il ricordo di quei caduti, deve anche essere il monito per costruire le condizioni affinché nessuno si senta più in bisogno di dover abbandonare il proprio paese, la propria contrada, la propria terra per trovare attraverso il lavoro la propria legittimazione, il proprio diritto e la propria dignità. E il secondo aspetto, signora Presidente, me lo concederà, io credo che debba anche portarci ad un approccio di una considerazione più umana, più solidale, più attenta alla dignità umana che vale per tutti quelli che perdono la vita nei contesti nei quali cercano fortuna o nei quali vanno a trovare un futuro diverso. E dirlo nella settimana di Ceuta, lontano da ogni speculazione e da ogni interpretazione faziosa, io credo sia un elemento da dover sottolineare, anche perché, e concludo su questo aspetto, signora Presidente, l'Italia, ahimè, è tornata ad essere terra di emigrazione. 50 anni fa se ne andavano i cafoni, se ne andavano i poveri, se ne andavano quelli che dovevano lavorare con le braccia per andare in quel paese in cui li accoglievano i cartelli: qui non entrano gli immigrati italiani. Oggi se ne vanno i nostri figli, i nostri ragazzi, non coloro che lavorano col braccio, ma coloro che lavorano con la mente. Allora uniamo questo elemento di riflessione e di impegno se vogliamo essere all'altezza di un ricordo e se vogliamo evitare che le nostre parole siano soltanto dei cembali che suonano ipocriti, perché il ricordo di Marcinelle è al tempo stesso un dovere per chi rappresenta il Paese, ma è anche un'esigenza di creare le condizioni perché situazioni di quel genere non si generino mai più.
1: Grazie senatore Borghi, do la parola alla senatrice Biancofiore.
2: Di noi moderati.
3: Grazie Presidente, spiace che anche su un momento di condivisione come questo, come quello che dovrebbe essere questo progetto di legge che va oggi in approvazione, finalmente oso dire, si trovino motivi di far polemica, si trova un motivo ovviamente di dividersi, anche perché vedete, i nostri morti di Marcinelli, i nostri 136 morti di Marcinelli, altri centinaio erano di altre nazionalità, non erano in realtà per cercare fortuna, erano là purtroppo perché il nostro paese, uscito sconfitto sì dalla guerra, li aveva mandati là, e li aveva mandati là a causa di un protocollo firmato con il Belgio, con i paesi vincenti, che paragonava appunto i nostri lavoratori, i nostri compaesani, perché di molti erano compaesani, sostanzialmente li paragonava o li metteva sullo stesso piano del carbone, cioè venivano venduti in cambio del carbone. Noi non avevamo, c'eravamo perdenti dalla guerra, non avevamo soldi ovviamente per poter pagare, per poter finanziare poi quello che è stato il grande boom economico italiano di cui tutti siamo ovviamente al corrente, e quindi sostanzialmente fu fatto un protocollo nel 1946 dall'Italia Democratica, voglio sottolinearlo, che diceva sostanzialmente che ogni 1000 uomini si avevano 250 tonnellate di carbone, questo per poter finanziare ovviamente l'energia utile ovviamente a poter far ripartire la nostra vita quotidiana, la vita delle nostre famiglie, e quindi quei nostri morti hanno pagato, sono stati praticamente trucidati di fatto da un sistema che li ha scambiati in termini ovviamente di utilizzazione ai fini energetici. Erano stati allettati, questo sì, con un protocollo rosa che veniva fisso nel comune, nel proprio comune, senza che nemmeno si sapesse, perché sappiamo bene che c'era grande ignoranza, che c'era analfabetismo, e i poveri nostri lavoratori non sapevano nemmeno che cosa ci fosse scritto su quel foglio rosa fisso nelle piazze, per esempio nelle piazze di Manopello, e che erano appunto stati allettati con l'idea di poter ovviamente mogliorare il futuro della propria famiglia. Invece 22 famiglie di Manopello sono rimaste, come dire, mutilate totalmente della loro storia, del loro futuro, del loro amore familiare, ed è per quello che questo monumento viene fatto appunto a Manopello, ed era doveroso ovviamente per l'Italia e per la legge italiana, per il paese, per l'istituzione, per il nostro paese democratico, ridare la memoria anche attraverso la legge, perché oggi forse c'è qualcuno che ancora può ricordare con la memoria, anche qualche familiare, quell'evento drammatico di Marcinelle, ma quando la memoria non ci sarà più, ci saranno le leggi, per fortuna, a ricordarlo, e ci sarà la legge di questo governo e di questo Parlamento a ricordare un fatto tragico della storia. Solo su una cosa sono d'accordo con il collega che mi ha preceduto, ovvero che noi non abbiamo nulla da insegnare sull'immigrazione, perché noi siamo stati un paese di immigrazione, ma siamo stati sempre degli immigrati assolutamente rispettosi delle leggi, dei costumi, siamo stati sottoposti a qualunque tipo di scempio. Ha ricordato bene che in Belgio c'erano i cartelli fuori dai ristoranti, e a me viene la pelle d'oca solo a pensarlo, con sopra scritto fuori gli italiani e fuori i cani, anche in Svizzera, se lo vogliamo dire tutto, anche in Germania, e questo ci dovrebbe far pensare. Ma nonostante questo, noi non siamo stati ribelli. Citare Ceuta in queste ore fa venire ancora di più la pelle d'oca, perché vedete, abbiamo visto tutti le telecamere inquadrare questi migliaia di giovanotti vestiti con i cappellini di Gucci e le scarpe di Dolce & Gabbana, che poi facevano il segno del mandare a quel paese, per non dire altro, ai noi italiani, alle telecamere degli italiani, alle telecamere degli europei, poi rientrando nei loro paesi. Bene, questo non è rispetto. Questa gente qua non rispetta gli usi, i costumi, le tradizioni che invece i nostri immigrati rispettavano, al netto ovviamente della loro ignoranza. Erano padri, madri, figli, bambini, perché abbiamo mandato anche i bambini a scavare nelle miniere, bene, che ovviamente andavano là solo a lavorare, a guadagnarsi un pezzo di pane, un tozzo di pane, a cercare sì di migliorare la propria vita familiare, come molti fanno anche dell'immigrazione attuale, ma regolare ovviamente, ma molti altri vengono qua, lo sappiamo, soltanto per delinquere, cosa che non facevano invece i nostri italiani. Quindi anche per rispetto a loro, alla loro memoria, fare questi paragoni con Ceuta, con un'immigrazione irregolare che affligge tutta l'Europa e tutto il mondo, lo trovo veramente dissacrante proprio della memoria di questi nostri morti. Per tutte queste ragioni io invece non posso che essere d'accordo insieme al mio gruppo che questo monumento venga ovviamente intestato alla memoria, finalmente si riconosca appunto come memoria condivisa, un monumento che appunto va a sottolineare quanto la nostra immigrazione, quanto sono costati i nostri morti, i morti di Marcinella all'Italia, ma quanto la nostra immigrazione ha fatto nel mondo costruendo paesi interi, ma un'immigrazione seria, un'immigrazione buona, un'immigrazione fatta da persone civili e laboriose che hanno rimesso la loro vita per il nostro paese, per un paese che li ha mandati a morire, ben sapendo di mandarli a morire. Grazie.
1: Grazie senatrice Biancofiore. Do la parola al senatore Magni.
2: Grazie, gruppo Misto, Alleanza Verdi Sinistra.
4: Anch'io vorrei esprimere a nome del mio gruppo il voto favorevole alla, diciamo, alla dichiarazione del Monumento Nazionale a Piazza dei Caduti di Martinelli e la Cappella delle Vittime a Manopelle. Perché? Perché credo che sia necessario sempre ricordare la tragedia di Martinelli, nel quale morirono 262 lavoratori e di cui 136 italiani. Però ricordare quei minatori, ricordare quelle persone che furono costrette a lasciare il proprio paese, la propria terra, per cercare una situazione, un futuro migliore, perché questo è il dato. E ne hanno pagato un prezzo elevatissimo, l'hanno pagato in Europa, l'hanno pagato negli Stati Uniti, l'hanno pagato in Sud America, perché il nostro paese è un paese di emigranti che ha girato ovviamente tutto il mondo. E quindi il problema è, oggi però ci interroga questo fatto, ci interroga il perché. Il perché ancora oggi molte persone sono costrette a emigrare dal proprio paese. Sono costretti a emigrare perché ci sono le guerre e quindi credo che dovremmo fare una politica di pace e che la guerra molto spesso porta povertà, morte e nello stesso tempo porta anche emigrazione perché le persone scappano. La guerra e non solo la guerra, ad esempio il fatto dello sfruttamento. Sappiamo tutti che alcuni paesi dell'Africa, ad esempio, cioè, sono delle guerre, come si usa dire, dimenticate. Vorrei sottolineare una per tutte ciò che sta avvenendo nel Sudan, quindi in cui tutti noi, metto pure io, cioè non voglio accusare altri, ci dimentichiamo molto spesso, ci ricordiamo qualche volta, però quello che sta succedendo e quindi le persone certamente fuggono dalla miseria, dalla povertà, dalla guerra e quindi questo è il dato. Forse bisogna ricordarsi il come noi li accettiamo e questo è purtroppo molto paragonabile a quello che avveniva molti anni fa, quindi in sostanza con un respingimento, una remigrazione. Questo è il dato, cioè pure è passato quasi un secolo e noi continuiamo ad avere un'idea come nel passato e quindi questa è l'altra faccia della medaglia. Quindi interrogarci il come e cosa, come fare per fare in modo, credo che tutte le persone preferiscono abitare, vivere e crescere nel paese in cui sono e sono nati, ma se vanno via è perché, come diceva qualcuno, non trovano soddisfazione rispetto alla situazione e ai bisogni che ogni persona ha. Quindi questo vorrei sottolineare, quindi un monumento non è un fatto puramente storico, è un fatto di far riconoscere continuamente e quindi avere la capacità di affrontare drammi che certamente ci interrogano tutti. E infine vorrei sottolineare che questa drammatica situazione, diciamo, delle morti di Marcinelle ci pone il problema delle morti sul lavoro tutti i giorni. Cioè, io ovviamente sono d'accordo con chi dice, cioè, che non possiamo chiamarli fatalità, perché ogni giorno succede una tragedia, ogni giorno abbiamo tre morti sul lavoro, quindi in sostanza anche su questo ci interrogano tutti, sul fatto che probabilmente, certamente servono più diciamo controlli, più interventi, ma serve la prevenzione e nello stesso tempo serve anche il fatto di affrontare in modo più determinato le condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici. Nel 2026 noi abbiamo ancora molti lavoratori schiavizzati, gestiti da caporali e quindi sostanzialmente che sono costretti a accettare regole che sono inumane, e quindi è per questo che forse dobbiamo metterci dentro anche, oltre ai diritti e via dicendo, una questione dell'umanità, perché davvero è inaccettabile quello che si vede e si può toccare con mano, che nel 2026 esista ancora questo tratta, diciamo, delle persone. Per questa ragione credo che la memoria serve, però deve essere vista e sempre attualizzata in modo dinamico, per fare in modo che certe tragedie non avvengano più e vengano debellate dal nostro paese, ma in generale nel mondo.
1: Grazie senatore Magni, do la parola al senatore Occhiuto.
5: Grazie presidente, colleghi e colleghi.
2: Di Forza Italia.
5: Molti anni fa, presidente, quando ero sindaco e presidente della mia provincia, mi invitarono e andai negli Stati Uniti a incontrare la comunità dei nostri emigrati. Pensavo di trovare semplicemente degli italiani, dei corregionali che vivevano all'estero, e in realtà ebbi la sensazione di restare a casa. Entravo nei loro circoli, nelle loro case, e ritrovavo la Calabria della mia infanzia. Ricordo una signora che aveva preparato i cugiuriggi, si chiamano così a Cosenza, sono delle ciambelle di patate e farina, come li faceva mia madre. Ricordo il profumo del sugo della domenica, le fotografie dei paesi d'origine, chi parlava il dialetto con orgoglio. Ricordo un affetto per l'Italia che sembrava anche più intenso, forse proprio perché vissuto da lontano. Quel giorno ho capito una cosa che non ho più dimenticato. Le carte geografiche disegnano i confini, ma sono le storie delle persone, il loro lavoro e la loro memoria a disegnare una nazione. Una nazione continua a vivere ovunque. Qualcuno ne custodisca la lingua, la cultura, le tradizioni. Per questo la memoria di Marcinella appartiene all'Italia. Non è soltanto il nome di una tragedia, è una ferita della nostra storia nazionale, il luogo simbolico in cui il lavoro, l'emigrazione, il sacrificio e la dignità degli italiani all'estero si incontrano. E la piazza e la cappella di Monopello, che oggi dichiariamo monumento nazionale, sono il luogo nel quale quella memoria continua a vivere. Non è un paradosso, è la storia del nostro paese. Per oltre un secolo milioni di italiani hanno cercato lavoro lontano da casa, hanno attraversato oceani, frontiere e lingue sconosciute, hanno contribuito alla crescita di altri paesi, spesso svolgendo i lavori più duri, più faticosi, meno riconosciuti, ma non hanno mai smesso di sentirsi italiani. Hanno portato con sé una valigia, la speranza e un pezzo della propria terra. E oggi, dichiarando monumento nazionale questo luogo della memoria, il Parlamento riconosce che una parte della nostra identità nazionale è stata costruita oltre i confini. La memoria non cambia il passato, cambia noi, ci rende più consapevoli, più giusti, forse più capaci di capire il presente. E allora viene naturale chiedersi: che cosa rende davvero un luogo un monumento? Non credo sia soltanto la pietra o la bellezza o l'antichità. I monumenti non servono a ricordare il passato o ciò che sappiamo già. Continuano a farci domande, ci chiedono chi siamo e quali valori vogliamo consegnare a chi verrà dopo di noi. Per questo considero importante la scelta che compiamo oggi. Questa legge dice che la storia di una nazione non è fatta soltanto dalle decisioni dei governi o dalle gesta dei grandi personaggi, è fatta anche dalla vita di persone comuni che con il loro lavoro hanno costruito silenziosamente il paese. È una scelta che dice molto anche della nostra idea di democrazia, perché una democrazia vera non ricorda soltanto i potenti, i politici, gli imprenditori, gli artisti, gli scienziati. Riconosce anche chi ha lavorato, chi ha sofferto, chi ha sacrificato la propria vita per dare un futuro migliore ai figli. E qui entra in gioco una parola fondamentale, il lavoro. La nostra Costituzione dice che la Repubblica, la nostra, è fondata sul lavoro. E non credo che i costituenti pensassero soltanto all'economia. Il lavoro, lo sappiamo, è molto più di uno stipendio, è il modo con cui una persona cerca il proprio posto nel mondo, è il modo con cui una persona costruisce la famiglia, educa i figli, conquista la propria autonomia, difende la propria dignità. Per questo perdere il lavoro non significa soltanto perdere un reddito, significa spesso perdere una parte della propria identità. Il lavoro non costruisce soltanto il benessere di una società, costruisce la persona. E forse anche per questo che gli emigrati non cercavano soltanto un salario, cercavano un posto nella società, cercavano soprattutto rispetto. È qui che la memoria diventa anche una lezione per il presente. La memoria serve a renderci più equilibrati nei giudizi. Dovrebbe essere così, perché chi dimentica la propria storia rischia di semplificare anche quella degli altri. Quegli uomini si sono spostati non perché amassero lasciare la propria terra, ma perché speravano di costruire un futuro migliore. È accaduto agli italiani, accade ancora oggi a tante persone. Questo naturalmente non mette in discussione il diritto dovere di uno Stato a governare l'immigrazione e a pretendere il rispetto delle proprie leggi. Ma i nostri emigrati chiedevano una sola opportunità, quella di essere giudicati per il loro lavoro, per la loro onestà, per il loro contributo alla comunità che li accoglieva. E credo che questo principio conservi ancora oggi tutto il suo valore. Marcinelle ci ricorda una tragedia, ma ci ricorda anche una nazione che vive soprattutto grazie alle fatiche dei suoi uomini, dei loro sacrifici, della loro capacità di portare con sé, anche dall'altra parte del mondo, un pezzo della propria terra. Forse è proprio questo il senso di un monumento nazionale. D'altra parte, monumento viene da monere, cioè da ammonire, non conservare il passato sotto una teca, ma mantenerlo viva nella coscienza di una comunità. Perché la memoria, quando è autentica, non è mai immobile, non è una fotografia ingiallita, è una voce che continua a parlare. E se la memoria di Marcinelle continuerà a vivere nelle nostre coscienze e nelle nuove generazioni, allora quel monumento avrà davvero un senso. Per molto tempo ho pensato che una patria fosse soprattutto un luogo. Con il tempo ho capito che è prima di tutto una memoria condivisa, una memoria che unisce chi è rimasto, chi è partito, e anche chi arriva, chi è arrivato. Chi vive in Italia, chi continua ad amare l'Italia da lontano, chi ha costruito il paese con la parola, con la politica, con la cultura, ma anche chi lo ha costruito lo sta costruendo, anche oggi in Italia, con le proprie mani, con il sudore o con il sacrificio quotidiano. Per questo il voto di Forza Italia sarà convintamente a favore. Grazie.
1: Grazie senatore Occhiuto. Do la parola alla senatrice Di Girolamo.
6: Grazie Presidente. Nell'anticipare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, un provvedimento che dichiara la valenza nazionale di un complesso monumentale che è quello sito nel comune di Manoppello e che riguarda sostanzialmente due luoghi fisici, ovvero la Piazza dei Caduti di Marcinelle e la Cappella delle Vittime di Marcinelle. Ecco, il voto è favorevole del mio gruppo perché questo è un provvedimento che vuole riportare uno spaccato della storia italiana e in particolare uno spaccato della storia dell'emigrazione italiana negli altri paesi europei. E per comprendere pienamente il significato di questo provvedimento, Presidente, dobbiamo tornare agli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. L'Italia viveva il suo momento davvero duro, infrastrutture danneggiate, non c'era lavoro, ma c'era tanta forza per riprendersi. Così diciamo, molte persone, soprattutto nell'area del Mezzogiorno o dei paesi delle aree interne, tendevano a partire, a abbandonare i propri cari per cercare fortuna altrove. Al contempo il Belgio aveva un urgente bisogno di manodopera proprio per riavviare quelle loro miniere di carbone necessarie per la ripresa industriale. E così nel giugno del 1946 venne sottoscritto il protocollo italo-belga che purtroppo è passato poi alla storia come anche sotto la descrizione drammatica di uomini in cambio di carbone. Sì, Presidente, perché quel protocollo prevedeva una facilitazione da parte dell'Italia nell'invio di braccianti, di braccia dedicate al lavoro, in cambio di 2,5 tonnellate di carbone. Quindi un uomo davvero valeva, ad ogni uomo era dato un valore economico pari a 2,5 tonnellate di carbone. Questo fu quel trattato e l'Italia quindi impegnandosi con il Belgio diede luogo a questo trattato, un trattato tra stati che però ovviamente nascondeva, dietro questo trattato si nascondevano persone, uomini che pieni di speranza prendevano la propria valigia di cartone alla ricerca di un futuro più dignitoso per i propri figli. E ad attenderli purtroppo in Belgio non c'erano condizioni dignitose, purtroppo c'era un lavoro durissimo svolto a centinaia di metri di profondità in condizioni pericolose e con tutele del tutto insufficienti. Queste persone dovettero affrontare, come è stato già ricordato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, anche la diffidenza, l'isolamento, le discriminazioni che purtroppo conosciamo e sono attualissime anche oggi, del resto. Nell'agosto del 1956, nella miniera del Bois du Crasier a Marcinelle, appunto, un incidente provocò un incendio e la diffusione di fumo e gas tossici all'interno della galleria di quella miniera, e furono 262 le vittime, i lavoratori impegnati in quella miniera, di cui 136 erano uomini italiani. Di questi 36, Presidente, mi permetta, 60 erano abruzzesi, la mia terra di origine, in particolare 23 proprio provenienti dal comune di Manoppello, in provincia di Pescara. La tragedia di Marcinelle non fu soltanto una sciagura mineraria, mise drammaticamente in luce le condizioni in cui lavoravano migliaia di emigranti italiani e mostrò le conseguenze che possono derivare quando la produzione e il profitto vengono anteposti alla sicurezza e alla dignità della persona. Per questo riconoscimento, diciamo, oggi assume un valore ancora più importante, perché, Presidente, stiamo per festeggiare il 70° anno in memoria di quella tragedia, e la dichiarazione a monumento nazionale della Piazza dei Caduti di Marcinelle e la Cappella delle Vittime di Marcinelle significa ricordare che l'emergenza dell'emigrazione italiana non fu sempre una storia di opportunità e di successo, ma fu anche una storia di necessità, appunto, di sfruttamento e troppo spesso di vite spezzate. Il voto favorevole del Movimento 5 Stelle vuole riaffermare un principio che è sempre attuale: nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra il proprio sostentamento e la propria sicurezza. Grazie, Presidente.
7: Grazie, senatrice Di Girolamo. Ora ha chiesto di intervenire il senatore Dreosto, ne ha facoltà.
2: Della Lega.
0: Grazie, Presidente, onorevoli colleghi senatori. Di solito quando si parla della tragedia di Marcinelle si pensa subito a Manoppello, e giustamente, perché lì il dolore ha lasciato certamente il segno più profondo. Ma questa lista di nomi passa anche da altre parti d'Italia che raramente vengono citate: il Friuli, il Veneto, il Trentino, addirittura 22 furono le vittime della Puglia. Minatori che non avevano le loro radici solamente in Abruzzo, ma che parlavano altri dialetti, che avevano lasciato altre terre, ma che sono morti nello stesso pozzo, lo stesso giorno, per lo stesso motivo. Segno che questa tragedia non è una tragedia locale, non è una tragedia meridionale, ma neanche settentrionale, è una tragedia di tutto il Paese, è una tragedia dell'Italia. Questi uomini non erano partiti alla cieca, erano italiani che volevano lavorare e non fuggiaschi senza una meta. Prima di salire su quei treni venivano visitati, selezionati, sapevano dove andavano, sapevano che lavoro avrebbero fatto, partivano legalmente e con le carte in regola. E non dimentichiamo che quella tragedia nacque da un errore di manovra, da un impianto che non resse, da controlli di sicurezza che allora semplicemente non esistevano nella forma in cui oggi fortunatamente li conosciamo. Ricordare Marcinelle significa allora anche questo: ricordare perché in Italia, come in Europa, abbiamo costruito nei decenni norme sulla sicurezza sul lavoro sempre più stringenti, perché nessun lavoratore, italiano o straniero, debba mai più pagare con la vita il prezzo di un sistema che non li protegge. E lo dico con chiarezza: quando penso che oggi chi vuole, c'è qualcuno che vuole far entrare in Italia e in Europa persone senza sapere chi siano, senza sapere cosa faranno, penso allora a quei minatori. Penso a quanto lavoro serio, a quanta selezione c'era dietro quella nostra migrazione, altro che porte aperte senza controlli. Ed è per questo, colleghi, che quando oggi vedo cittadinanze regalate con un tratto di penna, sentenze di certi magistrati che si sostituiscono al Parlamento, una sinistra immigrazionista che parla di immigrati come manodopera da destinare alle cooperative amiche a raccogliere pomodori, io non posso pensare a quel monumento, a quegli italiani che sono morti a Marcinelle, ma anche a quelli che sono andati a Charleroi o in altre miniere sparse in Belgio, in Francia, in Germania. Quella era l'immigrazione della voglia di lavorare, quella è la nostra vera migrazione. Per questo, colleghi, dichiarare monumento nazionale la piazza dei caduti di Marcinelle e la cappella anche della memoria non è un atto evidentemente formale. E dire che quella storia appartiene a tutti noi, a tutta l'Italia, a Manopello, ma anche al Friuli, alle altre regioni italiane e allo Stato che la riconosce come tale. Per questo motivo anticipo il voto favorevole con convinzione del nostro gruppo a questo provvedimento.
7: Grazie, senatore De Rosso. Ho chiesto di intervenire la senatrice La Marca, ne ha facoltà.
2: Del Partito Democratico.
8: Grazie, Presidente. Cari colleghi, care colleghe, oggi quest'Aula è chiamata a votare un provvedimento che ha un valore profondo, profondo per la memoria e la storia della nostra immigrazione. Il riconoscimento come monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della Cappella delle Vittime a Manopello, in provincia di Pescara. Il riconoscimento nazionale di questi due luoghi simbolo della tragedia che l'8 agosto del 1956 segnò per sempre una delle pagine più buie e più dolorose della nostra diaspora rappresenta un significativo passo avanti nel percorso della valorizzazione della storia della nostra migrazione. Ogni 8 agosto dal 2001 si commemora la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita proprio per ricordare le vittime del disastro di Marcinelle e tutti gli italiani che hanno perso la vita sul luogo di lavoro all'estero. La mattina dell'8 agosto, di esattamente 70 anni fa, nella miniera di carbone del Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio, un incendio provocò la morte di 262 lavoratori, di cui 136 italiani, metà dei quali provenienti dalla regione Abruzzo. Tra loro vi furono tra 22 e 23 concittadini di Manopello, una delle comunità abruzzesi più gravemente colpite da questa dolorosa vicenda. Quella di Marcinelle rappresenta la prima e più grande tragedia che abbia colpito la migrazione italiana in Europa. Eppure, essendo la terza per numero di vittime per le tragedie che hanno coinvolto gli emigrati italiani all'estero, dopo Monongah e Dawson negli Stati Uniti, è quella che più di ogni altra è rimasta impressa nell'immaginario collettivo come simbolo del sacrificio di un'intera generazione che ha lasciato il proprio paese nella speranza di costruire una vita migliore per sé e per la propria famiglia. Uomini, donne, spesso giovanissimi, che hanno conosciuto il dolore della partenza, la distanza dagli affetti, la fatica dell'integrazione, spesso affrontando, come è stato sottolineato, lavori durissimi, in condizioni difficili e prive di adeguate tutele. Persone che, nonostante le tante difficoltà, hanno contribuito con il proprio impegno e sacrificio alla crescita dei paesi che li hanno accolti, senza mai interrompere il legame con la propria terra di origine. Da senatrice eletta all'estero, nella ripartizione Nord e Centro America, sento in modo profondo e con tutto il mio essere la necessità di far conoscere questo capitolo doloroso della nostra storia, troppo spesso ignorato e trascurato dagli italiani in patria. Lo sento come un dovere per rendere onore a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che hanno sacrificato la propria vita e che hanno reso il nostro paese amato e rispettato nel mondo. L'Italia non può permettersi di dimenticare Marcinelle e tutte le tragedie che hanno segnato il percorso dell'emigrazione italiana. Discutere questo disegno di legge a pochi giorni dal 70° anniversario della tragedia di Marcinelle assume anche una forte valenza attuale, perché Marcinelle non rappresenta soltanto una pagina dolorosa della storia dell'immigrazione italiana, ma anche un monito che continua a parlarci del presente di fronte alle troppe vite che ancora oggi vengono spezzate sul lavoro. La giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo deve essere allora un richiamo alla responsabilità, affinché ogni lavoratore e lavoratrice in Italia come all'estero abbia il diritto di svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza, dignità e piena tutela. Riconoscere come patrimonio nazionale due luoghi pubblici del comune di Manoppello ha certamente un importante valore simbolico, ma da solo non sufficiente a tramandare e tutelare la memoria di ciò che è stato. È necessario, a mio avviso, accompagnare misure come questa ad un impegno più ampio e duraturo, volto a trasformare il ricordo in consapevolezza e responsabilità collettiva, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni, facendo sì che possano conoscere una pagina della storia dell'emigrazione italiana, come accennato poc'anzi, non sufficientemente conosciuta nel nostro Paese. Mi auguro dunque che questo provvedimento dia impulso a nuove iniziative che coinvolgano le istituzioni, le associazioni e soprattutto le scuole, affinché la storia dell'emigrazione italiana diventi parte integrante della formazione delle nuove generazioni. Come cittadini italiani abbiamo una grande responsabilità: consegnare questa memoria alle successive generazioni affinché i nostri figli e nipoti conoscano il cammino compiuto da chi li ha preceduti e che apprezzino il valore dei sacrifici che hanno reso possibile raggiungere il tenore di vita di cui oggi tutti godiamo. Perché ricordare Marcinelle e il sacrificio del lavoro italiano nel mondo non significa solo rendere omaggio a tutti i lavoratori emigrati, al contributo che hanno dato alla crescita del nostro Paese, ma anche e soprattutto dimostrare alle nostre comunità all'estero che l'Italia non dimentica la propria storia e non dimentica il coraggio di chi ha contribuito a portarne alto il nome nel mondo. Per sapere dove andare come paese e come cittadini responsabili tutti, dobbiamo ricordare da dove veniamo e chi siamo stati. Per queste ragioni, a nome del mio gruppo, esprimo il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
7: Grazie, senatrice Lamarca. Ora ha chiesto di intervenire il senatore Sigismondi. E ne ha facoltà.
9: Grazie,
2: di Fratelli d'Italia.
9: Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, questo disegno di legge di cui sono il primo firmatario ha il compito di ricordare la pagina più dolorosa dell'immigrazione italiana. Ci racconta di una ferita mai rimarginata che appartiene all'Italia, che appartiene al mio Abruzzo, che appartiene all'Europa intera. Tra qualche giorno ricorrerà il 70° anniversario della tragedia dell'8 agosto 1956, quando a oltre 1000 metri di profondità, nella miniera di carbone del Bois du Cazier a Marcinelle, un incendio trasformò, come è stato già ricordato, quel luogo di lavoro in una trappola senza scampo per 262 lavoratori, 136 erano italiani, circa la metà erano abruzzesi, 22 provenivano da Manoppello, in provincia di Pescara, che da quel giorno è ricordata come la città martire. Dietro ciascuna di quelle vite spezzate ci sono storie, sogni infranti e famiglie dilaniate dal dolore. Ci sono giovani mogli rimaste sole e figli che non hanno mai potuto crescere con l'affetto e la guida dei loro padri. Questo disegno di legge parla di uomini che lasciavano l'Italia insieme alle loro giovani mogli e ai loro piccoli figli. Erano pronti a separarsi dai propri paesi, dagli affetti più cari e dalle proprie radici, portando con sé valigie spesso di cartone, contenenti pochi abiti e pochi oggetti personali, ma colme di speranze. La speranza di un lavoro, di un futuro migliore, di poter offrire ai propri figli una vita più dignitosa e opportunità che loro non avevano mai avuto. Per quegli uomini, quell'8 agosto doveva essere un giorno come tanti altri. La sveglia all'alba per arrivare puntuali sul posto di lavoro, un dolce saluto alla propria moglie, una carezza ai propri figli e poi la discesa nella miniera. Al termine di una lunga e faticosa giornata di lavoro avrebbero fatto ritorno a casa per riabbracciare la donna amata e stringere tra le braccia i propri bambini. Ma così non fu. Una scintilla, poi l'inferno delle fiamme, il fumo e la mancanza di ossigeno. In pochi istanti 262 uomini provenienti da 12 diverse nazionalità furono strappati alla vita. Per loro quel ritorno a casa non ci fu mai. Ho conosciuto la tragedia di Marcinelle attraverso i libri di scuola, dalla televisione, ma è stato solo partecipando anno dopo anno alle commemorazioni di Manoppello e ascoltando le testimonianze dei familiari delle vittime che ho compreso davvero la portata di quella immane tragedia. Penso alla signora Lucia, rimasta vedova a soli 21 anni, dopo aver perso il marito Santino, ed è stata costretta a crescere da sola un figlio di appena 10 mesi. Oggi ha 91 anni, racconta e rivive quel dolore con una commozione e un'intensità capace ancora di far venire i brividi. Penso anche a Nunzio Mancini, l'ultimo minatore scampato alla tragedia, che ci ha lasciati nello scorso mese di giugno, custode fino all'ultimo di una memoria preziosa che non possiamo permetterci di disperdere. Marcinelle non è soltanto il simbolo della storia della nostra emigrazione, ricca di straordinari successi, ma anche di lacrime e dolore. È il simbolo della dignità e del coraggio di tanti nostri connazionali che hanno lasciato la propria terra per garantire un futuro migliore alle proprie famiglie e contribuire con il proprio lavoro al progresso dell'Italia e dei paesi che li hanno accolti. Marcinelle è perciò un elemento fondamentale della nostra identità nazionale. Non a caso, proprio in ricordo di quella tragedia nel 2001, per iniziativa del ministro Mirko Tremaglia, è stata istituita la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, celebrato ogni anno proprio l'8 di agosto. Ma oltre al dovere della memoria, Marcinelle ci consegna un altro impegno, ancora oggi drammaticamente attuale: garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. È quindi particolarmente significativa l'iniziativa della Commissione europea, su proposta avanzata dal ministro Calderone a nome del governo italiano, di istituire proprio l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Oggi il Senato della Repubblica, con questo disegno di legge, aggiunge un nuovo importante tassello a quel dovere della memoria che abbiamo verso le vittime, verso le loro famiglie, ma anche verso le generazioni future. Questo disegno di legge nasce dalla richiesta dei familiari delle vittime, dalle associazioni, dall'amministrazione comunale e dall'intera comunità di Manoppello, affinché venga riconosciuto il valore nazionale di due luoghi che custodiscono la memoria della tragedia di Marcinelle: la piazza Caduti di Marcinelle e la cappella delle vittime di Marcinelle. La piazza è il cuore delle commemorazioni istituzionali. Ospita le lapide dedicate ai caduti, il monumento fontana realizzato nel 2000 dall'artista abruzzese Pietro Cascella, e un carrello del carbone, simbolo del legame tra le miniere della Maiella e quella del Belgio, unite da una storia di lavoro, sacrificio, ma anche di dolore. la Cappella delle Vittime realizzata dal Comune nei primi mesi del 1957, dopo il rientro delle salme, custodisce nel cimitero di Manoppello le spoglie dei 22 minatori che da quel paese erano partiti inseguendo un futuro migliore. È dunque un passo importante quello che stiamo compiendo e desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Settima Commissione, senatore Roberto Marti, al relatore, senatore Paolo Marcheschi, e a tutti i componenti della Commissione Cultura del Senato per il lavoro svolto. Ringrazio il Presidente del Senato, La Russa, e la Conferenza dei Capigruppo per aver calendarizzato questo primo passaggio parlamentare proprio prima dell'8 agosto, nell'anno in cui, come già ricordato, ricorre il 70° anniversario della tragedia. Ringrazio inoltre i colleghi Guido Liris e il collega Roberto Menia, confirmatari del disegno di legge, e l'onorevole Guerino Testa, che alla Camera dei Deputati ha presentato un analogo disegno di legge. Infine ringrazio ciascuno di voi che con il proprio voto consentirà al Senato della Repubblica di compiere un gesto di alto valore simbolico e istituzionale. Sappiamo bene che questa legge non potrà riavvolgere il nastro della storia, non potrà cancellare il dolore della signora Lucia, di suo figlio e delle tante famiglie rimaste senza un marito, senza un padre, senza un fratello, non potrà restituire le vite spezzate di quei lavoratori. Potrà però sottrarre quei loghi dall'usura del tempo, consegnandoli per sempre alla memoria della nazione, e potrà esprimere in forma solenne la riconoscenza dello Stato. Dichiarare monumento nazionale la piazza Caduti di Marcinelle e la cappella delle vittime di Marcinelle a Manoppello significa affermare che quel sacrificio appartiene alla storia dell'Italia. Significa dire con rispetto e commozione: l'Italia non dimenticherà i suoi figli, l'Italia ne costruisce la memoria e tramanda alle generazioni future il valore del loro sacrificio. Per queste ragioni, con profondo orgoglio, annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
7: Grazie, senatore Sigismondi. Allora pongo in votazione il disegno di legge numero 1877 per alzata di mano. Chi è favorevole? Giù le mani. Direi che non c'è da chiedere chi è contrario e chi si astiene, quindi ho il piacere di dire che il Senato all'unanimità approva il disegno di legge dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle, della cappella delle vittime di Marcinelle a Manoppello. Allora, colleghi, come già sappiamo, abbiamo concluso per oggi pomeriggio i lavori e ora ci sono alcuni interventi di fine seduta. E ha chiesto di intervenire per il primo intervento il senatore Bergesio, ne ha facoltà. Chiedo a chi intende Grazie. Lasciare l'aula di farlo, diciamo così, sommessamente, se fosse possibile. Senatore Bergesio, solo qualche istante in modo che la possiamo ascoltare. Prego.
10: Grazie Presidente, io intervengo per richiamare l'attenzione del Governo e di quest'Aula su quella che non può più essere considerata un'emergenza occasionale, ma è una vera e propria questione nazionale, la siccità e la crisi idrica. Le immagini di questi giorni parlano da sole: campi bruciati dal sole, fiumi in secca, invasi insufficienti. A pagare il prezzo più alto sono ancora una volta i nostri agricoltori, che ogni giorno garantiscono cibo di qualità, presidiano il territorio e custodiscono l'ambiente. Oggi soffrono coltivazioni come il riso, il grano duro, il mais, la soia, la viticoltura, gli allevamenti e tante altre produzioni che poi sono il simbolo del nostro Made in Italy. Non è in gioco semplicemente il raccolto di questa stagione, ma la competitività della nostra agricoltura, la sicurezza alimentare del nostro paese. La gravità della situazione è confermata anche da quanto avvenuto oggi in Regione Piemonte, dove la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi. È un segnale che non riguarda solo un territorio, ma riguarda l'intero paese. La siccità non è più un fenomeno eccezionale, è una sfida strutturale che richiede risposte tempestive e strumenti adeguati. Ben venga quindi la possibilità per le regioni di intervenire con maggiore rapidità, come ha fatto il Piemonte, ma è altrettanto necessario che il Governo e il Parlamento continuino a fare le loro parti, sostenendo gli investimenti delle infrastrutture idriche e garantendo agli agricoltori stessi strumenti efficaci per affrontare queste emergenze. Come maggioranza riconosciamo al Governo che l'intervento, l'anticipo PAC, ha avuto modo di dare liquidità alle aziende proprio nei giorni scorsi per 1.670 milioni di euro è stato fondamentale, così come il piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico, 1 miliardo di euro per progetti messi in campo a bando dal Ministero delle Infrastrutture per aumentare la capacità di invaso e potenziare le infrastrutture idriche, le condotte per un uso plurimo dell'acqua potabile e irriguo, sono stati fondamentali. Ma oggi noi dobbiamo fare un passo ulteriore. Dobbiamo avere il coraggio di dire che il sistema attuale non funziona come dovrebbe. Non si può chiedere a un agricoltore di affrontare da solo i danni provocati dalla siccità e poi lo costringiamo ad aspettare mesi, se non anni, perché attraverso i consorzi come i Condifesa arrivino gli indennizzi assicurativi. Questo non è più sostenibile. Serve un sistema assicurativo moderno, semplice, diretto, veloce, efficace ed efficiente, ma servono soprattutto delle certezze per chi oggi lavora la terra con serietà e dedizione. Consentitemi da quest'Aula di ringraziare per il lavoro svolto i consorzi di irrigazione e bonifica che gestiscono l'acqua nel nostro Paese, i presidenti, i direttivi, i segretari, perché il loro lavoro è fondamentale. Noi abbiamo presentato un emendamento nel Coltiva Italia nel quale chiediamo una proroga per l'entrata in vigore del deflusso ecologico che diventa fondamentale anche e soprattutto per garantire l'irrigazione dei territori agricoli nel nostro Paese. Noi rivolgiamo quindi un appello al Governo finché faccia della sicurezza idrica una priorità nazionale. Difendere l'acqua significa difendere l'agricoltura. Difendere l'agricoltura significa difendere l'Italia e tutti gli italiani. Grazie Presidente.
7: Grazie Senatore Vergesio. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Bevilacqua, ne ha facoltà.
2: Del Movimento 5 Stelle.
11: Grazie Presidente. Intervengo per ricordare Mattia. Mattia è un bambino che ci ha lasciato nella notte tra sabato e domenica dopo 9 anni in stato vegetativo. E Mattia è stato ridotto in stato vegetativo dal consumo di formaggio al latte crudo. Mattia Maestri sta lasciando un fardello pesantissimo sulle nostre spalle, Presidente, perché vede, in 9 anni, nonostante la battaglia dignitosa ma estremamente forte dei suoi genitori che hanno trasformato il dolore più grande che possono vivere dei genitori nella forza e nella determinazione per ottenere che lo Stato italiano non si volti dall'altra parte in casi di questo tipo, ecco, avrebbero voluto poter salutare il loro bambino, questi genitori, con una notizia che mette in sicurezza i bambini di tutti gli altri, ma non solo i bambini, i soggetti fragili in generale, perché vede, i prodotti al latte crudo, i formaggi al latte crudo, sono delle eccellenze sicuramente della nostra produzione, ma c'è il bene superiore che è quello della vita umana. E allora basterebbe una semplice etichetta all'interno della quale venga specificato che questo tipo di prodotti, nonostante il loro altissimo valore nutrizionale, possono esporre a rischi bambini, soggetti immunodepressi, anziani e donne in gravidanza. Ho presentato un disegno di legge, ma ne sono stati depositati altri sia al Senato che alla Camera, disegni di legge che, pur avendo incontrato da parte di tutte le forze politiche una condivisione, non sono però arrivati a meta. Quel disegno di legge, quei disegni di legge ancora non sono trattati e non vedono l'approvazione da parte dell'Aula, ed è un grave danno che noi facciamo sia alla memoria e al ricordo dei bambini come Mattia, ma abbiamo ricordato anche Lia nei giorni scorsi col collega Basso, ma soprattutto perché come istituzioni non possiamo continuare a lasciare che per una semplice etichetta che deve essere compilata

0: La ringrazio, Presidente. Oggi prendo la parola per un fatto tragico accaduto nella mia città, a Messina. Lo scorso 30 luglio, giovedì, poco prima delle 16, alle 15.48, si è verificato il crollo di un'intera palazzina in località Pistunina, nella zona sud di Messina. Un crollo rovinoso, una situazione catastrofica, un evento che è indescrivibile a raccontarlo a parole. Le immagini che ci vengono trasmesse in queste ore nelle emittenti locali, ma anche in quelle nazionali, ci raccontano di uno scenario che sembra uno scenario di guerra, come se ci fosse stato un bombardamento. Una palazzina è crollata su se stessa, travolgendo con sé le persone che c'erano dentro. Ad oggi sappiamo già che ci sono stati 4 morti e altri 2 sono dispersi. E fra questi morti c'è una giovanissima ragazza, si chiama Alessandra Frazzica, che era commessa nel centro commerciale che si trovava al primo piano, una giovanissima vittima del lavoro. Ancora una volta una giovanissima perde la vita sul posto di lavoro, insieme purtroppo alla famiglia Leone, che era la proprietaria dell'immobile, e agli altri 2 dispersi, che ci auguriamo di poter trovare vivi, ma purtroppo le ore passano e le speranze si affievoliscono. Ovviamente sarà la magistratura a fare gli accertamenti, ad accertare le cause, le responsabilità e tutto quello che poi farà il suo corso per quanto riguarda i procedimenti. Ma in queste ore Messina registra un lutto gravissimo. Messina è la città del terremoto del 1908, è una città abituata allo sconquasso, a che la terra si rivolti e le macerie inghiottano le vite. E questo in parte sembra un piccolo terremoto. E in queste ore di grande dolore il nostro pensiero va ai soccorritori, al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio, che ha dato prova di grandissima competenza, professionalità, passione, ai Vigili del Fuoco con oltre 70 unità che si trovano da giovedì con temperature elevatissime a far fronte non soltanto a uno scenario di crollo, ma anche con un incendio covante che consuma ossigeno e produce fumo. Ma questo non ha impedito ai soccorritori di continuare la loro opera preziosissima. Alle unità cinofile, alle unità USAR, alle unità NBCR, a tutta la protezione civile, comunale e regionale, alle aziende ospedaliere che hanno allestito immediatamente un ospedale nelle immediate vicinanze per prestare il primo soccorso non soltanto alle vittime e ai superstiti, ma anche ai parenti che aspettano di ricevere notizie. Sono momenti drammatici e in questi momenti la città si stringe in un unico grande abbraccio alle vittime e in un commosso ringraziamento a tutti i soccorritori. Grazie.
1: Grazie, senatrice Musolino. Ha chiesto di intervenire il senatore Croatti.
2: Del Movimento 5 Stelle.
3: Sì, la ringrazio, Presidente, di questo ulteriore intervento del gruppo politico del Movimento 5 Stelle. La strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 è il fatto più grave terroristico della storia della Repubblica. Un colpo inferto non solo a Bologna, ma all'intero paese. Nel cuore di un luogo rappresentato per eccellenza l'incontro, la partenza, il ritorno a casa, quello della stazione ferroviaria. Non un obiettivo militare, non un simbolo di potere, ma la vita ordinaria di migliaia di viaggiatori. Fu proprio questo il disegno più feroce e vigliacco per portare la paura dentro i gesti più semplici della vita civile. È importante e fondamentale continuare a raccontare questa pagina drammatica del nostro paese contro l'indifferenza, contro l'odio e contro ogni forma di violenza che voglia colpire la libertà e la sicurezza dei cittadini. Ricordare infatti non è un esercizio rivolto al passato, è un atto che riguarda il presente e il futuro. Significa custodire i nomi e le storie delle vittime, restituire la loro dignità che la violenza ha voluto negare. Significa anche continuare a chiedere verità e giustizia laddove i percorsi giudiziari sono stati lunghi, difficili e in alcuni casi non hanno ancora dato risposte complete alle famiglie. Questa ricorrenza sia l'occasione altresì per ribadire ai negazionisti, alcuni anche in questo governo, che nessuno può permettersi di riscrivere la storia di un decennio di stragi e di sangue e tentare di mascherare responsabili e colpevoli. Sono state ben 17 le sentenze, tutte quelle emesse ad aver stabilito che la matrice era fascista. In questo

0: Ora la Presidente Meloni ha parlato di pagina buia e ha ignorato le molte sentenze. Vogliamo riportare qui in quest'Aula la risposta dei familiari delle vittime su queste parole. Per la strage di Bologna non c'è una luce, c'è una luce straordinaria data dalla sentenza dei processi che è stata capace di illuminare la pagina buia a cui si riferisce la Presidente del Consiglio e mostrare la luce neofascista. Il fascismo, quando ha perso il potere legale, non sparisce, si è trasformato in stragismo. La strategia della tensione degli anni 70 e 80 non fu un incidente della storia italiana, fu un metodo. Usare il terrore per bloccare il cambiamento democratico, per instillare paura, per proteggere equilibri di potere che la democrazia metteva in discussione. E lo voglio dire in quest'Aula con forza. Chi oggi indossa simboli, saluti, linguaggi di quella tradizione politica non può dirsi estraneo a questa storia per il solo fatto di non aver messo quella bomba. L'eredità politica include l'eredità della violenza che quella cultura ha prodotto, giustificato e coperto. Concludo risvolgendo un pensiero particolare ai familiari delle vittime che da decenni portano avanti con dignità e determinazione la battaglia della memoria della verità. Grazie. Grazie, grazie davvero per aver insegnato ad intere generazioni che la giustizia si costruisce con la pazienza, con la determinazione di chi non si arrende mai.
1: Grazie senatore Croatti. Ora ha chiesto di intervenire sullo stesso argomento la senatrice Pellegrino, ha facoltà, prego.
2: Sì, grazie Presidente, e innanzitutto voglio iniziare con l'esprimere anch'io profonda vicinanza ai familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna, perché pensiamo a chi quel 2 agosto ha perso un padre, una madre, un figlio, una sorella, un fratello, gli amici e in alcuni casi anche una intera famiglia. Penso a chi porta ancora oggi, dopo decenni, il peso di un'assenza che nessun processo e nessuna sentenza potranno mai colmare. Penso a un vile attentato che ha puntato dritto al cuore della nostra Repubblica, segnando un punto cruciale della storia, soprattutto della storia di quegli anni esecrabili, dove la vita sembrava non avere valore, dove si arrivava a uccidere forse per scelta ideologica e forse per scelta di altri. Di fronte a una tragedia di questa portata dovremmo tutti abbassare la voce. Dovremmo chinare il capo, uniti nel dolore e nella memoria. Dovremmo, anzi, a mio avviso, lasciar parlare il silenzio, perché ci sono momenti in cui il rispetto vale più di qualsiasi parola. E invece poi, sul pacco di piazza di medaglie d'oro, si sceglie altro. Si sceglie di introdurre temi come il referendum, il presidenzialismo, le vicende di Fakir, quelle di Ceuta, fino ad arrivare ad evocare Gabriele D'Annunzio e il futurismo come i presunti mandanti filosofici dell'attentato. Siamo ad un tragico sofismo che solo menti raffinatissime di politicanti avrebbero potuto partorire. Noi preferiamo invece ritornare alla bassa voce e a un pensiero più unitario, meno divisivo, perché per noi la memoria è un bene comune, è il cemento che tiene unito il popolo. E quando la memoria viene piegata alle esigenze della polemica quotidiana, perde la sua funzione. Perché la Repubblica è più forte quando sa ricordare senza dividere. E vi è di più. Vogliamo rimarcare, come anche ha fatto Elly Schlein ieri, ma come ha ribadito il collega Croatti poco fa, l'appello ad un preciso impegno. Continuare a ricercare tutta la verità, senza reticenze, senza zone d'ombra, senza pregiudizi, senza nascondere sotto la sabbia quello che non ci piace, ma che a tutt'oggi non trova risposta. Bisogna conservare nel pugno quella rabbia che la vista dell'orologio fermo alle 10:25 ci trasmette e trasformarla in coraggio, nel coraggio di credere che la verità deve essere il primo dono da consegnare integro a tutti coloro che subirono quel dolore, perché solo così potremmo dire di aver reso onore a chi ha patito quel dolore e chi da allora convive ogni giorno con quel dolore, che le sentenze non hanno cancellato e non cancelleranno.
1: Grazie senatrice Pellegrino. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il senatore Verini.
3: Sì, grazie Presidente. Vedete, Bologna il 2 agosto è una ferita ancora aperta nella memoria del Paese, in quella città innanzitutto, in tutti noi, anche in chi, come noi, ha perso lì amici molto, molto stretti. Ieri Bologna ancora una volta ha dato una prova della sua straordinaria civiltà e dico subito che avere visto nello stesso corteo la sorella e la nipote, la famiglia del ragazzo che è stato trovato lì morto dopo quella colluttazione, Fakir, quella ragazza che ha pronunciato delle parole di straordinaria civiltà, senza nessuna ombra di odio, soltanto chiedendo verità e giustizia, e vedere nello stesso corteo il sottosegretario Molteni, che essendo sottosegretario all'interno aveva rappresentanza del governo ma anche delle forze di polizia, quel Molteni che ieri intervenendo ha non ha avuto ovviamente nessunissima reticenza nel ricordare la matrice neofascista di quella strage. Beh, vedere insieme queste due cose ha confermato, secondo me, la straordinaria civiltà di quella città, Bologna. Tutte le città hanno memoria, dolori, ferite nel nostro paese. Bologna è quella che forse le ha attraversate e vissute più di tutti. Filo nero, sì, c'è un filo nero, ma non solo per la verità giudiziaria che è acclarata. Peteano, la strage di Brescia, San Benedetto Val di Sambro, l'Italicus, Piazza Fontana e il 2 agosto 1980 Bologna. Riconoscere come hanno riconosciuto le sentenze, come ha riconosciuto la verità storica di questo paese, come ha riconosciuto la memoria collettiva di questo paese, che c'è stato un filo nero, un filo neofascista che ha attentato alla democrazia italiana, che voleva condizionare con la complicità di servizi deviati, con la complicità di pezzi dello Stato, voleva deviare il corso della vita democratica di questo Paese. Io credo che sia questo il contributo a una memoria, se non condivisa, quantomeno tutta intera. Negare questo, essere reticenti su questo, vuol dire non essere all'altezza delle responsabilità del Paese. Anch'io sono rimasto deluso, è una parola impropria, però mi ha colpito vedere che ieri la Presidente del Consiglio non ha fatto nessun riferimento, ma non per chissà, ma perché avrebbe guadagnato anch'ella incredibilità nel dire quella strage neofascista, e lo stesso Presidente La Russa con il freno a mano tirato, ma perché? Ma che imbarazzi ci sono nel riconoscere la matrice nera? Sarebbe come se quelli che erano una volta a sinistra misconoscessero la drammatica situazione che crearono i terroristi delle Brigate Rosse in nome di ideali aberranti. Ma quale sarebbe l'imbarazzo? Ma perché la destra italiana non fa ancora questo salto che si chiama in un solo modo, Costituzione della Repubblica Italiana, che è nata dopo la sconfitta del nazismo e del fascismo. È verità storica. E allora, e chiudo, Presidente, ieri con il discorso del sindaco, con quello che c'è stato, con un paese che ha ricordato nel modo giusto quella strage, ma guardando al futuro, non solo al passato, ancora una volta, e dobbiamo ricordarlo, per fortuna, anche per fortuna di La Russa, del presidente La Russa, anche per fortuna della Meloni, anche per la fortuna della destra italiana, c'è una persona che ricorda e onora il paese e la sua memoria e quindi indica una strada. Si chiama Sergio Mattarella e sta al Quirinale.
1: Grazie. Senatore Verini, abbiamo concluso gli interventi di fine seduta. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati in allegato B e reso conto alla seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, martedì 4 agosto, alle ore 9:30. Con la discussione dei disegni di legge, il primo, disposizioni in materia di protezione civile, il secondo, conversione in legge del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, ove approvato alla Camera dei Deputati. E dunque la seduta è tolta.
4: 15:02, Radio Radicale, vi abbiamo proposto il Senato, il seguito della seduta del 3 agosto con le dichiarazioni di Monumento Nazionale della Piazza Caduta di Marcinelle e della Cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello in provincia di Pescara e poi gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, tra cui quello di Piazza Bologna in conclusione, come avrete potuto ascoltare. Adesso vi proponiamo la seduta del Senato del 4 agosto mattina.
5: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente, prego.
6: Verbale della seduta del 3 agosto 2026, numero 445, Presidenta dei Presidenti La Russa e dei Vicepresidenti Castellone e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 15, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 30 luglio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge 1663, delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, collegato alla manovra di finanza pubblica. Il relatore Rastrelli, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Scalfarotto, Potenti e Fregolent. Replicano il relatore Rastrelli e il Ministro del Lavoro e Politiche Sociali Calderone. Sugli emendamenti riferiti agli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, intervengono il relatore Rastrelli, il Ministro Calderone e i senatori Scalfarotto, Lopreiato, Bazzoli e Marton. Tutti gli emendamenti sono dichiarati inammissibili o preclusi o sono ritirati o sono respinti. Sono invece approvati gli articoli 1, 2 e 3. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Musolino, Magni, Zanettin, Lopreiato, Stefani, Bazzoli e Mancini. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione. Il Presidente commemora Don Antonio Mazzi e Franco Baresi, recentemente scomparsi, e invita l'Assemblea a osservare un momento di raccoglimento. Il Senato passa alla discussione nella sede redigente del disegno di legge 1877, dichiarazione del Monumento Nazionale di Piazza dei Caduti di Marcinelle e della Cappella delle Vittime di Marcinelle a Manopello, in provincia di Pescara. Il relatore Marcheschi, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. Sono approvati gli articoli 1 e 2. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Enrico Borghi, Biancofiore, Magno, Chiuto, Di Girolamo, Dreostola, Marca e Sigismondi. È quindi approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Bergesio, Bevilacqua, Musolino, Croatti, Pellegrino, Verini. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 agosto 2026 alle ore 9:30 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle 18:25.
5: Grazie, poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 3 agosto 2026 è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizioni in materia di protezione civile. Il relatore, il senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore, ne ha facoltà.
7: Sì. Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, è licenziato dalla prima commissione in sede referente lo scorso 22 luglio, detta disposizioni in materia di protezione civile. Il capo 1, avente ad oggetto la sezione contrattuale del personale di protezione civile, è ulteriormente articolato in tre sezioni dedicate rispettivamente alle disposizioni generali. Grazie. Articolo 1, al personale non dirigenziale agli articoli 2 e 3 e a quello dirigenziale agli articoli 4 e 5. In particolare l'articolo 1 è stato modificato in commissione con il lavoro della commissione e prevede che siano istituite nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto delle funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali speciali sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facente parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province, delle città metropolitane, nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo tale da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. L'articolo chiarisce inoltre che le materie oggetto di contrattazione collettiva, cioè chiarisce inoltre le materie oggetto di contrattazione collettiva e aggiunge che le disposizioni in esame si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, laddove compatibili. L'articolo 2, anch'esso modificato in commissione, disciplina il trattamento economico del personale non dirigenziale, prevedendo specifiche indennità connesse alla natura delle funzioni svolte e rimandando alla contrattazione collettiva per la disciplina e la quantificazione delle stesse. L'articolo 3 ha invece ad oggetto il trattamento giuridico del personale non dirigenziale, con particolare riferimento alla tutela assicurativa legale, all'attività di formazione e aggiornamento del personale e alla disciplina in materia di orario di lavoro. L'articolo 4 disciplina il trattamento economico del personale dirigenziale, rinviando alla contrattazione collettiva quanto alla disciplina e alla quantificazione del trattamento economico stesso e dell'ulteriore indennità ivi prevista commisurata alle funzioni di protezione civile svolte. L'articolo 5 riguarda invece il trattamento giuridico del personale dirigenziale, sempre con riferimento alla tutela assicurativa e legale, all'attività di formazione e aggiornamento del personale e alla disciplina in materia di orario di lavoro, fermo restando il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali. Capo 2 reca invece le disposizioni in materia di responsabilità delle autorità del personale, dei volontari di protezione civile e le disposizioni finanziarie. In particolare l'articolo 6 modifica il decreto legislativo numero 1 del 2018, codice della protezione civile, introducendovi gli articoli 42 bis e 42 ter. In particolare la prima disposizione, come modificata in commissione con un'ampia discussione, con una collaborazione per la quale lo ringrazio, importante del Ministro Ciriani, disciplina l'elaborazione con apposita direttiva del Presidente del Consiglio dell'autorità politica delegata in materia di protezione civile da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore della presente legge di linee guida recanti la definizione degli standard minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e raccomandazioni nell'esecuzione dell'attività di protezione civile. La seconda disposizione, anche questa modificata e ampiamente discussa in commissione, prevede l'esclusione della punibilità per le autorità, gli operatori e i volontari di protezione civile che abbiano commesso reati colposi qualora i fatti siano stati posti in essere nell'esercizio di attività di protezione civile e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Il medesimo articolo 42 ter individua altresì i criteri da utilizzare ai fini dell'accertamento e della graduazione della colpa e chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame. L'articolo 6 bis, introdotto dalla Commissione, prevede che il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare presenti una relazione con cadenza biennale sull'attuazione della presente legge al Parlamento. Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, Presidente, riteniamo che questo provvedimento sia molto importante perché da un lato dettaglia e individua tutti gli aspetti legati al trattamento economico del personale dirigenziale e non dirigenziale di un settore ovviamente strategico e fondamentale per l'Italia, come quello della protezione civile, e da un altro punto di vista, appunto su, come detto, sull'articolo 6, dopo un'ampia discussione ha individuato le modalità più idonee per individuare delle forme che garantiscano la tutela del personale di protezione civile, degli amministratori che gestiscono e indirizzano le attività di protezione civile nel contesto ovviamente del rispetto delle norme rispetto alle tematiche del delitto colposo e alle norme penali in generale. Quindi credo che si sia trattato di un lavoro molto attento, molto equilibrato, molto approfondito, e ringrazio ancora il Ministro Ceriani anche per il metodo di lavoro svolto, che ha coinvolto, al di là poi delle divergenze più che altro sull'aspetto tecnico, sia le forze di maggioranza che quelle di opposizione. Grazie Presidente.
8: Grazie, dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Bazzoli, prego.
9: Sì, grazie Presidente, ma io faccio un breve intervento in discussione generale solo sul punto che riguarda la responsabilità degli operatori della protezione civile, un punto che è stato lungamente discusso in prima commissione e sul quale noi abbiamo fatto alcuni rilievi, alcune valutazioni e abbiamo anche offerto alcuni suggerimenti alla maggioranza e al governo che peraltro non sono poi stati accolti nel testo finale. Noi, diciamo così, condividiamo l'obiettivo che è stato dichiarato dalla maggioranza e dal governo sulla necessità di dare una migliore e più ampia tutela agli operatori della protezione civile, soprattutto ai volontari, che sono tanti, numerosi e che fanno un lavoro preziosissimo quando lavorano e quando operano in contesti di difficoltà legati alle emergenze proprie appunto degli interventi di protezione civile, e riteniamo che una forma di adeguata tutela dai rischi connessi a queste attività debba essere loro riconosciuta e debba essere conosciuta anche alle autorità di protezione civile, soprattutto quando lavorano nell'emergenza. Quindi diciamo abbiamo condiviso la necessità di fare un intervento calibrato e misurato che consentisse di trovare un migliore equilibrio tra la necessità di sanzionare comportamenti negligenti o gravemente negligenti, anche ovviamente a presidio e salvaguardia degli utenti e dei destinatari delle attività legate appunto alla protezione civile, ma insieme anche non caricare di eccessivi oneri e responsabilità chi appunto lavora in contesti complicati e difficili, soprattutto quando si tratta di volontari, quindi soggetti che non sono professionisti, perché questo aiuta anche, diciamo, a lavorare con e a operare con maggiore serenità, in particolare appunto durante le emergenze. Quindi diciamo, detto che ci siamo approcciati alla questione con grande disponibilità e con grande spirito costruttivo, però riteniamo che la soluzione tecnica adottata, cioè, potesse essere insomma scritta un po' meglio, ecco, diciamo così, perché la soluzione è stata quella di esentare completamente da qualunque tipo di responsabilità per reati colposi chiunque abbia agito, che siano volontari, che siano autorità di protezione civile, chiunque abbia agito seguendo le linee guida, le buone pratiche, le buone prassi, cioè seguendo dei comportamenti codificati in norme o semplicemente in buone pratiche, che però appunto obbediscono a criteri piuttosto generici, anche se queste buone pratiche, queste buone prassi devono essere valutate nel contesto in cui si sono verificati gli eventi dal magistrato che eventualmente dovesse valutare, se risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Quindi c'è un parametro che consente al giudice di fare una valutazione caso per caso, e tuttavia c'è un criterio molto generale che esenta completamente da responsabilità. Noi avremmo preferito, e questo è stato il suggerimento che abbiamo dato, che il fatto che l'autorità di protezione civile durante le emergenze o il volontario di protezione civile in qualunque contesto di operatività della protezione civile che abbiano seguito queste buone pratiche, queste buone prassi, questa regola di condotta fosse oggetto di valutazione per qualificarne il grado di colpa. E cioè noi ritenevamo e riteniamo che per dare un equilibrio corretto alla tutela degli operatori, ma anche alla tutela degli utenti, il parametro corretto fosse quello di individuare nella colpa grave la responsabilità che può dar luogo a, anche a reati di natura colposa, e che il fatto di aver seguito le buone prassi, le buone pratiche, le regole diciamo di protezione civile dovesse essere il parametro per valutare la colpa grave, e quindi che nel caso in cui fossero state seguite le buone prassi si escludesse la colpa grave e quindi la responsabilità, quindi non un'esenzione di responsabilità totale per il caso di condotta che ha seguito le buone prassi, le buone pratiche, ma un criterio di valutazione della colpa che appunto eventualmente escludesse la colpa grave e quindi la responsabilità. Quindi diciamo un bilanciamento che a noi sembrava più equilibrato e più corretto tra due necessità che entrambe ovviamente hanno il loro valore: la necessità di garantire che gli operatori possano lavorare con tranquillità senza incorrere in responsabilità per comportamenti magari legati a difficoltà di valutazione delle questioni, di difficoltà di valutazione del contesto e quindi legati a una colpa lieve, ma allo stesso tempo di garantire che ci sia una responsabilità per quanto di natura colposa che garantisca che chi lavora in questo ambito, in questo settore così delicato, comunque abbia una regola di condotta che sia in grado di tutelare i destinatari di queste condotte. Quindi noi abbiamo offerto questa soluzione che ci sembrava equilibrata, l'abbiamo suggerita, ci dispiace ecco che non sia stata accolta e che sia rimasta invece una formulazione che secondo noi questo equilibrio non lo raggiunge e non lo garantisce come invece noi riteniamo indispensabile. Quindi questo è un aspetto sul quale era opportuno dare un'indicazione anche all'Aula di come ci siamo mossi e delle ragioni per le quali su questo aspetto non ci riteniamo pienamente soddisfatti.
8: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Scalfarotto.
10: Sì, grazie Presidente.
4: Italia Viva.
10: Questo provvedimento, sul quale anticipo la dichiarazione di voto della mia collega Musolino, il nostro gruppo poi alla fine si asterrà e la collega Musolino ne spiegherà bene le ragioni, è un provvedimento che diciamo così ha due teste, si riferisce a due questioni. La prima ha a che fare diciamo con questioni meramente organizzative e quindi serve a strutturare la protezione civile in maniera più moderna. E su questo tema, guardi, le dico, Presidente, l'unica perplessità che ho è l'invarianza finanziaria, perché voler fare tutto quello che si annuncia in questo provvedimento di legge senza spendere un euro mi pare francamente difficile e devo dire che, data l'importanza della protezione civile in un paese come il nostro, altamente sismico, colpito da un dissesto idrogeologico assai pesante, e mi lasci dire in questa sede che noi utilizzeremo anche questa occasione per riproporre al Parlamento il recupero di quella struttura benemerita che era l'unità di missione Italia Sicura, che questo Senato tra l'altro si era impegnato con un voto direi praticamente unanime a ricreare, cosa che non è mai successa, e il Paese se ne duole, perché quell'idea era un'idea che era servita moltissimo a sventare disastri e tragedie che purtroppo ci hanno visti colpiti negli anni. Però c'è una seconda parte, ed è la parte sulla quale, da componente della Commissione Giustizia, mi soffermerò di più, che mi lasci dire, signora Presidente, e lo dico anche ai rappresentanti del Governo, ai ministri che sono qui con noi quest'oggi, dal punto di vista tecnico solleva qualche perplessità. Però prima di entrare nelle mie perplessità, diciamo, tecniche, mi lasci dire, Presidente, lo dico ancora da componente della Commissione Giustizia, che trovo veramente singolare che provvedimenti che riguardano in modo così importante il diritto e segnatamente il diritto penale siano provvedimenti che non vengono assegnati in congiunta anche alla Commissione Giustizia. È proprio un problema ormai diventato strutturale. Noi abbiamo avuto un decreto sicurezza che era infarcito di norme penali sulle quali la Commissione Giustizia ha potuto limitarsi soltanto a dare un parere, e la stessa cosa accade in questo caso. Tra l'altro, parere della Commissione Giustizia, io devo riconoscerlo ai colleghi della maggioranza, peraltro quasi tutti avvocati, tranne me e pochi altri, si tratta di insigni giuristi che sono seduti con noi, che nel parere che voi trovate allegato agli atti di questa mattina dicono precisamente cosa la Commissione Giustizia pensi di questo testo. La Commissione Giustizia ha detto alla Commissione Affari Costituzionali: guardate che esiste una norma precisa, la norma della legge Gelli Bianco del 2017, che limita la responsabilità penale degli operatori sanitari nel mondo della sanità, e voi non dovete fare altro che prendere quella norma e applicarla anche alla protezione civile. Questo si doveva fare. E cosa dice la norma della legge Gelli Bianco? Che l'operatore sanitario, in caso di imperizia, e noi sappiamo dai manuali di diritto penale che esistono anche la negligenza e l'imprudenza, solo nel caso di imperizia l'operatore sanitario non risponde. Nel caso di imprudenza e negligenza l'operatore risponde anche per colpa lieve. Cosa fa la Commissione Affari Costituzionali? Tutto il contrario di quello che gli ha detto la Commissione Giustizia. Cioè, applica la norma prima di tutto a tutti. Quindi la norma di esenzione, diciamo, dall'applicazione della responsabilità per colpa si applica a tutti, quindi a una platea sterminata. È una norma che si applica non soltanto nella fase dell'emergenza. Si parla dell'emergenza soltanto nel comma 3 dell'articolo 2, dove dice che in caso di emergenza non si risponde neanche per colpa grave, ma fatto salvo ciò che dice l'articolo 1, che sostanzialmente scuda su tutte le questioni. E poi, ancora in modo più curioso, dice che per essere scudati, quindi per non rispondere per responsabilità colposa di ogni genere, bisogna aver rispettato le norme di linee guida stabilite dal Ministero, che però saranno scritte entro 12 mesi. Allora, io, al di là del merito della questione, perché guardate, nessuno vuole, diciamo, che i lavoratori, i dirigenti della Protezione Civile possano lavorare con grande tranquillità, è un obiettivo condiviso, tant'è che il nostro voto poi alla fine non sarà contrario, però io mi permetto diciamo di utilizzare questo spazio in discussione generale non tanto per la questione politica ma per la questione tecnico-giuridica. Mi chiedo come si può ancorare una norma di penale a un atto amministrativo
11: e peraltro è un atto amministrativo che al momento non esiste, perché andrà scritto entro 12 mesi. Allora io mi chiedo e chiedo, ora ripeto, vogliamo raggiungere quell'obiettivo, un obiettivo condivisibile, però colleghi, qui si fanno le leggi, siamo quelli che le scrivono, questo è il luogo della legislazione. Se licenziamo delle norme di questo genere, dobbiamo anche renderci conto che non hanno le gambe per camminare, e questo paradossalmente va a colpire anche le buone intenzioni, di cui come noto sono lastricate le vie dell'inferno, che ci animano, perché noi vogliamo fare delle norme positive per i lavoratori, per i dirigenti, per chi fa un lavoro così complicato come quello della protezione civile, ma abbiamo il dovere di farlo bene. Signora Presidente, io davvero le chiedo di farsi interprete presso la Presidenza del Senato, di fare in modo che il luogo dove le norme penali sono scritte e dove si ragiona con la competenza necessaria è quello della Commissione Giustizia. Non è pensabile che tutto si limiti a un parere che poi viene bellamente ignorato. Io ripeto, trovo che ci siano, che la norma da questo punto di vista sia molto molto debole. E aggiungo anche che ormai in sede europea la protezione civile è vista non più soltanto come qualcosa che deve essere, diciamo così, fatta a valle di eventi che sono disastrosi, ma anche con un'ottica di prevenzione, di cura. Questo lo voglio dire ancora una volta, dicevo prima del nostro emendamento su Italia Sicura, io credo che non ci si possa limitare come governo, quando si va a scrivere una legge sulla protezione civile, a questioni pur importanti di organizzazione del personale o a questioni scriminanti legate appunto all'applicazione del diritto penale, ripeto, in modo che io trovo comunque particolarmente dubitativo, diciamo, sul quale non posso che esprimere dei dubbi, dei notevoli dubbi. Mi sarei aspettato da parte del governo, su una questione e su un tema così importante, al quale peraltro è dedicato un ministero, diciamo, c'è un ministero senza, un ministro senza portafoglio che si occupa soltanto di quello, io penso che questa sarebbe stata una eccellente occasione per provare a riflettere sulla funzione della protezione civile in un paese come il nostro, sulla sua struttura, su come a distanza di qualche decennio dalla creazione con il famoso prefetto Zamberletti appunto della cultura della protezione civile nel nostro paese, come si sia evoluta questa funzione, come debba evolversi, come le tecnologie possano aiutarla. Cioè, mi sarei aspettato un provvedimento di una ampiezza, di una profondità, di una riflessione assai più ampia. E invece, come al solito, come ci capita spesso con questo governo e con questa maggioranza, appunto riceviamo norme che sono puramente, diciamo così, transazionali, cioè puramente tattiche, che servono a disciplinare questo o quell'argomento, ma si perde come al solito l'occasione di spiegare quale sia la visione di paese, no? Che il governo e la maggioranza hanno. E per un paese come il nostro, così fragile, così delicato, per ragioni orografiche, per ragioni, le ragioni che conosciamo e che fanno dell'Italia un paese particolarmente soggetto al tipo di grandi questioni di cui si occupa la protezione civile, ecco, ci saremmo aspettati un provvedimento un po' più sostanzioso e soprattutto, se poi dobbiamo fare le cose, diciamo, piccole, almeno, Presidente, facciamole bene. Grazie.
8: Ha chiesto di parlare la senatrice Gaudiano, prego.
12: Grazie, Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Ogni volta che un territorio viene colpito da una calamità, chiediamo alla Protezione Civile di intervenire subito. Chiediamo a chi opera sul campo di decidere in fretta. Spesso deve farlo con informazioni incomplete e in condizioni difficili. Proprio per questo il Parlamento ha il dovere di garantire regole chiare, deve assicurare risorse adeguate e tutele effettive. Il provvedimento nasce da un'esigenza reale ed è giusto riconoscere la specificità del lavoro svolto nella protezione civile, ma lo è anche tutelare chi assume decisioni durante un'emergenza. Infatti il problema è il modo in cui il governo ha scelto di intervenire su un tema così importante. Il testo riconosce nuove funzioni e nuove responsabilità, prevede una disciplina contrattuale specifica, parla di formazione, indennità e tutela del personale, però stabilisce che tutto debba essere realizzato utilizzando le risorse già disponibili. E questa è la prima contraddizione, Presidente. Non si valorizza il personale soltanto modificando le norme. Per riconoscere un lavoro servono risorse vere. Una riforma a costo zero rischia di rimanere una dichiarazione di principio. Alla fine la responsabilità ricadrà ancora una volta sugli enti territoriali, perché un'amministrazione dotata di un personale e di un bilancio solido potrà organizzarsi, mentre un piccolo comune avrà molte più difficoltà. Non possiamo accettare che la qualità della protezione civile dipenda dalle condizioni economiche dell'ente coinvolto. La sicurezza deve essere garantita nello stesso modo in cui in ogni paese, in ogni parte del paese. Un altro aspetto importante riguarda il lavoro svolto dai volontari. Intervengono nei momenti più difficili, si espongono a rischi concreti, mettono a disposizione tempo, competenze ed energie. A questo impegno devono corrispondere tutele adeguate, perché deve essere chiaro che non sono una componente accessoria del sistema. I nostri emendamenti prevedevano risorse dedicate alla sicurezza dei volontari, indicavano una formazione certificata e dotazioni adeguate. Estendevano inoltre le tutele assicurative e legali previste per il personale pubblico. Erano proposte concrete e noi ci aspettavamo sicuramente un maggiore accoglimento, perché non basta ringraziare i volontari dopo ogni emergenza. La riconoscenza dell'istituzione si dimostra prima, si dimostra mettendoli nelle condizioni di operare in sicurezza. Il punto più delicato del provvedimento rimane quello della responsabilità penale. Il testo collega la non punibilità rispetto delle linee guida o, in loro assenza, delle buone pratiche. Con i nostri emendamenti avevamo proposto che il nuovo regime entrasse in vigore soltanto dopo l'adozione delle linee guida. Se un territorio non dispone di una pianificazione adeguata, il problema viene sicuramente prima dell'emergenza. Se mancano formazione e coordinamento, la responsabilità non può essere cancellata quando il danno si è già verificato. La protezione civile non comincia nel momento in cui arriva una calamità, comincia molto prima. Comincia con la conoscenza dei rischi, prosegue con la preparazione dell'amministrazione e con il coinvolgimento dei cittadini. È qui che il provvedimento mostra il suo limite profondo. Una normativa efficace dovrebbe aiutare soprattutto gli enti più fragili. Quando un piccolo comune viene colpito da una calamità, non deve soltanto coordinare gli interventi, deve continuare a svolgere tutte le altre funzioni essenziali. Per questo avevamo proposto un meccanismo di collaborazione tra i vari comuni. L'obiettivo era assicurare un sostegno amministrativo e immediato ai territori colpiti. E questo è il tipo di risposta che serve, Presidente. Serve un sistema più forte prima, durante e dopo l'emergenza. Presidente, questo provvedimento affronta questioni reali, lo affronta però con strumenti insufficienti. Il risultato è una riforma sicuramente incompleta. Chi lavora nella protezione civile non ha bisogno di promesse, ha bisogno di sapere quali responsabilità assume e quali tutele gli vengono riconosciute. I cittadini hanno diritto alla stessa sicurezza in tutto il paese. Non può esserci una protezione civile più forte nei territori più ricchi e una protezione debole nei territori con meno risorse. Quindi noi non possiamo sicuramente parlare di protezione di serie A e protezione di serie B. Il paese è uno e dovrà essere sempre uno solo. Il governo ha scelto di intervenire senza affrontare fino in fondo questi problemi. La protezione civile merita una riforma più coraggiosa, una riforma capace di proteggere davvero chi interviene e le comunità che attendono aiuto. Quindi, Presidente, questo testo purtroppo non raggiunge completamente quello obiettivo. Grazie.
8: Ha chiesto di parlare il senatore Giorgis, prego, ne ha facoltà.
13: Grazie Presidente. Quanto la protezione civile sia chiamata nel nostro Paese a svolgere una funzione decisiva, importantissima, strategica, potremmo dire, lo abbiamo compreso anche durante la discussione che ha riguardato quelle quattro incomprensibili ipotesi di preintesa per il trasferimento alle regioni del nord di importanti competenze in materie come ad esempio la protezione civile. Io ricordo durante l'audizione del ministro Musumeci come sia stato messo in chiaro che c'è da parte del governo una certa consapevolezza su come sarebbe necessario potenziare i servizi di protezione civile, la struttura della protezione civile, il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali della protezione civile. E come però questo provvedimento purtroppo non faccia. Io devo dire c'è un certo scarto, difficile da capire, tra le dichiarazioni, ripeto, che abbiamo sentito da parte del Ministro quando ha cercato di sottolineare la pochezza dell'eventuale trasferimento alle quattro regioni del Nord delle competenze che sono indicate nelle preintese, l'importanza invece di investire, di potenziare i servizi di protezione civile e questo provvedimento che interviene su aspetti certo importanti, ma se vogliamo marginali rispetto a ciò che sarebbe necessario invece fare. Ora, sia chiaro, intervenire sul trattamento economico, intervenire sulla formazione, intervenire sulle condizioni concrete di lavoro o sulla tutela giuridica degli operatori di protezione civile, sia per quanto riguarda le istituzioni, sia per quanto riguarda il corpo dei volontari, a nostro giudizio è necessario e quindi noi sugli specifici emendamenti che intervengono su questi aspetti che ho appena ricordato non voteremo contro. Però come abbiamo cercato di evidenziare anche durante i lavori della Commissione, è difficile valorizzare la formazione, investire sulla formazione o sulle condizioni di lavoro e sui trattamenti che devono essere riconosciuti alle diverse categorie senza un solo euro, perché questo è l'ennesimo provvedimento che prevede che non vi sia un solo euro di finanziamento. Quindi di che cosa noi stiamo oggi discutendo? Stiamo discutendo di norme che riconoscono, ripeto, l'importanza di valorizzare il lavoro del personale della protezione civile, di predisporre una più efficace e costante formazione, di rimettere alla contrattazione collettiva, come è giusto che sia, la definizione delle specifiche misure che territorio per territorio debbono essere definite, ma tutto ciò senza che ci sia un solo euro. Ecco, questo è il principale e a nostro avviso più grave limite di questo provvedimento. E come avremo modo poi durante il proseguo della discussione e durante la dichiarazione di voto, per queste ragioni il nostro non potrà essere un voto favorevole, come pure avremmo invece voluto poter esprimere. E naturalmente ciò che sta accadendo anche nel nostro paese in questi giorni, questo caldo terribile, che cosa dimostra? Dimostra che c'è un gran bisogno di prevenzione, c'è un gran bisogno di interventi che siano in grado non soltanto di rispondere con immediatezza ad eventuali calamità, ma siano in grado di predisporre servizi che prevengono e tutelano i cittadini dalle sofferenze che trasformazioni strutturali dell'ambiente e del nostro ecosistema impongono. Grazie Presidente.
8: Grazie a lei, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore, il senatore De Priamo, che ovviamente rinuncia, grazie. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Ministro, sì, prego, ne ha facoltà.
14: Sì, grazie Presidente, per qualche breve considerazione a nome del governo e a nome del ministro Musumeci, che spero ci potrà raggiungere nel corso delle dichiarazioni di voto, perché come probabilmente sapete è impegnato nell'emergenza dei campi Flegrei. Per conto suo e per conto del governo ho dedicato particolare attenzione a questo disegno di legge e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e quelli che lo faranno durante le dichiarazioni di voto. Li ringrazio perché il dibattito è stato sempre sereno e costruttivo, ho ascoltato anche adesso degli interventi con considerazioni talvolta convincenti, talvolta meno, talvolta pertinenti, talvolta secondo me un po' meno, però complessivamente il clima, ripeto, è stato molto costruttivo. Il DDL è arrivato all'attenzione della Commissione ad aprile, è stato licenziato a luglio e oggi il 4 agosto verrà verosimilmente approvato con una rapidità secondo me degna dell'importanza del provvedimento. E quindi anche le opposizioni hanno consentito, questo lo riconosco, un esame veloce ma approfondito di un tema che è giustificato nella sua rapidità, come ripeto, dall'importanza della questione che stiamo dibattendo. La questione della protezione civile è molto complessa, questo provvedimento non la risolve integralmente, però è molto importante perché questo DDL insieme agli altri provvedimenti che abbiamo approvato nel corso della legislatura definiscono un nuovo quadro di politiche in tema di protezione e di valorizzazione del sistema di protezione civile, in particolare dei suoi volontari. Questo disegno di legge ha un'origine particolare e puntuale che io conosco molto bene, come conoscono molto bene i colleghi senatori eletti nella mia regione in Friuli Venezia Giulia, di cui abbiamo discusso in aula e fuori anche da quest'aula con i colleghi Dreosto, Patuanelli, Roic, Tubetti. È un problema legato a un caso piuttosto clamoroso, grave, tragico, della morte di un volontario di protezione civile in un piccolissimo comune della montagna friulana, del quale è scaturito un moto di protesta trasversale tra molti amministratori della regione, che hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta, non sentendosi adeguatamente tutelati dalle norme che presiedono alla garanzia di sicurezza dei volontari e dei sindaci, che come tutti sappiamo, come ricordo, sono i primi responsabili di protezione civile nei loro comuni. Ma questa, voglio essere chiaro, non è una norma che intende risolvere un problema, per quanto grave ma puntuale, come quello emerso nella montagna friulana. È una norma di sistema che guarda al futuro, che guarda non al passato, al futuro. E sicuramente questa norma è tante cose, ma non è una norma libera a tutti, non è una norma di deresponsabilizzazione del sistema di protezione civile o dei volontari, anzi al contrario, in questi anni abbiamo assistito a una crescita considerevole della capacità di responsabilità e di attività dei volontari di protezione civile. Non è tantomeno, come pure abbiamo orecchiato qua e là, non tanto in quest'aula ma fuori da quest'aula, una garanzia di impunità nei confronti di chi che sia. Non può esserlo, non lo sarà di sicuro. Questa è in realtà una norma doverosa di riscrittura del sistema di protezione civile. Abbiamo già agito per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio delineato dal testo unico in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando che la protezione civile, il volontario di protezione civile, è un'altra cosa rispetto al rapporto di lavoro tra un datore di lavoro e un dipendente, trasformando le sanzioni penali in sanzioni amministrative. Questo è stato un passo molto significativo. Oggi interveniamo per dire che i volontari, i sindaci, gli amministratori hanno il diritto di lavorare con serenità e con tranquillità quando intervengono nella prevenzione, di cui si è parlato troppo poco, nella emergenza e nella urgenza, specificando che la responsabilità penale è prevista naturalmente per il dolo, ma laddove si seguono le buone pratiche della protezione civile non c'è mai la responsabilità penale, perché viene chiarito che chi lavora gratuitamente, volontariamente, a servizio della comunità deve essere premiato per quanto fa e non può essere punito. Il servizio dei volontari è un servizio assolutamente indispensabile, di cui ci si ricorda soltanto quando c'è l'emergenza.

0: Non è una norma specifica, non è una norma di settore, è una norma organica di sistema che servirà, ripeto, a dare garanzie di sicurezza e tranquillità agli operatori di protezione civile, che ancora una volta voglio ringraziare per il lavoro straordinario che hanno fatto in tutti questi anni e che continueranno a fare. E già posso anticipare, poi concludo, che alcune questioni che sono state correttamente sollevate dai colleghi senatori in commissione e sono riproposte negli emendamenti verranno affrontati nella legge delega di protezione civile, e qui voglio rispondere a alcuni interventi, perché il governo ha agito con decreti, con DDL e con norme organiche, con deleghe organiche di riforma della protezione civile, verranno affrontate per la parte finanziaria nella legge di bilancio, perché attualmente non è possibile stornare altre risorse, ma verranno sicuramente individuate a ottobre e novembre nel corso dell'esame della finanziaria, e quindi tutte le questioni che ancora non sono state affrontate e definitivamente risolte verranno appunto affrontate e risolte nella legge delega e nella legge di bilancio. Non mi resta che ringraziare ancora una volta tutti i colleghi e i partiti per il contributo che hanno dato, anche coloro che sono stati critici, perché comunque il risultato che abbiamo ottenuto è un risultato che va nell'interesse non di un partito, non del governo, ma del sistema di protezione civile e quindi nell'interesse generale del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie Ministro. Avverto che è pervenuto in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo quindi all'illustrazione degli articoli. Allora, articolo 1, procedo e li illustriamo tutti insieme. Articolo 1, Musolino, De Cristoforo, Cataldi. Articolo 3, Cataldi. Articolo 5, De Cristoforo. Articolo 6, Cataldi, Bazzoli, Parrini, De Cristoforo, Musolino, Dreosto, Lisei. Pareri del relatore.
2: Sì, Presidente, sull'articolo 1 o in generale?
1: Tutti, articolo 1.
2: Articolo 1 sono tutti i pareri contrari.
1: Articolo 3.
2: Tutti i pareri contrari.
1: 5.
2: Pure. Tutti contrari.
1: 6.
2: 6 tutti contrari, ma abbiamo un invito a ritiro in particolar modo sul 6.210.
1: Ok, va bene. E ordini del giorno?
2: Ordine del giorno, un attimo Presidente,
1: pagina 3,
2: sì, sì. Sì,
1: 1.1
2: è favorevole,
1: 2
2: contrario,
1: G1.3
2: contrario,
1: G1.4
2: contrario.
1: Vedi? Bene, parere del governo.
0: Sì, conforme al relatore, Presidente.
1: Grazie, quindi iniziamo a votare. 1.11, improcedibile. 1.12, improcedibile. 1.14, improcedibile. 1.15, improcedibile. L'ordine del giorno G1.1 favorevole, quindi accolto. Così, allora, invece il G1.2 con parere contrario. Chiedo al senatore Cataldi se vuole votarlo comunque. Insiste per votarlo, sì. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. G1.3, senatore De Cristoforo insiste per votarlo, credo. Sì, che senatore Magni ha risposto di sì. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. G1.4, senatore Cataldi, lo votiamo comunque, sì. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Emendamenti 1.0.2 improcedibile, 1.0.3 improcedibile, 1.0.4 improcedibile, 1.0.5 improcedibile. Votiamo l'articolo 2. Chi è a favore? Chi è a contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Articolo 3. 3.1 improcedibile. Votiamo l'articolo 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 5. 5. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Andiamo al 5.0.

0: 1, improcedibile. Andiamo all'articolo 6. Ricordo che sono tutti contrari per relatore e per governo. Votiamo il 6.2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo il 6.3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.7, improcedibile. Votiamo il 6.10. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.200, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.201, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.12, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.202, 6.203, 6.204, identici in unica votazione, che non faremo perché sono tutti improcedibili. 6.205, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.206, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.207, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.208, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Capisco che sia presto, ma alzate le braccia, se no non vedo. 6.209, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.210, c'è un invito al ritiro. Senatore Dreosto.
1: Grazie Presidente. Accogliamo quello che è stata anche la considerazione fatta dal Ministro Ciriani, ritiriamo l'emendamento e chiediamo che possa essere presentato un ordine del giorno. Un ordine del giorno al posto dell'emendamento. Trasformare l'emendamento al posto in ordine del giorno.
0: Il relatore è d'accordo?
2: Sì.
0: Relatore?
2: Buongiorno.
0: Governo? Forme. Allora, mi pare che anche il 6.211, senatore Lisei, ritirato. Perfetto. Votiamo l'articolo 6. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. 6.0.200, improcedibile. 6.0.201 e tutti i successivi, perché sono identici, quindi 6.05, 6.0202, 6.203, sono tutti improcedibili. Passiamo al 6.0204 e al 6.012, identici, sono improcedibili. 6.018, improcedibile. E votiamo il 6.019, chi è a favore? Dov'è? 17 prima, scusi. 6.017, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Il 6.019, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 6 bis, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 7, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritta a parlare la senatrice Musolino.
3: La ringrazio signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo. La protezione civile nasce, come ha ricordato prima il Ministro Ciriani, dall'intuizione, dall'impegno, dalla valorizzazione dell'allora Ministro Zamberletti che, dopo, in occasione del terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976, comprende che il valore del volontariato, degli interventi che vennero portati sul territorio e aiutarono le popolazioni colpite dal sisma, andavano organizzate e strutturate in una istituzione che prima non esisteva e che infatti nasce nel 1982. La Protezione Civile fa capo alla Presidenza della Repubblica, ha un suo ministro, che in questo momento è il ministro Musumeci, è un'istituzione di grandissimo valore civile che si distingue per operatività, professionalità, coraggio e intraprendenza in tutti gli scenari di emergenza, non soltanto quelli italiani, spesso porta il proprio contributo anche all'estero. Questa premessa non è soltanto per riconoscere il valore della protezione civile, ma serve anche a dare una introduzione di carattere sistematico all'intervento che sto svolgendo, perché proprio il valore, l'importanza, la storia della protezione civile devono costituire il punto di partenza dell'esame di questo provvedimento e della dichiarazione di voto che mi accingo a fare. Perché indubbiamente, se l'intento dal quale muove il governo, che è quello di adeguare il trattamento economico, di valorizzare il trattamento economico istituendo sezioni specializzate all'interno dei comparti della funzione pubblica e della contrattazione collettiva, di dotare il personale di protezione civile, dirigenziale e non dirigenziale, di assicurazione per gli infortuni occorsi nel lavoro, quindi durante lo svolgimento delle loro mansioni, e anche di una tutela dal punto di vista giudiziario per i procedimenti civili e penali. Quindi, se questa premessa è pienamente condivisibile, si arriva poi però a una configurazione giuridica in tema di responsabilità che, pur muovendo da una premessa che si condivide, forse meritava un approfondimento e uno sviluppo un po' meno, diciamo, astratto e più integrato anche con le altre figure che operano in scenari complessi e apportano il loro contributo, la loro opera alle persone che vengono soccorse. Quindi, in questo caso, come ha detto prima il mio collega, il senatore Scalfarotto, alla legge Gelli Bianco in tema di responsabilità dell'operatore sanitario. Perché dico questo? Perché il legislatore non compie mai un buon lavoro quando crea situazioni diverse di fronte a circostanze uguali. A quel punto si creano delle contraddizioni o comunque delle faglie nel sistema che poi daranno luogo sicuramente a interventi giurisprudenziali e ne trarremo poi le conseguenze. Questo per dire che ovviamente non c'è nessuna contrarietà da parte di Italia Viva e Casa Riformista alla previsione di una specifica disciplina per gli operatori della protezione civile, ci mancherebbe, lungi da noi una qualsiasi volontà, ma anche un'idea di colpevolizzazione o di eccesso di severità nella valutazione degli interventi, questo assolutamente mai. Siamo grati agli operatori della protezione civile, ai volontari della protezione civile che tutti i giorni mettono la loro professionalità, la loro competenza e la loro stessa vita al servizio della nostra sicurezza, e quindi da questo punto di vista non ci può che essere una condivisione sullo spirito. Ma il voto che ha anticipato il mio collega senatore Scalfarotto di astensione è dovuto dal fatto che, pur essendovi una condivisione dello spirito, non si condivide pienamente la soluzione adottata. Non già perché, come ho già detto prima, non ci fosse la necessità di chiarire quali fossero gli ambiti della responsabilità e quindi dare una certezza a chi opera in scenari complessi, spesso particolarmente confusi nel momento in cui si inizia ad operare, ma proprio perché la scelta che opera, continua a operare la Presidenza nel attribuire alla competenza della prima Commissione Affari Costituzionali provvedimenti che hanno aspetti più tecnicamente giuridici e che quindi dovrebbero andare al vaglio quantomeno congiunto anche della Commissione Giustizia, forse fa sì che nell'articolato esame del dispositivo di legge si finiscano per ignorare anche dei collegamenti sistemici fra le norme che avrebbero dato maggiore uniformità a questo dettato normativo. Ma fatta questa premessa, che motiva anche il nostro voto di astensione, non posso che svolgere un'ulteriore riflessione, signor Ministro, sull'azione, sull'operato di questo governo con riferimento alla protezione civile in generale. Più di un anno fa abbiamo votato la legge delega, lo schema di legge delega al governo per la riforma della protezione civile. Medio tempore facciamo questo intervento dove agiamo e diciamo che comunque il trattamento economico per il personale dirigenziale e non dirigenziale deve essere riconosciuto nell'ambito delle sezioni specializzate del comparto della funzione pubblica, deve essere riconosciuta la qualità, proporzionalità, adeguatezza della prestazione economica, deve essere data l'assicurazione, deve essere data la tutela, l'assistenza legale. Poi interveniamo anche con riferimento alla questione della responsabilità, introducendo questa sorta di scudo legale. Tutto questo lo facciamo mentre contemporaneamente, ovvero qualche settimana fa, abbiamo espresso come Camere il parere alle preintese con quattro regioni che hanno chiesto di avere le funzioni di protezione civile e ancora questo testo non era stato modificato. Non può non rilevarsi da parte nostra una certa approssimazione sul tema. Abbiamo una legge delega che deve ancora essere scritta. Abbiamo le preintese con le quali quattro regioni dicono che vogliono gestire direttamente le funzioni di protezione civile pur non dicendoci dove troveranno le risorse. E abbiamo in ultimo questo provvedimento dove si parla anche di trattamento economico, però si inserisce in calcio al testo l'ennesimo consueto articolo caro a questo governo di invarianza finanziaria. Quindi non ci sono risorse per l'adeguamento dei trattamenti economici, ma mettiamo che ci saranno i trattamenti economici diversificati. Non ci sono risorse, non sono previste per attribuire le funzioni di protezione civile alle quattro regioni richiedenti, ma continuiamo ad andare verso questo percorso contraddittorio. Modifichiamo le disposizioni del codice mentre è in corso ancora la formazione della riforma integrale della protezione civile e in tutto questo ci vogliamo raccontare la favoletta che il governo è intervenuto a tutela degli operatori di protezione civile. Non è esattamente così. La verità è che ancora una volta, come in tanti provvedimenti che avete fatto prima di questo, si agisce in maniera raffazzonata. Mi scuso per il termine, non vuole essere offensivo, ma è descrittivo. Perché? Perché manca un'organicità nella gestione. Manca una programmazione, manca una visione unitaria di ciò che volete fare e dove volete andare. Non si comprende la ragione per la quale si introducono delle modifiche al testo unico di protezione civile quando è in corsa la riforma della legge delega e quando comunque ci sono quattro regioni che non hanno inteso aspettare neanche questa riforma ma hanno già chiesto di avere il trasferimento delle funzioni. E quindi ripeto quello che ho detto nella loro intervento di dichiarazione di voto sulle preintese: o questa attribuzione di funzioni anche per la protezione civile è un bluff, perché come ci ha detto alla fine il ministro Musumeci, ammettendolo un po' fuori dai denti, in verità non cambia nulla nell'articolazione dei poteri e nelle attribuzioni delle competenze e pertanto si dà, diciamo, un contentino, giusto per dire, abbiamo fatto un inizio di autonomia differenziata, ma di fatto resta sempre in capo alla gestione centralizzata del Ministero, oppure si consente sì di distribuire e di attribuire le funzioni, ma si perde di vista l'obiettivo principale, cioè quello di dotare la protezione civile delle risorse necessarie per poter dire che tutti gli interventi che in questo testo di legge si vogliono difendere, schermare, autorizzare e valorizzare abbiano effettivamente attuazione nella realtà. Delle due l'una, una terza via purtroppo non la possiamo trovare. Per queste ragioni, signora Presidente, il nostro voto non può che essere un voto di astensione, perché pur valorizzando il ruolo della protezione civile, pur riconoscendo al testo una volontà di adeguamento, di valorizzazione, di difesa, troviamo che come sempre la clausola dell'invarianza finanziaria sia una contraddizione in termini e ribadiamo ulteriormente che il momento in cui si istituiscono scudi penali e si vuole limitare la responsabilità degli agenti operatori, anche dei volontari, ai quali va il nostro ringraziamento per tutto ciò che fanno, alla sola colpa grave, si deve sempre con attenzione e ponderatezza valutare che la colpa grave non può essere ancorata a un principio astratto l'operatività, l'attendibilità delle conoscenze, il quadro emergenziale, ma va attribuita al vaglio del giudice che di volta in volta dovrà operare la libertà di decidere con autonomia e di formare il proprio convincimento in modo libero, come dice la Costituzione, su quelle che sono le circostanze del caso e le responsabilità dei singoli agenti. Questo non per volontà di colpevolizzare nessuno, ma perché l'introduzione alla quale pare che questo governo voglia fare spesso ricorso di categorie di esenzione e di clausole di giustificazione considerate sempre con riferimenti a casi specifici tradisce l'obiettivo della norma, che è sempre generale ed astratto. Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Gelmini. Prego, ne ha facoltà.
2: Presidente, il nostro paese, che tutti ci invidiano per i giacimenti culturali, le bellezze paesaggistiche, storiche, è però da sempre esposto anche ad eventi calamitosi. Non possiamo dimenticare l'Aquila, Amatrice, l'Irpinia, il terremoto del Friuli, solo per citarne alcuni. E quando succedono queste calamità, mentre tutti scappano, ci sono persone, spesso volontari, che corrono verso il pericolo. Non si tratta solo, quando si parla di protezione civile, di caschi e di tende, sono volontari, parliamo di vigili del fuoco, di medici, di tecnici, gente che con grande spirito di iniziativa riesce miracolosamente a tirare su in 24 ore cucine, scuole, ospedali. Sono persone che sotto la pioggia battente portano ai cittadini un piatto caldo e che ad agosto spengono gli incendi. Nell'80% dei casi la cosa strana è che si tratta di volontari, gente normale che lascia le proprie famiglie, il proprio lavoro per aiutare gli altri. E allora francamente spiace che di fronte alla condivisione, non potrebbe essere diversamente, di una funzione strategica e di grande solidarietà e di presidio del territorio che la protezione civile svolga, da parte dell'opposizione ci sia una condivisione solo in linea teorica, perché in realtà questo provvedimento è un provvedimento portato avanti dalla maggioranza, ma che nasce dalle regioni nel lontano 2021 all'interno della conferenza Stato-Regioni, dove le stesse regioni hanno chiesto tre cose. La prima è che gli istituti del comparto non garantivano il trattamento adeguato e quindi hanno chiesto una rivisitazione dell'istituto. Al tempo stesso è stato osservato da parte delle regioni l'assenza di istituti economici adeguati e questa mancanza è stato osservato giustamente che produceva sofferenze degli organici di fronte ad una irragionevole equiparazione contrattuale. E al tempo stesso sono state evidenziate anche altre criticità, quindi era necessario intervenire. In che modo? Questo è un provvedimento che istituisce speciali sezioni contrattuali per il personale della protezione civile, secondo i principi di adeguatezza, di proporzionalità e di differenziazione. Ovviamente il percorso è stato allargato ai comuni, alle province e alle città metropolitane, non poteva essere che così, viste le competenze dei diversi territori. Le norme hanno anche un contenuto che si riferisce all'indennità di funzione di base, di pronto impiego, di missione, affrontano il tema della tutela assicurativa e legale, la formazione obbligatoria, la rotazione degli incarichi dirigenziali. Qui la Commissione ha compiuto una scelta più che lucida ed ha esteso il riferimento operativo dalle sole attività di emergenza anche alla previsione e alla prevenzione, perché la protezione civile non è solo l'intervento di fronte ad un fatto calamitoso, ma è anche il monitoraggio notturno, la pianificazione, la prevenzione, l'esercitazione, il lavoro invisibile che impedisce alla piena di diventare una strage. Riconoscerlo in busta paga significa dire che la prevenzione ha un valore. Nella stessa direzione vanno la deroga all'onnicomprensività circoscritta dal limite dell'articolo 23 ter del decreto 201 e poi vengo anche alla definizione degli standard minimi di formazione e addestramento. Anche questo è un punto importante. Non si tratta solo di riconoscere un dato economico, di riconoscere i tanti interventi che nel momento dell'urgenza la Protezione Civile fa, ma anche riconoscere tutto il lavoro, magari oscuro, meno visibile, ma altrettanto importante, legato alla prevenzione. E ovviamente dentro questo contesto di volontari appassionati, generosi e coraggiosi, la formazione svolge un ruolo importante. E un punto delicato, ma che non poteva non essere affrontato, è quello che riguarda la responsabilità penale colposa. La soluzione ricalca il modello previsto dal codice penale introdotto dalla legge Gelli Bianco. La punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida o in mancanza le buone pratiche, purché adeguate al caso concreto. Non è un salvacondotto, ci tengo a dirlo. Le sezioni unite con la sentenza del 2017 hanno chiarito che il rispetto astratto delle linee guida non esonera di per sé, si aggiunge poi la limitazione alla colpa grave generalizzata per il volontario e circoscritta agli interventi urgenti per autorità e operatori. È una graduazione, colleghi, ragionevole, che distingue chi presta servizio gratuitamente da chi lo fa per professione. E anche al comma 4, che elenca i parametri per l'accertamento della colpa, sono stati previsti l'incertezza scientifica, la prevedibilità dell'evento, il contesto d'urgenza, il ruolo dell'agente in caso di cooperazione. Quindi, come potete capire, è un provvedimento equilibrato che affronta una lacuna colpevole da parte del nostro ordinamento, che riconosce una funzione, un ruolo sociale e che cerca di disciplinare anche l'aspetto della prevenzione, della formazione, non scoraggiando chi, applicando i protocolli, interviene in contesti difficilissimi e si trova poi magari anche ingiustamente un avviso di garanzia. Lo Stato ha chiesto a queste persone tutto e riconosciuto fino ad ora davvero poco, anche nessuna specificità contrattuale, nessuna certezza sull'orario, e per anni il timore di rispondere davanti a un giudice per una decisione presa in 20 minuti di notte con dati incerti ha avuto la prevalenza. Allora, questa legge sicuramente non risolve ogni problema, ma aiuta, è un passo importante nella giusta direzione, soprattutto dice con chiarezza che chi protegge ha diritto a sua volta ad essere protetto. Per queste ragioni annuncio il voto convintamente favorevole del nostro gruppo.
0: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore De Cristofaro.
4: Prego. Sì, Presidente, grazie. Questo provvedimento di cui stiamo discutendo nasce, a nostro avviso, da una esigenza condivisibile, cioè quella di riconoscere la specificità del lavoro svolto dal personale della Protezione Civile, di valorizzarne le competenze, di adeguarne il trattamento giuridico ed economico ai rischi ben noti che caratterizzano questo servizio. Peraltro parliamo di persone, come sappiamo, lavoratori e lavoratrici chiamati a intervenire nelle situazioni più difficili, spesso senza orari prevedibili, sotto una enorme pressione e in contesti nei quali la tempestività e la qualità dell'intervento possono incidere direttamente sulla sicurezza delle persone e sui territori. Quindi non è, diciamo così, l'obiettivo dichiarato che vede il nostro dissenso, anzi, il problema è che tra questo obiettivo dichiarato e gli strumenti che poi vengono invece concretamente predisposti dal disegno di legge, a nostro avviso rimane, Ministro, una distanza troppo ampia. Nel senso che il testo promette una valorizzazione che però, in assenza delle risorse necessarie e di un quadro organizzativo sufficientemente chiaro, rischia di rimanere soltanto sulla carta. Il primo tema che voglio sottoporre alla sua attenzione, alla sua attenzione dell'Aula, riguarda il rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva, nel senso che questo provvedimento interviene direttamente su materie che normalmente appartengono alla disciplina contrattuale, istituendo per legge una sezione speciale nell'ambito del comparto delle funzioni locali e individuando una serie di istituti economici destinati al personale interessato. Ebbene, noi crediamo che questa scelta rischi di aggravare il progressivo squilibrio tra fonti legislative e fonti negoziali che si è prodotto nel pubblico impiego, mentre la legge dovrebbe definire le garanzie generali e mettere a disposizione strumenti e risorse, lasciando alla contrattazione il compito di disciplinare concretamente il rapporto di lavoro. In questo caso, invece, il legislatore disegna un'architettura rigida, definiamola così, e demanda poi alla contrattazione il compito di riempirla, senza però metterla nella condizione economica davvero sufficiente per riuscire a farlo. La contraddizione più evidente riguarda infatti proprio le risorse, perché il provvedimento introduce una indennità di funzione di base, una indennità di pronto impiego, una indennità di missione e per i dirigenti una indennità collegata all'esercizio di particolari funzioni. Però a questa elencazione non corrisponde uno stanziamento aggiuntivo. La clausola di invarianza finanziaria stabilisce che tutto debba essere realizzato utilizzando risorse già disponibili nell'ambito della contrattazione nazionale e integrativa. È quindi molto difficile, almeno secondo noi, parlare di una vera valorizzazione quando si riconoscono delle nuove indennità senza però mettere un euro in più. Quelle indennità dovranno essere finanziate attraverso la redistribuzione delle somme già presenti nei fondi per il trattamento accessorio, con il risultato di sottrarre risorse ad altri lavoratori dello stesso comparto e di creare una competizione impropria tra categorie che condividono condizioni già difficili, cariche di lavoro crescenti e retribuzioni inadeguate. In questo modo noi pensiamo che non si rafforzi il personale della protezione civile, ma si rischi di alimentare una disparità e anche un conflitto all'interno degli enti. Non è insomma accettabile che il riconoscimento dovuto a una parte dei dipendenti pubblici sia finanziato riducendo la possibilità di valorizzazione degli altri. Se si ritiene che le funzioni svolte dal personale della protezione civile abbiano una reale specificità meritevole di tutela, ebbene allora occorre anche assumersi la responsabilità politica di finanziarli. Inoltre aggiungiamo a questa criticità anche la indeterminatezza della platea dei destinatari. Il riferimento al personale delle strutture regionali di protezione civile è troppo generico, non si comprende con sufficiente precisione quali strutture regionali siano effettivamente incluse, quale sia la posizione delle agenzie, degli uffici tecnici, delle province, delle città metropolitane, e rimangono anche una serie di ambiguità in materia di orario, di lavoro straordinario, di turnazioni e via dicendo. Ci pare però di poter dire che la lacuna politica più grave è proprio l'assenza di una visione complessiva. Peraltro, è stato ricordato anche dagli altri colleghi, ed è un punto molto dolente, questa esigenza di integrazione nazionale contrasta con il percorso che il vostro governo ha, ma ne abbiamo discusso anche altre volte, intrapreso con le regioni del nord attraverso le intese sulla autonomia differenziata anche in materia di protezione civile, mentre invece a nostro avviso sarebbe necessario ridurre la frammentazione, uniformare gli standard, chiarire le responsabilità, procedere non verso una differenziazione regionale come si sta facendo, anche perché, come è noto, non sono state addotte delle reali specificità che possano giustificare il trasferimento di maggiori funzioni soltanto ad alcuni territori, senza aver spiegato perché queste possibilità non debbano essere riconosciute a tutti. Sulle emergenze e sulla sicurezza delle persone non possono esserci, Ministro, diritti di serie A e di serie B, non ci può essere una capacità di intervento diversa a seconda se parliamo del sud o del nord del paese. Si è scelto invece di fare un investimento parziale, debole finanziariamente e organizzativamente incompleto. È insomma dal nostro punto di vista un'occasione persa. Noi non vogliamo ignorare gli elementi condivisibili che pure ci sono nel provvedimento e nemmeno chiudere la porta a un percorso che può ancora essere corretto, ed è la ragione per cui, riste anche le criticità che ci sono, ci asterremo su questo provvedimento. Infine, un minuto davvero per dirle, visto che è qui e approfittando della sua presenza in aula. Io ho fatto anche ieri al Presidente del Senato in persona, anche a nome degli altri capigruppo di opposizione, una formale ed esplicita richiesta di avere con lei una informativa in aula sulla vicenda drammatica dei Campi Flegrei. Io non so se la faremo nella giornata di oggi, se la faremo domani mattina, spero che la faremo il prima possibile, perché la situazione dei Campi Flegrei, Ministro, ma lei lo sta vedendo anche nel corso di queste ore, è una situazione davvero drammatica. Ci sono peraltro in quel territorio un sacco di cittadini che sono ancora senza acqua, ci sono gli sfollati. Insomma, i Campi Flegrei sono una grande vicenda nazionale. Non possono essere considerati semplicemente un problema dei sindaci di quel territorio e nemmeno della regione Campania. Vanno trattati come una grande questione nazionale. Devo dirle, io spero davvero che questa informativa si faccia il prima possibile, anche perché, me lo lasci dire, ho trovato davvero un po' incredibile che negli ultimi 4 giorni, nonostante lo sciame sismico, la gente in mezzo alla strada, gli sfollati, sulle pagine social della nostra Presidente del Consiglio, mentre comparivano decine e decine di post su quello che accadeva in Spagna, non c'era mezza parola su quello che stava accadendo nei Campi Flegrei. Ma allora, ma com'è possibile che succeda questa cosa? Soltanto perché riguarda, diciamo così, poche decine di migliaia di persone, che poi non sono nemmeno pochissime, come è evidente, e non invece i milioni a cui vi rivolgete facendo i post strumentali sull'immigrazione. Ma questo è un grande tema politico. Noi peraltro lo stiamo chiedendo da 4 anni, abbiamo nel corso dei decreti passati posto una serie di rilievi sulle cose che sono state fatte, abbiamo detto che senza un investimento strutturale non si va da nessuna parte, che occorrono risorse, abbiamo detto che occorre una visione strategica, una cabina di regia comune, insomma che quella questione diventi un grande tema di politica nazionale. E invece purtroppo vediamo una lentezza, vediamo una difficoltà, vediamo una mancata necessità di intervento, e naturalmente questa cosa ci preoccupa molto, per cui spero che potremo confrontarci nel merito il prima possibile, perché mi sembra una cosa del tutto doverosa nei confronti della popolazione che vive in quell'area. Quell'area è un'area antichissima, Ministro, ma lei lo sa, è una città, Pozzuoli in particolare, che esiste da 2000 anni, una grande capitale dell'antichità, una città cosmopolita, una città multietnica che ha fatto la storia di questo nostro paese, peraltro anche colma, come sappiamo, di straordinari reperti archeologici, ma non è una città morta, è una città viva, dove non ci sono soltanto le rovine, ci sono anche persone che ci vivono, persone che ci abitano, che hanno il diritto di stare nelle loro case. Ecco, allora, davvero, facciamo diventare questo un grande tema di riflessione nazionale e facciamo sì che quest'Aula ne possa discutere e che si possano trovare immediatamente delle soluzioni per quei cittadini. Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Ternullo, prego, ne ha facoltà.
5: Sì, grazie Presidente Ronzulli, gentile Ministro Musumeci, colleghi. Forse intervengo a sostegno di questo provvedimento e quindi a questo disegno di legge, perché è un disegno di legge che è molto di più di un provvedimento tecnico. Stiamo parlando di un atto di giustizia e anche di modernizzazione. Un atto di giustizia verso tutte quelle donne e che gli uomini che costituiscono l'ossatura del nostro sistema di protezione civile e di modernizzazione di un quadro normativo che non è più adeguato a tutte quelle complessità che riguardano quindi tutte quelle sfide sia delle regioni e gli enti locali che ovviamente affrontano ogni giorno. Questa riforma, noi lo sappiamo, è attesa da molti anni, le regioni la chiedono dal 2021 e nuovamente l'hanno anche ribadita dal 2025 con forza e ovviamente con voce. Perché? Perché lo sappiamo, la realtà ce lo dice quotidianamente, ce l'ha detto appunto con chiarezza, e quando parlo di realtà io mi riferisco a quella che è la pandemia, agli incendi boschivi devastanti, alle alluvioni, alle emergenze che queste, ahimè, molte volte, se non spesso, si sovrappongono. E in tutte queste prove abbiamo visto lo stesso limite, quel limite degli istituti contrattuali vigenti, che ovviamente non sono più in grado di garantire un trattamento che sia davvero dignitoso e adeguato a chi lavora appunto nelle strutture regionali di protezione civile. E questo disegno di legge, lo possiamo dire con chiarezza, va a colmare appunto finalmente quel vuoto. Lo fa riconoscendo tre cose fondamentali: la specificità professionale, la gravosità dei compiti, ma soprattutto quell'enorme responsabilità operativa di tutto questo personale. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, introduciamo anche lì tre strumenti concreti. Il primo, quella che è ovviamente un'indennità di funzione di base, che è appunto legata alle attività che vengono realmente svolte. In secondo abbiamo anche un'indennità di pronto impiego per riconoscere chi deve garantire quella prontezza operativa immediata sia nelle emergenze che nelle fasi cruciali ovviamente di esercitazione, di previsione e soprattutto anche, lei ne ha spesso parlato, di prevenzione. E per terzo c'è anche quell'indennità che viene inserita, la cosiddetta indennità di missione, che ovviamente per chi con compiti di coordinamento deve lasciare spesso il proprio territorio per andare ad affrontare e quindi ad aiutare altre comunità. Diamo quindi alla contrattazione la possibilità di derogare al regime attuale, quindi superando quei limiti che oggi impediscono di riconoscere come si deve le turnazioni massacranti, la reperibilità H24 e anche gli straordinari. Prevediamo lo stesso principio di valorizzazione, come l'ho detto poc'anzi, per il personale dirigenziale. E poi introduciamo principi che sono principi di civiltà, una disciplina dell'orario finalmente adeguato, aderente alla realtà della protezione civile, una formazione obbligatoria e continua, la rotazione degli incarichi e soprattutto la tutela sia giuridica che assicurativa per chi opera ovviamente in condizioni di rischio, che queste condizioni spesso sono legate a quell'incertezza e soprattutto all'urgenza più totale in quel momento. Poi c'è un ultimo punto che voglio sottolineare e poi mi dirigo verso la fine. Sono le linee guida nazionali per uniformare formazione, addestramento e procedure operative. Questo è fondamentale per garantire quindi degli standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Quindi vale a dire che sia un cittadino o una cittadina allo stesso livello finalmente di protezione, che esso si trovi o che essa si trovi in Lombardia o in Sicilia. Quindi questo provvedimento, questo disegno di legge ha davvero un impatto diretto e positivo per i nostri comuni e soprattutto per le nostre regioni, in particolare per tutti quelli che vivono ogni giorno con il rischio idrogeologico, sismico e degli incendi boschivi. La protezione civile, noi lo sappiamo che spesso è proprio il primo e l'unico presidio che arriva. Pertanto rafforzare finalmente i suoi sistemi contrattuali significa davvero rafforzare quella che è la sicurezza di tutte le nostre comunità. Quindi che dire, era una riforma, ministro, necessaria, attesa, responsabile e soprattutto finalmente condivisa, che valorizza davvero chi protegge e così facendo rendiamo ogni cittadino sicuramente più protetto e più sicuro. E per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. Grazie.
0: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Cataldi, prego.
6: Grazie, Presidente. Presidente, nell'estate del 2023...
7: Del Movimento 5 Stelle.
6: Il volontario esce di casa, c'è una strada bloccata dagli alberi, deve intervenire. Muore durante questo intervento. Il Parlamento poteva fare due cose: dargli degli strumenti adeguati, dargli una formazione. E invece l'unica preoccupazione di questo Parlamento è stata quella di dare uno scudo penale al sindaco che l'aveva mandato allo sbaraglio. Ora, Presidente, credo che in una Repubblica seria prima si protegge chi rischia la vita e poi semmai ci si preoccupa del processo penale. Qui avete un po', diciamo, invertito l'ordine delle priorità. E sappiamo anche da cosa nasce questa norma, perché mi pare insomma che proprio sull'onda di un sistema che questo governo adotta si legifera ogni volta su una notizia di cronaca. In questo caso c'è una notizia di cronaca, c'è una sentenza che a quanto pare non è piaciuta, e allora su questa base si fa una norma. Il fatto di cronaca è questo episodio drammatico che si è verificato a Preone, dove muore un volontario della protezione civile e il sindaco finisce sotto processo non per una responsabilità oggettiva, ma perché il giudice in quel momento aveva ravvisato due problematiche, cioè questo volontario è morto perché non aveva avuto adeguata formazione, quindi non sapeva come intervenire, e una manovra sbagliata ha fatto sì che questa provocasse la sua morte, e dall'altro non aveva neppure le attrezzature adeguate. Vede, Presidente, io non dirò una parola su quel processo, ma non perché non abbia una mia idea, anzi da giurista ho una mia personale convinzione, ma perché non è compito del Parlamento occuparsi delle sentenze, non è compito del Parlamento dare giudizi. E voglio però essere chiaro di una cosa, cioè capisco il sindaco di un piccolo comune, lo capisco perché insomma, tante responsabilità cadono su di lui, magari non ha neppure una struttura adeguata, magari ha una segretaria comunale condivisa con altri comuni. E quindi abbiamo a che fare con un uomo che è sovrastato da troppe responsabilità. Però, Presidente, la soluzione non è quella della completa deresponsabilizzazione dei sindaci. Cioè voi state intraprendendo una strada che è pericolosa, perché anche questo provvedimento, questo scudo penale, si inserisce in un filone che nel suo insieme comincia a diventare preoccupante, perché avete tolto l'abuso d'ufficio, avete tolto la responsabilità reale, c'è la paura della firma, adesso togliete questa responsabilità. Presidente, ma se il sindaco è gravato da troppe responsabilità, non sarebbe meglio stabilire chi deve rispondere di cosa? Allora, se un uomo perde la vita e lo perde perché non è stato adeguatamente formato, volete dire che non risponde il sindaco? Ma posso essere anche d'accordo. Ma dite chi deve rispondere della sua formazione, chi ha l'obbligo di garantire che sia formato. Anche per le attrezzature, non sarà il sindaco a mettersi a fare l'inventario. Stabilite per legge chi se ne deve occupare, perché altrimenti voi cancellate la responsabilità e nessuno risponderà del fatto che una persona al lavoro ha perso la vita. Il Ministro ha parlato anche dell'urgenza, ecco, io credo che troppo spesso questo provvedimento è stato un po' spacciato con troppa facilità per i problemi legati alla fretta, all'urgenza. Guarda, qui non c'era nessuna urgenza, c'era stato questo fortunale che aveva abbattuto gli alberi, ma si era verificato, non mi ricordo se 10-11 giorni prima. E la formazione, Presidente, non si fa nell'urgenza, si fa con calma, si fa prima. Le attrezzature o ci sono o non ci sono, non si comprano al momento. Quindi, Presidente, c'è proprio un problema di fondo di impostazione. Ora, quello che mi rammarica è che quando c'è una tragedia del genere, la prima preoccupazione doveva essere come evitare che si verifichi una tragedia del genere in futuro, come salvare la vita ai volontari, non come proteggere il sindaco da un processo, o quantomeno occuparsi di entrambe le cose. Ora, entriamo anche nel merito, perché, Presidente, voi qui avete inserito una norma che io, francamente, da giurista non condivido, perché cioè, quello che voi avete scritto, io l'avrei preferito leggere dentro la motivazione di una sentenza, non in una delle leggi dello Stato, perché voi innanzitutto parlate di linee guida, però in questo caso, da quello che ho capito, c'è un organo che le sta ancora scrivendo, sono ancora delle linee guida in fiere, quindi stiamo legiferando al buio. Ma volete lasciare che sia il magistrato a decidere? Se supponiamo che non sia più il sindaco responsabile, ci sarà un altro, ci saranno delle linee guida. Finché non ci sono, sarà il giudice che deciderà se in quel caso quella condotta risponda o meno ai requisiti della negligenza, se realmente esiste una colpa. Non possiamo predeterminare tutto, oltretutto in una norma che ha un drafting sovrabbondante. Le norme devono essere generali e astratte, e lasciate che siano i giudici a decidere, non vi sostituite al compito di un magistrato, perché non riuscirete mai a rendere completo un quadro normativo che possa anche occuparsi delle fattispecie singole, perché le fattispecie singole non le prevederete mai, non prevederete mai come potrà accadere un domani un albero. C'è questa molteplicità della casistica che il legislatore non può affrontare, ed è per questo che c'è una magistratura che affronterà nel singolo caso e capirà se quel sindaco, quel responsabile aveva una condotta alternativa da seguire. E concludo, Presidente, perché c'è un'idea sbagliata dentro questo provvedimento. Cioè, l'idea è questa, voi avete capito e sapevate che ci sono due parti in gioco, due principi in gioco. C'è un volontario a cui bisognava dare più sicurezza e c'è un sindaco che doveva essere magari sì deresponsabilizzato, una responsabilità in meno spostata magari a un altro organo, un'altra figura. Voi avete deciso di sceglierne una perché era quella che aveva più clamore mediatico, perché c'era stata una protesta di solidarietà dei sindaci che sono andati al processo con le fasce. Ma una legge seria è una legge che si fa dove non c'è una parte da difendere, le devi difendere entrambe. E non c'è nessun conflitto tra il volontario e il sindaco, perché se c'è una norma che garantisce che un volontario riesce a tornare a casa in sicurezza, ecco, un volontario che torna in casa e anche un sindaco che non va sotto processo. I due elementi non sono distanti tra di loro. E qui il problema, ecco, vedete qual è, una norma scritta bene si muove su due settori, voi qui avete fatto solo una cosa, che era quella che non costava nulla, perché questo è un altro problema del provvedimento, l'invarianza finanziaria. Voi avete tolto una responsabilità, ma non avete garantito maggiore sicurezza. E allora vi lascio con una domanda, Presidente, perché il nostro voto qui sarà di astensione, ma dopo questa legge, un volontario un domani che uscirà nel buio della notte con la pioggia e si esporrà ai rischi, avrà una sicurezza in più o soltanto un processo in meno? Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Dreosto, prego, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Oggi votiamo non solamente un insieme di disposizioni tecniche, oggi decidiamo effettivamente quale rapporto vogliamo costruire tra lo Stato e le migliaia di donne e uomini che, quando una comunità colpita da un'alluvione, da un terremoto, da un incendio, da una frana, non si voltano dall'altra parte. Lasciano il lavoro, la famiglia, la propria quotidianità e vanno dove c'è effettivamente bisogno. La Protezione Civile Italiana è un sistema riconosciuto e apprezzato proprio perché è capillare, vicino ai territori, è fondato su una straordinaria alleanza tra istituzioni, strutture operative, amministratori locali e volontariato. E il volontariato non è un elemento accessorio di questo sistema, ne è una delle colonne portanti. Il disegno di legge 1779, che contiene importanti interventi, cerca evidentemente di rendere ancora più efficace quella che è l'azione già importantissima della Protezione Civile e di chiarire quello che è il regime delle responsabilità, non solo, ma io mi soffermerò, Ministro, in particolare su questo argomento, sul regime delle responsabilità applicate alle autorità, agli operatori e ai volontari. È un passo chiaramente necessario perché nelle emergenze servono, lo sappiamo, una catena di comando che sia sempre chiara, dei compiti definiti, una formazione adeguata e regole che siano realmente applicabili alle condizioni nelle quali poi le persone si trovano ad operare. Ma proprio perché riconosciamo quello che è il valore importante, necessario e di cui vi ringraziamo rispetto a questo provvedimento, dobbiamo anche avere il coraggio di dire quelle che sono le cose che ancora mancano. Ce le ha dette prima il Ministro Ciriani e grazie alla possibilità della legge delega cercheremo evidentemente di modificare e migliorare. Non possiamo chiedere in questo caso, lo dico con chiarezza, ai volontari disponibilità, preparazione, disciplina, assunzione di responsabilità e poi lasciarli da solo quando, per fatti connessi a quello che è il servizio che prestano quotidianamente alla comunità, entrano o rischiano di entrare, oggi probabilmente un po' meno di ieri, ma il rischio esiste sempre, in un procedimento giudiziario. La tutela non significa, questo voglio sottolinearlo, impunità. Nessuno e lo dico anche al collega che ha parlato precedentemente, chiede zone franche, nessuno vuole attenuare quello che è l'obbligo di rispettare le regole della sicurezza o il dovere della magistratura di accertare eventuali responsabilità. Tutele per noi significa invece una cosa molto diversa, garantire che chi ha operato nell'interesse pubblico, gratuitamente, nell'ambito del sistema della protezione civile, possa difendersi senza mettere a rischio quelli che sono i risparmi di una vita, la propria casa o ancora più importante la serenità della propria famiglia. Questa esigenza non nasce allora da un'ipotesi teorica, è stato anche già accennato, al volto di una storia molto dolorosa, recente, di quanto accaduto a Preone in Friuli Venezia Giulia, dove il 29 luglio del 2023 il volontario Giuseppe De Paoli perse la vita durante un'attività di pulizia di una strada forestale dopo una violenta ondata di maltempo travolto purtroppo da un albero. Una tragedia davanti alla quale il primo pensiero, il nostro primo pensiero va sicuramente a lui che ha perso la vita, alla sua famiglia, e questo lo facciamo con grande rispetto e autentica partecipazione. Da quella tragedia è nato un procedimento penale che ormai tutti conosciamo, che ha coinvolto il sindaco di Preone, Andrea Martinis, e il coordinatore caposquadra della protezione civile comunale, Renato Valent. Il 31 marzo del 2026, anche questo ormai è un fatto di cronaca, entrambi sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Udine. La sentenza, lo sappiamo, non è definitiva, va rispettata come va rispettato quello che è il corso della giustizia, ma noi non possiamo ignorare quello che è l'effetto di questa vicenda e soprattutto quello che è l'effetto che è stato prodotto: paura, disorientamento e rischio concreto, lo abbiamo visto nella nostra regione, di bloccare quella che è l'operatività di un ente per noi essenziale, che è quello dei gruppi di volontari comunali della protezione civile. Quando un sindaco o un caposquadra, prima di autorizzare un intervento, deve domandarsi non soltanto se quell'intervento sia utile, sia sicuro, ma se potrebbe distruggere economicamente la sua famiglia, il sistema evidentemente rischia di paralizzarsi. E quando si paralizza la protezione civile, non perde la politica, non è un rischio che corriamo evidentemente noi, ma è un rischio che corrono tutti i cittadini. Perdono soprattutto coloro che vivono nei territori più fragili, nelle aree montane, nei piccoli comuni, dove i volontari sono spesso il primo presidio e talvolta l'unico presidio immediatamente disponibile. E qui parliamo in questi giorni di autonomia differenziata, di federalismo fiscale, qualche buona prassi dobbiamo anche prenderla. Il Friuli Venezia Giulia ha provato a dare nella sua autonomia una risposta concreta. Con la legge regionale 3 giugno 2025 numero 7 la Regione ha previsto la copertura delle spese legali per gli operatori appartenenti al sistema regionale della protezione civile, indagati e imputati per episodi che certamente devono essere avvenuti durante quella che è la gestione delle emergenze, nelle attività di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, nonché durante importantissima quella che è la formazione o l'addestramento, che per noi sono essenziali, oltre che all'utilizzo delle attrezzature. È una scelta, evidentemente, signor Ministro, di responsabilità istituzionale, non sempre di fondi, di risorse, di economie, di bilancio, ma di responsabilità istituzionale. Non cancella la responsabilità di chi ha commesso evidentemente questo fatti, non anticipa il giudizio, non si sostituisce neppure a quello che è il lavoro dei magistrati. Dice semplicemente che la comunità non abbandona mai chi si è occupato di tutelarne gli interessi. Questa tutela però non può dipendere, signor Ministro, dal codice di avviamento postale, non può dipendere da dove uno risiede. Non è accettabile che un volontario sia protetto se opera in una regione, in questo caso in Friuli Venezia Giulia, regione che ha trovato le risorse, e che sia lasciato da solo nel caso in cui abiti da un'altra parte del nostro paese, un po' più in là. Serve una garanzia nazionale, uniforme ed esigibile. Serve una disciplina che individui con molta chiarezza quelli che sono i beneficiari, le attività coperte, le modalità di assistenza, i criteri di rimborso o l'assunzione diretta eventualmente anche delle spese di difesa. E serve una tutela soprattutto che operi tempestivamente, perché il costo umano ed economico di un procedimento comincia proprio dal primo momento in cui uno riceve l'avviso di garanzia, non da quella che è la soluzione, la condanna che avviene molti e molti anni dopo. Avevamo proposto, signor Ministro, un emendamento che riprendeva anche quello che era il testo base che aveva recepito anche il Governo, riformulandolo, non è stato approvato. Abbiamo proposto questo ordine del giorno che contiamo possa andare tra gli emendamenti o comunque tra le considerazioni che farà il Governo sulla legge delega. E quello che ci dispiace, e devo sottolinearlo sul Ministro, che non si trovi la copertura finanziaria quando parliamo di casi molto molto isolati, e costituire evidentemente un fondo per queste esigenze penso che si possa e si debba fare, ma siamo fiduciosi che l'impegno che è stato preso quest'oggi venga mantenuto. Quindi non la possiamo considerare assolutamente una questione chiusa. La copertura finanziaria è un vincolo serio certamente che va rispettato, non può però diventare, voglio ripeterlo, un alibi. Le spese legali hanno sempre un costo quantificabile, molto più alto anche economicamente sarebbe invece il costo di migliaia e migliaia di volontari che oggi servono le nostre comunità e che un domani dovessero rinunciare perché vedono che nella loro attività c'è un rischio di perdere.

0: a dirlo per chi ha fatto interventi prima di me, ha un concetto che per noi è essenziale, che è quello della formazione, della certificazione delle competenze, della chiarezza dei ruoli. La sicurezza certamente deve essere ancora rafforzata. Ecco, quello che chiediamo è che anche qui non arrivi troppo la burocrazia, perché sappiamo che la burocrazia poi ferma i sistemi. La protezione civile è uno di quei meccanismi che ha necessità di intervenire ora per ora, non ha purtroppo tempi in cui si può aspettare risposte della burocrazia. Allora, Presidente, io vado a concludere il mio intervento, perché penso anche di essermi abbastanza dilungato, annunciando quello che sarà il voto favorevole della Lega a questo provvedimento, che dà molte risposte, se non tutte, ma molte delle risposte che avevamo chiesto, soprattutto che chiede il territorio. E voglio fare un ringraziamento particolare sicuramente al Governo, perché direi in maniera molto tempestiva si è impegnato anche per trovare delle soluzioni che possano in qualche maniera rispondere a queste esigenze. Voglio fare un ringraziamento particolare al Presidente Massimiliano Fedriga, perché si è fatto promotore di un'iniziativa trasversale con i parlamentari del Friuli Venezia Giulia per dare un supporto importante ad una parte di questo provvedimento. E voglio anche ringraziare il Direttore Generale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, il Dottor Aristei, perché anche egli è stato molto attento a cercare quelle che erano le risposte concrete da poter inserire come suggerimento evidentemente a chi oggi opera al Governo. Con questo spirito, quindi, riconoscendo quelli che sono stati i passi in avanti contenuti nel provvedimento, ma indicando con tanta chiarezza, e l'ho fatto, quelle che sono le criticità.
1: Ha bisogno di altro tempo?
0: Annuncio, Presidente, confermo il voto favorevole del nostro gruppo, perché proteggere chi protegge le nostre comunità non è un privilegio, ma è un dovere della Repubblica. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini. Prego.
2: Presidente, noi come gruppo del Partito Democratico daremo un voto di astensione su questo provvedimento, però riteniamo che sia giusto fare una riflessione approfondita sullo spirito che ha animato questo disegno di legge governativo, e riteniamo anche necessario indicare le ragioni che a nostro avviso ci fanno ritenere che si sia almeno parzialmente persa una opportunità. Quando si parla di protezione civile, il sistema della nostra protezione civile, noi lo facciamo sempre con molto rispetto, perché sappiamo due cose fondamentali: quanto è debole il nostro paese dal punto di vista della fragilità idrogeologica, della esposizione a rischi di varia natura che spesso si traducono in eventi estremi che richiedono da parte della protezione civile in primo luogo azioni risolutive e molto tempestive. E sappiamo anche il grande contributo sociale che alla collettività la protezione civile fornisce, con i suoi operatori, che sono operatori pieni di dedizione, di spirito di professionalità, di attaccamento al bene pubblico e allo Stato. E conosciamo anche il contributo importante che danno i volontari al buon esito della protezione civile. Detto questo, bisogna che ci manteniamo razionali nel giudicare le cose. Noi siamo dei legislatori, non siamo dei produttori di manifesti di buone intenzioni, o perlomeno non siamo soltanto dei produttori di manifesti di buone intenzioni. Le buone intenzioni sono una condizione necessaria per fare della buona politica, ma non sono una condizione sufficiente se alle buone intenzioni non vengono fatte seguire scelte concrete che permettono la realizzazione di questi propositi e che permettano alla opera legislativa del Parlamento di introdurre davvero delle differenze e delle possibilità di compiere dei salti di qualità nel servizio che si fornisce al cittadino. Ed è proprio per la grande distanza che noi vediamo tra le buone intenzioni, che sono state anche oggetto degli interventi che mi hanno preceduto, e le possibilità concrete che da questo intervento si ricavano di fare la differenza, che deriva la nostra decisione di non accordare un voto favorevole al provvedimento. Mi spiego con alcuni esempi molto semplici. Tutta la prima parte del provvedimento è dedicata a

0: diciamo, sancire che servono degli istituti che riconoscano la specificità della protezione civile e quindi che va istituita una sezione specializzata per i contratti all'interno della pubblica amministrazione, che servono tutta una serie di indennità, si fanno le opportune differenziazioni tra il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale, però come ha ben detto il senatore De Cristofaro nella sua dichiarazione di voto, si scopre che questo provvedimento è un provvedimento che deve essere approvato a invarianza finanziaria, cioè non si mettono risorse per migliorare il sistema della protezione civile, e si scopre che per garantire tutte le tutele, tutte le indennità che nel provvedimento sono doviziosamente elencate, si deve accedere al fondo accessorio già esistente, facendo conto sulla sua dotazione attuale, non potendo sperare che questa dotazione cresca. Cioè, per favorire il lavoro, l'impegno professionale di figure della cui preziosità ho già detto e sulla quale non voglio spendere altre parole, si devono togliere risorse ad altri elementi del sistema della pubblica amministrazione, e quindi siamo di fronte ad un cortocircuito che va chiamato con il suo nome. Non si possono fare le nozze con i fichi secchi, soprattutto quando si parla delle retribuzioni e dei trattamenti accessori di settori dello Stato così importanti come quello della protezione civile. E questa per noi è una ragione di forte perplessità, uno dei principali motivi per i quali c'è la nostra astensione su questo provvedimento e per i quali non possiamo dirci totalmente d'accordo con quanto voi ci proponete. C'è poi la questione che hanno già affrontato i miei colleghi Giorgis e Bazzoli, io dirò poche cose prima di concludere, della volontà di introdurre delle certezze in più e anche una protezione maggiore per volontari e autorità di protezione civile rispetto a rischi penali, perché si ritiene che nella normativa attuale non sia ben considerato e ben normato il ruolo dei sindaci, e non soltanto dei sindaci. È una battaglia, quella sulla responsabilità oggettiva degli amministratori pubblici, che il Partito Democratico ha portato avanti e porta avanti da molto tempo, però anche in questo caso non basta dichiarare uno scopo condivisibile, bisogna anche adottare delle scelte di merito sul piano legislativo e giuridico che siano condivisibili e sostenibili, ed è qui che casca l'asino rispetto a questo provvedimento. La scelta di merito sul piano legislativo che voi ci proponete ci convince assai poco, è di dubbia sostenibilità e condivisibile solo fino ad un certo punto. Si poteva fare molto meglio, con un aggancio meno diciamo condizionante ad un caso specifico, avendo più cura di ricordarsi che la legge è una legge ben fatta se ragiona in astratto e non su casi concreti, o perlomeno non troppo su casi concreti. Si poteva per esempio accogliere quella formulazione della norma e quindi quella soluzione del problema che il Partito Democratico durante la discussione del provvedimento in commissione e durante gli scambi di opinione che ci sono stati col Ministro aveva proposto. La si è valutata, però poi si è deciso di non tener conto delle nostre sollecitazioni e preoccupazioni e si è andati avanti per una strada che non ci lascia soddisfatti e assolutamente non ci convince appieno, e in sede di dichiarazione di voto noi abbiamo il dovere di ribadire questo punto. Infine, chiudo, molti colleghi hanno sottolineato la stranezza di questo intervento che si vuole di riorganizzazione complessiva del settore della protezione civile proprio nel momento in cui la protezione civile è una delle competenze che viene fatta oggetto di una devoluzione attraverso le preintese alle quattro regioni che hanno chiesto delle responsabilità in più su questo versante. Ora, delle due l'una, o amate cadere in contraddizione o siete bravissimi nel fare la scelta di tempo sbagliata. In entrambi i casi il governo non ne esce bene, perché il ministro ci ha spiegato che in realtà questo trasferimento di competenze è pochissima cosa, e allora siamo di fronte ad un bluff o ad un mezzo bluff. Ma dall'altra parte c'è un partito della maggioranza che ha bisogno di dire che quello che per il ministro della protezione civile è un mezzo bluff, per loro è l'inizio della rivoluzione, e non sono due verità compatibili. Si sente molto fortemente l'odore di una propaganda che rischia davvero di intossicare il dibattito, di non portare nessun risultato costruttivo.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Della Porta, è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori ministri. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è un provvedimento molto snello, fatto di 7 articoli, che però tocca un problema atavico del nostro Paese. Era il 6 maggio del 76 quando il Friuli fu scosso da un imponente terremoto che non scosse solo quella regione ma l'Italia intera, e da quella tragedia però nacque un fiore, che è la protezione civile italiana, che tutti nel mondo ci guardano con attenzione e che è un gioiello di solidarietà ed efficienza. Da quel giorno si cominciò un percorso che portò poi nel 1992 alla istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. E allora noi abbiamo il dovere di tributare, abbiamo il dovere morale di tributare a tutte quelle donne e quegli uomini volontari, innanzitutto, che in caso di emergenza prendono uno zainetto, lasciano le loro famiglie e si recano nei luoghi dell'emergenza per aiutare chi sta soffrendo e chi è in pericolo di vita. Abbiamo quindi il dovere di tributare i doverosi ringraziamenti e gli applausi, ma dopo gli applausi ci vogliono i fatti. E il fatto nuovo è questa legge che va a colmare finalmente una lacuna che da troppi anni ha imperversato nella nostra normazione e che oggi trova dimora in una legge che invece va a completare un quadro doverosamente. Con questa legge noi attribuiamo sia un trattamento giuridico diverso ai funzionari, agli amministratori locali, ai funzionari, ai volontari della protezione civile, dando specificità particolari, ma anche un trattamento economico che vada a valorizzare il pronto impiego, le funzioni messe in campo nelle situazioni di emergenza. È un problema che è stato sollevato negli anni dalle regioni in maniera disparata prima, poi nel 2021 le regioni tutte insieme, con una relazione all'unanimità, hanno chiesto fortemente al governo di intervenire, contestando la mancanza di personale nelle strutture di protezione civile, di risorse e di compiti specifici da assegnare e da valorizzare. Ebbene, hanno trovato un governo, il governo Meloni, che ha saputo ascoltare, un ministro, il ministro Musumeci, che si è fatto carico di questo fardello, e voglio ringraziare entrambi, ma voglio ringraziare in maniera particolare anche il ministro Luca Ciriani, che ha condiviso con noi in commissione in maniera assidua i lavori e che hanno portato a una discussione molto concreta, che ha portato addirittura la commissione guidata dal senatore De Priamo, grazie agli spunti venuti anche dal governo, intanto a introdurre la norma sulla responsabilità, ma anche l'obbligo di riferire biennalmente sulla attuazione della legge. Dicevamo, la norma guarda sia al personale dirigenziale che al personale non dirigenziale. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, interviene sulle indennità di funzione, di missione, di pronto impiego. Per quanto attiene invece al personale dirigenziale, guarda anche alle tutele, quelle assicurative, quelle previdenziali, anche in questo caso la norma va a colmare una lacuna. Una parte fondamentale è dedicata poi alla formazione dei nostri volontari, che devono essere prontamente disponibili, ma devono essere anche a conoscenza delle norme che sono a presidio di un settore così fondamentale e così delicato. Da sindaco, prima che da senatore, voglio rivolgere anche qualche considerazione sul provvedimento oggetto di discussione. Non so se in questa aula oggi ci sono altri colleghi sindaci, ma sicuramente ce ne sono stati e quindi sapranno ben comprendere quello che sto per dire. Il sindaco è in prima linea insieme ai suoi dipendenti, insieme ai funzionari della Protezione Civile, ogni qualvolta c'è un'alluvione, un terremoto, un incendio o una pandemia. E in quel momento il sindaco insieme ai suoi collaboratori deve decidere, non può girare il volto dall'altra parte, si assume delle responsabilità che lo Stato ha l'obbligo di tutelare. Perché in quei momenti devi decidere se chiudere una scuola, interdire il traffico veicolare, abbattere un albero, perché da quella decisione può dipendere anche l'incolumità di una persona o di un gruppo di persone. Ecco, questo provvedimento, tra le altre cose, va a sancire che gli amministratori e i volontari che si dedicano agli altri debbano essere tutelati. E faccio mie in toto le parole e il principio espresso dal ministro Ciriani quando ha detto che le persone che dedicano e donano la loro vita agli altri non vanno punite ma vanno premiate, ed è questo uno dei principi cardini di questa norma. Ricordo tra le altre cose la pandemia, quando ci siamo serviti delle associazioni di protezione civile e dei nostri dipendenti comunali, in particolare per aiutare le persone più fragili, gli anziani, quando abbiamo portato loro cibo e medicinali. In quel momento il ruolo della protezione civile era un ruolo anche di solidarietà sociale, perché gli anziani vedevano conforto e solidarietà, e in quel momento non si sono sentiti soli, hanno sentito l'abbraccio delle istituzioni in un momento così difficile. Anche in quel momento i volontari hanno svolto un lavoro eccellente che noi oggi riconosciamo con questa norma, e da domani riconoscerà a loro anche la possibilità di intervenire con serenità. Chi parla di impunità sbaglia sapendo di sbagliare. Questa è una norma che non crea alcuna impunità di condotta, è una norma che mira solo a dare serenità a chi lavora sul campo per difendere gli altri. È una norma di civiltà e anche di buonsenso, oltre che giuridicamente non attaccabile. Perché da domani tutti i sindaci, gli amministratori, i volontari sapranno che quando prendono delle decisioni importanti lo potranno fare, certo, se seguono ovviamente le linee guida, se seguono le buone pratiche, lo potranno fare con serenità, perché da quella decisione dipende la vita degli altri. E lo Stato ha il dovere di difendere chi decide per la vita degli altri. Oggi lo facciamo dopo anni di vuoto. Ancora una volta questo governo si prende carico di responsabilità e di norme e di decisioni che avrebbero dovuto prendere gli altri negli anni passati. Un'altra lacuna colmata dal governo Meloni, un altro esempio di buona amministrazione e di buone pratiche normative, consentitemelo. Ecco perché a nome del gruppo di Fratelli d'Italia dichiaro convintamente il voto favorevole a questo provvedimento.
1: Grazie, allora, poiché la quinta... Scusi. Allora, pongo in votazione quindi il disegno di legge numero 1779. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E poiché la quinta commissione non ha ancora concluso l'esame del decreto legge PNRR, sospendo la seduta fino alle ore Il senatore Lotito è sempre ben informato. 16:30. La seduta è sospesa.
3: La seduta è ripresa. Senatore Boccia aveva chiesto la parola.
4: Sì, grazie Presidente. Intervengo sull'ordine dei lavori relativamente alla richiesta fatta dal Governo sulle comunicazioni in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Però, Presidente, mi permetta solo qualche secondo prima di porre alla Presidenza attenzione su questo tema che poi ci vedrà qui nel confronto nella giornata di domani sul bilancio dello Stato. Vorrei, Presidente, sottolineare attraverso lei a tutta l'Aula che per il gruppo del Partito Democratico quello che è accaduto a Sofia è gravissimo. Giovani ebrei italiani, adolescenti, molti di loro erano adolescenti, sono stati minacciati da Naziskin che, facendo saluto nazista, tentavano di entrare nel loro albergo. Non è una provocazione, non era purtroppo nemmeno un osceno gioco, come ha detto qualcuno, ma è un antisemitismo violento che torna a mostrarsi senza vergogna nel cuore dell'Europa. Quindi, a nome del Partito Democratico, diamo piena solidarietà a quei ragazzi, alle loro famiglie, alle comunità ebraiche, sperando che le autorità bulgare identifichino e perseguano i responsabili, e siamo sicuri che il governo italiano garantirà la sicurezza ai nostri connazionali. Presidente, quando si tollerano simboli nazisti, quando l'estremismo trova protezione, quando ci sono ambiguità e silenzi, quando addirittura alcuni simboli, alcune frasi vengono portate in Parlamento, l'odio si sente legittimato e quello che è accaduto a Sofia può accadere ovunque. La memoria, Presidente, non è una cerimonia, è il dovere di impedire che l'orrore torni a sentirsi possibile. Grazie, Presidente.
3: Presidente.
4: No, Presidente, solo due parole sulla questione invece centrale che le porto, diciamo, alla sua attenzione centrale rispetto ai nostri lavori, non certamente più importante della cosa drammatica di cui gli ho appena parlato e che abbiamo appena contestato. Presidente, noi abbiamo chiesto attraverso il ministro Ciriani al ministro Giorgetti di riferire alle commissioni bilancio di Senato e Camera, e abbiamo chiesto di riferire perché quando il ministro Giorgetti ha chiesto di avviare la procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, come il presidente Malan ricorderà, abbiamo chiesto, penso per la decima volta consecutiva negli ultimi sei mesi, l'adeguamento preventivo della legge di contabilità al ciclo di bilancio modificato dalle norme europee da oltre due anni. Noi siamo, colleghe e colleghi, senza una legge di contabilità adeguata. Abbiamo dei buchi enormi, che abbiamo denunciato più volte, che consentono al ministro di turno e alla Ragioneria Generale dello Stato di fare quello che vogliono, senza che il Parlamento possa vigilare, senza che il Parlamento possa autorizzare, senza che il Parlamento possa condividere. Tutto questo non è accettabile, Presidente. E se alla vigilia di un momento così importante come quello che probabilmente avremo subito dopo la breve pausa, il Ministro dell'Economia chiede una delega in bianco al Parlamento, noi ve lo diciamo prima e la risposta è no, non entriamo nemmeno nel merito, perché non possiamo dare una delega in bianco al Ministro dell'Economia senza che il Ministro dell'Economia ci dica qual è la condizione economica del Paese, quali sono i numeri, quali sono gli eventuali ulteriori tagli che ha intenzione di fare. Presidente, la nuova governance europea ha cambiato il ciclo di bilancio. Il Parlamento, Presidente Calandrini, come lei sa, avrebbe dovuto adeguare la legge di contabilità dello Stato e riportare il Parlamento al centro delle decisioni. Non l'abbiamo fatto. avete preferito lasciare un voto normativo. Io penso che l'abbiate fatto perché il governo non ve l'ha consentito, umiliando il Parlamento. Ora, Presidente, noi vogliamo sapere quale sarà la deviazione della spesa, quale sarà l'impatto dei conti pubblici, quali priorità saranno finanziate, quali capitoli saranno sacrificati e quale sarà il percorso di rientro. Il bilancio dello Stato, Presidente Centinaio, non è di proprietà del governo, appartiene al Parlamento perché è il bilancio del popolo italiano. Il governo, attraverso il Ministero dell'Economia, lo compila e lo mette nella disponibilità del Parlamento. Per questo, signor Presidente, noi avevamo chiesto un'audizione prima del confronto in aula. Non che il Presidente Calandrini, qui al Senato, il Presidente Mangialavori alla Camera, fossero aiutati ad organizzare i loro lavori dal Ministro dell'Economia. È la prima volta nella mia vita che scopro che all'ordine del giorno delle commissioni bilancio c'è un ufficio di presidenza con la collaborazione del Ministro dell'Economia. Sappiamo organizzarceli da soli i lavori, il Presidente Centinaio. Presidente Calandrini, immagino che dopo 4 anni lei sia in grado di organizzare i lavori della sua commissione con la maggioranza e le opposizioni. Pertanto, Presidente, da qui alle 20 noi chiediamo formalmente che il Ministro dell'Economia venga in commissione rispettando la commissione bilancio, rispondendo come si fa per un'audizione così importante, preparando i numeri, mettendoli a nostra disposizione, così il dibattito che faremo domani sarà un dibattito vero. Ci divideremo sulle terapie probabilmente, ma non possiamo dividerci su delega in bianco sì, perché evidentemente voi non potete far altro, perché non siete in grado di dire no, o delega in bianco no, perché noi la delega in bianco non la daremo a nessuno, guardi, nemmeno se fosse un nostro governo. Grazie.
3: Grazie Presidente Boccia. Senatrice Paita e poi Senatore Pironini.
5: Grazie Presidente per aver accolto la richiesta di parlare in questo inizio di seduta pomeridiana. Ovviamente mi associo sulla richiesta relativa a un'audizione vera del Ministro Giorgetti, così come accennato dal Presidente Boccia, ma d'altro canto questa stessa richiesta è già stata avanzata da molti di noi all'interno della Commissione Bilancio, per cui da questo punto di vista mi ritrovo perfettamente nelle parole del collega. E mi ritrovo nelle parole del collega Boccia anche nel portare all'attenzione di quest'Aula il fatto grave avvenuto a Sofia. Non va sottovalutato quello che è avvenuto, va detto con chiarezza, perché troppo spesso sul tema dell'antisemitismo, a mio modo di vedere, c'è stata una sottovalutazione complessiva. Non ce lo possiamo permettere in questo Paese, non ce lo possiamo permettere in Europa, come evidenzia l'episodio, non se lo può permettere il Parlamento, che ospita in quest'Aula come membro e senatore a vita Liliana Segre. Noi dobbiamo oggi utilizzare delle parole molto chiare, sono parole di preoccupazione per rigurgiti antisemiti. Sono parole molto chiare per i simboli nazisti esposti in modo plateale in questa vicenda. Sono parole di netta condanna per avere costretto dei giovani ebrei a barricarsi in un hotel, essendo stati insultati in mezzo ad una via. Ripeto, lo dico colleghi con grande, diciamo, comprensione del momento e difficoltà anche ad esprimere delle parole che pensavo potessero essere, diciamo, superate nei tempi. Quello che è avvenuto è gravissimo, non va preso sotto gamba, è, come dire, il sintomo di un inasprimento del dibattito politico, ma anche di qualcosa che rischia di emergere e, se non saremo attenti, anche di imporsi. Per cui dobbiamo parlare dei temi dell'antisemitismo in modo molto chiaro anche in quest'Aula, e dobbiamo anche dire con altrettanta franchezza che i simboli nazisti e i rigurgiti nazisti vanno condannati senza alcun tentennamento.
3: Senatore Pirondini ha la parola.
6: Grazie Presidente, intanto mi faccia anche a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle condannare con fermezza ciò che è accaduto a Sofia. Un rigurgito nazista per quanto ci riguarda, è vergognoso e deprecabile ogni atto antisemita allo stesso modo, quindi mi faccia iniziare dicendo che quello che è successo a Sofia è francamente intollerabile e lo condanniamo con tutte le nostre forze, con la massima chiarezza. Riguardo all'argomento oggetto della discussione, io vorrei solo far presente che domani noi voteremo di fatto l'attivazione di una clausola di salvaguardia, di fatto per ottenere più flessibilità per comprare più armi. Questo lo sappiamo tutti, però di fatto non c'è stato il Ministro dell'Economia che si sia in qualche modo degnato di venire in Commissione a spiegare scostamento di quanto, scostamento per cosa. Sappiamo già che non sarà uno scostamento per investire di più nella scuola pubblica, sappiamo che non sarà scostamento per investire nella sanità pubblica, non sarà scostamento per aumentare i salari, cioè non sarà scostamento per nulla che interessi veramente i cittadini, ma sappiamo già che sarà scostamento per comprare nuove armi. Questo francamente già è sbagliato concettualmente, ma che poi addirittura venga saltata di fatto la Commissione, il luogo in cui ci si può confrontare, e si venga direttamente in aula a chiedere una delega in bianco per quanto ci riguarda, è un fattore irricevibile. E non può il Ministro per i rapporti con il Parlamento dire che il Ministro Giorgetti viene alle condizioni sue, perché è il Ministro dell'Economia, non il Marchese del Grillo, quindi dovrebbe attenersi alle regole del Parlamento, rispettare il Parlamento, cosa che non mi pare che stiano facendo. Grazie.
3: Grazie. Senatore Magni, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. Nell'associarmi all'Alleanza
8: Verdi e Sinistra,
7: quanto ha detto il Senatore Boccia sulla condanna di cosa è avvenuto a Sofia, vorrei sottolineare che è necessario che in qualche modo, almeno io ho vissuto questa cosa, come se a volte la storia la si vuole cancellare. Invece conoscere la storia, capire da dove siamo e perché siamo qui oggi in un'aula parlamentare in cui la democrazia ci permette un'alternanza politica, è il fatto perché abbiamo battuto ovviamente ideali come quelli del nazismo e del fascismo. Questo lo vorrei sottolineare con forza e quindi vado in questa direzione. Per quanto riguarda il merito invece dell'audizione, vorrei sottolineare alla Presidenza del Senato che noi l'abbiamo chiesto anche ieri in Commissione, abbiamo chiesto esplicitamente che si faccia delle audizioni, perché solo in un confronto in cui l'audito in sostanza dà delle argomentazioni ci permette poi di avere un quadro preciso anche in termini di risoluzione finale di che cosa avviene dentro l'aula. Invece in questo caso c'è stato un rifiuto e ovviamente il rifiuto è fatto non credo in un capriccio, il fatto è che si vuole mantenere mani libere per poter in questo modo, no, pensare in sostanza di poter in qualche modo giustificare ogni operazione che si fa. Io credo che il Parlamento abbia il diritto di avere chiaro maggioranza e opposizione, poi la maggioranza ha i numeri sempre per imporre le proprie opinioni, ma almeno le regole vanno rispettate perché sono l'elemento centrale della democrazia. Per questo sottolineo e concordo con la richiesta fatta. Grazie.
3: Senatrice Craxi.
9: Grazie Presidente. Esprimo la mia più sincera e convinta solidarietà ai giovani ebrei italiani coinvolti nei fatti gravissimi di Sofia. È inaccettabile che nel cuore dell'Europa vi siano ancora gruppi che si richiamano al nazismo, utilizzandone e riproponendone slogan e comportamenti violenti. Non possiamo consentire che l'antisemitismo ritorni e trovi nuovamente terreno fertile nel nostro continente. La sicurezza delle comunità ebraiche non riguarda solo gli ebrei, riguarda tutte le democrazie occidentali europee e la coscienza di tutti noi, colleghi. Alle comunità ebraiche, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, rivolgo la mia più sentita vicinanza, quella di Forza Italia, e soprattutto l'assicurazione di un impegno costante nelle istituzioni contro ogni forma di odio, di intolleranza antisemita. Grazie Presidente.
3: Grazie Senatrice Craxi. Senatore Romeo.
10: Sì, grazie Presidente. A nome del gruppo della Lega, esprimiamo solidarietà ai ragazzi e ai giovani israeliani vittime di quel di quell'attacco, di quella forzatura, di quel blocco nei confronti dei, di questi studenti, e condanniamo con forza quello che è un vile attacco che è stato fatto nei loro confronti. Noi condanniamo qualsiasi atto di antisemitismo che provenga da esponenti che siano naziskin o che provenga da attivisti che siano propal, alla stessa identica maniera. Noi siamo fermamente e condanneremo fermamente sempre questo tipo di atti, e naturalmente approfittiamo dell'occasione per ricordare che, visto che, come è stato chiesto, il governo si deve attivare per proteggere giustamente la comunità ebraica anche nel nostro paese, che c'è una legge che noi abbiamo approvato al Senato proprio contro l'antisemitismo, che è ferma alla Camera da un po' di mesi a questa parte. Contiamo ovviamente sull'aiuto della compagna Schlein, del presidente Conte e di tutte le opposizioni, affinché sia calendarizzata al più presto nell'altro ramo del Parlamento e venga ovviamente approvata, in modo tale che ci possano essere degli strumenti necessari per poter essere più incisivi nel contrasto e nella lotta di questi esponenti violenti, proprio per tutelare quella che è la comunità ebraica nel nostro paese. C'è un'occasione, la maggioranza ovviamente farà il suo, contiamo nell'aiuto anche da parte dell'opposizione, perché alla Camera, se c'è l'unanimità, si può benissimo calendarizzare in tempi rapidi ed efficaci per poter arrivare ad un'approvazione subito, immediata, al più presto. Mentre per quanto riguarda la questione legata alla contabilità, al regolamento di contabilità, alla presenza del ministro Giorgetti, io penso che la maggioranza, e nella conferenza dei capigruppo, abbia acconsentito alla richiesta che arrivava proprio dalle opposizioni, che non era assolutamente scontata, che il ministro, oltre a venire in aula a presentare le comunicazioni, così come prevede il nostro, ovviamente, il nostro statuto, il nostro regolamento, venisse anche in commissione, infatti stasera c'è una commissione, per esprimere, per discutere, per dialogare e per far sì che l'opposizione abbia tutti gli elementi necessari per metterli nelle condizioni, nella giornata di mercoledì, quindi domani pomeriggio, di potersi esprimere al meglio. Grazie.
3: Grazie, senatore Romeo. Senatore Malan.
2: Grazie, Presidente. Il gruppo dei senatori di Fratelli d'Italia si associa e ringrazio il Presidente Boccia per aver sollecitato, per aver portato all'attenzione di quest'Aula questo episodio assolutamente inquietante avvenuto a Sofia. Solidarietà con le comunità ebraiche di Roma e di Milano, dalle quali venivano questi ragazzi. Solidarietà con loro che saranno certamente stati traumatizzati, sicuramente molto spaventati da quanto è accaduto, un tentativo di aggressione avvenuto con il favore della notte. Sono cose totalmente inaccettabili, che purtroppo si iscrivono in una crescita di fenomeni di odio anti-ebraico degli ultimi anni, in particolare degli ultimi mesi. Sono fenomeni, sono episodi da condannare fermamente, da qualunque parte vengano. Gli aggressori in questo caso avevano a quanto pare dei simboli nazisti, cosa inaccettabile, ma sono inaccettabili le aggressioni a ebrei, qualunque siano i simboli che vengono portati e qualunque siano i pretesti. Mi permetto di ricordare anch'io che negli scorsi mesi abbiamo approvato qui al Senato una legge sull'antisemitismo, è legittimo chi ha ritenuto di non votarla, ma credo che sia anche legittimo auspicare che anche la Camera la approvi, di modo che diventi legge. Quanto alla questione sollevata riguardante il bilancio, il ministro Giorgetti, io ribadisco quanto detto dal presidente Romeo, che voglio precisare cosa che forse non è stato chiaro, perché qui in quest'aula lo sappiamo tutti, ma per chi ci ascolta da fuori quest'aula, questa sera il ministro Giorgetti sarà in commissione bilancio per discutere proprio di queste problematiche e domani alle 15 sarà in quest'aula. Grazie, Presidente.
3: Grazie. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Il presidente della quinta commissione permanente, senatore Calandrini, riferisce sui lavori della commissione. A lei la parola.
8: Sì, grazie Presidente. Volevo comunicarle che nella seduta della Commissione Bilancio di questa mattina abbiamo avviato l'esame del provvedimento in sede referente che oggi è in discussione qui al Senato. Alle ore 12, alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione, sono stati presentati 136 emendamenti e 7 ordini del giorno. Nella seduta di questo pomeriggio alle 14:30, anche in considerazione del fatto che oggi era in aula questo provvedimento, non ci sono state le condizioni per concludere l'esame del voto di questo provvedimento e quindi ci presentiamo in aula senza il mandato al relatore. Grazie Presidente.
3: Grazie Presidente Calandrini. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal Senatore Calandrini, il disegno di legge numero 2001, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44,3 del Regolamento. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent, è nella facoltà. A disposizione 7 minuti, senatrice.
11: Grazie signor Presidente, ormai è diventata una consuetudine la lettura monocamerale, non ci stupiamo neanche più e viene definita il fatto che non ci sia relatore, che ci siano stati presentati gli emendamenti come una specie di fastidio democratico. Vi chiedo perché avete votato contro il referendum del 2016, a questo punto c'erano almeno dei controbilanciamenti democratici, ma la storia lo scriverà. PNRR è l'ennesimo decreto sul PNRR e devo dire che mi dispiace quando un provvedimento così importante a cui teniamo tutti, perché tutti nella loro piccola parte hanno portato avanti le risorse e il progetto del PNRR, che se ne dica, qualche volta banchi della maggioranza sento qualche collega dire volevate che noi fallissimo, ma chi? Ma quando? L'abbiamo portato noi le risorse del PNRR, era per il paese perché abbiamo subito la peggiore delle pandemie, ma chi voleva che fallisse cosa? Però oggi a chiusura dei lavori mi auguro che venga fatta una riflessione seria su cosa doveva essere e cosa forse non è stato, perché vede il Presidente, il più grande arrivo di denaro pubblico anche imprestato e sicuramente deve essere istituito quel prestito, quindi a maggior ragione dovevano essere utilizzate bene quelle risorse, doveva cambiare profondamente il nostro paese e forse oggi ci si chiede ma è cambiato profondamente il nostro paese? Visto che quel titolo PNR, cioè Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per far rimanere quale persone in caso di un ulteriore, scongiuriamo, facciamo tutti scongiuri del caso, evento dannoso, le persone rimarranno qua? I dati Istat dicono che i giovani continuano ad andare via dal nostro paese. Ecco. Quindi già da questo punto di vista non è stato fatto quel passo avanti che l'Europa ci chiedeva e nemmeno sull'occupazione femminile, quindi almeno questi due elementi non prevengono una mutazione. Voi mi direte ma con i soldi del PNRR, con il fatto che c'è la ZES unica, il Sud cresce più del Nord, ditelo ai 34.000 ragazzi che lo scorso anno hanno lasciato il Sud per andare al Nord. Evidentemente qualcosa non funziona in quella retorica quando poi si parla della pelle viva delle persone. Doveva servire per le infrastrutture. Va di moda un film in questi giorni, L'Odissea, e vorrei invitare tutte le persone ad andare a San Felice Circeo e le vorrei invitare ad andarci con i mezzi pubblici. Non dico che ci impiegano i 7 anni di Ulisse, ma quasi, perché se uno prende un mezzo pubblico e non l'auto privata, deve prendere un treno regionale, fermarsi una stazione di 25 km distante da San Felice Circeo, prendere un pullman che ha determinati orari e arrivare dopo 3 ore in un posto che a linea d'aria è veramente vicino a Roma. Allora poi ci riempiamo le parole di, le frasi di, i convegni di le aree interne. Ma dove sono arrivate le infrastrutture nelle aree interne con il PNRR? Dove la digitalizzazione? Dove i trasporti? Dove? Le ho parlato di un posto turistico, non è un'area interna, è il posto dove la maga Circe trasforma gli uomini in animali. Forse per quello che non si vuole arrivare lì, per paura che la maledizione continui. Non posso dire la battuta della collega. E quindi forse per questo motivo non facciamo arrivare i turisti. Eppure di overtourism nelle città d'arte come Roma e Firenze, perché non vanno in altri posti? Semplicemente perché non ci arrivano i trasporti. E non doveva essere anche un piano quello delle infrastrutture? E arrivo a un altro tema, a me caro, la siccità. In questi giorni tutti gridano al miracolo di ritrovamenti archeologici nel bellissimo Danubio, ma non si rendono conto che quel ritrovamento è dovuto al fatto che il Danubio non c'è più. Il Po, il mio Po, non c'è più. E gli agricoltori stanno chiedendo in tutte le regioni del nord di chiedere lo stato di calamità naturale. Il nord, che fino a ieri era il punto dove l'acqua c'era, perché il problema della mancanza d'acqua arrivava sempre da altre regioni. Ma dove è finito il piano dei bacini, che era stato pubblicizzato come la madre e anche il padre di tutte le soluzioni, dal ministro Salvini come finalmente la più grande strategia per le acque, per conservare le acque, per far sì che la siccità non ci sia più? E dovevano essere utilizzati i soldi di PNRR? Dove è finito quel piano? A chiedere lo stato di emergenza per la siccità, a chiedere i ristori da parte degli agricoltori, a la paura per i raccolti delle vigne. Probabilmente quest'anno la vendemmia sarà la più anticipata di sempre, non si arriva neanche a metà agosto. E allora, vede, lo dico a lei rappresentante del governo, noi abbiamo votato i primi decreti non perché c'era il ministro Fitto, non ce l'abbiamo con il ministro Foti, ma ci siamo astenuti, o anche il primo abbiamo votato a favore, dicendo: ma come, il PNRR eravamo a favore durante il periodo Draghi, possiamo essere contrari perché non c'è più un Presidente del Consiglio a noi amico? Però nel frattempo voi questo PNRR l'avete spezzettato, l'avete frantumato, e gli obiettivi che si prefiggeva li avete tutti bucati. Non c'entrano le rate. Le rate sono le richieste portate a termine, ma oggi si chiede che lavori sono stati completati, e credo che il risveglio della propaganda governativa, dove tutto è roseo, tutto è bello, probabilmente esploderà in mano a chi in questi mesi lo ha fatto. Grazie.
3: Senatore Nave.
12: Grazie Presidente, colleghi, membri del Governo. Noi, Presidente, oggi avremmo tanto desiderato poter parlare di un provvedimento che in prossimità delle ferie per gli italiani avrebbe aiutato il Paese, così come intrinsecamente normalmente fanno le infrastrutture che fanno grande un Paese. Ma invece ancora una volta questo desiderio è stato vano, perché quello che a cui noi abbiamo assistito con questo provvedimento è che ci troviamo di nuovo davanti a quello che è la plastica manifestazione della propaganda del governo di destra, cioè annunci, slogan, proroghe continue e opere trasformate in quello che sono in realtà degli spot elettorali. E tutto questo ovviamente cozza con quella che è la realtà che quotidianamente devono affrontare i nostri concittadini. Allora, a proposito per esempio dei provvedimenti PNRR e infrastrutture, di questo provvedimento, per esempio assistiamo al paradosso degli incentivi TAV. Così un'opera che ovviamente ieri è stata definita dal nostro presidente Conte come il rischio di farla diventare un totem, perché se è vero come è vero che dovrebbe essere un'infrastruttura di aiuto per il commercio del nostro paese, è pur vero che Oltralpe e i nostri cugini francesi hanno deciso di rallentare, di non programmare più gli investimenti e le opere a completamento. E allora noi ci chiediamo: perché spendere 837 milioni per il tratto Avigliano-Orbassano, un cantiere che sappiamo già terrà in ostaggio quei concittadini per anni, perché quest'opera non avrà mai fine, se è vero come è vero che a oggi ancora non avete trovato i 3 miliardi necessari per il completamento dell'opera. Allora la domanda vera è: ma non sarebbe stato meglio investire questi 837 milioni per quelli che sono i problemi quotidiani che affrontano i nostri concittadini, i ritardi cronici per i treni, quindi sull'alta velocità, con strade dissestate, con servizi pubblici insufficienti, con la siccità che devono affrontare le nostre regioni del sud? E Presidente, mi permetta di fare un riferimento anche ai Campi Flegrei, un territorio e un popolo che cercano e vogliono l'attenzione nazionale, perché vogliono che questo governo possa fare degli incentivi in infrastrutture, e questo per permettere una convivenza civile e moderna antropica su quel territorio, elevare il tema del bradisismo a tema nazionale. Invece, Presidente, a 4 giorni dallo sciame sismico, sui social di questa maggioranza, del governo, assistiamo unicamente al fenomeno degli sbarchi degli immigrati nella città enclave spagnola nel Nord Africa. Quello sì che è interessante, ma lasciare i puteolani lì da soli, beh, quello non è interessante, non serve. Questo provvedimento, Presidente, dicevo, si legge di infrastrutture necessarie da portare avanti, di in emergenza del PNRR, ma la sostanza però racconta altro. E con la scusa di accelerare alcuni interventi strategici, all'articolo 5, per esempio, all'articolo 7 bis, avete ancora una volta inventato il supercommissario con superpoteri straordinari, che cancellerà ogni spazio di partecipazione dei cittadini e che depotenzia la tutela ambientale, perché per voi la semplificazione, Presidente, è quella di togliere tutti i controlli. Certo, però dovrà sottostare ai controlli antimafia, quelli sì. Peccato però che avete pensato bene di toglierli all'amico e socio del prestanome del clan dei Senese Carocci di Del Mastro. Come dire, non tutti gli amici sono uguali. I 209 miliardi del PNRR, Presidente, hanno rappresentato un'occasione unica di riscatto per il nostro Paese, grazie anche al Presidente Conte che al tempo li ha portati in Italia. Eppure questa occasione di riscatto sta perdendo il valore, sta diventando vana, perché in 4 anni del governo Meloni noi stiamo semplicemente assistendo a ritardi, continue rimodulazioni, obiettivi rinviati e risorse che rischiano di andare perdute. Nelle mani del governo Meloni l'occasione di riscatto rischia fortemente di diventare un flop, e il conto poi chi lo paga? Lo pagano gli italiani, gli enti locali, che da soli dovranno affrontare delle procedure complesse con personale insufficiente. In realtà, a proposito, Presidente, mi consenta di dire che la particolare passione del partito della Meloni per le commissioni parlamentari di inchiesta, allora ecco, noi chiediamo che si approvi quanto prima la proposta di legge del Movimento 5 Stelle di istituire una commissione di inchiesta sui fondi del PNRR, e magari però farla anche presiedere ad un presidente che abbia maggior dimistichezza con la programmazione, che non chiede di essere audito e poi annulli le sedute così d'amblè da un giorno all'altro. Non vedo lì se... Ah, così, collega, c'è Docet. Insomma, Presidente, è evidente che questo provvedimento si è trasformato in un contenitore omnibus, che poco nulla a che vedere con le vere urgenze del Paese Italia, perché non c'è assolutamente urgenza, per esempio, nel decommissioning del reattore da 5 megawatt della Marina, che è stato spento 40 anni fa, nel 1980. Che urgenza c'è, insomma, di affidarlo oggi alla Sogin, la società italiana di gestione degli impianti nucleari? Oppure ancora, ho detto già per quello che riguarda la TAV, ma per esempio anche l'interessante elenco delle attività lavorative da tutelare per il cambiamento climatico, quindi dei lavoratori, in cui sono stati inseriti gli agricoltori, gli addetti alle pulizie, al facchinaggio, ai servizi di vigilanza e alla stampa dei quotidiani. Ma perché non avete inserito i rider, Presidente? Che vanno fatto di male? Vanno consegnato probabilmente il panino sbagliato, perché non si comprende questa cosa. Ma soprattutto, cosa c'entra in tutto questo, in un provvedimento che dite d'urgenza, e come si lega al resto, il sistema di contabilità economico unico patrimoniale, la cui sperimentazione deve ancora partire? Nessuno. Insomma, Presidente, è chiaro che ormai legiferate senza uno schema. Siete semplicemente una barca che naviga nelle ombre della nebbia in prossimità degli scogli. È inevitabile quello che sarà poi l'esito. Grazie, Presidente.
3: Grazie, senatore Nave. Senatrice Malpezzi.
13: Grazie Presidente, Governo, un po' mi dispiace che sia la sottosegretaria qui presente ad ascoltare quello che abbiamo da dire, perché conosco il pragmatismo della sottosegretaria, che mal si concilia con quello che è il metodo che questo Governo ha utilizzato sempre nell'affrontare il PNRR, perché vede Presidente, noi che abbiamo sostenuto con forza nella scorsa legislatura, quando dico noi Presidente coinvolgo anche lei e spero che non si offenda, perché comunque quasi tutte le forze politiche che anche oggi sono qui presenti in Parlamento hanno aderito al PNRR con entusiasmo, sapendo che era una sfida importante per il Paese, per superare le disuguaglianze di questo Paese, e anche la cifra importante e consistente che abbiamo ottenuto nasceva dalle fragilità che il nostro Paese aveva messo in evidenza anche a causa del Covid, ma non solo a causa del Covid. E sappiamo che una sola forza politica non era così convinta del PNRR, e possiamo anche dire che quando si astenne in Europa per il Next Generation EU si astenne con la motivazione che aveva paura di quello che questo PNRR, o meglio il Next Generation EU, avrebbe potuto portare in Italia. Il fatto che una volta arrivati ad un nuovo governo e che la stessa forza politica non convinta di questo PNRR si sia trovata a doverlo gestire, è chiaro che è la prima testimonianza di quello che era un po' il rischio che il PNRR italiano correva, quello di rimanere un po' una serie di progetti abbastanza rimodulati, perché quando qualcuno non ci crede fino in fondo, alla fine cerca di trovare il sentiero meno impervio, cerca di fare meno fatica. E non è un caso, Presidente, che fin dall'inizio di questo lungo cammino la prima parola che questo governo rispetto al PNRR ha utilizzato è stato rimodulazione. La prima cosa che avete rimodulato, e la sottosegretaria lo sa, è stata la cabina di regia. L'avete rimodulata nella forma e l'avete rimodulata anche nella dislocazione, perché prima andava bene al MEF, poi andava bene a Palazzo Chigi, poi bisognava ancora capire come, insomma, in questa rimodulazione delle azioni il Paese ha perso un sacco di tempo. E quello che mi dispiace è che questo tempo perso è quello che ha portato poi voi a decidere di rimodulare anche quelli che dovevano essere gli obiettivi. E come spesso capita, gli obiettivi rimodulati sono stati quelli che riguardano, diciamo, i più fragili o quelli che oggi contano meno, che però, guarda caso, rappresentano il futuro di domani. E parto da un tema che qui avrò ripetuto 50 volte, tutte le volte che c'è stata l'occasione di discutere di PNRR e tutte le volte che noi, come Partito Democratico, abbiamo posto interrogazioni al ministro competente rispetto al PNRR. Qual è la questione degli asili nido? Presidente, è vero che questo è un decreto che parla di opere, che parla di infrastrutture, e i cantieri sono importantissimi ed è importante l'accelerazione ed è importante portare a casa i risultati. Però, Presidente, lei sa benissimo che questo Paese è partito nel piano del PNRR iniziale con un certo numero di asili nido, e con il vostro grande desiderio ed esercizio di rimodulazione noi siamo arrivati ad un Paese che questo obiettivo l'ha ridotto di molto, e il problema è che l'ha ridotto soprattutto laddove c'era più bisogno, e dove, guarda caso, il Sud. Io, Presidente, non so più come dirlo in tutti i modi possibili, perché quando abbiamo provato a spiegare che forse non era il caso di andare a rimodulare là dove c'era più bisogno, una delle risposte che ci è stata data è però attenti, nascono meno bambini, e l'altra cosa è che mancano gli educatori, e come voi sapete il PNRR non può pagare il personale, cioè

soldi e le risorse per poter avere il personale e per potenziarlo. Avete fatto una scelta differente e questa cosa è uscita completamente dai radar. Non c'è stata assolutamente più attenzione, è stata denunciata, sottolineata dai giornalisti che vi hanno evidenziato in che modo si stava rischiando di perdere un'opportunità, e lo dicevano come fatto di cronaca, perché chi si occupa di questo tema sa quanto sia importante dare vita sui territori a questi luoghi, perché sono i primi luoghi di presidio e sono luoghi che portano la vera sicurezza, perché voi pensate di portare i minori in carcere, di portarceli sempre, noi cerchiamo di prevenire, e quella è una prima grande forma di prevenzione. Ma guardi, non mi voglio concentrare solo su quello, perché il tema riguarda per esempio anche l'università. Avevate un obiettivo su quelli che dovevano essere i posti letto per gli studentati universitari, ne avete fatti molti, perché guardate, qui non troverete mai quelli che criticano quando si fa qualcosa, ma avremmo voluto avere da voi l'affermazione che all'inizio quei posti dovevano essere molti di più e dovevano essere alla portata di tutti, e ci doveva essere un riconoscimento complessivo e globale che quello è un tema di diritto allo studio, e che oggi in Italia il diritto allo studio non è garantito a tutti, e questo è un tema che riguarda il futuro e riguarda strettamente il PNRR, perché il PNRR voleva lì andare a toccare sul futuro, garantire che quelle disuguaglianze che l'Italia aveva potessero in qualche modo, grazie alle opere, grazie alle infrastrutture, grazie a una progettazione che andava da nord a sud, aveva la necessità di evitare che le disuguaglianze venissero acuite, le voleva colmare. Guardi, noi nella scorsa legislatura, come gruppo del Partito Democratico, ancora precedente alla mia guida del gruppo, con il senatore Marcucci, avevamo iniziato insieme ad Alan Ferrari, altro collega che molti ricordano, un percorso che si chiamava Vicina. E questo percorso portava i senatori del Partito Democratico in giro per i vari territori, proprio perché volevamo che le scelte fatte nel PNRR fossero condivise da tutte le amministrazioni, e volevamo andare a vedere laddove c'era proprio la fragilità, in che modo, come senatori del territorio, attraverso il PNRR potessimo trasformare quella fragilità in una risorsa poi per il futuro, investendo veramente, dando l'anima al PNRR, perché oggi purtroppo, e non è colpa di nessuno se non di quella voglia di rimodulare e di andare solo veloci per poter ottenere l'obiettivo, oggi quando si parla di PNRR si parla con termini che non rappresentano l'anima di quello che c'è dietro le opere. Perché dietro un'opera e dietro un'infrastruttura ci può essere, ci dovrebbe essere, la visione del paese del futuro, che qui non c'è stata in alcun modo. Ma mi permetta, Presidente, di sollevare un'altra questione che riguarda sempre un tema a noi molto caro e che dimostra ancora una volta la vostra miopia. Mi dispiace perché nel provvedimento alla Camera noi abbiamo presentato, tra gli altri, un emendamento che riguarda l'edilizia scolastica. L'emendamento era a prima firma Irene Manzi, che è la responsabile scuola del Partito Democratico, ed era un emendamento che consentiva, lo dico a lei sottosegretaria, di utilizzare, o meglio, di rimodulare, visto che è un termine che appunto avete utilizzato tante volte, una serie di interventi in edilizia scolastica per consentire alle scuole di avere impianti di raffreddamento. Perché noi quando tocchiamo questi temi ci siamo anche stati presi in giro, quando parliamo di cambiamento climatico, quando diciamo che le nostre stagioni si sono surriscaldate. C'è qualcuno che ride, c'è qualcuno che dice che non esiste, c'è qualcuno che ci prende in giro perché dice che di fronte a tutti i problemi noi pensiamo al meteo. Ma sta di fatto che quest'anno i ragazzi, per esempio, che hanno affrontato l'esame di Stato, che oggi si chiama maturità, l'hanno fatto con temperature altissime. Una delle proposte, un emendamento molto semplice che chiedeva di utilizzare determinate risorse e poi rimodulandole, secondo la vostra parola magica, chiedeva proprio di intervenire in quella direzione, cioè di consentire che in alcuni casi quei soldi potessero essere utilizzati in corsa anche per sistemare quelli che sono impianti di raffreddamento, per consentire una vita diversa all'interno delle classi dove ci sono i nostri figli.

0: i figli di tutti. Ci avete detto che non è una necessità, è un'urgenza, e quindi ci avete detto che il parere è assolutamente negativo, con risorse ben definite e con dei tempi ben precisi. Allora, Presidente, quando si vuole rimodulare solo per farlo, perché serve per tagliare e per semplificare, io penso che non si faccia il bene degli italiani, e soprattutto non lo si fa quando si pensa che tutte le proposte che arrivano dall'opposizione, fatte per provare a migliorare il provvedimento, vengono respinte al mittente come un'offesa di lesa maestà per aver portato il proprio contributo. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Sieroni.
2: Grazie Presidente, rappresentante del Governo e colleghe
3: Movimento
2: e colleghi.
3: 5 Stelle.
2: Questo provvedimento porta nel titolo due parole molto impegnative: infrastruttura e PNRR. Ma ancora una volta il titolo promette più di quanto il testo riesca poi effettivamente a mantenere. Di nuovo un decreto d'urgenza senza urgenza e un potpourri di interventi variegati. Il Comitato per la legislazione della Camera aveva rilevato che il decreto originario conteneva 8 finalità distinte che avrebbero potuto essere affrontate con provvedimenti separati. E ha anche segnalato l'assenza sia dell'analisi tecnico-normativa sia di quella di impatto della regolamentazione. Ciò nonostante, eccoci qua al Senato, chiamati ancora una volta ad esaminare in fretta e furia, pochissime ore, un testo arrivato dalla Camera sostanzialmente blindato, e circola la voce dell'ennesima apposizione di fiducia. Ma la fiducia è una cosa seria, diceva un vecchio spot pubblicitario, che si riserva alle cose serie, e questo provvedimento non lo è e non la merita quella fiducia. Il Governo usa un metodo che svuota il ruolo del Parlamento proprio mentre ci avviciniamo alla fase conclusiva del più grande piano di investimenti pubblici della storia recente di questo Paese. Un piano di investimenti che questo Governo non ha saputo mettere a frutto, facendo perdere al Paese intero un'opportunità più unica che rara. Il PNRR non è nato come un elenco di scadenze burocratiche da spuntare, è nato come risposta europea alla pandemia, grazie alla battaglia condotta dal nostro Presidente Conte al Governo, per modernizzare il Paese, per colmare ritardi strutturali, per rafforzare i servizi pubblici e accompagnare la necessaria transizione ecologica ed energetica. Oggi invece osserviamo un governo che considera sufficiente raggiungere formalmente un target europeo, anche quando l'opera resta incompleta, viene ridimensionata oppure non produce alcun servizio per i cittadini. Insomma, più che un provvedimento di accelerazione, sembra il resoconto dei ritardi accumulati. Ci sono anche misure condivisibili, come le tutele per i lavoratori costretti a interrompere l'attività a causa del caldo estremo, per alcuni prescelti sia ben inteso, non per tutte quelle categorie che ne avrebbero bisogno in base a criteri di valutazione uniforme. Ma è singolare che questo governo sia costretto ad intervenire sulle conseguenze delle condizioni climatiche eccezionali e continui nello stesso tempo a trattare la crisi climatica come un'ossessione di qualche ambientalista. Ascoltavo ieri l'intervento di fine seduta del senatore Dreosto, se non sbaglio, della Lega, in merito ai danni che stanno subendo gli agricoltori a causa della siccità, e sottolineava l'importanza di accordare sussidi, ristori, risarcimenti, come se il problema si potesse risolvere banalmente così, tappando i buchi di volta in volta con ristori economici e non invece cercando di affrontare la causa, che è la crisi climatica, per provare, non, se non a scongiurarla, almeno a mitigarla. E a proposito di siccità, i dati del fiume Po in secca raccontano una situazione drammatica, sempre più preoccupante, che ha reso il grande fiume un piccolo torrente che in questi giorni ha raggiunto a Cremona il livello più basso mai registrato, meno 8 metri e 50 centimetri rispetto allo zero idrometrico. Insomma, l'allarme si alza per l'intero bacino padano, mettendo in crisi agricoltura, attività produttive, ecosistemi della pianura e quindi la qualità della vita delle comunità. In oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia stanno affrontando difficoltà nell'approvvigionamento idrico e nel delta il cuneo salino è penetrato per chilometri, mettendo a rischio coltivazioni, suoli e zone umide. E questa non è ideologia, non è fanatismo climatico, è la realtà con cui devono fare i conti gli agricoltori, le imprese, i consorzi agricoli, i irrigui, gli amministratori locali e le famiglie. Ed è proprio oggi che dobbiamo fare un bilancio serio dell'investimento del PNRR per la rinaturazione del fiume Po, nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni estremi quali siccità e alluvioni. Il progetto originario disponeva 357 milioni di euro e il programma d'azione comprendeva 56 interventi distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Doveva rappresentare il più grande laboratorio italiano di recupero di un ecosistema fluviale. Gli interventi concretamente realizzati sono stati 12 su 56, corrispondente poco più al 20% del totale, mentre su un budget complessivo di 357 milioni di euro risultavano spesi circa 200 milioni, poco più del 56% delle risorse. E questo è indice di una forte inefficienza del modello attuativo adottato da questo governo, che ha inciso negativamente sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi del progetto. Sono stati realizzati gli interventi dello stralcio prioritario necessari a centrare il target europeo, mentre gran parte del programma d'azione è rimasto fuori. Raggiungere il target non può significare accontentarsi del minimo indispensabile. Il PNRR non doveva servire a superare un esame con Bruxelles, ma a cambiare davvero il Paese. Rinaturare il Po non significa riportarlo indietro nel tempo, non significa creare artificialmente la pioggia, significa restituire spazio al fiume, riaprire i rami laterali, recuperare anche zone umide, ricostruire boschi ripariari, migliorare la capacità del territorio di trattenere l'acqua e affrontare al meglio la siccità delle alluvioni. Significa proteggere la biodiversità. Un diffuso ed adeguato ripristino della natura dovrà costituire l'asse portante per un'efficace politica di adattamento ai cambiamenti climatici. Infatti, entro il 1° settembre dovremo presentare il piano di ripristino della natura e fa specie che il piano della rinaturazione del Po purtroppo al momento non sia pronto. Quindi chiediamo le risorse necessarie per completare l'intervento. Un secondo ordine del giorno che ho presentato riguarda il collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio. Significa che è un aeroporto importantissimo, collegarlo alla stazione significa ridurre il traffico stradale, le emissioni, decongestionare il traffico e il peso che queste infrastrutture esercitano nei comuni circostanti. Ma non basta realizzare binari, occorre anche programmare il servizio con un cronoprogramma chiaro. E la scadenza che era stata fissata era per fine 2026, è stata spostata al 2028, 2 anni di ritardo per realizzare 5 chilometri di ferrovia che non possono essere archiviati come un semplice aggiornamento al cronoprogramma. Prima era stato previsto tra le opere olimpiche, e qua non apro la parentesi, e poi adesso finanziato attraverso i fondi del PNRR. Quindi entrambi questi punti sono l'annuncio e il risultato concreto che continua ad aprirsi una distanza troppo grande tra le promesse e quello che è stato fatto. E concludo. Il successo del PNRR non si misurerà dal numero di obiettivi dichiarati formalmente raggiunti, si misurerà dai fiumi che avremo realmente recuperato, dalle opere che avremo terminato, dai servizi che i cittadini potranno effettivamente utilizzare. Su questo continuiamo a chiedere al Governo risposte e impegni precisi, perché il tempo del PNRR sta finendo, ma le responsabilità politiche per ciò che resterà incompiuto non finiranno insieme a questo piano.
1: Grazie senatrice. Parola alla senatrice Musolino.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo. Io ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto, su ognuno di loro ovviamente sono d'accordo sulla sostanziale incapacità del Governo di raggiungere gli obiettivi prefissati del PNRR, sulle attese che sono state alla fine disattese, sugli obiettivi come sugli asili nido, sugli studentati universitari, sulla sanità, le case pubbliche della sanità, i presidi territoriali. Sono tutti aspetti che ci siamo detti più volte e che tornano anche con l'esame di questo decreto. Ma questo decreto, io, se lo dovessi nominare così informalmente, dovessi dire a uno studente che mi chiedesse a che serve questo decreto, bene, questo è il decreto che preannuncia il canto del cigno. Questo è il decreto col quale il governo dice: la musica è finita, I suonatori possono tornare a casa? Ma prima di farli tornare a casa, attenzione, mettiamoci, come si dice in siciliano, mettiamoci il ferro dietro la porta, prendiamoci qualche cautela, sistemiamo qualche conticino ed evitiamo, o almeno cerchiamo di evitare, di lasciare qualche briciola di troppo in giro per i conti futuri, quei conti che prima il collega dei 5 Stelle diceva sarebbe bello se si istituisse un domani una commissione che accertasse come effettivamente sono stati spesi o non spesi, utilizzati o non utilizzati i conti del PNRR. E allora, siccome chi è al governo ovviamente distribuisce le carte e cerca di avere anche la carta vincente, la mano vincente, ecco qui che abbiamo questo decreto. Qui e lì, infarcito da provvedimenti eterogenei, interventi settoriali, per esempio con molto piacere leggo che viene destinata una somma di 2,5 milioni di euro al comune di Tropea per realizzare l'ascensore che collegherà il lungomare al centro abitato. Non può che farmi piacere da siciliana e quindi da persona del sud sapere che c'è un'attenzione specifica anche al comune di Tropea, ma ovviamente parlare del PNRR e pensare che il PNRR si focalizzi su interventi di questo genere sarebbe riduttivo. In verità, tra le pieghe di questo provvedimento si legge finalmente qual è la vera finalità, cioè l'adeguamento del sistema di contabilità pubblica e finanziaria alle regole del cosiddetto principio accrual. Che cos'è questo principio accrual? Perché viene introdotto nelle regole della rendicontazione del PNRR? È una regola di finanza pubblica, lo diciamo con parole più semplici possibili, che innova il sistema già vigente e prevede che sostanzialmente dei movimenti, degli impegni di spesa che si registrano nella contabilità non venga data registrazione secondo il relativo movimento di cassa, come siamo stati sempre abituati a fare, ma nel momento in cui questi fatti che generano il movimento vengono ad esistere, indipendentemente da quando saranno pagati, cioè a dire, quando si andranno a registrare le spese del PNRR non si registreranno per il momento in cui l'intervento sarà stato completato, rendicontato e poi anche pagato, ma si rendiconterà per il momento in cui l'intervento è diventato giuridicamente esistente, si è verificato, svincolandolo dalla data dell'effettivo pagamento. A che serve un sistema del genere? Serve in linea teorica e generale a dare una conoscenza di un bilancio di un'amministrazione pubblica e quindi del patrimonio dello Stato che è sganciato dai meri fenomeni temporali del pagamento e quindi dei movimenti di cassa e dà un impatto di tipo generale sul valore che quell'intervento ha avuto sulla finanza pubblica. Questa è la regola, l'astratto principio. La realtà, ahimè, è diversa, serve a dare attuazione a quello che il ministro Giorgetti aveva già detto tra le righe di tanti interventi che ha rilasciato, ha fatto nel corso di questi anni, in cui sostanzialmente diceva: no, non vi preoccupate, il 30 giugno non sarà la data esiziale, la deadline del PNRR, perché poi ai fini della rendicontazione ci sarà tempo per registrare i movimenti e i pagamenti e quindi comunque le somme che sono già incamerate al bilancio dello Stato non usciranno fuori se anche l'intervento non è stato completato, perché poi lo rendiconteremo un po' più avanti, quando sarà possibile rendicontarlo, quando sarà effettivamente completato. In sostanza, in principio accrual ci serve sostanzialmente per dire: non lasciamo tracce in giro, non lasciamo porticine aperte, non facciamo che poi qualcuno ci viene a dire che non abbiamo completato gli interventi, sistemiamoci le cose fin tanto che siamo noi a gestirci le carte e poi ci regoleremo di conseguenza. Ed ecco qui che si istituiscono sezioni specializzate, uffici centralizzati presso il Ministero, in maniera tale che si gestisca questo nuovo sistema di contabilità pubblica che dovranno adottare tutte le pubbliche amministrazioni che hanno ricevuto fondi del PNRR. Ma non basta, ci sono anche altre cose, tra le righe, le maglie di questo decreto che meritano di essere raccontate a chi ci ascolta e agli elettori ovviamente. La prima è che, per esempio, in ossequio a questo principio di applicazione del principio accrual appunto, per esempio si dice anche che in attesa che la Commissione europea autorizzi l'ennesima riprogrammazione e rifinanziamento del PNRR, le amministrazioni e i soggetti attuatori possono intanto comunque procedere a le prime a pagare, a anticipare i soldi, i secondi a fare i provvedimenti e quindi a spendere per realizzare le opere, e poi vediamo. Poi se il piano viene approvato, la rimodulazione va bene, buono così. Se non viene approvato, poi in qualche modo ci sistemiamo, non vi preoccupate, comunque siamo sempre nelle grandi maglie della mamma, del bilancio dello Stato, quindi non vi preoccupate che così vi diamo, come dire, una sorta di giustificazione giuridica, l'avete fatto perché ve l'abbiamo fatto fare, e quindi per rassicurare i sindaci, per rassicurare i presidenti delle province, per rassicurare tutti gli amministratori pubblici che nel frattempo si sono trovati la scadenza e dicono non possiamo andare avanti, ma no, dai, andate avanti, non vi preoccupate, perché abbiamo trovato questo nuovo principio di finzione giuridica per cui vi continuiamo a fare andare avanti, e poco importa se non siamo allineati così come raccontiamo di esserlo. E poi, Presidente, ci sarebbe tanto altro da dire, ma il tempo finisce, mi avvio a conclusione. C'è un'ultima disposizione che merita di essere raccontata, perché veda, tra le varie cose che fa questo provvedimento ce n'ha una che mi stupisce sempre, come questa società Ales ritorni sistematicamente nei provvedimenti adottati da questo governo. Ce la ricordiamo la società Ales? È la società alla quale già il governo ha appaltato per 3 anni in regime diretto, senza gara, affidandogliela direttamente, tutti i servizi di biglietteria, di ingresso nei musei, nei siti storici, quindi si occupa di questo sostanzialmente, servizi turistici, servizi per il turismo. Bene, ma adesso, come dire, siccome c'è bisogno di aiutare il Ministero della Cultura nelle fasi di rendicontazione e chiusura tecnica amministrativa e contabile degli interventi del PNRR, che cosa si sono inventati al governo? Di dare questa specifica mansione, questo servizio, direttamente all'Ales, anche qui, senza passare né da gara, né da individuazione, né da selezione, gliela diamo direttamente all'Ales, che non ha, teoricamente non fa esattamente servizi di questo tipo, di assistenza contabile nella rendicontazione dei progetti del PNRR, ma poco male, come dire, quando c'è bisogno di dare una mano, siamo tutti pronti per i Fratelli d'Italia. Grazie.
4: Grazie, senatrice Musolino. Ha chiesto di intervenire il senatore Magni, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Il decreto che ci apprestiamo ad approvare sostanzialmente arriva in Parlamento dopo contrasti dentro la maggioranza, con tempi molto lunghi per quanto riguarda la possibilità di discutere e con l'ennesima fiducia. Ancora una volta quindi viene il Parlamento viene chiamato sostanzialmente o a intervenire in fretta per correggere alcuni errori che potevano essere evitati, o all'altra a ratificare cose fatte. Quindi, primo elemento, ancora una volta c'è una, diciamo, una messa in discussione del ruolo parlamentare. Però volevo sottolineare alcuni punti di criticità. La prima che riguarda la gara del servizio ferroviario Intercity. Il governo ha cercato di introdurre la possibilità di un unico lotto nazionale, nonostante le obiezioni della Commissione europea, che conosceva fin da prima, e ci ha voluto mesi per poter risolvere questo fatto. Il risultato è stato uno scontro interno all'interno della maggioranza e il rischio di mettere in discussione una parte dell'ultima rata del PNRR su una materia delicata. Delicata perché c'è un problema di garantire le tutele ai lavoratori. Vorrei sottolineare la cosa importante che bisogna fare è assicurare la continuità dell'occupazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata, la piena applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative, perché non si può accettare che la concorrenza la si faccia al massimo ribasso, cioè riducendo sostanzialmente il costo del lavoro e peggiorando la qualità del servizio. Credo che questo sia uno dei punti più critici che in sostanza va monitorato. Secondo elemento è che da anni ormai la produzione industriale in calo, il governo continua a intervenire con misure isolate, con proroghe e soluzioni di emergenza, senza indicare una direzione per un sistema produttivo che affronti davvero la questione della transizione ecologica e che dovrebbe diventare, invece anziché essere criticata, una grande occasione di innovazione, di buona occupazione, di sviluppo di filiere nazionali. Tutto questo ovviamente non c'è. Nel decreto invece, come in quelle precedenti, non troviamo una strategia capace di accompagnare la trasformazione dell'industria, tutelare i diritti dei lavoratori e rilanciare, diciamo, i territori che sono in crisi. La cosa emblematica è la dimostrazione della questione ILVA. Io vorrei ricordare che un anno fa c'era la discussione che eravamo a un progetto di decarbonizzazione, tre forni elettrici, c'era tutta questa discussione. Il risultato è che oggi rischia la chiusura totale l'ILVA, perché di compratori non ce ne sono. E io voglio sottolineare, perché lo dissi allora e lo dissi anche prima, che una realtà come quella di ILVA, se non si interviene attraverso la mano pubblica, io credo che sia molto difficile intervenire sul rilancio produttivo, sulla decarbonizzazione, su interventi che garantiscono la bonifica e la salute dei cittadini di Taranto, perché se no sono tutte chiacchiere e che peggiorano continuamente sia sul terreno occupazionale sia sul terreno della condizione di salute di quella realtà. Infine, il terzo elemento che voglio sottolineare è un decreto che stanzia 50 milioni di euro per opere compensative agli interventi nei territori interessati a Torino-Lione, continuando a investire in un'opera dai costi enormi e dai tempi molto lunghi, mentre una parte consistente della rete ferroviaria nazionale resta inefficiente, lenta e priva di interventi necessari. Contestiamo una scelta complessiva su questo terreno, che concentra risorse in poche grandi opere e lascia in secondo piano la manutenzione e il trasporto regionale, la sicurezza delle linee di collegamento che ogni giorno utilizzano milioni di lavoratori, studenti e pendolari. Altro elemento che siamo in questa discussione sono i 120 milioni di euro che vengono destinati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti del reattore di Galileo Galilei. Il governo continua a parlare di un ritorno all'energia atomica senza avere ancora risolto il problema delle scorie già presenti nel nostro paese. Il deposito nazionale non è stato realizzato e una parte dei materiali radioattivi continuano a essere conservati in siti temporanei e o all'estero. Noi crediamo che prima di annunciare nuove centrali nucleari bisognerebbe spiegare come si intendono gestire in sicurezza i rifiuti prodotti dalle vecchie. Per ultimo, volevo sottolineare invece un elemento di positività sul fatto che c'è dell'estensione della cassa integrazione per il periodo di caldo estremo. Ma ancora una volta il governo, proprio perché nega il cambiamento climatico, interviene con una misura temporanea e parziale, cioè in sostanza fa un atto corretto, ma interviene solo temporaneamente parziale. Le ondate di calore non sono gli eventi eccezionali, sono un rischio strutturale per la salute di chi lavora e rischiano ovviamente se non ci sono regole permanenti, di avere effetti sostanzialmente limitati, e quindi è necessario definire strumenti automatici dal punto di vista del sostegno del reddito a tutela, estendendo non solo ai lavoratori in parte edilizia e, come si dice, agricoltura, ma ci sono molti lavoratori autonomi che sono esposti su questo terreno, ci sono i rider, ci sono molte figure che in sostanza sono costrette a lavorare sotto intemperie da una parte e sotto un caldo estremo dall'altro, e quindi bisogna intervenire con un intervento strutturale, non un elemento di parzialità che rincorrere quello che avviene, ma deve essere preceduto. Ecco, per queste ragioni pensiamo che questo provvedimento sia, diciamo, la nostra opinione sia contraria, fortemente contraria, perché in sostanza interviene sempre in modo spezzettato e parziale, anziché utilizzare uno strumento come il PNRR per cambiare realmente in modo efficace, da un punto di vista anche innovativo, il nostro Paese. Grazie.
4: Grazie, senatore Magni. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Di Girolamo, e ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, la ringrazio. Sa Presidente, io credo che tutti noi nelle nostre case abbiamo un oggetto che un po' ci accomuna, un oggetto, un luogo. Sa Presidente, quel cassetto dove tendiamo a mettere gli oggetti che non sappiamo in quel momento cosa farci esattamente. Un cassetto un po' disordinato, diciamo.
7: Movimento 5 Stelle.
6: Ci inseriamo una chiave di cui non ricordiamo qual è ormai la serratura, ci buttiamo dentro un vecchio caricatore perché abbiamo gettato il cellulare vecchio, però quel caricatore può tornarci utile, oppure ci mettiamo quel bigliettino col numero di telefono che è sempre utile a una certa, in una certa, in un determinato momento. Ecco, io questa mattina pensavo di aprire il dossier delle infrastrutture PNRR e invece mi sono ritrovata ad aprire quel cassetto, come il cassetto di casa mia, pieno di cianfrusaglie e tutto in disordine, perché dentro a questo provvedimento c'è davvero di tutto. Ci sono le infrastrutture, certo, ma poi c'è il nucleare, poi c'è il turismo, poi c'è la siderurgia, la contabilità pubblica, le dogane e molto molto altro. E allora questo, Presidente, è un vero putpurri legislativo, ma il problema non è che in questo decreto ci siano tante cose, il problema vero è che non si capisce quale sia il disegno che le tenga tutte insieme queste cose in questo provvedimento, perché un decreto sulle infrastrutture dovrebbe fare una cosa molto semplice, dovrebbe dirci quale idea di mobilità un governo ha del proprio paese. Il governo dovrebbe offrire un sistema trasportistico al proprio paese. E invece qui troviamo un insieme di disposizioni che convivono, sì, nello stesso provvedimento, ma che non appartengono allo stesso progetto. Ma non è tutto, perché il cassetto in questo caso diventa anche la fabbrica di nuovi commissariamenti, oppure estensione di poteri di commissari già definiti e nominati e quindi operanti. Ormai un commissario è la vostra puntuale risposta ad ogni minima difficoltà che un'opera infrastrutturale trova in questo paese. Un'opera in ritardo e ci mettete un commissario. Una procedura è complessa e ci mettete un commissario. Un'amministrazione non riesce a firmare delle carte e commissaria dell'amministrazione. Allora Presidente, vede, quando l'eccezione, ovvero la struttura commissariale, diventa uno strumento ordinario di un governo, il problema non è più la singola opera, ma è il funzionamento di un sistema a cui ricorrono quelli della maggioranza puntualmente per coprire i loro ritardi e la loro incapacità di programmare. E poi, entrando nel merito, possiamo dire che la montagna ha partorito un topolino. Questo provvedimento è stato incagliato alla Camera fino a ieri sera tardi. A ieri sera tardi, proprio sull'articolo 1, l'articolo 1 che contiene attualmente il bando di gara per il servizio Intercity. Bene, una lunga interlocuzione da parte del Governo con la Commissione europea, settimane intere sostanzialmente, per concludere queste interlocuzioni. Erano ovviamente dei passaggi necessari, perché occorreva garantire che la futura gara fosse coerente con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e con le regole della concorrenza. Ma proprio perché il governo ha dedicato tanto tempo a questo confronto, sorprende che poi abbia assolutamente trascurato un altro tema altrettanto importante, che è la continuità occupazionale del comparto ferroviario proprio su questo tema. E se la Commissione europea ha fatto valere le proprie ragioni sulla concorrenza, che era quello che doveva fare la Commissione europea, era il governo che avrebbe dovuto lavorare di più per tutelare il lavoro del comparto ferroviario, cosa di cui invece non si è vista né sentito. Governo non pervenuto. E questa è una grave mancanza, Presidente, perché Ecco, sì, credo che questo sia proprio l'errore più grave contenuto in questo provvedimento, perché la qualità di un servizio pubblico non dipende soltanto dalle regole della gara europea, dipende anche dalla continuità, dall'esperienza, dalla professionalità di chi quel servizio lo garantisce ogni giorno. Persone che meritano tutela, Presidente, sono proprio le stesse persone che ogni giorno si trovano ad fronteggiare il caos dei treni, ogni giorno dal momento in cui Salvini ha messo piede all'interno del Ministero delle Infrastrutture. E dico che per questo motivo queste persone avrebbero bisogno di una maggior tutela, proprio per questo motivo. E poi c'è una costante, ecco, una costante che accompagna tutti i decreti di questa maggioranza, Presidente. Una costante che ormai la conosciamo bene. Quando leggiamo un decreto sappiamo già quale sarà il suo ultimo articolo, non lo vediamo letto, scritto nero su bianco, perché quest'ultimo articolo arriva poi in aula alla presenza del ministro Ciriani quando arriva ad apporre la fiducia. Tutti i provvedimenti si concludono con questo ultimo articolo, possono cambiare i titoli, possono cambiare i contenuti, ma state ben certi che la fine è sempre la stessa. Presidente, io credo francamente che le infrastrutture di un paese, rappresentino la geografia delle opportunità di quel paese, perché una ferrovia, una strada non è che collega semplicemente due centri. Una ferrovia o una strada danno la possibilità, l'opportunità a chi studia, a chi lavora, a chi fa impresa, danno competitività a un territorio, permettono l'accessibilità ai servizi e hanno la possibilità di definire se un'area possa continuare a crescere o se debba rimanere isolata. E per questo una politica delle infrastrutture non può limitarsi a finanziare opere a caso, come avete fatto in questo provvedimento. Presidente, non c'è un disegno chiaro, del resto come sempre, è un governo ha la grande responsabilità di decidere quale geografia delle opportunità voler costruire per il proprio paese. Ed è proprio qui che questo decreto mostra una grave carenza, perché aggiunge, corregge, proroga, ma non costruisce un disegno per la mobilità del nostro paese. Presidente, ho iniziato il mio intervento parlando del cassetto disordinato di casa mia, ma che sono sicura davvero sia in ogni casa. Non era questa, non vuole essere solo una battuta, perché, ecco, vede, un cassetto è il luogo dove noi mettiamo degli oggetti quando non sappiamo in quel momento cosa farne, lo vedremo in seguito come utilizzarle. Un decreto legge invece dovrebbe fare l'esatto opposto, dovrebbe prendere una realtà complessa e ridarle ordine, dovrebbe stabilire delle priorità, costruire un disegno, quello che vi dicevo prima. Alla fine della lettura di quel disegno di legge, di quel dossier che ho aperto questa mattina, purtroppo la sensazione è stata sempre la stessa che avevo all'inizio della lettura. Ho aperto un cassetto che era davvero disordinato e così è rimasto. Grazie Presidente.
4: Grazie Senatrice Di Girolamo. Ha chiesto di intervenire la Senatrice Testa, una facoltà.
7: Grazie Presidente, Sottosegretario Savino, colleghi e colleghe. Il decreto legge oggi al nostro esame rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare che il PNRR continui a produrre risultati concreti e che le infrastrutture tornino a essere uno dei principali motori della crescita italiana. Troppo spesso in passato abbiamo assistito a opere bloccate, risorse inutilizzate, procedure che scoraggiavano gli investimenti. Oggi la scelta della maggioranza è diversa: accelerare, semplificare, realizzare. Questo decreto non nasce per comprimere le garanzie, ma per superare gli ostacoli burocratici che per anni hanno rallentato lo sviluppo del Paese. Chi confonde la semplificazione con la mancanza di controlli propone di fatto un ritorno a un modello che ha prodotto ritardi, contenziosi e opere incompiute. Per la Lega le infrastrutture sono un diritto dei cittadini e una condizione indispensabile per la competitività delle imprese. Parliamo di strade, ferrovie, porti, interporti, reti logistiche, collegamenti efficienti tra nord e sud, tra aree interne e grandi città. Parliamo della possibilità per un imprenditore di esportare più facilmente, per uno studente di raggiungere l'università, per un lavoratore di impiegare meno tempo negli spostamenti quotidiani. In questo quadro assume un particolare rilievo il lavoro svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che ha riportato al centro dell'agenda politica il valore delle grandi opere e della manutenzione delle infrastrutture esistenti. Penso al forte impulso dato agli investimenti ferroviari, al rafforzamento della rete portuale e logistica, agli interventi per ANAS e alla volontà di imprimere un'accelerazione a opere strategiche che il Paese attende da troppo tempo. Penso anche al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, un'infrastruttura strategica non soltanto per il Mezzogiorno ma per l'intero sistema logistico nazionale e per il collegamento dell'Italia ai grandi corridoi europei. Nel quadro delle misure che oggi siamo chiamati ad approvare, vorrei richiamare anche un tema che riguarda direttamente la capacità dello Stato di realizzare le opere strategiche di cui il Paese ha bisogno. Mi riferisco ai gravi episodi verificatosi presso il cantiere della TAF, dove una minoranza violenta ha scelto la strada della contrapposizione radicale, arrivando a colpire un'infrastruttura di interesse nazionale. A fronte di questi fatti desidero esprimere la mia piena solidarietà e della Lega alle forze dell'ordine impegnate nella gestione di queste situazioni, donne e uomini dello Stato che con professionalità, equilibrio e sacrificio garantiscono ogni giorno la sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e dei territori. A loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto a tutela della legalità. La realizzazione delle infrastrutture non può essere ostacolata da azioni di violenza o intimidazione. Il confronto democratico è un valore fondamentale, ma deve svolgersi nelle forme previste dal nostro ordinamento. Lo Stato deve essere presente e garantire che le opere strategiche per la modernizzazione del Paese possano procedere nel rispetto delle regole, della sicurezza e dell'interesse generale. Le grandi opere non devono dividere il Paese, devono unirlo e renderlo più competitivo. Abbiamo ascoltato le critiche delle opposizioni, c'è chi sostiene che si investa troppo nelle infrastrutture e troppo poco in altri settori. Noi rispondiamo che senza infrastrutture efficienti non cresce l'economia, non aumenta l'occupazione e non si riducono i divari territoriali. C'è chi continua a parlare di presunti rischi derivanti dalle semplificazioni, ma il vero rischio sarebbe perdere le risorse del PNRR o lasciare incompiuti interventi indispensabili per cittadini e imprese. Questo governo ha invece scelto la strada della responsabilità, rispettare gli impegni europei, spendere bene le risorse disponibili e consegnare ai cittadini opere reali, quindi non solo promesse. Un altro elemento che voglio sottolineare riguarda il ruolo degli enti territoriali. Sindaci, province e regioni sono i primi protagonisti dell'attuazione del PNRR. Lo Stato deve metterli nelle condizioni di operare rapidamente, con regole chiare e strumenti adeguati. Questo decreto va anche in questa direzione. Come Lega continueremo a sostenere un modello di sviluppo fondato sul lavoro, sull'impresa, sulla valorizzazione dei territori e su infrastrutture moderne e sicure. Oggi si parla molto di autonomia strategica europea, ma l'autonomia non si costruisce con i convegni, si costruisce con i porti efficienti, reti ferroviarie moderne, collegamenti energetici sicuri e infrastrutture capaci di sostenere la nostra industria. In una fase economica complessa, caratterizzata da tensioni internazionali, dall'esigenza di rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo e dalla necessità di consolidare la crescita, investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro del Paese. Le infrastrutture non sono opere fini a se stesse, sono il presupposto per sostenere il lavoro, facilitare gli scambi commerciali, ridurre i costi per le imprese, rendere più efficienti i servizi e rafforzare la coesione territoriale. Sono uno strumento di politica economica che genera occupazione, attrae investimenti e aumenta la capacità competitiva dell'Italia. Come Lega crediamo che il tempo delle opere incompiute e dei no e delle occasioni perdute debba essere definitivamente superato. I cittadini chiedono infrastrutture sicure, efficienti e moderne, non burocrazia che rallenta lo sviluppo. Burocrazia. Non possiamo chiedere alle imprese di essere competitive, di innovare, di creare occupazione, di investire sul futuro, se poi costringiamo chi vuole fare impresa a confrontarsi con temi incerti e procedure troppo complesse. Le nostre imprese, soprattutto le piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura economica del Paese, non chiedono scorciatoie, chiedono regole chiare, tempi certi e una pubblica amministrazione che sia un alleato e non un ostacolo. Per questo la semplificazione è una scelta politica precisa. Significa liberare energia, accelerare gli investimenti e permettere alle risorse del PNRR di arrivare dove servono davvero, nei cantieri, nelle comunità, nei territori. Ogni ritardo evitabile rappresenta una possibilità persa. La nostra responsabilità è costruire un rapporto nuovo tra Stato e imprese, uno Stato che controlla, che garantisce la legalità e la qualità degli interventi, ma che allo stesso tempo sa decidere e sa accompagnare chi crea valore. Il PNRR non deve essere soltanto un piano di investimenti, deve essere il simbolo di un'Italia che torna a crescere, che valorizza i suoi territori e che dà fiducia a chi ogni giorno apre un'attività, assume persone e contribuisce allo sviluppo del Paese. È questa la nostra visione, trasformare le risorse disponibili in risultati concreti, aprire cantieri, completare opere e lasciare le future generazioni in Italia più connessa, più efficiente e più capace di affrontare le sfide della competizione internazionale. E vorrei concludere richiamando una notizia che ci consegna un messaggio importante. In queste settimane abbiamo visto territori e amministrazioni che hanno saputo trasformare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in opere realizzate, dimostrando che la capacità di programmare, amministrare e portare a termine gli interventi è la vera misura della credibilità delle istituzioni. Da rappresentante del Trentino, permettetemi di esprimere orgoglio al Trentino Alto Adige Sud Tirol, medaglia d'oro tra le regioni italiane per il più alto tasso di completamento dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo dimostra che l'autonomia, quando è accompagnata da responsabilità e capacità amministrativa, non è un privilegio, ma uno strumento per dare risposte più rapide ed efficaci ai cittadini. Questa è la direzione che dobbiamo continuare a seguire, un'Italia che non si ferma davanti alle difficoltà, ma che ha il coraggio di costruire, perché ogni opera completa è una promessa mantenuta verso i cittadini e verso le generazioni che verranno. Grazie.
4: Grazie senatrice Testoro. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Lorenzin.
8: Signora Presidente, sottosegretaria Savino, colleghe e colleghi, questo decreto porta nel titolo due parole fortemente evocative, infrastrutture e PNRR, ma purtroppo ancora una volta i fatti smentiscono, diciamo, il titolo. Questo decreto non ha né il respiro di una politica infrastrutturale nazionale né l'ambizione che dovrebbe accompagnare la conclusione del più grande programma di investimenti pubblici della storia repubblicana. Non ha talmente l'ambizione e il respiro che non siamo neanche riusciti ad articolare un dibattito nei due rami del Parlamento né ad arrivare in aula con il relatore. Quindi sembra l'ultimo decreto della stagione del PNRR e insieme il primo decreto del vuoto che rischia di aprirsi subito dopo. Perciò non possiamo limitarci all'ennesima proroga, all'ennesimo commissario o alla singola opera inserita nel testo. Dobbiamo fare un bilancio politico di come il governo Meloni abbia gestito quasi 200 miliardi di ciò che intende lasciare al Paese quando questo flusso straordinario di risorse sarà terminato. La domanda che dobbiamo porci non è soltanto quante rate avete incassato, la domanda è: quale Italia resterà quando il PNRR sarà finito? Non sosteniamo noi per propaganda che nulla sia stato fatto, ma il piano non può essere valutato come una sequenza di caselle da spuntare. Ricevere una rata non significa aver trasformato il Paese, raggiungere un target non significa aver prodotto un servizio funzionante, aprire un cantiere non significa aver costruito una politica pubblica destinata a durare. Il bilancio politico deve dirci quanto abbiamo realizzato, quali effetti economici, sociali e territoriali abbiamo prodotto e soprattutto quali strumenti restano dopo il 2026. La collega Malpezzi, che prima mi ha preceduto, ha parlato di anima dietro i cantieri, di anima dietro le opere. Possiamo parlare però di visione del sistema Italia, che qui manca. Tant'è vero che il dossier sul prevenimento segnala che non vengono rafforzati gli strumenti di programmazione, non sono previste risorse aggiuntive per i principali programmi infrastrutturali e manca una strategia per evitare il rallentamento degli investimenti pubblici dopo la fine dei fondi europei. Non è soltanto una nostra preoccupazione. Durante tutta la sessione di bilancio e le audizioni che abbiamo avuto durante questa sessione nello scorso anno e poi anche nelle audizioni che ci sono state alla Camera, gli stakeholder che abbiamo audito, a partire dagli osservatori indipendenti come l'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno previsto che dopo la crescita dell'1,9% del 2026 sostenuta dal PNRR, gli investimenti si stabilizzano intorno all'1% nel triennio successivo. Anche Banca d'Italia ci dice che dopo il picco massimo di investimenti pubblici che è stato raggiunto nel 2025 col 3,8% grazie al PNRR, la discesa degli investimenti è inesorabile. Allora questa non è una posizione ideologica, questa è aritmetica, e quello che tutti hanno invocato in questi anni e che manca è una strategia nazionale. Senza una strategia nazionale, risorse pluriennali e strumenti permanenti, la spinta è destinata ad esaurirsi. Il rischio è che il 2027 non apra una nuova fase di crescita, ma segni l'inizio del ritorno indietro. Noi stasera caudiremo il ministro Giorgetti in modo informale in commissione bilancio e vorremmo sapere questo prima che lui venga qui domani, a capire qual è la traiettoria del bilancio italiano nei prossimi anni. Era questo il momento di presentare una politica industriale post PNRR. Invece abbiamo un decreto di proroghe, rinvii, interventi frammentati, mentre dal rendiconto dello Stato risulta che ad esempio nel 2025 il Ministero delle Infrastrutture non abbia utilizzato circa 21 miliardi già destinati a opere programmate. Non sono mancate le risorse in questi anni, è mancata la capacità di trasformare in investimenti e cantieri. E quindi il problema non è solo quanto noi spendiamo, ma come programmiamo, come decidiamo e quali priorità noi scegliamo. Abbiamo denunciato più volte in questo Parlamento, in questi anni, l'assenza di un piano di riforme sulle questioni strutturali dell'Italia. Siamo arrivati alla fine della legislatura, siamo incartati nella legge elettorale, ma delle cose serie, cioè della prospettiva di questo Paese, non ne parliamo più, neanche nell'occasione del dibattito del PNRR. Allora, per il governo è stata, diciamo, molto lacunosa la tutela delle persone. Si parla tanto delle persone al centro, del principio di sussidiarietà, però non è stata questa la priorità di questo governo. La maggioranza ha ad esempio bocciato alla Camera la nostra proposta di inserire nel bando dei servizi intercity una clausola sociale specifica per garantire tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori coinvolti. La disciplina ordinaria del codice degli appalti non basta, perché subordina la clausola sociale alla compatibilità con l'organizzazione aziendale e non assicura il pieno riassorbimento del personale. Avevamo chiesto una norma ad hoc, come già previsto nel trasporto pubblico locale, per tutelare occupazione, professionalità e diritti. Avete scelto di non scrivere nero su bianco queste garanzie. Questo è il fallimento delle politiche delle infrastrutture italiane a guida Salvini, il fallimento dei nostri treni, che non è solo il ritardo, ma anche la incapacità di tutelare i lavoratori di Ferrovie. In commissione bilancio le organizzazioni datoriali ci hanno denunciato, sia quelle di settore che delle piccole e medie imprese, e ci hanno dato un messaggio univoco: non si possono programmare investimenti con incentivi che cambiano ogni anno, fondi che si aprono e si chiudono, crediti d'imposta modificati in corsa e strumenti senza continuità. Confindustria ha chiesto un piano industriale straordinario, oltre l'orizzonte delle singole leggi di bilancio, fondato su investimenti, competitività e attrattività, proponendo almeno 8 miliardi l'anno per 3 anni. Ha denunciato l'insufficienza dei contratti di sviluppo, l'assenza di stanziamenti per il 2026 e l'incertezza sul fondo di garanzia per le PMI. Le altre associazioni hanno ribadito che l'incertezza normativa è già un costo industriale. Le imprese chiedono credito, tempi certi, energia, competitività, competenze e infrastrutture, non la lotteria annuale sugli incentivi. Una politica industriale non è distribuire sussidi occasionali, è indicare una direzione credibile nel tempo. tempo, collegando ricerca, formazione, energia, infrastrutture, credito, domanda pubblica e filiere, e decidere dove costruire autonomia e leadership, salute e scienze della vita, farmaceutica, biomedicale, manifattura avanzata, intelligenza artificiale, microelettronica, energia pulita, mobilità, agritech, economia circolare e acqua. Allora, questo non è un elenco sterile. Queste sono le questioni aperte in Italia, sono le questioni che, se non si pone rimedio e se non si indica una traiettoria a meno 10 anni, il nostro paese è condannato a un declino inesorabile. E in questi ultimi 4 anni qui dentro non abbiamo visto nulla su queste questioni. Non c'è, noi usciamo da 200 miliardi di investimento senza una traiettoria nel medio termine, senza una traiettoria nel medio e nel lungo termine. Mi dispiace, la collega Testor ha annunciato una serie di cose come se tutto fosse stato fatto, ma queste sono le dichiarazioni delle associazioni di categoria, non 4 anni fa, 4 mesi fa. Cioè, di questo è quello di cui noi stiamo parlando, una sequenza di occasioni perse che nessuno ci ridarà mai più. E allora su questo ci dobbiamo seriamente interrogare, sul perché è successo. Meloni non ha mai creduto davvero nel PNRR, forse per ragioni ideologiche, forse perché non porta la sua firma. Il risultato è che il governo non ha saputo sfruttare fino in fondo un'occasione storica per modernizzare e lanciare l'Italia. Preferisce alimentare polemiche con cui distrarre l'opinione pubblica ogni giorno, ma ormai non riesce più a nascondere l'incapacità di governare i problemi reali, e prima o poi questi busseranno alla porta. E il caso dell'ex Ilva è emblematico. Le risorse destinate all'impianto per il peridotto vengono trasferite dal Ministero dell'Ambiente al Ministero delle Imprese e indirizzate genericamente alla decarbonizzazione della siderurgia attraverso contratti di sviluppo e aiuti di Stato. Ma non ci sono garanzie sufficienti sulla destinazione a Taranto, sulle bonifiche, sulla salute, sulla riconversione produttiva dell'occupazione. Questa non è una strategia industriale, è lo spostamento contabile di un problema. Le risorse, e poi abbiamo le risorse residue del PNRR, che vengono progressivamente sottratte al confronto del Parlamento. Non si faranno qui, dove noi dovevano essere discusse su quelle che sono le priorità del Paese, ma in luoghi dove vengono accentrate in mano al governo, e poi si avanzano di gli enti locali, le regioni, i comuni, le associazioni si dovranno, diciamo, adattare. E quindi abbiamo visto una incapacità di utilizzare il PNRR per realizzare soprattutto opere con accanto una capacità pubblica, e questo rischio è stato evidentissimo nella missione 6, no? Dove alla fine i muri non curano, senza aver fatto una piattaforma infrastrutturale sul personale sanitario, sui medici, sugli infermieri, sull'attrattività delle professioni, sulla medicina del territorio, altro fallimento. Il PNRR rischia, nella missione 6 salute, di essere un corollario drammatico dell'autonomia differenziata che abbiamo approvato qui pochi giorni fa, sancendo le differenze, le diseguaglianze tra regioni, tra chi sarà capace di pagare di più e chi non sarà capace. Concludo per un ultimo elemento, che è ultimo ma non ultimo nel dibattito di questo decreto, che è il cambiamento climatico. Sul clima, Presidente, noi stiamo consumando un delitto pubblico. Noi abbiamo negato, questo Parlamento, la maggioranza, l'importanza dei cambiamenti climatici, eppure si muore di caldo, e non è un modo di dire. Anche ieri a Latina un altro lavoratore è venuto meno, è mancato. Abbiamo qui ogni martedì un elenco drammatico di quello che accade nel mondo del lavoro in Italia, ma poi ci sono gli anziani, i vecchi, le persone sole. Allora, sull'adattamento climatico, questo provvedimento ha fatto qualcosa, no? Sugli orari di lavoro di alcune categorie, non di altre, pensiamo ai rider, ad altri. Ma una cosa che finisce 6 mesi, poi basta, poi il prossimo anno lo dovremo affrontare. Ma quando si affronterà in modo sistematico il tema dell'adattamento climatico nelle nostre città? L'adattamento climatico diventerà una priorità per la salute, per le politiche urbanistiche, per le politiche agricole, per il sostentamento delle nostre popolazioni? Quando è che affrontiamo questa cosa? Nel PNRR c'era il tema dell'acqua, c'era il tema dei sistemi idrici.
9: ci sono delle questioni dirimenti.
4: Devo invitarla a concludere, senatrice.
9: Il cambiamento del nostro paese. Ecco, io concludo dicendo che il PNRR deve essere un ponte, non certamente il ponte sullo stretto di Messina, tra l'Italia e l'Europa e i paesi più competitivi. Rischiamo che alla fine di questo tragitto non solo non c'è il ponte, ma non c'è neanche una strada alla fine di questo percorso.
4: Grazie. Senatrice Lorenzini, ha chiesto di intervenire il senatore Russo e ne ha facoltà.
10: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Prendo la parola dal Gruppo Fratelli d'Italia naturalmente per sostenere con assoluta fermezza l'approvazione di questo provvedimento. Ora, noi chiaramente ci troviamo in un momento storico e cruciale. Il 2026 è l'anno decisivo, lo spartiacque per l'attuazione dei fini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ricordo a me stesso non essere soldi regalati dall'Europa a noi, ma soldi che in buona parte sono stati prestati con, diciamo, una linea di credito agevolata e che quindi dovremmo restituire nei prossimi anni. Quindi questo governo si è trovato di fronte un piano importante naturalmente di progetti da realizzare, ma anche con la

in questo piano sono appunto stati ragionati e riaggiornati con l'Unione Europea, che puntualmente ha accettato le nostre rimodulazioni, evidentemente riconoscendo il buon lavoro della nostra, di questo governo, che semplicemente non ha voluto modificare un piano tanto perché il nome non era a posto quello di Giorgia Meloni, ma ha voluto rendere attuabile quello che attuabile evidentemente non era. Siamo di fronte a un decreto che affronta un problema molto concreto: ridurre i tempi della pubblica amministrazione, garantire continuità agli investimenti e mettere le amministrazioni nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti con l'Unione Europea, appunto. E questa oggi è una delle principali sfide della competitività italiana. Realizzare un'infrastruttura significa non soltanto reperire le risorse finanziarie, ma anche assicurare certezza amministrativa, tempi ripetibili e capacità decisionale. Ogni eventuale ritardo si traduce in maggiori costi, perdita di competitività e minore capacità di attrarre investimenti, che sono i grandi mali che hanno afflitto per anni l'economia italiana. È stato richiamato qua il tema dei commissari, e molto spesso è necessario commissariare un'opera, una realtà, perché evidentemente chi ha a cuore il destino degli italiani non può rimanere invischiato dai ritardi che si vengono a creare. Allora è necessario anche intervenire con la forma straordinaria commissariale, non perché ci piaccia questo modello, ma perché evidentemente in quel caso si è individuato questa strada per realizzare quell'obiettivo sempre un interesse superiore, che è quello degli italiani e non delle campagne elettorali. Prima di entrare nel metodo della disposizione è doveroso fare chiarezza politica e esprimere un profondo sdegno per la narrazione tossica e fuorviante che ancora una volta ascoltiamo dai banchi dell'opposizione. Per mesi i colleghi della sinistra del Movimento 5 Stelle hanno sperato nel fallimento dell'Italia, hanno gufato contro i tavoli trattativi europei, hanno profetizzato ritardi catastrofici, hanno gridato al disastro economico, pur di racimolare qualche decimale nei sondaggi. L'unica logica che doveva imperare per costoro era quella del tanto peggio, tanto meglio, perché tanto meglio era per la loro propaganda sfascista e qualunquista, probabilmente anche collegata a chi, come noi, vuole realizzare le grandi opere, penso alla TAV, e chi evidentemente preferisce simpatizzare con gli sfascisti dei NOTAV, cioè contro coloro i quali non hanno migliore sport estivo da fare che quello che andare a picchiare le forze dell'ordine, a cui esprimiamo ancora una volta la nostra solidarietà. Ma la realtà vi ha smentito pesantemente. Questo governo non solo sta centrando tutti gli obiettivi e i milestone concordate, ma sta dimostrando una capacità di spese di programmazione macroeconomica che i vostri governi frammentati, frutto di alchimie di palazzo e non di un mandato popolare chiaro e organico, quale quello di Giorgia Meloni e di questa maggioranza, non si sono mai sognati di avere. Voi, che avete lasciato in eredità a questa nazione le macerie dei bonus edilizi incontrollati, buchi di bilancio miliardari che pesteranno sulle future generazioni e una burocrazia così asfissiante da congelare ogni opera pubblica, oggi venite in quest'Aula a farci la lezione su come si gestiscono i fondi europei e le infrastrutture? È la dimostrazione che la vostra è un'opposizione ideologica, priva di contenuti costruttivi, arroccata su una difesa d'ufficio del passato, che i cittadini hanno già sonoramente bocciato. Mentre voi continuate a produrre slogan, noi apriamo i cantieri e modernizziamo l'Italia. Entrando nel merito del provvedimento, uno degli aspetti più qualificanti e strategici che voglio rivendicare con forza è il ruolo centrale che noi assegniamo appunto alle autonomie locali. Gli enti locali sono soggetti attuatori su cui grava il peso maggiore della messa a terra dei progetti del PNRR. Per troppi anni la sinistra ha amato centralizzare, scaricando sugli amministratori locali semplicemente gli adempimenti insostenibili, senza fornire loro i mezzi necessari per portarli a termine. Noi invertiamo la rotta. L'azione del decreto sviluppa su una serie di linee chiare e incisive. In particolare, nel primo articolo si permette la rimodulazione delle lotti costruttive per i trasporti stradali e ferroviari, richiamato poc'anzi. Significa che i cantieri non si fermeranno davanti alle prime difficoltà burocratiche. Negli articoli 2 e 3 affrontiamo i nodi storici e industriali complessi, come la gestione dei siti nucleari e scientifici dismessi a Pisa e il sostegno concreto alla decarbonizzazione della siderurgia, tutelando l'ambiente senza distruggere i posti di lavoro, a proposito di tutela dei posti di lavoro. E ancora, applichiamo la trasparenza contabile e il rispetto dei patti europei, in particolare con la già richiamata riforma Accrual, cioè l'implementazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico che risponde a una precisa milestone del PNRR per semplificare e rendere più rispondente alle moderne esigenze di contabilità pubblica le nostre pubbliche amministrazioni. Interveniamo sulla modernizzazione della pubblica amministrazione,
Questa riforma non è un mero esercizio tecnico, ma è una rivoluzione che rende

0: la spesa pubblica più trasparente e il bilancio dello Stato più chiari per i cittadini e per le imprese. Se la riforma del sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'amministrazione pubblica può sembrare una materia tecnica, in realtà rappresenta una delle riforme strutturali richieste dall'Unione Europea per rendere la pubblica amministrazione più moderna, più trasparente e maggiormente orientata alla misurazione dei risultati. Disporre di sistemi contabili omogenei significa migliorare la qualità delle decisioni pubbliche, rafforzare il controllo della spesa e aumentare la capacità dello Stato di programmare gli investimenti. Interveniamo sulla protezione dei lavoratori nei cantieri. Voglio sottolineare l'importanza sociale su questo passaggio dell'articolo 6. Tuteliamo gli lavoratori oggetto appunto delle ondate di calore. Infatti, con l'estensione degli strumenti di integrazione salariale per i lavoratori edili e non solo esposti alle emergenze climatiche estive, costruiamo un atto di civiltà e rispetto. Dimostriamo che si possono velocizzare le grandi opere e comunque le attività produttive, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza e la salute di chi lavora nei cantieri. Ancora una volta dimostriamo che questo governo ha realmente a cuore la tutela del lavoro, perché è assolutamente convinto della necessità di una difesa di questa grande risorsa che è il lavoro, dal punto di vista umano e sociale. Vogliamo proteggere chi realmente con la propria fatica quotidiana sorregge l'economia della nazione. Altro la logica parassitaria del reddito di cittadinanza di cui abbiamo tanti nostalgici in quest'Aula. Concludo, Presidente, con una riflessione. La crescita economica della nostra Italia non dipende soltanto dalle risorse disponibili, ma anche dalla capacità delle istituzioni di trasformare quelle risorse in opere realizzate, investimenti produttivi, servizi efficienti e opportunità per i cittadini e per le imprese. E su quanto fatto da questo governo ci sovviene oggi la revisione al rialzo delle stime di crescita dell'Italia da parte dell'Ufficio parlamentare bilancio, non proprio una gazzetta del governo, che porta il PIL previsto per il 2026 allo 0,9%, 4 decimali in più rispetto alle previsioni qualche mese fa. I numeri certificano che l'economia italiana continua a crescere nonostante uno scenario internazionale segnato da conflitti, come ben sappiamo, da tensioni commerciali e forti rincari energetici. A sostenere questa crescita sono anche gli investimenti, sono anche le esportazioni, ma anche la domanda interna e i consumi delle famiglie, favoriti dall'aumento dell'occupazione, del recupero del potere d'acquisto. Significa che oggi più italiani lavorano e che le famiglie, pur tra le difficoltà che nessuno di noi intende sottovalutare, hanno maggiore capacità di spesa, semplicemente perché è aumentata l'occupazione, cioè le persone che realmente lavorano. E questo sono dati incontrovertibili. E questo è il risultato di politiche di chi ha difeso il lavoro, ridotto il peso fiscale sul reddito dei medio-bassi e sostenuto famiglie e imprese. Occorre fare ancora di più per consolidare la crescita, sostenere i salari, rafforzare la produttività e proteggere le famiglie e imprese dall'aumento dei prezzi energetici. E ne siamo coscienti, per questo abbiamo fatto diversi decreti sulle accise, appunto per venire incontro a queste emergenze, a risorse disponibili. Questo è esattamente lo spirito del decreto oggi all'esame dell'Aula e credo sia importante riconoscere l'impostazione complessiva del provvedimento, che si muove lungo una direttrice precisa: accelerare gli investimenti, semplificare le procedure, rafforzare la capacità amministrativa dello Stato e garantire il rispetto degli impegni assunti col PNRR, che, ribadisco, è un momento fondamentale, lo stiamo realizzando. Certamente interverremo anche in sede di bilancio per costruire quella programmazione pluriennale che sappiamo e siamo pienamente coscienti serve agli italiani, ma lo faremo stavolta con realismo, concretezza, chiarezza di obiettivi e senza crearci operazioni elettorali tipo bonus edilizi o reddito di cittadinanza che hanno lasciato solo macerie in questa nazione.
1: Grazie senatore Russo. Allora dichiaro chiusa la discussione generale. Il rappresentante del governo non intende intervenire, quindi possiamo passare agli interventi di fine seduta. E ha chiesto di intervenire per il primo intervento. Io qui avevo segnato il senatore Verini, invece vedo il senatore Verducci. Va bene.
2: Presidente, nei giorni tra il 24 e il 25 e il 26 di luglio, in tantissime città e paesi, ogni anno più numerosi rispetto agli anni precedenti, si svolgono cene popolari che si ispirano e ricalcano quella cena spontanea che sull'aia della propria cascina volle Alcide Cervi con i suoi figli e con i contadini di Campegine, di Reggio Emilia, per festeggiare la caduta di Mussolini e del fascismo. Venne chiamata pastasciutta antifascista ed è un simbolo importante che oggi vive grazie a tantissimi giovani. Quest'anno la pastasciutta antifascista della città di Ascoli Piceno è stata eccezionalmente ospitata nei locali della parrocchia di San Marcello, grazie alla disponibilità di Don Daniele, il parroco, e soprattutto per la volontà del vescovo delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto, Giampiero Palmieri. Per questa sua determinazione, il vescovo Palmieri è stato oggetto di un violento striscione intimidatorio apparso di notte su un viadotto della città. Un attacco vile, riconosciuto come tale e immediatamente respinto innanzitutto da un sentimento pubblico diffuso di solidarietà e di sostegno non solo ad Ascoli e nelle Marche, ma in tutta Italia, in particolare a Roma, dove Don Giampiero è stato parroco in periferie molto complicate, prima che Papa Francesco lo volesse alla pastorale dei migranti e poi vescovo e poi vicepresidente per l'Italia centrale della Conferenza Episcopale Italiana. La sera del 26 luglio di quest'anno il vescovo Palmieri ha inviato una lettera ai tanti partecipanti, più di 500, della pastasciutta antifascista di Ascoli. Voglio leggere alcuni passi di questa lettera. Non possiamo non dirci antifascisti. Per noi cristiani è facile aderire a quei valori. Ci sentiamo a casa nel testo costituzionale perché in tanti passaggi affonda le sue radici nel Vangelo. E ancora, non è forse in realtà l'antifascismo uno dei valori della nostra identità, della nostra storia e della nostra coesione su cui è importante si converga tutti? E conclude facendo proprie e citando le parole di Aldo Moro alla Costituente, che cito: non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria, e ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione della dignità umana e della vita sociale. Ecco, Presidente, penso che questa Assemblea, questo consesso che è laico per antonomasia, il Senato della nostra Repubblica, la Repubblica nata dall'antifascismo, debba inviare al vescovo Palmieri per queste parole e per la loro forza un plauso grandissimo di riconoscenza e di gratitudine da tutti noi. Grazie, Presidente.
1: Grazie, senatore Verducci. Ora, prima di dare la parola alla senatrice Pirro, intanto comunico all'Assemblea che, come precedentemente già comunicato ai gruppi, domani, al termine della chiama sulla fiducia preannunciata dal Governo, si svolgerà un'informativa urgente del ministro Musumeci in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. E vi faccio altresì presente che i gruppi potranno intervenire per 5 minuti. E allora proseguiamo con le dichiarazioni, interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la senatrice Pirro.
3: Grazie, Presidente. Ancora una volta porto in quest'aula la voce di chi abita ogni giorno le nostre carceri. E non parlo ovviamente solo dei detenuti, ma anche dei lavoratori della polizia penitenziaria, del personale amministrativo. Lo faccio partendo da alcuni episodi che sono avvenuti a Torino, la mia città, nel carcere Lo Russo e Cotugno, dove oggi pomeriggio, poche ore fa, si è conclusa la visita dei nostri consiglieri regionali Sara Di Sabato e Alberto Unia, e dove nello scorso fine settimana si sono avuti diversi episodi particolarmente gravi con i quali penso che potremmo dire di aver toccato il fondo, se non fosse che ogni volta ci ritroviamo a scavare per andare sempre più giù rispetto a quello che purtroppo accade. Venerdì un agente della polizia penitenziaria è stato picchiato con una spranga mentre cercava di sedare una rissa. La prognosi è di 10 giorni. Domenica un altro agente è stato colpito alle spalle, a pugni sulla nuca. E con questi due episodi salgono a 47 le aggressioni al personale della polizia penitenziaria avvenute a Torino da inizio anno. Ma non è solo Torino, perché sabato c'è stato un altro episodio con aggressione ad agenti della polizia penitenziaria nella casa circondariale di Biella. Non sono solo numeri scritti così che vagano nell'etere quando li citiamo. Parliamo di uomini, di servitori dello Stato che ogni giorno vivono all'interno delle nostre carceri in situazioni che definire invivibili forse è diventato quasi un eufemismo. Perché questa concentrazione di eventi in questi giorni? Beh, a causa del caldo e del sovraffollamento. C'è la media di un sovraffollamento di circa il 140% nel nostro paese, con alcuni istituti che arrivano addirittura oltre il 200%. Le nostre carceri sono celle di cemento armato che di giorno accumulano calore e di notte lo restituiscono. Forni senza aria condizionata, senza ventilatori, con l'acqua razionata. Non è più l'esecuzione di una pena che dovrebbe avere una funzione rieducativa sul detenuto. È una punizione abnorme che viene inflitta sia ai detenuti che a chi deve vigilare su di loro. È la stessa descrizione che Silvio Pellico faceva dei piombi di Venezia nel 1820. Un calore opprimente, un ronzio infernale. Siamo a 200 anni di distanza e raccontiamo ancora le stesse cose. E le conseguenze le vediamo: conflittualità, aggressioni, aumento del rischio di infarto, colpi di calore, disidratazione e soprattutto l'aumento dei suicidi tra i detenuti, ma anche tra gli operatori della polizia penitenziaria. Oggi i volontari portano ventilatori nelle celle, un gesto nobile, ma che non può essere la risposta dello Stato a 250.000 persone che vivono nelle nostre carceri tra detenuti e personale. Servono interventi strutturali urgenti negli istituti, acqua gestita 24 ore, garantita 24 ore, ventilatori, punti di refrigerazione nelle zone più calde e le ore d'aria per i detenuti spostate nelle ore meno calde della giornata, non certo tra le 13 e le 15. Il carcere è lo specchio del nostro livello di civiltà. Se lo teniamo oltre il muro, se lo usiamo solo per propaganda elettorale, non facciamo il bene della Repubblica e della democrazia e non ce lo possiamo permettere.
1: Grazie senatrice Pirro. Ha chiesto di intervenire il senatore Liri, se ne ha facoltà.
4: Sì, grazie Presidente. È doveroso per me prendere la parola rivolgendo il mio pensiero alle comunità del mio Abruzzo che in queste ore stanno vivendo momenti di grande apprensione a causa dei vasti incendi che stanno interessando il territorio tra Lucoli, Rocca di Mezzo e le frazioni di Roio e Bagno nei comuni dell'Aquila. Desidero esprimere innanzitutto la mia vicinanza ai cittadini, alle famiglie costrette a convivere con la paura, con il fumo, con la minaccia del fuoco e in particolar modo un pensiero ai sindaci che stanno affrontando un'emergenza complessa con grande senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento va al prefetto dell'Aquila, alla Protezione Civile Regionale, all'Agenzia di Protezione Civile Regionale, al Sistema di Protezione Civile, all'Articolazione Regionale e Locale di Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali, alle Forze dell'Ordine, all'Esercito, il 9° Reggimento Alpini, ai volontari, a tutti coloro che senza sosta stanno operando per contenere le fiamme e a mettere in sicurezza persone e abitazioni. Voglio ringraziare anche i tanti cittadini che si sono spontaneamente messi a disposizione per dare una mano. Questo è il volto migliore dell'Abruzzo, quello della solidarietà e del senso di comunità. Purtroppo le condizioni meteorologiche, con il vento che continua ad alimentare i roghi, rendono ancora più difficili le operazioni di spegnimento. Infatti bastano pochi istanti perché una situazione apparentemente sotto controllo torni ad essere estremamente critica. Per questo è fondamentale continuare a garantire il massimo supporto a tutte le strutture impegnate sul campo. Rivolgo un appello al Governo affinché continui a seguire con la massima attenzione questa emergenza e resti vicino all'Abruzzo, come ha sempre dimostrato di fare. Oggi la priorità è spegnere gli incendi e tutelare le persone, ma sappiamo già che domani si aprirà una fase altrettanto difficile. Penso infatti agli agricoltori, agli allevatori, a chi vive e lavora nelle aree interne e vede andare in fumo il frutto di anni di sacrifici. Terreni agricoli, pascoli e boschi rappresentano non soltanto un patrimonio economico, ma anche un presidio del territorio, un elemento fondamentale per la vita delle nostre comunità montane. Sarà necessario accompagnare queste persone con interventi concreti perché nessuno venga lasciato solo. Le montagne dell'Abruzzo non soltanto sono un patrimonio paesaggistico, sono parte della nostra identità. Vederle bruciare significa vedere ferita una parte della nostra storia. Per questo, a nome mio e della comunità che rappresento, rinnovo il ringraziamento a tutti coloro che stanno operando sul territorio e auspico che le nostre montagne possano tornare presto a essere sicure. L'Abruzzo saprà rialzarsi ancora una volta, ma ha bisogno della vicinanza delle istituzioni e dell'impegno di tutti noi. Mi consenta in conclusione di rivolgere un pensiero anche ai colleghi, alla vicinanza che dobbiamo come istituzioni anche alle popolazioni coinvolte, alle comunità coinvolte della Regione Puglia. Qui ho accanto i colleghi della Regione Puglia che sono vicini come istituzioni ai tavoli istituzionali che si stanno ponendo, interloquendo, mettendo in essere proprio per evitare ulteriori disastri, non soltanto per le comunità economiche, ma per l'intero paesaggio. Grazie.
1: Grazie, grazie senatore Liris. Allora abbiamo concluso gli interventi di fine seduta, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà mercoledì 5 agosto alle ore 9:30, con all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. A seguire, informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Ed infine, comunicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. La seduta è tolta.
5: 19:12 minuti, Radio Radicale, questa dunque è la seduta pomeridiana del 4 agosto scorso del Senato della Repubblica. Usciamo dai programmi in convenzione.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: 19:12 minuti a Radio Radicale, prima di lasciarvi all'ascolto di un importante appuntamento che c'è stato nei giorni scorsi, vi diamo conto di alcune notizie. In particolare facciamo un riepilogo delle notizie della giornata, perché ancora scontro tra la Spagna e l'Italia su Schengen. Madrid intima infatti a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale. Il controllo delle frontiere, questa la secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti all'ex enclave in Marocco e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi per l'Italia, aggiunge il governo. Andiamo a vedere le dichiarazioni in particolare su questo tema del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dice: in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. L'8 agosto sarà proclamata giornata europea per le vittime sul lavoro. Una giornata per riaffermare la dignità del lavoro, per rinnovare l'impegno, per garantire condizioni eque ai lavoratori, per affermare che in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta canali dell'immigrazione clandestina, per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta traffici criminali è indegno del modello sociale europeo. Questo dunque Giorgia Meloni, che poi ha proseguito dicendo: celebreremo il valore del lavoro, della persona, della dignità umana, valori che forgiano la nostra identità e che sono la bussola della nostra azione per costruire un'Europa più giusta, più solidale, più vicina ai bisogni dei nostri popoli. In particolare queste dichiarazioni sono state pronunciate dal Presidente del Consiglio nel videomessaggio inviato all'evento organizzato da Fratelli Italia e CR alla vigilia della cerimonia dell'8 agosto. Tra i relatori dell'evento il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, il Presidente del CNEL Renato Brunetta, il Sottosegretario agli Esteri Massimo Dell'Utri. Questo è dunque Giorgia Meloni. E la campagna elettorale per le primarie, stiamo parlando del centrosinistra, invece è già in corso e Giuseppe Conte oggi è intervenuto perché nella gara, che appunto sarà la controparte di Giorgia Meloni, al presidente del Movimento 5 Stelle ha fatto gioco il botta e risposta con la Premier, iniziato subito dopo l'audizione in commissione Covid, quando lui l'ha sfidata pubblicamente a un confronto politico. E però le primarie si faranno se anche la segretaria del PD Elly Schlein sarà convinta, perché per adesso non le dà affatto per scontate, non esclude altre vie. Prima il programma, ha ribadito al Messaggero, poi o faremo un accordo a chi prende un voto in più oppure le primarie. Conte guarda la sfida diretta, per questo molti commentatori hanno letto nell'atteggiamento che ha tenuto in commissione Covid anche come un messaggio ai naviganti, un modo per sottolineare di aver già guidato il paese e di averlo fatto nel periodo complicatissimo della pandemia. Uscito dall'aula, parlando con i cronisti, Conte si è rivolto direttamente a Meloni accusandola di essere la regista degli attacchi subiti in una commissione trasformata in un plotone di esecuzione e le ha lanciato la sfida: confrontiamoci politicamente. La Premier gli ha risposto via social: la verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. Lo scontro è terminato al mattino successivo, quando Conte è tornato su uno dei punti toccati nello scambio. Sono passate ore, ha scritto Conte rivolgendosi alla Premier, ma 5 minuti ancora non li ha trovati per dare risposte sui casi come del Mastro e Santanchè. Il tema della lotta fra Conte e Schlein per la leadership è ormai sul tavolo della coalizione. Conte è una grande personalità del centro-sinistra, ha detto il deputato del PD Arturo Scotto. Ha una legittima ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Si misurerà nelle primarie dopo che avremo sottoscritto un programma comune e il PD esprimerà la candidatura di Schlein. Io credo che Schlein sarà la leader del centrodestra che sfiderà la destra di Meloni. C'è la questione del programma però, che non sarà facile affrontare, specie per il tema degli aiuti militari all'Ucraina. Questo campo largo è un casino, ha detto l'ex premier Romano Prodi al Foglio. Prendano una decisione sulla politica estera, per ora sono solo incasinati, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra e basta, ma una decisione dovranno pur prenderla. Le vicende parlamentari hanno messo in chiaro anche un altro punto debole, il tema del riarmo, che ha provocato una divisione nel PD, con i riformisti che hanno preso le distanze dalla risoluzione unitaria di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, perché non contemplava l'accesso al SAFE, il prestito UE per la difesa degli stati. Non c'è una spaccatura nel PD, ha detto Scotto. La linea di Schlein è sempre stata molto chiara. siamo contro il riarmo nazionale, contro il 5% del PIL in spese militari imposto da Trump. Abbiamo sempre detto che la strada era la difesa comune europea. Da lì non ci siamo mossi. Su quel terreno abbiamo costruito la risoluzione unitaria con AVS e Movimento 5 Stelle. Era la posizione del PD di 6 mesi fa e di oggi. Non ci sono novità, ci sono dei dissensi legittimi, molto circoscritti, che vanno rispettati, ma l'orientamento politico è quello. Questo dunque Arturo Scotto che risponde alle critiche di Romano Prodi. Allora, le altre notizie della giornata, ce ne sono molte e molto importanti, molto rilevanti, a parte lo scontro tra Italia e Spagna su Schengen. Si parla dell'accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, un'intesa firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif, che prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. Vediamo altre notizie che riguardano il terrorismo islamico. Arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale, propaganda a sostegno dell'ISIS e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Provvedimento che è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni. Per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. Ancora vediamo altre notizie. 70 anni da Marcinelle, l'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, come ricordavamo prima, leggendo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, nel ricordo della tragedia, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, ci sono il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone. I sindacati, sia un monito perenne per tutti. L'ultima notizia: è proseguito anche oggi in una sorta di processione laica il via vai di fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio a Francesco Guccini davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu casa del maestrone. Fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Domani, nel giorno dei funerali del cantautore in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Il ricordo di Mogol, un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana. 19:22, Radio Radicale, come preannunciato, adesso vi lasciamo all'appuntamento incontro-intervista con Lucio Malan e col ministro Matteo Piantedosi a Bar Italia, dibattito organizzato da Fratelli d'Italia a Sorrento.
7: Sottosegretario e Presidente, mi danno il via?
8: Sì, via, prego, ne ha facoltà.
7: Ne ho facoltà? Come stiamo? Sì, ok. Allora, buon pomeriggio da Sorrento e benvenuti alla seconda tappa di Bar Italia, oggi qui appunto in Campania, questa splendida cornice sorrentina. Bar Italia, ce lo dice il nostro slogan, serviamo fatti e non chiacchiere, la destra non si ferma d'estate, perché questa è un'iniziativa di Fratelli d'Italia che ci accompagnerà per tutta l'estate in tutti i bar italiani, nelle località turistiche più belle della nostra nazione, dove faremo rassegna stampa, commenti, approfondimenti, ascolteremo anche le domande dei nostri cittadini e faremo dei focus su alcuni temi fondamentali. Oggi abbiamo come ospite d'onore il ministro Piantedosi, che tra poco ci raggiungerà, e fatemi salutare però I miei amici di tavolo, anzi di tavolino, il nostro presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, graditissimo ospite, grazie Lucio e buon pomeriggio, il sottosegretario di Stato Antonio Iannone, sottosegretario ai trasporti, e il nostro europarlamentare Alberico Gambino. E allora cominciamo subito con il primo blocco, direi, con l'approfondimento, con il racconto anche un po' delle notizie e dell'attualità di oggi. Comincerei naturalmente con il presidente Malan e direi che sicuramente la giornata politica di ieri è stata dominata da questa attesissima, per alcuni molto temuta, mi sento di dire, audizione di Giuseppe Conte. Il presidente è anche un autorevole commissario della commissione d'inchiesta, e quindi un commento, presidente.
9: È stata una audizione anomala, perché ordinariamente chi è udito fa una breve interruzione, una breve introduzione, e invece ha parlato per 3 ore, e in queste 3 ore ha parlato di moltissime cose senza dire nulla, non ha chiarito nulla dei molti punti oscuri che ci sono in questa vicenda, ha tentato di far passare come una novità un documento conosciuto dalla magistratura, che anche considerato quello ha condannato il governo a pagare oltre 200 milioni per i pasticci fatti dalla gestione della pandemia all'epoca in cui il presidente Conte era presidente del Consiglio, ha anche fatto delle affermazioni stravaganti, ha detto che loro sono sempre stati contro l'obbligo vaccinale, quando invece poi lui stesso si pronunciò esplicitamente per l'obbligo vaccinale, lui e il Movimento 5 Stelle hanno votato tutte le misure che andavano in questa direzione, improvvisamente era contrario, però non serve niente essere contrari 5 anni dopo, e ci vuole anche una bella faccia tosta. Fratelli d'Italia comunque andrà avanti nella ricerca della verità, perché è davvero doveroso farlo, sono state spese centinaia di miliardi, il debito pubblico italiano è aumentato come in nessun'altra epoca, e ci sono state anche delle gravi responsabilità nella gestione, non eravamo preparati, sono state trascurate le cure domiciliari, e qualcuno a quanto pare si è arricchito, perché quello che è certo è che su quella maxi fornitura di 1.250.000.000 di euro in mascherine sono state incassate, e in alcuni casi si sanno anche i nomi, in altri non si sanno neppure i nomi, ma da amici molto vicini al Partito Democratico sono stati incassati oltre 200 milioni di, diciamo così, intermediazioni, consulenze. Si potrebbero forse configurare in un altro modo, in ogni caso va fatta chiarezza.
7: Grazie Presidente, e passerei invece ad un'altra notizia, se il senatore Iannone è d'accordo con me. È un tema purtroppo di costante attualità. La terra ha tremato nuovamente ai Campi Flegrei pochi giorni fa, con una scossa che ha registrato una potenza che forse non si era sentita da decenni, e abbiamo avuto appunto l'informativa del ministro Musumeci alle Camere, che ha raccontato dell'incessante lavoro del governo Meloni, naturalmente del monitoraggio, della prevenzione, degli ingenti finanziamenti che sono stati stanziati, e è la notizia naturalmente del giorno, e quindi chiederei al nostro sottosegretario di poterci dare un'impressione. Grazie.
10: Sì, allora innanzitutto il governo al primo consiglio dei ministri utili ha immediatamente stanziato 100 milioni di euro per affrontare questa emergenza. Sono stati e sono momenti di ansia, ma è venuta immediatamente una risposta concreta dal governo, perché noi pensiamo che vadano bene i comunicati di solidarietà, vada bene la presenza dello Stato e delle istituzioni sul territorio, ma poi bisogna intervenire in maniera assolutamente concreta, e il governo lo fa. Così come speriamo che lo faccia al più presto il presidente Fico, la regione Campania, noi come coordinamento regionale del partito, il nostro gruppo consiliare in regione, abbiamo chiesto immediatamente a Fico di richiedere lo stato di emergenza, che il governo può riconoscere soltanto dopo la richiesta della regione. È un passaggio assolutamente importante, perché dà la possibilità di mettere in campo oltre a nuovi finanziamenti, soprattutto nuovi interventi, di nominare un commissario che possa essere dedicato H24 a fronteggiare la difficoltà che vivono i cittadini. Ci aspettiamo che la Regione dia una pronta risposta, così come l'ha data il Governo nazionale. Dobbiamo assolutamente collaborare nell'interesse dei cittadini dei Campi Flegrei. Questa non è un'emergenza locale, è per noi un'emergenza nazionale. Faremo il massimo sforzo per essere vicino a questi cittadini, ma lo devono fare tutti, tutte le istituzioni, a partire dalla Regione, nel rispetto di quello che la legge configura come procedure da attivare. Per noi è una priorità politica, per noi è anche un punto d'onore nei confronti di popolazioni che da troppo tempo vivono sospese e che, come hai detto tu, hanno vissuto un momento particolare di grande spavento e anche di grande disagio, con danni che vanno affrontati e rispetto ai quali il Governo ha prontamente dimostrato di esserci. Noi speriamo che ci siano anche le altre istituzioni.
7: Grazie, grazie per il contributo al senatore Iannone. Allora andiamo al nostro europarlamentare Alberico Gambino. Domani ricorrerà il 70° anniversario del disastro della miniera di Marcinelle, dove hanno perso la vita 262 persone e l'Italia ha pagato forse il prezzo più alto, con 136 connazionali che sono andati lì per cercare delle opportunità di lavoro e invece hanno trovato la morte. E l'indimenticato Mirko Tremaglia istituì la giornata, e infatti domani viene celebrata la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. So che anche in Europa l'Europa si è mossa in questo senso, so che la nostra delegazione si è mossa in questo senso e ha promosso iniziative di questo tipo. Questa e molte altre cose fate con il gruppo CER e con il gruppo di Fratelli d'Italia in Europarlamento, quindi magari se ci racconti qualcosa. Grazie Alberico.
11: Grazie Marta, sì, hai centrato in pieno un tema fondamentale, perché probabilmente fino a qualche anno fa l'Italia seguiva a ruota quelle che erano le scelte dell'Europa. Invece da qualche anno a questa parte, con questa nuova legislatura e soprattutto grazie al governo italiano guidato da Giorgia Meloni, l'Italia è protagonista, è l'Europa che segue l'Italia, e questo perché evidentemente si è dimostrato nel corso di questi anni che idee che un tempo potevano sembrare contro tendenze oggi sono proposte concrete per l'Europa e per la prosperità dell'Europa. Lo abbiamo visto, non so, sulla sicurezza, dove sul tema della sicurezza, dove soldi dei vari stati uscivano fuori dal patto di stabilità. L'abbiamo visto nel ruolo fondamentale che viene dato al Mediterraneo allargato. Vedi il piano Mattei, questa grande idea che ha portato avanti con lungimiranza la nostra leader Giorgia Meloni, e che ha una domanda specifica che io stesso in commissione ho fatto alla commissaria Suica. Lei stesso disse che l'Europa avrebbe bisogno di tanti piano Mattei, come ad esempio sul Green Deal. Siamo ambientalisti, siamo ecologisti, ma allo stesso tempo siamo per creare sviluppo e prosperità in Europa, e quindi dobbiamo lavorare affinché si possa revisionare, così come grazie alla delegazione di Fratelli d'Italia, al gruppo dell'ECL, si è chiesto una revisione del Green Deal e si è ottenuta anche questa revisione. C'è tanto da fare, però la strada è quella giusta, e devo dire una sola cosa: grazie, grazie a Giorgia per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e soprattutto per quello che farà per i prossimi anni.
7: Grazie Alberico. Allora mi dicono che ci ha raggiunti l'ospite d'onore, cioè il ministro Matteo Piantedosi, che farà un focus sulle sue materie, appunto immigrazione, sicurezza, tutela delle forze dell'ordine. Noi siamo tutti qui per ascoltarlo e per accoglierlo. Eccolo ministro, grazie, grazie, grazie per questa tua presenza per noi molto importante. Allora qui, questo è il tuo posto d'onore, noi ci prepariamo con la ball per raccogliere le domande. Il ministro verrà intervistato dall'ottimo Gino Zavalani.
12: Grazie.
7: E quindi ascoltiamo, se i giornali ce lo consentiranno, ascoltiamo questa fantastica intervista. Grazie, a dopo.
12: Oh, intanto buon pomeriggio a tutti, ciao, siete in tantissimi oggi. Ministro, buongiorno. E siamo qui alla seconda puntata di questo format ideato da Fratelli d'Italia, ministro, si chiama Bar Italia. Tanto perché Fratelli d'Italia non va...
13: È bellissimo, ho visto, perché è un albergo meraviglioso.
12: Certo. E poi Fratelli d'Italia non va mai in vacanza, quello l'ho capito. Però effettivamente devo dire che è un evento utile. Io ho avuto l'onore di intervistare settimana scorsa il ministro Abodi, abbiamo parlato un po', abbiamo fatto il punto della situazione di tutte le riforme, insomma di tutti i progetti in essere, e devo ammettere che tantissimi non li conoscevo. Quindi effettivamente questo appuntamento serve molto anche per questo motivo, fare il punto di oggi e guardare al domani. Non le rubo tanto tempo, ho fatto un po' una breve ricerca, sai, quelle che si fa normalmente, no? Si vede un po' il suo percorso, e ho scoperto l'acqua calda, nel senso che banalmente lei è stato capo di gabinetto al Ministero dell'Interno del governo Conte 1, capo di gabinetto del governo Conte 2, sempre al Ministero dell'Interno, poi esperienza come prefetto di Roma e torna come ministro dell'Interno. Allora mi chiedevo, può esistere un Ministero dell'Interno senza la sua presenza?
13: No. Sicuramente il Ministero dell'Interno esiste dall'Unità d'Italia, forse anche da prima, e quindi sicuramente no, scherzi a parte, sicuramente sì. Io sono molto onorato di aver avuto l'opportunità, insomma, di questo percorso fortunato di carriera, che poi in maniera del tutto imprevista fino a qualche tempo fa mi ha portato, e quindi su questo devo dire grazie soprattutto al Presidente Meloni, che ha voluto questo, cioè mi ha portato poi ad essere nominato Ministro degli Interni. Quindi per me è stato soprattutto una fortuna e un motivo di grande orgoglio.
12: E poi, ministro, le devo confessare un reato personale, cioè, ormai è noto anche alle cronache, nel senso che io sono arrivato in Italia nel 2000, clandestinamente, sono immigrato clandestino in Italia, dall'Albania sono arrivato in Italia. Devo dire, questo torno serio, che oggi con questa intervista anche chiudo un po' un cerchio, nel senso è un po' un sogno per me riuscire a fare un percorso che mi ha portato ovviamente anche ad avere la cittadinanza italiana, eccetera, ed essere qui oggi facendo un balzo temporale a intervistare il ministro dell'interno italiano. Ecco, questo è un obiettivo, però gliel'ho detto, così questa cosa rimane qua, in questo tavolo, in tutti prego. I temi.
13: prego. No, le dico, mi fa molto piacere di questa sua esperienza personale, perché personalmente, per quanto mi riguarda, in una parte della mia carriera di giovane funzionario della prefettura di Bologna ebbi proprio ad occuparmi proprio all'epoca emergenza migratoria dall'Albania. All'epoca quello era il fronte migratorio che l'Italia si trovava a fronteggiare, come è noto a tutti e come è noto soprattutto a lei. E quindi sono stato testimone del grande impegno che l'Italia ci mise all'epoca per creare la possibilità che ci fossero dei processi di integrazione, non senza qualche azione che anche allora fu mirata a distinguere quello che poteva essere degli elementi di immigrazione che poi poteva essere sostenibile e quindi regolarizzata, invece qualcosa di diverso. E mi fa piacere anche il suo percorso personale, perché dimostra che l'immigrazione non è un fenomeno negativo in sé, ma deve avere aspetti di sostenibilità. L'integrazione può e deve passare attraverso anche processi di accettazione di quelle che sono, come immagino che sia, che sono gli elementi della civiltà che insomma in qualche modo ti accoglie, e quindi questo deve essere, questo elemento della sostenibilità alla luce di questi principi deve essere la cifra a cui tutti ci dobbiamo attenere e a cui credo che come governo Meloni ci stiamo attenendo, e potrei dire tante cose ma mi fermo qui, poi lei me le chiederà su questo tema. Quindi per dire, siamo un governo che ha marcato una sicura postura, diciamo, di tuttora di grande rigore, di grande fermezza rispetto a quelli che sono i fenomeni di immigrazione irregolare, di immigrazione insostenibile, certo, e soprattutto di contrasto a quello che è l'affarismo dei trafficanti di esseri umani. Dopodiché le persone che arrivano sono appunto persone che in quanto tali meritano di essere trattate secondo quelli che sono i canoni della dignità della persona, della dignità umana, e chi accetta di integrarsi sul nostro territorio, quindi accettando anche una società che fa del lavoro, ad esempio, del rispetto del prossimo, uno dei principi fondamentali, è assolutamente ben.
12: È un valore aggiunto. Ministro, prima di andare appunto anche su questi temi, mi preme farle come prima domanda una notizia d'attualità. Venivo qua in taxi, mi è venuto, ho un po' stravolto la scaletta per questo, perché effettivamente non l'avevo messa al primo posto, e il tassista giustamente quando mi chiede dove stai andando, cosa stai facendo, ho detto intervisterò il ministro dell'interno, mi ha detto devi per forza chiedergli com'è la situazione, cosa sta facendo il governo sulla situazione terremoto Campi Flegrei. Era una cosa che gli premeva ed effettivamente siamo qua a Sorrento e non può
13: verificatesi nei Campi Flegrei, le ha estese anche alla scossa, insomma allo sciame sismico del 31 luglio, ampliando anche in termini di maggiori stanziamenti quelli che sono i benefici concessi alle popolazioni, sia in termini di accesso ai contributi di autonoma sistemazione, vale a dire quei sussidi che vengono dati a chi trova una sistemazione autonoma presso parenti o presso case che affittano, insomma per in qualche modo rientrare in un'abitazione che non sia pericolante nell'immediatezza, salvo vedere quello che si farà dopo, e sia anche in termini anche di iniziative finalizzate a ripristinare nel minore tempo possibile quelle che sono le condizioni di sicurezza degli edifici sul territorio. Tema molto complesso, perché è chiaro che edifici anche significativamente danneggiati richiedono innanzitutto le verifiche tecniche che sono in corso. Abbiamo potenziato in maniera esponenziale quelle che sono le squadre dei vigili del fuoco che stanno in qualche modo collaborando con i comuni per fare in tempi solleciti queste verifiche e per fare in modo che parta da subito, e su questo anche ci sono stati degli stanziamenti, i processi di recupero dell'agibilità degli edifici che possono essere in qualche modo recuperati. Ovviamente questo richiederà del tempo, quindi è un fenomeno molto complicato. I cittadini dei Campi Flegrei devono sapere che il governo è il loro vicino, quindi al di là delle inevitabili certo. polemiche legate anche a quelle che sono poi delle manifestazioni di preoccupazione che vengono espresse, io ho incontrato anche,
12: comprensibile,
13: sono stato io personalmente, ecco dimenticavo di dire questo, l'altro ieri alla prefettura di Napoli, dove abbiamo fatto un approfondimento molto importante, devo dire che ho registrato una sinergia istituzionale encomiabile, quindi anche con tutta la filiera istituzionale, la Regione Campania, quelli che sono anche il ruolo che devono avere i sindaci, quando c'è la prefettura che sta svolgendo una regia e un coordinamento ammirevole davvero da questo punto di vista, quindi ci sono tutti i presupposti per evitare polemiche e quindi in qualche modo andare avanti, chiaramente nella consapevolezza che ci troviamo in un contesto molto difficile, dove è difficile dirlo, ma insomma la cittadinanza flegrea ahimè è stata in qualche modo da sempre condannata a vivere con questa spada di Damocle in qualche modo. L'obiettivo per il futuro è farlo con le crescenti acquisizioni di conoscenza scientifica, di fare di attivare dei processi di consolidamento anche degli immobili tali da innalzare la resistenza degli stessi anche agli eventi che probabilmente in futuro ci staranno. Il governo ce la metterà tutta, ha fatto un primo stanziamento importante, 100 milioni di euro, non trascura di integrare questa misura all'occorrenza quando si avrà esattamente il quadro di quelle che sono le esigenze, questo non potrà che avvenire tra qualche mese, quindi il governo c'è, ha manifestato volontà di esserci, assoluto interesse per esserci, assoluto rispetto per la cittadinanza flegrea che merita tutto il nostro sostegno e tutta la nostra attenzione.
12: Faccio un applauso intanto, doveroso.
13: Ci siamo occupati con questo provvedimento, insomma in questa tornata, anche di un problema, un annoso problema che non era stato mai in qualche modo curato, cioè la rimessa in sicurezza anche dei costoni rocciosi, l'ho appreso nella circostanza, sì. Una questione che può sembrare banale ma che nella circostanza ha manifestato tutta la sua drammaticità, per questioni che non sto a dirvi anche di condizione giuridica, mai era stato in qualche modo affrontato in maniera seria, cioè a chi dovesse in qualche modo competere, mettere a posto in sicurezza o provare a farlo quei costoni rocciosi di cui abbiamo visto uno che insomma è venuto giù, sì. Anche minacciando le abitazioni, è una questione molto complicata che negli anni intreccia un po' una sovrapposizione di competenze legata alla diversità di regime proprietario, stiamo affrontando anche quello, quindi questa è l'occasione anche per dare qualche cosa in più rispetto a quello che si è fatto in passato.
12: Certo, quindi serve la collaborazione di tutti in certo. primis.
13: E soprattutto anche, ecco, credo che l'atteggiamento che ha avuto il governo queste cose, nell'intervenire subito e nel fare addirittura qualcosa di più, facendo tesoro del passato, credo sia quanto basta per sedare delle polemiche, cioè non c'è nessun motivo per ritenere che il governo non stia cercando certo. di fare tutto quanto possibile per stare vicino alla popolazione flegrea in un contesto che è oggettivamente complicato.
12: Chiaro. Andiamo invece all'estero, Ministro, commentiamo questo tema di attualità, abbiamo visto tutti, no? L'assalto a Ceuta, questa exclave, E le immagini che ci sono arrivate, un po' a me personalmente, per ritornare a quello che dicevamo prima, mi hanno ricordato quelle degli albanesi, no? Sbarcati nelle coste italiane, anche se le dinamiche erano molto differenti ovviamente. E mi chiedo intanto se l'Europa rischia assalti simili, e poi mi chiedo se sempre a Ceuta a breve ci ritroveremo con altri episodi simili.
13: Ma innanzitutto, più che dire l'Europa rischia assalti simili, l'Europa deve prendere atto, sta prendendo atto, che il fenomeno migratorio non è più qualcosa che può essere affrontato prescindendo dalla considerazione della dimensione epocale del fenomeno migratorio. Questo lo dico perché io ho avuto modo di assistere anche in precedenti esperienze che troppo a lungo è stato sottovalutato e ridotto ad un problema che poteva riguardare i singoli stati membri e soprattutto gli stati come l'Italia, che insomma fanno da prima frontiera. In realtà non è così, quelle scene che si sono viste sono frutto di tante situazioni, di tanti nodi che vengono al pettine, un forte squilibrio demografico, forti squilibri anche di carattere socio-economico che contraddistinguono i paesi a forte vocazione migratoria e i paesi europei, quindi una serie di situazioni che sicuramente devono fare in modo che, adesso io non voglio lanciare un allarme, per carità, non siamo all'assedio,
12: no, ma
13: però sicuramente bisogna trarre anche indicazioni, vuol dire che c'è una pressione migratoria che è capace di produrre anche quelle scene, e quindi bisogna farne tesoro, e quindi bisogna adeguare anche gli strumenti sia lessicali, sia di valutazione, sia di analisi, ma anche di intervento rispetto ad una a situazioni come quelle che stiamo vedendo. E lì si è verificato qualche cosa che merita poi di essere...
12: È anomalo.
13: Beh, sicuramente anomalo, perché i numeri dicono insomma, erano 60.000 persone che si sono addensate lì, quindi poi resterà da capire. So che i paesi interessati stanno sviluppando anche un'analisi di come sia stato possibile che sia sfuggito, diciamo, in qualche modo ad una valutazione preventiva, questo, quindi ad una sorta di alert che potesse, certo, essere dato. Permane ancora una condizione di difficoltà lì, perché sempre i numeri, insomma, quelli dati ufficialmente dal governo spagnolo parlano delle 2-3 mila persone, ma fonti giornalistiche parlano fino a 5-6 mila persone, permangono ancora nella presenza in questa esclave di Ceuta, con tutti i problemi che ne conseguono. Ecco perché...
12: Abbiamo visto immagini drammatiche anche degli abitanti del posto, che certo, si ritrovavano, certo, comunque
13: chiaramente pure le immagini, una piccola comunità, è successo qualche volta, o poteva succedere qualche volta pure a noi, abbiamo avuto ricorrenti crisi a Lampedusa,
12: certo.
13: Parlo il periodo del nostro governo, che pure è stato fortemente sollecitato, ma basti pensare negli anni 2011-2012, ricordo la grande crisi che ci fu nel Nord Africa e che produsse un'invasione di Lampedusa. Quindi sono fenomeni che vanno affrontati, che purtroppo vengono affrontati spesso, parlo soprattutto per alcuni specifici, come dire, movimenti di opinione, vengono affrontati spesso con gli strumenti dell'ideologia e poco col pragmatismo.
12: Però le do una notizia, cioè, prego. Quando Sanchez ne rispedisce a casa qualcosa come 40.000 in un giorno, insomma, la sinistra italiana lo ha applaudito, ha detto ha fatto bene, no?
13: Sì, l'ha applaudito, secondo me c'è una doppia contraddizione. C'è una doppia contraddizione in questa vicenda. Uno ha applaudito la notizia che addirittura forse di più di 40.000 sono stati respinti così, con ciò contraddicendo tutta la costruzione giuridica che negli anni si è, come dire, consolidata sul fatto che ognuno ha diritto di poter esprimere, cioè, certo, di entrare, di poter chiedere asilo nei paesi che in qualche modo sono di primo ingresso. E quindi c'è questa contraddizione che sottolineava lei. C'è un'altra contraddizione però, perché pur di criticare il governo italiano, che in qualche modo è stato visto come in contraddizione rispetto a quello spagnolo dalla nostra opposizione, dico, perché così non è nei fatti, e c'è qualcuno che ha evidenziato questa capacità presunta del governo spagnolo di fare, plaudendo questi respingimenti anche così estesi, ma sottovalutando che permangono lì nell'exclave ancora, come dicevo, tra le 2.000 e le 5-6.000 persone che sono fortemente problematiche. Quindi ci sono state addirittura notizie di stampa da verificare che hanno fatto riferimento anche a casi di ingressi di persone precedentemente espulse per appartenenza jihadista, quindi una serie di problemi collegati a questo, okay, che sono stati totalmente sottaciuti da coloro i quali hanno inteso plaudire a questa azione del governo spagnolo di respingere in qualche modo. Quindi voglio dire, la cosa va valutata per quella che è, non è né positiva né negativa, ma per motivi diversi. Cioè, da una parte, averli respinti è chiaro che è stata un'azione inevitabile di difesa dell'integrità territoriale che la Spagna ha messo in campo,
12: certo,
13: quindi non possiamo non essere in qualche modo d'accordo con quello che è stato fatto. Sottovalutare che permane ancora una cifra importante del problema, non va fatto, e infatti noi non l'abbiamo fatto, e quella misura che è stata tanto contestata e che proprio in queste ore sta anche producendo un surplus di polemiche, di
12: la sospensione.
13: La sospensione dei controlli di Schengen, che se lei mi ne dà l'occasione, no, voglio certo anche precisarla, cioè è una cosa che è stata adesso sulla quale...
12: perché siete stati molto criticati per quella...
13: Ma siamo stati molto criticati perché evidentemente anche, insomma, alcuni provenienze della nostra opinione pubblica, se si fa contro un governo socialista evidentemente non si può fare, perché do una notizia, in questo momento ci sono almeno una decina di paesi, se non di più, in Europa che praticano in costanza, cioè adesso mentre noi stiamo parlando, da mesi, questa misura in qualche modo, lo sta praticando la Germania ai propri confini, lo sta praticando la Francia nei nostri confronti al confine con Ventimiglia da diversi anni, dal Bataclan in poi,
12: ah, certo,
13: lo stiamo praticando noi al confine con la Slovenia da 2 anni, con dei risultati che, se le dicessi quali sono assolutamente
12: siamo qui favorevoli.
13: Abbiamo fatto molti respingimenti, credo circa 10.000 respingimenti, abbiamo rintracciato di cittadini che non avevano titolo a entrare nel territorio europeo e quindi respinti a quella frontiera, molti arresti di persone che sono risultate inserite nelle banche dati europee.

0: deve essere qui chiaro. Finché non viene chiarito, e mi consenta di sottolineare, in considerazione del fatto che gli stessi organi di intelligence e di sicurezza spagnoli hanno detto, dichiarato che è abbastanza fondato quell'appello che è stato fatto a ripetere questo tentativo di invasione il prossimo 15 agosto, quindi probabilmente, adesso io mi auguro che questo non avvenga, insomma ci sono una serie di elementi che è difficile sostenere che non possano comporre, diciamo, un livello di attenzione, soprattutto per un paese come l'Italia che già affronta un grande impegno per il controllo della frontiera esterna, e quindi io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, in tutti i modi in cui concretamente questa si può dare tra paesi che compongono l'Unione Europea. Ho personalmente anche un rapporto di amicizia col collega spagnolo, quindi non c'è nessun dubbio da questo punto di vista. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale, secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto, dove si osserverà questa
1: minaccia.
0: Infatti questa
1: misura comunque intensifica i controlli alle
0: intensifica
1: frontiere.
0: Intensifica i controlli, anche qui voglio dire, è stato anche visto, non è nulla di particolarmente.
2: Non è un così blasfemo.
0: È fatta con modalità mirate, selettive, diretta a coloro i quali non sono appartenenti a paesi dell'Unione Europea.
1: Certo.
0: I cittadini spagnoli hanno anche intervistati, i servizi giornalistici nei vari scali aeroportuali hanno dichiarato, ma ci hanno chiesto semplicemente il documento e siamo passati oltre, ci abbiamo messo 15 secondi, dico 15 in più. Chiaramente, quindi non c'è nessun aggravio. Ritengo che questa reazione scomposta che è stata fatta anche nel dibattito nazionale sia legata solo al fatto che evidentemente si ritiene, come dire, un governo come quello spagnolo a guida socialista come intangibile secondo la nostra opposizione, per cui la si può fare contro,
1: certo,
0: diciamo, con la Slovenia, lo si può fare tra Francia e Italia, tra la Germania e tutti i suoi confini, l'Austria, la Polonia, la Norvegia, lo possono fare tutti, ma non si può toccare un governo a guida socialista.
1: No.
0: Però questo segnalo che non è previsto nei trattati, quindi questo canone di selezione, per cui noi abbiamo adottato questa misura con l'unico obiettivo di tutelare, come le dicevo, la sicurezza nazionale. Lo faremo limitatamente a quando, e credo e spero che questa verrà bene, quando avremo consapevolezza che il pericolo, diciamo così, è passato, saremo contenti prima di tutto per la Spagna, poi per l'Europa e poi anche per l'Italia.
1: Certo. E, Ministro, in Italia però è un dato di fatto, ora tutti i numeri che abbiamo alla mano, che gli sbarchi invece sono diminuiti e probabilmente si può fare di più. Sicuramente, però qual è stata la ricetta per diminuire questi sbarchi? Perché non è così evidente, cioè non è così semplice fondamentalmente,
0: no,
1: al di là poi degli slogan.
0: Affatto, e mi consente anche qui di fare un riferimento all'argomento che abbiamo trattato, perché qualcuno, pur di affrettarsi a dire che la Spagna poi non era così messa male rispetto a noi, ha diffuso dei dati retroagendo l'analisi statistica quasi a 7-8 anni fa per dire che l'Italia ha avuto più migranti che
1: la Spagna.
0: In realtà io le dico, noi siamo profondamente contenti del lavoro che abbiamo fatto come governo Meloni per un motivo molto semplice, perché i numeri non solo sono pochi oggi, quest'anno noi abbiamo un numero di soli poco più che 16.000 arrivati rispetto ad un numero che era di circa 37.000 l'anno scorso, che fece registrare alla fine un consolidamento di un dato molto soddisfacente rispetto al primo anno che noi cominciamo a prendere in mano questo dossier, insomma, e lo facemmo con gli strumenti che qualcuno prima ci aveva lasciato in qualche modo. Ma soprattutto io segnalo che va vista, per essere soddisfatti del lavoro che si è fatto, va vista la curva discendente che noi stiamo praticando in questi ormai 4 anni di lavoro, che come le dicevo, il primo anno abbiamo avuto sicuramente un anno molto complicato con 157.000 arrivi, che è diventato 67.000 l'anno successivo, 66.000 l'anno ancora successivo, e oggi all'ottavo mese decorso dell'anno abbiamo, come le dicevo, poco più di 16.000. È il frutto di un lavoro che si vede, siamo contenti. Questo segnala due cose che le sottolineo. Uno, che anche da questo punto di vista la stabilità di governo e avere tempo di pianificare e attuare
1: fondamentale
0: gli elementi della pianificazione, no, perché anche su questo siamo un paese strano, cioè la stabilità di governo era stata,
1: no, la vediamo come una minaccia,
0: adesso invece qualcuno dice no, ma poi non significa nulla, insomma, guarda caso alla vigilia del compimento della ricorrenza,
1: certo,
0: della cosa in cui il premier Giorgia Meloni sarà il premier che guiderà il governo più stabile della Repubblica, la stabilità non è più un valore. Ma vabbè, invece dico che anche in questo caso è un grande elemento di valore, l'ho vissuto personalmente, perché poter poter pianificare quello che si doveva fare e quindi vederne poi gli effetti è stato fondamentale. Quali sono gli elementi di questo?

0: pianificazione, rispondo alla domanda. Innanzitutto lavorare con una grande diplomazia, ma concreta, fatta di fatti, di pragmatica, con i paesi di origine e di transito. Io personalmente, forte della cornice, diciamo, diplomatica che mi assicurava il presidente Meloni, ma anche il collega Tajani come ministro degli esteri, ho battuto tutta l'Africa, l'Africa del Nord, ma anche i paesi del Corno d'Africa subsahariano, sono arrivato fino nel sud-est asiatico, Bangladesh, Pakistan, tutti i paesi che erano in qualche modo fornitori di questo problema. Certo. E abbiamo concluso, credo, ricordo a memoria, atti che vanno da lettere, insomma, di intenti, memorandum, protocollo d'intesa, vere e proprie trattate, circa una ventina di atti più o meno con tutti questi paesi.
1: In questi atti cosa viene
0: in
1: sancito?
0: In buona sostanza sono atti con i quali noi andiamo lì, sentiamo le esigenze di questi paesi, li aiutiamo, li rafforziamo, gli proponiamo dei canali di ingresso regolare, in cambio ci devono dare in qualche modo l'aiuto perché certo. non partano le persone, o se partono in qualche modo ci devono essere dei processi di rimpatrio più agevolati. Guardi, tutto questo potrebbe essere sintetizzato in una parola, condizionalità, che io ho voluto esprimere nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'altro giorno dell'Unione Europea.
1: Sì.
0: Perché si è parlato molto, ma a che è servita quella riunione, che avete detto, come si affronta una crisi come quella del Marocco, per esempio? Dicendo che questo elemento, la condizionalità, cioè di dire a un paese, guarda, ti aiuto su tutto quello che vuoi, però aiutami a vivere questo problema che tuo malgrado si crea da parte certo. dei tuoi cittadini, quindi condividere questi obiettivi, deve essere un problema che deve assumere sempre di più l'Europa. Non è possibile che ci siano paesi, io ho citato il Marocco, uno di questi, che hanno sotto altri canali diversi benefici in termini giusti, positivi, proficui, di accordi, di collaborazione che prevedono sostegni anche finanziari, che però a questi non sia legata una condizionalità, che un tema così importante, così fondamentale, come si è visto a Ceuta, per qualsiasi paese non ci sia la condizionalità di dire però tu quella roba lì mi devi aiutare a fare in modo che non succeda, quindi io ti voglio dare tutta la collaborazione, tutta la cooperazione, tutto l'aiuto, tutta l'amicizia, però quella roba lì dobbiamo lavorare insieme perché non succeda.
1: Però mi aggancio anche a proprio sulla condizionalità che dice, mi aggancio a quello che ha detto prima, cioè io immagino, no, però mi corregga se sbaglio, se noi avessimo dei governi deboli dove dopo sei mesi cade un governo, se ne instaura un altro, eccetera, eccetera, tutti questi accordi che andiamo a fare, bene o male, se vedono l'Italia con quella leggerezza lì, dicono vabbè, ma oggi stringiamo un accordo col ministro Piantedosi, tra sei mesi forse non c'è neanche più perché tanto cadono i governi, e quegli accordi magari non sono poi così vincolanti. Il fatto forse di avere un governo longevo in questo caso, che sai benissimo che lo vedi al prossimo summit, al prossimo incontro, che comunque non è che lo puoi prendere in giro perché si tocca risedersi al tavolo ulteriormente, credo che questo è un dato di fatto che aiuta.
0: Quello che dicevo prima quando parlavo del valore della stabilità di governo, esattamente questo, cioè questo è un patrimonio prezioso già di per sé, cioè il fatto che ci sia una stabilità di governo e quindi una capacità di farsi percepire come interlocutori stabili e credibili è di una importanza fondamentale. Io lo dico per i dossier che sono di mia competenza, ma so per certo che valgono, vale per tutto, quindi anche i dossier economici. E poi, se mi consente, non solo la stabilità per la stabilità fine a se stessa, ma anche la stabilità legata ad un governo e certo. del suo leader, che indica una linea coerente, ferma, obiettiva, e che quindi non sia esposta alla mutevolezza, insomma, degli eventi o delle opinioni o delle maggioranze a dimensioni variabili che in qualche modo la possono condizionare, come troppo spesso abbiamo visto nel passato. Quindi il combinato disposto, durata, coerenza però negli obiettivi, quindi maggioranza solida, coerente, come è quella del centrodestra, che dura da più di 30 anni e quindi è con tutti distinguo, con tutte, per carità, le discussioni interne, ma che non ha mai fatto venire meno l'unità di intenti, no, verso, certo. verso gli obiettivi da raggiungere, e questo è molto importante. E quindi non solo c'è da augurarsi che questo succeda ancora a lungo e che succeda anche nella prossima legislatura e che succeda a beneficio del centrodestra guida di Giorgia Meloni, perché insomma, ripeto, non basta durare, ma bisogna durare con maggioranze solide e non variabili, e che quindi che abbiano un'unicità di obiettivi.
1: Sì, una programmazione, una visione esatto. anche. Ministro, uno dei temi che è emerso negli ultimi mesi riguarda questa saldatura tra il mondo radicale di sinistra o anarchico e quello palestinese. Vorrei capire intanto se le risulta che ci sia, che esista questa saldatura, quali potrebbero essere i rischi. Apro solo una parentesi per metterla nel discorso. Noi, io sono il direttore editoriale di un media chiamato Esperia. Noi abbiamo fatto un'inchiesta recentemente, post referendum sulla giustizia, dove abbiamo un po' monitorato le pagine, quelle dove si faceva anche propaganda per il no al referendum, e abbiamo notato come diverse pagine derivanti da circuiti Propal, nate con quell'obiettivo e quindi che facevano sostanzialmente contenuti soltanto di quel tipo, soltanto di quel tipo, a un certo punto durante questo referendum hanno stravolto la loro linea editoriale, non hanno quasi più parlato della causa ma parlavano del referendum, e lì abbiamo notato comunque una sorta di organizzazione, ecco. L'abbiamo semplicemente poi notato.
0: Guardi, questo è un tratto caratteristico un po' di quello che noi definiamo l'antagonismo in Italia, e non solo in Italia, probabilmente anche in Europa, cioè il fatto di un nucleo minoritario di gruppi, diciamo, di pressione che in qualche modo, variamente di componente antagonistica, a volte anche anarchiche, che intendono, come dire, cogliere ogni spunto, ogni occasione, a volte sono le grandi opere, la TAV, il ponte sullo stretto, a volte sono temi come appunto la crisi in Medio Oriente, la crisi israelo-palestinese, cogliere ogni occasione che in qualche modo in generale viene percepita come molto sensibile, per poi praticare solo ed esclusivamente una forma di contrapposizione nei confronti delle istituzioni costituite e nei confronti dello Stato. Questo, attenzione, noi dobbiamo sottolinearlo, non deve togliere pregio, valore, certo, validità e sensibilità a quello che è il tema della causa, giusto, palestinese, e la sensibilità più in generale del conflitto israelo-palestinese. Non c'è dubbio che la causa palestinese merita un rispetto, che proprio questa estremizzazione a volte, quindi trasposizione su campo, in qualche modo non gli fa un bel lavoro, non gli fa un bel. Quando abbiamo visto anche in base all'incrocio di quello che si è visto nelle nostre piazze e poi in alcune indagini giudiziarie, che alcuni soggetti che si presentavano come i titolari di questo, no, di questa difesa della causa palestinese, e poi di fatto sono, per carità, con indagini ancora che devono fare il loro corso, sono stati anche sospettati di essere in qualche modo partecipi di meccanismi di finanziamento di vere e proprie organizzazioni terroristiche. Allora, ecco, dobbiamo stare attenti, insomma, però chiaramente questo non deve far venire meno il rispetto per la grande tragedia del popolo palestinese. Ci sono queste saldature, sono minoritarie ma sono molto complicate, molto molto tendenti a praticare la violenza nelle manifestazioni di piazza. Noi l'abbiamo visto anche, se uno guarda anche lì l'osservazione statistica, a riprova del fatto che siamo un paese che tutt'altro che nega la libertà di manifestazione del pensiero, e siamo un governo che tutt'altro che nega la libertà di manifestare, noi abbiamo avuto, a fronte di una decrescita complessiva delle manifestazioni di piazza, una esponenziale crescita di quelle che sono motivate proprio da questo tipo di ragionamento, alcune delle quali, una piccola parte, sono sfociate a volte anche in episodi non propriamente encomiabili. Quindi è una saldatura che c'è, come le dicevo, è l'argomento del momento che alcuni mestatori di professione in qualche modo mettono in campo per riproporre quella ciclica avversione nei confronti dello Stato e nei confronti delle istituzioni, praticando violenza come talvolta si è vista nelle nostre piazze, come da ultimo si è visto su altro tema, ma sono a volte gli stessi soggetti, almeno di stessa provenienza, sui cantieri dell'alta velocità.
1: Ah sì, ma anche lì, infatti, guardi, questa domanda la introduce lei, perché lì la sensazione, no? Noi, o meglio, che ho da osservatore esterno, quantomeno, è che nonostante uno possa fare dei decreti sicurezza dove ci possono essere dei fermi preventivi anche post manifestazione, mi sembra 48 ore, no? Disponibili, eccetera, però che alla fine devastazione, milioni di danni, centinaia di agenti feriti, poi non paga nessuno.
0: Questo non è proprio vero, perché molto spesso, e lo comprendo, ci si limita all'osservazione di quello che avviene nell'immediatezza, che ha una sua complicazione, perché teniamo sempre presente che di fronte, in questi casi, si fronteggiano delle bande di veri e propri delinquenti, perché dobbiamo chiamarli in questo modo, e si fronteggiano con delle forze di polizia che invece rappresentano sempre l'istituzione principale di uno Stato democratico, che quindi deve in qualche modo trovare quel meccanismo complicatissimo di equilibrio e di bilanciamento tra l'uso della forza, doveroso, certo, in certi casi, ma nello stesso tempo in maniera ponderata, equilibrata e quindi sempre congrua rispetto al fatto di non generare problemi maggiori. è uno degli scenari più complicati che possono esistere. Guardi, chi fa ordine pubblico, e questo anzi è un'occasione anche per rivolgere un plauso ed una vicinanza al personale che in qualche modo fa questo tipo di lavoro, fa il lavoro più difficile alla contemporaneità. Io dico, sono quelli che nei tempi moderni sono quelli che fanno la guerra davvero, perché devono praticarla nello scenario più complesso, perché sono costretti a volte ad affrontare delle forme di guerriglia, ma lo devono fare con gli strumenti della democrazia, quindi senza neanche potere in qualche modo fare andare oltre certe linee di pensiero. Non è vero che le leggi che abbiamo adottato non abbiano prodotto degli effetti. Qualcuno ci dice: avete fatto il fermo preventivo, non è servito a nulla. Bene, il fermo preventivo, da pochi mesi che l'abbiamo introdotto, è stato applicato credo in almeno 120 casi nelle varie manifestazioni. Non significa che se talvolta non si riesce a fare, no, è come se uno dicesse: siccome non si riesce a prevenire in assoluto l'omicidio, dobbiamo eliminare la legge che prevede. Quindi non vuol dire questo. E così come le dico che c'è un grande lavoro, e verrà fatto anche in questo caso, e sta cominciando a far intravedere i possibili effetti, che viene fatto dopo, non solo con la fragranza differita, ma con le indagini, quindi attraverso la ricomposizione anche di identificazioni fatte anche con gli strumenti della tecnologia e con altri elementi, per poi portare. Ci sono stati dei casi anche rispetto ad altri eventi, manifestazioni che si sono tenute a Torino all'inizio dell'anno oppure in altre circostanze, che dopo qualche mese hanno portato ad alcune decine di arresti. Quindi io dico, confidate del fatto che chi dovrà essere assicurata alla giustizia in larga parte verrà assicurata alla giustizia.
1: Ministro, io ho fatto una sorta di editoriale video, ovviamente, perché noi facciamo contenuti video, dove facevo notare questa incoerenza, nel senso che tutti i giornali nazionali, le televisioni, eccetera, ho preso un arco di tempo di 10 giorni, parlavano fondamentalmente di quello che era successo a Bologna con i poliziotti che sono intervenuti, che è morto il Fakir, se non sbaglio. Facevo vedere comunque che le testate tutte nazionali erano molto critiche nei confronti delle forze dell'ordine, c'era tutta questa polemica. Di contro, dall'altra parte, ci sono delle notizie sconosciute, perché vengono raccontate solo nelle cronache locali, nello stesso lasso di tempo, dove ci sono poliziotti, uomini e donne in divisa che salvano praticamente vite ogni giorno e finiscono soltanto nelle cronache locali, non ne parlano quasi mai in quelle nazionali. Tra l'altro mi piacerebbe lanciare un messaggio, una sfida, e dire probabilmente mettere in prima pagina ogni giorno una notizia di quelle cronache locali che viene raccontata tutti i giorni, sostanzialmente, dove le forze dell'ordine salvano letteralmente vite, e probabilmente cambierebbe un po', aiuterebbe anche a cambiare la percezione che può avere una parte di paese delle forze dell'ordine.
0: Ma infatti lei dice una cosa giustissima, tant'è che io nel mio importante ma limitato contributo che posso dare a questa giustissima considerazione, ho dato mandato e lo stiamo facendo da anni, negli anni di governo che ci stanno interessando, la pubblicazione di questi episodi sistematicamente sui canali social di competenza del Ministero dell'Interno e anche quelli miei personali. Queste notizie, se lei va a vederle, non vuole essere un invito ad aggiungersi tra le visualizzazioni, ma lei troverà, da ultimo ce ne sono stati qualcuno, credo proprio di ieri o l'altro ieri al massimo, di interventi che le nostre forze di polizia fanno sui versanti più disparati per salvare la vita delle persone, ma anche talvolta per assistere e portare anche, come dire, una parola di conforto alle persone. Adesso noi ci avviciniamo al Ferragosto, che è sempre una data un po' complicata, come tutte le festività consacrate, perché a volte ci sono le persone, soprattutto quelle anziane, chiamano sole, e molto spesso noi pubblichiamo e rendiamo noto, per esempio, interventi che fanno le nostre forze dell'ordine, polizia e carabinieri soprattutto, che hanno, come dire, il controllo del territorio, il controllo sistematico del territorio, che vengono chiamati magari da anziani soli che gli rappresentano questi casi e li vanno a trovare, gli
1: portano un supporto anche psicologico.
0: Assolutamente sì, quindi lei ha messo, insomma, ha toccato veramente un argomento molto importante. Per quanto riguarda l'episodio di Bologna, fermo restando, io ripongo sempre molto rispetto a quelli che sono gli accertamenti che devono avvenire nelle sedi opportune, che sono quelle giudiziarie, che non vanno condizionate. Quindi noi non lo facciamo, gradiremmo che non lo facciano neanche altri che si esprimono anticipatamente su presunti elementi di colpa che in questo caso verrebbero attribuiti agli operatori che sono intervenuti. Anche quelli sono scenari complicati, perché lei si immagina quante situazioni analoghe poi evolvono in maniera diversa per il ritardato o comunque il non compiuto intervento, certo, di contenimento della persona che sta dando in escandescenza, che si traduce in un'aggressione ad una terza persona con ferimento o altro, e che poi tutti a dire ma come mai non sono intervenuti, non sono intervenuti in maniera efficace. Quindi il compito complicatissimo da parte di operatori come quelli che si sono visti, di agire ad un certo punto e praticare un contenimento, che è sempre qualcosa di molto complesso, molto impegnativo, è un qualche cosa che merita rispetto. Poi chiaramente, ripeto, gli accertamenti saranno dalla magistratura, ma io ripongo fiducia non perché voglio, come dire, dare assoluzioni preventive, perché sono certo di quella che è la cultura professionale che c'è dietro questi interventi, e che quindi riguardano un lavoro complicato che talvolta poi portano a questi episodi che sono sicuramente tragici, soprattutto per chi li subisce direttamente, e che meritano sempre rispetto, soprattutto il dolore dei familiari, ma sono drammatici anche per chi poi li vive dalla parte degli imputati.
1: Ah sì, per entrambi,
0: soprattutto
1: certamente.
0: Soprattutto su una divisa.
1: Ministro, ma proprio per collegarmi anche a questo, giusto una parentesi, il governo, in questo caso per le forze dell'ordine, concretamente, no, cosa ha fatto per supportarle anche a livello, immagino, economico?
0: Beh, guardi, io non vorrei sommergerla di dati, ma noi abbiamo fatto un piano delle assunzioni in 4 anni come non si verificava da decenni. Piano di assunzione significa, perché c'è ancora chi cerca di mistificare, dire, negarlo, insomma, in qualche modo, guardando quali sono alcuni esiti di questo piano di assunzioni rispetto al numero totale, diciamo, degli organici, ma dimenticando, sottacendo, che le assunzioni si fanno sostituendo le persone che escono con altrettanti, sì, che entrano. E noi abbiamo fatto più di 45.000 assunzioni da quando siamo in carica, ne abbiamo programmate altre 22.000, credo, più o meno. Adesso cito dei dati che, siccome si stanno, come dire, componendo anche in questi giorni. L'altro ieri sono stato ad una cerimonia di uscita dai corsi degli allievi agenti a Campobasso, no? Che in tutta Italia ne uscivano più di 3.000, quindi sono assunzioni che si fanno periodicamente. E quindi noi abbiamo fatto uno sforzo anche mettendo le necessarie risorse, come mai si era fatto in passato. E voglio dire una cosa, noi ritroviamo, per paradosso dei paradossi, tra i nostri principali critici, che fanno riferimento a dati mistificati, personaggi politici in qualche modo che hanno incarnato altre epoche di governo, quando erano al governo loro, durante le quali hanno praticato la spending review anche nel settore della sicurezza, avevano ridotto,
1: quindi hanno tagliato.
0: Io, lei ha citato la mia presenza nell'amministrazione già in altre vesti, sì, quindi mi ricordo, sono stato anche vice capo della polizia 10-15 anni fa, e ci sono stati governi che hanno praticato la riduzione del turnover al 50%, vuol dire, cioè, che due andavano in pensione se ne poteva assumere solo uno, dei provvedimenti come quello che si poteva assumere solo persone che avevano fatto già il servizio militare. Sa che cosa successe? Si innalzò, non solo si ridusse drammaticamente l'organico complessivo, ma si innalzò l'età media del personale oltre i 50 anni, noi l'abbiamo abbassata a 44 anni, quindi una serie, questo, di misure che non possono non essere progressive, perché non è che tu all'improvviso puoi assumere centinaia di migliaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri, ma stiamo gettando le basi per una ricostituzione dell'organico e di lasciare al termine del mandato un saldo positivo rispetto a chi è uscito e a chi è entrato. Abbiamo, lei dice, che cosa abbiamo fatto per loro? Abbiamo stanziato miliardi di euro per fare in modo che, abbiamo qualche settimana fa sottoscritto il secondo contratto, rinnovo di contratto collettivo di lavoro per il personale che veste una divisa, ancora una volta con un incremento medio di circa 200 euro per tutti gli appartamenti, e ci sono già i soldi stanziati in bilancio per la sottoscrizione,
1: certo,
0: per il prossimo triennio. Le posso garantire, da persone che viene dalla missione, non è mai successo,
1: chiaro,
0: nella storia, non è mai successo, cioè noi abbiamo fatto questo come testimonianza della considerazione che viene data al comparto. Io sono grato a Giorgia Meloni, a tutti i colleghi di governo, perché in quanto ministro dell'interno ne posso portare, come dire, orgoglio e vanto, ma non è stato certo frutto solo della mia azione,
1: certo,
0: è stato il senso della considerazione che viene rivolta agli operatori delle forze dell'ordine, agli operatori del comparto, da parte di tutti i componenti del governo. Quindi abbiamo fatto delle cose, non le sto a dire, le risorse che abbiamo messo per aumentare in tecnologie, anche per aiutare i sindaci, per esempio, nell'azione complementare che i sindaci possono e debbono svolgere sui territori per le politiche di sicurezza. Quindi le posso garantire con numeri, io le cito sempre quando vado in Parlamento e mi interrogano su questo, mi dicono poi che quando cito dati e numeri, insomma, faccio delle relazioni quasi da ragionieristiche,
1: ma però, io credo che i dati, diciamo, sono,
0: perché poi è facile, la mistificazione può passare attraverso cose che si affermano, però voglio dire, i dati poi sono quelli oggettivi che quindi poi smentiscono o confermano tutto quello che si può dire.
1: Chiarissimo. Ministro, vorrei trattare questo tema di estrema attualità, perché ogni giorno ormai si sente parlare di remigrazione. E mi chiedo se è un progetto realmente sostenibile, è solo propaganda. Anche qui apro una parentesi, nel senso che ho fatto questo esercizio incredibile di leggermi la proposta di legge consegnata tra l'altro in Parlamento qualche mese fa, proposta anche da Casa Pound e altri gruppi. L'ho letta e a un certo punto ho anche chiesto l'aiuto di costituzionalisti e anche accademici, li ho obbligati a spiegarmela. Me l'hanno riassunta banalmente dicendomi: guarda, è un manifesto politico, non è una proposta, e tendenzialmente, al di là di tantissimi aspetti incostituzionali, tantissime cose che ci sono all'interno mi dicono esistono già. Cioè, banalmente, chi vuole ritornare al suo paese, esistono già dei programmi per il rimpatrio e tutta una serie di cose. Ecco, però vorrei capire da lei su questo tema, perché in realtà è l'unico tema centrale ultimamente.
0: Guardi, anche qui mi consente, parto da numeri. Noi quando ci siamo insediati, era il 2022, quindi ormai eravamo a fine anno, quell'anno furono rimpatriati 4.300 persone, cito a memoria più o meno, 4.300 persone, un anno che fu impegnato soprattutto da chi ci aveva preceduto. Oggi che è 7 agosto,
1: sì,
0: 7 agosto, noi siamo già a 5.200 persone rimpatriate, il che lascia largamente prevedere che andremo ad oltre il doppio dei numeri di rimpatri concreti di persone rispetto a quelle che si facevano prima. Questo lo dico per dire che quindi ci presentiamo ad una, mi presento insomma ad una risposta a questa domanda con dei numeri anche qui per dire,
1: certo,
0: quello che stiamo facendo con dei rimpatri. E questo nonostante le difficoltà che credo siano sotto gli occhi di tutti, le interpretazioni giudiziarie, paesi...
1: Fermo restando che non decide il governo.
0: Ecco, però voglio dire, questo è l'impegno che abbiamo messo in campo. Il governo, è un altro segno tangibile, ha approvato l'altro giorno un decreto legge, definitivamente convertito in legge, il decreto PA è quello che è stato approvato dal governo e quindi è entrato adesso in Parlamento per la conversione. All'interno di quel provvedimento c'è una norma che prevede un'assunzione straordinaria, quindi oltre a quelli di cui vi ho parlato prima, di 500 poliziotti proprio per le esigenze legate agli uffici immigrazione per aumentare i progetti di rimpatrio. Quindi questi sono tutti segni tangibili. Dopodiché io le dico, non lo so, anche io a volte l'ho detto anche pubblicamente, quindi remigrazione, io non ho letto quello che lei ha letto, lei questo...
1: Sì, no, è la proposta
0: di legge, non è... Però se significa fare più rimpatri,
1: rimpatri,
0: forse
1: certo,
0: l'obiettivo di fare più rimpatri è esattamente quello che c'è dietro quello che ha fatto,
1: chiaro,
0: questo governo, attraverso queste iniziative in pillole che già le ho detto, attraverso quello che le ho detto prima, girare il mondo alla ricerca di collaborazioni che possano portare a rendere più efficiente il sistema dei rimpatri, girando l'Italia nel proporre la realizzazione di CPR, che sono delle strutture che non sono in via esclusiva l'elemento che può portare all'incremento dei rimpatri, ma siccome danno un loro contributo, quindi fare tutta una serie di cose per fare in modo che questo possa succedere. E quindi, ripeto, io
1: se sì, dice, chiamatela come volete,
0: questo, ma... io dico se la rimigrazione significa tutto questo, la stiamo facendo. Dico di più, siccome qualcuno ha parlato di remigrazione anche in relazione al cambiamento di paradigma che c'è stato in Europa,
1: sì,
0: dopo che è stato approvato un regolamento specifico sui rimpatri che ha rafforzato a livello europeo il sistema,
1: certo,
0: di rimpatri, ebbene sappia che dietro quel regolamento c'è stato il lavoro soprattutto di leadership che ha svolto Giorgia Meloni, più modestamente anche il sottoscritto, insomma, nei raccordi con i suoi colleghi ministri dell'interno, perché si approvassero quelle regole che rafforzano il sistema dei rimpatri. Quindi le dico, se la remigrazione è quella, la stiamo già facendo. Se
1: beh,
0: è qualcosa d'altro...
1: Chiarissimo, mi stanno facendo... Mi fanno segni, ma non posso non fargliela secca sta domanda. Remigrazione, Vannacci... Vannacci lo vedrebbe in un governo di centrodestra?
0: Ma io credo che non ci si veda lui. Premesso che io non posso che essere d'accordo col presidente Meloni, che mi sembra di recente abbia detto che la vede un po' difficile questa.
1: Sì.
0: Ma credo che il presidente Meloni l'abbia detto. Ritorno,
1: ma più che altro dice perché vota il contrario.
0: Lui vota contro il governo, dice che questo è un governo che sta facendo meno, anche sui temi di cui abbiamo parlato, meno di governi di centrosinistra precedenti, quindi mi sembra ci poniamo un problema che non esiste, perché è lui che forse che vuole stare e in qualche modo credo che si veda, voglia stare più col centro-sinistra che non con il centro-destra.
1: Chiarissimo. Ministro, abbiamo delle domande dal,
2: ecco,
1: dal allora nostro
2: dal
1: bar.
2: Dal pubblico arrivano dei cittadini che ci hanno fatto, vedo il mio collega senatore Rastrelli che ringrazio, allora la pesco io? Vediamo. Le rivolgiamo qualche domanda, Ministro?
3: Ministro, questa è una domanda impegnativa, sì. Diciamo che la parola che spicca subito è Castellammare. E io potrei dirle Castellammare, Torre Annunziata, Sarno, Pagani, Caserta. Questa mappa della vergogna che in qualche modo sta insudiciando la terra della quale lei è uno dei migliori interpreti delle massime espressioni. Come la interrompiamo? Come possiamo fare in modo che non si verifichi questo effetto domino per il quale amministrazioni già sciolte continuano ad essere infiltrate da questo cancro terribile della nostra terra che è la mafia?
0: Allora, questa è una grande responsabilità della politica, sotto tutte le latitudini, perché come dice lei, in molti di questi comuni, e non succede solo in Campania, succede anche in altre regioni del nostro paese, c'è il ripetersi a distanza di poco di questi meccanismi degli scioglimenti, il che vuol dire purtroppo che questi fenomeni di condizionamento sono profondi, contaminano anche le strutture amministrative. Però la politica può e deve fare molto e deve fare di più, deve fare che deve prendere atto che non esistono più zone e isole felici, anche qui non voglio fare polemica politica, però in passato qualcuno ha ritenuto di essere, no, in qualche modo mettendosi su uno scranno etico e morale, immune, da che questo fosse un fenomeno che caratterizzasse più insomma la politica del passato, di alcune componenti del passato, invece così non è. È molto importante perché è un fatto di civiltà. Castellammare, citerei anche altre cittadine che sono state attinte da questo provvedimento, altre sono sotto esame, sono dei luoghi molto nobili del nostro territorio che non meritano questo stigma. Noi purtroppo quando li adottiamo lo facciamo alla luce di quelle che sono gli oneri che ci vengono attribuiti, insomma, di fare questo tipo di valutazioni, e quindi ce ne dispiace, ma almeno cerchiamo di valorizzare il ruolo sussidiario che può avere lo Stato nel cercare di bonificare. C'è stata anche una discussione sull'efficacia della legge in termini, cioè fai un commissariamento per quasi 2 anni e poi alla fine ecco ti ritrovi, vuol dire. Questo dimostra, non che io, una discussione che ho affrontato anche con i colleghi di governo, insomma anche con molti di voi parlamentari, non è il significato che la legge non funzioni, è il significato che l'azione deve essere portata anche a livello culturale e politico in altri ambiti. Non può bastare la legge e l'intervento solo dello Stato per bonificare qualche cosa che può essere bonificato anche dal punto di vista della cultura politica e della cultura delle istituzioni. Quindi io condivido quello che credo ci sia dietro questa domanda, cioè quindi anche un grido d'allarme e un grido di dolore.
3: Grazie Ministro, nascondo ai più che per caso sono tutti amministrazioni a guida Partito Democratico.
2: Gangiano per il ministro Piantedosi.
4: Sì, ministro, buongiorno. Altra domanda di attualità. Hanno accennato già prima, Campi Flegrei. Ieri il ministro Musumeci è venuto in aula, ha raccontato quanto di buono e di importante sta facendo il governo. Qui ci chiedono se ha avuto modo di ascoltare, cosa che ha già fatto in passato, ma anche se l'ha fatto in questi giorni, le associazioni del territorio. E cosa si è sentito dire da chi vive in questa zona?
0: Guardi, io ho incontrato proprio i cittadini, dopo aver fatto un incontro istituzionale l'altro ieri, credo, in prefettura, direi anche un incontro positivo. Abbiamo assunto delle decisioni importanti che sono quelle anche di formalizzare, istituzionalizzare una cabina di regia in prefettura adesso per il periodo dei 2 mesi di conversione in legge del decreto che è stato approvato ieri, per raccogliere osservazioni e anche quelle che sono problemi emergenti, insomma, adesso nella gestione di questa ultima emergenza che si è creata, e quindi trasporla nel decreto legge in sede di emendamenti, anzi sarete interessati anche voi parlamentari, per migliorare il processo, diciamo, perseguire al meglio, insomma, questa la soluzione di questa emergenza. Ho incontrato i cittadini alla fine, non mi sono sottratto e l'ho fatto con molto piacere, e li ho invitati anche in qualche modo a dare il loro contributo partecipa ai lavori di questa cabina di regia. Ovviamente questo deve essere fatto tenendo presente che a volte la cittadinanza esprime innanzitutto un'aspirazione rispetto alla quale noi li abbiamo rassicurati, che nessuno sta ragionando in una delocalizzazione dei cittadini. Io credo che giustamente i cittadini flegrei di Pozzuoli vivano l'orgoglio di appartenere a comunità che sono lì da più di 2000 anni e quindi è giusto che sia così. Chiaramente questo è noi lo sforzo di tutti, è di trovare la conciliazione con questo elemento molto complicato, che quello è un territorio che ha una sua condizione strutturale, intrinseca, permanente di una qualche pericolosità. Siamo tutti impegnati, molto andrà fatto anche nella, come dire, valutazione anche un po' scientifica del fatto di come innalzare, nel mettere mano adesso negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili, dovrà essere fatto con le nuove acquisizioni scientifiche, tecnologiche, per innalzare il livello di resistenza. Quindi sappiano i cittadini, come dicevo prima, che noi siamo, il governo è assolutamente vicino. Io anche come unico ministro campano sento anche un dovere in più, ecco, di manifestare, non che non sappia, cioè il presidente Meloni, io l'ho voluto dire pubblicamente, il presidente Meloni ci ha tenuto a dirmi quando sono andato che insomma rappresentassi, che rappresentavo, avevo l'onore di rappresentare, certo, anche la sua personale attenzione che lei ha manifestato il giorno prima, ci ha riuniti tutti prima di concepire quello che era il provvedimento con cui siamo intervenuti, e anche per darmi il mandato di ciò che si doveva fare lì nel mio incontro con le istituzioni e con i cittadini. Quindi faremo di tutti, staremo presenti lì. Ci vuole un periodo in cui sicuramente ci sarà un po' di sofferenza, perché si sta ragionando su come dare riparo alle persone che sono ormai più di 1000 che sono rimaste senza la propria abitazione. Faremo in modo che questo avvenga per un periodo più limitato possibile, ma io credo che anche questa volta il fatto che siamo un governo stabile, che ha le idee chiare, che può durare, che potrà durare anche dopo quella che sarà la vicenda elettorale che ci riguarderà l'anno prossimo, credo che sia un elemento che potrà dare fiducia ai cittadini dei Campi Flegrei.
1: Abbiamo un'ultima domanda, Marta.
2: Sì, onorevole Schiano, ma questa già l'abbiamo fatta. Scegliere, dai.
5: Mi sembra che l'assessore è stato fatto questo.
1: Castello Mario, sì, no, quella era già stata fatta.
5: L'hai rimesso dentro.
2: Questa pure l'abbiamo.
5: Ministro, si sente spesso parlare di comuni sciolti in questo periodo, ma in pratica cosa significa? Quando si arriva a sciogliere un comune, chi lo decide?
0: Ma ha un ruolo importante proprio il Ministro degli Interni, poi lo scioglimento deve essere decretato dal Consiglio dei Ministri, chiaramente, perché è una decisione molto importante che incide pure su, come dire, un rilievo anche di carattere costituzionale, perché insomma deve essere, incide sulla normale processo di democrazia, quindi su una composizione di governo territoriale che è stata scelta dai cittadini. Però il Ministro dell'Interno ha un ruolo di avviare, seguire un'istruttoria, farsi delle idee e proporre, lo fa ovviamente alla luce dei fatti e non quindi secondo, certo, i propri convincimenti. Segnalo, cioè, a volte ci può essere anche una differenza, cioè noi, almeno io ho cercato di praticare questa potestà, questa funzione con equilibrio e con ponderazione, lo dimostra proprio la vicenda di Sorrento, a differenza di altri. Io, per esempio, Sorrento, che pure fu oggetto di analisi con un accesso ispettivo e una relazione, e anche con una proposta che avrebbe potuto giustificare uno scioglimento, però era successo che Sorrento nel frattempo aveva vissuto l'anno precedente di commissariamento ordinario, cioè si erano dimessi gli amministratori e quindi c'era stato il commissario e aveva potuto già fare qualche cosa. Andava ad elezioni prossime e quindi abbiamo ritenuto, ecco, credo con un margine di equilibrio, di consentire ai sorrentini di scegliersi il proprio governo territoriale, facendolo però con un provvedimento che non è che archiviava del tutto, che ha dato delle prescrizioni da realizzare per un periodo congruo, che noi analizzeremo, perché altrimenti il processo potrebbe ripartire. Cioè, questo è un caso paradigmatico in cui tu individui che c'è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto, metti alla prova la collettività, ripeto, c'era l'occasione che potesse la gente scegliersi, si era sotto comunque a scadenza naturale della consigliatura precedente, l'abbiamo fatto, ci sta un affiancamento che è anche un'osservazione che sta facendo la prefettura. Io mi auguro che, ecco, non ci sia più ripetersi dei problemi del passato.
2: Bene.
1: Ah, dai, lo so, però io questa domanda gliela dovevo fare, perché
2: fare
1: è la chiosa
2: per eleganza,
1: è la chiosa finale che abbiamo fatto anche l'altra volta. Ministro, le chiuderemo tutte così questi incontri. Una cosa per la quale vorrebbe essere ricordato tra 10 anni.
0: Guardi, questa è una domanda che già mi hanno fatto, con questo non voglio togliere.
1: Allora me ne vado.
0: No, lo dico per dire che ho la risposta già abbastanza.
1: Va bene, meno male.
0: Quindi per coerenza devo ripeterla, no, adesso, scherzo comunque. Guardi, io credo, sono tante le cose che abbiamo fatto, e quindi veramente sarebbe difficile dire. Potrei citare, gonfiarmi il petto sui risultati di cui abbiamo parlato su alcuni versanti importanti, quale quello per esempio il calo degli sbarchi come effetto di un lavoro che abbiamo fatto, l'aumento dei rimpatri, il calo dei reati, tutto quello che abbiamo detto, che abbiamo messo a disposizione delle forze di polizia. In realtà le metto tutti insieme come qualcosa che credo costituiscono il segno di una fortuna che ho avuto di essere chiamato a fare il ministro dell'interno in un governo come quello guidato da Giorgia Meloni, un governo stabile, a forte caratterizzazione politica, che quindi metteva a disposizione del ministro dell'interno tutte le risorse che, di cui potesse avere per fare tutto questo, e di averlo fatto, e qui venga la risposta, io credo per parte mia, dando il contributo di impegno di sicuro, dedizione totale. Quindi vorrei essere ricordato per uno che, chiamato in maniera per lui inaspettata, ha fatto il suo dovere nel solo interesse del servizio, all'interesse del Paese e dello Stato.
1: Chiarissimo.
2: Grazie, grazie al Ministro, grazie a Gino Zavalani, grazie a tutti i cittadini simpatizzanti, spero anche curiosi, di Bar Italia. Questa tappa è finita, proseguirà, perché la destra non si ferma d'estate. Grazie a tutti.
6: Venti e 30 minuti in Radio Radicale, vi abbiamo proposto l'incontro intervista con Lucio Malan e col ministro Matteo Piantedosi a Bar Italia, dibattito organizzato da Fratelli d'Italia a Sorrento. E siamo in diretta per il nostro notiziario serale, in regia Carmine Corvino, Enrico Salvatori in voce diverse, le notizie della giornata, vediamo un po' i sommari. Sicuramente in primo piano il nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen, Madrid che intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere, questa la secca replica di Palazzo Chigi. Noi intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti all'ex enclave in Marocco, e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi per l'Italia, aggiunge il governo. Dunque uno scontro che non accenna ad attenuarsi, e a una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen nelle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Pedro Sanchez lancia un vero e proprio ultimatum: l'Italia revochi i controlli alle frontiere entro il 9 agosto, adotteremo misure proporzionali. In sostanza, Madrid minaccia di fare altrettanto, costringendo i passeggeri in arrivo dall'Italia alla penisola iberica in settimane cruciali di vacanze a subire controlli in porti e aeroporti. La risposta secca del governo Meloni non si è fatta attendere: non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere. In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta canali dell'immigrazione clandestina per avere mano d'opera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti, ha poi ribadito la Premier in vista della cerimonia per la tragedia di Marcinelle. Nessuna revoca allo stop a Schengen, dunque, almeno per il momento. Palazzo Chigi ha spiegato che l'Italia non intende in nessun caso rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto, data che un tam-tam social in Marocco ha individuato e diffuso per un prossimo tentativo di entrare in Europa attraverso Ceuta e Melilla. Un allarme che le stesse autorità spagnole hanno definito credibile: solo quando si avrà la certezza che non vi saranno rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, che non vi sia una nuova ondata, che non ci siano migranti irregolari diretti verso il territorio europeo, si potrà rivedere quanto già deciso, precisa il governo, sottolineando l'assenza di pregiudizio nei confronti di un paese amico come la Spagna e ricordando le decisioni simili adottate in passato con la Slovenia. Secondo il governo Sanchez, tuttavia, la misura senza precedenti nella storia recente decisa da Roma è ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, ed è stata adottata con argomenti pretestuosi e incompatibili sia con l'accordo di Schengen che con la verità. Secondo Madrid, infatti, non c'è alcun motivo perché l'Italia mantenga i controlli alle frontiere, visto che almeno 70.000 migranti dei 72.000 entrati illegalmente a Ceuta sono già tornati in Marocco e che in ogni caso nessuno di loro avrebbe potuto entrare liberamente nell'area Schengen perché la città autonoma gode di uno status speciale. La Spagna ha inoltre insistito sul fatto che secondo Frontex l'Italia è lo Stato membro che ha registrato il maggior numero di attraversamenti irregolari negli ultimi anni, con cifre doppie rispetto a quelle della Spagna. Poi l'affondo, dal 2022 l'Italia viola il regolamento di Dublino, che stabilisce sostanzialmente quale paese ha giurisdizione sulle richieste di asilo, provocando un'ulteriore pressione migratoria sugli altri Stati membri. Nonostante questo, rivendica Madrid, la Spagna non ha mai introdotto controlli per l'Italia. Al contrario, è sempre stata solidale, come quando accolse parte dei migranti arrivati a Lampedusa nel 2023. Infine l'appello, confidiamo, conclude la nota spagnola, che prevalga l'europeismo, il buon senso e la buona fede. E tutto questo, l'ultimatum di Sanchez riaccende le polveri anche tra maggioranza e opposizione. Per Nicola Fratoianni, Meloni dovrebbe revocare la decisione su Schengen dettata solamente dalla propaganda per distogliere l'attenzione dei cittadini dai problemi che non riesce ad affrontare. La mossa da bulla in stile Trump di Meloni si sta rivelando un vero e proprio boomerang per il governo. Questo dice Riccardo Maggi più Europa, mentre Carlo Calenda dice che la mossa è stata inutile, ridicola e motivata solo da calcoli elettorali. Vedremo dopo il 15 agosto, ha ribadito il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, puntando il dito contro una reazione scomposta da parte della nostra opposizione, perché forse non si può toccare un paese a guida socialista. Invece di minacciare l'Italia, Sanchez pensi a difendere i confini spagnoli ed europei dall'invasione dei clandestini, ha commentato la delegazione della Lega al Parlamento europeo. E per Maurizio Gasparri, la Spagna merita un governo diverso. L'attivismo del governo italiano sulla vicenda di Ceuta in realtà si porta dietro una complessa strategia internazionale che coinvolge diversi paesi europei. Obiettivo sempre dichiarato in questi giorni è quello di rafforzare la cooperazione con gli stati terzi, con l'avvio dei progetti pilota per l'istituzione di Return Hubs a rendere più efficaci i rimpatri. Un punto di vista su cui Giorgia Meloni non deflette, come dimostra anche la lettera dei 22 capi di Stato e di Governo dell'Unione, sostenuta con forza da Roma insieme alla Danimarca. Un quadro chiaro che porta a respingere al mittente gli attacchi di Madrid alla posizione del nostro Paese, mantenendo la linea della fermezza, che chiama l'Unione Europea ad un impegno sempre più significativo su questo fronte. È stato il timore che si possa aprire una rotta via mare verso l'Italia e nient'altro, si rimarca nei piani alti del governo, che ha portato alla sospensione di Schengen, disposta dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. 3 anni fa si fece lo stesso con la Slovenia per fermare le migrazioni sulla rotta balcanica, si ricorda in ambienti della maggioranza. Un approccio che ha portato ad una collisione diretta con le ragioni di Pedro Sanchez, che torna ad attaccare pesantemente la posizione del governo italiano su questo tema, sortendo però una reazione uguale e contraria. Un braccio di ferro che si porta dietro alcune valutazioni tutte interne ed elettoralistiche, si sostiene dall'opposizione, che guardano le mosse di futuro nazionale. Il partito del generale Roberto Vannacci è in pressing continuo sul governo in merito alla questione dei migranti e su questo tema sembrerebbe conquistare consensi significativi mentre ci si avvicina a grandi passi al momento delle elezioni politiche. La situazione nel suo complesso è seguita con attenzione anche dal Colle, sia sul fronte internazionale che su quello interno, e in molti, sempre dall'opposizione, ricordano come le polemiche endogene innescate dalla decisione del governo italiano disattendano proprio quanto ha detto appena pochi giorni fa, nel discorso del ventaglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle tensioni elettorali intempestive. Anche se la dimensione esterna del problema resta il punto fondamentale dichiarato per Giorgia Meloni, che ai suoi interlocutori ricorda ad esempio l'efficacia di strumenti come il memorandum UE-Tunisia. Da qui dunque la sorpresa per il comunicato duro contro l'Italia da parte del governo spagnolo, mentre dovrebbe preoccuparsi della situazione ancora fuori controllo a Ceuta, si ragiona in ambienti Fratelli d'Italia, e dell'allarme della Guardia Civile su una possibile nuova invasione prevista per il prossimo 15 agosto. Un atteggiamento quello di Madrid che, secondo Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia ECR al Parlamento Europeo, può rappresentare una minaccia alla sicurezza del paese iberico, ma anche all'integrità dello spazio Schengen. Questo dunque per quanto riguarda il nuovo scontro Italia-Spagna. Vi abbiamo preannunciato prima la notizia che Arabia Saudita, Pakistan e Turchia serrano i ranghi con un patto di difesa, e sostanzialmente tre potenze sunnite preoccupate dalla crescente aggressività di Israele e dell'Iran sciita e dalla sempre maggiore difficoltà del loro storico alleato, gli Stati Uniti, di contenere i disordini regionali, sono stati spinti, diciamo così, da questo quadro, il Pakistan, l'Arabia Saudita e la Turchia, a firmare alla Mecca l'accordo di difesa congiunta che stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Questa è un'altra notizia importante della giornata. E poi segnaliamo anche l'arresto e il fatto che sia stato portato in carcere un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco, con accuse di terrorismo internazionale, propaganda a sostegno dell'ISIS e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Provvedimento eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni e per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. Cambiamo argomento, ci occupiamo della campagna Agosto in carcere promossa dal Partito Radicale. Andrea Billao ne ha parlato con Donatella Corleo.
7: Radio Radicale, continuiamo a occuparci delle visite delle delegazioni radicali nelle carceri. Siamo collegati con Donatella Corleo per parlare della visita di oggi al carcere di Castelvetrano. Benvenuta come sempre, Donatella.
8: Grazie, buonasera a te e a chi ci ascolta. Sì, oggi insieme a Giovanna Ragnino, che faceva parte della delegazione del Partito Radicale, abbiamo visitato la casa circondariale di Castelvetrano, una casa a un circuito unico, ovvero soltanto protetti. Dal 2014 la casa circondariale di Castelvetrano è arrivata a questa soluzione che si è rivelata tutto sommato positiva e vincente. Ci ha accolti la dottoressa, la direttrice, la dottoressa Giulia Bruno e il comandante da sei mesi a Castelvetrano, Sergio Agosto. Diciamo, il circuito è unico, media sicurezza, protetti, in maggioranza sex offender, più un esponente delle forze dell'ordine, però è una posizione mista. La capienza regolamentare sono 73 detenuti, su una capienza regolamentare di 88, quindi non ci sarebbe sovraffollamento, anche se voglio dire la struttura è piccola, le celle sono piccole, quindi vabbè, la Torre Gianni, tutte queste storie che ormai ci ripetiamo da anni, è pieno il carcere, non è che si può dire che sia una condizione di aria fresca per essere in tema. Comunque l'istituto, da quello che ho potuto constatare, abbiamo potuto constatare, è funzionale con gli strumenti che il personale ha a disposizione, attenzione, gli educatori, che adesso come sappiamo si chiamano funzionari giuridico-pedagogici, sono tre, però ma una di queste due educatrici era stata assegnata perché l'altra era in permesso, in ferie, direi una balla, non mi ricordo onestamente. Dal punto di vista medico sarebbero combinati bene, nel senso che c'è un responsabile che è un dirigente medico dell'ASL di Trapani, del presidio di Trapani, perché Castelvetrano dipende dall'ASL di Trapani, è un presidio medico H24 più 12 ore di infermieristica. Dicevo, il circuito è un circuito unico, non ci sono vari circuiti come nelle altre carceri, che posso dire Pagliarelli, lo stesso Cialdone che sarebbe di reclusione, ma sono circuiti misti e multipli, anche troppo. Hanno una psicologa sempre dell'ASP di Trapani che opera da lunedì a venerdì, 4 ore il lunedì, 4 ore il martedì, 4 ore il mercoledì e 4 ore il giovedì. Poi ci sono degli esperti, l'articolo 80, quindi osservano i soggetti in osservazione, che servono ovviamente per vedere un poco se il soggetto può godere dei benefici, che sostanzialmente si traduce anche, ci sono tre sezioni, sono la prima e la terza sezione, sono aperte sostanzialmente, e quindi perché hanno ottenuto i benefici dopo il percorso di osservazione, seguono il metodo, mi dicevano Giuliani, che insomma è il metodo quello adottato a Bollate, ovviamente modulato in base alle esigenze della struttura e di tutto quello che hanno o non hanno rispetto a Bollate, una struttura così piccola. I progetti sono appunto, seguono il metodo Giuliani, volte a praticamente un dialogo di gruppo e un confronto. C'è il solito problema dappertutto, la polizia penitenziaria è sotto organico decisamente. Dei corsi, li abbiamo incontrati i ragazzi, i detenuti, i panificatori e pasticceri, e poi da ieri hanno cominciato un corso, li abbiamo sentiti, che avevano finito il corso, il mio canto libero, un corso di musica, sostanzialmente chitarra, c'è un musicista probabilmente al conservatorio, non è il musicista con tutto il rispetto di strada, che fa delle lezioni di canto e anche li accompagna con la chitarra piuttosto che con un pianofortino, quello che noi abbiamo sentito cantare. Fino a ieri facevano un corso di un progetto di lettura, insomma. Le attività ci sono, poi c'è un'area verde, però di verdi area verde io francamente ho visto ben poco, di aiolette. I circuiti, le sezioni sono tre, la prima e la terza a trattamento intensificato, che è il trattamento appunto quello a cui sono sottoposti, cioè arrivano dopo un percorso per il quale godono di benefici sono aperti, ecco, quindi possono muoversi nel corridoio e tutto il resto, mentre la seconda sezione è chiusa. A livello igienico, sanità, abbiamo istituito anche l'area sanitaria, che c'è l'infettivologo, tra l'altro, le malattie più diffuse, cioè, sono la sifilide, l'HIV, qualche caso di tubercolosi, però riescono a contenere, a parte curare, a contenere la situazione, che non è per niente, sembrerebbe dal punto di vista sanitario, drammatico. No, tutto sommato è una struttura piccola, siamo sempre lì, perché la casa circondaria di Trapani, io ricordo molto bene, fu aperta per come doveva essere una casa di transito, poi negli anni diventò una casa circondariale e negli anni ha fatto dei progressi in positivo. Dal 2014 è casa a circuito unico protetti e onestamente questo modello sembrerebbe funzionare. Personale molto, sono pochi, anche se i detenuti non sono i numeri ai quali siamo abituati, attenzione, però sono tanti i detenuti a fronte di un personale che siamo sempre lì, c'è una carenza, soprattutto degli agenti di polizia penitenziaria, come dappertutto, e mi diceva il comandante Agosto, è una situazione ormai trentennale, non è da oggi, si sa, però il fatto che si sappia è che non si è. Abbiamo discusso anche di immissione nel ruolo di nuovi agenti, e non è così semplice, perché tra l'altro, specie per quanto riguarda case protette, come per dire anche le DPM minori, ci vuole personale qualificato, cioè si tratta di agenti che è qualificato non nel senso che quelli che ci sono squalificati, però bisogna avere un'esperienza, soprattutto quando si tratta di circuiti protetti, piuttosto, perché abbiamo parlato anche dei minorili, perché molte di queste persone hanno girato tutte le patrie galere, sia gli adulti, sono delle situazioni tra virgolette più delicate, ci vuole un personale, se possibile, più qualificato, quindi gli operatori del carcere Castelvetrano qualificati lo sono. Tra l'altro devo dire, sono molto contenta, che anche a Castelvetrano, come l'anno scorso a Favignana, spero di incontrarla se riusciremo il 28 a Favignana, sono le direttrici molto giovani, anche la direttrice di Trapani, che hanno in media 34-35 anni, non di più, ed è un bene che ci siamo di cambio, perché ho un occhio nuovo, una prospettiva nuova, una sensibilità, un approccio a metodi e a un lavoro sicuramente più, senza nulla togliere a chi ha preceduto queste nuove generazioni di direttori e di direttrici, soprattutto donne, che posso dire lavorano con amore e con passione, con convinzione e determinazione. Per il direttore di un carcere non è una cosa non è una cosa semplice, anche se si è giovani. Io, l'impressione che abbiamo avuto positiva, addirittura chi ha visitato il carcere come Gianandrea Ragnino diceva esco a cuor leggero. Io ho detto no, io non esco a cuor leggero, perché sì, rispetto ad altre realtà è tra virgolette un paradiso, però che ci sia un problema di struttura proprio fisicamente è quello, e non ci puoi fare nulla. Ci sono alcune stanze, celle, chiamiamole come si deve, che hanno le docce in docce, chiamiamole docce in stanza, ma c'è per esempio la sezione 2 che non ce le ha, hanno i pozzetti e un frigorifero, ma all'esterno, ovviamente non nelle celle, ma questa a quanto pare una disposizione, c'è una circostanza.

0: hanno ragione, del carcere di Castelvetrano, è un problema dell'edilizia penitenziaria, vero? Ora io non dico che bisogna costruire altri carceri, però voglio dire, il carcere di Castelvetrano, che potrebbe essere tra virgolette un fiore all'occhiello, nel senso di riabilitazione, di cura di chi soffre sostanzialmente di devianze, perché sono devianze, non sono manco, non è il reato che devi punire, la devi curare, una devianza grave, per carità, con reati che sono gravi, ma a monte del reato ci sono devianze a livello mentale e psichiatrico non da poco, perché tra l'altro non è trasversale la devianza nel circuito dei protetti, perché ci sono professionisti come gente che non ha studiato, ma è molto molto trasversale, assicuratori, commercialisti, architetti, c'è di tutto, quindi questa è la situazione.
1: Allora, io ti ringrazio come sempre, Donatella, e avremo modo.
0: Saremo all'IPM di Caltanissetta.
1: Perfetto, e allora ci risentiremo sicuramente. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie.
2: L'intervista era a cura di Andrea Billao. Adesso ci occupiamo della scomparsa di Francesco Guccini. Lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Vincenzo Vita.
3: Radio Radicale, siamo con Vincenzo Vita di Sinistra Italiana, responsabile editoria digitale di Sinistra Italiana, per parlare della scomparsa di Francesco Guccini. Allora, io veramente non saprei da dove cominciare, perché ci troviamo di fronte a una figura talmente eclettica e capace di raccogliere l'attenzione e l'apprezzamento veramente di tutti. Io l'ho constatato in questa ora in cui abbiamo appreso questa notizia. Esponenti di destra, ma in maniera non scontata, mi hanno dato dei giudizi lusinghieri su Guccini. Allora, lei da dove comincerebbe?
4: Comincerei proprio da questo. Guccini fa parte di quel pantheon di figure intellettuali, culturali, artistiche, la cui forza espressiva travalica qualsiasi forma politica, e quindi non è più a questo punto nella memoria delle sue straordinarie canzoni poetiche, non è più una sorta di bandiera, è l'arte migliore, è stata una delle espressioni più autentiche di una certa fase storica, non solo italiana. Lui ha raccontato il mondo degli ultimi, ha raccontato il mondo degli oppressi, ha dato speranza e anche dei motivi musicali che hanno fatto epoca, ha dato speranza anche a chi voleva cambiare il mondo, ma proprio questa sua forza espressiva, per fortuna, perché questo almeno è piccolo risultato della civiltà, per fortuna oggi viene salutato come un impegno che ha avuto una figura che ci riguarda tutte e tutti, perché ha toccato delle corde della nostra esistenza. Questo è importante dirlo oggi, per rimpiangerlo.
3: Lei lo definirebbe più un poeta o un cantautore? Perché lui aveva una formazione culturale molto solida, da linguista, ha studiato lingue, insomma, sapeva il significato e il senso delle parole, cosa che purtroppo oggi non vediamo in tutti.
4: No, la domanda è molto pertinente, perché in lui c'è certamente una capacità musicale che col tempo poi si è anche molto raffinata, che ha comunque nei testi il punto di forza. Cioè, i testi di Guccini sono delle poesie e sono appunto ricchi di un linguaggio non usuale nella stessa musica, anche quella più impegnata. Guccini era attentissimo proprio alle sfumature delle parole, e proprio per questo è indimenticabile, perché quando si pensa a un motivo di Guccini si pensa anche alla capacità espressiva dello scritto, e quindi quello rimane poi per sempre.

0: Dire qualcosa sul fatto che Guccini ha trovato l'apprezzamento, così come succedeva in altri, è successo a Battisti. Dico, qualche giorno fa è uscita una cosa, una rivelazione su Battisti che diceva: io sono di sinistra, non riesco a spiegarmi perché anche quelli di destra mi amano così tanto. Forse anche questo è successo anche con De André. Come spiega questo passaggio del messaggio poetico? Che tocca tutti, che arriva ad essere quasi universale.
1: E beh, proprio perché ha una forza espressiva che va al di là della, chiamiamo termine in questo caso improprio, insomma, dell'impronta ideologica. Cioè, se tu leggi un poeta, un grande poeta, non ti chiedi come prima cosa se è di destra o di sinistra, leggi un grande poeta. Poi capisci anche dal contesto in cui quelle opere si sono, diciamo, sviluppate, che c'è una tensione di destra o di sinistra, e questo è un altro discorso. Però in Guccini c'è questa capacità che gli è stata sempre riconosciuta. Ora, naturalmente, questo io sono molto lontano da certe ritualità. Ora che purtroppo è scomparso, avremo un'epifania di questi riconoscimenti, perché c'è nella cultura di fondo italiana, c'è questa forma di fariseismo, per cui poi quando si muore si è tutti bravissimi. In questo caso è giusto, ma a volte mi chiedo perché quando si è vivi non ci sono i riconoscimenti adeguati, e questo riguarda anche Guccini.
0: Il suo modo, diciamo, non accattivante di presentarsi, questo suo minimalismo, lei come l'ha trovato nella sua espressione pubblica? Lui non faceva nulla per dire io devo essere apprezzato, si presentava per quello che era. Questo non è comune a tutti i cantautori o comunque ai personaggi pubblici.
1: No, lui era un antidivo, ha perseguito questa sua immagine spontanea, non costruita, e la sua apparente noncuranza nei rapporti pubblici, questo suo minimalismo, ecco, come lei ha detto, sono in genere tratti caratteristici delle persone molto brave, molto grandi, che non hanno bisogno di estrinsecare, come dire, con dei gesti plateali la propria capacità. Lui era molto sommesso, ma minimalista anche perché il suo lavoro creativo è un lavoro creativo che tocca alcune corde, la vita, la morte, i sogni, che fanno capire alle persone intelligenti, e lui certamente è stato una persona di grande intelligenza, che noi esseri umani dobbiamo abbassare la voce, non alzarla. Infatti le sue sono canzoni che si possono cantare a voce alta, ma anche a voce molto bassa.
0: Qual è la canzone che ha apprezzato di più tra quelle Skin, insomma, Auschwitz?
1: Vabbè, ci sono tutte quelle che ha fatto, insomma, io poi sono, come dire, un sessantottino, ero un ragazzo allora, però insomma di cultura, non figuriamoci, Guccini, La locomotiva, quante volte l'abbiamo cantata, però quella che ancora adesso, quando la sento, mi emoziona è Auschwitz, quella proprio mi emoziona, perché ecco lì per esempio c'è un rapporto tra musica e parole che è un rapporto straordinario. Ci sono alcuni passaggi di Auschwitz che ancora adesso, se adesso l'ascoltassi qui con lei, con voi, mi commuoverei.
0: Ultima questione, nella cultura di questo tipo di massificazione, dove tutti inseguono la moda diciamo, del successo facile, pensa che sarà sempre più difficile vedere un personaggio come Guccini?
1: Sì, temo di sì, perché Guccini fa parte di un'altra età, è riuscito poi a sopravvivere alla sua età, è riuscito a sopravvivere anche per fortuna sua e nostra a lungo, ma lui in un certo senso aveva, come dire, un DNA disegnato su un'altra epoca, quella di grandi movimenti reali, di grandi sogni, di grandi speranze. Oggi non siamo in un'età di quel tipo, siamo in un'età molto, molto più, lo dico senza dare giudizi di valore che non mi competo, però molto più mediocre in tutti i sensi.
0: Grazie a Vincenzo Vita per questo bel ricordo di Francesco Guccini.
1: Grazie a voi.
2: Intervista del cuore di Lanfranco Palazzolo. 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale. Si conclude qui il nostro notiziario serale. Grazie per l'assistenza tecnica e regia a Carmine Corvino. Un saluto da Enrico Salvatori. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia, curato questa sera da Bruno Ruggero.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Torniamo sul processo Idra, dal nome del mostro mitologico a più teste, e nome che è stato attribuito dagli investigatori a una gigantesca operazione anticrimine di alcuni anni fa a Milano e in Lombardia. E al centro delle indagini la possibilità di dimostrare, secondo la Procura di Milano, l'esistenza di un patto fra le grandi organizzazioni criminali storiche italiane, quindi Cosa Nostra siciliana, Camorra napoletana e 'Ndrangheta calabrese, per spartirsi i risultati della propria attività criminale sul territorio e per progettare anche azioni in comune. Un fatto più unico che raro nel panorama criminale, dove in genere non si va oltre un patto di non aggressione, accordi di non belligeranza, la cosiddetta pax mafiosa. Quindi impegnativa la prova per quanto riguarda l'accusa, ma anche molto intrigante per la possibilità di dimostrare un precedente di grande importanza. Protagonista anche dell'udienza del 15 luglio scorso è il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, catanese di nascita, e che si è trasferito in Lombardia e nel settentrione d'Italia da molto tempo ed è al corrente di questi affari e di questi accordi criminali. La sua acquisizione è tutto sommato recente e non va retrodatata fino all'inizio delle indagini, perché è dal settembre 2025 che ha cominciato a rispondere alle domande dei magistrati interessati al suo contributo ed è soltanto dal marzo scorso che la pubblica accusa ha depositato le sue dichiarazioni in questo processo. Quindi nell'udienza del 15 luglio riprende, perché è la seconda udienza dedicata alla sua audizione, riprende a rispondere alle domande dei pubblici ministeri, i due pubblici ministeri impegnati nel processo davanti al Tribunale di Milano. Buon ascolto.
4: Buongiorno signor Cerbo, si accomodi pure, vale ovviamente lo stesso avviso che le ho dato alla scorsa udienza, lei risponde anche certo. Oggi. Benissimo. Allora il pubblico ministero ha facoltà di esaminare il dichiarante, prego.
5: Grazie Presidente, buongiorno signor Cerbo.
6: Buongiorno dottoressa.
5: Allora vorrei che riannodassimo un po' i fili da dove ci eravamo lasciati, Presidente. Avevamo concluso il tema della cena ad Inveruno presso il ristorante Sardinia del 3 di giugno del 2020. Vorrei però, come prima domanda, che lei riassumesse gli scopi di questa cena, perché è stata organizzata e a cosa è servita.
6: Sì, sostanzialmente gli scopi erano più di uno. Quello che più premeva a Vestiti era fare il punto della situazione innanzi a Vincenzo Senese, perché, come ho spiegato nell'udienza precedente, dopo la scomparsa di Cantarella, il gruppo di Cantarella è stato assorbito in primis, diciamo, non che non lo era prima, ma è stato, diciamo, ha preso un po' più in mano la situazione Vestiti Giancarlo, quindi si è avvicinato a Castiglia e Amico, e questi, essendo vicini a Cantarella, quindi vicino al clan Mazzei, negli ambienti mafiosi, se tu sei di una, se sei vicino a una famiglia e poi comincia a fare a fare affari e via dicendo con altre persone, deve avere un attimino anche il consenso degli altri. Quindi diciamo che il motivo è stato proprio questo qui, dire, far lui Vestiti voleva che salisse addirittura Cristian e Matteo.
5: Chi sono Cristian e Matteo?
6: Cristian Malletta e Matteo Mazzei. Però all'epoca mandò me come ambasciatore, diciamo, come ho portato io questa stessa ambasciata, dicendo, riportando le parole di Cristian Marletta e di Matteo Mazzei, ovvero che Castiglia e Amico potevano tranquillamente proseguire e qualora si fosse fatto qualcosa di grosso era desiderato un pensiero, come lo è sempre stato, per la famiglia Mazzei.
5: Ok. Questo è stato l'unico, perché lei è esordito dicendo ci sono stati più motivi.
6: Questo
5: per
6: era
5: cui...
6: quello più imminente e importante.
5: Sì.
6: Poi si parlò pure di tamponare un po' le pressioni date, le pressioni messe dalla moglie del Cantarella, perché dopo la scomparsa del marito, la moglie, su ordine dei Mazzei, faceva riferimento a Vestiti Giancarlo per rientrare i soldi del marito. E in un certo qual senso voleva anche entrare nei nuovi affari, solo che non gli fu consentito in quanto donna. Questa cosa lei si andò a lamentare con la famiglia Mazzei, e infatti altro motivo di questa riunione è stato il fatto che da un lato Vestiti e Castiglia lamentavano le continue pressioni, loro la chiamavano Nanetta, e quindi io, essendo il rappresentante del clan Mazzei in quel momento, dovevo un attimino tamponare questa situazione della mia parente, la chiamavano così. E contemporaneamente alle lamentele poi uscì invece io il discorso che era giusto che quello che toccava alla moglie di Cantarella fosse chiuso, cioè il debito da parte loro e il credito da parte sua fosse chiuso dal gruppo di Vestiti.
5: Cioè fosse pagato, intende?
6: Fosse pagato,
5: fosse adempiuto?
6: Sì, esatto, adempiuto. Quindi, non mi veniva il termine, esatto.
5: Da quella cena si esce con questo obbligo di adempiere?
6: Sì. Sì,
5: a carico,
6: esatto.
5: Di chi?
6: Di Vestiti.
5: Perché?
6: Vestiti perché rappresentava in quel momento gli affari del gruppo, quindi Amico, Castiglia e Company.
5: Una curiosità, perché la chiamavano Nanetta?
6: Perché Tano Cantarella era detto il nano, perché era molto basso.
5: Ci sono stati altri argomenti, temi di discussione?
6: Ma fondamentalmente quella poi è stata anche una cena di... come glielo spiego, come se Vestiti doveva farsi vedere a tutti i costi da Vincenzo Senese,
5: sì,
6: che stava compiendo questi grandi affari a Milano. Infatti si parlò dell'autonoleggio, di questa acquisizione di quest'autonoleggio di questo tale San Filippo, che non conosco personalmente, ma ho sentito parlare anche in quella cena. Quindi diciamo che in buona sostanza lui doveva fare bella figura innanzi a Vincenzo Senese di questa coalizione, di questa chiamiamola, cioè che stavano producendo e stavano andando avanti, ecco. Poi capirò più avanti anche il motivo.
5: Chiaro. E lei l'ha già accennato, però vorrei che lo precisasse. Da questa cena che noi abbiamo chiamato summit nel corso delle indagini.
6: È un summit a tutti gli effetti.
5: Da questo summit i rapporti tra Vestiti e Mazzei, intendo soprattutto in termini economici, come vengono regolati?
6: Come sempre, perché Cristian Marletta ha sempre sposato la politica di stare meno in vista possibile. Quindi anche a me stesso raccomandava sempre di non comparire, di non farmi vedere con loro e via dicendo, perché sosteneva un po' la prassi che a breve ci sarebbero stati questi arresti sia data dalle soffiate che abbiamo avuto, come ho spiegato poc'anzi, ma sia data dal fatto che, essendo la scomparsa di Cantarella un caso risolto, 2 più 2 faceva 4, dice, quindi questi qua, dice, a breve sono monitorati H24, quindi a breve ci saranno problemi. Però contemporaneamente quello che tenevo e sottolineava puntualmente Cristian era che il fiore sarebbe il tantum, così, senza spiegazioni, era sempre benvenuto.
4: Un dono,
6: esatto, era sempre benvenuto, anzi quello che mi diceva a me, stiamo al balcone, che se poi sono rose che fioriranno, glielo dico in termini catanesi, ci apparama a mano.
4: Tradotto?
6: Gli chiediamo il conto, ecco. Quindi da un lato lui diceva a noi non ci interessa, ma dall'altro lato diceva, digli a Giancarlo che siamo a disposizione, quindi rimaniamo sempre a disposizione, e poi appunto questa parola più avanti ora la spieghiamo, dopo la carcerazione di vestiti, poi cosa si intendeva. E se questo gruppo avesse fruttato quello che, perché Cristian è uno che guadagna tanto, non è uno appresso alle 100 euro, Presidente, è uno che fa i milioni con la droga, quindi non si mette, cioè, il suo discorso era non ci sporchiamo per 30-40 mila euro, ecco, il concetto era questo. Se fanno qualcosa di grosso, e allora lì gli chiediamo il conto, quindi stiamo al balcone, era questa la sua tesi.
4: Ma il denaro provento degli affari del gruppo che lei ogni tanto chiama Unione, che noi abbiamo chiamato Sistema Mafioso Lombardo.
6: Sistema Mafioso, sì.
4: Ecco, stiamo parlando comunque della stessa cosa.
6: Certo.
4: Prima della scomparsa di Tano Cantarella andavano già giù?
6: Non ho capito l'ultima frase. Andavano già giù?
4: Sì, cioè arrivavano ai Mazzei, certo, attraverso Tano Cantarella.
6: Certo, certamente. Quando è stato per il recupero, come ho detto nell'udienza precedente, e sono stati mandati 3.000 euro da Tano Cantarella, quindi diciamo per il clan Mazzei, a nome di questo nuovo gruppo che avevano fatto sopra, tramite Castiglia.
4: Si sta riferendo al recupero nell'interesse di Crea Filippo?
6: Esatto.
4: Di cui abbiamo parlato la scorsa volta?
6: Sì.
4: E dopo questo summit del 3 giugno la situazione dal punto di vista economico rimane invariata, nei termini in cui lei l'ha spiegato?
6: Esatto. Quindi i Mazzei aspettavano sempre che Giancarlo mandasse questo famoso fiore, che poi o per un motivo o per un altro non arrivò, anche perché poi lui fu arrestato.
4: Lei ha già spiegato l'interpretazione di quella famosa ambasciata dell'8 di febbraio, mi corregga se sbaglio sulla data.
6: Sì, 8 febbraio.
4: Dell'8 di febbraio del 2020, con la quale Cristian Marletta aveva individuato e investito in Giancarlo colui che si doveva occupare delle questioni economiche,
6: esatto,
4: della famiglia Cantarella, invece c'era stata quella misunderstanding, diciamo, sì, così, sul ruolo. Ecco, allora le faccio la domanda specifica. Dopo la morte di Tano, la lupara bianca di Tano Cantarella, chi prende il suo ruolo sul territorio lombardo?
6: Ruolo sul territorio lo prende Vestiti Giancarlo, ma a livello di famiglia Mazzei sono io.
4: Chiaro.
6: Quindi diciamo che loro comunicavano con la testa dell'acqua, chiamiamola così, quindi col clan madre, tramite me.
4: E l'impegno economico nei confronti della famiglia di Tano Cantarella è stato poi regolarmente assolto?
6: È stato regolarmente assolto, sì.
4: Lei questo come lo sa?
6: E perché poi ho sentito che tramite Cristian che non c'erano più lamentele, perché poi ricordo che è successo che dopo il periodo di maggio, credo, mi ricordo che andarono i figli di Cantarella, loro avevano un autonoleggio, qualcosa del genere, Amico, Castiglia e quindi anche Giancarlo, e andarono con toni diversi a recriminare quello che gli spettava, quindi ci fu una sorta anche di, hanno alzato i toni i familiari di Cantarella, facendosi forti i figli, esatto, il figlio Alfio, facendosi forte anche del fatto che la famiglia Mazzei aveva già ordinato a Vestiti di sistemare questa situazione, invece loro se la stavano prendendo un po' comoda.
4: Lei come lo sa questo?
6: E per, tramite Cristian, io poi apprendo, diciamo, le cose o tramite Cristian o tramite Giancarlo.
5: Ecco, e che cosa ha avuto, diciamo, dal punto di vista economico? Che tipo di sostentamento ha avuto? In cosa è consistito questo aiuto economico?
6: Mi ricordo che avevano delle diverse autovetture, perché avevano questo autosalone in comune con Cantarella, quindi avevano diverse autovetture ancora da vendere, quindi diciamo che il ricavato di queste autovetture doveva andare alla famiglia Cantarella. Poi c'era un conto corrente con 300.000 euro ancora sequestrati a quel periodo, che era questa, diciamo, la somma più importante, che poi non so se è stato sequestrato in quel periodo o no, perché loro proprio lamentavano la sopravvivenza quasi, quindi facendo sempre riferimento, dice: abbiamo i soldi sequestrati, dice, il giorno che li dissequestrano, dice, staremo un po' più, tutti più tranquilli, ma in questo momento, dice, abbiamo bisogno. Poi si parlava che gli hanno affittato una casa, se non ricordo male, ad Alfio o a qualcuno dei figli, sembra amico, perché loro il rapporto ce l'hanno sempre avuto e lo hanno continuato ad avere con Amico, ma dietro Amico, diciamo, quello che è il capo, quello che comandava era Giancarlo, quello che decideva. Quindi il clan Mazzei, da casa madre, dalla testa dell'acqua, parlava con la testa dell'acqua lombarda, in questo caso Giancarlo, e Giancarlo ordinava ad Amico di adempiere quello che erano i vecchi.
4: Quindi detti. Veniva pagato un affitto?
6: Gli pagavano, sì, se non ricordo male, gli avevano preso anche una casa in affitto a uno delle figlie. Dice: ma perché non parlavano con me? Uno potrebbe chiedersi. Le ricordo che io con Cantarella, specialmente col figlio, nel 2018 ebbi quel litigio, quindi noi eravamo litigati. Cioè, loro sapevano che con me trovavano la porta chiusa. Quindi parlavano direttamente, essendo parenti, avendo il rapporto direttamente con i Mazzei, parlavano direttamente con Cristian e Cristian parlava direttamente con Giancarlo.
5: Senta, dopo il summit del 3 di giugno, ci sono state altre occasioni in cui vi siete, a breve, diciamo nel mese di giugno, in cui vi siete riuniti e rivisti? Mi riferisco ai partecipi al summit del 3 di giugno.
6: Con Giancarlo ci vedevamo spesso perché, ripeto, avevamo anche un rapporto commerciale, quindi spesso capitava che mi doveva pagare delle commesse di merce e via dicendo. Ricordo, non so se ne ho mai parlato, mio figlio fece 18 anni il 27 maggio, era il periodo del Covid,
5: sì.
6: E per un motivo o per un altro l'abbiamo traslato a fine giugno la festa, quindi abbiamo fatto un diciottesimo importante a Catania, dove c'era chiaramente tutta la famiglia Mazzei, perché come ho sempre detto ero come se fossi un familiare, quindi nello stesso tavolo con me c'erano tutti quanti loro, oltre vari componenti, diciamo di strada, chiamiamole così, del clan. Eravamo circa 200, quindi, e ricordo che in questa festa avevo invitato anche Vestiti Giancarlo, Sorrentino Antonio e Santo Crea, proprio in occasione, perché se si ricorda, dottoressa, Vestiti cercava di parlare con Cristian e Matteo, diceva falli salire, si ricorda che diceva falli salire e poi loro, sì, non volevano venire.
5: Sì.
6: E diciamo che in questa occasione l'avevamo presa anche per farli parlare tra di loro, perché essendo che c'era anche Matteo Mazzei, e oltre a Cristian e tutto, era un'ottima occasione anche per rivedersi. Poi succede che a metà giugno, quindi qualche giorno prima del compleanno, il gruppo di Vestiti viene carcerato, c'è stato il blitz, e quindi anche Santo Crea non se l'è sentita di scendere, e quindi loro non sono scesi. La festa chiaramente ha avuto il suo seguito regolare e tutto, senza la loro presenza.
5: Quindi invece i presenti chi erano?
6: I presenti alla festa?
5: Sì.
6: Eravamo più di 200, dottoressa.
5: No, ovviamente mi riferisco a quelli di nostro interesse.
6: Ma c'era Hernani Antonio,
5: sì,
6: che già ha avuto modo,
5: sì,
6: di parlare.
5: Sì, sappiamo chi era, accennato, sì.
6: No, di loro poi nessun altro, non, ripeto, io ero uno che cercavo di stare quanto più riservato possibile, cioè, il rapporto io ce l'avevo solo con vestiti i big, diciamo. Non,
5: che era stato arrestato poco prima?
6: Sì.
5: Per l'operazione romana, affari di famiglia, le dice.
6: Non so come si chiama, comunque sì, era un'operazione della DDA di Roma, se non ricordo male.
5: Senta, vorrei che chiarisse il suo rapporto con Castiglia. Innanzitutto, chi è Castiglia nella sua, diciamo, rappresentazione, come si posiziona, e il suo rapporto con Castiglia? Perché, come lei sa, perché più volte ovviamente ha detto che ha letto gli atti, dalle indagini emerge addirittura un proposito omicidiario suo nei confronti di Castiglia.
6: Sì,
5: Giuseppe,
6: sì, l'ho
5: vorrei
6: spiegato.
5: Che spiegasse l'origine di questa cosa e la fondatezza di quello che ho appena detto.
6: Allora, Castiglia, come si definisce lui stesso, lui è un ex cursoto, come si presentò all'epoca quando mi è stato presentato da Tano Cantarella. Ex cursoto, quindi ha sempre orbitato tra la Sicilia e Milano, è sempre stato, diciamo, presente nel territorio milanese. Mi è stato presentato da Tano come suo uomo di fiducia. C'è da dire, dottoressa, che molti degli ex cursoti, come ho detto nell'udienza precedente, sono poi transitati diciamo, sotto l'ala del clan Mazzei. E quindi diciamo che Castiglia è sempre stata una persona, da quando l'ho conosciuto io, vicina, se non braccio destro, di Tano Cantarella.
5: Ok. Ma lei effettivamente aveva intenzione di uccidere o far uccidere Castiglia, e perché?
6: No, come l'ho spiegato io, non ho mai, quello che è stato detto, che avevo ordinato io l'omicidio di Castiglia, non è mai successa questa cosa, non è stata neanche una frase detta a metà. Io ho semplicemente detto che secondo me c'entravano lui e Amico, o perlomeno che sapevano qualcosa lui e Amico. Solo che...
5: Spieghi bene questa circostanza, davanti a chi l'ha detto, in quale occasione?
6: Sì, e allora, siamo intorno al 5, il 4, il 6 febbraio, cioè subito dopo la scomparsa di Tano. Era un venerdì, questo me lo ricordo perché io tornavo da dov'ero. E in buona sostanza mi chiama Giancarlo e mi notizia presso la Starline, dice: ma lo sai che tuo zio non si sta trovando? Io non lo sapevo davvero. E apprendo la notizia, quindi mi è venuto d'impulso dire la prima cosa per me, dice: ma qualcosa la saprà Amico e Castiglia, perché erano H24 assieme già da tempo, già dal 2018 almeno. Quindi il mio primo impulso è stato: secondo me qualcosa la sanno loro, e loro hanno preso immediatamente le difese subito di Castiglia, Santocrea e vestiti Giancarlo. C'era anche Sorrentino Antonio, ma Sorrentino Antonio non parlava, perché quando parla Giancarlo, Sorrentino non c'è bisogno che parli. Quindi in buona sostanza sono stato quasi quasi, no, criticato, però come una cosa che stavo l'avevo interpretata male questa cosa. Dice: posso capire, dice amico sicuramente qualcosina la potrà sapere, dice, ma Castiglia no. Poi cosa succede? E questo è il periodo, come ho spiegato nell'udienza precedente, che Vestiti si sta accaparrando dell'ex gruppo di Tano. Perché? Perché c'era questo amico che aveva vinto un gratta e vinci da 500.000 euro, 300.000 euro nei conti correnti. Poi Amico è uno che fa soldi, uno che ce la fa a fare soldi. Quindi diciamo che io l'ho definito una gallina dalle uova d'oro. E loro lo sanno questo. Quindi non essendoci più Tano, che se lo stava mangiando, tra virgolette, spellando, Giancarlo ha ritenuto opportuno avvicinarselo e ha usato la tattica di cogliere l'occasione che in quel momento Amico era stato massacrato di botte dai Mazzei giù, perché la convinzione era quella che lui ne sapesse qualcosa. Contemporaneamente ha messo in giro questa parola che io avevo ordinato l'omicidio di Castiglia, proprio per mettere suggezione anche a Castiglia. Infatti lui se lo prende come una cosa: ci stai tranquillo che nessuno ti tocca, che adesso sei vicino a me. Quindi è stato questo, diciamo, il gioco.
5: Ma quindi lei non ha mai pensato di eliminare Giuseppe Castiglia?
6: No, assolutamente, anche perché non rientra nelle mie...
5: Quindi l'origine è quei commenti che lei ha fatto in quell'occasione, nell'immediatezza.
6: Commenti, è stata una palla in balzo presa da Vestiti per mettere timore a Castiglia e rendere l'acquisizione più facile e scorrevole.
5: Cosa che poi è realmente avvenuta?
6: Certamente, sì.
5: Senta, lei ha mai sentito parlare dei Pace? Pace Bernardo, ai figli Domenico?
6: Non li ho mai conosciuti personalmente, li ho visti adesso in videoconferenza a processo, però ne ho sempre sentito parlare perché già all'epoca, mi ricordo, Tano, parliamo fine 2018, inizio 2019, mi diceva che questo amico Gioacchino, glielo dico alla Catanese e poi glielo traduco, dice, mi sta facendo acchiappare, dice, con tutta l'Italia. Cioè lo stava, Gaetano Cantarella, stava difendendo amico da tutta Italia. Dice, ora dice, l'ultima, dice, ce l'ho avuto, dice, con i parenti di Messina Denaro. Quindi mi stava raccontando un po' che amico era stato, aveva un problema con i parenti di Messina Denaro, che oggi posso per associazione di idea ricondurre a Errante Parrino, no, anzi me lo disse proprio, dice, lo zio Paolo, quindi non è una mia riconduzione, che in buona sostanza questo amico doveva dare dei soldi ad amici di questo Errante Parrino. Questi amici di Errante Parrino erano i Pace, soldi dovuti sempre da un noleggio di cose commerciali, che però poi alle lunghe, perché amico era, come gli ho spiegato poc'anzi, presidente, amico sfruttava diciamo, il paravento mafioso per fare gli illeciti, truffava tutti, poi i truffati lo andavano a minacciare e lui si rifugiava dietro, in questo caso a Tano, e Tano poi sistemava e parava le cose. Se ne doveva dare 100, gliene faceva dare 40, ma 20 poi se le mangiava Tano. Non so se rendo l'idea. E così ha sempre fatto amico, si è un po' rifugiato sempre dietro questi paraventi di stampo mafioso.
5: Quindi, tornando alla mia domanda, i Pace lei non li ha mai conosciuti, ma ne ha sentito parlare da Tano Cantarella.
6: Da Tano Cantarella già fine 2018, sì.
5: Ma ne ha sentiti parlare quindi in relazione a questo credito che avevano nei confronti di amico Gioacchino?
6: Esatto, che Tano Cantarella aveva avuto una disputa con i parenti di Messina Denaro.
5: Ma chi sarebbero questi parenti di Messina Denaro?
6: Zio Paolo Errante Parrino, che non ho mai conosciuto personalmente. Che però
5: ma glielo nominò Cantarella?
6: Sì, l'ho sottolineato poc'anzi.
5: Definendolo poi parente di Messina Denaro?
6: Esatto, i Messina Denaro.
5: E cosa c'entra con i Pace? Me lo spiega?
6: Come se quello che un po' faceva amico con Tano facevano i Pace con Errante Parrino.
5: Cioè? Spieghi meglio.
6: Un paravento di stampo mafioso, se hanno un problema si rivolgono al tizio per non avere conseguenze più gravi con altro tipo di persone, come poteva essere Tano Cantarella.
5: Ma quindi in questo caso lei mi sta dicendo che i Pace si sono rivolti per tutelare le loro aspettative creditorie a Errante Parrino? Così, esatto. Ho capito bene?
6: Sì, esatto.
5: E questa questione lei sa com'è finita? Come si è evoluta?
6: Come si è evoluta più che finita? Sì. Perché poi questa cosa, dopo la scomparsa di Tano Cantarella, è diventato Vestiti quello che prima era Cantarella per amico. Quindi assorbendo pure tutti i problemi. Quindi le stesse battute le sentivo da Vestiti Giancarlo, che si stava acchiappando con tutta l'Italia per amico. E in più occasioni mi ricordo che mi disse che aveva avuto lui una disputa con i parenti di Messina Denaro per amico, e che gli, però a differenza di Tano, Vestiti, e questo glielo posso dire, Vestiti era uno di quelli che è più serio da un punto di vista, cioè se prendeva parola piuttosto gliel'avrebbe messa di tasca Vestiti se non glieli dava amico, cosa che invece Tano Cantarella non avrebbe mai fatto. Tano Cantarella, se voleva mangiare, magari chiede d'amico. Invece Vestiti, essendo una persona molto più seria, si è esposto personalmente lui con questi signori, con i Messina, con i parenti di Messina Denaro e con i Pace, dicendo addirittura che, come una cosa, dice, ne corrispondo io. Ecco, questa cosa me la ricordo. Poi lo hanno arrestato a lui, Subito dopo la carcerazione, quello che in un primo momento prese un po' le redini, diciamo, di questo gruppo è stato Castiglia, perché non essendoci più vestiti, quello che un po' poteva parlare a un certo titolo era lui, Castiglia. E infatti lui poi mi confermò che Castiglia, poi stiamo facendo uno sbalzo, dottoressa, siamo già nel 2022.
5: Sì, quando sì, lasci poi stare il criterio temporale in questo momento, okay, perché noi alterniamo il criterio temporale a quello logico, okay, per il Tribunale.
6: Perché poi subito dopo la mia scarcerazione del 2021, a me mi hanno scarcerato il 17 dicembre del 2021, che ero stato in carcere con vestiti e Sorrentino a San Vittore, proprio qui. Subito dopo mi venne a trovare Castiglia, che Castiglia era stato allontanato dai figli di vestiti, dalla compagna di vestiti, diciamo dal gruppo vestiti. Era stato allontanato, mi raccontava, ma io credo a lui, a Castiglia, che gli avevano, lo dico in catanese, cioè hanno ammato una forbice, una tragedia, tipo che si erano inventati che Castiglia si era zampato, si era preso 5.000 euro che non erano le sue. Invece lui sostiene.
5: Chi se l'era inventato?
6: Amico, la moglie, la compagna di vestiti,
5: che
6: tale
5: si chiama?
6: Sangalli Daniela.
5: Sì.
6: Dicevano appunto che.
5: I figli come si chiamano, scusi?
6: Edoardo Vestiti.
5: E la figlia?
6: La figlia Marica.
5: Ok.
6: Dicevano appunto che tipo che Castiglia se n'era approfittato del fatto che Giancarlo non c'era per farsi gli affari suoi, ma non è assolutamente vero, perché in più occasioni ho sentito dire, oltre che me l'ha confermato lui, che Castiglia li trattava come figli davvero ai figli di Vestiti e alla compagna Daniela Sangalli. Quindi diciamo che il suo rammarico che mi ha espresso durante la visita, dopo la messa, è stato proprio quello, dice, ti rendi conto, dice, dopo il bene che gli ho fatto a questi signori, dice, il risultato è stato che mi hanno allontanato, dice, e me ne sono dovuto scappare a Catania, come che lui è stato allontanato prepotentemente da Milano e si è dovuto rindanare a Catania.
5: Ma la interrompo solo per capire, sì, un aspetto. Perché avrebbero dovuto inventarsi questa cosa? Qual era il senso di questa operazione di screditamento?
6: Secondo lui, per quello che mi raccontò, è che in buona sostanza, subito dopo la carcerazione di Giancarlo, amico Gioacchino viene avvicinato da un nuovo gruppo di Cosa Nostra, i fidanzati. Si chiama Ninni Fidanzati.
5: Sì.
6: Questo della quale sto parlando, che mi raccontava Castiglia, sì, che in buona sostanza è come un passaggio di chi si deve spennare ad amico, non so se sono chiaro nel concetto. Quindi prende, diciamo, si avvicina ad amico questo fidanzati sa che amico in quel momento è vicino alla famiglia Vestiti, quindi a Castiglia, perché Castiglia,
5: sì,
6: era la stessa cosa. Quindi diciamo che è stato tipo un progetto dei fidanzati allontanare Castiglia, che era scomodo, tramite questa forbice dove i figli e la compagna di Daniela, di Vestiti, li hanno accompagnati in questa discussione. Poi succede che le famose ambasciate, dottoressa, quelle che si sentivano nelle intercettazioni,
5: sì,
6: che Giancarlo dal carcere cerca di difendere il suo pollaio, diciamo, chiamiamolo così, quindi cerca aiuto principalmente nel suo clan, ovvero nei Senese. Quindi viene questo tale Dollarino, che io non l'ho mai conosciuto, però più volte parlando con Sangalli, parlando con Castiglia, parlando con Vestiti stesso in carcere, che poi io mi vedo con loro in carcere, quindi queste cose che succedono poi ne riparliamo vis a vis con loro. E hanno cercato l'aiuto della famiglia Mazzei tramite me. Infatti spesso e volentieri si può leggere che Vestiti Giancarlo mi cercava dal carcere tramite la figlia e tramite la compagna, dice vai dal cugino, dice il cugino sarei io, il cugino di Nuccio Mazzei, dice che solo se lo sanno loro, quindi la famiglia Mazzei, dice la cosa si può sistemare, perché essendo la famiglia fidanzata fa parte da sempre di Cosa Nostra, i Mazzei è Cosa Nostra, Cosa Nostra corleonese proprio, quindi è la stessa cosa. Quindi diceva proprio una cosa, solo se si interessano loro, dice, questa cosa si può sistemare. Infatti lui più volte ha cercato di mandare questa ambasciata tramite i figli con me e io dovevo riferire a Cristian. Ma Cristian, dice che sta Marletta, diceva sempre la stessa cosa, dice, stiamo alla larga, dice Cacca, dice a breve, stiamoci alla larga che passeremo tutti guai.
5: Ma lei ha ricordo specifico di una o più ambasciate che le sono state recapitate da vestiti Giancarlo che in quel momento era in stato di detenzione e se sì attraverso chi?
6: Sì, Presidente, io avevo un centro estetico, come gli dicevo poc'anzi, regalato sì, all'amante, dove venivano i figli, più che i figli, Marica, la figlia, con la moglie Sangalli Daniela, che erano in contatto con Cautar, chiamiamola così, non mi piace questa parola amante, chiamiamola così.
5: Era la sua compagna all'epoca, non è necessario utilizzare esatto, la parola amante.
6: Esatto, quindi mi cercavano sempre tramite lei, perché avevano anche il contatto telefonico, quindi con una scusa venivano al centro estetico, ma Willy non c'è, c'è, ma gli vuole parlare Giancarlo, c'ho da dirgli una cosa che mi ha detto Giancarlo. Lei poi me lo riportava e io chiaramente slasciavo e non mi facevo trovare mai all'appuntamento. Poi è successo una volta, è stata l'estate del 2021, credo, primavera estate. Comunque ero stato fuori con Cautar, come sempre facevo nei weekend, credo che tornassi dalla Grecia, e mi chiama costantemente Daniela tramite WhatsApp. Nel cellulare di Cautar, chiaramente. Dice, no, dobbiamo parlare, è importante, dove sei, c'è Daniela, sono fuori, rientro, mi ricordo se era il giorno prima, comunque sia. Dice, allora ci vengo io direttamente a Malpensa, e mi venne a trovare a Malpensa, al che all'uscita, prima di prendere la macchina, mi sono visto. Dice, mi ha detto Giancarlo, dice che Pippo si sta comportando male. Pippo Castiglia,
5: sì.
6: Dice, le cose dice, non stanno quadrando, e mi parlò di questo, come dire, che a Giancarlo non gli stavano più mandando i soldi che gli dovevano mandare, il vecchio gruppo, diciamo questa coalizione non gli stava più mandando i soldi che gli doveva mandare, come una cosa che io dovevo notiziare giù, in modo tale che giù avrebbero preso provvedimenti per questa storia. Al che le mie parole sono state, Daniela, se tu rimani a piedi la sera, anche se sono le 4 del mattino, mi puoi chiamare, io mi alzo e ti vengo a prendere, ma non mi cercare più per queste storie, perché sapevo che erano ambasciate dette da colloquio, quindi intercettate, avevo paura. Io dissi chiaramente, perché a breve sicuramente passerai anche tu qualche problema. Avevo 1.500 euro in tasca quel giorno, gliele diedi perché possibilmente gli servivano come tutti i detenuti. Se lei ha insistito, non se le voleva prendere, io ho insistito e gliel'ho fatti prendere. E da quel momento in poi non mi ha più cercato, perché l'ho rimproverata proprio, non volevo essere cercato per questa storia. Io ho riferito poi a Cristian, come sempre, però la sapevo già la risposta, dice facciamoci gli affari nostri.
5: Scusi, ma adesso le chiedo una spiegazione
6: sì.
5: Del suo comportamento nei confronti della Sangalli o di vestiti Marica, no? Che cercavano di fare arrivare Giulia in ambasciata attraverso lei, perché mi viene da dire l'atteggiamento di vestiti era coerente dopo quel summit del 3 giugno in cui i Mazzei si mettono a disposizione.
6: Sì, certo.
5: E quindi se c'è la messa a disposizione, mi consente il termine, mafiosa, vestiti in carcere, dei problemi, non gli arrivano i soldi, ci sta che cerchi di dire ai Mazzei, oh guarda che non mi stanno arrivando i soldi, perché lei si sottrae e i Mazzei si sottraggono?
6: Perché come ho sempre spiegato, avevamo questa paura di avere a che fare con loro, perché sapevamo che erano monitorati e intercettati H24. Quindi si fa buon viso e cattivo gioco, dottoressa, in questi casi.
5: Buon viso a cattivo gioco, mi dice lei. E invece come finisce la questione collaterale fidanzati, per usare le sue parole che si vogliono acchiappare amico e si chiede un intervento per sanare la situazione.
6: E allora, io devo essere chiaro, come lo sono sempre stato fino ad ora, credo.
5: Infatti lo è.
6: Io poi, dopo la carcerazione di Vestiti, se prima avevo paura di avvicinarmi a loro per qualsiasi cosa, io sono scomparso. Succede che poi a me mi arrestano esattamente il 20 o il 21 settembre del 2021 e mi portano qua a San Vittore. Loro erano detenuti qui, quindi riprendo, diciamo, i discorsi e i collegamenti qua in sezione con Antonio Sorrentino, eravamo in cella assieme, quindi stessa sezione, stessa cella addirittura, e il sabato mi vedevo con Vestiti perché lui era in infermeria giù, quindi il sabato noi lo coglievamo l'occasione della chiesa, qua c'è una chiesa, che si incontrano un po' tutte le sezioni, anche
5: l'infermeria. E siete religiosi? Lei e Vestiti, siete particolarmente religiosi?
6: Io non sono particolarmente religioso, lo sono, ma non era questo il motivo. Il motivo era, come stavo spiegando, che in quell'occasione era l'unica occasione che potevamo scambiare due chiacchiere. Quindi diciamo che poi il proseguio, tutta questa storia dei fidanzati, tutto quello che poi nei particolari è successo in quel periodo, non lo vengo a sapere perché io direttamente sono con loro, perché io sono scomparso. Io lo vengo a sapere poi nella carcerazione da Sorrentino e da Vestiti e da Castiglia, che dopo la scarcerazione viene con l'intento di un attimino, mi aveva portato anche una società che voleva, aveva lui una società storica, dice facciamo un'operazione con questa società, io chiaramente mi sono un po' ho slasciato sull'argomento, quindi lui con questa scusa mi ha raccontato tutto quello che era successo, ma che io già sapevo perché in carcere le stesse parole, viste dal loro punto di vista, le avevo apprese da Sorrentino e da Vestiti. Presidente, c'è da dire che Sorrentino, dopo la carcerazione di entrambi, quindi dopo questo blitz di Roma, ha preso fortemente le distanze da Giancarlo Vestiti, sia da un punto di vista perché ha capito quanto era pericoloso questo soggetto, da un punto di vista anche che portava guai, sia anche da un punto di vista commerciale, perché quando li arrestano questi signori hanno diversi soldi in giro, loro sono detenuti, quindi il concetto di, secondo me non sbagliava, di Sorrentino era quello, dice che se entrano 10.000 euro e siamo soci, 5 glieli manda mia moglie e 5 te li prendi tu. Invece cosa succedeva? Che i soldi in giro Giancarlo, tramite i suoi delegati, questo tale Dollarino e company, se li prendeva e non gli mandava la quota a Sorrentino. Quindi diciamo questa cosa un po' lo ha turbato, e infatti loro si sparlavano l'uno con l'altro, cioè lui mi raccontava male di Giancarlo e viceversa Giancarlo mi raccontava male di Sorrentino. Ecco qui.
5: Ma io a questo punto torno alla mia domanda. Lei da Sorrentino o da Vestiti durante questa detenzione cosa sa della questione fidanzati, amico, di come si è evoluta?
6: Sì, mi scusi, no, non avevo perso il filo. E mi racconta cosa è successo, che in poche parole quell'amico era stato avvicinato dai fidanzati e i fidanzati hanno utilizzato dapprima la tattica, diciamo la solita tattica, dice adesso sei con me, poi invece Giancarlo si è fatto sentire, perché anche se lui era in carcere aveva sempre la sua voce in capitolo.
5: E come faceva a esercitare, come dice lei, la sua voce in capitolo dal carcere, Giancarlo?
6: E tramite le ambasciate che mandava, tramite la figlia, la compagna e il figlio.
5: Lei questo come lo sa?
6: E lo so perché poi mi racconta tutto Giancarlo durante la carcerazione a San Vittore. Dice che più volte ho mandato a dire ad amico, lo chiamava sto porco, al porco, chiamiamolo così perché era un po' grosso. Dice più volte, dice, lui faceva orecchio da mercante perché ormai era vicino, il suo concetto era che ormai era difeso dai fidanzati, si era avvicinato a loro, e invece i fidanzati anziché opporsi e scontrarsi hanno mandato a dire che non c'era da preoccuparsi dice che era la stessa cosa, dice che c'era Giancarlo, solo dice che stiamo proseguendo anche noi, come che erano subentrati anche loro a questi affari che fruttava il lavoro di Amico. Dice stai tranquillo, dice che quello che è di Giancarlo glielo mandiamo. Era questo quello che avevano mandato a dire.
5: E questo è, secondo quello che le riferiscono Sorrentino e Vestiti, il momento in cui i fidanzati entrano in quello che lei chiama l'unione?
6: Esatto.
5: Cioè attraverso Amico?
6: Attraverso Amico, sì. Dapprima proteggendolo, tra virgolette, ma poi non c'era niente da proteggere perché erano tutta una cosa, quindi con Giancarlo non hanno cercato lo scontro, gli hanno detto stai sereno che siamo come che siamo tutta una famiglia, dice quello che ti dobbiamo mandare te lo continuiamo a mandare.
5: E secondo quello che le ha riferito a questo punto direttamente Vestiti Giancarlo, a lui andava bene questa cosa?
6: Lui chi?
5: A lui Vestiti Giancarlo, sì, diciamo, chiamiamolo l'innesto, il subentro
6: sì,
5: dei fidanzati, mi faccia finire di parlare
6: sì,
5: perché sennò rischia di non comprendere la mia domanda.
6: Sì.
5: A Vestiti Giancarlo, secondo quando è stato rappresentato da lui stesso in carcere, andava bene il subentro dei fidanzati nell'unione mafiosa?
6: Andava bene la teoria ma non la pratica, perché secondo lui gli arrivavano pochi soldi.
5: Quindi si lamentava,
4: quindi era una questione di quantità.
6: Di quantità, perché chiaramente quando c'era lui andava quasi tutto a lui, adesso gli arrivavano a stendole briciole, come le chiamava lui.
5: Questo, o mi si passi il termine, subentro dei fidanzati, era stato facilitato attraverso l'intermediazione di qualcuno che stava fuori dal carcere?
6: No.
5: Per conto di Vestiti Giancarlo, intendo.
6: Non ho capito la domanda io, dottoressa.
5: La riformulo.
6: Sì.
5: Gregorini Emanuele ha avuto un ruolo in questa fase della vita associativa?
6: Che so io, Gregorino Emanuele era quello che gli curava personalmente le cose a nome di Vincenzo Senese a Giancarlo,
5: sì,
6: durante questo periodo di contrasto iniziale, ed è stato lui presente, diciamo, a questa intermediazione con i fidanzati, sì.
5: Quindi ha avuto un ruolo Gregorino Emanuele?
6: Certamente.
5: E di questo ruolo lei le ha preso come, da chi?
6: Da Giancarlo stesso in carcere, che lo vantava, che era un ragazzo romano ma molto capace. Lui diceva che era uno dalla pistola facile, tutte queste cose che
5: a noi interessano, quindi ce le può dire.
6: Sì, che è uno che non scherza, dice, ora dice con sì, dice, lo mandava che era un ragazzo capace, un ragazzo che si faceva rispettare, ecco.
5: Ha un soprannome?
6: Dollarino.
5: Senta, lei ha detto andavamo in chiesa perché era un'occasione per interloquire tra noi, ma ha fatto anche un riferimento, ha detto Vestiti Giancarlo era in infermeria,
6: sì.
5: Perché? Lei lo sa?
6: Era in infermeria perché lui da sempre, quando l'hanno carcerato, si è fatto portare all'infermeria, perché diciamo è usanza un po' di tutti i detenuti, quando uno lo carcerano, la prima cosa cerca di apparire malato, cerca di uscire tramite l'incompatibilità carceraria. Quindi quello che si vociferava all'epoca era che aveva avuto questo infarto, ma era un infarto finto, diciamo, tra virgolette.
5: No, l'infarto non si vociferava perché risulta agli atti che l'ha avuto, questo dico, lo dico per il tribunale.
6: Sì, ma la voce era quella, però, là, che era tutta una cosa architettata, tanto che lui...
4: Ma la voce di chi?
6: Della sezione, su da me mi ricordo, dice, il tuo amico dice è malato, è finto malato, c'era questa voceria, tant'è vero che poi quando io glielo dissi, dice, ma che cosa è successo? Non mi ha dato lui una spiegazione, sto male, si è messo a ridere come una cosa,
5: quindi ne ha parlato direttamente, sì, con lui, non era semplicemente una voce
6: oltre
5: della sezione?
6: Le voci della sezione ne ho parlato direttamente con lui.
5: E lui? Cosa ha risposto specificamente quando lei...
6: Si è messa a ridere, come una cosa...
5: Mi deve fare finire però la domanda,
6: sì,
5: signor Certo. Immagino che lei gli avrà chiesto notizie sulle sue condizioni di salute. Lui cosa ha risposto?
6: Quello che ho detto poc'anzi, si è messo a ridere come una cosa, stai sereno, dice che sto bene.
5: Questo riesce a contestualizzarlo nel tempo quando è avvenuto?
6: Ottobre-novembre 2021.
5: E lui ha continuato a stare in infermeria?
6: Poi l'hanno portato dopo un po' a opera. Sì, è sempre stato in infermeria.

0: 21 settembre del 2021.
1: Del 2021. E viene scarcerato?
0: Il 17 dicembre, dopo quasi 3 mesi.
1: Perfetto. Ecco, lei ha raccontato alla collega di quello che le ha riferito Vestiti e in ordine, diciamo, in qualche modo alla vicenda fidanzati. Aveva iniziato a accennare a quello che invece le ha raccontato fondamentalmente dopo la sua scarcerazione Castiglia.
0: Anche Giuseppe. Castiglia.
1: Ecco, ci dice esattamente nel dettaglio che cosa le ha raccontato, che cosa le disse rispetto a questa situazione, se poi si era sanata, insomma, quella è stata l'evoluzione di questo rapporto.
0: Sì, lui lamentava, dice, quello che succede sempre, dice, poi dice, ci carcerano, dice, e gli altri, dice, anziché far andare le cose come dovrebbero andare, si fanno ognuno, scusando l'espressione, i cavoli propri. E lamentava di questo avvicinamento da parte di questa famiglia, e ce l'aveva all'epoca a morte con Gioacchino Amico, come una cosa che lo ha tradito, tra virgolette, dice che ha preferito, dice ora dice, si sta facendo bello, dice con questi qua, dice ma questi qua, dice lo sanno bene, dice come funziona, dice tanto è vero, come una cosa che lui diceva che le aveva fatte filare dritti, cioè che loro ci avevano tentato di prenderselo ad Amico, però tramite lui, tramite che si è fatto sentire bene, non è poi andata così.
2: Su Castiglia?
0: No.
2: No. Chi?
0: Vestiti Giancarlo.
2: Vestiti.
0: È lui che mi sta raccontando al San Vittore come è andata un po' la risposta.
2: Invece la
1: però stiamo parlando di Castiglia,
2: no,
1: in questo caso. Cosa le disse Castiglia quando
0: no,
1: lei...
0: mi scusi, stiamo io pensavo
2: no, domanda era su pubblico Castiglia. Ministero era il racconto che lei riceve da Castiglia,
0: ho
2: che la viene
0: male
2: a trovare
0: certamente
2: dopo la sua scarcerazione.
1: Sì, sì. Anzitutto
2: dicembre.
1: Dove la viene...
2: questo non avevo capito.
0: Sì, allora avete ragione entrambi, mi scuso, ho capito.
1: Dove la... tutto dove lo incontra Castiglia
0: e mi viene a trovare, io avevo gli arresti domiciliari al Parco Vittoria, dove abitavo io.
1: Ho capito. Quindi la contatta e si presenta agli arresti domiciliari.
0: Sì, sì, viene.
1: Lei aveva un divieto di incontro con altre persone?
0: No, no, è venuto solo, all'epoca l'ho andato a prendere.
2: Ha chiesto il pubblico
1: ministero di incontro,
2: se
0: la sento
2: aveva,
0: un po' male, devo essere sincero, la sento
2: il divieto
0: male
2: di incontro.
0: No, non avevo il divieto.
1: Poteva incontrare anche persone strane, diciamo, in qualche modo la sua cerchia familiare, intendo
0: non
1: dire.
0: Non c'era scritto nel decreto, però va da sé che non dovrei.
1: Perfetto, quindi Castiglia si presenta a casa sua, cosa le racconta Castiglia rispetto a questa vicenda specifica legata ai fidanzati, che lei aveva iniziato ad accennare prima?
0: Lui si lamenta con me di come era stato trattato dopo il bene fatto da parte sua ai familiari di Vestiti durante la carcerazione di quest'ultimo. Come una cosa, hai visto, dice, fai del bene, dice, questo è il risultato.
1: Che cosa aveva fatto del bene? Cioè, in che cosa era consistito il bene che aveva fatto?
0: Che gli ha fatto recuperare un sacco di soldi a Giancarlo quando lui era detenuto. Dice, ecco, mi ricordo questo particolare, dice, io non mi hai picchiato, dice, un euro.
1: Come, scusi?
0: Mi ricordo questo particolare che Castiglia diceva, io dice, non mi sono preso un euro, dice, glieli portavo, dice, a botte di 8.000, di 10.000, dice, senza prendermi un euro. Dice, questo dice, è stato il ringraziamento, dice, che mi hanno montato questa forbice dicendo che io mi ero preso 5.000 euro che erano destinati al suo avvocato, ma mi ha giurato che non era così e io credo in effetti a lui.
2: Scusi, ma recuperati da cosa questi denari?
1: La domanda che le stavo facendo.
0: Come ho detto poc'anzi, quando li hanno arrestati a Sorrentino e a Vestiti, questi signori avevano un sacco di soldi fuori, tra usura che facevano quotidianamente.
1: Ecco, la vicenda dell'usura è una vicenda che lei conosce da chi?
0: Ma da loro, io ripeto.
1: Loro chi?
0: Sorrentino e Antonio, Sorrentino e Giancarlo, non ci dimentichiamo che c'è stato un anno di frequentazione giornaliera, quindi so bene, diciamo, questo loro business, loro cambiavano soldi anche col fatto delle fatture false, come ho spiegato nell'udienza.
1: Okay. Quindi c'era un'esigenza di recuperare del denaro che era rimasto, diciamo, in qualche modo in giro durante all'esito dell'improvviso arresto del Vestiti Giancarlo del Sorrentino, è così?
0: E se ne è occupato Castiglia.
1: Quindi Castiglia le racconta che si era adoperato
0: litigando con tante persone. Mi diceva proprio questo, dice, mi è chiappato, ecco, ricordo questo particolare, dice, ho litigato, dice, con i nostri paesani, si riferiva ai fidanzati, perché per legge mafiosa, diciamo che Castiglia, essendo un siciliano, non dovrebbe andare con una famiglia romana e contro i fidanzati, quindi diciamo che aveva fatto una cosa un po' anomala, però essendo, diciamo, che c'era questa sorta di unione, questa unione tra queste famiglie, era passata liscia. Dice, mi ha fatto litigare, dice, anche con i miei paesani, dice, questo, dice, è il risultato.
1: Per i suoi paesani chi intendeva?
0: I fidanzati.

0: Ecco, in che senso mi ha fatto litigare?
1: Perché lui
0: ci spieghi esattamente come si era voluto questo rapporto.
1: Perché lui mi raccontava che lui fino all'ultimo ha cercato di non farli entrare a questi. A Massimo Rosi mi raccontava di questo.
0: Parliamo
1: Massimo.
0: Dei fidanzati. Parliamo sì. dei fidanzati. Che cosa le disse fondamentalmente?
1: Che ha difeso amico a spada tratta fino all'ultimo, cercando di non far entrare altre gente e facendolo continuare a lavorare esclusivamente per Giancarlo.
0: Per Giancarlo.
1: Senza lui guadagnare un euro, io ci credo.
0: Esattamente. E si lamentava con lei del trattamento che aveva ricevuto fondamentalmente.
1: In cambio, sì.
0: Ovvero questa accusa di essersi preso 5.000
1: esatto,
0: euro, così?
1: Esatto, sì.
0: Senta, le raccontò come si era evoluto il rapporto, diciamo, poi con i fidanzati, nel senso, lei ha detto prima, lui si era frapposto inizialmente.
1: Sì.
0: Ecco, come si erano posti i fidanzati nei confronti di Amico e anche di Castiglia, quindi del gruppo, diciamo, di vestiti? E come eventualmente si era evoluto poi il rapporto, se si era evoluto?
1: Che erano entrati come si entra solitamente quando c'è una persona che produce, il mafioso cerca di accaparrarselo e basta.
0: Che le disse Castiglia proprio espressa? Si ricorda i particolari che le disse?
1: Ah, su volevano mangiare, dice, io dice non ci dice mangiare, dice all'ultimo, dice idu su tutte assieme, ecco ricordo questa parola, dice all'ultimo idu su tutte assieme, dice io sono a Catania.
0: In che senso il disoluto assieme?
2: Traduca.
1: Si lamentava, dice che io ho litigato con questi fidanzati per non farli entrare. Invece poi il risultato è stato che oggi loro, quindi fidanzati, vestiti e compagni, sono tutti assieme.
2: E io
1: che invece a spada tratta mi ho campato con tutti per vestiti mi ha dato un calcio nel sedere, dice scendete a Catania.
2: Capito.
0: Senta. Questo racconto di Castiglia che avviene, abbiamo detto, dopo la sua scarcerazione.
1: È stato gennaio 2022 o fine dicembre, ma credo gennaio.
0: Era coerente con quello che le aveva raccontato Vestiti o Sorrentino?
1: No,
0: su questa...
1: assolutamente no, perché lui sosteneva Vestiti che Castiglia si era zambato sti 5.000 euro.
0: No, mi riferisco alla vicenda del rapporto con i fidanzati. All'unione, diciamo, con i fidanzati, era coerente rispetto a quella situazione?
1: Sì.
0: Quindi non era coerente nella misura in cui Vestiti lo accusava di essersi preso i 5.000 euro e invece
1: esatto,
0: Castiglia negava
1: esatto.
0: queste circostanze.
1: Vestiti ce l'aveva anche con Pippo Castiglia durante la carcerazione, anzi mi diceva a me come una cosa che io gliela dovevo fare pagare. Come una cosa, dice, essendo dice catanese, amico vostro.
2: Cioè che lei...
1: Quindi
0: Vestiti di fatto in carcere era fermamente convinto del fatto che Castiglia si fosse effettivamente...
1: azzambato questi 5.000 euro.
0: Invece Castiglia negava questa circostanza.
1: Negava
0: in relazione invece al rapporto con i fidanzati le due versioni erano collimanti. E così...
1: Coerenti, sì.
0: Assolutamente. Senta,
1: anche se lamentava, come ho detto poc'anzi, che gli arrivavano gli spiccioli.
2: Castiglia.
1: Vestiti.
0: Tornando un attimo al volo sulla vicenda Sangalli, a cui lei ha fatto riferimento, Malpensa.
1: Sì.
0: Nell'ambito di quella, diciamo, di quell'incontro, innanzitutto si tratta di un unico incontro che lei ha avuto con la Sangalli?
1: Sì. Fisico sì, ci siamo visti una volta sola.
0: Ci siete visti?
2: Lei era di ritorno dalla Grecia?
1: Sì.
2: Quindi
1: ecco,
2: proprio il suo volo era
1: Malpensa,
2: arrivato?
1: A Malpensa.
0: Questo episodio, diciamo, con la Sangalli, lei lo colloca prima o dopo la sua carcerazione nel settembre 2021?
1: Poco prima, è stato l'estate che poi a settembre mi hanno arrestato.
0: Perfetto, quindi lei ancora in quel momento storico non aveva ricevuto, diciamo, le confidenze, i racconti né di Vestiti in carcere né di Castiglia,
1: esatto.
0: Poi è così?
1: Esatto.
0: Bene, ecco, la Sangalli, oltre a richiederle, diciamo, in qualche modo il suo intervento, fece riferimento anche lei alla vicenda fidanzati, se sì, con quali modalità, diciamo, fece qualche riferimento?
1: Sì, mi disse che si erano avvicinati questi signori.
0: Chi erano questi signori?
1: I fidanzati e compagni, e stavano proseguendo il loro affare con Amico.
0: Fece riferimento anche al nome del soggetto che era coinvolto?
1: Ninni, lo chiamano Ninni.
0: Ninni fidanzati. Lei l'ha mai conosciuto questo soggetto?
1: No.
0: E quindi cosa le disse la Sangalli, giusto per completare un po' il quadro rispetto a questi soggetti?
1: Non siamo scesi nei particolari, ripeto, perché io cercavo di non parlarci e di non farla parlare.
0: Quindi se seguiamo un ordine cronologico, lei viene a conoscenza del fatto che questi fidanzati si fossero avvicinati
1: dei
0: di fatto ad Amico, giusto?
1: dei particolari vengo a conoscenza durante la carcerazione da Vestiti e Sorrentino e subito dopo la scarcerazione da Castiglia.
0: Quindi quando Vestiti gliene parla in carcere non è la prima volta che sente parlare di questi fidanzati legati
1: all'amico.
0: Sì,
1: ma non avevo piena cognizione.
0: Perfetto, perfetto.
3: Cambiamo adesso argomento perché, Presidente, noi abbiamo cercato di seguire un ordine temporale, però abbiamo necessità anche dal punto di vista logico di colmare degli argomenti, per cui il signor Cerba ha fatto già dei riferimenti alla prima udienza. Mi riferisco, nel caso di specie, che lei la scorsa volta l'ha buttato lì, al cosiddetto gruppo dei pentiti.
1: Sì.
3: Il gruppo dei pentiti, di cosa si tratta, chi ne fa parte, quando lei ne sente parlare per la prima volta e cosa hanno a che fare con le cose di cui ci stiamo occupando.
1: Allora, questa parola, il gruppo dei pentiti, la utilizza Cristian Marletta giù a Catania.
3: Quando?
1: Subito dopo la scomparsa di Tano. Perché? Subito dopo la scomparsa di Tano si cerca di capire cosa è successo. E viene fuori questo fatto che Tano stava operando per conto dei pentiti, chiamavano così, dei pentiti, che poi pentito c'era questo Fabio Nicastro e qualcun altro.
3: Qualcun altro di cui lei sa il nome?
1: No, era un calabrese, mi dicevano.
3: Ok.
1: Che in buona sostanza avevano mandato avanti a Tano a fare questo recupero, non avendo la titolarità di poterlo fare, come ho spiegato nell'udienza precedente, al contrario di Cantarella, che era titolato a poter fare recuperi, e poi invece Cantarella, quando ha cominciato a incassarsi i soldi, stiamo parlando del recupero CREA, il famoso, anziché portarli dove in effetti era nato, diciamo, la questione, se li metteva in tasca lui, se non dava gli spiccioli a questi signori. Queste sono tutte cose, dottoressa, che abbiamo saputo noi dopo la scomparsa di Tano, come che anche noi abbiamo messo una lente di ingrandimento per capire cosa era successo. Questi altarini, chiamiamole così, sono usciti dopo.
3: Ma le chiedo, lei dice questa definizione gruppo dei pentiti l'ha usata Cristian Marletta,
1: sì,
3: dopo la scomparsa di Tano. Le chiedo se invece prima della scomparsa di Tano lo stesso Cantarella le avesse riferito qualcosa, qualche evento in cui era coinvolto un ex collaboratore,
1: sì,
3: di giustizia.
1: Sì, stavo arrivando proprio lì. Proprio un po' prima di scomparire Tano, quindi sarà stato dicembre 2019, mi disse Tano che era stato convocato in un bar nei pressi di Legnano Busterzizio, nelle sue zone, che poi sono anche le zone dei Nicastro.
3: Sì.
1: Dice, era stato convocato, dice, e mi raccontava...
3: Da,
1: dice,
3: chi convocato?
1: Dai Nicastro. Dice, insieme...
3: Dica sempre il nome.
1: Nicastro, i fratelli Nicastro, non mi ricordo il nome, se era stato l'uno o l'altro.
3: L'uno o l'altro è importante, ovviamente.
2: Come si chiamano questi due fratelli?
1: Uno si chiama Fabio e uno si chiama Dario. Però la convocazione, lui parlava dei Nicastro, quindi okay. non mi ricordo chi era stato.
3: L'ex collaboratore di giustizia chi è?
1: Fabio Nicastro.
3: Ok.
1: Dice, ti rendi conto, dice, a quattro vai questo appuntamento, mi racconta a Metano dopo l'appuntamento, dice, ti rendi conto, dice, chi mi hanno fatto trovare in questo appuntamento, dice, tu ruoto giocattolo, te lo ricordi, mi fa a me, dice, te lo ricordi al giocattolo, il giocattolo è un collaboratore di giustizia catanese, pluriomicida.
3: Che lei conosceva?
1: È sentito dire,
3: sì?
1: Veramente, tutto Catania lo conosce.
3: Si ricorda il nome?
1: Pantellaro, Giovanni Pantellaro.
3: Sì.
1: Dice, mi hanno fatto trovare, dice, a questo. Dice, però, dice, mi ha fatto, dice, una battuta, questo me lo sta confessando Tano, dice, mi ha fatto, dice, una battuta, dice, che non mi è piaciuta. Perché lui il carbone ce l'aveva bagnato, ma non è che mi diceva a me, mi stai mangiando i soldi. Cioè, la raccontava a metà la cosa. Dice, mi ha fatto una battuta, dice, come una cosa... Dice, cacca, dice, siamo tutta una cosa, dice, Tano, come mai? Era un po' preoccupato, l'ho visto per la prima volta preoccupato a Tano, perché Tano era uno spavaldo che non si preoccupa di niente. Però questa cosa che mi ha raccontato l'ho visto un po' preoccupato. La stessa preoccupazione me la racconta Vestiti, perché in questo appuntamento Tano ci andò con Vestiti e Castiglia. Quindi questo appuntamento, la stessa preoccupazione che ho avvertito io, l'ha avvertita pure Vestiti in Tano e me lo ha riferito successivamente.
3: Cioè Vestiti glielo ha riferito?
1: Esatto.
3: Quindi gliel'ha confermata la ricostruzione, certo, fatta da Cantarella?
1: Sì.
2: Ma scusi, mi è sfuggito questo incontro, da chi era stato organizzato e perché?
1: Da Nicastro, hanno mandato a chiamare a Tano.
3: Okay. Siamo...
1: E questo appuntamento Nicastro...
3: Aspetti.
1: Sì.
3: Il Cantarella le ha detto qual era la ragione di questo incontro?
1: No, no, non si parlò, okay, nella specifica.
3: Siamo nella fase in cui i Nicastro sono creditori di somme nei confronti del Cantarella?
1: Sì, ma non è ancora palese questa cosa. Cioè non è chiara che il recupero viene da Nicastro. Questa poi l'abbiamo
3: non
1: saputo.
3: Non è chiara a lei,
1: certo,
3: intende dire.
1: Chiaro,
3: però
1: non...
3: adesso col senno del poi, con,
1: esatto,
3: tutto quello che lei ha scoperto, quella fase là, già i Nicastro avevano delle pretese nei confronti del Cantarella?
1: Certo, l'hanno mandata a chiamare perché Tano non gli stava portando i soldi. Però non posso
3: volevo...
1: io dire che in quel momento sapevo che era questo il motivo, perché poi l'abbiamo,
3: certo,
1: saputo dopo.
3: Aspetti, quindi Tano viene mandato a chiamare e si presenta insieme a Vestiti a Castiglia, giusto?
1: Esatto.
3: Dall'altra parte, innanzitutto dove è venuto questo incontro?
1: In un bar, nel Legnanese o in Verun, né in Busto Arsizio, in quelle zone lì.
3: Quando? Okay.
1: Nelle zone di Tano.
3: Quando?
1: Ma sarà stato, ripeto, dicembre 2019.
3: Poco prima della scomparsa.
1: Sì.
3: Nel bar lei sa chi c'è esattamente? Glielo dice Cantarella o Vestiti, glielo dicono? Chi si presenta lì?
1: No, Cantarella mi dice, Zetta dice a quattro vari, c'è cassù, indovina chi ho incontrato qua sopra, in questo, mi ha raccontato di questo appuntamento con il Nicastro, dice indovina chi ho incontrato, dice ho giocattolo, dice tu ho giocattolo, come una cosa che era strana questa
3: perché
1: cosa.
3: Perché lui non si aspettava la presenza,
1: esatto,
3: di questo,
1: esatto,
3: di questo,
1: esatto,
3: giocattolo.
1: Esatto.
3: Ok?
1: Sì.
3: Quindi, ma le dice oltre al giocattolo chi è presente al bar ad aspettarlo?
1: Nicastro
3: genericamente.
1: Genericamente, sì.
3: Ok. Le dice esattamente le parole che però il giocattolo gli rivolge?
1: Sì.
3: Che sono molto importanti, le può ripetere esattamente?
1: Dice come mai? Dice Tano, dice tipo che si stava comportando male. Dice come una cosa, dice casa siamo tutta una cosa. Che poi io non potevo collegare perché non la sapevo ancora la discussione. Sto collegando col senno di dopo.
3: Certo.
1: Però lui era un po' preoccupato, ce l'ho visto preoccupato a Cantarella quando il giocattolo gli fa questa battuta.
2: Cioè gli dice ti stai comportando male.
1: Male,
2: ho capito bene.
1: Una cosa dice comportati buono che siamo tutta una cosa, comportati bene che siamo tutta una cosa.
3: Okay. Cantarella, le spiega perché questa frase l'ha pronunciata da Giovanni Pantellaro lo aveva preoccupato?
1: Perché è risaputo che Giovanni Pantellaro è un killer, un pluriomicida.
3: Quindi aveva avuto paura per la sua incolumità?
1: Esatto.
3: Questo discorso del giocattolo viene ripreso dopo la scomparsa da Cristian Marletta?
1: Certamente.
3: Quando parla del gruppo dei pentiti?
1: Certamente.
3: In che termini? Ce lo riassume, per favore?
1: Perché dopo la scomparsa di Tano, nei giorni a seguire, come stavo spiegando... ci siamo messi un po' in moto per cercare di capire da dove veniva questa cosa ed è uscita anche questa discussione che gliela raccontai personalmente io a Cristian, tant'è vero che Cristian mandò a chiamare a questo giocattolo sempre a dir suo, io non c'ero l'appuntamento, e Gaetano Pellegrino all'epoca reggente del clan ci è andato a parlare e lui si è buttato a negativo dicendo dice assolutamente no e gli porta un particolare, dice ricordati che mio figlio, quindi il figlio del giocattolo, dice ce l'avete voi alla panineria al traforo. Il traforo è la roccaforte, come le spiegavo nell'udienza precedente, dei Mazzei, è questa piazzetta e lì c'è una panineria, in questa panineria quindi di dominio dei Mazzei, che di fronte ci abitano tutti loro, ci lavora suo figlio. Dice, e secondo te, dice, io mettevo, dice, a mio figlio a lavorare là sotto, dice, e faceva scombarre a tuo zio, gli ha portato questa incongruenza.
3: Si attivano, diciamo, per chiedere conto al giocattolo dopo...
1: E non solo al giocattolo, a tutti hanno
2: ecco,
1: chiesto...
2: Però mi è sfuggita una,
1: sì,
2: cosa, questo giocattolo nega, ma nega cosa? nega di essere andato a questo appuntamento o nega di avere un ruolo nella scomparsa.
3: Senta, a chi appartiene il giocattolo dal punto di vista mafioso?
1: Al clan Cappello.
3: E tornando all'incontro al bar in cui il giocattolo dice quelle parole a Cantarella, lei ha detto Cantarella era con Vestide e Castiglia.
1: Sì.
3: Vestide e Castiglia, le fanno un resoconto di quell'incontro a loro volta? Glielo raccontano?
1: Anche Genoa Castiglia, credo di no. Giancarlo, mi ricordo il particolare che l'ha visto preoccupato, dice, perché come una cosa, dice, vista tuo zio, dice, un po' usciano, dice, un po' strano, perché poi ne abbiamo riparlato dopo la scomparsa anche di questa cosa, no? Perché si cercava di capire da dove veniva il problema. Quindi Vestiti sicuramente sì, Castiglia no, con Castiglia si parlò all'epoca, quando poi si è sbumicata, diciamo, la cosa, che Tano aveva a che fare.
3: Che vuol dire sbumicata? Traduca per i non siciliani.
1: Significa che si è venuto a sapere nei particolari tutto, che Tano stava facendo questo recupero per conto dei pentiti, chiamiamoli così, perché così venivano chiamati. Tipo che Castiglia, come Vestiti, ma come un po' tutti, erano schifati da questa cosa, che Tano, dice, si professava, dice, Domenico, dice, poi all'ultimo, dice, aveva a che fare con i collaboratori di giustizia, come una cosa in senso disprezzando Tano di quello che aveva fatto.
3: Ma in che senso Tano aveva avuto a che fare con i collaboratori di giustizia? Ci spieghi?
1: Perché io ho sempre saputo che Tano è sempre stato vicino a Nicastro. Già all'epoca, quando io salì a Buccinasco nel 2012, quindi lui già da prima ne parlava di questo Fabio Nicastro, che diceva che è una persona molto capace, dice, è pericoloso, dice, è uno molto capace. Quindi io questo Fabio Nicastro ce l'avevo già in testa, che lo sentivo quando Cantarella mi raccontava che erano molto vicini i gruppi legnanesi di Cantarella con questo di Buster Sizio dei Nicastro.
3: Okay.
1: Quindi poi quando poi ho saputo, perché poi si è saputo dopo, che lui aveva a che fare col collaboratore, questa cosa è sembrata un po' strana un po' a tutti, perché Tano era uno che come una cosa, dice, professi il bene e prodighi male, come si dice, ci predichi, esatto.
3: Ma in che senso Tano aveva avuto a che fare col collaboratore di giustizia?
1: Perché il recupero di Filippo Crea, che Tano faceva, aveva fatto, era stato, come ho già spiegato nell'udienza precedente, assegnato ai Nicastro, e i Nicastro, non potendo agire in qualità di nomea di pentiti, non possono più fare malavita, quindi recuperi, si sono rivolti a Tano, essendo loro molto vicino, che godeva invece di affidabilità mafiosa, chiamiamola così, in quanto affiliato ai Mazzei.
3: Questo è chiaro. Lei, nell'interrogatorio, ora le dico la data, del 30 di settembre, dovrebbe essere, aveva dichiarato, lo dico proprio in ausilio alla memoria, che Tano Cantarella.
2: Dobbiamo leggere il passaggio.
3: Sì. Ora lo cerchiamo, presidente. Il tema è che l'aveva fatti sedere al tavolo.
1: Sì.
3: Se lo ricorda che lei ha usato, certo, questa espressione, adesso la tiriamo fuori. Che cosa intendeva per averli fatti sedere al tavolo?
1: Quando è successo il fatto di Tano, poi parlando con Vestiti Giancarlo in più occasioni, anche con Castiglia.
3: Sì.
1: Si parlò come una cosa che Tano, che si era venuto a sapere questa cosa, che aveva avuto a che fare con i collaboratori, gli aveva fatto fare brutta figura a Vestiti Giancarlo, perché Vestiti Giancarlo era stato, per utilizzare i suoi termini, aveva battuto i pugni Giancarlo affinché Tano Cantarella si sedesse al tavolo. Il tavolo non è altro che questa unione di cui stiamo parlando in questo procedimento, come una cosa che lui si è battuto in tutto e per tutto, e anche una sorta di autovanto che lui fa parlando con me, come una cosa, dice, ne ho corrisposto io per tuo zio, dice, ma dice, il problema, dice, non è tanto tuo zio, dice, è tuo cugino Cristian, che mi disse all'epoca che era la stessa cosa sua, come una cosa che ce l'aveva con Christian, che gli aveva fatto fare brutta figura a Giancarlo, che parlava con i big e aveva fatto sedere Attano nel tavolo dei big, quando poi invece si è saputo che Attano, anziché essere un 100%, era uno che aveva a che fare con i collaboratori di giustizia.
2: Che è una cosa che non si deve fare.
1: Certamente,
2: che viene
1: nell'ambiente mafioso è come dire
2: considerata
1: lo spirito con l'acqua santa, è normale.
3: E invece mi porto temporalmente, dopo la scomparsa di Tano, a riferimento che ha fatto con Cristian Marletta, il gruppo dei pentiti. Ma Marletta cosa gli disse del gruppo dei pentiti?
1: Dice, ti rendi conto, dice, o zio, dice, su mangiare i pentiti, dice, finì un de mano dei pentiti. Cioè la voce giù era quella che lo chiamavamo zio, nostro zio, se l'erano fatti i pentiti. Questo è quello che circolava in giro.
2: In che senso?
1: Che era scomparso per mezzo dei pentiti e c'entrava Nico, che gli aveva dato appuntamento a Budera, dove è stato, che poi lui non si è più visto. Tant'è vero che poi, siccome si parlava che Tano salì in macchina l'ultima volta dicendogli ad amico, dice no, dice sogno con frate me, dice no, sono con un fratello mio, cioè l'amico lo lascia a Tano in questo punto.
2: Quel giorno,
1: esatto. Dice no, dice, no ah, l'amico sì. Gli fa, dice vengo, dice no, non ti preoccupare, dice sono con un fratello, cioè lui si allontana Tano per l'ultima volta con una persona da lui definita un fratello suo, e questo è stato quello che ci ha fatto riflettere a noi giù, ci ha fatto venire il dubbio se in effetti era sto giocattolo, il pantellaro che abbiamo parlato poc'anzi, o uno dei Nicastro. È stato questo che ci ha fatto fare il 2 più 2, ma perché? Ripeto, è un 2 più 2
2: spieghi,
1: di deduzioni
2: però.
1: Nostre.
2: Cioè, perché? Perché?
3: Spieghi
2: il
3: meglio.
2: Fatto che lui avesse detto sono con un fratello mio faceva pensare a questi due
1: peraltro
2: collaboratori.
1: In quel momento è il momento che noi veniamo a sapere che lui si era mangiato i soldi dei pentiti, questo famoso recupero. Questo lo racconta Amico, perché Amico è sempre stato a conoscenza di tutto. Siamo. Quindi ci abbiamo da un lato che si è mangiato i soldi di questa gente, che certamente è gente che spara, non sono gente pericolosa. Dall'altro lato a Gela, a Budera, ci sto salendo in macchina con un fratello mio. Dall'altro lato la battuta del giocattolo, del pentito, è stata un'associazione di idee nostre che per noi davamo per scontato, Ozzutano solo non ha fatto i pentiti. Era questa la frase che dicevamo sempre.
3: Ma
1: e Amico ne sapeva, lo dicevamo sempre questa cosa.
3: Lei dice Amico ne sapeva, ma Amico in quel momento era il braccio destro di Tano Cantarella, che interesse aveva a consegnare Tano a...
1: Ma perché Amico è stato sempre in cangiabannere, è stato uno come
3: la duca in italiano.
1: È stato uno di facile, che si fa influenzare facilmente. Mm. Un colpo è amico di quello, un colpo diventa amico di quell'altro.
2: Banderuola.
1: Esatto, un po' banderuolo. E non ci dimentichiamo che Amico, ma sempre questo l'abbiamo ricostruito dopo questo che sto per dire. Amico era quello che diciamo era il tramite tra, era quello che sapeva realmente che i soldi erano dei pentiti, quindi quando poi Tano gli dava i soldi ai pentiti glieli dava tramite Amico. Questo è stato ricostruito poi.
3: Quindi dopo. Amico poi consegnava materialmente
1: i soldi ai pentiti, esatto.
3: Ai pentiti, che però diamogli un nome, perché nel nostro processo hanno un nome.
1: Il Nicastro.
3: Sì.
1: Poi c'era questo calabrese che non so il nome,
3: sì.
1: E il pandellaro che è spuntato.
3: Ma a lei risulta che i Nicastro avessero cercato Amico per i soldi che gli spettavano?
1: No, è stata una nostra deduzione.
3: Gliel'ho chiesto la precisazione perché in aiuto alla memoria nell'interrogatorio del 22 settembre a pagina 85 lei aveva dichiarato Il problema è derivante dal saldo di Tano Cantarella di questi soldi. E Amico se l'è venduto per uscirsene pulito, perché i Nicastro hanno cercato Amico per la rimanenza di questi soldi.
1: È stata una deduzione in automatico che abbiamo fatto.
3: Quindi è una deduzione.
1: Non me l'ha mai detto Amico, mi hanno cercato i Nicastro per questi soldi. Va da sé che quando noi abbiamo ricomposto il puzzle, se c'era questo debito, Tano non c'è più, adesso me li dai tu, caro amico, perché tu sei con Tano e la prova è che me li portavi tu. Quindi il puzzle che abbiamo composto è stato questo. Però non posso dire che me l'ha detto Amico.
3: Chiaro, chiaro, chiarissimo.
2: Si allontani un pochino.
3: Sì. Qualche altra precisazione prima di dare la parola al collega per la prosecuzione. E cambio argomento. Adesso le chiedo, Rispoli Vincenzo, lei lo conosce, l'ha mai conosciuto? Cosa sa di Rispoli?
1: No, non lo conosco, non l'ho mai conosciuto, ma ne ho sempre sentito parlare in diverse occasioni, anche nei carceri, come una persona molto seria, di vecchio stampo.
2: Chi ne ha sentito parlare?
1: Ne ho sentito parlare da Tano in primis, all'epoca, che diceva che erano molto amici. Poi ne ho sentito parlare che...
3: Però lei deve chiarire, perché sai, il dire sono molto amici... sono amici nel senso che si frequentano, si frequentavano, andavano a cena
1: sono
3: fuori,
1: parenti,
3: o sono alleati mafiosi, che è un concetto diverso?
1: No, sono amici che da sempre si conoscono, ma poi sono diventati parenti con Tano, perché la figlia di Tano Cantarella è sposata o convive comunque sia già da tantissimo tempo, ora le porto un particolare, con credo il figlio di Vincenzo Rispoli o il figlio o il nipote, comunque sia, che ricordo che l'hanno portato al carcere di Siracusa,
2: a Rispoli, al
1: figlio, questo qui.
2: Ah, il figlio.
1: E all'epoca ci siamo interessati noi come Clan Mazzei giù al carcere, che è un carcere, il carcere di Siracusa è come il carcere di Catania, diciamo che il nome Mazzei è molto influente, ci siamo interessati noi come a farlo stare bene, diciamo. Quindi mi ricordo questo particolare.
2: Ma noi chi? Cioè
1: Clan Mazzei,
2: è intervenuto lei personalmente?
1: Cristian Marletta.
2: E lei lo sa di
1: lo
2: Marletta?
1: Sapevo, certo. Quando, cioè, i miei ricordi di Tano è che ne parlava di Rispoli come un fratello suo, come la stessa cosa, diciamo, come una cosa molto ma molto vicino a lui.
3: Okay.
1: È una persona, dice, molto seria. Poi ne ho sentito parlare da Rosi Massimo.
3: Aspetti un secondo.
1: Sì.
2: Ma non ne abbiamo ancora parlato di Rosi.
3: E la domanda è, ma Tano Cantarella raccontò il ruolo di Rispoli nel panorama mafioso lombardo?
1: Non nei particolari, però lo associo a un pezzo grosso dell'Andrangheta.
3: Che vuol dire lo associa? Ce lo spieghi, io l'ho capito.
1: Le porto un esempio.
3: Sì.
1: Un esempio che quando Tano, che Tano ha sempre trafficato in droga, comprava partite, vendeva e via dicendo. Giù i nipoti lo sapevano questa cosa e mi facevano sempre la battuta come una cosa, dice Tano, se fa l'affare so, scherzando, dicevano, dice, come una cosa che fa soldi e non ce li manda a noi. Dice, non si sa più se con noi altri ciò che è calabrese. Tant'è vero, dice, mi ha raccontato un episodio, dice, che non si sa se nostro zio, lo diceva ridendo, dice, con noi, dice, o con i calabresi, mi diceva questa battuta.
2: Cioè si pensava a una collaborazione sul piano del traffico di stupefacenti tra
1: oltre questo come una, cosa che,
2: e...
1: come una cosa che Tano su era forte non, anche per poter spendere il nome dei calabresi, in questo caso si parlava di Vincenzo Rispoli.
2: Quindi di Rispoli, non
1: esatto.
2: Genericamente i
1: di
2: calabresi,
1: Rispoli, di
2: è
1: Rispoli.
2: Stato fatto il
1: sì,
2: nome
1: sì,
2: di Rispoli.
1: Sì, sì, sì.
3: E lei ha conoscenza se Rispoli abbia un ruolo, diciamo, di rilievo all'interno dell'Andrangheta Lombarda, se sì quale?
1: Conoscenza relativamente, perché non ci ho mai avuto a che fare, però sentendo parlare alle persone, ipotesi Rosi Massimo, si capisce che è un personaggio importante.
3: In quale territorio?
1: Legnano, diciamo il Varesotto, Milano, l'alto milanese, ecco.
3: Lei ha preso il discorso della droga, allora io approfondisco un attimo.
1: Sì.
3: In tema di traffico di droga, questo gruppo di cui noi ci stiamo occupando trafficava in droga, se sì, nella persona di chi?
1: Mi può riformulare la domanda, dottoressa? Questo gruppo
3: traffico di droga intende Cantarella e compagni? E lei però mi deve fare finire di parlare.
1: Sì.
3: Traffico di droga, i suoi coimputati, tra quelli di cui stiamo parlando, i suoi coimputati, c'è qualcuno che ha trafficato in droga di cui lei ci può riferire?
1: Certamente sì. Cantarella, come ho detto fino ad ora,
3: sì.
1: Coadiuvato da amico Gioacchino.
3: Che droga si tratta? Si trattava?
1: Ma sicuramente cocaina, perché ho avuto l'esperienza di incontrare presso il carcere, a parte che me lo diceva Tano, però personalmente ho incontrato questo Adrian Stufai, è un albanese,
3: sì,
1: che era in carcere con me a Genova, dove appena saputo che ero in Idra, mi ha raccontato questo episodio, dice: ma tu lo conosci? Dice: a Stutano, come no, certo che lo conosco. E mi ha raccontato un episodio che nel 2018 gli aveva venduto una partita di cocaina, 5 kg di cocaina si erano presi.
3: Cantarella.
1: Adrian Stufai, tramite i suoi cugini, che i cugini di quest'albanese sono quelli che ci sono nell'inchiesta nostra, Molly e Angelo, tramite questi signori gli ha venduto 5 kg di cocaina a Amico e Cantarella, e una prima partita gli è stata chiusa.
3: Gli è stata, scusi, non ho capito.
1: Sì, stiamo sistemando il microfono.
3: Ah, okay.
1: Sì, una prima partita gli era stata chiusa e una seconda.
3: Che senso? Chiusa,
1: soldi.
3: Che vuol dire?
1: Gli avevano dato una prima tranche di soldi, gliel'avevano dati. E questo Adrian gli ha dovuto togliere la macchina, gli ha tolto di prepotenza la macchina ad Amico Gioacchino o a Tano, in particolare non me l'ha detto, perché avanzava ancora dei soldi e li avanza tuttora, dice.
3: Non avevano pagato la seconda,
1: esatto, consegna. E avevano cercato scuse e si erano presentati come cosa nostra. Questo particolare me lo ricordo, che tanto è vero che Adrian, poi conoscendo me, dice: ma tu li conosci a questi, dice, che si sono presentati, dice, come cosa nostra? Dice: certo che lo conosco, dice, quello è mio zio. Amico, lo conosco, non posso dire che non lo conosco.
3: E questo è un episodio specifico. Lei
1: diceva, Adrian, mi scusi dottoressa, che è, dice, Angioletto,
3: sì,
1: che è uno degli imputati, questi due albanesi che ci sono, uno è Molly e uno è Angioletto. Dice: questo Angioletto, dice, è mio cugino, diceva Adrian. Dice: anche se non è mio cugino di sangue, dice, siamo cresciuti insieme nello stesso paese, e mio fratello, il fratello di Adrian, dice, il migliore amico, dice, di Angioletto, che hanno fatto le scuole assieme, dice, siamo di famiglia. E qui, dice, nel settentrione loro fanno riferimento a me. Questo albanese era quello che tramite un certo Scorpione, stando a quello che mi diceva lui, importava grossi quantitativi di cocaina, tant'è vero che gli hanno sequestrato al porto di Genova non so quanta cocaina.
3: Quando sarebbe avvenuto questa cessione, poi non completamente
1: pagata? La cessione
3: pagata
1: è avvenuta nel 2018, i fatti me li ha raccontati nel 2025.
3: Ok, questo è un episodio specifico. La premessa sua è stata però, a parte che me lo raccontava anche Tano, mi riferisco ai traffici di droga, cosa le raccontava Tano e che tipologie di droga insieme ad Amico trattavano e quantitativi?
1: Ripeto, compravano e vendevano a volte cocaina, a volte erba, cioè Tano ha sempre fatto questo, è un fatto risaputo, anche perché, ripeto, sotto forma di scherzo era una sorta di lamentela che giù i Mazzei dicevano, che lui si arricchiva tra virgolette con questa cosa, dice, e non mandava niente, ma era una sorta di battuta che facevano loro. Però stai dicendo un po' come stanno.
3: Quindi i Marsei si lamentavano, di, diciamo, tra
1: ridendo, di questa... sì, scherzando, sì, come una cosa che si fa all'affare soda, no?
2: Quindi era tollerata questa cosa, sì, poi sì, nei sì, fatti.
1: Lui ha sempre detto, dice, mio zio dice, non gli chiediamo niente. L'ha sempre detta questa cosa, Cristi.
3: Ma di che quantitativi stiamo parlando?
1: Ma no, non è un narcotrafficante Tano. Tano comprava all'ordine dei 50.000, 70.000, cioè partite. Non...
3: Ogni quanto?
1: No, dottoressa.
3: Capire il giro?
1: Gli direi una cosa che non ho certezza, quindi non posso...
3: Va bene. E oltre Tano ed Amico, qualcun altro?
1: Castiglia, spesso usciva il discorso che... sentivo che acquistava e vendeva specialmente erba, lo raccontava sia Tano, sia Vestiti in qualche battuta, credo anche lui stesso.
3: Ok.
1: Però Castiglia all'ordine, cioè, minime dosi, cioè, non è, non
3: basso,
1: comprava grosse,
3: diciamo,
1: quantitative.
3: Dicevo, basso spaccio.
1: Non ho capito.
3: Diciamo basso spaccio.
1: Sì, sì, la sopravvivenza.
3: E Vestiti Giancarlo?
1: Vestiti Giancarlo, all'epoca, quando poi c'erano questi albanesi alla cena del 3 giugno,
3: sì,
1: mi è stato detto, mi è stato presentato, perché uno lo conoscevo già, Molli, che era quello che ci siamo portati al bar Mercurio, se si ricorda,
3: sì,
1: qualora l'albanese che aveva buscato botte lamentava... Esatto. L'altro mi diceva che me l'ha presentati come, dice, questi qua ci sono narcotrafficanti di cocaina importanti, al che ci di cui a Castiglia, ma che stanno facendo questi qua? Dice, no, ci sono in affare con Giancarlo, siamo in affare, però non posso raccontare i particolari perché, ripeto, io c'ero ma me la facevo alla larga.
3: Chiarissimo. Cambiando argomento e passando all'argomento armi, lei ha già riferito dell'episodio del bar Mercurio che si è realizzato con Sorrentino che aveva una pistola, su quello abbiamo già riferito. Ci sono altri episodi in cui lei ha visto armi?
1: Come le dissi, Tano alla prima occasione era uno che subito veniva accavallato, diciamo così. Come è stato anche per quando abbiamo avuto la discussione con gli albanesi.
3: Ce la riferisce questa discussione con gli albanesi?
1: Sì, eravamo nel 2012 presso Buccinasco, sì? Il corso della Nicastro Costruzione Generale S.P.A.
3: Sì.
1: In mezzo c'erano andati come fornitori, diciamo, truffati, anche un ingrosso di materiale edile nelle zone sempre dell'Alto Milanese, l'Alicata in Greutol, per intenderci.
3: Sì.
1: Questi signori rappresentano l'Alicata e Greuto al nord Italia, è un ingrosso importante. C'erano andati di mezzo anche loro con una fornitura di 40.000 euro e sono venuti personalmente loro al magazzino a minacciare me e ai buyer, dicendo che se entro 24 ore non portavamo i soldi, dice, noi domani veniamo, dice, preparatevi i tabuti, le tombe, ha usato questo termine, dice, perché dice, noi spariamo. Gli racconto questa cosa a Tano, l'indomani Tano viene accavallato con una pistola, ricordo una pistola con la canna lunga col manico blu, un revolver, quindi in questo episodio ho assistito personalmente io, come quello di Sorrentino al Bar Mercurio.
3: Senta, poco fa lei ha citato Rosy Massimo, riprenderei e da lui, e quando l'ha conosciuto e in che occasione?
1: E allora, l'ho conosciuto, ho visto per la prima volta Massimo Rosy al carcere di massima sicurezza di Opera.
3: Quando?
1: Perché quando la Cassazione ha confermato la custodia cautelare anche per me, quindi siamo il 6 febbraio del 2025, mi sono spontaneamente consegnato al carcere di Opera.
3: Sì.
1: Pensando di rimanere lì, essendo vicino alla mia famiglia, invece poi mi hanno partito subito. Lì chi mi ha accolto in sezione era Massimo Rosy, quindi è stato lui personalmente a occuparsi in prima persona della mia sistemazione, mi ha sistemato la cella di fronte a lui, mi cucinava luce, nel senso mi ha dato il giusto accoglimento proprio.
2: Scusi, mi è sfuggito, ma voi vi conoscevate?
1: No. ci siamo conosciuti lì, però lui sapeva chi ero io sapevo chi era lui. Si è presentato, ricordo, come dice, il cugino di Rispoli, di Vicenzo, dice, io sono il cugino, dice, di Cenzo, lo chiama Cenzo. E comunque, mi ha raccontato, perché stavo tutto il giorno con lui, passeggiavamo io e lui all'aria, mi ha raccontato un po' anche lui, diciamo, l'amarezza di tutto quello che stava succedendo, perché mi diceva, dice, io sono, dice, un narcotrafficante, dice, di un certo peso. Dice, e stiamo avendo problemi adesso, dice, questo per amico, ce l'aveva con amico Gioacchino, dice che per colpa di questo qui, dice, stiamo andando, dice, stai picchiando 20 anni, sto prendendo 20 anni per colpa di questo qui. E mi ha raccontato un po' tutta la situazione, di come si era conosciuto e via dicendo. Buona sostanza, mi racconta che Massimo Rosi aveva bisogno di una facciata lavorativa pulita, tipo una messa a regola in un'azienda.
3: Perché?
1: È perché quando esci dal carcere fa bene che stai lavorando agli occhi degli inquirenti, agli occhi per ottenere magari, non so se lui era in semilibertà o via dicendo.
2: Comunque non aveva misure alternative?
1: Non lo so. Comunque sia, fa bene avere una busta paga in un'azienda, no? Uno che fa traffici di cocaina come lui, dice, ma che fai nella vita? Lui diceva che era geometra e lavorava con questa ditta di amico e quindi si era fatto mettere a regola. E invece amico, con questa cosa che lui lavorava là dentro, l'ha presa come una cosa che... più che amico, poi anche lui, perché poi amico, torniamo sempre al solito discorso, è uno che frutta, fa fruttare soldi. Una persona come Ninni Fidanzati o come Rosi Massimo, come me o come Cantarella, veda uno che fa soldi, cerca di avvicinarselo quanto più possibile. E con questo fatto che lui era messo, che lavorava, tra virgolette, nella sua azienda, ma che poi non lavorava.
2: Ha bisogno di una pausa, era giusto, sì, pensavo giusto di farla, quindi
3: assolutamente.
2: Allora in questo modo possiamo anche far interloquire gli imputati che lo ritengono con i loro difensori fino a mezzogiorno, una ventina di minuti.
3: Allora, signor Cerbo, ricominciamo da dove ci siamo lasciati. Lei stava riferendo del periodo di comune detenzione che ha avuto con Rosi Massimo e delle confidenze che questo le ha fatte durante il periodo di comune detenzione. E aveva già detto che lui si è presentato come il cugino di Rispoli Vincenzo. Ecco, soffermandoci su Rispoli, quali sono le circostanze che le ha riferito in proposito?
1: Sì, perché quello che ho notato io era, quando ci siamo conosciuti, quindi nei primi giorni, era come che lui doveva presentarsi a me in una determinata maniera, perché già in effetti c'è da dire, dottoressa, che la discovery dell'inchiesta Idra era già pubblica.
3: Certo.
1: Quindi c'erano queste voci in giro di questa comunanza dal gruppo, cioè come che Rosi se la faceva con i pentiti, con questo gruppo dei pentiti.
3: Quindi, Rosi?
1: Rosi Massimo, sì. Esatto. Quindi l'impressione che ebbi io è stata quella che in primis lui cercava di dimostrare la sua genuinità. Le porto un esempio.
2: Dice, ecco, però aspetti, la interrompo un attimo, perché sì. La domanda, poi questo magari lei lo spiegherà e lo aggiungerà, era cosa le ha detto,
1: sì, sì,
2: Rosi.
1: Sì, presidente, stavo arrivando.
3: Su Rispoli Vincenzo, in
1: particolare. Su
2: Rispoli, certo.
1: Quello che stavo per dire era che lui a tutti i costi mi doveva spiegare che non c'entrava niente con questi, con questo gruppo dei pentiti, come una cosa che mi era ripetuto mille volte. Dice, io a questo, riferito a Fabio Nicastro, guarda, e mi faceva leggere delle intercettazioni che c'erano agli atti, come che lui era parlando con un altro suo associato, non mi ricordo chi, schifava di questa cosa, che c'era stata questa unione anche con questi collaboratori. Quindi, dice, ho avuto discussioni, e torno alla domanda che mi avete fatto, con mio cugino Vincenzo sì. Rispoli, sì. Dice mi fecero fare discussione, dice con mio cugino, lui lo chiama Cenzo, dice come una cosa, dice che lui ha fatto brutta figura, Vincenzo, che in giro si è saputo che i Nicastro andavano in comunella con affiliati suoi, quindi col nome di Rispoli.
2: Ma si è saputo dagli atti dell'inchiesta,
1: dalla Discovery,
2: non
1: esatto.
2: In giro, cioè dalla... lei dice in giro, sembra che fosse una voce.
1: Dottoressa, quando poi quando è successo Titano, che dopo la scomparsa di Titano, in effetti questa cosa la sapevano tutti, che c'era questa sorta di accordo con i Nicastro, quindi con questo anche c'era di mezzo anche il collaboratore. E in un ambiente mafioso doc come quello di Rispoli è una vergogna avere a che fare con uno che ha collaborato con la giustizia, quindi di conseguenza ha fatto brutta figura e gliel'ha fatta fare questo Massimo Rosi, perché poi nell'inchiesta si legge che in effetti Massimo Rosi, è vero che da un lato li schifava, ma da un altro lato ci andava, si sedeva a tavola a discutere di determinate cose, non lo dico io, lo dice l'inchiesta, come me lo diceva lui.
3: E oltre a questo aspetto, Rosi Massimo, quale altre circostanze le ha riferito?
1: E lui si lamentava di questa cosa che aveva patito, questa fondamentalmente questa
3: no,
1: arresto.
3: Al di là delle lamentele sull'indagine che possiamo immaginare, circostanze rilevanti, mi riferisco ad esempio... si è riferito qualcosa sul gruppo De Senese?
1: Sì, che era stato, si stava arrivando, che era stato minacciato, dice per colpa di amico, dice io sono stato anche rimproverato e minacciato da questo dollarino Emanuele, che per conto De Senese era salito da Roma per in buona sostanza rientrare, dice che gli aveva dato 300.000 euro la famiglia Senese, Vincenzo Senese.
3: A chi?
1: Mi spiego meglio. Dopo l'arresto di Vestiti, amico Gioacchino è rimasto, diciamo, ha continuato gli affari che stava facendo e si è avvicinato ancor più a Vincenzo Senese. E per come mi ha raccontato Rosi Massimo, gli ha dato 300.000 euro a amico Gioacchino da investire.
3: Chi ha dato ad amico?
1: Vincenzo Senese e diciamo il gruppo di Vestiti Senese. Gli avevano dato 300.000 euro a questo amico Gioacchino per farli fruttare con questi lavori. Una volta che è stato arrestato Giancarlo.
2: Quali lavori?
1: Queste truffe che facevano, gli investimenti negli autonoleggi, l'usura, tutto questo genere di cose.
3: Sì.
1: Una volta che poi è stato arrestato Giancarlo, il primo pensiero di Giancarlo era quello di rientrare questi soldi, diciamo, per conto di Vincenzo, perché magari non erano neanche i suoi, quindi come una cosa non fare brutta figura,
2: cioè,
1: con Vincenzo.
2: Di avere il denaro investito,
1: esatto,
2: in
1: esatto,
2: questi affari,
1: esatto,
2: di amico?
1: Esatto, perché poi in particolare mi ricordo che gli avevano dato questi soldi da investire nell'eco bonus. Già non c'è più Giancarlo è in carcere. Quindi si parla che gli avevano dato una somma, non so quanto, in tutto erano 300.000 euro che lui doveva rientrare, però magari 150 gliel'avevano dati prima, 150 dopo, non lo so. Però so che una somma gli era stata data per investire negli eco bonus, nelle facciate. Si facevano all'epoca queste truffe negli eco bonus, Presidente, non so se...
3: Ecco, ci spieghi anche perché, è proprio questa la domanda che le avrei fatto, cosa c'entra Rosi Massimo in questi soldi dati dai Senese ad amico Gioacchino da investire nell'eco bonus?
1: Perché Rosi Massimo, con appunto in quel momento che stava lavorando con Gioacchino amico, lui si professava un geometra, questo Rosi Massimo, lo diceva sempre, io sono geometra, gli ho fatto prendere tanti lavori significa tanti... finti condomini, le spiego un po' come funziona il discorso degli ecobonus.
2: Stavo per chiederglielo.
1: Esatto, tu fai comparire nelle carte che stai ristrutturando un condominio, che gli fai la facciata con i cappotti, diciamo l'isolamento termico. In quel periodo lo Stato ti anticipava il 90%, l'80%, comunque non mi ricordo, cioè in buona sostanza se tu avevi 10 condomini, 20 condomini messi d'accordo con l'amministratore del condominio che ti faceva mettere il cartello fuori, come che stavi realmente ristrutturando quella facciata, con le fatture tu andavi in banca e lo Stato ti emanava, è il famoso ecobonus, hanno fatto milioni di euro con questo ecobonus. Molti di questi lavori glieli fece prendere Rosi Massimo nel...
2: Lavori che lei sta dicendo essere fittizi.
1: Certo, esatto. Glieli fece prendere Rosi Massimo nel Legnanese, nelle zone diciamo dell'Alto Milanese.
3: Che perché... vuol dire glieli fece prendere Rosi Massimo?
1: Che gli portò questa disponibilità da parte di determinati condomini e capi condomini a poter impiantare questa sorta di struttura fittizia all'interno del condominio, e le fece prendere in questo senso.
3: Ma perché Rosi Massimo aveva un'attività professionale lecita da cui derivavano contatti con tutti questi condomini? E se
1: lui,
3: sì, quale?
1: Lui mi diceva che il suo lavoro era sempre stato quello là di geometra, quindi aveva sì, aveva questi contatti a livello, credo che non siamo scesi nel particolare, però lui mi diceva, dice, gli ho fatto prendere un sacco di lavoro, dice, ad amico, dice, e, dice, stavamo lavorando bene, stavamo lavorando, perché per lui era un lavoro pulito questo degli ecobonus. Perché...
3: Ma lei poco fa aveva detto, Rosi Massimo non ha mai lavorato con un narcotrafficante, sì, diciamo, stavo... per sua stessa missione.
1: Certo, stavo e spiegando questo... proprio questo, perché secondo lui uno che fa truffe è lavoro lecito, perché è un reato minore, quindi diciamo che lui si era messo con un amico nell'ambito di queste truffe economiche, diceva che lavorava, perché per lui non lavorare era fare il trafficante o andare a sparare alla gente, quello è fare l'andranghetista. Quindi diciamo che si lamentava, dice, per la prima volta, dice, stiamo lavorando pulito, che poi pulito non era perché erano truffe, eco bonus e tutto, dice, stanno a pigliare 20 anni, dice, per questo amico. Poi mi parlò di un certo Mannino, l'architetto, come che questo signore era stato messo dai fidanzati giù per portare a compimento,
3: sì,
1: come dire, non il lavoro dell'ecobonus, questo essendo una persona del settore doveva comparire qualcuno nelle carte come se... C'era qualcuno di realmente che poteva comparire come architetto, non so di preciso la storia, se poi questo è architetto o architetto neanche lo so, però quello,
2: scusi,
1: che mi raccontava.
2: Ci siamo persi un attimo, sì. Questi racconti lei li riceve
1: da
2: Rosi
1: Massimo al carcere di Oro.
3: Sì. Quindi il ruolo di Mannino glielo spiega Rosi.
1: Me lo spiega Rosi, sì. Che gli avevano dato amico questa parte di questi soldi di Senese a questo signore per portare avanti questi discorsi, e invece di portarli avanti questo signore Mannino, o per un motivo o per un altro, non li ha portati avanti, e è arrivato a un punto che l'ha dovuto minacciare Rosi a questo Mannino, dice, io, dice, mi è chiappato, dice, magari, dice, con paesane to, perché questo qui è siciliano sto Mannino, dice, sempre per questo ce l'aveva con un amico che si lamentava, sembra la solita discussione, diceva che per colpa sua abbiamo dovuto litigare, abbiamo dovuto fare.
2: Ma in che senso non aveva poi fatto quello che...
1: E questo, gli hanno dato i soldi per portare avanti un discorso, e questo discorso invece poi non ha prodotto, quindi piano piano ha dovuto rientrare la somma, e questa somma l'ha dovuta rientrare anche con l'intercessione di Massimo Rosi per conto di amico.
2: Cioè Mannino ha dovuto restituire questa
1: la somma, sì,
2: per intercessione di Rosi,
1: sì, sì,
2: questo,
1: sì,
2: gliel'ha detto sempre Rosi.
1: Certamente.
3: Senta, ma Rosi, lei ha saputo se Rosi effettivamente, perché abbiamo parlato, faccio un passo indietro, del rapporto di lavoro formale che Rosi Massimo aveva con amico come suo datore di lavoro, ma effettivamente Rosi Massimo effettuava una prestazione lavorativa nei confronti della società che l'aveva assunto?
1: No, era un modo
2: questo
1: per,
2: l'aveva già detto,
1: era un modo per avere una busta paga, un qualcosa di pulito.
2: Ma la disse lui, cioè... era assunto da quale società, lei sa?
1: No, dottoressa, non so il nome, una società, dice, lavoravo per lui, dice, con tanto di busta paga, dice, a me conveniva, però, dice, valla a sapere che avrei passato tutti questi guai, in buona sostanza era questo che
3: sì, raccontava. Questo l'aveva già detto, ma io ci sto tornando per delle precisazioni. E mi chiedo qual era l'interesse di amico ad assumere fittiziamente Rosi Massimo, se c'era un interesse.
1: Che amico, come ho spiegato, si è sempre attorniato e circondato da personaggi di spicco della criminalità organizzata. Quindi diciamo che più persone lui aveva vicino, più si sentiva in diritto di poter fare quello che voleva.
3: Le faccio la domanda diretta. Era una forma di protezione per amico Gioacchino avere Rosy Massimo suo dipendente nel cantiere?
1: Più che protezione era una forma di avvantaggiamento, diciamo, come glielo spiego.
3: Glielo dico perché nell'interrogatorio del 7 di ottobre 2025 lei ha espressamente detto era una sorta di protezione, diciamo, virgolette.
1: Sì, perché fondamentalmente...
3: Faccia finire la contestazione. Sì. Perché lui, siccome ne combinava tante in giro, lui amico Gioacchino...

0: Che Rosi Massimo, una volta lo era da Cantarella, poi da Vestiti Giancarlo, poi da Ninni, poi da Rosi Massimo, cioè ha fatto, è sempre lo stesso ruolo avuto, amico.
1: Chiaro, le chiedo, la caratura criminale di Rosi Massimo, che è pregiudicato, quindi per questo mi permetto di utilizzare il termine caratura criminale, ha avuto un ruolo nel procacciamento di affari per l'ecobonus?
0: Quando lui mi disse ci feci pigliare un sacco di condomini, il modo in cui me l'ha detto, non cadendo nella specifica, ma si capisce che è un modo, cioè, dato dalla sua caratura criminale in quelle zone. Come una cosa, nelle mie zone, dice, mi sono messa a disposizione e ci feci pigliare un sacco di condomini. Certo che Rosi Massimo non prendeva i condomini perché ci andava e gli faceva vedere il progetto di ristrutturazione, chiaramente lo prendeva tramite le sue amicizie. Le sue amicizie sono date dalla sua caratura mafiosa nel Legnanese e nell'Alto Milanese.
1: Chiaro. Cambiamo soggetto, Tripodi Demetrio. Se lo conosce, come l'ha conosciuto, cosa sa di
0: No,
1: lui?
0: non lo conosco a Tripodi Demetrio, ho sentito parlare di lui, credo in una sola occasione.
1: Sì.
0: Era a inizio 2020, credo, che io ero a Sant'Elena, in provincia di Rovigo, stavo compiendo una delle mie operazioni truffantine in un capannone. Come sempre, tanta merce la comprava Vestiti Giancarlo e Company, quindi Di Miccoli, Sorrentino e via dicendo, e uno dei suoi, no, uno, il suo trasportatore. Era una persona che lavorava per questo Demetrio, non sapevo che si chiamasse Tripodi, l'ho appreso adesso, diciamo nell'inchiesta Idra. Però,
1: Quindi lei lo conosceva come Demetrio?
0: come Demetrio, che lui vestiti più volte mi diceva che era appartenente, diciamo, all''ndrangheta vicino a Icrea. Quindi si vantava di questa amicizia che aveva anche con questo Demetrio, che era una persona molto seria, a dir suo, e me lo ricordo che uscì il mio nome perché gli fecero un controllo. Io all'epoca
1: A chi?
0: ero a questo Demetrio, o a chi si appoggiava lui per il trasporto. Insomma, il riferimento di Giancarlo per i trasporti era questo Demetrio.
1: Sì.
0: Ora non so se il capannone era effettivamente suo, o di un amico suo, o lavorava qualcuno suo lì, però diciamo che il riferimento era Demetrio. E in questo capannone, dove mi facevano i viaggi a me, gli avevano fatto un controllo la Guardia di Finanza, perché io all'epoca, Presidente, ero già sotto controllo del GIGO di Rovigo. Ci siamo? E ci sono andati, hanno cercato di capire, gli hanno detto, dice, chi è sto Willy? Demetrio ha sentito sto Will e gliel'ha riferito a Giancarlo. Giancarlo me l'ha riferito a me, però chiaramente hanno negato di conoscermi. Cioè, mi hanno messo a conoscenza che questo capannone informalmente c'era andato la finanza a chiedere se mi conoscevano e avevano rapporti diretti con me.
1: Oltre a questo, Vestiti Giancarlo le ha mai riferito dell'appartenenza mafiosa di Demetrio Tripodi a qualcuno?
0: Mi ha sempre detto che è una persona vicino a Sandocrea, quindi andranghietista anche lui, e ne ha sempre parlato come una persona all'antica, seria, una persona seria, quindi una persona di un certo rango.
2: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia. Era dedicata all'udienza del 15 luglio scorso davanti al Tribunale di Milano nell'ambito del processo cosiddetto Idra, dal nome di un'operazione anticrimine scattata a Milano e in Lombardia anni fa nei confronti di presunti appartenenti a Cosa Nostra siciliana, 'ndrangheta calabrese e camorra napoletana. Protagonista anche dell'udienza del 15 luglio è il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, che viene ascoltato come testimone imputato di reato connesso. In questa fase hanno rivolto domande entrambi i pubblici ministeri impegnati nel processo, avvocati di parte civile, e

0: il presidente del collegio giudicante.
1: E questo era lo speciale giustizia, la puntata di questa sera dello speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di due microfoni a cura di Emilio Targia.
2: Radio Radicale, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, nuova edizione della serie delle interviste di Enrico Brizzi. Enrico Brizzi, un amico, attento ascoltatore, ma con lui abbiamo chiacchierato a lungo, cioè abbiamo fatto addirittura due puntate di due microfoni su un signore che di cognome faceva Tondelli, anzi fa Tondelli, libro meraviglioso, ma oggi raccontiamo un'altra cosa, raccontiamo i cammini di Enrico Brizzi, perché ogni volta che io gli scrivo lui mi dice sto andando in bicicletta, sto facendo il cammino di, prima o poi questa cosa doveva finire dentro l'inchiostro di un libro, 10 cose che ho imparato viaggiando a piedi per PM, secondo me ne imparate molte di più. Quindi prima di tutto ti chiedo la scintilla che ha fatto, diciamo, scaturire in te la consapevolezza che era giusto far diventare inchiostro ogni passo compiuto.
3: Ma questa in realtà Emilio non è mai scattata, nel senso che non se dovesse diventare inchiostro ogni passo compiuto non riuscirei a scrivere di nient'altro. In realtà non è che ogni viaggio complesso che faccio diventi un libro. In questo caso mi sono posto, dopo una trentina d'anni di questa attività condotta in proprio, cioè del portare a zonzo lo zaino, viaggiare a piedi, viaggiare alla maniera degli antichi, adesso non vorrei spararla troppo grossa, però ho cercato di scrivere un testo, la mia versione, diciamo, di un testo filosofico. È un testo che ha un passo narrativo, segue la vita di un cristiano che inizia a camminare per motivi molto semplici, vuole la merenda e la mamma gli dice se vuoi la merenda devi arrivare al rifugio, devi arrivare al faro se sono al mare, devi attraversare la città a piedi insieme a me se sono a visitare una città straniera. Insomma, inizia per motivi d'occasione, gli tocca farlo e poi scopre da ragazzo invece una cosa molto fica, ovvero che per divertirsi a 18 anni, 19 anni, 20 anni, anche quando non c'è il grande concerto, anche quando non c'è il grande evento, non serve andare per forza in un locale a spendere i soldi che peraltro non hai. Puoi andare gratis con i tuoi migliori amici, una tenda in spalla e l'occorrente per cenare fuori, all'avventura. Certo. Ovvero tornavano a galla tutte le letture da Kerouac a Chatwin eccetera, e all'improvviso a un'età in cui era appena finita la scuola quella cultura non aveva più niente di libresco, diventava un'indicazione molto molto pratica. E non stupirò nessuno, lo dico da padre di 4 figlie di cui 3 sono sui 20 anni, quando io ero sui 20 anni se mi proponevano vuoi fare 3 giorni in vacanza col babbo e la mamma o andare con i tuoi migliori amici sotto delle meravigliose stellate dormendo in tenda e sentendosi la persona più libera del mondo, va da sé che il ragazzo sceglie la libertà e fa bene.
2: Senti, tu sei, volevo dire, un fanatico del camminare della bici, no, diciamo che sei un attento utilizzatore degli strumenti basilari, basici, no? Le gambe sulla bicicletta con 2 ruote, l'invenzione perfetta, come diceva Umberto Eco, e le gambe un sentiero, i sentieri, una direzione, 2 direzioni, cielo stellato, eccetera. Però questo libro qua ho la sensazione che sia anche una sorta di manuale per chi comincia adesso, per chi sei riuscito a calamitare in questa fascinazione del tempo lento, no? Questo è un manuale.
3: Può essere visto anche così, ma soprattutto perché le persone che potrebbero prendere questo libro in mano sono cambiate negli ultimi anni, mi spiego, cioè non saprei quale settore dell'economia italiana negli ultimi 3 anni ha fatto registrare dei bilanci positivi nell'ordine di più 24%, più 29%, più 56%. Questi sono i numeri, l'aumento enorme dei numeri dei camminatori registrati lungo i sentieri d'Italia. Non tanti anni fa ci siamo stupiti di aver passato i 100.000, quest'anno abbiamo passato i 300.000. Cioè dal Covid in avanti c'è stata un'espansione, come si dice, esponenziale, un aumento esponenziale dei camminatori, cosa che uno nota anche in maniera molto empirica lungo i sentieri, è pieno di persone con lo zaino nuovo, le scarpe nuove, l'equipaggiamento nuovo, che fanno domande da neofiti. Ogni tanto mi chiedono anche se sono infastidito o piacere, ma ovviamente ho molto piacere, cioè quando qualcuno si appassiona a una cosa che per te è bella, perché dovresti essere infastidito? No, sono molto contento, credo che le persone facciano bene. Mi tornano in mente i primi giorni in cui fummo liberati dal lockdown. Io mi ero ripromesso di tornare a Bologna a piedi per salutare i miei genitori che non vedevo da 2 mesi e mezzo, e quei 5 giorni facevano un po' l'effetto di quando vedi svegliarsi le marmotte, cioè invece che dalle tane, dalle porte di casa, la gente metteva il naso fuori, ma pallida, cioè con quell'aria di chi è reduce dal letargo, chi è reduce anche da preoccupazioni abbastanza gravose, e con addosso il set più plausibilmente da corsa o escursionismo che aveva a disposizione, questa gente ricominciava a vivere e ricominciava a farlo camminando, cioè ricominciava a vivere fuori di casa e lo faceva camminando.
2: Ma tu come te lo spieghi questo aumento esponenziale di camminatori in tempi dove la velocità sembra essere il timone di ogni gesto umano, dove la superficialità, non quella insomma importante di un autore noto, ma quella più frettolosa e senza sostanza, sembra essersi impadronita di tutto e di tutti? C'è un bisogno di sganciarsi dalla virtualità e di ricominciare a toccare terra? È un insieme di ragioni? È un sintomo di mettersi al riparo da qualcos'altro? Che cos'è? Cioè, tu lo puoi dire perché l'hai fatto, io meno.
3: Ma penso che sia una stratificazione di cose. 20 anni fa, quando questo movimento in Italia era molto piccolo, ma esisteva già naturalmente, avrei dato delle risposte, oggi altre. Sicuramente concordano nel voler cercare qualcosa di genuino le persone, in un'epoca in cui oggi pensiamo alla AI, 10 anni fa non pensavamo alla AI, ma pensavamo comunque ai social, 20 anni fa pensavamo a, oddio, ma non si sta mai in pace con questi telefonini che ti porti in tasca, belli comodi, però c'è tutto il tempo qualcuno vuole qualcosa. Ecco, la quadrettatura del nostro tempo è diventata talmente fitta che per noi avere mezz'ora per andare a correre o mezz'ora per fare una partitella con un amico ci sembra un lusso, ed effettivamente, come si suol dire, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Ecco, camminare è l'unico procedimento magico, vecchio peraltro 1000 e più anni, che il tempo ce lo fa aumentare, il tempo ce lo fa gonfiare, il tempo ce lo fa lievitare. Una giornata a piedi con il telefono spento o semplicemente senza notifiche dura una settimana. Mi chiedono spesso se a me piace andare a camminare da solo o con altri. Mi piacciono tutte e due le cose in realtà, però la mia urgenza è, sai, da ragazzo io vivevo nello stesso palmo di mano di mio fratello, dei miei migliori amici. Poi cresci e ti fai una famiglia, figli, lavoro, trasferimenti, ci si separa, si passa meno tempo insieme. Ecco, per me è un bellissimo modo per recuperare il tempo con mio fratello, per recuperare il tempo con gli amici, per recuperare il tempo con le mie figlie.
2: Diventa strumento.
3: Diventa strumento.
2: Diventa mezzo e non fine.
3: E diventa, non lo so, sai, quegli effetti magici che entri da una porticina piccola piccola e dentro c'è una cattedrale immensa.
2: Le mie vacanze ideali erano in spedizione con le bambine e gli asini ad accamparci fra i monti, le sue al mare, sulle stesse spiagge che conosceva da sempre. In quegli anni cominciavo a sentire forte l'urgenza di sottrarmi alla vita di città. Ero persuaso che avrebbe fatto bene anche le bambine crescere in un posto dove erano libere di scorazzare l'aria aperta, almeno fino all'età degli studi superiori. La loro madre però lavorava in centro storico e non voleva saperne allontanarsi, men che meno reinventarsi una vita in un contesto non urbanizzato. E qui la parola chiave è l'urgenza di sottrarmi. E l'urgenza di aggiungere la battuta è facile. Scrivi, ogni itinerario si compie 3 volte, ce la spieghi questa che è interessante?
3: Sì, ogni itinerario si compie 3 volte, nel senso che la prima volta lo compiamo sognandolo, progettandolo, tutta quella che è la fase progettuale onirica prima di metterci fisicamente lo zaino in spalla. La seconda volta evidentemente compiendo in maniera pratica il viaggio, e la terza volta è tutto quello che c'è dopo, cioè il ricordo, la narrazione per chi ne scrive, chi è cresciuto negli anni 80 ricorderà molto bene, spesso questa terza fase prendeva la forma di andiamo a vedere le diapositive del viaggio dello zio.
2: E era un incubo, amico, che era un incubo.
3: Dipende, alcuni erano bravi fotografi.
2: Certo, altri erano un incubo.
3: Sì. Poi anche lì, anche le abilità narrative facevano la differenza.
2: No? Certo.
3: cioè c'era chi ti diceva oh qui è dove ho conosciuto un tedesco senza un piede che mi ha raccontato un segreto, e qualcun altro ti diceva soltanto qui siamo nella provincia di, leggendo calendario Atlante di Agostini, per cui insomma c'è la differenza anche la performance ovviamente.
2: Senti, ci racconti 10, no tutti non le diciamo, le 10 cose che hai imparato non le diciamo tutte, che il libro è come il teatro, bisogna guadagnarselo. Raccontacene 3 di la cose prima, che hai l'urgenza di comunicare,
3: alla
2: di moltiplicare.
3: Accennavo già, è il tempo. Se volete conoscere un segreto, perché sentite di avere poco tempo e ne vorreste di più, partite a piedi. Sentirete tutti i cinici e quelli che cercano di smontarvi, che dicono ma in 2 giorni cosa vuoi che cambi, in 3 giorni cosa vuoi che cambi, eccetera eccetera, oppure morirai di fatica, ti perderai. Non credete a nessuno, partite possibilmente con un buon amico, una buona amica, la persona che amate, un vostro caro, chi vi pare, e vedrete che anche in compagnia sarete da soli un sacco di ore e viceversa, ma soprattutto che la giornata sarà talmente lunga che vi aiuterà a prendere decisioni, quella famosa cosa che non riuscite mai a fare quando non avete un attimo per tirare il fiato.
2: Senti, no, c'è una terza?
3: Sì, dai.
2: Abbiamo scelto.
3: Hanno detto una sola, vabbè, dai.
2: Due, basta.
3: Bene, sì, dico un'altra al volo, questa è rapida. Serve sempre, in base all'antico adagio, per cui il passo più lungo è quello per uscire di casa, banalmente serve una motivazione forte per farlo. Per un bambino può essere vorrei tanto la merenda, per un grande... Io invito a pensare a qualcosa di forte, qualcosa di importante, tipo devo prendere una decisione importante sulla mia vita. Perché se parti con l'idea è lo faccio per perdere un paio di chili, per me il terzo giorno sei in corriera.
2: Senti, delle 1000 cose, dei 1000 tragitti, percorsi, sentieri che hai fatto, le Alpi, la Sicilia, Roma, Gerusalemme, Santiago, le Compostelle, cioè, lo so che è come chiedere qual è il figlio prediletto, è complicato, ma ce n'è una che proprio ti ha allagato l'anima, un po' più degli altri?
3: L'espressione allagato l'anima mi fa venire in mente fatalmente l'arrivo di fronte alle mura della città vecchia di Gerusalemme.
2: Ah,
3: okay. Eravamo in 4, un cattolico praticante, un cattolico non praticante, un ateo totale e un cristiano liberale, diciamo. E piangevamo tutti e 4 per motivi diversi, ma essenzialmente per tutte le storie che avevamo ascoltato attraversando la Terra Santa a piedi fino a quel momento. Cioè la culla delle storie più antiche che abbiamo ascoltato, comunque la pensiamo sul trascendente, è anche la terra in cui tutte le pietre sono sporche di sangue. E arrivare a Gerusalemme comporta avere patito.
2: E a Gerusalemme ogni metro, a differenza di New York, che ha altre caratteristiche, è intriso di storia e di storia in una maniera...
3: Ecco, noi usiamo un'espressione che è quella delle pietre di inciampo.
2: Sì.
3: Ecco, la pietra di inciampo in greco si chiamava scandalo, ecco, scandalon. Lo scandalo sotto gli occhi di tutti noi è che quel posto a cui dovremmo volere tutti bene è un posto in cui la gente non smette di odiarsi.
2: Senti, chiudiamo con un pensiero, perché in questi giorni, insomma, ricorrono i 10 anni dalla... Io la chiamo la partenza di Pannella, perché scomparsa mi sembra un ossimoro riferito a una figura come la sua. Tu hai anche Pannella andava a piedi, qualche volta i taxi, ma usava molto le gambe. E stargli dietro sulla Perugia Assisi era complicato. Hai un ricordo personale, un flash, una fotografia da raccontarci? Chiusura.
3: Io non l'ho mai conosciuto di persona, ma all'età del liceo... i radicali rappresentavano qualcosa che era diverso dagli altri partiti, che aveva a che fare con dei principi e delle battaglie civili più che con un sistema ideologico, cosa che all'epoca li rendeva abbastanza unici sul panorama. Da ragazzi si è naturalmente antiproibizionisti, perché andare a rompere le scatole a qualcuno che fa qualcosa che a te non fa male? E, insomma, ascoltare Pannella, sia pure in forma mediata tramite la radio, tramite la televisione quando ci andava, le sue tribune politiche erano un genere letterario, cioè era grandioso, francamente. Io una volta lo sentii dire, perché se in Italia ancora la gente si preoccupa di avere il figlio omosessuale o la figlia puttana, siamo indietro secoli. Cioè era un uomo che sapeva essere critico su tutte le arretratezze del nostro paese. Per farla brevissima, questo si capiva talmente bene già da minorenne che a 18 anni, il giorno in cui ho compiuto 18 anni, al primo banchetto ho preso la tessera dei radicali.
2: E hai trovato lui? Grazie a Enrico Brizzi anche per questo ricordo, per questa fotografia scattata un po' di anni fa a Pannella. Lezioni di cammino è il libro, è il sentiero, sono i percorsi, sono le 10 cose che ha imparato viaggiando a piedi e che ha condiviso con chi vorrà leggere questo inchiostro qui, che trovate in libreria per PM, su tutte le consuete piattaforme di riferimento e ovviamente anche in versione digitale. Grazie Enrico Brizzi e buon cammino.
3: Grazie Emilio, buon cammino a te e a tutti.
2: Radio Radicale, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Siamo a Lingotto, siamo nella postazione di Radio Radicale, nella lounge del Circolo dei Lettori, e con noi c'è Gino Castaldo che è tornato a trovarci. Siamo
4: grazie,
2: sullo stesso divano.
4: Divanetto, grazie. Che
2: un anno dopo sono successe un sacco di cose nel mondo della musica. Sono successe, ma già Gino qualche libro fa, ormai gli scandisco per i libri, non più per gli articoli, okay, ci raccontò in un'intervista a Ponte Milvio che secondo lui gli spartiti migliori la musica li ha già dati e nulla tornerà più bello come nei 60, 70, 80 e un pezzo dei 90. E quindi il titolo non è proprio il massimo dell'ottimismo, la musica è finita, gli amici non se ne vanno. Gino Castaldo, appunti per una rivoluzione, HarperCollins. Allora, io ci avrei 722 domande, vabbè, innanzitutto ti chiedo perché hai scritto
4: allora
2: questo libro che è fondamentale.
4: Hai detto il titolo, ci ho molto tenuto a un sottotitolo che è Appunti per una rivoluzione, proprio per proiettarlo verso il futuro, per non cercare di apparire il meno possibile il boomer nostalgico, cosa che peraltro non sono, anzi, sono esattamente il contrario e poi ci arriviamo. Quindi che poi questa è la rispondo anche al perché. Perché ho sempre amato la musica, quindi questo sotto sotto poi alla fine è un atto d'amore, proprio di fronte a un degrado che trovo insopportabile, proprio perché e non solo per me, che comunque ho vissuto cose tipo la replicanti Blade Runner, ho visto cose che voi umani, ma per i giovani, per i miei figli, no? che mi fa rabbia che debbano avere di fronte a loro una roba così indebolita, così deprivata del suo potere.
2: Inconsistente. Recentemente ti ho ascoltato raccontare proprio questo, cioè la reazione è sempre la solita: ah, ma voi, quelli della vostra generazione, ogni generazione ha la sua musica intoccabile, bellissima, emozionante, eccetera, eccetera. È successo a voi, adesso succede a noi. E timidamente uno dice: sì, però non è proprio così. Ah, ma che vuol dire? Questo è soggettivo. Insomma, mica tanto soggettivo, perché poi, sì, certo, l'arte è ingiudicabile, l'emozione pure, la trap, vabbè, a parte che la trap forse tecnicamente, ci spiega Claudio Trotta, non è musica, ma questo è un altro discorso, ci porterebbe lontano. Però si fa un po' fatica a trovare, come dicevi tu recentemente, un assortimento. Cioè, noi, la tua, la mia generazione, la sua, di Emiliano che ci sta riprendendo, aveva una scelta che andava dal jazz alla fusion rock alla cantautoriale, e qui mi sembra che il colore sia un po' lo stesso e anche un po' sbiadito.
4: Beh, l'hai detto te molto meglio di quanto
2: però tu lo spieghi
4: io
2: meglio
4: di me.
2: Ho
4: messo un libro per dire una cosa che tu hai detto benissimo in poche parole. Sì, allora è chiaro che io va da sé, utilizzo la musica perché credo sia la cosa che conosco meglio, quindi è un osservatorio per me, ma la questione le cose di cui stiamo parlando riguardano, sono molto importanti perché vanno anche molto oltre la musica, riguardano proprio quello che noi umani vogliamo essere e che stiamo diventando, e se non ci ribelliamo finiremo per essere. La musica da questo punto di vista è un tassello in questo quadro molto preoccupante. Io non sono un pessimista, però sono preoccupato.
2: Però sei realista. Allora, recentemente ho intervistato Donovan, che tu conosci, che aveva lo stesso senso di rabbia, e questo gli ha moltiplicato la voglia di continuare a girare con la sua chitarra, con cui lui dorme, come tu sai bene. Ci raccontava il potere della musica anche filosofico, fisico, le consonanti che sono il ritmo, le vocali che sono la melodia nelle liriche che scrive. Ecco, io pensavo invece al mondo attuale rispetto a questo signore che viaggiava, no? un signore che, insomma, che poi, diciamo, ha fatto amicizia, per così dire, con Bob Dylan, e ha vissuto un momento incredibile. Pochi giorni fa, invece, visto che parliamo di didattica, anche, no, di come sviluppare la creatività, e qui c'è un grande ostacolo che si chiama intelligenza artificiale. Poco fa con Nicola Lagioia l'abbiamo agganciato al mondo della letteratura e delle parole, e con la musica forse è ancora più pericoloso. Te che sensazione c'hai?
4: Ecco, là appunto, questa roba contrasta il mio tendenziale ottimismo nella vita, nel senso di dire, non sono un apocalittico né un pessimista. In questo caso lo sono, ma perché torniamo al problema generale. L'intelligenza artificiale, nel meccanismo a cui ormai siamo tragicamente abituati, sta arrivando senza alcun controllo, e questa è la cosa preoccupante. Ovviamente faccio sempre un esempio banalissimo, ma credo calzante, no? La tecnologia, perché sennò allora demoni. No, andiamo alla cosa più semplice che esista al mondo: un coltello, no? Cioè, è tecnologia, forse una delle prime cose. Bene, un coltello, no, prendiamo un coltello e ci possiamo fare. Ci sbucciamo la mela oppure ti posso uccidere. Quindi il coltello non c'entra niente. No, allora la AI è esattamente questa roba qua. Usato senza regole, vivendo in un mondo particolarmente cinico in questo momento, in cui dominati da un capitalismo senza freni e senza regole, l'intelligenza artificiale nelle mani di queste corporation è ovviamente pericolosa, perché non hanno nessun tipo di precetto morale, e allora è bene non fidarsi. Ed è quello che mi spaventa, appunto, l'introduzione, come sta avvenendo in tutti questi anni, e ne vediamo le conseguenze, social, eccetera, senza contrappesi, senza nessuno che abbia la forza, a questo punto neanche la volontà mi sembra, di contrastarli. La musica è esattamente stritolata da questi meccanismi.
2: Tra l'altro, sull'Europa ci sarebbe da dire, insomma, che non c'è un format europeo per l'intelligenza artificiale. L'Europa si affanna a varare norme su una cosa che però è fuggevole, e non si riesce mai invece a varare un format europeo.
4: Quando i buoi sono già scappati, no?
2: Vabbè, ma anche perché lì è talmente veloce l'evoluzione che poi legiferare è complicato.
4: Esatto.
2: Qualche giorno fa ero a casa di Mogol, che tu conosci bene, e parlavamo proprio di questo. E lui diceva: ah, beh, io sono il consigliere per la musica del ministro della cultura, Giuli, e ho provato a dirgli delle cose. A me piacerebbe tanto che, come negli Stati Uniti, in alcuni college, insomma, l'educazione fisica, lo sport è materia fondamentale con ottimi risultati, poi lo diventasse anche la musica, ma non solo per studiarla così, cioè che ci fosse l'insegnamento di uno strumento fin dalle elementari. Mi sembra veramente quasi banale nella sua possibile efficacia, semplicità, e potrebbe essere una cosa che potrebbe essere un contrappeso, questo?
4: Allora, qui apri un capitolo enorme,
2: so.
4: Che no, che nel senso che questa cosa io la inutilmente la dico da anni, cioè che sarebbe stato importante, ma molto prima della AI, cioè non è una soluzione.
2: No, certo, però adesso ancora di più, questo dobbiamo dire, diciamo.
4: Però ti dà proprio la misura del vuoto, no? Cioè, le istituzioni hanno considerato la musica in Italia un bene voluttuario, accessorio, e viviamo anche le conseguenze di questo. Cioè, che a scuola non lascia perdere uno strumento. Nella nostra scuola non si insegna la storia della musica. Tu mi devi dare una sola piccola, misera ragione perché questa cosa scandalosa. Cioè, mi spieghi perché si studia la storia dell'arte figurativa?
2: Sicuramente.
4: Perché tu arrivi a sapere anche già a scuola chi è Picasso o Rembrandt, ma di Verdi e Bach non se ne fa cenno. Ma perché? È una deformazione antica che deriva da un'antica estetica deviata, per cui la musica era tenuta a parte. C'è un particolare: che l'Italia è il paese col patrimonio musicale più forte del mondo.
2: Esatto. Poi il paese della lirica, il paese del melodramma soprattutto, no?
4: E non lo insegniamo a scuola. Cioè, questa è la grande follia di cui proprio nessuno ha la percezione. Io lo trovo sconvolgente. È chiaro che, però ripeto, questo è un problema antico.
2: Sì, sì, però insomma
4: era sbagliato anche 30 anni fa. Oggi viviamo le conseguenze di questa destrutturazione.
2: Hai mandato una mail con una memoria di questa tua nota al ministro dell'istruzione?
4: No.
2: E fallo però, perché a me non gli dai l'alibi di ignorare questa
4: cosa. Non so come si fanno queste cose, mi manca proprio il know-how tecnico per far arrivare al ministro.
2: Torniamo al potere della musica. Tu hai ripescato insomma, un signore che ha scandito la storia di molti spartiti, Peppe Vessicchio. Di fatto la musica è la seconda lingua di ogni popolo, perché non c'è popolo che non abbia la musica, quindi la musica deve avere un significato più profondo, linguaggio universale. Pensate a quante canzoni inglesi in Italia sono arrivate in epoca in cui pochissimi parlavano inglese e poi sono diventate patrimonio comune, quindi pensate alla potenza della musica, non ha nemmeno più bisogno delle parole se non del suono delle parole stesse, no? Quindi è incredibile. Tu giustamente denunci con un po' di amarezza un panorama piuttosto asfittico. Ieri lo sappiamo che potere della musica qual era, cioè Bob Geldof fa un'idea e mette su un concerto con i nomi più pazzeschi della storia che fa 1 miliardo di ascolto tutto il pianeta, ce lo ricordiamo tutti. Tu c'eri alla Vade?
4: Eri lì? Non ti racconto perché non c'ero, no, l'ho visto tutto.
2: Mannaggia, però...
4: C'avevo il biglietto?
2: Vabbè, non ci devo andare avanti, così ci fai rabbia però.
4: Avevo il biglietto per Wembley. E non sono andato, ma ho fatto bene in realtà. Poi se vuoi, se ti diverti, ti spiego perché.
2: Sì, però intanto dici invece il potere della musica qual è oggi? Per esempio i cantanti non prendono più posizione quasi mai su nulla, e se lo fanno succedono
4: no, allora,
2: guai.
4: Ci avevo scritto un pezzo, il fatto che il titolo era Il silenzio assordante,
2: esatto,
4: della musica, no? Perché questo è un altro aspetto, cioè è proprio una vigliaccheria, ma anche proprio ormai una disabitudine, proprio perché fa il non tutti, no, ce ne stanno, attenzione, poi non voglio...
2: Piero Pelù.
4: Sì.
2: E altri.
4: Ma se non faccio i nomi è solo per non fare la lavagna ai buoni e cattivi.
2: Faccio io.
4: No, però no, ma non proprio, era per non... Però ci sono dei... ci mancherebbe altro. Però diciamo la sensazione del mondo della musica è desolante, perché sembra che ci sia una specie di vigliaccheria proprio, no? Ma in realtà corrisponde all'indebolimento della musica, cioè esattamente proporzionale al fatto che facciamo anche un'altra gag, no? Tu facciamo quella classica, l'alieno che sbarca sulla Terra, dice: ah, io voglio capire, voglio sentire la radio, decidere dalle canzoni come stanno messi i terrestri. Arriva in Italia, sente la radio e sente le canzoni che parlano di aranciate, ombrellini al mare, al massimo qualche dispiacerino d'amore, ma neanche così profondo. Torna
2: ovviamente lista da cortile, cortelli, cose.
4: Torna su e dice: oh, ma questi pensano benissimo, senti le canzoni, mi sembrano un popolo felice, non hanno problemi. Poi invece ti guardi in giro, quindi c'è questo scollamento totale.
2: Esatto,
4: che è,
2: esatto, esatto.
4: Però, no? Perché non è che sei obbligato a far pezzo in
2: pezzo. No, però.
4: Registrare anche solo la sensibilità, no, del mondo in questo momento non c'è. È completamente scollata.
2: Senti, chiediamo una cosa di cui parliamo sempre da tanti anni, che è il mondo dei concerti, perché qui pure si è vissuta una trasformazione.
4: Io so che tu volevi parlare del macellaio, ma
2: pazzesco.
4: Io te ne parlo.
2: Io volevo metterla alla fine, il macellaio, che non è il film con Alba Parietti, non è un film horror, non è Harry Pioggia di Sangue, citato da Nanni Moretti, è un'altra cosa. Parliamo del macellaio, poi ti faccio l'ultima domanda, dai.
4: Allora,
2: perché questo libro ha una sua genesi.
4: Una delle motivazioni che mi hanno spinto, giuro. Io vorrei che questo libro lo leggesse. È stato il mio macellaio, ma alla lettera, perché...
2: Tanto, macellaio di Roma Nord, non diciamo quale?
4: Al di là del pregiudizio, è un macellaio, un signore elegantissimo, molto distinto.
2: Senza schizzi di sangue sul camice. Che...
4: Sì, però comunque quando a un certo punto lui... mi aveva riconosciuto, aveva capito, mi cominciò a notte tre e mi disse: signor Gino, con le mani così.
2: Adottò.
4: No, signor Gino. Mi dica, ma che sta succedendo? Ma insomma, ma questi di adesso, ma dureranno, ma sti cantanti? E mi sono reso conto che chiunque incontravo mi faceva queste domande, ma la gente non, cioè il panettiere, chiunque capiva che o mi conosceva, ma dureranno, ma questi, ma che so. Ho capito che c'era una grande confusione un po', no? Che c'è sempre di più, oggi ancora più forte, e quindi in un certo senso il libro è nato anche come risposta a queste domande della gente comune, che poi non lo leggerà perché purtroppo in Italia...
2: No, lo legge, tu basta che gli dici che la scrivi, la colpa è sua, lo legge.
4: Ora, al macellaio, certo, glielo porto, però l'ambizione proprio sarebbe che arrivassero a leggerlo qualche ragazzo e anche gente appunto che forse si sta domandando in questo momento: ma che sta succedendo?
2: Senti, chiediamo sui live, qualche amico mi chiamava qualche giorno fa e mi diceva: ma adesso basta, voglio andare a vedere gli Iron Maiden, il secondo anello costa 200 euro, non so, questo è per dire che il mondo dei concerti è cambiato completamente, non ci sono più i vinili, tornano, ma insomma il mercato dei dischi, cose che abbiamo già detto tante volte. In sintesi, il secondary ticketing, le battaglie di Claudio Trotta, eccetera eccetera, musica dal vivo è diventato un deposito gigantesco di i concerti sono moltiplicati, è diventato il vero incasso della musica. Adesso
4: ci sono, fa parte anche in reazione anche a un altro imbroglio, no? Quello delle piattaforme. Tu sai che agli artisti gli arriva pochissimo, in realtà, questi milioni di streaming, quindi i concerti sono diventati l'unica fonte di guadagno, quindi prezzi alle stelle, quindi è un'altra forma, certo,
2: di compensazione e contrappeso,
4: un unico momento di autenticità, quindi importantissimo. Esatto. Però c'è anche lì una follia derivata sempre dal doping che c'è comunque nel sistema musicale.
2: Grazie a Gino Castaldo. Grazie per essere stato con noi, magari ci rivediamo in radio a Roma o dal tuo macellaio. Gino Castaldo, La musica è finita, Appunti per una rivoluzione, Harper e Collins, lo trovate in tutte le librerie, tutte le console, piattaforme di riferimento e anche in versione digitale. Evviva!
1: Così dunque due microfoni a cura di Emilio Targia, la puntata di questa sera che avete appena ascoltato. Ora è il momento di, a proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca.
5: Radio Radicale, bentornati in A proposito di Shalom. Oggi qui con me il grande piacere di avere un'amica, l'avvocato Celeste Vichi.
6: Grazie a voi per l'invito, buonasera, è un grandissimo onore essere in questo studio prestigioso, essere accanto a te e cercare così di parlare di Israele e delle nostre attività, e sono onoratissima, grazie.
5: No, grazie a te per aver accettato l'invito, Celeste, ci diamo del tu.
6: Certo,
5: l'avvocato
6: in questo soprassediamo.
5: Caso, sì, devo spiegare chi è Celeste Vichi. Celeste Vichi è appunto un avvocato penalista, si occupa di diritto tributario, ha un proprio studio a Pisa. A Pisa c'è nata. Sì. A Livorno esercita la professione, nel foro appunto di Livorno, ma è qui soprattutto come presidente dell'Unione delle Associazioni Italia-Israele. Voglio fare una premessa e poi ti lascio la parola, anche perché ci spieghi che cos'è l'Associazione Italia-Israele e che tipo di lavoro fate. Io voglio ringraziare Celeste Vichi e attraverso lei simbolicamente ringraziare tutti quelli che si danno da fare volontariamente, con grande fatica, esponendosi alle critiche, esponendosi a volte anche purtroppo non solo alle critiche, fosse solo quello, anche alle minacce, ai rischi che si corrono in questo momento, negli ultimi anni, per difendere Israele, per difendere l'ebraismo, l'ebraicità, il mondo ebraico, ed è un ringraziamento che viene dal cuore, Celeste, perché no, ma non è piaggeria, ma perché in un momento che ormai sono anni da quando, diciamo che il 7 ottobre ha rispalancato le porte di un antisemitismo feroce, ma l'antisemitismo esiste da 2000 anni, quindi non è un fenomeno attuale, e noi ebrei avremmo rischiato veramente di trovarci soli e isolati. E invece anche grazie alle attività, e adesso appunto ci spieghi quali sono le attività dell'Associazione Italia-Israele, anche grazie appunto ai tanti volontari che a livello nazionale, su tutto il territorio, dalla Sicilia al Piemonte, alla Toscana, alle Marche, all'Umbria, sono molto legata alla gente umbra, insomma grazie, perché ci fate sentire meno soli.
6: A voi innanzitutto, sì, diciamo che l'Unione Associazioni Italia-Israele è un'associazione che nasce nel 2016, e ci tengo a sottolineare che siamo legatissimi ad Angelo Pezzana, che è il nostro, diciamo, padre nobile, il nostro padre costituente, anzi vorrei dire, un uomo attentissimo e legatissimo non solo ad Israele ma anche alla tutela di tutti i diritti civili. Quindi ecco, noi nasciamo un po' diciamo sotto questa grande protezione di Angelo Pezzana e di Informazione Corretta. Dopodiché, sì, quello che tu dicevi è un aspetto importante. Le realtà delle associazioni Italia-Israele sono diffuse in tutta Italia, sono diffuse in tutto il territorio, e rappresentiamo, ci tengo a dirlo, quella fetta di società civile italiana non ebraica, non legata all'ebraismo e non all'aspetto religioso, perché riteniamo che l'antisemitismo sia una piaga che riguarda innanzitutto i non ebrei. Io, guarda, vengo da un territorio che è quello di Pisa, e dove in San Rossore vennero promulgate le leggi razziali, quindi abbiamo sentito l'esigenza di portare avanti, diciamo, un progetto che consentisse di creare una pietra d'inciampo, un blocco a questo problema che è l'antisemitismo, che dopo il 7 ottobre si è riproposto drammaticamente. Quindi le nostre associazioni sono attivissime sul territorio, abbiamo centinaia di iscritti, i nostri presidenti ogni giorno escono pubblicamente sui giornali locali, sui quotidiani, organizzano delle manifestazioni. Mi piace ricordare che, per esempio, molti di noi sono stati impegnati anche subito dopo il 7 ottobre nel organizzare anche degli incontri e delle manifestazioni locali pro Israele, oppure abbiamo manifestato molte volte accanto ai dissidenti iraniani. Quindi sono attività
5: anche per l'Ucraina.
6: E anche per l'Ucraina, esattamente. Quindi sempre su quel fil rouge che è nato anche dal nostro Angelo Pezzana, quindi ci muoviamo nell'ambito, come dire, di questo mondo. E è vero, sì, abbiamo anche ricevuto diverse critiche, spesso siamo stati ricevuto delle minacce. Molti di noi nelle nostre associazioni, ad esempio, sono state iscritte all'interno delle liste di proscrizione dei CARC. Quindi sì, questo del nuovo Partito Comunista Italiano, e anzi, diciamo, siamo stati inseriti e riaggiornati periodicamente. E l'Unione Associazioni Italia Israele che cos'è? È un ente del terzo settore, ci tengo a dirlo, abbiamo ottenuto già da un anno questo riconoscimento, siamo iscritti a RUNS, quindi abbiamo anche la possibilità di fornire una formazione specifica sull'antisemitismo. E qual è l'oggetto sociale, la mission della nostra associazione? È sì la lotta all'antisemitismo, all'antisionismo, quindi cominciamo a introdurre anche questo tema, che è la nuova frontiera dell'antisemitismo, intesa come la negazione del diritto dello Stato di Israele ad esistere. E ulteriore elemento della nostra missione è quella di fornire una informazione corretta e adeguata sullo Stato ebraico. E ci dirai, ma perché?
5: Prima di dirci perché sì, la domanda è d'obbligo, sì. Tanto ti ringrazio per questa citazione che hai fatto di Angelo Pezzana, perché è evidente, certo, che come Radio Radicale siamo molto legati a lui, siamo molto legati alla sua libreria, siamo molto legati al mondo di Pezzana e al mondo di informazione corretta. Tra l'altro ho avuto la scorsa settimana ospite Daniele Toscano, che ha scritto questa bellissima biografia appunto di Angelo Pezzana, che invito a leggere, invito ad andare a acquistare nelle librerie il volume, perché veramente è un bel volume che racconta un pezzo di storia italiana importante e racconta poi perché ci si schiera con Israele dalla parte di Angelo Pezzana. Ma adesso lo chiedo a Celeste Vichi: perché ci si schiera con Israele?
6: Perché c'è più di un perché. Dice. Allora, innanzitutto perché Israele rappresenta, a nostro avviso, un pezzo di noi, è un pezzo di Occidente. In Medio Oriente è l'unica democrazia circondata da oligarchie, teocrazie, dittature militari, quindi diciamo è un nostro, diciamo, un nostro obiettivo quello di sostenere questo piccolo Stato. Ma c'è anche molto di più, che in 80 anni di vita ha subito dai propri vicini numerosi tentativi di distruzione, e nonostante questo piccolissimo e meraviglioso paese è riuscito ad esistere grazie alla forza della sua resilienza, del suo intelletto, trasformando il paese nella più grande startup, una delle più grandi startup nation. E quindi ecco, noi riteniamo che abbiamo l'obbligo morale di stare accanto allo Stato ebraico e di dare anche un'informazione giusta rispetto a tanta informazione sbagliata e manipolata che viene data su questo paese, sulla sua delegittimazione, sul fatto che comunque i paesi circostanti ne vogliano da sempre la sua distruzione. Quindi
5: no, ma possiamo dire poi tra l'altro che tutto questo va oltre la politica israeliana, perché questa è un, secondo me tu hai sottolineato con le tue parole un nodo che è fondamentale. Qui non si sta a sponsorizzare un governo piuttosto che l'altro. Quello che dice Celeste è che si ama Israele per quello che è il paese che è. I governi passano, i governanti passano, ma il paese resta e come se resta.
6: Certamente.
5: Con tutto quello che esprime.
6: Certamente. Infatti questo è un aspetto molto importante. Noi vediamo proprio come associazioni anche duramente criticati, specialmente in questo periodo, specialmente dopo il 7 ottobre, perché veniamo in un certo senso messi sullo stesso piano del governo israeliano, mentre noi riteniamo che ciascuno possa avere la sua idea, il suo convincimento, la sua critica nei confronti dell'attuale governo, come di qualsiasi altro governo, di qualsiasi altro paese del mondo, però riteniamo che non debba essere messa in discussione l'esistenza e il diritto di Israele ad esistere. Diciamo che per esempio anche parlare, introdurre la parola sionismo, oggi il sionismo sembra una parolaccia, un termine diciamo innominabile, cioè questa censura della parola, del termine sionismo, ma il sionismo non è altro che un movimento che può essere come dire, accostato al nostro risorgimento italiano ottocentesco. Nessuno metterebbe mai in dubbio l'esistenza dell'autodeterminazione degli italiani ad avere un proprio paese, ad avere un proprio focolaio nazionale. Per Israele questo non è possibile ed attualmente questo ancora accade. Oggi, ecco perché noi riteniamo che l'antisionismo in questa fase storica rappresenti l'evoluzione dell'antisemitismo.
5: Però tanti, se gli dici che sono antisemiti, si arrabbiano.
6: Sì, è vero.
5: È un riflesso condizionato, sono antisemiti, ma se tu gli dici che sono antisemiti si arrabbiano.
6: Sì, sono quelli che dicono che non sono antisemiti, però loro sono liberi di criticare Israele. Va bene, sì, Israele è criticabilissimo e come dicevamo è criticabilissimo il suo governo, sono criticabili le sue istituzioni, però vediamo che comunque gli israeliani sono un popolo diciamo democraticamente molto attivo. Non dimentichiamo tutto quello che è accaduto anche prima del 7 ottobre, quando c'è stata la riforma anche giudiziaria. Abbiamo visto centinaia di migliaia di persone a Kaplan Street a manifestare. Quindi
5: no, mentre tu parli, io ho delle scene di Israele vissute in prima persona, dove ho visto veramente la cittadinanza riuscire a parlare con un pubblico ufficiale, per esempio, senza insultarlo, ma dicendo: tu non stai facendo bene il tuo lavoro, e nessuno si è messo in testa l'idea di portarlo a un commissariato piuttosto che davanti a un giudice per insulto e vilipendio alla divisa. È un paese dove il soldato semplice può criticare il suo ufficiale, anzi quando si torna dalle azioni spesso e volentieri ci si chiude e si fa appunto quel riassunto dell'azione, e il soldato semplice può criticare il suo comandante. Io vorrei vederlo qui, per esempio, una cosa del genere, in Italia, dove una divisa spesso dà quell'aurea di sacralità che non permette di essere messa in discussione né da un cittadino né tantomeno da un sottoposto.
6: Esattamente.
5: Questa è un po' Israele che non è conosciuta dai molti e che viene criticata in questo senso.
6: E non solo quello non è conosciuto da Israele. Israele su questo stato bellissimo e piccolissimo, come dicevo prima, c'è tanta disinformazione. Per esempio in pochissimi si parla di Israele stato di apartheid, per esempio, e quando bisogna dire che il 21% della popolazione israeliana è arabo israeliana, che il 17, il 18% degli studenti iscritti all'università nell'ultimo anno è di una popolazione arabo-israeliana, che c'è stato un aumento delle lauree triennali del 228% di studenti arabo-israeliani, del 133% che hanno conseguito un PhD. Basta andare per esempio all'università di Haifa, il 40% degli iscritti ad Haifa sono studenti arabo-israeliani, e così chi ha la fortuna di poter visitare il paese, di fare un giro diciamo nelle realtà istituzionali e di vedere anche l'università, avrà modo di rendersi conto che per esempio in un ateneo, in un campus come quello di Barilan, ad esempio, ci sono la convivenza è garantita, perché si trova una sinagoga, una chiesa, una moschea, ma il grande mainstream mediatico di tutti questi elementi non ne parla, salvo
5: basta entrare in un ospedale israeliano.
6: Esatto, il Soroka
5: per tutti, il Soroka
6: a Beersheba tutti vengono curati, di qualsiasi etnia, ebrei, musulmani, drusi, circassi. Basta farsi un giro anche nel nord del paese,
5: cioè, ma i medici stessi, il personale paramedico è moltissimo arabo-israeliano, quindi non, ed è una convivenza veramente molto bella tra ebrei e musulmani e anche cristiani copti, cristiani di tutte le
6: confessioni. Infatti devo dire che anche per questo motivo le nostre associazioni, oltre a tutto quello che ti ho già detto, diciamo dal punto di vista di intervento mediatico anche sulla stampa locale e via dicendo, siamo anche presenti nell'organizzare anche viaggi in Israele, proprio per consentire anche alle persone un po' più scettiche di crearsi una propria idea sul campo di che cosa sia.
5: Conoscere per deliberare, il motto di Radio Radicale.
6: Esattamente.
5: Senti, Celeste, tutto questo, queste critiche a Israele, questo modo di inferocirsi contro questo piccolo grande Stato, questa splendida nazione, ha portato, purtroppo, e sta portando a quell'onda di antisemitismo di cui appunto abbiamo accennato, ma vorrei adesso entrare nel dettaglio, perché tu sei una delle persone che in assoluto, delle professioniste, si è data più da fare per essere d'aiuto in questo nuovo disegno di legge che è in discussione, è passato al Senato, purtroppo non con l'unanimità che ci sarebbe aspettata, però tanto è passato, adesso vedremo la Camera, dovrebbe essere calendarizzata a breve. Perché c'è stato bisogno di una nuova legge, un disegno di legge sull'antisemitismo? In realtà le leggi già c'erano.
6: Allora, le leggi in realtà esiste l'articolo 604 bis, che è una legge penale, però manca in Italia una legge di tipo organico che costituisse una pietra d'inciampo, un blocco sull'antisemitismo. E noi abbiamo già da tempo come UAI sentito questa esigenza, infatti posso dire qui di essere onorata di rappresentare la prima e unica associazione che effettivamente si è fatta promotrice di questo disegno di legge di antisemitismo che abbiamo elaborato e che abbiamo presentato, questo lo vorrei sottolineare, a tutte le forze politiche in modo trasversale. E perché è importante? Perché già da diversi anni, a partire dagli anni dal 2020 in poi, abbiamo prodotto una mozione da portare anche negli enti locali che contenesse la definizione di antisemitismo dell'AIRA. Poi abbiamo visto che questa mozione ha avuto un certo successo, perché tanti comuni allora l'avevano adottata, l'abbiamo fatta adottare dove tutte le nostre associazioni sono presenti anche a livello regionale, per poi già arrivare nel 2023, quindi ma già prima del 7 ottobre, di arrivare a questo testo di legge.
5: Ti interrompo su questo perché è un punto, tu hai detto delle date ben precise e secondo me è una cosa da sottolineare. Il governo italiano ha adottato l'AIRA nel 2020 ed era il governo guidato da Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, E poi succede che al Senato, su questo stesso disegno di legge, i 5 Stelle si astengano, anzi in questo caso vadano contro, il PD si è astenuto. Cioè, che è successo in questi 6 anni che ha fatto cambiare la linea addirittura a un partito intero e a Conte stesso?
6: Si è creato questo cortocircuito, del resto un Presidente del Consiglio che è in grado di creare delle maggioranze con, diciamo, partiti tra loro completamente diversi, può portare a spiegare perché si sia posto in modo così critico nei confronti di questa legge, che secondo me, vorrei utilizzare un termine forte, probabilmente costituisce, rappresenta la prima vera legge antifascista dall'adozione delle leggi razziali, e non viene approvata da Conte, dal Movimento 5 Stelle, come da altre forze politiche,
5: una parte del PD,
6: c'è una parte per fortuna progressista, diciamo più moderata e riformista moderata, che ha deciso di supportarla, per esempio come il senatore Del Rio, la senatrice Lia Quartapelle, ecco, diciamo c'è una parte. Sì, il senatore Scalfarotto, con i quali diciamo anche l'associazione ha aperto un'interlocuzione molto importante di collaborazione, per cui ecco, di questo siamo molto contenti, molto fieri. E sì, la legge, ritornando a quello che dicevi prima, deve rappresentare una, diciamo, un blocco, una pietra d'inciampo, intanto perché come anticipavo prima, introduce nel nostro ordinamento la definizione dell'AIRA, dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che, come ricordavi, era stata, diciamo, adottata dal governo italiano nel 2020, però non era ancora in un testo avente efficacia di legge. Ok, quindi noi abbiamo ritenuto che fosse opportuno inserirla in un testo di legge, anche perché questa definizione nasce esattamente all'interno delle istituzioni europee, cioè non siamo al di fuori del quadro normativo europeo. Ci tengo a ricordare che infatti nel 2017, un anno dopo che l'International Holocaust Remembrance Alliance aveva adottato la definizione, il Parlamento Europeo aveva adottato questa risoluzione, che è la 62-93 del 2017, e aveva invitato gli stati membri ad adottare la definizione AIRA. Poi dopo questo si sono anche aggiunti tutta un'altra serie di inviti fatti anche a livello di Consiglio europeo, quindi diciamo la cornice normativa è quella europea, non è che ci siamo inventati qualcosa di particolare. La definizione poi AIRA nasce nel 2016 anche per cercare di creare un contraltare a quello che era l'antisemitismo anche di origine islamista. È una definizione che è stata pensata anche subito dopo le stragi del Charlie Hebdo, del Bataclan, quindi diciamo la genesi della definizione nasce da lì, per cui da qui il senso di inserirla in una legge, perché tante volte si parla di antisemitismo, ma poi che cos'è l'antisemitismo? Chi è che effettivamente è in grado di darne una definizione? Ci sono, diciamo, testi importantissimi che cercano di farlo, però poi bisogna darne anche una definizione operativa, tanto è vero che questa definizione si chiama definizione operativa di antisemitismo. Perché operativa? Perché pone tutta una serie di indicatori o di esempi, e questi indicatori quali sono? Sono vari, si va, diciamo, da quella che è il negazionismo della Shoah, il riduzionismo della Shoah, poi si fa un passo in avanti, cioè si cerca di così stigmatizzare tutte quelle che sono quelle dichiarazioni, quelle affermazioni volte a creare un etichettamento, una delegittimazione, una deumanizzazione dell'ebreo come singolo o ebreo come collettività, come popolo. Per esempio, quando si va a parlare di questo famoso potere ebraico che si esprimerebbe nel potere che hanno gli ebrei nel campo economico, dell'economia, dell'informazione.

0: C'è un osservatorio d'antisemitismo, ecco, questo mi preme sottolinearlo, che ha una strategia governativa, in questo momento lo presiede il generale Pasquale Angelosanto, che salutiamo con rispetto e stima per il lavoro che fa. Ci sono una serie di strumenti che diventano indispensabili, cioè se sì. Sono quelli che stai dicendo.
1: Infatti, ritornando alla definizione, per concludere, per diciamo far quadrare il cerchio, all'interno di questa definizione si fa quindi un passo in avanti, quindi oltre a stigmatizzare le vecchie forme di etichettamento del mondo ebraico, ma si parla anche di Israele, del diritto di Israele ad avere uno stato, del popolo ebraico ad autodeterminarsi e del diritto di Israele ad esistere, che appunto, come dicevamo prima, è la nuova frontiera dell'antisemitismo. E hai appena ricordato infatti Angelosanto, il generale Pasquale Angelosanto, nella legge vengono... a questo punto viene circoscritta una volta per tutte anche la funzione di questa figura, anche questa mutuata a livello europeo, che è del commissario alla lotta all'antisemitismo, ma anche di quella che è la strategia alla lotta all'antisemitismo come vero e proprio strumento volto a misurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità degli strumenti politici messi in atto nel contrasto all'antisemitismo stesso. La strategia è uno strumento, diciamo, fondamentale che viene elaborato ogni tre anni e che pone dei pilastri particolari nel mondo di attenzione, nel mondo della scuola, nel mondo dell'università, e che suggerisce la via per poter contrastare l'antisemitismo. Quindi la legge recepisce anche questi elementi.
0: Ecco, io vorrei aggiungere a quello che stai dicendo te, veramente a uso e consumo del pubblico, che esistono degli strumenti per denunciare l'antisemitismo, i casi che avvengono. Esiste l'antenna antisemitismo, esiste l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane che ha un numero a disposizione, basta andare sul sito e si può denunciare, si può documentare, si possono mandare foto, si possono mandare file. In questo senso è uno strumento eccezionale, ma deve essere uno strumento non ad uso degli ebrei, ma soprattutto ad uso di chiunque, di qualunque religione, etnia, nazionalità, comunque assista ad episodi di antisemitismo, e sono purtroppo all'ordine del giorno soprattutto nell'ambito giovanile, nell'ambito scolastico delle università, dei licei, purtroppo spesso sono i docenti e non i ragazzi, sì. E qui il problema diventa serissimo, sì. Da affrontare. Ecco, Celeste, siamo proprio in conclusione quasi della nostra conversazione. Tanto mi dici come vai, che cosa avete in mente per il prossimo autunno, quali sono le attività che andrete a fare, a svolgere,
1: allora,
0: e come si può essere di supporto a questo disegno di legge?
1: Allora, è molto semplice. Il disegno di legge è importante appunto perché prevederà dei precisi obblighi formativi sulla definizione di antisemitismo AIRA nelle scuole, per i docenti, nelle università, per le forze dell'ordine, per il personale prefettizio e anche per la magistratura, perché questo, un piccolo accenno, UAI fa anche una intensa attività di advocacy e quindi di denuncia nei confronti di tutte le attività di contrasto all'antisemitismo. Per esempio, velocemente, abbiamo anche fatto condannare l'albergatore di Bergamo che due anni fa aveva impedito a dei turisti israeliani di poter soggiornare nella propria struttura, cosa che poi si è puntualmente ripetuta anche in questo caso. Lo abbiamo fatto condannare, questo insieme a ulteriori, anche a altri casi. Quindi le nostre attività quali saranno? Saranno proprio quelle di incentrarci sulla formazione, perché nel momento in cui la legge entrerà in vigore arriverà, come dire, il bello, lì arriverà tutta la parte applicativa di questa norma. Cioè renderla vero e proprio diritto vivente, quindi creare dei veri agire sì a quel punto a livello culturale, nelle scuole, nell'università, con la magistratura e anche nel mondo della comunicazione e del giornalismo.
0: Ecco, vi ho detto prima, abbiamo fatto condannare, qui non c'è la volontà di far condannare, anzi c'è la volontà di prevenire, semmai, giusto?
1: Certo,
0: cioè
1: certo.
0: È un fatto di comportamenti, qui non c'è giustizialismo, non c'è la volontà di ledere il pensiero di nessuno.

0: Anzi, c'è la volontà di accendere il pensiero delle persone e rivolgerlo nella maniera giusta e corretta, soprattutto perché non c'è la voglia di essere coercitivi, giusto?
1: No, non c'è la voglia di essere coercitivi, però chiaramente c'è anche l'esigenza che di fronte a questi casi, cioè l'odio antisemita non è un'opinione. Essere antisemiti, no? Si dice
0: questo. Reato.
1: È un vero e proprio reato. Un reato. Siamo proprio di fronte a un vero odio nei confronti di un popolo. Quindi, che l'ha detto anche la Cassazione recentemente in una sentenza del 2025. Cioè, si travalica l'aspetto della libertà di manifestazione del pensiero, tanto più che questa legge, diciamolo questo, si preoccupa di chiarire che non limita la libertà di manifestazione del pensiero. È un ultra petitum, direi, in un certo senso, perché in un certo possiamo dire che si preoccupa di dire e di spiegare che non viene limitata la libertà di manifestazione di pensiero, di riunione, di assemblea, via dicendo.
0: Ma lo dice la definizione laica,
1: lo dice
0: esattamente al primo capoverso, non è antisemitismo criticare il governo di Israele, per esempio. Quindi, caro parlamentare che vai lì a richiedere di nuovo la libertà di poter criticare Israele, o ce fai o ce sei. Appunto, devo decoccio perché c'è scritto,
1: esatto.
0: È pleonastico, no? Chiedere una cosa che già c'è.
1: Grazie a voi, grazie dell'invito, grazie a Radio Radicale per essere sempre così attivo e presente su Israele,
0: sui diritti,
1: quindi, che, come avevamo detto anche all'inizio, UAI è sempre presente su questo campo e per sempre lo sarà. Grazie ancora.
0: Grazie Celeste Vichi, presidente dell'Unione delle Associazioni Italia Israele, e un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera, buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale, programmazione di questa notte quasi interamente dedicata al tema dei migranti, perché ascolteremo un convegno che si è svolto a Palermo il 6 luglio scorso dal titolo Diritti dei migranti, protezione internazionale, patto europeo su migrazione e asilo, un evento organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Scuola Superiore della Magistratura e l'Università degli Studi di Palermo. Tra un istante vi diremo anche chi partecipa a questo appuntamento, appuntamento che ci porterà alle 6.45 circa del mattino, momento in cui ascolteremo Rivoluzione in corso, il consueto appuntamento con il professor Renato Brunetta, presidente del CNEL. Questa settimana al microfono di Gabriele Rossi. Poi, dopo un breve aggiornamento sulle notizie del mattino, alle 7.10 l'appuntamento con Francesco De Leo, spazio transnazionale. Dalle 7.30 la pillola del rovescio del diritto dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e poi, come sempre, dalle 7.35 circa l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, a cura il sabato di Marco Tardas. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Passiamo, come vi abbiamo già annunciato, all'ascolto di questo convegno che si è svolto a Palermo il 6 luglio, dal titolo Diritti dei migranti, protezione internazionale, patto europeo su migrazione e asilo, con gli interventi di Alessia Giampiero, giudice del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, presidente della Corte d'Appello di Palermo, Pier Giorgio Morosini, che è il presidente del Tribunale di Palermo, Dario Greco che è il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Maria Acerno, presidente della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, poi Michele Guarnotta, giudice della sezione Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Palermo, Ilena Grotta Daurea, avvocato, Flavia Coppola, giudice della sezione Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Palermo, Francesco Micela, presidente della prima sezione Immigrazione e Protezione Internazionale ancora del Tribunale di Palermo, Martina Flamini, magistrato presso l'ufficio del massimario della Corte di Cassazione, Luca Perilli, presidente della quarta sezione fallimentare del Tribunale di Brescia, Salvatore Zino, professore associato di diritto processuale civile all'Università di Palermo, Paoletta Cartabellotta, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Palermo, Livia Dicola, professore associato di diritto processuale civile all'Università di Macerata, Massimo Starita, professore ordinario di diritto internazionale all'Università di Palermo, Denise Venturi, senior legal assistant dell'UNHCR, Francesco Gatta, ricercatore e docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Palermo e Michele Calantropo, che è un avvocato. Passiamo all'ascolto.
1: Allora, intanto, diciamo, con le tempistiche, con le nostre tempistiche siciliane, cominciamo. Buongiorno a tutti e benvenuti. Vi ringrazio. Chiaramente il corso è un corso che ci accingiamo a svolgere per l'intera giornata, anche un po' ambizioso dal punto di vista dei tempi. Io sono Alessia Giampietro, la formatore decentrato della formazione di Palermo. Dicevo, è ambizioso anche dal punto di vista dei tempi, perché capisco che l'intera giornata con le udienze, però insomma avremo modo di affrontare diverse tematiche anche di interesse trasversale. Intanto vorrei davvero ringraziare i relatori che si sono impegnati a costruire insieme questo corso, soprattutto Martina Flamini e Luca Perilli e il presidente Micela, nonché i colleghi della prima sezione, perché davvero è stata diciamo una tavola di argomenti costruita insieme a loro nel tempo, in queste settimane. consentitemi, diciamo, su questo io vorrei fare una notazione dal punto di vista metodologico, appunto come idea della formazione e formativa, una formazione, diciamo, che sia sicuramente partecipata non soltanto da chi organizza il corso, magari all'idea e ha un ruolo meramente organizzativo, ma anche da chi il corso lo fa, che sono poi i relatori e la sinergia che si crea con i relatori, dal pluralismo della attività formativa e dalla libertà della attività formativa, per cui questo corso, diciamo, da un punto di vista organizzativo ha visto sicuramente questi aspetti e quest'idea di formazione che cerchiamo anche nel nostro piccolo, faticosamente, nel nostro piccolo i formatori decentrati, faticosamente di realizzare. Quindi chiudo e vi ringrazio, passo la parola per i saluti con del Presidente Balsamo e del Presidente Morosini e dell'Avvocato Dario Greco, pregandovi, vista il ritardo nell'inizio anche per problemi tecnici, mi faccio appello alla vostra consueta sintesi. L'università invece, il professore Plaia, ha avuto un imprevisto e non potrà esserci, quindi grazie a tutti.
2: Sì, un sincero ringraziamento alla struttura di formazione dei magistrati del Distretto di Palermo per questo corso di straordinaria attualità, perché effettivamente questa materia rappresenterà un banco di prova della capacità per i prossimi anni della giustizia italiana di farsi interprete di una autentica tutela dei diritti fondamentali proiettata nello scenario internazionale. E non dimentichiamo il significato che ha assunto per tutta la giurisdizione a livello mondiale inclusione nell'ambito appunto dei diritti dell'uomo, di quelli che prima erano i diritti del cittadino. In sostanza, da un certo momento in poi, che viene di solito fatto coincidere con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, limitazione di determinati diritti al cittadino ha ceduto il passo ad una idea in cui in primo piano c'erano quei diritti fondamentali spettanti a ogni persona che erano stati affermati già nel momento iniziale della storia del diritto internazionale moderno, quando appunto nel 1500 alcuni grandi giuristi come Francisco De Vitori avevano parlato di una soggezione degli stati al diritto delle genti e avevano iniziato a mettere in luce alcuni diritti fondamentali che oggi ci sembrano modernissimi. Tra di essi vi erano lo ius communicationis e lo ius migrandi. Ecco, evidentemente la nostra giurisdizione ha preso con grandissima serietà questo lavoro di costruzione dei diritti di ogni essere umano, un percorso che è andato di pari passo con il dialogo tra le corti, perché l'altro aspetto che si è voluto evidenziare con forza subito dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato quello che Calamandrei chiamava l'elevazione delle libertà dal piano interno al piano internazionale, la comprensione che le libertà riconquistate sarebbero state troppo deboli se non vi fosse stata questa possibilità per ogni persona di rivolgersi a degli organi giudiziari con una dimensione internazionale e con decisioni con effetto vincolante sui singoli stati, che è esattamente il lavoro che è stato fatto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che è stato prezioso non soltanto per i suoi effetti concreti, ma anche per il mutamento culturale di fondo che ha indotto in tutta la realtà giuridica. Ecco, oggi questa è una fase in cui c'è una grossa mutazione del nostro quadro normativo, proprio a proposito di uno di quei diritti che riguardano ogni persona umana, il diritto di asilo. Su questo aspetto, ecco, io vorrei anzitutto rivolgere un grande ringraziamento ai magistrati della Corte di Appello, che adesso ho l'onore di presiedere, perché devo dirvi che proprio in una situazione difficile, emergenziale, come quella che abbiamo attraversato nell'ultimo periodo, sono stati capaci di coniugare la massima efficienza con la massima umanità. Io questo l'ho visto come un patrimonio autentico, ecco, è un dato che ha avuto una precisa incidenza sul piano della, del raggiungimento degli obiettivi posti al nostro Paese dal PNRR, perché proprio la sezione che era competente per la protezione internazionale è quella che ha raggiunto una riduzione del PNRR nella misura del 75%, facendo da traino per l'intera Corte, perché appunto la Corte ha avuto in questi ultimi 6 mesi una riduzione del disposition time in materia civile che è passata dal 3,7% al 46,2% in 6 mesi. Ecco, in questa grandissima attività giudiziaria fatta con un impegno veramente straordinario, sicuramente ecco, ha avuto un ruolo fondamentale proprio la sezione competente in materia di protezione internazionale. Ecco, a questo ringraziamento ai colleghi. Io credo che si debba però accompagnare la comprensione delle problematiche che adesso si annunciano. Proprio pochissimi giorni fa l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha messo in luce il problema serissimi, gravi rischi che derivano dalla mancanza di risorse adeguate rispetto ad una situazione che rende prevedibile un consistente aumento dei procedimenti urgenti e che quindi, ecco, senza un consistente incremento delle risorse giudiziarie e di supporto, e determina un serio rischio di compromettere la efficacia dell'intero sistema, favorendo l'espansione delle irregolarità e con essa di fenomeni di sfruttamento e di infiltrazione criminale. Quindi un esito del tutto incompatibile con il dovere degli Stati europei di garantire un sistema di tutela giurisdizionale effettiva. Allora, questo tema dell'effettività della giurisdizione ha tante dimensioni. C'è una dimensione di prossimità anche cronologica, c'è però molto anche una dimensione di capacità di assicurare nel modo più pieno i propri diritti ad ogni persona. Su questo io credo che sia indispensabile un grosso investimento in termini di risorse umane e in particolare di magistrati, perché è inutile illudersi che alcune problematiche possano essere risolte soltanto con l'ufficio per il processo. L'ufficio per il processo richiede una forte, salda e continua direzione da parte dei magistrati. Su questo io credo che ci sia da fare un lavoro serissimo di impegno comune di tutte le istituzioni competenti, anche perché il tema che viene sollevato da più parti, proprio nei primi commenti sul patto europeo di migrazione e di asilo, è quello di vedere se il tema non richieda già per sua natura un forte rafforzamento di risorse umane e materiali destinate all'esame tempestivo ma non sommario del merito delle domande in sede amministrativa e giurisdizionale. Un altro aspetto che è stato posto in luce e che anche per sua stessa natura conduce alla stessa conclusione è l'idea di una divaricazione delle garanzie tra fase amministrativa e fase giurisdizionale, con il concentrarsi sulla fase giurisdizionale di una serie di attese che quindi hanno un evidente bisogno di una ben diversa disponibilità di risorse umane. Su questo, ecco, io credo che ci dobbiamo interrogare molto, tenendo presente però un quadro valoriale forte che è stato espresso proprio pochi giorni fa, poco più di un mese fa, in occasione del 2 giugno, della festa della Repubblica Italiana, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quando ha spiegato: il popolo italiano è il risultato di una pluralità di apporti e questo non ci dispiace affatto. Ecco, questa visione che è propria di tutti, la nostra identità più profonda, trova una concretizzazione molto significativa proprio a Palermo, che è un luogo dove le parti più importanti della nostra storia, le testimonianze più significative che danno un messaggio al resto del mondo, sono il frutto di una forte dinamica di integrazione fra persone appartenenti a etnie diverse. E basta vedere come sono costruiti i più importanti monumenti di Palermo per rendersene conto. Quindi è qualcosa che appartiene all'identità più vera della nostra città. Ecco, io non vi nascondo che sarei molto felice, siccome credo che questo Palazzo di Giustizia possa e debba essere la casa di tutti, sarei molto felice che se potessimo organizzare prossimamente qualche cosa al Palazzo di Giustizia che diffonda determinati valori, determinate parti importanti della nostra tradizione, con i ragazzi che sono in cura al SAI, al servizio per l'assistenza e per la integrazione. Ecco, questa secondo me sarebbe, sarebbe un segnale importantissimo nei confronti di questi ragazzi, che si riconoscono in determinati valori, che sono quelli su cui appunto lo stesso Presidente della Repubblica ha parlato non molto tempo fa, di un autentico patriottismo di queste persone, che sono delle persone su cui io credo che dobbiamo puntare per costruire il futuro di tutti. Quindi grazie alla formazione decentrata per richiamarci non soltanto agli aspetti tecnici, ma anche a valori importanti. E per inciso, questo io lo sento particolarmente perché faccio parte di una di quelle famiglie che hanno una componente migrante, che ha contribuito a costruire la seconda, la terza, la quarta generazione di altri paesi.
1: Passo la parola al Presidente Morosini. Prima però volevo un attimo salutare la Presidente Maria Cerno, che è collegata da remoto, dal mio video era sfuggita per un secondo. Grazie Presidente, che modererà la prima sessione. Grazie.
3: Sì, buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento ai componenti della formazione distrettuale, in particolare ad Alessia, che sta coordinando i lavori di questa sessione. Un saluto affettuoso sia a Maria Cerno, con cui abbiamo partecipato Grazie. Ad un comitato scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura oltre 20 anni fa, un saluto a Martina Flamini, a Luca Perilli, che da tempo si occupano di questi temi e sempre con delle elaborazioni che poi sono messe a disposizione di tutta la magistratura italiana. E consentitemi anche di ringraziare i componenti della sezione Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale, a partire dal Presidente Micela, che in questi anni hanno affrontato una serie di sfide anche molto complesse dal punto di vista dell'impatto sul loro lavoro, e lo hanno fatto sempre nel rispetto appunto dei valori a cui faceva riferimento il Presidente della Corte d'Appello, anche con decisioni coraggiose che sono state oggetto di attacchi specifici da parte di vari commentatori e che comunque non hanno alterato quella serenità con cui deve essere affrontata una materia che comunque è ad alta densità emotiva sul piano istituzionale anche. E naturalmente in questa sezione hanno operato anche gli addetti all'ufficio del processo, i magistrati onorari, il personale di cancelleria, e io voglio ringraziare tutti per il lavoro svolto non solo nell'ultimo semestre, dove abbiamo raggiunto dei risultati a mio avviso lusinghieri sul piano anche dei numeri. Ma al di là di questo, noi siamo qua oggi per un approfondimento su un tema attualissimo, il patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo, che persegue obiettivi politici chiaramente orientati al contenimento dei movimenti migratori e alla maggiore efficienza delle procedure di asilo e rimpatrio. Questo è l'obiettivo sulla carta. Ma noi sappiamo già che gli osservatori più attenti ci hanno segnalato una serie di questioni problematiche, e tra gli osservatori attenti ci sono anche alcuni magistrati italiani che si occupano specificamente di questo argomento. Ecco, gli osservatori evidenziano che il nuovo quadro normativo finalizzato fondamentalmente a contrastare l'abuso del processo di asilo è caratterizzato dal ricorso a una serie di costruzioni giuridiche che rischiano di produrre nell'applicazione concreta delle illusioni, perché fondate su finzioni normative inidonee a produrre gli effetti desiderati. Ne ha fatto un catalogo preciso il collega Luca Minniti, che presiede la sezione Migrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Bologna, con una pubblicazione sulla rivista Giustizia Insieme, e ha appunto fatto riferimento ad una serie di finzioni che sono destinate a creare notevoli problemi dal punto di vista applicativo. La finzione della presunzione di sicurezza dei paesi d'origine fondata su criteri statistici ancorati alle decisioni precedenti, la presunzione di sicurezza dei paesi d'origine fondato sulle liste dell'Unione Europea, la finzione del non ingresso nelle procedure alla frontiera, la finzione di esame completo della procedura accelerata, la finzione del ritiro implicito alla domanda di protezione internazionale per condotte che non hanno nulla a che vedere con la volontà di rinunziarvi. In altri termini, le nuove procedure speciali paiono destinate ad amplificare la necessità di ricorso alla tutela giurisdizionale, trasformando il giudice, la giurisdizione, nel luogo principale di verifica della compatibilità delle nuove procedure con il diritto fondamentale di asilo, alla luce ovviamente delle garanzie insopprimibili che sono dettate dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione di Ginevra. Sappiamo già cosa significa tutto questo, anche in termini di rapporto tra le istituzioni politiche e le istituzioni giudiziarie. E io credo che questi aspetti saranno oggetto tutti di specifico approfondimento in questa sede, ma non possiamo trascurare il contesto organizzativo nel quale le norme del patto sono destinate ad operare. E quando parlo di contesto organizzativo faccio riferimento alle istituzioni amministrative, ma anche alle istituzioni giudiziarie. Cioè c'è uno scarto significativo tra la programmazione europea del nuovo sistema comune di asilo e la preparazione delle istituzioni nazionali coinvolte in queste procedure, a partire dalla magistratura. Con riferimento alla giurisdizione, non c'è stata programmazione, nonostante la Commissione europea abbia adottato il piano comune del patto già dal giugno del 2024, cioè non c'è stato quel biennio efficace con interventi significativi sia con riferimento alle fasi amministrative della procedura di asilo, sia con riferimento con riguardo alla fase giurisdizionale. Non sono state, ad esempio, predisposte misure volte al rafforzamento delle risorse umane e materiali che si occupano nel circuito giudiziario di questa materia. Poteva essere, ad esempio, la stabilizzazione del personale addetto all'ufficio per il processo con riferimento specifico alle sezioni specializzate di immigrazione e protezione internazionale. E possiamo dirlo, adesso lo dico senza alcun intento polemico, ma lo stesso decreto legge numero 100 del 2026 appare un po', sulla base dei problemi organizzativi che stiamo affrontando in questi giorni, appare un po' il teatro dell'improvvisazione rispetto ad esempio a quelle che sono state le opzioni sull'ufficio del processo stralcio per la sezione immigrazione e protezione internazionale. Allora, tutto questo naturalmente io credo debba essere oggetto di un serio confronto anche in questa occasione. Noi ovviamente dobbiamo fare i conti con le risorse disponibili, possiamo fare una valutazione critica rispetto alle omissioni, ai ritardi, alle mancate scelte da parte del legislatore, ma noi poi dobbiamo però affrontare quotidianamente le domande giudiziarie. Con queste ci dobbiamo misurare e dobbiamo fare i conti con le risorse disponibili. Questo chiama in causa scelte organizzative e ordinamentali che dovranno tenere conto di questa situazione. Io credo che, qui c'è il Presidente della Corte d'Appello che presiede anche il Consiglio Giudiziario, anche sulle scelte e sulle misure organizzative adottate a livello di tribunali, ovviamente dovremo tenere conto di quelle che sono le direttive del Consiglio Superiore della Magistratura, ma verosimilmente saremo chiamati a delle scelte che possono forzare alcune regole che sono fissate dal sistema tabellare, proprio per far fronte alla massa di domande che verosimilmente arriveranno e che sono già previste da tutti gli osservatori più attenti della materia. Ecco, su questo, diciamo, la flessibilità, la duttilità, anche con riferimento a queste scelte organizzative-ordinamentali, dovrà essere un po', diciamo, un mantra rispetto ad una stagione che siamo chiamati ad affrontare che si presenta gravida di incognite da questo punto di vista. Ecco, io penso che soluzioni anche proposte, anche sotto questo profilo, mi auguro che scaturiscano da questo confronto, da questa giornata di approfondimento molto importante non solo ovviamente per la realtà di Palermo, ma diciamo che l'elaborazione che può scaturire da questa giornata, diciamo, è un patrimonio poi disponibile per tutti. Ecco, io sono convinto che anche i diversi profili professionali dei relatori siano da questo punto di vista una garanzia non solo di approfondimento ma anche di lavoro esaustivo su quelli che sono i problemi che siamo chiamati ad affrontare già da oggi. Quindi grazie ancora per l'elaborazione di questo corso, per la realizzazione di questo corso e buon lavoro a tutti.
4: Mi metto in piedi perché la dottoressa Giampiero, 90 secondi o 120 ce li ho?
1: Come sempre il tempo è complessivo, quindi
4: Allora, 120 secondi per ringraziare innanzitutto la Scuola Superiore della Magistratura con la quale abbiamo, la struttura decentrata con la quale l'Ordine degli Avvocati ha davvero un ottimo rapporto e ciò consente di organizzare costantemente convegni, dibattiti, eventi formativi per una formazione congiunta tra avvocati e magistrati che sicuramente è un valore che va perseguito e devo dire qui a Palermo ne do atto alla Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, così come agli altri capi degli uffici giudiziari, è un valore che viene perseguito perché Palermo è una sede giudiziaria dove si collabora, si lavora insieme e si cercano di risolvere i problemi con il buon senso. L'argomento di oggi è un argomento epocale, ha detto il Presidente della Corte d'Appello, la nostra terra, la Sicilia, ma tutta l'Italia è il risultato della mescolanza di culture che nei secoli, nei millenni si sono appunto incontrate e hanno dato frutti per dare a noi quello che siamo oggi. E ha ragione il Presidente del Tribunale nel denunciare la drammaticità del momento. Presidente, non è detto che i numeri che a me fanno impressione della sezione protezione internazionale, dove c'è stato un aumento della sopravvenienza, se non ricordo male, nel 2024 del 249%, una situazione veramente drammatica, e affrontare un problema epocale, globale, che investe non soltanto Palermo, la Sicilia, l'Italia, l'Europa, ma che coinvolge tutto il nostro pianeta, affrontarlo con decreti e non con politiche di lungo periodo che consentano di gestire quel fenomeno planetario che coinvolge tutti, è davvero una visione di basso profilo. È necessario affrontare le problematiche con sforzi congiunti, con sforzi che possono guardare non soltanto al raggiungimento degli obiettivi del PNRR ma e quindi al 30 giugno 2026, ma che consentono di affrontare il problema nei prossimi 10, 20, 30 anni, perché sarà un problema epocale. Concludo, qualche anno fa ho letto su Repubblica un articolo un editoriale di Vittorio Zucconi che si concludeva sull'immigrazione, si concludeva con una domanda: quali diritti in più abbiamo noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere sulla sponda esatta del Mediterraneo rispetto a chi è nato nell'altra sponda del Mediterraneo? Credo che, essendo figli dell'articolo 2 della Costituzione, dell'articolo 3, essendo figli di Voltaire, di Kant, del cristianesimo, della cultura classica, dovremmo anche interrogarci quali doveri in più abbiamo noi nel rispetto della dignità della persona umana rispetto a chi è nato in altre parti del nostro pianeta. L'Europa e l'Italia hanno il dovere scritto nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nei trattati internazionali, nella nostra Carta Costituzionale, hanno il dovere di tutelare sempre e comunque la dignità della persona umana. Questo deve essere il nostro faro e questa deve essere la rotta che deve perseguire ogni politica di destra, di sinistra, di centro, di alto o di basso. E noi nelle aule di giustizia abbiamo il dovere, tutti quanti, magistrati, avvocati, AUPP, forze dell'ordine, abbiamo tutti quanti il dovere di tenere sempre come nostra stella polare la dignità della persona umana. Concludo davvero, cosa che non avviene ad esempio nei nostri CPR, strutture di detenzione, sulle quali noi come Ordine degli Avvocati abbiamo più volte acceso i riflettori e sulle quali bisogna interrogarci tutti quanti, perché si tratta di strutture di detenzione fuori dalle regole costituzionali che noi abbiamo. Grazie per aver organizzato questa giornata e buon lavoro.
1: Va bene, allora.
2: Solo proprio un istante, anzitutto per ringraziare l'avvocato Greco per questa visione particolarmente nobile della professione di cui lui è sempre portatore. Ecco, questa è veramente una delle situazioni in cui l'avvocatura può dare il meglio di sé come capacità di restituire la piena dignità alle persone meno protette sul piano sociale. Secondo, concordo pienamente con quanto diceva il Presidente del Tribunale Pier Giorgio Morosini a proposito della necessità di sviluppare una grande attenzione alle soluzioni che vengono richieste dal basso, dall'amministrazione concreta della giustizia. Io credo che la funzione di vigilanza dei consigli giudiziari sia anche quella di far emergere le best practices e di farsene portatori nei confronti degli organi centrali, a cominciare dal Consiglio Superiore della magistratura. Consentitemi poi soltanto un ringraziamento a tutti i colleghi della sezione del Tribunale che si occupa di protezione internazionale e a Franco Micela. Ecco, io ho avuto la fortuna di essere istradato all'attività di magistrato da Franco, che allora fu il primo a spiegarmi come si faceva per prepararsi per il concorso di magistratura, ma soprattutto mi fece comprendere che era una strada che valeva la pena di percorrere per il contenuto di valori che si poteva affermare attraverso questa attività. Credo che gli sarò sempre grato per avermi offerto questa grande opportunità.
1: Allora, cominciamo. Cominciamo e vi pregherei di mantenere la stessa tempistica che ci siamo dati, perché diciamo è sul corso che ci concentriamo adesso. Quindi possono venire al tavolo Michele, Guarnotta e Flavia. Con la Presidente Cerno, che è collegata da remoto, e l'Avvocato Grotta d'Aurea. Prego, Presidente Cerno, può avviare. Grazie.
5: Grazie. Limiterò al minimo i ringraziamenti, non perché non siano doverosi, ma perché è tardi. Veramente sono grata alla Formazione Decentrata di Palermo per avermi dato questa occasione. Si sente bene l'audio? L'unica cosa di cui voglio essere sicura è che mi sentiate. Ok. E credo che almeno io sto cercando di non mancare nessuna occasione di ascolto, di approfondimento e di evidenziazione dei profili critici che ci sono nell'interpretazione di questo veramente complesso mosaico normativo. Poiché abbiamo poco tempo, salto la parte interessantissima che hanno trattato il Presidente della Corte d'Appello Antonio Balsamo e il Presidente del Tribunale Pier Giorgio Moroseni, che saluto davvero molto molto affettuosamente perché conosco da tanto tempo e stimo enormemente da tanto tempo, ma potete immaginare che anche la mia sezione della Corte di Cassazione è piuttosto preoccupata e attenta e pronta a, nonostante la totale mancanza di investimento organizzativo su questo aumento di competenze che ci è capitato, è attenta a cercare di, di fornire un servizio e soprattutto di esercitare la propria funzione nomofilattica, che non è facile in questo contesto così complesso, nel modo più efficiente, rapido ma anche approfondito possibile, perché questa è una fase in cui, diciamo, superata anche un po', permettetemi il termine, per alleggerire la sbornia del PNRR, è necessario queste norme metabolizzarle, conoscerle, evidenziarne i profili critici, altrimenti, altrimenti la nostra specializzazione, la nostra funzione, che ben ha evidenziato il Presidente della Corte d'Appello, cioè di ritenere questo nuovo complesso normativo il banco di prova proprio dei diritti fondamentali all'interno del quadro delle garanzie costituzionali e internazionali che ci sono fornite dalle convenzioni sui diritti umani, questo obiettivo lo falliremo. Fatta questa brevissima premessa, vengo e sintetizzo al massimo le considerazioni che volevo fare prima di dare la parola a Michele Guarnotta, solo perché mi fa piacere porvi degli interrogativi che poi credo che saranno sviluppati nel dibattito. La prima questione aperta è questa, vado proprio molto molto rapidamente per flash. Quale deve essere l'approccio metodologico che dobbiamo avere rispetto a questa nuova disciplina normativa che, ripeto, è fondata su un quadro che rimane mutato, quello costituzionale interno, quello della Carta dei diritti fondamentali, quello delle convenzioni sui diritti umani, la Convenzione di Ginevra e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tutte le altre che si occupano puntualmente di diritti umani, perché siamo all'interno della tutela dei diritti umani, ce l'ha ricordato molto bene il Presidente della Corte d'Appello. Quindi all'interno di questa cornice c'è un nuovo tessuto normativo che è fatto di fonti diverse, di fonti complesse, c'è una direttiva, ci sono dei regolamenti e ci sono delle norme attuative dei regolamenti che per la prima volta vengono attuate, diciamo, in prima battuta, perché c'è anche un disegno di legge delega, ma in prima battuta con un decreto legge, cioè con uno strumento normativo peculiare e, come dico, come ho già detto, inedito e insolito rispetto alle precedenti modalità di attuazione della normativa europea. E allora il primo approccio, l'approccio metodologico riguarda proprio, mette in campo il primo interrogativo, poiché il complesso della normativa del patto delle migrazioni è fondato sostanzialmente sulla, l'ha già detto il Presidente del Tribunale, Pier Giorgio Moroseni, su questa, diciamo, espressione della presunzione di non ingresso e della accelerazione delle procedure di accertamento del diritto alla protezione internazionale finalizzate all'esigenza di un riconoscimento effettivo rapido o anche di un rimpatrio altrettanto rapido, rimpatrio che può verificarsi anche all'interno dell'esame del diritto al riconoscimento della protezione, del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale. Ci dobbiamo chiedere se questo sistema, che rispetto ai principi generali, cioè al principio del ricorso effettivo e del diritto a rimanere nel territorio dello Stato, che dello Stato esaminatore della domanda di protezione internazionale, se questo approccio, che è antitetico a questa, sostanzialmente antitetico a questa impostazione iniziale, dobbiamo ritenere che comunque si tratti di un sistema derogatorio e che quindi ci imponga un'interpretazione restrittiva, come sempre, come dobbiamo sempre porci nell'ottica di svolgere quando c'è un regime che comunque modula diciamo ridetermina e rielabora un perimetro diverso dell'esercizio dei diritti fondamentali della persona, o se invece per la massiccia diciamo estensione di questo intervento normativo unionale, per il modo in cui è stato in prima battuta attuato e poi verrà successivamente attuato e rielaborato, dobbiamo ritenere invece che questo sia il quadro generale e che l'eccezione riguardi la possibilità di esercitare questo diritto in condizioni di non privazione della libertà personale anche nella sua dimensione della libertà di movimento e rimanendo nel territorio dello Stato. Quindi prima di tutto dobbiamo interrogarci se comunque dobbiamo avere un approccio metodologico di interpretazione rigorosa oppure no. In questo primo interrogativo ne nasconde un secondo ancora più rilevante. I principi elaborati dalla Corte di Giustizia, soprattutto negli anni più recenti, proprio in relazione per esempio alla ricerca dell'effettività della manifestazione della volontà della protezione internazionale, al diritto a un rimedio effettivo, che vuol dire l'esame concreto delle ragioni senza ricercare scorciatoie e impedimenti in rito che poi non consentono l'esame nel merito delle condizioni di esercizio del diritto alla protezione internazionale. Se tutti questi indicatori che ci sono venuti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dall'intervento nomofilattico del legislatore devono essere sostanzialmente accantonati o comunque marginalizzati di fronte a un quadro normativo nuovo, perché comunque sono principi che si sono sviluppati ed elaborati in un quadro normativo diverso o parzialmente diverso, oppure se continuano ad essere la bussola che ci deve governare sia in materia di protezione internazionale, dovere di cooperazione istruttoria, rigore nel verificare se una procedura può definirsi davvero accelerata con tutta la contrazione delle garanzie che la scelta di questo canale procedimentale prima e processuale poi induce, le scelte in tema di protezione, di rapporto fra protezione internazionale e protezione complementare nazionale, se tutto questo complesso di principi, i paesi sicuri, tutta l'elaborazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sui paesi sicuri e anche della giurisprudenza di legittimità sui paesi sicuri e di merito, se tutto questo bagaglio, se tutta questa cassetta degli attrezzi di protezione del nucleo essenziale del diritto alla dignità, del nucleo proprio costitutivo del diritto dei diritti delle persone, cioè quello alla dignità, alla conservazione di uno statuto di dignità che deve accompagnare l'ingresso e l'accertamento di questo diritto, devono restare in piedi, o se senz'altro lo spirito del legislatore unionale non ha voluto escludere questo nucleo fondamentale, ma la cornice all'interno della quale si introducono tutte queste eccezioni alla regola generale dell'espansione del diritto all'accesso alla giustizia e del diritto a rimanere nel territorio, sono invece da ritenere elementi dominanti. Quindi questo è il primo approccio, è la prima discussione, è il primo problema che metto in campo, quanto dobbiamo rimanere fedeli alla cornice dei principi che ci hanno guidato, prima la giurisprudenza di merito italiana, che è stato sempre il motore dello sviluppo della giurisprudenza di legittimità in materia di protezione internazionale, e quale deve essere quindi la bussola che ci deve governare in questa fase così difficile di interpretazione, quali sono anche i confini all'interno dei quali questa normativa unionale si pone in considerazione delle norme, dei principi unionali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali e del Trattato, e in considerazione anche del quadro costituzionale interno. Se c'è un profilo, se ci sono profili sia nella parte relativa ai provvedimenti di libertà sia nella parte relativa a questa contrazione e accelerazione dei tempi del giudizio di protezione internazionale, e in questa fase anteriore all'inizio del procedimento di protezione internazionale, che è la fase dello screening, se in queste fasi si annidano profili di incompatibilità rispetto ai nostri parametri costituzionali e anche rispetto ai principi dell'Unione, che sono anche sovraordinati alla normativa di natura regolamentare o anche alle direttive. Quindi vedete che prima di tutto bisogna capire come si articola il rapporto da genus ad specium. Il genus rimane sempre il diritto a rimanere nel territorio, rimedio effettivo, e la species tutte le eccezioni, sia pure così massive, perché ormai le procedure di protezione internazionale saranno prevalentemente procedure di frontiera, e le procedure accelerate tra l'altro copriranno pure la parte delle procedure che non sono di frontiera. È sufficiente che ci sia il rischio di fuga, avete visto quanti indicatori da considerare in modo separato di rischio di fuga ci sono. Per esempio, per andare in media stress e verificare poi quali sono in concreto, no, i dubbi interpretativi che possono venire all'interno di questo primo grande interrogativo che vi ho posto, io ho preso tre esemplificazioni e sarò brevissima. Il primo è questo altrettanto inedito per il nostro sistema processuale, più che inedito, queste inedite istituti giuridici del ritiro esplicito e del ritiro implicito della domanda internazionale. Ne parleranno molto più diffusamente di me Michele Guarnotta e poi anche Martina Flamini, quindi con i quali ci siamo scambiati materiali e impressioni, e loro mi hanno dato la possibilità di leggere le loro perfette slides. C'è questa disciplina del ritiro esplicito della domanda che deve corredarsi di alcuni requisiti specifici, che non è stata recepita, attuata dal legislatore interno, ma poiché è regolamentare non ce n'è bisogno. Di questa disciplina del ritiro esplicito a me colpisce in particolare l'inoppugnabilità assoluta, cioè il legislatore dell'Unione dice che questo il provvedimento di ritiro esplicito è inoppugnabile. Ora io mi chiedo se possa essere compatibile col nostro sistema di diritto, del nostro sistema, ma anche del sistema unionale, ma in particolare di quello costituzionale, il diritto all'accesso alla giustizia, l'inoppugnabilità assoluta. L'inoppugnabilità riguarda il provvedimento amministrativo, il ritiro esplicito e il ritiro implicito vengono regolati nella fase amministrativa, cioè quella davanti alla commissione territoriale, ma ci dobbiamo chiedere se il tribunale comunque può essere investito, perché c'è un ricorso fatto in tribunale, della decisione di ritiro implicito, ove si mettano in dubbio i requisiti, cioè la sussistenza dei requisiti e anche della volontà di voler ritirare esplicitamente questa domanda, se il provvedimento presenta profili di manifesta illegittimità o abnormità, deve ritenersi che comunque sia inoppugnabile questa domanda, questo provvedimento, oppure c'è un margine di giustiziabilità sia sul piano della giurisprudenza, dell'accesso alla giurisprudenza, al giudice di merito, che a quello poi di legittimità, che fortunatamente al mezzo del ricorso straordinario ex articolo 111,7, perché tra l'altro il ritiro esplicito determina comunque la qualificazione della domanda successiva come domanda reiterata, e questo è un altro grande tema nel ritiro, e questo vale anche per il ritiro implicito. Una conclusione del procedimento in rito perché dovrebbe determinare comunque la qualificazione della domanda successiva come reiterata e non come prima domanda? In fondo non c'è stato un accertamento di merito. È vero che il legislatore unionale si fa pure carico di questo, e in particolare ragionando solo sul ritiro implicito, nell'articolo 55 del regolamento afferma che comunque la successiva domanda, pur qualificabile come reiterata e quindi soggetta a quelle contrazioni di tempi e di garanzie che hanno le procedure accelerate, perché la domanda reiterata viene inglobata nelle procedure accelerate, comunque bisogna riguardare tutte le prove, cioè non è limitata dal punto di vista probatorio, rimane però questo profilo dell'inoppugnabilità e della qualificazione delle domande reiterate, sia pure con un ambito di sindacato più ampio rispetto a quello ordinario sulle domande reiterate che devono riguardare solo il novum, che a mio avviso desta qualche perplessità. E ritiro implicito di perplessità ne desta ancora di più, a mio modesto avviso, perché se voi vedete le ipotesi, poi lo diranno meglio i relatori che seguono, se vedete le ipotesi di ritiro implicito sono veramente alcune di queste riguardano la mancanza, diciamo la reticenza, questa mancanza di collaborazione nel dare informazioni che però dovrebbero già essersi esaurite la maggior parte nella fase di screening. Quelle che non appartengono, diciamo, alla fase di screening, che lato senso riguardino i dati identificativi di nazionalità, i dati biometrici, la salute, eccetera, sono degli elementi di fatto che sono fatti costitutivi della domanda. Ora, noi abbiamo un processo che riguarda la domanda di protezione internazionale che non è soggetto a preclusioni, quindi c'è da interrogarsi sulla compatibilità con questo nostro modello processuale che perdura di una della possibilità di un provvedimento in rito svolto dalla commissione territoriale quando non ci sia stata la discovery di tutti degli elementi costitutivi della domanda. Questo sinceramente in nessun procedimento camerale come questo, visto dal punto di vista del giudice e quindi del processo, della fase giurisdizionale, può essere, ma è stato mai un ostacolo in rito, un ostacolo perché, e neanche un ostacolo in merito, perché poi perché non ci sono preclusioni, ma se non ci sono preclusioni nella fase giurisdizionale, come si può arrestare l'accertamento, come si può impedire l'accertamento nella fase amministrativa? È vero che per il ritiro implicito non c'è l'inoppugnabilità, quindi poi c'è la possibilità di riespansione, però a mio avviso c'è da riguardare bene questo istituto, perché ripeto, in gran parte è costituito da come dire, un atteggiamento di non collaborazione che deriva però su dati che dovrebbero essere già conosciuti, perché la fase di screening lunga dovrebbe essere precisa, dovrebbe essere articolata, viene fatta in queste zone di non ingresso che pure sono già zone del territorio del paese esaminatore, ma vengono ritenute di non ingresso, ed è difficile a mio avviso pensare che al momento dell'esame della domanda ci siano ancora questi dubbi. Per il resto sono fatti che devono essere accertati, nei quali, accanto a questo obbligo di collaborazione che permea tutto il patto

piuttosto forte, ed è piuttosto forte, dobbiamo proprio. Diciamo, le sessioni va proprio approfondita, secondo me, e definito esattamente il contenuto di questo obbligo di collaborazione, proprio perché altrimenti rischia di appannare e di escludere quello che ancora è rimasto nel regolamento, e cioè il dovere di collaborazione, sia con riferimento alla domanda in generale, sia con riferimento alla domanda relativa ai paesi sicuri. L'ultimo aspetto problematico che volevo porre in evidenza è la procedimentalizzazione della manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale. Anche questo rischia di creare una frizione, anzi forse la crea proprio con il sistema dei principi giurisprudenziali preesistenti, sia relativi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia relativi alla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Giustizia ha sempre valorizzato la manifestazione di volontà svolta davanti a un'autorità, anche non alle autorità strettamente e specificamente competenti a ricevere domande di protezione internazionale. Una per tutti, il giudice dell'espulsione, il giudice della convalida, del trattenimento o di questo nuovo, adesso anche del fermo e dell'autorizzazione a ricevere in un luogo specifico. Ma l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico non è soggetta a convalida, ma come sapete a reclamo, poi se ne parlerà, ne parleranno più diffusamente i relatori che seguono questa mia introduzione. Stavo dicendo, quindi c'è questa la manifestazione di volontà, può essere. Diciamo, a quadro normativo preesistente unionale italiano, essere diciamo, espressa anche davanti al giudice, alle autorità, a quelle autorità che devono esaminare la domanda, non competenti a riceverla, ma ad esaminarla, o anche autorità che devono esaminare i provvedimenti delibertate assunti dall'autorità amministrativa, sia quelli soggetti a diretta convalida, sia quelli soggetti a controllo eventuale come l'autorità. Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. Dobbiamo ritenere che tutto questo quadro di garanzie che è voluto proprio, diciamo, deriva direttamente dalla nozione classica del diritto d'asilo che noi abbiamo costituzionalizzato, ma che anche la Convenzione di Ginevra ha fatto suo, possa venire meno perché nel quadro regolamentare attuale si parla di autorità esclusivamente competenti nella ricezione della domanda, anche nella fase della manifestazione della volontà. Le fasi sono la manifestazione della volontà, la registrazione e la formalizzazione. Questo è molto importante sotto tutti i punti di vista, ma primo tra tutti sul piano del diritto intertemporale, perché lo spartiacque per comprendere se il regime giuridico applicabile è quello preesistente o quello che è entrato in vigore dal 12 giugno in poi, in questo panorama composito di diritto unionale e attuazione del diritto unionale per ora realizzato col decreto 100 del 2026, riposa proprio sulla domanda amministrativa. Voi capite che se c'è in questo momento la fase, non è detto che le fasi dalla manifestazione di volontà alla registrazione siano rapide, cioè siano in sequenza rapida perché ci possono essere domande, immigrazioni massive, necessità organizzative, eccetera, che scandiscono, possono dover scandire in tempi non brevissimi queste tre scansioni. Comprendere quale sia lo spartiacque per l'applicazione dell'uno o l'altro regime è fondamentale. Se noi stiamo alla giurisprudenza delle sezioni unite relativa che si è sviluppata nel rapporto fra il decreto 113 del 2018 e il sistema della protezione umanitaria preesistente, dobbiamo ritenere che è sufficiente una manifestazione di volontà, ovviamente effettiva, che abbia un suo contenuto effettivo, ma che può essere rivolta anche alle autorità non competenti. Questo sembra stridere col quadro attuale. Come uscirne, quanto dobbiamo ritenere che la giurisprudenza, i principi giurisprudenziali che si sono sviluppati sono legati solo a un quadro normativo non più in vigore, ma invece
o invece ai principi, quelli di cui abbiamo parlato prima, il 47 della Carta, il nostro sistema di protezione costituzionale dell'asilo, e quindi da questo punto di vista hanno un'applicazione, hanno un'immanenza, e un'applicazione che perdura. E quali sono i rimedi? Il rinvio pregiudiziale.

0: diretta della giurisprudenza precedente e estrapolando, diciamo, quello che è in continuità, cioè quei principi che non sono cambiati, se è possibile, il rinvio pregiudiziale entro che limiti, la valutazione della compatibilità costituzionale. Vedete che i problemi sono tanti. L'ultima notazione, ma è veramente di questa, di così ve la do come dato didascalico che già conoscete, è proprio la ripartizione delle competenze. In questo momento la protezione internazionale è suddivisa, la competenza e la protezione internazionale sono suddivise in questo modo: domande amministrative che dobbiamo, quindi possiamo, la mia proposta interpretativa, ecco, voglio precisare che io parlo a titolo personale e non a titolo, diciamo, non parlo certo a titolo né della sezione né della Cassazione, perché ancora non abbiamo trattato questi, stiamo studiando tutti quanti i problemi, li stiamo mettendo sul tappeto e poi li affronteremo. A mio avviso può ritenersi che una manifestazione di volontà qualificata, nel senso che espressa davanti a una delle autorità giurisdizionali che si occupano anche in modo parallelo nella fase deliberate del cittadino straniero richiedente asilo, è una manifestazione di volontà qualificata. Se lo è, la domanda amministrativa anche in questa fase manifestata, espressa prima del 12 giugno del 2026, spetta al tribunale in composizione monocratica, ma con un in ambiente normativo preesistente. Ove invece prima del 12 giugno del 2026 sia stata notificata una domanda di riesame giurisdizionale della decisione della commissione territoriale, il quadro normativo è sempre quello preesistente, ma la competenza spetta a questa struttura dell'ufficio stralcio, quindi ai giudici onorari su delega del giudice togato. E invece dal 12 giugno in poi sempre il tribunale in composizione monocratica, ma a quadro normativo mutato. Queste, diciamo, sono un po' gli spunti che volevo offrirvi di discussione. Mi scuso se sono stata troppo lunga e do immediatamente, la presidente della commissione del nostro incontro, Alessia Gian Pietro, me lo consente, darei subito la parola a Michele Guarnotta, che ci parlerà del sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale, e ci darà quindi un quadro più puntuale della situazione normativa complessiva esistente, e che, come vedete, in cui c'è una sorta di coabitazione tra principi vecchi, principi nuovi e principi in continuità. Grazie. Ho finito.
1: Sì, Presidente, passo la parola direttamente a Michele Guarnotta, oppure vuoi fare tu un collegamento? Può iniziare Michele, giusto?
2: Sì.
1: Perfetto.
2: Funziona questo microfono? Sì. E allora, intanto ringrazio la Scuola della Magistratura. Sì. La Scuola della Magistratura, la Formazione Decentrata, per avermi invitato a questo convegno. Faccio una battuta, del resto qua a Palermo siamo così pochi, comunque qualcuno di noi doveva venire, considerando che siamo i padroni di casa. Detto questo, però, no, sono veramente onorato di essere qui, perché appunto la Presidenta Cerno è un magistrato di cui finora ho soltanto letto le sentenze, insomma, e quindi che per me rappresenta, diciamo, la nomofilachia che oggi vedo appunto presente anche se in video. Sono altresì presenti due colleghi come Martina Flamini e Luca Perilli, che per me sono, diciamo, dei giganti della materia, quindi senza nulla togliere chiaramente agli altri relatori, al Presidente Francesco, come lo chiamo io, perché non riesco a chiamarlo Francesco semplicemente, Presidente Francesco, e Flavia Coppola, che appunto sono i colleghi del Tribunale con i quali giornalmente, insomma, condividiamo le difficoltà interpretative, insomma, soprattutto alla luce del nuovo patto. Allora, quindi appunto, come ha detto la Presidenta Acerno, il mio tema è quello, è un tema un po' più generale, perché riguarda il sistema comune europeo di asilo e la normativa europea e nazionale che la riguarda. Quindi per andare avanti schiaccio questo. Ok. Poi quindi farò un po' una panoramica del prima patto e del dopo patto, cercando di analizzare anche appunto le problematiche di cui ha parlato anche la Presidente Cerno con riguardo al ritiro implicito, con riguardo all'autorizzazione a risiedere, dato che comunque ho avuto diciamo, la fortuna o sfortuna di trattare uno dei primi casi della materia, e di vedere comunque se quindi rimane o meno sempre il rimedio effettivo che il giudice deve attuare a sensi dell'articolo 47 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. Allora, chiaramente non posso che partire dall'articolo 10, comma terzo della Costituzione, anche perché appunto è la norma fondamentale del nostro ordinamento, è la norma che fra l'altro per prima anche in ordine cronologico ha parlato di asilo politico ancora prima appunto della Convenzione di Ginevra e delle altre norme di cui parlerò. Mi è sempre caro quando parlo dell'articolo 10 fare riferimento al professore Gaetano Silvestri, che è stato già presidente della Corte Costituzionale, perché ho avuto la fortuna ad ottobre di un corso appunto in cui era l'esperto formatore Luca Perilli e anche relatrice Martina Palmini. Il professore Silvestri ha fatto quella che riterrei una lezione magistralis sull'articolo 10 della Costituzione, e sottolineava il fatto che lo straniero ha diritto d'asilo nel territorio, e appunto ha rimarcato questa parola proprio perché, come vedremo, il patto invece ha ingigantito un po' la finzione di non ingresso. Invece appunto l'articolo 10, comma terzo, deve essere interpretato come norma che dà al diritto d'asilo la qualifica di diritto fondamentale della persona, e in base al fondamento personalista della nostra Costituzione è un diritto che quindi supera le barriere dei confini, e quindi si parla di, in questa parola che pure è difficile da pronunciare, deterritorializzazione della tutela dei diritti fondamentali. Clausola generale del sistema, perché comunque l'articolo 10, comma terzo, va anche oltre il diritto d'asilo, la protezione internazionale, con le sue due figure di status di rifugiato e protezione sussidiaria, dato appunto che, essendo una clausola generale del sistema, comprende anche la protezione complementare, prima umanitaria, adesso protezione speciale. Andando avanti, quindi sempre come norme fondamentali, a livello diciamo costituzionale, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, gli articoli 3 e 8, l'articolo 3 prevede il famoso principio di non respingimento, per cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti, e l'articolo 8 prevede appunto che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Anche se questa diciamo, è una norma che poi comunque viene un po' più valutata per l'impatto che ha nel caso di allontanamento sulla vita familiare, sui legami sociali, e quindi su quella che è comunque la protezione complementare. Andando ancora avanti, ecco diciamo, la base del diritto di asilo, della protezione internazionale, la Convenzione di Ginevra, che prevede appunto dalla nozione di rifugiato. Chiunque quindi temendo delle persecuzioni per motivi di razza e religione si trova, o altro, si trova fuori dal paese di cittadinanza e non può o non vuole aversi la sua protezione. Viene stabilito anche il principio di non refoulement, quindi nessuno può essere espulso verso territori in cui la sua vita o la libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi convenzionali che abbiamo detto prima. Il protocollo di New York del 1967, che appunto ha ampliato, universalizzando l'applicazione senza limiti temporali e geografici, e poi oltre questo andiamo ancora avanti, abbiamo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che prevede ancora l'articolo 18, il diritto di asilo, che dice che il diritto di asilo è garantito nel rispetto della Convenzione di Ginevra e del protocollo di New York e dei trattati dell'Unione Europea. Ancora una volta fa il divieto, in questo caso, di espulsioni collettive, perché ogni allontanamento richiede una valutazione individuale. Vediamo come quindi viene costituzionalizzato anche appunto a livello dell'Unione Europea il divieto il principio di non refoulement, che entra appunto nel cuore dell'ordinamento dell'Unione Europea. Quindi, parlando sempre ancora in linea generale delle fonti sovraordinate nell'ambito della protezione internazionale, non possiamo quindi non vedere come all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che parla appunto di diritto ricorso effettivo davanti a un giudice indipendente e imparziale, l'articolo 24 della nostra Costituzione, l'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dicono sempre che comunque che c'è una limitazione, che ogni limitazione procedurale che possa essere introdotta dal legislatore, come vedremo dopo, probabilmente il nuovo patto introduce delle limitazioni procedurali, comunque non può, trova sempre alla fine, diciamo, il conforto in qualche modo del sindacato di un'autorità giudiziaria indipendente. Per cui quindi già anche a livello, diciamo, di basi fondamentali, la tutela giurisdizionale chiaramente non è sopprimibile, nonostante eventuali limitazioni procedurali di cui parlerò adesso nel prosieguo. Quindi, parlando del sistema europeo comune di asilo, la base giuridica, diciamo, di questo sistema, della politica comune europea di asilo, è l'articolo 78 del Trattato fondamentale dell'Unione Europea, che sviluppa appunto una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria, della quale ancora non avevamo parlato, volto a offrire appunto uno status a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessiti di protezione internazionale. Chiaramente questa politica deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra e al Protocollo di New York. L'articolo 78 sempre appunto individua il sistema europeo comune di asilo e garantisce quindi uno status uniforme in materia di asilo. È uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria. Protezione sussidiaria che appunto contempla tutti quei casi in cui un cittadino, oppure uno straniero, pur non avendo i requisiti per aver riconosciuto lo stato di rifugiato, comunque possa subire, in caso di rientro nel proprio paese, un danno grave alla propria persona, proprio per questo non voglia o non possa rientrare. Quindi andiamo un attimo a vedere quelli che sono, diciamo, i principi cardine del sistema europeo del comune di asilo. Intanto la individuazione di dello Stato competente all'esame della domanda all'interno dell'Unione Europea, la garanzia di una protezione effettiva nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il riconoscimento della protezione internazionale come diritto individuale, e poi una progressiva armonizzazione a livello dell'Unione delle forme di protezione, delle procedure e delle condizioni di accoglienza. Quindi prima, diciamo, del patto, del nuovo patto di cui stiamo parlando, quindi il sistema si componeva di tutta una serie di strumenti normativi che erano delle direttive fondamentalmente, in particolare la direttiva qualifiche del 2004, che introduce intanto norme minime per il riconoscimento della qualifica di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. Poi questa direttiva qualifiche nel 2011 viene in qualche modo ampliato perché stabilisce degli standard comuni che sono finalizzati a uno status uniforme per rifugiati e per beneficiari della protezione sussidiaria, quindi compie, diciamo, un passo ulteriore rispetto alla direttiva del 2004. Quindi, scusate un attimo indietro. Le direttive, e poi sempre a livello del sistema economico europeo ante patto, abbiamo la direttiva procedure che disciplina l'accesso alla procedura, la presentazione e la formalizzazione della domanda, l'effetto automatico della sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, che è una delle grandi differenze che sono previste rispetto, diciamo, al patto. Poi abbiamo la direttiva accoglienza che regola le condizioni di accoglienza, ma anche il trattenimento, quindi la misura che limita la libertà personale della persona, che individua le vulnerabilità con tutele appunto rafforzate per le persone che hanno bisogni particolari. E poi abbiamo il regolamento di Dublino che stabilisce i criteri di competenza per individuare lo Stato responsabile all'esame della domanda. A livello nazionale abbiamo avuto dei recepimenti, per cui il decreto legislativo 252 del 2007 ha recepito la direttiva qualifiche, il decreto legislativo 25 del 2008 ha recepito la direttiva procedure, il decreto legislativo 142 del 2015 ha recepito invece la direttiva accoglienza, quindi abbiamo una piena trasposizione delle direttive del sistema comune di asilo nel diritto interno. Adesso quindi facciamo il passo ulteriore verso il patto. Abbiamo appunto 10 strumenti normativi, di cui 9 regolamenti e una direttiva. Quindi l'effetto complessivo è quello, diciamo, del passaggio da una armonizzazione del sistema per direttive a un sistema regolamentare e quindi direttamente vincolante. Abbiamo il regolamento qualifica che appunto sostituisce la direttiva qualifica, il regolamento procedure che appunto sostituisce la direttiva procedure, il nuovo regolamento Dublino e abbiamo anche una novità appunto che è il regolamento screening che introduce controlli preliminari alla frontiera per identificazione, sicurezza, salute e indirizzamento verso procedure d'asilo o rimpatrio. Chiaramente ho fatto soltanto una selezione degli strumenti normativi, non potendoli citare tutti perché comunque per motivi di tempo e anche per l'argomento di cui trattiamo. Quindi guardando in linea generale qual è il sistema adesso con il nuovo patto, si passa da un sistema fondato su direttive a regolamenti direttamente applicabili verso una maggiore omogeneità del sistema europeo comune di asilo. Quali sono appunto, diciamo, i motivi del cambiamento? Ce lo dicono un po' i vari regolamenti. Per esempio il regolamento qualifiche, nel considerando 1, ci dice appunto quello che abbiamo detto un po' prima, garantire e armonizzare una maggiore convergenza nelle decisioni in materia di asilo, ridurre gli incentivi a spostarsi all'interno dell'Unione, incoraggiare i beneficiari della protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro la protezione e garantire parità di trattamento. Con riguardo sempre ai motivi del cambiamento e alle prospettive, anche il regolamento procedure parla di razionalizzare e armonizzare, dice appunto che il CEAS, quindi pur combinando norme comuni su procedure, riconoscimento, accoglienza e stato competente, tuttavia avete una disparità di trattamento tra stati membri che alimentavano i movimenti secondari e quindi ostacolavano il trattamento uniforme. E poi però appunto anche per esempio nel considerando 57 comunque il regolamento procedure diciamo apre un po', getta un po' la maschera sempre su quello che sarà un po' le linee direttive del nuovo patto, prevede già che per arrivi irregolari o per arrivi delle ricerche e soccorso ci deve essere una fase di preingresso che prevede identificazioni, controlli sanitari, sicurezza per indirizzare appunto il cittadino di un paese terzo che arriva alla frontiera verso la procedura di asilo, la procedura di rimpatrio o verso direttamente il respingimento. Anche il regolamento screening ci svela i motivi del cambiamento che chiaramente ho sintetizzato. Il regolamento screening dice, dato che comunque nello spazio Schengen le frontiere interne sono aperte, almeno dobbiamo in qualche modo rafforzare le frontiere esterne. E quindi per questo regolamento screening integra il codice frontiere di Schengen per tutti i casi di attraversamento non autorizzato, sbarchi dopo ricerca e soccorso e domande presenti alla frontiera senza condizioni di ingresso, in modo di avere una identificazione corretta della persona e inviarla alla procedura adeguata. Anche in questo caso il regolamento screening, considerando 11, ci svela un po' quali sono le linee direttive del patto. Dice che durante lo screening appunto la persona resta a disposizione dell'autorità e le misure nazionali devono prevenire la fuga. Il trattenimento è l'ultima istanza che va valutata caso per caso. Se non bastano alternative meno coercitive. Quindi le misure che vengono adottate alla frontiera però diventano parte di un approccio generalizzato della persona, del migrante, di un paese terzo che arriva alla frontiera. Quindi qual è la lettura del nuovo patto che possiamo dare? Possiamo dire che c'è uno spostamento verso la frontiera con lo screening e le procedure di frontiera, per cui il momento decisivo si concentra prima dell'ingresso formale, con l'identificazione, l'istradamento verso la procedura e le verifiche preliminari che appunto incidono sull'accesso o meno alla procedura ordinaria, cosa che avverrà probabilmente in modo molto eccezionale. La gestione alla frontiera però appunto può ridurre e comprimere i tempi e i diritti processuali e quindi ridurre gli spazi per preparare la domanda, per raccogliere documenti, per ottenere assistenza qualificata e per far avere le proprie garanzie difensive. E inoltre nella fase di screening ci sarà una maggiore rilevanza del trattenimento e delle altre misure privative della libertà di movimento o personale. Quindi possiamo dire che la gestione alla frontiera aumenta appunto il peso delle misure limitative della libertà, che però appunto richiedono un controllo, una base legale, un controllo effettivo. Quindi il nuovo patto diciamo, prevede un massiccio direi utilizzo delle procedure speciali. Procedure speciali che prevedono una accelerazione dei tempi di definizione, soprattutto nella fase amministrativa. Quindi diciamo che la novità del patto non è tanto la qualifica del diritto d'asilo e quindi le garanzie previste per la qualificazione di una persona come rifugiato o meno, ma quanto appunto la novità procedurale nella fase amministrativa, dove ci sono dei tempi più compressi, dove possono esserci delle anche decisioni in qualche modo fra virgolette sommarie, perché dove quindi il necessariamente il contenzioso poi in fase giurisdizionale si concentrerà sulla sospensione, sulla sua eventuale sospensiva degli effetti di rigetto della domanda di protezione internazionale e sulla eventuale convalida del trattenimento a cui si farà più massivamente un'applicazione. In particolare nel nuovo patto, procedo soltanto per sommi capi a parlare un po' della procedura di frontiera che poi saranno oggetto di altre relazioni. La procedura di frontiera, come dicevo prima, si fonda sulla finzione di non ingresso. Quindi che cosa significa? Significa che durante la procedura il richiedente, anche se è fisicamente presente all'interno del territorio dello Stato, in realtà non viene considerato tale finché non è autorizzato a entrare nello Stato. Quindi la presenza fisica nel territorio e l'ingresso giuridico restano separati. Soltanto dopo l'autorizzazione legale allora potrà dirsi che il richiedente asilo si trova nel territorio dello Stato. Che cosa succede quindi a un richiedente asilo a cui viene applicata la procedura di frontiera? Ha diciamo, diritto, viene autorizzato, tra virgolette, a rimanere soltanto in determinati luoghi che vengono considerati frontiera e che non vengono considerati territorio dello Stato. Quindi anche quando il richiedente asilo sia autorizzato, o forse meglio dire obbligato, a soggiornare in un luogo determinato, in ogni caso questa cosa non è considerata un'autorizzazione all'ingresso e soggiorno nel territorio. Addirittura il trasferimento verso l'autorità accertante, che sia il giudice di primo grado oppure anche un luogo di cura medica, non costituisce ingresso nel territorio dello Stato membro. Quindi il richiedente asilo nella procedura di frontiera viene sottoposto ad una permanenza obbligata però appunto occorre chiedersi, porsi qualche domanda, cioè se la persona è fisicamente diciamo, sottoposta in qualche modo al potere dello Stato, occorre chiedersi se possa davvero essere considerata estranea però al circuito delle garanzie costituzionali. E quindi con riguardo all'autorizzazione a risiedere nel territorio dello Stato, la normativa interna ha previsto nel decreto legislativo 142/2015 gli articoli 5 ter, 4, 5 sexies che prevedono la cosiddetta autorizzazione a risiedere nel territorio dello Stato. Questa autorizzazione viene applicata, diciamo, di default, potremmo così dire, nei confronti delle persone a cui viene applicata la procedura di frontiera. In questo caso loro sono autorizzati appunto a risiedere in un determinato luogo. A me appunto è capitato, e qui parlerò appunto del caso concreto che ho esaminato e che è ancora pendente perché ho fissato l'udienza per nel merito. Quindi un cittadino pakistano che era arrivato a Lampedusa è stato poi trasferito in un centro di accoglienza in provincia di Agrigento a Siculiana, Villa Sicania, con un provvedimento del prefetto il quale lo ha autorizzato a rimanere in quel luogo, proprio dentro quel centro di accoglienza. E allora questo provvedimento, in base a queste norme che state leggendo, è reclamabile dinanzi al giudice, alla sezione specializzata. Il reclamo però prevede che si debba instaurare il contraddittorio e che quindi l'udienza venga fissata in un tempo che non deve essere inferiore a 10 giorni per dare l'opportunità al prefetto di costituirsi, e il giudice deve decidere entro 20 giorni. Quindi sono tutti dei termini abbastanza, per così dire, comodi rispetto ad una persona che invece si trova autorizzato, però ripeto, secondo me non è proprio un'autorizzazione, a stare dentro quella struttura. Quindi il difensore, con un reclamo appunto molto corposo, ha sollevato tutta una serie di eccezioni, anche eccezioni di legittimità costituzionale, rilevando come comunque si fosse in presenza di una compressione della libertà personale, che fosse libertà personale o forse semplicemente libertà di circolazione, di movimento di questo richiedente asilo, e quindi in prima battuta ha chiesto che venisse applicato l'articolo 700, quindi rilevando come il reclamo non prevede una sospensiva, quindi una fase cautelare di questo provvedimento adottato. E quindi io, in un sabato mattina di giugno, ho affrontato questo caso e alla fine mi sono in qualche modo convinto che il difensore potesse avere ragione, e quindi prudenzialmente intanto ho accolto il 700 disponendo la sospensione del provvedimento di soggiorno all'interno del centro di accoglienza e fissando l'udienza appunto per il reclamo. Adesso chiaramente poi all'udienza dovrò eventualmente confermare, revocare o modificare il provvedimento adottato, poi dovrò entrare nel merito di tutte queste eccezioni che sono state sollevate dalla difesa, appunto alcune anche di legittimità costituzionale. Chiaramente ancora non so bene che cosa farò, però è una questione molto aperta e comunque allora devo studiare dopo la preparazione per questo intervento. Dunque qua appunto in tutte le slide che ho preparato dicevo quello che ho già detto a voce, la sintesi del reclamo, i motivi di legittimità e di urgenza prospettati dalla difesa e il decreto di questo tribunale che non si sa chi è, e così via. Quindi qual era un tema che ha affrontato anche nel reclamo l'avvocato e che mi consente appunto di parlare degli obblighi del richiedente e l'obbligo di informazione? Nel reclamo si sosteneva che il cittadino pakistano non avesse avuto informazione sulle conseguenze, o meglio, non avesse avuto adeguata informazione anche nella sua lingua, sulle conseguenze che riguardavano il mancato rispetto dell'autorizzazione a risiedere. Perché effettivamente il nuovo patto, la direttiva procedura, il regolamento procedura all'articolo 9, prevede un obbligo di collaborazione da parte del richiedente asilo, che è un obbligo di regolamentazione che è molto nutrito e molto pieno appunto di adempimenti. Uno di questi è quello di rimanere a disposizione dell'autorità durante il periodo in cui viene esaminata la sua domanda. E l'avvocato chiaramente mi diceva, come se lui non ha capito che deve rimanere là, come fa se dovesse uscire fuori, quali sono le conseguenze? E poneva una questione che mi consente appunto anche di parlare del ritiro implicito, come aveva accennato fuori prima la Presidente Cerno. Il ritiro implicito, questo appunto nuovo istituto, diciamo che è nuovo, ampliato rispetto a prima, che prevede quindi che la commissione territoriale possa decidere, senza entrare nel merito sostanzialmente della vicenda, in tutta una serie di casi in cui il richiedente asilo viene meno, non adempie a questi obblighi di informazione, tra cui appunto per esempio il fatto di non essere reperibile, il fatto di non rimanere a disposizione dell'autorità durante la procedura amministrativa o giudiziario. Il ritiro implicito ha diciamo una conseguenza molto importante, perché può fondarsi sostanzialmente su una decisione di rigetto nella quale non si entra nel merito, però di per sé è una vera e propria decisione non soltanto amministrativa, non è soltanto diciamo, un'estinzione del procedimento, per cui la successiva domanda che vengono proposte rispetto a questa prima che è stata decisa con un ritiro implicito vengono considerate appunto domande reiterate, con tutto ciò che ne comporta, perché le domande reiterate sono sottoposte anche quelle ad un vaglio di ammissibilità preliminare, sono sottoposte alla mancanza dell'effetto sospensivo e quindi diciamo il mancato adempimento da parte del richiedente asilo all'obbligo di collaborazione, che come diceva la Presidente Cerno è un obbligo insistente, forse invadente, può comportare addirittura in determinati casi, ma anche casi in cui appunto c'è una mancanza di comprensione, pronunce di ritiro implicito che valgono come una vera e propria decisione, senza però essere entrati nel merito. In questa appunto slide ho affrontato un po' quali sono le conseguenze del ritiro implicito. Diciamo che la Presidente ha accennato al ritiro esplicito, però poi credo che sia anche argomento di Martina Flamini, quindi non ne parlo tantissimo. Il ritiro esplicito invece quando proprio il richiedente può ritirare in ogni fase della procedura di propria iniziativa la domanda in fase amministrativa. Però appunto anche in questo caso, come nel caso del ritiro implicito, la successiva domanda di protezione internazionale viene considerata una domanda reiterata. Quindi appunto il ritiro della domanda, quindi che sia implicita o che sia esplicita, diciamo forse è un po' testimonia, comunque tradisce forse quella è la logica del patto, nel senso che, come ho detto prima, una domanda che può anche non essere mai esaminata nel merito, perché ritirata espressamente o implicitamente, produce effetti che sono assimilabili a quelli di una decisione definitiva, con tutto ciò che quindi ne consegue, anche se non c'è un esame completo della domanda di asilo. Il ritiro implicito comporta anche delle conseguenze sul diritto a rimanere nel territorio dello Stato, perché l'articolo 68 del regolamento procedure prevede la regola generale secondo la quale il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio fino alla scadenza del termine del proprio ricorso e, se ricorre, fino all'esito del ricorso. Però questa è una regola generale che di fatto diventerà la regola eccezionale, nel senso che dato il massiccio utilizzo di procedura di frontiera che verrà fatto, perché appunto come sicuramente dirà Luca Perilli dopo, l'Italia dovrà fare 16.000 procedure di frontiera nel corso di un anno, è chiaro che quindi diventa eccezionale, diventa la regola ordinaria quella che invece dovrebbe essere l'eccezione, cioè la necessità che il giudice sia chiamato a valutare su istanza del richiedente asilo la possibilità appunto di rimanere nel territorio fino all'esame completo della domanda. Quindi, tirando un po' le somme di quello che ho detto adesso, il diritto di asilo, il nuovo patto non modifica in modo radicale il contenuto sostanziale del diritto di asilo. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire un sistema più uniforme e rapido, concentrando molte decisioni nella fase della frontiera e riducendo i margini di adattamento. Avremo un ricorso quindi rilevante alle procedure di frontiera con la finzione di non ingresso, e ci saranno termini ridotti per impugnare, l'assenza della sospensiva automatica, le figure come quella del ritiro implicito ed esplicito e un ricorso a misure limitative della libertà. Tutto ciò chiaramente E poi abbiamo anche appunto l'enfasi della collaborazione, questi obblighi di informazione che possono avere conseguenze sfavorevoli sulla decisione. E tutto ciò chiaramente non può però far venir meno quello che è il rimedio effettivo, come abbiamo visto prima, ce lo chiede l'articolo 47 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, per cui il giudice non può sottrarsi sicuramente ad un controllo che deve essere più approfondito nella fase giurisdizionale, dato che probabilmente sono stati più compressi i termini della fase giurisdizionale. Quindi appunto il contrasto agli abusi nella richiesta di asilo, che è quello diciamo l'ottica del patto, non può comprimere la tutela giurisdizionale. Concludo tornando diciamo a quello che avevo detto all'inizio, anche in questo caso continuo a citare il professore ex presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri, il quale ha parlato appunto di controlimite. Quindi l'articolo 10, comma terzo della Costituzione può agire come norma limite, come un controlimite che possa in qualche modo tutelare appunto la dignità della persona umana, perché appunto diciamo l'articolo 10 probabilmente costituzionalizza appunto il diritto al territorio, per cui anche il richiedente asilo nel momento in cui fa una domanda di asilo politico non deve avere dei diritti costituzionali inferiori rispetto a quello di una persona che invece è un cittadino e che già sta nel territorio. Quindi il presidente Silvestri diciamo, invocava i giudici italiani a valorizzare questa norma per impedire appunto come la finzione di un ingresso possa comprimere il nucleo essenziale dei diritti. Penso di essere stato nei termini e quindi penso di aver finito.
0: Grazie Michele, grazie davvero, relazione completa e ricca di spunti. Ne colgo due prima di passare la parola all'avvocato Grottadaura per la seconda parte che si sono suddivise l'avvocato Grottadaura e la collega Coppola, che riguarda la domanda del richiedente, il contraddittorio, il ruolo del giudice, il sistema attuale, quindi entriamo proprio in medias res, come si svolge la fase giurisdizionale. Richiamo solo due degli innumerevoli spunti della relazione di Michele, in particolare quella relativa agli obblighi informativi. Mi era sfuggita nell'introduzione, me l'ero segnata, ma mi era sfuggita la rilevanza primaria del controllo effettivo da parte dell'autorità giurisdizionale per questo rapporto inversamente proporzionale ben delineato da Michele. Più è contratta la fase amministrativa e più dovrebbe essere approfondita l'accertamento del giudice, anche quando la procedura, e soprattutto quando la procedura si chiude con un ritiro implicito, ma anche quando non si chiude così, cioè la contrazione dei tempi in fase amministrativa, che comincia forse da contrazione, da possibili rischi di contrazione della libertà, delle garanzie di libertà personale nella fase di screening, poi diventa contrazione, può essere contrazione delle garanzie processuali e di discovery nella fase amministrativa, si deve poter riespandere nella fase giurisdizionale. Il primo livello è proprio quello dell'assorbimento degli obblighi informativi, che sono molto stringenti e molto più stringenti del sistema normativo precedente, che secondo la giurisprudenza di Cassazione era impeditivo e incideva sulla validità dei provvedimenti successivi quando la procedura si apriva con un respingimento differito, mentre adesso questo assorbimento degli obblighi informativi è di carattere generale. L'altro aspetto che voglio sottolineare della bellissima relazione di Michele è il principio di non refoulement, la molteplicità di fonti che lo postulano. Michele ve le ha scritte nelle slide, io aggiungerei l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè che è un divieto assoluto di sottoporre di poter trasferire un cittadino che può essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti, anche perché questa è stata la norma cardine che ha creato tutto il sistema di protezione umanitaria italiano, ma che comunque costituisce un limite anche alle protezioni, anche per l'accesso alle protezioni internazionali maggiori. Quindi, accanto alle fonti perfettamente identificate da Michele, aggiungerei anche l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è un divieto assoluto che viene esattamente riprodotto nell'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 286 del 98. Detto questo, do immediatamente la parola all'avvocato Grottadaura. Prego.
3: Grazie Presidente, grazie dell'invito alla dottoressa Giambietro perché è stata insomma molto paziente con tutti noi relatori nell'organizzazione. Appuntamenti come questo sono molto importanti per il confronto e la discussione di quelle normative che sono sempre più lesive e restrittive dei diritti umani, e quindi probabilmente momenti come questi sono importanti, e mai come in questo momento la sinergia dell'avvocatura e della magistratura sarà importante proprio per evitare che ci sia una sempre maggiore lesione dei diritti delle persone. Lesione che non è solo dei diritti dei migranti, ma è una lesione dei diritti di tutti. Del resto negli ultimi anni siamo stati tutti sotto attacco, la magistratura lo è stata in particolare, vi è stato un tentativo di esautorarla da quelle che sono le sue funzioni, e anche gli stessi avvocati che da ultimo si è tentato di ridurre a una sorta di mercenari, se non appartenenti alle SS, per provvedere al rastrellamento dei migranti e poi al loro rimpatrio. Quindi la lesione dei diritti degli stranieri è una lesione che interessa tutti, ed è importante che tutti lavoriamo per evitare che ci siano derive sempre più autoritarie. E il diritto dell'immigrazione, del resto, negli ultimi anni è stato sempre più soggetto a delle restrizioni. Nel corso degli anni abbiamo avuto, per esempio, il tentativo di ridurre le protezioni, si è eliminata la possibilità di convertire i permessi di soggiorno, e questo sarà destinato a breve ad andare ad aumentare le fila di quegli irregolari, perché le persone che hanno costruito la loro vita in Italia, che hanno fatto anche un percorso molto positivo in Italia, si ritroveranno a non poter convertire il loro permesso, e quindi a andare ad aumentare le fila degli irregolari, e quindi la manovalanza di caporalato, e anche probabilmente vittime di associazioni criminali. La stessa magistratura è stata esautorata spesso della sua funzione. Ricordiamo che c'è stato un tentativo, per esempio, di spostare le competenze dalla sezione specializzata alla Corte d'Appello, probabilmente con l'idea che ci sarebbero state delle decisioni più favorevoli al governo, ma che poi di fatto non ci sono state perché fortunatamente i magistrati sono indipendenti e svolgono il ruolo nel rispetto della normativa e dei diritti. In questo quadro si inserisce il decreto legge del numero 100 del 2026, che come sapete ha attuato il patto europeo comprensivo di regolamenti e di una direttiva. Non è mio uso fare le slide, infatti rispetto a quelle del dottor Guarnotta sono molto più spartane, anche perché ieri il mio computer ha deciso di abbandonarmi da un momento all'altro, e quindi ho avuto anche particolari problemi nel predisporre, però ho ritenuto necessario farle perché la normativa entrata in vigore è così corposa, ci sono così tante norme, così tanti concetti, che probabilmente predisponendo le slide riusciremo un po' a fare il punto della situazione. Io parlerò un po' di quella che è la fase amministrativa, lo farò in maniera anche un po' celere, non solo perché il tempo non me lo consente, ma anche perché i relatori che verranno dopo saranno investiti degli argomenti e quindi avranno modo di approfondire meglio le questioni, e quindi parlerò in maniera generale del regolamento screening e del regolamento relativo alle procedure di protezione internazionale, e cercherò anche di mettere in luce quelle che prima fase sono già le prime criticità e illegittimità di questa normativa appena entrata in vigore. Cerco di andare veloce perché ovviamente il tempo non ce lo consente. Una battuta su questa, sull'adozione del decreto legge. Il governo ha adottato un decreto legge entrato il 12 giugno, forse credo che fossimo tutti quasi a casa perché abbiamo avuto notizie della entrata in vigore la sera del 12 giugno, ed entrava in vigore proprio quel giorno. Ha deciso di adottare un decreto legge nonostante avesse avuto ben 2 anni dall'entrata in vigore, dall'emanazione del patto, dei regolamenti e della direttiva per adottare quella, per conformare la normativa interna ai dettami del patto europeo. Tenete conto che anche da Bruxelles c'era stata la richiesta di coinvolgere le associazioni, la magistratura, tutti quelli che erano poi gli operatori che avrebbero avuto a che fare con la normativa, cosa che non si è avuta. E quindi c'è stato un ricorso al decreto legge, quindi probabilmente dal punto di vista ritengo che ci sia un abuso del potere di decretazione d'urgenza in contrasto con l'articolo 77, proprio perché non ne sussistevano i criteri dell'urgenza e della necessità. Per quanto riguarda la procedura screening, è la fase preliminare poi a tutte le altre. Le autorità nazionali che sono competenti a procedere a questa agli accertamenti previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento 1356 sono le autorità nazionali di frontiera e le autorità nazionali competenti per l'immigrazione. Questa procedura si distingue in 2 tipologie. Abbiamo gli accertamenti alla frontiera esterna, prevista dall'articolo 5 del regolamento, e gli accertamenti invece all'interno del territorio, previsti dall'articolo 7. I primi riguardano le persone che hanno fatto ingresso dalla frontiera esterna, che sono state soccorse in mare, oppure che hanno presentato domanda di protezione internazionale dopo le verifiche di frontiera, mentre gli accertamenti all'interno del territorio riguardano i cittadini di paesi terzi che sono stati rintracciati sul territorio. La finalità è quella di rafforzare il controllo dei cittadini dei paesi terzi e di identificare tutti i paesi e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. È necessario pure procedere a dei controlli preliminari dello stato di salute e di vulnerabilità, ed è previsto anche dal regolamento un meccanismo di monitoraggio indipendente in ciascuno Stato membro che appunto verifichi la corretta applicazione delle norme dell'Unione all'interno di ciascuno Stato membro. Una questione di criticità già sollevata dal dottore Guarnot e dalla Presidente Acerno è quella prevista dall'articolo 6, ovvero il fatto che le persone rimangono a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti. Come vedete nell'articolo del regolamento tale circostanza viene delineata in maniera abbastanza generica, salvo invece poi quello che si è fatto nella normativa interna, prevedendo dei meccanismi che pongono dei limiti alla libertà delle persone. Per quanto riguarda gli accertamenti, i luoghi in cui vengono effettuati, si parla di qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro. E per quanto riguarda il termine, è 7 giorni nel caso degli accertamenti alla frontiera esterna ed è invece di 3 giorni nel caso degli accertamenti all'interno del territorio. L'articolo 8 prevede tutti gli elementi costano gli accertamenti, ovvero il controllo preliminare della vulnerabilità e della salute, l'identificazione o verifica dell'identità, la registrazione dei dati biometrici, il controllo della sicurezza e poi viene alla fine compilato un modulo consuntivo e indirizzato il soggetto alla procedura adeguata. Il patto prevede un accesso effettivo delle organizzazioni delle persone che prestano consulenza, che può essere limitato solo da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di gestione amministrativa, e prevede anche che al controllo dello stato di salute sia destinato personale medico qualificato, così come personale specializzato invece per quanto riguarda il controllo preliminare della vulnerabilità. Andiamo avanti perché per motivi di tempo non possiamo soffermarci. Abbiamo detto che è previsto un organo di monitoraggio indipendente che deve verificare la corretta applicazione e che può formulare raccomandazioni annuali agli Stati membri. Sì. No, c'era questo che... Okay. Sì. No, ma scorreva tranquillamente. Allora, circostanza importante è la trasmissione delle informazioni. L'obbligo di informazione nei confronti dei cittadini di paesi terzi. Devono essere informati della finalità, della durata, degli elementi, degli accertamenti, nonché delle modalità con cui sono effettuati, del diritto di presentare la domanda di protezione e le norme applicabili, e dei loro diritti e obblighi durante gli accertamenti. Possono invece essere informati in relazione a norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso, all'obbligo di rimpatrio e alle condizioni di partecipazione alla ricollocazione. Per quanto riguarda le informazioni, la lingua, deve essere utilizzata una lingua che il cittadino del paese terzo comprende, o che ragionevolmente gli sia comprensibile. Devono essere fornite per iscritto le informazioni su carta o su formato elettronico e se necessario si ricorre ai servizi di interpretazione. Nel caso dei minori ovviamente tali informazioni devono essere fornite in maniera adatta alla loro età e a loro stessi. Per quanto riguarda le procedure di screening, oltre a tutte le attività previste, sia per quanto riguarda le procedure di screening allo sbarco, sia quelle effettuate sul territorio, degna di nota è la comunicazione alla Procura dell'inizio e del termine del fermo ai sensi dell'articolo 10 ter 2 quinquies. Le autorità che procedono agli accertamenti screening devono comunicare sia l'inizio che la fine degli accertamenti e del fermo e nel caso in cui non si superino le 48 ore non sarebbe prevista la convalida da parte dell'autorità giudiziale. Il materiale informativo è predisposto, verrà somministrato dal personale dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo e sarà reperibile presso il sito della Commissione nazionale. Per quanto riguarda gli esiti dello screening, se la persona non manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale, cesserà in quel caso la presunzione di non ingresso e quindi sarà destinata alle procedure di rimpatrio ordinarie. Se invece manifesterà la volontà di chiedere la protezione, si procederà al fotosegnalamento e poi alla registrazione della domanda. Per quanto riguarda i controlli preliminari di salute, come dicevamo prima, il regolamento prevede che venga effettuato da personale medico qualificato. Una cosa che mi ha lasciato abbastanza basita e perplessa è quanto contenuto in una delle circolari che sono state emanate e che è a data 12 giugno 2026, dove si parla di una preferenza per modelli organizzativi che prevedano la possibilità per il personale sanitario di recarsi presso gli uffici di polizia, ma cosa ancor più allucinante a mio modo di vedere è il ricorso alla telemedicina, ritengo non applicabile all'esame, al controllo preliminare della salute in questioni così importanti e peculiari come quella degli stranieri e delle procedure di cui stiamo parlando. Per quanto riguarda il controllo preliminare delle vulnerabilità, è previsto che nel caso di accertamenti effettuati alla frontiera vengano effettuati da personale EUA, mentre per quanto riguarda gli stranieri che sono stati rintracciati sul territorio, in questo caso potrà essere effettuato da personale EUA o OIM, cosa anche qui abbastanza critica a mio modo di vedere, da personale di polizia debitamente formato. Una delle cose introdotte, un istituto introdotto dal decreto legge 100/2026 all'articolo 12 è il fermo di polizia, che desta non poche perplessità, perché prevede che nelle 72 ore, fino a 72 ore per la prima fase dello screening, la polizia possa procedere al fermo delle persone sottoposte agli accertamenti, e che questo fermo, se non supera le 48 ore, non venga sottoposto ad una convalida dell'autorità giudiziale. Il personale della polizia che procede al fermo avrà

e chi controlla la fine di questo fermo ai fini del non superamento di quelli che sono i termini massimi per limitare la libertà personale di cui è l'articolo 13 della Costituzione. Diciamo il termine massimo del fermo è di 72 ore dal momento in cui la persona è a disposizione per procedere agli accertamenti. Decorso il termine delle 72 ore, se c'è un rifiuto nel sottoporsi ai rilievi degli accertamenti, questa circostanza può configurare un rischio di fuga e quindi lo straniero può essere trattenuto presso i punti di crisi, i cosiddetti hotspot, oppure nei centri di permanenza per i rimpatri. Il fermo, ai sensi dell'articolo del comma 2 sexies, si estende anche agli accertamenti da effettuarsi in caso di rintraccio sul territorio. Altro istituto introdotto dalla normativa è ne parlava poco fa il dottore Guarnotta, è l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. È prevista dal comma 4 ter e prevede che se nelle 72 ore in cui è stato disposto il fermo non sono completate anche le altre procedure, il controllo della salute e il controllo delle vulnerabilità, l'autorità può autorizzare, o meglio, come diceva prima il dottore Guarnotta, obbligare, perché non è un'autorizzazione ma è un obbligo realmente, obbligare una persona a risiedere in un determinato luogo, senza quindi limitandone in questo caso in modo assoluto la libertà di movimento. Cosa abbastanza critica è che questo provvedimento trova applicazione automatica nella procedura accelerata di frontiera, viene applicato in modo automatico. Per quanto riguarda le misure adottabili nei confronti dei richiedenti asilo, il nuovo articolo 5 sexies del decreto legislativo 142 del 2015 ha ampliato la casistica delle circostanze in cui si ritiene sussistente il rischio di fuga. Tale circostanza è particolarmente critica perché già in precedenza il concetto di rischio di fuga era stato utilizzato probabilmente anche con un abuso nei procedimenti di convalida, cercando di configurarlo anche quando tale circostanza non sussisteva. Adesso viene ulteriormente ampliato è previsto in tutte le lettere indicate dal nuovo articolo 5 sexies del decreto legislativo 142 del 2025. Le misure applicabili ai richiedenti asilo possono essere di tre tipologie. Abbiamo le misure alternative previste dall'articolo 6 quater, con consegna del passaporto, prestazione di idonea garanzia finanziaria, sembra di ritornare un po' a quello che succedeva e che era stato ritenuto assolutamente illegittimo con i provvedimenti di vari tribunali, tra cui anche Palermo, l'obbligo di dimora in un luogo oppure l'obbligo di presentazione in giorni prestabiliti presso l'ufficio di polizia. Per quanto riguarda il trattenimento, degne di nota sono l'introduzione della possibilità di trattenere il richiedente anche nelle strutture individuate per lo svolgimento delle procedure di frontiera e il fatto che può essere trattenuto chi presenta una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. In questi casi è possibile esperire ricorso in Cassazione entro 10 giorni. Per quanto riguarda invece i richiedenti in procedure di frontiera, il trattenimento può essere disposto se non possono essere disposte le misure alternative, nonché qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente, oppure non ha fornito idonea garanzia finanziaria, oppure in perfezionamento la relativa procedura. Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine di 12 settimane che decorrono dalla data di registrazione della domanda. Per prima è la possibilità che, superato questo termine, il richiedente possa essere autorizzato ad entrare nel territorio nazionale, perché superate le 12 settimane cessa la finzione di non ingresso, però può continuare ad essere trattenuto laddove si ritenga che ci siano le condizioni dell'articolo 6 e quindi anche il semplice non possesso di un passaporto potrebbe determinare la compressione della libertà della persona. Per quanto riguarda la

procedura di protezione internazionale è prevista dal regolamento 1348. Come diceva la Presidente Acerno, adesso vi è una scansione temporale articolata in tre fasi. Abbiamo la manifestazione, la registrazione della domanda e la formalizzazione. Purtroppo non ho il dono della sintesi, quindi mi avvio alla parte probabilmente che ha maggiore rilevanza a mio modo di vedere, che è quella delle criticità e delle perplessità che desta già la nuova normativa. In ogni caso le mie slide, laddove dovesse ritenerlo, insomma, posso anche lasciarle a disposizione. Allora, andiamo alle note critiche perché abbiamo esaurito il tempo. Allora, dicevamo intanto l'abuso del potere di decretazione d'urgenza, ma di questo abbiamo già parlato perché, come dicevamo, il governo avrebbe potuto adottare altre tipologie di provvedimenti che avrebbero garantito un maggiore dibattito parlamentare e un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni della magistratura e di tutti gli attori. I regolamenti lasciano ampio spazio, ampio margine agli Stati, cosa che potrà determinare gravi illegittimità e gravi compressioni dei diritti umani. Con il regolamento 1356 si introduce una sistematica privazione degli stranieri che giungono alla frontiera. Abbiamo visto che è previsto il fermo di polizia, l'autorizzazione a rimanere in un determinato luogo e le procedure di frontiera, cosa ancora più grave, si applicheranno a chi proviene da paesi dove c'è un tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%. Ma anche qui, questi dati come vengono formulati? Chi li formula? Considerato che ci sono diversi accoglimenti poi in sede giudiziale, questi dati poi vengono trasfusi nei dati messi a disposizione di cui si tiene conto poi per valutare se un paese abbia un tasso di accoglimento maggiore o uguale o superiore al 20%. Altre criticità, a parte la detenzione di fatto che si determina con il fermo di polizia che non viene sottoposto al controllo giudiziale, le modalità di valutazione della vulnerabilità e della salute. Già in fase precedente abbiamo assistito a numerose criticità. Abbiamo anche raccolto non tanto critiche quanto denunce di personale medico che, investito della funzione di dover certificare l'idoneità alla vita ristretta di un soggetto che poi sarebbe stato trattenuto in un CPR, si ritrovava ad essere a dover rispondere solo a quella domanda, solo a dire se la persona era o non era idonea alla vita ristretta. Questo in un tempo assolutamente esiguo, abbiamo avuto dei certificati che costano di soli 8 minuti e in questi 8 minuti c'è pure la compilazione della scheda anagrafica e quant'altro, e abbiamo assistito anche a circostanze in cui soggetti ritenuti idonei, trasferiti poi in Albania, sono stati ritenuti non idonei alla vita ristretta. Quindi questo desta non poche perplessità sulla valutazione della situazione sanitaria delle persone, come verrà fatta effettivamente. Lo stesso mondo sanitario ha già effettuato un comunicato sentendosi esautorato di quello che è il suo compito, perché di fatto c'è il rischio che vengano ridotti a dei meri burocrati che poi determineranno la privazione della libertà di una persona. Quindi queste tra le tante critiche. Altre questioni critiche, le commissioni territoriali. Non è un personale indipendente, sono sottoposti ai diktat del Ministero, non solo per quanto riguarda le tempistiche, perché effettuano delle interviste a volte anche risibili di soli 15 minuti, la sola informativa richiederebbe 15 minuti, ma a volte è pure limitato come tempo per informare adeguatamente una persona di quelli che sono i suoi diritti e quant'altro. Abbiamo assistito anche a decisioni di manifesta infondatezza che poi in tribunale